0: sapete che era fieramente contrario al voto alle donne, ma invece nell'ottobre 45 riconosce che gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti e hanno gli stessi doveri, naturalmente, e quindi che debbono votare entrambi. Quindi il voto divenne legge, come sapete, il 1 febbraio 1945 con un decreto luogotenenziale e poi fu dato mandato ai comuni di compilare le liste elettorali, perché le donne non c'erano nelle liste elettorali. Questo proprio sono fatti veramente di vita quotidiana, insomma, di vita spicciola, anche se vogliamo. E la prima esperienza veramente politica delle donne fu la partecipazione alla consulta nazionale, su cui c'è un libro recente di Enrico Landoni che è abbastanza importante, abbastanza significativo. Però tenete conto del fatto che su 430 consultori nazionali le donne erano circa una quindicina, cioè erano veramente un numero minimo. Voi sapete che i consultori nazionali non furono eletti, furono proposti dai partiti, dai sindacati, dai gruppi del CLN, eccetera. Quindi, la prima che parlò in questa sede fu una designata dalla Democrazia Cristiana, Angela Maria Guidi Cingolani, che era la moglie di Mario Cingolani. E poi Laura Bianchini, che era l'altra democristiana. Quindi per me De Gasperi rimane indissolubilmente legato a questo momento estremamente importante, anche perché fa un'altra battaglia molto importante, e cioè quella del voto obbligatorio. De Gasperi naturalmente si aspettava che le donne votassero in un certo modo, quindi è chiaro, è abbastanza evidente considerarlo un fatto strumentale, ma non era quello, non era solo quello perlomeno, non era solo quello il suo pensiero. Lui intendeva veramente allargare e rendere la democrazia italiana inclusiva, come ha usato, termine che ha usato Francesco Bonini nella sua introduzione. Inclusiva significa che tutti dovevano partecipare, tutti dovevano votare, tutti dovevano essere presenti. Sul voto obbligatorio ci fu veramente uno scontro frontale con i comunisti e i socialisti, che sull'unità proprio scrissero pagine e pagine contro il voto obbligatorio, dicendo che era un'imposizione che veniva ancora dallo Stato fascista. Invece De Gasperi tiene duro, mantiene il voto obbligatorio. Poi le sanzioni erano minime, non è che fossero particolarmente rilevanti, però tiene duro e porta avanti questo decreto. Quindi dicevamo che comunque che Angela Maria Guidi in Cingolani. Fu il 1 ottobre del 1945, fu la prima donna a parlare nell'aula di Montecitorio nell'ambito della consulta nazionale, e dicendo oggi il governo Pardi, naturalmente, tutta questa azione è fatta da De Gasperi come segretario del partito, non era ancora primo presidente del Consiglio, lo diventerà poi. E oggi il governo Parri, domani il governo democratico sorto dalla libera indicazione del popolo italiano, ci ha e ci avrà militi consapevoli, ardenti di spirito di sacrificio. Questo dice la Angela Maria Guidi, che è la prima che parla. E quindi ecco, in qualche modo volevo, ci tenevo a mettere in evidenza questo elemento da parte di De Gasperi, perché fu lui il principale artefice del diritto di voto. E, diritto di voto che peraltro era già presente in qualche modo nel codice di Camaldoli, c'era già il tema, perché c'era già il tema che sarebbe stata una colpa morale non partecipare e non votare. E comunque appunto ci fu un primo vero scontro molto, molto duro tra il popolo e l'unità, perché l'unità si dichiara contraria al voto obbligatorio. E passando al testo, ecco, che questo in qualche modo precede, è l'attività di De Gasperi precedente alla sua presidenza del Consiglio. E, diventa presidente del Consiglio per la prima volta nel dicembre 1945. E la consulta approvò il voto obbligatorio proprio in quell'occasione, con l'opposizione di comunisti, socialisti e azionisti, mentre votarono a favore i democristiani, che avevano presentato il provvedimento, i liberali e i demolaboristi e gli indipendenti. E nello stesso giorno l'unità si schierò duramente contro questa decisione, questo decreto. Anche se non è esplicito, il motivo certamente del voto femminile era considerato in prevalenza un voto cattolico, è evidente che diciamo... per De Gasperi era un fatto anche strumentale, ma non era solo un fatto strumentale, era anche nasceva anche dal desiderio di includere un numero più ampio di popolazione nelle decisioni del futuro assetto istituzionale italiano. I temi dell'Assemblea Costituente sono, e il centrismo soprattutto, sono inquadrati da Ballini nel suo saggio, e, perché analizza il De Gasperi, finalmente Presidente del Consiglio, come un europeo venuto dal futuro. Quindi mette in evidenza Ballini in maniera molto forte, lo ha già detto Giovagnoli, il carattere europeo di De Gasperi, la sua apertura, il suo essere all'origine della costruzione europea. Se vogliamo, era un compito immane, perché solo con la forza di De Gasperi si poté governare la ricostruzione democratica dell'Italia post-fascista, che apparentemente oggi sembra un fatto non così importante, non così rilevante, ma invece fu un compito veramente immane e enorme, e Ballini ha il merito di metterlo in evidenza. E, il periodo più alto della inclusività degasperiana fu il centrismo, iniziato nel dicembre 47, ne ha già parlato diffusamente Giovagnoli, quindi non ritorno su questo tema, e poi Daniela Preda chiarisce che la linea etnica non esiste, cioè non c'è un discorso basato sulle differenze razziali, ma bensì sulla partecipazione comune all'Europa. E poi c'è il saggio di Tassani, Tassani si occupa dei giovani e di due generazioni soprattutto che si confrontano con De Gasperi, quella dei giovanissimi che va dai 17 ai 25 anni che facevano parte dei gruppi giovanili e quella dei trentenni. Nessuno di questi due gruppi, che io poi ho individuato anche per quanto riguardava le donne, aveva mai fatto politica perché erano cresciuti nel periodo del fascismo. E De Gasperi invece intende coinvolgerli e motivarli per ricostruire il paese. E soprattutto Giulio Andreotti e Giuseppe Dossetti sono i due. Vengono cooptati in Consiglio nazionale e Dossetti insieme a Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira e Laura Bianchini, qui c'è una piccolissima confusione sui nomi di battesimo, nel senso che Tassani parla di Angela Bianchini. E invece è Angela Gotelli e Laura Bianchini che abitavano alla Chiesa Nuova e fondano la famosissima comunità del Porcellino, che era qualcosa di più di un abitare insieme. E ho avuto occasione di andarci così in qualche modo era sicuramente una comunità. E in questi anni De Gasperi dedica ai giovani due discorsi fondamentali, uno sulla guerra e uno sul totalitarismo, cioè intende spiegare ai giovani qual è stato il significato del totalitarismo e della guerra. E poi si arriva al fatidico 1952, quando Pio XII parla in febbraio all'Azione Cattolica, richiamando a un maggiore impegno in difesa della cristianità, e qualche giorno dopo c'è l'intervento di De Gasperi che invece parzialmente rettifica quanto aveva detto il Papa, cioè apertamente De Gasperi critica la posizione del pontefice. E si sa che il fallimento dell'operazione Sturzo fu grazie soprattutto al contributo di De Gasperi, ma soprattutto al contributo dei giovani che avevano aderito alla linea De Gasperiana. E poi c'è infine il tema affrontato da Federico Mazzei, molto interessante, credo, direi del tutto nuovo, nel senso che De Gasperi si confronta con la stampa, comunica con la stampa i valori fondanti della nuova democrazia. Nel dicembre 45, appena diventato presidente del Consiglio, convoca la sua prima conferenza stampa. Immaginiamo che oggi si può dire che forse avrebbe usato i social, non so, forse no, comunque lui allora usa le conferenze stampa, è il primo che inaugura questo nuovo modo di dialogare con la stampa. Perché considera la libera stampa un vero e proprio quarto potere, ci sono naturalmente, c'è la divisione dei tre poteri, e il quarto è quello della stampa libera naturalmente indipendente e democratica. Il popolo, i rapporti con il popolo che rinasce nell'ottobre 43, lo portano a considerarlo in qualche modo un giornale partito, un giornale di partito, il popolo, e E poi, da Presidente del Consiglio, comprese sempre che le testate di partito avevano, una funzione pedagogica, una funzione di formazione. Quindi rispetta moltissimo anche le altre testate di partito, anche l'Unità, anche, gli altri giornali. E poi naturalmente anche il Messaggero, il Corriere della Sera, cioè i giornali indipendenti in qualche modo, ha sempre una posizione di apertura, una posizione di ascolto. All'inizio degli anni 50 i rapporti si raffreddano un pochettino e divennero ancora e sempre più tesi fino al quando nel 51 De Gasperi fu accusato di voler rifare il Ministero della Cultura Popolare, cioè fu accusato di voler reintrodurre in qualche modo una censura, un controllo sui partiti, cosa anche questa decisamente al di fuori delle idee di inclusività di De Gasperi, che, come ho cercato di spiegarvi, aveva questa fondamentale e profonda convinzione nel fatto che la democrazia dovesse essere una democrazia di tutti e quindi partecipata da tutti quanti. Con ciò direi che ho finito.
1: Grazie professoressa, davvero che ci ha riportato anche ad alcuni aspetti che magari tendiamo a dimenticare, no? Appunto le motivazioni dell'obbligatorietà del voto che sono sempre rilevanti e questa parte finale sulla comunicazione. Grazie. Professor Ciampani, a lei.
2: Grazie mille, innanzitutto ringrazio la Fondazione De Gasperi per questo invito e naturalmente ringrazio il presidente di questo incontro per avermi dato del giovane di rappresentare la gioventù in questa
1: La
2: gioventù
1: seconda
2: storiografica.
1: generazione, però non la prima.
2: La giovane storiografia, diciamo così. Perfetto. Ringrazio perché ritengo che questo numero di studium sia particolarmente importante, perché ci invita a riflettere contemporaneamente su tre nodi che sono proprio nell'intestazione del numero, cioè il 70° anniversario della morte e che quindi rinvia al profilo biografico e dunque a lungo tempo, perché appunto come ricordato dal professor Bonini, iniziamo dall'inizio, 1881, e arriviamo al 1954. Quindi c'è una spinta a riflettere sul lungo periodo. Secondo, connesso a questo, il governo di centro e il nesso con la costruzione della democrazia, che questo è un tema in sé, un tema interessantissimo. Il governo di centro e il suo nesso con la costruzione della democrazia, come ricordava Cecilia, in un momento assolutamente drammatico. Basta pensare al primo dopoguerra per capire, diciamo, cosa significa questo sforzo che è stato fatto nel secondo dopoguerra. E poi il terzo nodo, cioè De Gasperi, Presidente del Consiglio, che inizia dal 45. Quindi, anche per le cose che abbiamo appena ascoltato, prima del centrismo. Perché qui si introduce una questione che solo, diciamo, indico la complessità dei vari governi De Gasperi. Cioè non sono una, come dire, continuità di governi, sono delle discontinuità, appunto, sia nella situazione storica sia nella situazione politica, discontinui. Quindi questo introduce un elemento ancora di maggiore complessità, perché non solo c'è un prima e un dopo il appunto ricordato dicembre 47, ma c'è anche un prima e un dopo l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. C'è un grande, veramente, spunto di riflessione, e credo che questo sia originale, veramente originale. Vi invito dunque a leggere il numero di studio, che ricordo non è fatto semplicemente dal numero cartaceo, ma è accompagnato da un numero online di Studium Ricerca, che ha lo stesso titolo e dunque va letto insieme, a mio avviso. Anche perché ci sono alcune interviste a De Gasperi non pubblicate, se ho capito bene, e che quindi possono suscitare ulteriori riflessioni rispetto a quello che già si sa. Io credo che sia un numero anche per questo molto interessante, e su questo farò alcune brevi considerazioni, tenendo conto del sovrapporsi di questi più piani e dunque anche dei molteplici livelli di cui questi piani spingono a considerare diversi, non è un solo tema monografico, è un tema che ha più livelli di lettura. E naturalmente confesso che ho letto questo numero di Studium nelle sue due dinamiche, lo Studium cartaceo e lo Studium ricerca, naturalmente secondo le mie sensibilità di studioso che da una parte studia l'Ottocento, quindi il libro, questa storia dell'Italia che sto curando, e in particolare questo sono uscito dagli studi sull'età di Pretisina, e dall'altra parte la ricerca che viene anche citata sul punto 43-44 alla luce delle fonti archivistiche, dei nuovi archivi aperti del periodo di Pio XII. Dico, su queste sollecitazioni io vorrei in particolare in questa sede comunicare due profili che mi sembrano importanti in queste letture, in questa dinamica attrattiva, come dice Bonini, cioè centripeta del governo di centro, della Democrazia Cristiana, di un governo de Gasperiano degli istituti democratici in fieri, cioè in costruzione. Non c'è una democrazia già costruita, ma c'è una democrazia da costruire, in divenire, tanto più rilevanti perché questo equilibrio è in presenza di una competizione di spinte centrifughe. Cioè non è che vive da solo, ma deve continuamente confrontarsi con spinte che spingono in senso contrario, sia per tensioni interne al partito, dovute anche all'ampia maggioranza del governo, che magari oggi qualcuno potrebbe ambire ad avere quelle maggioranze, ma come si sa anche alla luce della storia dell'Ottocento, le grandi maggioranze spingono a spinte centrifughe. Quindi questa idea mi sembra un'idea interessante, e poi anche per spinte esterne, perché la competizione è anche una competizione di spinte esterne nel passaggio dall'emergenza unitaria a una invece post-resistenziale, in cui non è messo in discussione l'antifascismo, attenzione, ma è appunto il contesto post-resistenziale dalla unitarietà alla frammentazione in cui tutti gli attori riprendono via via la loro libertà d'azione, che è un passaggio che mette in discussione questo sforzo attrattivo verso il centro. Perciò io vorrei appunto osservare questi due profili che mi sembrano importanti in questa ricostruzione sì di uno Stato, di una patria, ma di quello Stato e di quella patria in quel momento, in quel contesto particolare che va dal 45, come dice appunto il titolo, e del resto come sono le interviste, fino al 54. E mi sembra che i profili che voglio richiamare velocemente è da una parte il tempo lungo della cultura politica e dall'altra parte il tempo breve della scelta politica. C'è una dinamica di lungo periodo dentro tutta questa riflessione, che è evocata, ripeto, dal profilo stesso di De Gasperi, e c'è invece un'attenzione al breve, alle congiunture, al contesto, e anche, dunque, se così posso dire, all'importanza della politica, del fare politica. Non bastano le prove di forza, bisogna saper guidare la politica. Non è il centro in quanto tale, la capacità di gestire appunto il centro, la capacità di fare scelte e la capacità di leadership, che è uno dei temi che sta dentro appunto anche questo volume. E questo mi sembrano questi due profili che aiutano a comprendere appunto dei fenomeni rilevanti nella storia politica italiana, non solo in questo periodo. Il tempo lungo della cultura politica. Beh, qui il tempo lungo dalla mia sollecitazione, il tempo lungo della cultura politica mi fa ricordare il legame tra 800 e 900. Non si può comprendere il 900 senza tener conto delle dinamiche che sono avviate proprio all'inizio dello Stato unitario, dove si pone il problema di una costruzione, anche lì, uscire dall'emergenza post-unitaria e costruire un processo, come diceva Cecilia, inclusiva, quello che a me sembra la sfida liberale e la sua incompiutezza, che costituisce un portato molto importante anche per comprendere le aspirazioni dei cattolici. I cattolici pensano che quella sfida liberale è rimasta incompiuta e che adesso quella sfida liberale può essere compiuta con l'accesso dei cattolici al governo del paese. E in questo senso io leggerei quella dichiarazione di De Gasperi che fa riferimento, dice: io faccio riferimento al movimento cristiano sociale e politico dei cattolici, cioè il lungo periodo. Questa aspirazione. Ricordiamoci che non solo De Gasperi è dell'81, ma Pio XII, cioè il Papa che si ha davanti, è del 1876. C'è gente che si è formata e che pensa che la Rerum Novarum, tanto per dirne una, vada attuata, non è qualcosa, è un retaggio da coltivare nella memoria, tanto per dire una cosa. Dunque, lungo tempo, si può dire un Novecento esteso, sì, possiamo anche dire un Novecento esteso, a patto che, qui sappiamo che ci sono delle discussioni cronologiche su cui non voglio entrare, a patto che per Novecento esteso si intenda appunto le radici ottocentesche del Novecento. No, che il Novecento sarebbe un processo, no, da storici un po' difficile, vero? Dire che oggi inizia ieri, cioè, ma che ieri prende avvio una dinamica che ci porta anche all'oggi. Dunque, quali sono queste dinamiche di lungo periodo in cui politica estera, politica interna, politica economica sono interdipendenti? Come dice appunto De Gasperi. Innanzitutto libertà e pace. Questo è un tema interessantissimo. Nella ricostruzione c'è bisogno, come nella sfida liberale ottocentesca, che ci sia la libertà e ci sia la pace, perché senza libertà e pace non c'è sviluppo. Senza libertà e pace è difficile stabilizzare le istituzioni e dunque è difficile stabilizzare quello che allora era la Costituzione del Regno, lo Statuto Albertino, e le libertà contenute allora nello Statuto Albertino, renderle pratica e poi dopo stabilizzare, rendere pratica le libertà della Costituzione repubblicana. E dunque in questo quadro si inserisce il tema centrale della difesa delle istituzioni democratiche, che vanno difese perché fragili, allora infieri, proprio perché sono infieri. E qui mi viene in mente Pastore, se mi permette, il Presidente, che nel 64 diceva da ministro: ma che voi pensate che abbiamo realizzato la democrazia? La stiamo costruendo. C'è questa idea di una faticosa costruzione di una democrazia. E in questo, questa difesa delle istituzioni democratiche perché fragili, naturalmente va fatta, e questa è la scelta di De Gasperi, in modo politico, non in modo muscolare. Con delle scelte politiche, con maggioranze stabili, che è l'elemento centrale, attraendo le forze non democratiche nell'area democratica. Cioè, se le maggioranze sono stabili, da un lato, dall'altro lato, le forze potenzialmente anti-istituzionali vanno portate nell'arena istituzionale, nel Parlamento. In questo senso, già stato detto, inclusivo. E dunque, ordine, come si viene detto nei saggi, ordine nella tolleranza civile. L'ordine, ordine politica, cioè qualcuno me lo insegna, sono parole politiche centrali, vero, di questo tema. Il centrismo, dicono Ballini Mazzei, come formula politica orientata alla difesa della democrazia dalle forze che tentavano democraticamente di distruggerla. Così c'è scritto. E questa cosa mi ha fatto venire in mente, devo dirlo, alcune espressioni di De Pretis, che diceva che appunto nella sua politica inclusiva degli anni Ottanta c'era un solo limite. Il limite di coloro che vogliono valersi delle istituzioni per combattere le istituzioni, gli atti parlamentari. E in questo quadro si comprende meglio anche la legge Scelba, basata sulla convinzione che non si poteva combattere il comunismo con il neofascismo o con il fascismo. In questo senso

stato veramente unico in una città occupata dai nazisti. Si parla alle folle, qualcuno che non è nazista. È l'attitudine vaticana, cioè non si può in questo momento, stiamo parlando di questo momento, non si può combattere il comunismo col neofascismo o con il fascismo. E in questo senso, qui vengo al secondo elemento, diciamo, del confronto cattolico col tentativo totalitario fascista, senza le libertà politiche e nel periodo resistenziale, è già qui che c'è una nuova semantica della patria. Cioè, nel mondo cattolico si afferma l'idea di patria, l'invito patriottico. E questo invito patriottico è una ripresa di dinamiche ottocentesche sul consenso allo Stato liberale. E tant'è vero che torna. I patrioti chi sono? Sono i partigiani. La parola partigiano è analoga alla parola patriota. Gruppi d'azione patriottici, GAP. E dunque, questo è un elemento anche qui che va letto sul lungo periodo. Anche questo è il tentativo di fare una nuova semantica dell'idea di patria, che in questo periodo c'è e che spinge De Gasperi, come l'idea della moralità come tratto distintivo dell'azione dei cattolici, che non è il moralismo, ma la moralità come cultura alternativa al totalitarismo fascista. Tutti gli anni 30 sono costruiti su quest'idea di moralità, la moralità dei cattolici rispetto alla moralità fascista. Non si può fare una, diciamo, politica, ma qual è il terreno su cui confrontare un'alternativa del mondo cattolico rispetto al fascismo? La moralità. Gioventù pura è la moralità geddiana, ma anche la moralità di Lazzati. Tutto il mondo cattolico che si muove su questa linea. E si muove sull'altra linea che è permessa in questo periodo, cioè la giustizia sociale. La giustizia sociale è l'altro tema, l'enfasi di Gasperiana, della Democrazia Cristiana sulla giustizia sociale. Il primo statuto della DC si apriva con l'articolo 1, libertà e giustizia sociale. Poi sparisce. Però questo è l'avvio. E non ci dobbiamo stupire se i democristiani o Andreotti sia amico di Ossicini, perché tutto l'ambiente cattolico si fonda su questa idea di giustizia sociale. E l'enfasi del Papa sulla giustizia sociale, e l'enfasi naturalmente anche di De Gasperi sulla giustizia sociale. E anche questo, ripeto, è di lungo periodo. E poi, infine, l'enfasi sulla informazione come formazione. Cioè, noi dobbiamo immaginare che il mondo cattolico ha tanti giornali formativi pedagogici, ma quello che manca, che credo che mi pare di aver colto anche nelle riflessioni di Mazzei, è un'informazione che dà formazione in quanto giudizio sulla realtà, che non è, diciamo, pedagogia in senso lato, ma è proprio capacità di dare un giudizio sulle cose politiche, sulle cose sociali, sulle cose economiche, un giudizio dei cattolici rispetto agli altri, rispetto appunto alla competizione. Secondo punto, rapidamente, è il tempo breve della scelta politica. Anche qui mi sembra interessante che accanto a queste culture politiche che vivono dentro l'atteggiamento de Gasperiano, ci sia però la capacità della leadership, della responsabilità personale. Mi pare che nei saggi più volte si dice è solo, o se vogliamo metterla sotto l'altro profilo, è appunto il cancelliere. Ora, però, il cancelliere lui appunto non amava, però che ci sia una leadership, che lui prenda delle responsabilità, che lui rimproveri, per esempio, vedo intanto a Gonella che quella cosa non va bene, che quell'articolo non va bene, cioè che prende delle responsabilità come leader di fronte alla pluralità delle opzioni. E con l'idea appunto di stare al servizio della rinascita, assumendo, è scritto nei saggi, un chiaro atteggiamento di responsabilità. È riconoscibile. Dall'altra parte, aggiungo, nello stesso tempo, c'è l'idea, nella scelta nel breve tempo, del progresso. Del progresso come andare avanti. L'Italia deve andare avanti, deve costruirsi, e anche qui, leggo una citazione di De Gasperi, insomma, io devo essere aperto.

0: al nostro governo è aperto a tutti coloro che condividano l'intenzionalità. In posti di alta responsabilità economica, finanziaria e diplomatica abbiamo fatto largo a collaborazioni di persone di ogni tendenza e non è dipeso da noi se nell'infecondità dei gruppi ci è stato impossibile di stabilire una base più larga di collaborazione. Ora, questo atteggiamento anche qui mi sembra molto interessante, come interessante l'idea della mediazione. L'idea della mediazione è funzionale a questa apertura, non è contraria all'apertura, all'equilibrio del governo dal centro. Mediazione che naturalmente è accusata di essere frutto proporre compromessi, no, a ribasso oppure altro. E anche qui mi interessa questa sua, diciamo, ragionare. Cerchiamo di mediare, di collaborare, dice appunto nel 49 De Gasperi, nell'interesse di tutta la comunità nazionale del progresso umano, il progresso. Ma tale ufficio di mediazione è anche proprio delle nostre origini, e torniamo al lungo periodo, l'idea della cultura, e conseguenza della nostra esperienza storica. Anche qui è interessante, l'esperienza storica che ha fatto De Gasperi, e torna tutto alla prima metà del Novecento. Non ci possono essere né pentimenti né ritorni verso angustie di canali e degli stretti. Si va al largo, al servizio di tutta la nazione, nello spirito di fraternità e di giustizia sociale. E di giù torna la questione della giustizia sociale. E anche qui mi interessa capire, cogliere il fatto che in questa mediazione lui si misura con la competizione alle tensioni centrifughe e per cui nel concreto lui si deve coprire anche a destra, oltre che a sinistra. Quindi si muove sapendo che deve misurarsi e impedire attraverso il suo equilibrio dal centro le forze che spingono verso destra uguali alle forze che spingono verso sinistra. Vado verso la conclusione. La pazienza del riformatore. Mi pare che è molto interessante questa sottolineatura di De Gasperi come paziente. Lo stato etico non c'entra niente, c'entra la morale dell'individuo e l'etica sociale. E dunque identificare la democrazia nella democrazia, l'antirivoluzione nella legalità, la vera rivoluzione. Anche qui mi viene in mente, però sono purtroppo, diciamo, vittima dei miei studi su De Pretis, e che a un certo punto De Pretis condanna l'oligarchia degli impazienti che diventa l'oligarchia dei violenti. Che è molto interessante, e dice che voglio una maggioranza a procedere con passo sicuro e misurato nella via di ogni progresso civile, e questo mi fa venire in mente quando De Gasperi dice che bisogna misurare nella sua politica i tempi lunghi, ritenendo necessario non fosse sempre avere ragione, ma non avere torto domani, cioè non andare avanti per poi tornare indietro. Questa idea del riformatore che procede lentamente, che forse spiega anche, diciamo, quelle cose che tu accennavi sulla non realizzazione di alcune riforme, perché bisogna andare avanti passo, passo, passo, lentamente. E chiudo. In questo mi sembra anche trovare una eredità del Risorgimento, cioè i cattolici che compiono il Risorgimento. E in questo senso va letta anche la stima per il mondo liberale, che certe volte dice: ma attenzione, siamo stati troppo radicali nella critica verso la cultura e la politica liberale. E in questo senso si coglie anche l'appoggio appunto ai laici, partiti laici, perché si ha in mente questo portato della storia. E nello stesso tempo, però, se c'è questa eredità, c'è anche la creatività. E qui vorrei concludere su questo. Cioè, continuamente nel saggio, nei saggi, direi, emerge che questa eredità va rivissuta in maniera creativa. E qui la scelta del tempo breve. Nel tempo breve, il grande politico fa delle cose innovative, non torna indietro. Così come appunto richiamate scelte di politica estera, che sono. Io credo da questo non si può, ovviamente, diciamo. non si può non condividere che sono creative, che sono innovative, rispetto ad altri leader che invece sono un po' più legati alle tradizioni del passato. E dunque, in questo senso di creatività e di capacità di portarsi dietro la cultura politica, va letta anche la sua lettura di governare noi della Democrazia Cristiana nella pratica secondo una direttiva liberale, nel senso del metodo della libertà per tutti. Tale è la nostra naturale disposizione d'animo e in ogni caso è la realtà, sono le necessità obiettive della convivenza civile. E qui torniamo al punto centrale, cioè questo metodo di libertà che apre alla giustizia sociale ha bisogno di un patto sociale, ha bisogno di una società che è capace di sostenere questa strada. E dunque, di nuovo, torna alla questione dell'esigenza di una formazione della società che però, appunto, è faticosa e che De Gasperi deve comunque rispettare nelle sue scelte, profonde a sostegno di quello che lui chiama, fin dall'inizio, dal 1945, il governo democratico. Grazie.
1: Grazie davvero, professor Ciampani, ma credo che abbiamo ascoltato tre ottime relazioni di cui va dato grazie ai tre relatori. Trago un auspicio che può sembrare curioso, ma sarebbe bello se fra i giovani che sono qua si accendesse l'interesse a leggere qualcosa, magari anche disordinatamente all'inizio, no? Su De Gasperi e poi magari approfondire gli studi, credo che sarebbe un buon risultato di questa ottima serata, di cui davvero rinnovo il grazie. Avendo la buona sorte di aver qui uno dei due curatori, insomma, sai, direi, se cortesemente magari chiude brevemente appunto di questo quattro articoli su questa splendida rivista, abbiamo ottimamente chiuso la serata. Ah,
2: Sì.
1: io porto anche ovviamente i saluti del Presidente Alfano che non poteva essere presente, quindi chiedo scusa, l'ho fatto subito.
3: Grazie Presidente, grazie naturalmente.
2: Sentite? Sì.
1: Sì.
2: Grazie Presidente, grazie agli intervenuti, alla Fondazione De Gasperi che ha ospitato questa presentazione, agli illustri relatori che hanno offerto una serie di suggestioni, di spunti, di approfondimento, della ricerca ulteriori. Lo faccio anche a nome del professor Ballini che si scusa e ringrazia naturalmente, mi chiede di ringraziare anche a suo nome tutti voi. Naturalmente Studium e la rivista rappresentata dal magnifico lettore, il professor Bonini. Mi limito soltanto a chiudere con una battuta, se mi è permesso, su quanto diceva adesso Andrea Ciampani, che riprende anche suggestioni di chi lo ha preceduto, e cioè sul significato storico del lungo periodo de Gasperiano. Esiste un lungo periodo anche nella biografia de Gasperiana, che si snoda appunto, affonda le sue radici dall'Ottocento, si snoda nel primo Novecento e lo stesso centrismo a cui abbiamo cercato di dedicare questo numero affonda le proprie radici in una esperienza biografica di lungo periodo, di acculturazione liberale, come mi è capitato di definirla in qualche occasione, cioè di maturazione interiore del valore della libertà nel momento in cui la libertà entra in crisi sul piano delle istituzioni, con il crollo dello Stato liberale, e quindi tutta la fase precedente di cui il centrismo rappresenta biograficamente per De Gasperi lo sbocco. E dunque appunto un ripensamento del centrismo che tende, diciamo, a rivalutarne lo spessore ideale, culturale rispetto alla sua occasionalità politica di cui spesso, insomma, è stato accusato anche così in sede storiografica. Dunque un centrismo che ha uno spessore profondo nella biografia de Gasperiana e che non è soltanto, diciamo, il frutto di una emergenza politica a cui si cerca di rispondere con la politica di collaborazione aperta ai partiti laici. Questo appunto come indicazione che raccolgo da questa serata, di cui nuovamente vi ringrazio a titolo congiunto con il professor Ballini. Grazie.
1: Direi che siamo stati quasi svizzeri nei tempi, quindi direi perfetto. Non mi resta solo, no, no, no, vostro, vostro, il ringraziamento a tutti voi per la partecipazione. Speriamo di avere un'altra occasione di un seminario altrettanto buono come questo. Grazie davvero, buona serata.
4: era la presentazione del numero monografico della rivista Studium, Il governo di centro e la costruzione della democrazia, De Gasperi, presidente del Consiglio. Ora restiamo sulla figura di De Gasperi, cui dedichiamo la prima parte della programmazione notturna, e ascoltiamo ora la presentazione di un libro dal titolo De Gasperi, Impero, Nazione, Europa, di Vera Capperucci, Maria Elena Cavallaro, Rosario Forlenza, Gaetano Quagliarello. Una presentazione che si è svolta a Roma il 14 maggio di quest'anno, incontro organizzato nell'ambito del ciclo Passato Prossimo, Graffiti di Storia Repubblicana, promosso dalla Fondazione Magna Carta in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica. Sentiremo gli interventi della giornalista Barbara Romano, del presidente della Fondazione Magna Carta, Gaetano Quagliariello, di Antonio Polito, di giornalista del Corriere della Sera, questo evento si è svolto a Roma, giovedì 14 maggio. Allora, il libro, Alcide De Gasperi, Impero, Nazione, Europa.
5: Buonasera. Allora, innanzitutto vi volevo avvertire che noi questa sera abbiamo intenzione di sviscerare la figura di Alcide De Gasperi in tutte le sue sfaccettature in un'oretta o poco più. Però, insomma, ce la possiamo fare, innanzitutto perché abbiamo un parterre di primo livello che vi presento, Antonio Polito, editorialista di punta del Corriere della Sera, Gaetano Quagliariello, che è il presidente della Fondazione Magna Carta, che sta, diciamo così, promuovendo questo ciclo di incontri in occasione dell'80° della nascita della Repubblica, e è docente universitario alla LUIS, dove dirige la School of Government, ed è stato senatore e ministro delle riforme del governo Letta. Allora, diciamo che volevo anche, permettetemi di salutare Andrea Covotta, che è stato vice direttore del TG2, attuale capo di Rai Quirinale, ed è uno dei massimi esperti di storia della Democrazia Cristiana. E dicevo, ce la possiamo fare anche perché noi ci avvarremo di questo ottimo strumento, un libro curato da quattro docenti della LUIS, Vera Capperucci, Maria Elena Cavallaro, Rosario Forlenza e Gaetano Quagliariello. È un libro molto interessante perché è una raccolta dei più recenti studi su De Gasperi e soprattutto offre un punto di vista nuovo, inedito, di storiografia su De Gasperi, che è basata su una triplice scansione. Impero, perché ricordiamo che De Gasperi fu deputato del Parlamento di Vienna dell'Impero Austro-Ungarico, e questo gli fornì un punto di vista privilegiato già allora sul contesto europeo. Poi Nazione, perché questa fu la sua prima missione, cioè ricostruire il paese dalle macerie della guerra. E poi Europa, cioè la necessità di una integrazione europea che De Gasperi aveva chiara già tra la fine degli anni 40 e inizio anni 50, cioè se l'Italia vuole avere un ruolo di protagonismo deve avere un ruolo in Europa. Allora io comincerei con le domande. La prima domanda, diciamo, il mio intento è quello di calare un po' il valore della figura di De Gasperi su questo momento storico. I due capisaldi della visione di politica estera di De Gasperi, premesso, la politica estera italiana è stata impostata da De Gasperi e tutti i governi che sono venuti dopo, salvo qualche sparuta eccezione, si sono inseriti in quell'alveo, dove i capisaldi sono europeismo ed atlantismo, che hanno sempre, insomma, cercato di compenetrarsi, di essere comunque armonizzati. Adesso non è più così, cioè europeismo e atlantismo sembrano entrati in contrasto, questo più che altro per, diciamo, opera di Trump, non certo per colpa della Meloni, che anzi ce l'ha messa tutta per fare da pontiere. Allora, quello che vi chiedo è se è un percorso irreversibile, oppure se possono tornare ad essere complementari atlantismo e europeismo. Chi comincia? Professor Quagliariello.
6: Allora, buonasera, grazie a Barbara Romano che ci modera. Io devo portare anche i saluti e le scuse di Alessandra Sardoni, avrebbe dovuto essere qui con noi, ma le è accaduta una cosa, diciamo, di una certa serietà per una conduttrice televisiva, cioè completamente afona. Tant'è che appunto oggi la trasmissione l'ha dovuta chiudere con qualche minuto d'anticipo, si scusa con tutti quanti voi, e noi ovviamente le facciamo gli auguri di pronta guarigione. Proviamo a rispondere alla domanda di Barbara. Allora, c'è da cogliere questo. Noi siamo in un momento di rivolgimento, di cambiamento profondo delle categorie e dell'equilibrio internazionale. De Gasperi lavorò in un momento nel quale queste si fissavano, ed è sostanzialmente vero che, anche se attraverso insomma non pochi cambiamenti, però i pilastri di fondo della nostra politica estera sono stati quelli fissati da De Gasperi: europeismo, atlantismo, multilateralismo. Questi sono stati interpretati, diciamo, poi in maniera differente. Probabilmente l'unico governo della Repubblica che fu riuscito da questo andamento è stato quello giallo-verde, che ha assunto, diciamo, un altro percorso. Dicevo, sono stati interpretati in maniera diversa. C'è per esempio una differenza tra la politica, tra l'atlantismo di De Gasperi e l'atlantismo di Fanfani, che venne subito dopo. Ma sempre di atlantismo si trattava. Probabilmente quello di Fanfani oggi è più attuale di quello di De Gasperi in questo momento storico. C'è una differenza tra l'atlantismo di Andreotti e l'atlantismo di Moro, ma appunto siamo sempre all'interno di queste categorie. C'è una differenza, insomma, secondo me molto minore tra, insomma, i protagonisti della Prima Repubblica e i protagonisti della Seconda Repubblica. Cioè, sotto questo aspetto, i tratti di continuità sono molto più forti dei tratti di rottura. Oggi queste categorie sono in crisi. L'atlantismo, la sostanza l'ha detta Barbara, è oggettivamente insomma messo in discussione da una politica dell'attuale amministrazione americana che è, secondo me, un po' riduttivo e un po' sbagliato designare solamente come neo-isolazionismo. Allora, chiariamo una cosa. La politica di Trump nei confronti dell'Europa non è una sorpresa assoluta, perché è almeno dai tempi dell'amministrazione Obama che c'è una revisione della politica estera americana nei confronti dell'Europa, nel senso di una minore implicazione, innanzitutto economica e in secondo luogo rispetto al fatto che per gli americani lo scenario del Pacifico è più importante dello scenario europeo, dello scenario atlantico. Io penso che, insomma, la novità abbastanza consolidata da parte dell'amministrazione Trump è che questa amministrazione è alla ricerca di rapporti bilaterali che prescindano completamente dalla dimensione di solidarietà europea. Anzi, se c'è qualcuno che in Europa vuole essere solidale, loro sono fondamentalmente ostili. Io credo che per quello che è stato il rapporto bilaterale tra i popolari tedeschi e gli Stati Uniti dall'inizio di questa storia, insomma, per i popolari tedeschi vedere l'amministrazione americana andare a fare campagna elettorale attiva contro di loro per l'AfD deve essere stato, diciamo, uno shock. La stessa cosa è accaduto, insomma, di recente, insomma, con il sostegno dato ad Orban in Ungheria, non perché sia stata una cosa, era così importante, ma simbolicamente era una cosa significativa. Quindi, diciamo così, che l'atlantismo è fortemente in discussione. Questo significa, veniamo all'europeismo, allora, e qui la faccio insomma molto breve. Dal mio punto di vista, l'Europa dal 53 in poi diremo anche perché, è sempre andata avanti su una asimmetria, e cioè l'asimmetria tra la dimensione economica, tra l'integrazione economica e l'integrazione politica. Non è stata una cosa, diciamo, deliberata, ma è venuta così. Ad esempio, dopo la caduta del muro, la riunificazione, diciamo, con l'altra Europa, l'idea era quella di fare la moneta unica e poi immediatamente dopo fare la Costituzione europea. La moneta unica si è fatta, la Costituzione europea no, perché insomma ci sono state delle contingenze. C'è stata innanzitutto la guerra in Iraq che spaccò come una mela l'Europa e poi a seguire la bocciatura della Costituzione prima in Francia e poi in Olanda. No, anzi, prima in Olanda. Comunque, la bocciatura della Costituzione in Olanda e in Francia, non mi ricordo la successione. Ora, qual è il problema? Che questa asimmetria è stata possibile e tollerabile fino a che vigeva il rapporto transatlantico, cioè fino a quando fondamentalmente la sicurezza e la difesa europea erano anche affare americano e soprattutto dipendevano dalla tasca degli Stati Uniti. Oggi che non è, che questa cosa, diciamo, sembra non esserci più, potrebbe non esserci più, nelle intenzioni di Trump non c'è più, si minaccia continuamente che non ci sia, e questa asimmetria diventa abbastanza insopportabile. Terza diversità è che la revisione dell'asse transatlantico e, diciamo, della dimensione europea porta per forza di cose a una rivalutazione delle cosiddette sfere di influenza. Non è che queste non contassero più o non contassero prima, ma in questo contesto diventano evidentemente più importanti, perché è come se tu avessi, diciamo, un patrimonio da portare nell'ambito delle trattative che svolgi a livello internazionale. Per quel che riguarda l'Italia, la sfera di influenza è sempre stata, dalla nascita dell'unità italiana, il Mediterraneo. Oggi lo è a maggior ragione. Ora, e la faccio breve, queste cose, insomma, sono cambiate, stanno cambiando, siamo ad un rivolgimento. Ne possiamo fare a meno o, sono ancora più chiaro, è auspicabile che ne facciamo a meno dell'asse transatlantico, dell'Europa, delle sfere di influenza? La mia risposta è no. L'asse transatlantico, nonostante tutto, nonostante qualunque cosa, se io devo scegliere a livello internazionale quale rapporto privilegiato avere con gli Stati Uniti, con la Cina o con la Russia, preferisco gli Stati Uniti. Continuo a preferire gli Stati Uniti. Lì almeno ho la garanzia di istituzioni che da 250 anni hanno garantito la libertà e la democrazia. E anche se c'è chi attenta a quelle istituzioni, beh, questo mi dà una certa garanzia. Non ho lo stesso tipo di garanzie dal punto di vista di un liberale e di un democratico se ho a che fare, se costruisco un rapporto privilegiato con la Cina e con la Russia. E detto così, aperta e chiusa parentesi, però fatemelo dire perché, il fatto che, insomma, in un'intervista recente sul Corriere della Sera, un presidente del Consiglio ci ha raccontato la favola che quando si è aderiti alla Via della Seta l'Italia era riuscita a far accettare alla Cina la democrazia e la libertà, insomma, è roba da sganasciarsi dalle risate, insomma, è roba che non si dovrebbe leggere, ecco, diciamo così, o quantomeno che si dovrebbe contrastare. Chiusa parentesi. Dell'Europa possiamo fare a meno? No, perché in questo contesto, se noi andiamo anche verso una deglobalizzazione relativa, il conflitto innanzitutto a livello economico rimane globale, e la massa critica che oggi può rappresentare una nazione è assolutamente insufficiente a poter sostenere quel confronto. E infine non è certamente auspicabile che noi facciamo a meno di una nostra sfera di influenza per le ragioni di qui sopra. Ecco, ultima cosa, Barba, e chiudo. Se noi pensiamo di poter conservare l'asse transatlantico, l'Europa e le sfere di influenza, così come ai tempi di De Gasperi, diciamo, siamo con la testa e il cervello collocati nel passato. Se noi assumiamo il coraggio che De Gasperi ha avuto in quel momento nel definire questi elementi della posizione estera italiana, ecco, allora prendiamo quello che è giusto prendere del degasperismo oggi. Voglio dire, e chiudo, che un asse transatlantico non sarà mai più come quello che si stabilì nel 48, che l'Europa non deve essere per forza l'Unione, solamente l'Europa dell'Unione dei 28, può essere anche accanto a questo qualcosa di differente, e possiamo accettare per esempio che un pezzo di Europa politica la costruiamo al di fuori dei meccanismi, diciamo, stricto senso dell'Unione. E infine, appunto, possiamo anche accettare che la sfera di influenza nel Mediterraneo oggi conti di più che in passato, e quindi dedicarci più importanza. Sono stato un po' lungo, mi scuso.
5: Però chiarissimo. Antonio Polito, europeismo e atlantismo oggi, tu te l'aspettavi che alla fine la Meloni abbracciasse, scegliesse l'Europa? Insomma, ricordiamo che in altri tempi era su posizioni molto vicine a quelle di Salvini, sempre molto polemica nei confronti di Bruxelles, però insomma è stata anche costretta, diciamo, da Trump. E tu te l'aspettavi questa svolta europeista della Meloni?
7: Io non avevo dubbi, non potevo non prevedere, come molti di noi, intanto grazie dell'invito, grazie a Barbara, grazie a Gaetano, e devo dire che ho trovato il libro estremamente utile, non solo per far rivivere diciamo la figura e il pensiero di De Gasperi, ma anche per consentire questi raffronti col presente, che incredibilmente la figura di questo leader così lontano nel tempo, nato nell'Ottocento addirittura, ci propone con attualità sorprendente per me, per molti aspetti. Cioè, De Gasperi sembra più vicino ai problemi di noi di oggi di quanto non lo possa essere appunto Craxi o Berlusconi, che invece sono molto più recenti nella storia italiana. Ed è interessante, secondo me è interessante, lo dirò poi dopo, proprio per un punto che mette in rilievo il vostro volume. Per la domanda, io sì, me lo aspettavo, cioè sono convinto, non potevo prevedere la gravità e anche la volgarità della polemica che Trump ha innescato nei confronti dell'Europa e anche dell'Italia poi in particolare, però che l'Italia fosse costretta dall'interesse nazionale a tenere i piedi saldamente piantati in Europa in un momento di conflitto tra Stati Uniti e Europa, francamente non ci possono essere dubbi, perché l'interesse nazionale di tutti questi casini che stanno succedendo è una cosa molto seria, che resta molto evidente. Abbiamo imprenditori, abbiamo esportazioni, abbiamo relazioni commerciali, culturali, universitarie. Insomma, l'Europa è un fenomeno più profondo di quanto noi ogni tanto ci dilettiamo di raccontare sui giornali denigrandola abitualmente. Vorrei anche aggiungere una cosa su questo punto, però, che quando descriviamo le grandi scelte operate da De Gasperi, che poi hanno avuto una continuità in tutta la politica estera italiana, come dicevi tu prima, io metterei, invece di dire europeismo e atlantismo, direi atlantismo ed europeismo, intanto per una ragione proprio cronologica, nel senso che l'atlantismo viene primo, ma viene prima e viene sostanzialmente col viaggio, comincia col viaggio in America del 47, e con, secondo me, la scelta di De Gasperi di fronte a un'ostilità anglo-francese nei confronti dell'Italia, paese sconfitto, costretto, come sempre ricorda il professor Quagliariello, primo paese nella storia del mondo a una resa incondizionata, e considerato responsabile, corresponsabile della guerra del nazismo, eccetera, eccetera. Quindi francesi e inglesi non erano così neanche contenti che noi partecipassimo a una forma di, diciamo così, organizzazione di difesa europea, no? E De Gasperi cerca invece questo sostegno a Washington, in America, non a Washington solo, ma anche nella società americana, dove ci sono gli italoamericani, dove c'è la Chiesa Cattolica Americana, eccetera, eccetera.
5: Ma cerca anche il consenso alla creazione di un esercito unico europeo, aveva bisogno del benestare degli Stati Uniti.
7: E quella è una cosa che appunto, ecco, no, lo dicevo per dire che in qualche modo il progetto europeo nasce dentro l'atlantismo e non può essere scisso dall'atlantismo, non, l'Europa non sarebbe mai nata se non ci fosse stata questa cornice, no? Se non ci fosse stato il piano Marshall, se non ci fosse stata la scelta, diciamo così, degli americani di puntare sull'Europa anche come mercato, diciamo, del loro capitalismo, se non fossero nate le istituzioni finanziarie internazionali, globali, che poi hanno retto il sistema, no? Almeno fino agli anni 70. Questo è importante perché se noi lo concepiamo così, questo rapporto tra atlantismo e europeismo, possiamo anche vedere la crisi attuale come, come dire, la linea di sviluppo quasi obbligata di un cambiamento progressivo di questi due parametri, nel senso che man mano che l'Europa si è estesa anche a paesi non dell'Europa occidentale, magari man mano che l'Europa ha assunto anche una presenza, diciamo così, economico-finanziaria da protagonista, perché ricordiamoci che c'è l'euro, l'euro è una moneta potenzialmente concorrente anche della supremazia del dollaro e così via, quasi inevitabilmente questo rapporto si sarebbe piano piano si sarebbe capovolto. Ora il punto vero da capire è se prima o poi, io penso di sì, l'America avrà bisogno dell'Europa quanto noi europei avemmo bisogno dell'America dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E allora era il processo a guida americana, si diceva che la NATO era fatta per tenere i tedeschi sotto, oltre che i russi fuori. Adesso, diciamo, man mano che i tedeschi sotto non li puoi più tenere, questo rapporto un po' si modifica, si capovolge. Ma lo dico per dire che non credo che sia un trauma definitivo, no? Che si sia spezzata qualcosa di profondo e di irrevocabile, ma lo vedo invece come un processo dinamico che giustamente, come diceva Quagliariello, è cominciato prima di Trump, seppure in modi più soft, più eleganti, più raffinati dai precedenti presidenti.
5: Ma magari dopo Trump ci sarà un'inversione di rotta, prevedi questo?
7: Un'inversione
5: di rotta dopo Trump?
7: Ma io non credo che faremo inversioni di rotta, cioè, ripeto, questo processo è abbastanza continuo, è abbastanza inevitabile. Io quello che penso è che prima o poi l'America si renderà conto, gli Stati Uniti si renderanno conto di aver bisogno dell'Europa, perché il loro più, sempre più appare a me non come un isolazionismo ma come un isolamento. Cioè oggi gli Stati Uniti sono abbastanza deboli su molti fronti proprio perché si sono molto isolati nei confronti, diciamo, tra gli altri dell'alleato europeo. E questo credo che prima o poi apparirà più chiaro agli Stati Uniti. Non credo che oggi nessuno possa fare da solo nel mondo, non si può immaginare, diciamo, superpotenze. Guardate l'Iran, cioè neanche la più grande potenza militare della storia dell'umanità può piegare un altro paese, se è medio grande, se non è il Venezuela, senza un accordo dell'altro paese. Cioè le guerre non finiscono più se non c'è l'accordo di tregua con il presunto sconfitto, non finiscono più. Infatti l'Ucraina, siamo ancora lì, guarda anche la Russia. Volevo dire un'ultima cosa però che mi riporta al libro. Sentendo le tue domande, tu l'hai buttata subito ovviamente su Trump e sul rapporto con l'America, mi veniva da chiedermi se non potremmo fare una metafora del titolo di questo libro, Impero, Nazione, Europa, utilizzando l'impero come l'impero americano, vogliamo dire, l'impero occidentale, quello che ha guidato, diciamo, la scena mondiale durante tutto il dopoguerra, la guerra fredda, eccetera, e l'Europa come l'Europa di oggi, e domandarci cosa debba fare questa nazione che sta in mezzo tra questi due pilastri, un po' come De Gasperi si trovò nella sua vita a dover fare i conti tra la nazione Italia, anzi la nazione Trentino, perché questo era, si parla appunto di trentinismo, no? come ispirazione di De Gasperi, nei confronti di un impero multinazionale, una sorta di piccola Europa, multietnico, multilinguistico, eccetera, eccetera, e poi con il rapporto tra la nazione Italia e l'Europa, perché questo è un tema estremamente attuale, visto che al governo abbiamo dei nazionalisti, abbiamo una forza politica, due forze politiche, diciamo, che hanno scelto la nazione come, non dicono infatti più il paese, no? Non dicono la nazione, l'Italia, non dicono più il paese come pudicamente dicono quelli di sinistra, no? Per non dire la nazione, dicono la nazione, apertamente sovranisti o nazionalisti. Questo è molto interessante, perché De Gasperi ha sperimentato sulla sua pelle, forse gli è entrato dentro nelle ossa e nel cervello, questo, l'originalità di questo rapporto. La nazione non concepita necessariamente come Stato, come definita dai confini, infatti il suo, diciamo, italianismo nell'impero asburgico era costruito su non sul secessionismo, non sull'irredentismo, ma era costruito sull'autonomismo, sulla capacità di creare un sistema di autonomia politico e culturale. Basti pensare alla battaglia per l'università in lingua italiana, no? Che lo portò, tra l'altro fu arrestato per qualche ora dalla polizia asburgica insieme ad altri irredentisti. Vissuto attraverso la costruzione di quella che lui chiamava una coscienza nazionale positiva, non tutto o nulla, perché diceva lui, se facciamo tutto o nulla è più probabile che abbiamo nulla che tutto, non Trieste o niente, quando ci si batteva per la facoltà universitaria in lingua italiana, cioè o a Trieste o niente, dicevano i liberali e i socialisti, diciamo gli irredentisti, ma appunto una coscienza nazionale positiva, che è un modo anche di stare nel rapporto con gli Stati Uniti di Trump. È un po' la sfida di fronte alla quale si trova Giorgia Meloni, che, come dicono gli inglesi, la sta affrontando un po' ducking and diving, cioè chinandosi, tuffandosi, eccetera, eccetera, non con esponendo il petto alle armi, però questo è il suo problema oggi. Allo stesso tempo il rapporto tra federalismo europeo e interesse nazionale, che è un altro tema su cui il governo sovranista è stato costretto a riflettere in Italia, anzi ad agire, a riflettere meno, ma ad agire in un ambito complicato, e dove De Gasperi invece individuava, vedete, abbiamo parlato della CED, cioè della Comunità Europea di Difesa, che effettivamente è la grande battaglia, diciamo così, non vinta da De Gasperi, la grande sconfitta anche, come dire, coincidente quasi simbolicamente con la sua morte, con la sua agonia, nel mese di agosto del 54 morì De Gasperi e morì la CED contemporaneamente, tanto da far dire giustamente a Quagliariello nella conclusione del suo intervento, lui dice: De Gasperi diceva l'importante per un politico è aver ragioni 20 anni dopo, figurati uno che ha avuto ragione 70 anni dopo, perché sulla Comunità Europea di Difesa De Gasperi ha avuto ragione 70, oggi ci affrontiamo il problema. Ma questa l'idea della CED, attenzione, perché al suo interno era mossa anche da una spinta dell'interesse nazionale italiano, cioè lui vedeva nella CED la possibilità di condizionare, imbrigliare, ridurre la egemonia, la superegemonia franco-tedesca sulla costruzione europea e di trovare uno spazio anche a un paese come il nostro, fondatore, ma diciamo così, all'epoca non in grado di esercitare una... Ecco, questa è una traccia interessante anche per un governo che, come il nostro, dichiari che la sua stella polare è l'interesse nazionale, ma voglia attuarlo in Europa, attuarlo dentro il federalismo europeo. Quindi da questo punto di vista, rapporto con l'impero americano, rapporto con l'Europa, De Gasperi, la riflessione di Gasperi diventa estremamente utile e attuale anche per chi governa oggi.
5: Volevo fare un'osservazione con voi. Leggendo questo libro ci sono degli elementi che tornano spesso e che mi hanno colpito. Uno, per esempio, è questo timore della dissoluzione dell'Europa, che un po' fa anche riflettere, cioè nel senso che già De Gasperi avvertiva questo timore, se pensiamo che comunque il vecchio continente, per quanto malmesso e incompiuto, c'è ancora. E poi, per esempio, il timore della Terza Guerra Mondiale che lui aveva. Poi, ecco, questo rapporto a volte ossessivo nei confronti degli Stati Uniti, questo cercare, a parte fondi, finanziamenti, ma anche appunto il consenso. Prima parlavamo del fatto che lui voleva anche ottenere questo consenso appunto degli Stati Uniti alla creazione di questo esercito unico europeo. E poi, per esempio, questa necessità ossessiva, anche questa, di un'autonomia, un'autosufficienza europea, sia, soprattutto dal punto di vista della difesa, ma poi anche economico, e per esempio il pacifismo endemico, diciamo, della sinistra, per cui erano contrari, il Partito Comunista era contrario all'ingresso nella Comunità Europea di Difesa, era contrario appunto ad aderire alla NATO. E sembra che stiamo parlando di oggi, sono le stesse componenti che entrano in gioco oggi. E allora io vi chiedo, ma quindi è vera questa storia dei corsi e ricorsi della storia, oppure diciamo che sono elementi declinati oggi in modo diverso e che quindi comunque De Gasperi era figlio del suo tempo?
8: No, allora, ma innanzitutto volevo dire una cosa che avevo dimenticato di dire nel primo intervento. Noi stiamo, insomma, qui lavorando su un volume che è stato in gran parte il prodotto dell'impegno di alcune persone che lavorano, insomma, intorno alla Fondazione Magna Carta. Qui presente in prima fila la professoressa Maria Elena Cavallaro, Vera Capperucci anche, io stesso e così via, e questo è un volume, diciamo, di studi. Volevo dire che, insomma, con questo volume però noi in qualche modo facciamo anche un elogio, diciamo, invece, del lavoro su De Gasperi di Antonio Polito, che è stato il primo grande libro di divulgazione su De Gasperi, che ora è entrato anche negli Oscar Mondadori, e credo che questo invece è un qualcosa che va segnalato, perché, insomma, De Gasperi era ed è noto agli addetti ai lavori, ma per le generazioni successive io continuo a pensare che lui non ha avuto quello che, insomma, meritava di avere per quello che ha fatto per il nostro paese, perché appunto la sua figura può essere considerata per l'Italia quello che è stato Adenauer per la Germania o per certi versi De Gaulle per la Francia, e non c'è paragone rispetto, diciamo, a quello che gli è stato tributato. Quindi, insomma, ci tenevo a segnalarlo soprattutto per i ragazzi. Chi vuole appunto prendere contatto con questa figura, ecco, il libro di Antonio è certamente, diciamo, il viatico.
7: È in vendita lì all'uscita, eh?
8: Non è vero, non è vero, bisogna fare lo sforzo di andarlo a trovare. E questo poi mi viene in mente anche, insomma, cercando di rispondere alla domanda di Barbara, perché in realtà, ecco, ci sono degli elementi. Secondo me la lezione di De Gasperi è attualissima, a condizione di accettare evidentemente in qualche modo una storicizzazione dei contesti nei quali De Gasperi agì appunto invece del contesto attuale. Qual è l'elemento in comune? Stiamo parlando di due periodi di riclassificazione degli equilibri internazionali e delle categorie stesse della politica internazionale. Anche per quello che ha detto prima Antonio, quando De Gasperi, l'ossessione per l'atlantismo, ecco, questa, quando De Gasperi fece la scelta per gli Stati Uniti, non era ancora nulla definito e non era affatto chiaro dove la situazione internazionale portava. Non c'era già la separazione del mondo in blocchi, non c'era già la cortina di ferro, non c'era una scelta, diciamo, in qualche modo scontata. Tant'è vero che l'atlantismo di De Gasperi dovette fare i conti nel suo stesso partito con una fortissima corrente che lo avversava. Cioè, lui capì in anticipo come sarebbero andate le cose e dove all'Italia convenisse collocarsi. Ecco, questo elemento, cioè quello dell'interesse nazionale, è presente in tutte le scelte di De Gasperi, e questa certamente è una cosa che lui si porta dall'esperienza trentina. L'ultima lettera che lui manda prima di morire da Sella di Valsugana a Fanfani, quando parla del possibile compromesso sull'esercito europeo proposto dai francesi, lui dice: questo compromesso non serve a nulla, ma il suo non è né una proposizione ideologica né massimalismo. Dice: se passa questo compromesso, dov'è l'interesse per l'Italia ad aderirvi? Cioè, l'interesse nazionale viene meno, ed è per questo evidentemente che in qualche modo va respinto. Allora, oggi c'è in qualche modo da intuire, come allora, quale può essere il punto di caduta e quale può essere l'interesse dell'Italia. Per quel che riguarda l'Europa, ecco, stiamo parlando, qui voglio dire, di una cosa oggettivamente differente, perché l'Europa del tempo di De Gasperi è quella che si era enucleata con la CECA, l'accordo sul carbone e l'acciaio, cioè è un'Europa di sei, Germania, Francia, Italia e i tre paesi del Benelux, dove l'Italia era, diciamo, in bilico, lo è sempre stata a lungo, tra l'essere l'ultima delle grandi o la prima dei piccoli. Oggi, e allora, in quell'Europa aveva certamente un senso parlare di federalismo o di confederalismo, perché evidentemente aveva una dimensione per la quale una scelta netta era possibile. Oggi noi stiamo parlando di una cosa completamente differente, e stiamo parlando di una cosa completamente differente che si dovrà sempre più porre il problema se, diciamo, il sistema lì resiste, di recuperare un rapporto con la Gran Bretagna che sia un rapporto, diciamo, che non comporti un rientro della Gran Bretagna nell'Unione, che io non vedo possibile per una generazione. D'altra parte, se le cose sull'asse transatlantico vanno come ci siamo detti, il rapporto con la Gran Bretagna ci serve, anzi è fondamentale. Allora, quello che voglio dirti in sintesi è che il ritorno della storia, che la storia non dà mai nulla per definito, e quindi anche in questo caso ci ha insegnato che alcune cose che pensavamo impossibili da mettere in discussione invece sono state messe in discussione. La nostra generazione, diciamo la verità, fino a qualche anno fa non si è confrontata col problema della guerra, pensavamo che fosse comunque un problema distante. Nessuno di noi ha immaginato che potesse essere una cosa che si collocasse ai confini dell'Europa, e insomma su questa cosa siamo dovuti ricredere, e sotto questo aspetto certamente la necessità di fare delle scelte senza avere un quadro predefinito diventa, diciamo, nuovamente attuale. E questo è un momento nel quale noi avremmo incredibilmente bisogno di statisti più che di politici, in una fase nella quale invece è persino difficile trovare i politici. Vengiamoci gli statisti. Questo sicuramente c'è. I termini, diciamo, delle scelte, insomma, invece concrete da fare, sono oggettivamente differenti, no? Perché, insomma, allora c'era il problema del comunismo, c'era il problema della possibile ripresa di un conflitto che era iniziato pochi anni prima. Fondamentalmente la componente ideologica di questo conflitto era, diciamo, la matrice. Ecco, questo è tutto cambiato, però i termini di fondo, secondo me, sono quelli che ci avvicinano De Gasperi e non ce lo allontanano.
5: Polito, tu pensi che, ti do del tu, che insomma c'è un ciclo di costanti che si ripetono, e poi, per esempio, ricollegandomi a quello che diceva il professor Quagliariello e la necessità di ripristinare un rapporto con Londra, io penso al fatto che la Meloni sta un po' ridisegnando i rapporti internazionali, cioè si sta molto concentrando sui paesi africani, sui paesi del Golfo, proprio per smarcarsi da questa dipendenza con gli Stati Uniti.
7: Sì, una forma di neoatlantismo, tra un po' avrà anche lei i suoi Mau Mau probabilmente, no? Visto che cerca appoggi altrove. Tra l'altro io, per dare l'idea di quel discorso che faceva prima Gaetano sulla questione dell'interesse nazionale, mi viene sempre in mente l'immagine della conferenza di pace di Parigi, no? Che poi in realtà si chiamava conferenza dei vincitori. Erano 42, credo, i paesi considerati vincitori, e noi eravamo chiaramente ospiti, diciamo così, poco graditi, eravamo gli sconfitti, tant'è vero che la nostra delegazione fu fatta entrare quasi di nascosto, messa in alto, e quando De Gasperi parlò e fece un discorso memorabile, anzi tuttora, diciamo, celebrato come forse il suo più importante discorso, quello in cui diceva so che è solo la vostra personale cortesia, bla bla bla, quando scese dal palco nessuno applaudì, fu accolto nel gelo più assoluto. Quindi lui tornò lentamente verso il suo posto e, passando davanti al banco del segretario di Stato americano, del ministro degli esteri americano, quello si alzò e gli strinse la mano. E fu l'unico a dargli un gesto di solidarietà. Questa era la situazione dell'Italia. paria del mondo. Noi, l'ONU aveva rifiutato la nostra richiesta di adesione, noi facemmo richiesta, avrebbe rifiutato, facemmo richiesta all'ONU di aderirci, dissero no, voi no. Quindi diciamo il fatto che lui perseguisse nel rapporto con gli Stati Uniti l'interesse nazionale italiano era molto evidente e molto concreto. La storia non si ripete mai uguale a se stessa, ma fa rima, come sappiamo, no? Nel senso che ci sono delle costanti. D'altra parte non staremmo qui a confrontare un libro su De Gasperi con l'attualità italiana se non ci fossero delle costanti.

0: perfino sulla questione dei migranti, no? Dell'utilizzo di paesi extraeuropei, no? Per accogliere, per selezionare, ecco, i clandestini che arrivano. Quindi quella secondo me è una parte positiva, così come l'essersi concentrata sui paesi asiatici subito dopo la crisi di Hormuz per cercare fonti di approvvigionamento, di tenere in piedi, tenere aperti le fonti di approvvigionamento. Tutto questo corrisponde all'interesse nazionale. Tutto sommato non mi sembra neanche veramente contestato dall'opposizione, c'è un po' così di ironia sul piano Mattei e così via, però sostanzialmente non c'è una contrarietà. Il punto cruciale e più delicato è quello del rapporto con gli Stati Uniti, perché ma è delicato per lei, paradossalmente, più per lei che per altri leader europei, perché essendo stata lei la prediletta dell'amministrazione americana dal suo inizio fino a un certo punto, è chiaro che mette più in imbarazzo lei, perché d'altra parte guardate che nel loro mondo, se vai a chiedere, e anche nel suo entourage, anche in lei personalmente, si sapeva che l'elezione di Trump sarebbe stata una complicazione, non da poco, dei rapporti con gli Stati Uniti. Io ho incontrato più di un ministro che mi ha detto: ah, come si stava bene col ministro democratico che c'era prima, ci si intendeva e così via. Insomma, è diventato un problema per tutti, come è diventato un problema per la Germania prima, perché la Francia, diciamo, è più tradizionale, ma per la Germania è qualcosa di clamoroso quello che sta succedendo e che è successo, e anche la reazione che ha avuto Merz. Ora, però, di tutto questo noi stiamo parlando, come dire, sotto il velo dell'ignoranza, perché noi non sappiamo se nel giro di una manciata di mesi Francia, Germania e Gran Bretagna non saranno sotto la guida di forze nazionaliste antieuropee. La cosa interessante, e quindi questo cambierebbe totalmente l'equazione di cui stiamo discutendo, e metterebbe veramente ulteriormente in crisi una politica alla Meloni, no? In qualche modo, perché verrebbe abbondantemente scavalcata sull'antieuropeismo. La cosa interessante da segnalare è che queste forze però antieuropee sono anche Si sono mostrate finora, almeno a parole, fortemente critiche dell'amministrazione Trump, fortemente contrarie, diciamo, a una dipendenza eccessiva dall'amministrazione Trump. Bardella, la stessa AfD ha fatto dei riferimenti molto fieri all'indipendenza, alla sovranità tedesca, al fatto che noi non hanno padroni e così via. Quindi, questo però corrobora il discorso che facevo io, cioè non so quanto a un certo punto non sia l'America che avrà un problema, diciamo, da risolvere con l'Europa, piuttosto che il contrario, perché se si prosegue su questa strada non è vero che le forze che arriveranno al potere, che potrebbero arrivare al potere in Europa, saranno più accondiscendenti con l'amministrazione Trump. Non è lo stesso schema di Giorgia Meloni. Queste sono forze in cui l'interesse nazionale trascina nel nazionalismo aperto, e quindi potrebbero addirittura, diciamo così, creare un ulteriore e peggiore isolamento degli Stati Uniti.
1: Volevo un attimo mettere a tema le cosiddette incompiute di De Gasperi, a partire appunto da questo esercito comune europeo. Lui parlava già di debito comune europeo, di bilancio comune europeo, parlava proprio di una identità politica, cioè nel senso che lui non solo è stato un precursore e quindi è attualissimo, il suo pensiero andrebbe quasi coniugato al futuro, perché ancora adesso è una chimera il fatto di parlare di un esercito comune europeo, di un bilancio comune, eccetera. Quindi questo è stato, diciamo, non un fallimento di De Gasperi, però appunto un'incompiuta. Così come, per esempio, la democrazia dell'alternanza, cioè questa anche inclinazione maggioritaria che lui aveva, cioè lui voleva che un governo fosse, diciamo, legittimato dalla sovranità popolare. Se noi andiamo a vedere quello che è successo nelle ultime legislature, insomma, dopo il governo Berlusconi abbiamo dovuto aspettare il governo Meloni per arrivare a un governo che fosse legittimato dalle elezioni, dopodiché abbiamo avuto tutte operazioni di palazzo. Allora, quello che volevo chiedervi è se secondo voi noi ci dobbiamo rassegnare al fatto che insomma,

0: Governi saranno sempre frutto, diciamo, saranno sempre scelte post elettorali, quindi alchimie di palazzo, oppure se veramente a un certo punto si riuscirà a realizzare questa democrazia compiuta e quindi come effettiva espressione della sovranità popolare.
1: Innanzitutto, insomma, per continuare un po' un dialogo rispetto alle cose che ha detto Antonio, sulla quale ovviamente mi trovo d'accordo, però vorrei insomma un po' prolungarle. Ecco, queste forze, diciamo così, anti-europee che si propongono in Gran Bretagna, Germania e Francia, la cosa che hanno in comune è che arrivano a Trump attraverso Putin, incredibilmente.
2: Scusami, che da ammesso che si arrivi ancora attraverso Putin a Trump, perché
1: esattamente
2: non mi sembrano più tanto buddy.
1: Sì, assolutamente, questo appunto è una variabile. Però ecco, l'altra cosa, nel caso in cui queste forze vincono, cioè, allora, diciamo così, e su questo io vedo un ritardo del dibattito, perché ovviamente non c'è da fasciarsi la testa. In Gran Bretagna abbiamo visto altre volte delle fughe in avanti, sono state delle elezioni parziali e così via. Però, insomma, il dato è stato spaventoso, spaventoso, perché poi lì c'è un sistema elettorale per cui se questo dato si ripete a livello nazionale, fondamentalmente le forze antisistema tracimano, cioè prendono tutto, non è che hai un'opposizione che in qualche modo regge. Allora, se questo accade, insomma, noi ci dovremmo confrontare con il fatto che probabilmente viene meno l'Unione Europea. Cioè, un'Unione Europea senza l'Ungheria è concepibile. Una Unione Europea senza la Francia e la Germania non è concepibile. E mi sembra che fondamentalmente questa cosa nel dibattito pubblico non c'è. Ed è una cosa che invece, insomma, è abbastanza, cioè è tra le probabilità, è tra le possibilità e quindi andrebbe presa più seriamente in considerazione. E dunque, insomma, anche rispetto a questo, insomma, più che sulle incompiute bisognerebbe parlare di come è possibile riavvicinare l'Europa alle opinioni pubbliche. Perché, insomma, io vedo, mi sembra, che un po' gli europeisti siano in una sorta di bolla, no? In cui si parlano tra di loro come se nulla dovesse accadere e non si accorgono, insomma, che fuori il loro mondo viene messo fondamentalmente in discussione. Qualche volta mi pare che i romani che andavano alle terme mentre i barbari erano alle porte erano più consapevoli degli europei di oggi, ecco, diciamo, mettiamola così. Per quel che riguarda invece l'altra, diciamo, incompiuta, teniamo conto che al tempo di De Gasperi raggiungere, diciamo, un assetto bipolare era una cosa complicata, perché oggettivamente c'era il comunismo, no? Quindi lì vale la formula di Giorgio Galli, bipartitismo imperfetto, e l'imperfezione, c'erano gli imperfetti che erano quelli che non stavano nel bipartitismo, e l'imperfezione è che oggettivamente era un sistema nel quale il ricambio non era possibile. Ecco, De Gasperi qual era invece, e su questo sono insomma assolutamente puntuale, De Gasperi qual era l'obiettivo di De Gasperi? L'obiettivo di De Gasperi era non rassegnarsi a un sistema nel quale i partiti avessero la prevalenza, del quale lo scettro del principe fosse nelle mani dei partiti, e per questo creare un collegamento tra la sovranità popolare ed il governo. Non perché i partiti non dovessero esserci, ma perché, insomma, la sovranità popolare potesse contare nella formazione del governo. Fondamentalmente la riforma elettorale del 1953, per quanto pasticciata, per quanto tante cose, nella sua parte più nobile era questo, cioè l'elettore votava anche per una coalizione e votava per una persona che guidava quella coalizione. E dunque quel governo così, diciamo, legittimato poteva non dipendere esclusivamente dai partiti. Era il massimo che si poteva fare nell'Italia di quel tempo. Oggi qual è il problema, insomma, per attualizzarlo? Tu hai giustamente detto, noi abbiamo avuto un bipartitismo, un bipolarismo scontato nella Seconda Repubblica. Sai dov'è la prova che quel bipolarismo era del tutto scontato? È la riforma elettorale del 2005, il cosiddetto Porcellum. Quella riforma prevedeva due schieramenti e non aveva una soglia minima per l'assegnazione del premio. E nessuno ha detto niente, nessuno ha fiatato. Perché? Perché noi eravamo in un bipolarismo tendenziale per cui, insomma, i due poli si avvicinavano, superavano per forza il 50%, lo superavano di poco, ma comunque sì, lo superavano. Cosa accade? Che nel 2013 nasce il Movimento 5 Stelle, stravolge tutto, il premio non viene dato più a una coalizione che supera il 50% alla Camera, viene data a una coalizione che non arriva nemmeno al 30%, si ferma sotto il 30%. A quel punto la Corte Costituzionale, che era stata zitta fino ad allora, scopre che quella legge è incostituzionale perché il premio è troppo alto. La legge era la stessa, il problema è che era cambiato il contesto storico. Ora, qual è il problema? Che dovrebbero capire, secondo me, insomma, entrambi, che noi siamo tornati ad uno schema bipolare, a Napoli direbbero pescagne, insomma, per caso, perché nelle ultime elezioni il centrodestra si è presentato tutto quanto insieme, mentre dall'altra parte ci si è divisi addirittura in tre. Questo ha portato il centrodestra a conquistare in maniera, diciamo, quasi naturale quei collegi uninominali che in realtà collegi uninominali non sono. Questa è l'altra cosa che bisogna raccontare, che non è chiara. Non sono collegi uninominali perché io non posso votare, ad esempio, per un partito di centrodestra e scegliere Barbara Romano che si presenta, parlo per assurdo, nel centro-sinistra nel mio collegio. Io, se voto un partito di centrodestra, il voto si trascina automaticamente sul candidato uninominale del centrodestra. Se voto un partito di centro-sinistra, quindi, possiamo, diciamolo così, Peppino Calderisi mi correggerebbe sicuro, cioè, avrebbe da ridire perché non è precisa la cosa, però io lo dico, i collegi uninominali sono un premio nascosto e spalmato su tutto il paese, spalmato, diciamo, su tutto il territorio nazionale, invece di essere un premio nazionale. Ora, diciamo in questo modo, se la legge non cambia, la cosa più probabile ad oggi, poi ovviamente le cose possono cambiare, è che c'è un pareggio, nel senso che non vince né l'uno né l'altro, perché la distanza è troppo poca e ci sarà uno schieramento centrista che farà saltare evidentemente la possibile vittoria. Non ci sarebbe niente di male se non che la leader della coalizione attualmente al governo e la leader della coalizione attualmente all'opposizione sono d'accordo su una cosa, che non vogliono il pareggio, perché non vogliono fare un governo tecnico oppure comunque un governo, diciamo, di larghe intese, una grosse coalizione come quelle che si fanno in Germania. Allora, se siete d'accordo solo su questo, è un atto di responsabilità mettersi d'accordo su una legge elettorale che prova ad evitare il più possibile quest'esito. Una legge elettorale che dà la garanzia di una maggioranza non esiste, ma ci sono delle leggi elettorali che rendono più facile raggiungere una maggioranza dell'uno o dell'altro in presenza di più di due coalizioni. Non è necessario assumere una legge di questo tipo, lo diventa se tu sei indisponibile a fare un governo, diciamo, con i tuoi avversari. E allora, se tu non sei disponibile a metterti a un tavolo e a cercare una soluzione, in una situazione come questa stai facendo una scelta antinazionale. Voglio essere, diciamo, radicale su questo. Perché? Perché l'Italia ha riguadagnato posizioni grazie alla stabilità del suo governo. Perché con molta probabilità, per la prima volta nella storia d'Italia, non nella storia della Repubblica, ci sarà un governo che inizia la legislatura e la finisce. Ora, passare da questo a una situazione spagnola, per la quale non c'è una maggioranza e si va a votare più volte ripetutamente, anche se solo come ipotesi, è un danno che si procura al Paese. Allora, delle due l'una: o si è disponibili a prendere in considerazione governi tecnici o governi di coalizione, che dal mio punto di vista, però sono un liberale, un moderato, non appartengo né all'una né all'altra coalizione, è una cosa normale, ma non da loro, oppure devi per forza di cose arrivare a designare un sistema elettorale che prova ad evitare questo esito e magari a una legge elettorale che, poiché è fatta da tutte e due, non c'è più la necessità di cambiarla tra 5 anni. E questo, poi, diciamo la verità, è l'altra cosa ridicola. Noi siamo l'unico paese che cambia legge elettorale, insomma, ogni con una media di 6 anni, mi pare.
2: 6 anni e mezzo.
1: 6 anni e mezzo. E poi, diciamo, e qua chiudo, abbiamo pure un'altra strana cosa. Io so qual è la ragione, però insomma non la dico perché sennò allungo molto. Siamo l'unico paese nel quale le preferenze vanno bene per i comuni, vanno bene per la regione, vanno addirittura bene per l'Europa, dove è l'unico posto dove certamente non vanno bene. C'è un solo ambito nel quale le preferenze non ci sono, che è quello nazionale. Anche su questo mettiamoci d'accordo, a me le preferenze non piacciono, ma questa situazione qui è veramente inspiegabile e insostenibile.
0: Polito, un'altra delle incompiute di De Gasperi è la stabilità, valore del quale lui si rese conto già nei primi anni dopo la Costituente, insomma, valore fondante della democrazia rappresentativa. È stata un'incompiuta allora, ed è, per quanto questo governo sia stato stabile fino a poco tempo fa, ed è anche un obiettivo di Giorgia Meloni e della riforma elettorale che lei ha in mente.
2: Sì, tu prima dicevi lui si è posto il problema a garantire i governi dell'alternanza. Ma secondo me il problema che ebbe di fronte De Gasperi, di cui si accorse molto presto, rispetto poi alla, alla nostra storia, è che esisteva il problema del governo tout court, non dell'alternanza o dell'alternanza, il problema del governo, perché la nostra Costituzione, e questo era abbastanza chiaro ai protagonisti del tempo, degli anni 50, sul, nella seconda parte, sulla parte dell'ordinamento, è un pasticcio, è una cosa senza paragoni nel mondo occidentale, contiene delle mine disseminate ad arte costantemente per impedire che qualcuno al governo abbia il potere di governare. Ma ci sono una serie di casi, il bicameralismo perfetto è questo. Dove esiste un altro paese in cui due camere hanno gli stessi poteri? Siamo arrivati al punto che facciamo finta che non ci sia, no? Quando facciamo la finanziaria ad anni alterni facciamo decidere solo una camera, ma questo è chiaramente un freno alla possibilità del governo, senza contare che ci sono paesi in cui le leggi di bilancio sono inemendabili, democrazie europee in cui le leggi di bilancio sono inemendabili. Oppure per esempio la fiducia preventiva, a noi ci sembra una cosa quasi scontata, che si presenta un governo e per entrare in funzione ha bisogno della fiducia, ma negli altri paesi europei la fiducia preventiva non è richiesta. È la sfiducia che può essere espressa successivamente, altrimenti non avremmo un governo di minoranza in Spagna, no? Non avremmo un governo in Francia, perché chiaramente quelli non hanno la maggioranza, ma sono sistemi che giustamente prevedono che il governo si insedia e poi se qualcuno riesce a porre il problema della sfiducia e ottiene la maggioranza, anzi ci sono dei sistemi in cui la sfiducia deve essere a maggioranza assoluta, cioè per mandar via un governo bisogna, adesso io sto entrando nel campo di Calderisi che è un'autorità assoluta, quindi se sbaglio corrigetemi, come dicevo prima, capisci, cioè in Germania per sfiduciare un governo ci vuole la maggioranza assoluta del Parlamento, ma per farlo nascere no, cioè, sono tutte cose fatte apposta, perché, torniamo a De Gasperi, nel maggio del 47 c'è quel buco nero in cui a un certo punto i lavori della Costituente, che avevano visto insieme tutte le forze antifasciste, soprattutto sulla la relazione della Commissione di 75 e la prima parte quella sui valori, a un certo punto però ci si accorge che quella unità su cui che si realizzava anche al governo, perché c'era il governo tripartito, c'era la DC, i socialisti e il PC insieme al governo, no, era finita e non sarebbe mai più tornata, perché era cominciata la guerra fredda. Allora tutti si pongono il problema, ma se vince l'altro, a me che mi succede? La testa me la tagliano? Mi mettono fuori legge? Facciamo una cosa, troviamo un accordo tra di noi in modo tale che nessuno abbia troppo potere. Cioè, questo è il senso proprio di una democrazia che non ha fiducia in se stessa, che era una democrazia fragile, appena nata e in balia della guerra fredda, in balia della situazione internazionale. De Gasperi questo lo capisce perché deve governare e si trova di fronte al problema, tra l'altro allora c'era il voto segreto, c'era perfino il club dei vespisti, cioè un gruppo di parlamentari democristiani che di volta in volta, a seconda della bisogna, offrivano il loro voto agli interessi dei fondisti o agli interessi della Confindustria, eccetera, eccetera. Cioè capisce che, come disse in un discorso in Trentino, l'unione di chi vuole distruggere può sempre battere l'unione di chi vuole costruire, perché se si mettono insieme tutti quelli che vogliono distruggere possono impedire a chi vuole costruire di agire. Ora, questo è il punto su cui De Gasperi sbatte il muso da subito e su cui hanno sbattuto il muso praticamente tutti quelli che sono venuti dopo, soprattutto quando l'affievolirsi della Conventio ad excludendum del PC per i mutamenti internazionali rendeva più diciamo evidente questa fragilità di chi doveva governare. E questo tentò di fare non cambiando la Costituzione ma cambiando la legge elettorale. E nel modo che ricordava prima Gaetano Quagliariello, ovviamente, certo, diciamo, oggi il limite del 50% per avere un premio di maggioranza, a noi sembra una roba democraticissima, allora sembrava la legge truffa, adesso sembra una garanzia di democrazia assoluta. Se uno prende la maggioranza assoluta prende un premio di maggioranza, infatti oggi si parla del 40, la legge il Porcellum non aveva neanche il limite, quindi insomma lui era molto più democratico nella sua proposta di quanto lo siamo stati noi. Ma il problema è invece, secondo me, certo la legge elettorale conta, ma il problema è nella struttura dell'ordinamento, come dire, politico-legislativo, senza contare il peso irresponsabile, perché la Costituzione non pone alcuna responsabilità ai partiti, dei partiti politici in Parlamento. C'è un bel discorso sull'articolo relativo all'eventualità di introdurre in Costituzione la necessità di uno statuto dei partiti, di una responsabilità dal punto di vista dei bilanci, dal punto di vista di Calamandrei, che dice: ma guardate, noi diciamo che la democrazia è il Parlamento, ma in realtà noi sappiamo tutti qui dentro in quest'Aula che io posso fare anche il miglior discorso del mondo e convincermi, ma voi comunque voterete secondo le indicazioni del vostro partito. Quindi in realtà la sovranità in mano ai partiti, ma partiti che, a differenza della Costituzione tedesca, non sono tenuti a nessuna legge, a nessun ordinamento, a nessuna responsabilità. Quindi questi sono difetti intrinseci e gravi della nostra Costituzione, che purtroppo non si può dire, perché se dici che la Costituzione su un punto è sbagliata, non è più la più bella del mondo. E quindi, diciamo, sei immediatamente un outcast, diciamo, messo ai margini del dibattito politico. Però è la verità. E De Gasperi lo capì, lo sapevano subito. Probabilmente i limiti di De Gasperi, secondo me, e con questo abbiamo discusso con Gaetano più volte, perché lui mi invita a suggerire, a usare la parola limite, non la parola l'errore, fu che lui si occupò molto poco della Costituzione e della scrittura della Costituzione, che fu un affare lasciato. Come poi è stato detto, fu scritta metà in latino e metà in russo, fu un affare lasciato ai comunisti e alla Fuci e ai 70 parlamentari della Fuci, alla Pira, a Fanfani e così via.
0: Ecco, diciamo, vorrei concludere con la domanda delle domande, cioè quali altri statisti abbiamo avuto nella storia della Repubblica oltre De Gasperi, e c'è uno statista o un barlume di statista oggi?
2: Comincio io stavolta, perché poi diamo la... Dunque, anche perché non lo so, cioè nel senso che è difficile dire. Altri statisti dopo De Gasperi. Moro. Io per statista intendo qualcuno che, come diceva De Gasperi, pensa, come De Gasperi diceva, il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista alle prossime generazioni. Fuor di retorica, vuol dire qualcuno che si mette la responsabilità dell'interesse nazionale sulle spalle, anche a costo certe volte di fare scelte che possono danneggiare lui o il suo partito, o la sua corrente, o il suo gruppo. Moro sicuramente da questo punto di vista lo è. Moro è un uomo, è una coscienza inquieta e critica costantemente, soprattutto della deriva dei partiti e del suo partito, che capisce con un pessimismo profondo che la trasformazione sociologica della modernità in Italia è così tumultuosa e così veloce che non è più servita dalla democrazia dei partiti. Moro, secondo me, se ne rende conto. Poi, diciamo, era un uomo meno decisionista di De Gasperi, quindi diciamo non è che fece molto o non poté fare molto, però se ne rese conto, e soprattutto in politica internazionale Moro ha tracciato una strada per l'Italia, che ci piaccia o non ci piaccia. Forse Craxi per la, diciamo così, per la, perché tra Craxi, diciamo così, traghetta la democrazia oltre il monopartitismo, oltre il dominio democristiano in qualche modo, e quindi svolge un'opera positiva. Tra l'altro anche lui avvertiva l'esigenza della grande riforma, guarda caso. E poi mi fermerei lì, perché nel senso che quelli che sono venuti dopo, diciamo così, sono troppo vicini a noi, sono troppo recenti per poter esprimere un giudizio storico. se voglio dire una cosa sull'oggi, sembrerà esagerato probabilmente come giudizio, però io ho trovato sorprendente, diciamo così, la postura di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, nel senso che mi sarei aspettato di meno dal punto di vista del senso di responsabilità nei confronti dell'interesse nazionale, no? Insomma, una coalizione che è arrivata lì dicendo basta Europa, spendiamo, espandiamo, facciamo tutto quello che vogliamo, alla fine ha ridotto il deficit dall'8,5% al 3% in 3 anni e mezzo. Questo certamente è costato dal punto di vista elettorale, se non a lei, certamente alla Lega. Una coalizione che si è dovuta sedere al tavolo europeo e anzi addirittura tentare di entrare nel gruppo di testa per indirizzare le scelte in una direzione che convenisse al paese, eccetera, non era prevedibile in questi termini prima. Quindi non credo che lei sia già assunta al grado di statista, alla condizione di beata. Però tra tutti i protagonisti della politica italiana mi è parsa quella che una volta alle prese col potere e col governo si è sentita questa responsabilità sulle spalle. Poi certo c'ha gli istinti, c'ha la natura, c'ha le origini, c'ha Colleoppio, c'ha la fiamma, c'ha questa roba che è difficile da togliersi di dosso. Nessuno, guardate, lo fa con tanta facilità. Neanche Moro, neanche Craxi lasciarono la loro tradizione per perseguire un altro lido. Però, insomma, io penso che tra i politici italiani oggi è quella che ha mostrato questo senso dello Stato. Forse anche, e anche qui dico una cosa che mi attirerà molti dissensi, forse anche perché il senso dello Stato un po' c'è nella parte politica da cui loro provengono, no? Insomma, un certo statalismo negativo c'ha come aspetto positivo anche un certo senso dello Stato, no? Delle istituzioni, dei carabinieri, dell'esercito, no? Tutte queste cose qua, che hanno un risvolto positivo.
0: Professor Quagliariello?
1: No, io sono costretto ad ampliare un po', diciamo, la sfera, perché sennò ripeto le cose di Antonio. Allora, se per statista noi vogliamo significare un livello, è il fatto di essere anche in grado di andare al di là di un interesse di parte e considerare appunto l'interesse dello Stato, l'interesse della nazione in termini oggettivi, cioè staccarsi da un interesse di parte. E allora, insomma, per la prima fase, e in termini avvalutativi, perché poi ce ne sono alcuni, eccetera, De Gasperi ovviamente su tutti, collocherei, insomma, però tra gli statisti anche Saragat e Togliatti. Saragat perché fece una cosa non semplice, quella di rompere con il proprio partito e di garantire, diciamo, il 48. Togliatti perché, insomma, si pose il problema da stalinista convinto, gestire la coesistenza di un partito stalinista che si collocava dall'altra parte cortina di ferro. Compito, insomma, non secondario, perché era lo stesso compito che avevano i comunisti francesi. E come è finita la storia del Partito Comunista Italiano, la storia del Partito Comunista Francese, insomma, dice che dal loro punto di vista, insomma, è questa cosa la debbono a Togliatti. Poi si parlava nella Democrazia Cristiana, ma io parlo sotto il controllo di un'autorità, c'erano due cavalli di razza, Moro e Fanfani. Ecco, Fanfani ha avuto i tratti dello statista, sicuramente secondo me li ha avuti nel 53, nel passaggio nel post De Gasperi, anche perché lì ha avuto forse una comprensione maggiore di come stava cambiando la situazione internazionale. De Gasperi rimane un po' legato agli elementi sui quali lui aveva dovuto fare delle scelte di fondo, e abbiamo detto che cosa hanno significato queste scelte nel nostro paese. Nel 1953 molti di questi elementi cambiavano, non c'era più Stalin, iniziava una piccola distensione avviata da Churchill che tornava al governo. Soprattutto si comprendeva come la pace potesse arrivare dall'equilibrio nucleare e quindi si allontanava lo spettro della guerra e infine, non ce lo dimentichiamo, si chiudeva la guerra di Corea senza vincitori né vinti. Quello era la spinta verso un nuovo conflitto armato. Queste cose Fanfani le comprende. Fanfani in qualche modo poi si arena, la sua carriera politica poi continua, diventa presidente del Senato, eccetera, però diciamo la sua carriera politica di primissima fila finisce nel 74 sul referendum sul divorzio, e invece sul tentativo insomma di riconquistare una egemonia al suo partito. E quindi insomma è una scelta che contraddice, insomma, ecco, Moro invece ha avuto un'apertura e soprattutto una proiezione verso il futuro costante. Forse il suo problema, Sciascia diceva, Moro non è stato un grande statista, è stato un grande democristiano, non sono d'accordo con lui, però devo tener conto del suo punto di vista, e che nelle scelte fondamentali ha sempre privilegiato il fatto di portare tutto intero il suo partito. Questo è stata una cosa che ha fortemente limitato la spinta del centrosinistra prima, e fondamentalmente ha inficiato sin dall'inizio la politica della cosiddetta solidarietà nazionale, perché appunto per portare tutto quello che tutta la Democrazia Cristiana ad un obiettivo, fondamentalmente lo puoi fare soltanto a costo dell'immobilismo. Cossiga mi diceva, quando parlavamo, diceva, guarda, dicevo, voglio dire, la Democrazia Cristiana non è un partito, la Democrazia Cristiana è un mondo. Ecco, ma se ti vuoi portare tutto il mondo appresso, paghi per forza di cose un prezzo. Certamente Craxi, per le ragioni che sono state dette, e sulla Seconda Repubblica accetto il fatto di non dare giudizi definitivi. Condivido completamente l'analisi di Antonio sulla Meloni. Vorrei dire una cosa anche personale qua, perché visto che stiamo discutendo. Io l'ultima legislatura non mi sono ricandidato per ragioni profonde, personali, che non contraddico e lo rifarei. Tra le ragioni che mi portavano a non candidarmi era una previsione sul governo che Giorgia Meloni avrebbe guidato, perché insomma era abbastanza chiaro e scontato quell'esito, più negativo di quello che in realtà si è rivelato. Cioè, su quell'aspetto le mie previsioni si sono rivelate sbagliate e hanno anche condizionato una mia scelta personale. Quindi lo dico proprio apertamente, perché bisogna, credo, queste cose ammetterle. E poi, dopodiché, però, tra i beati, accanto a Meloni collocherei Draghi. Non ha avuto il tempo, un lungo tempo, però insomma forse Draghi va assunto non soltanto per la presidenza del Consiglio, ma per quello che ha svolto. E poi, insomma, ma questa è un'altra cosa, tra i servi di Dio, non tra i beati, metterei anche Berlusconi, per quello che ha evitato nel 94, insomma, penso, ma non soltanto la vittoria degli altri, eccetera, ha evitato una deriva che avrebbe potuto portare seri problemi alla tenuta della nazione, e questo credo che è un merito che gli vada riconosciuto.
0: Bene, io direi che forse possiamo concludere qui. E vi ringrazio e ringrazio voi, insomma, di averci ascoltato. Buona serata.

0: Radio Radicale era la presentazione del libro su De Gasperi, Alcide De Gasperi, Impero Nazione Europa, che si è svolto a Roma giovedì 14 marzo di quest'anno. Passiamo all'ultimo contributo sonoro di questa notte sul percorso di De Gasperi, politico, istituzionale, più di un partito, l'ADC di De Gasperi, la 22esima Lexio De Gasperiana di Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica. Una registrazione che riguarda questa Lexio De Gasperiana, tenuta a Pieve Tesino lunedì 18 agosto del 2025. Sentiremo Marco Dorizzi, direttore Fondazione Trentina De Gasperi, Cristian Ferrari, presidente Società Alpinisti Tridentini, Oscar Nervo, sindaco del comune di Pieve Tesino, Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica e l'attore Andrea Castelli. Buon ascolto.
1: Di nuovo benvenuti e benvenute. Lo sapete bene, non è normalmente la mia la voce che vi accoglie alla Lexio De Gasperiana. Questo evento per molti e molte di voi è legato alla voce del nostro presidente Beppe Tognon, che da molti anni ormai presiede con cura e affetto alla Lexio De Gasperiana. Quest'anno manca per la prima volta, e non per sua volontà, ma per un infortunio grave che gli è occorso mentre lavorava la sua campagna, e nonostante la volontà oggi non può esserci. È quindi normale che il primo pensiero di questa lezione vada a lui, insieme agli nostri auguri di pronta e completa guarigione.

Normalmente la voce che introduce la lezio è quella di Beppe Tognon. Normalmente la mia non è questa, chiedo venia, ma purtroppo dovrete accontentarvi di questo timbro. Manca Beppe Tognon a questa lezio, ma manca anche e soprattutto una persona che c'era cara, Cecilia Lia De Gasperi.

0: La ricorderemo al termine della lezione. Abbiamo voluto però, lo trovate su ogni sedia, insieme alla famiglia, che ringrazio di cuore per la sensibilità e l'amicizia, e omaggiarvi di un libricino, una memoria che a noi piace molto, è piaciuta molto, che darà la possibilità a ognuno, ognuna di voi, di poter conoscere, anche se magari non avete potuto farlo direttamente, la sincerità della parola, la tenerezza dello sguardo di questa figlia che ha attraversato la grande esperienza di questo grande padre, sempre con il sorriso. La sua testimonianza, che trovate anche nel librino, ci ricorda quanta umanità abiti anche le grandi storie, e forse non è una cosa scontata. Insieme a Lia vorrei ricordare oggi anche il suo marito, il vostro papà Paolo Castelli, anche Francesca Maruffi, la moglie di Michele, che è qui in sala con noi, e anche Francesco Desmaele, il figlio di Paola, che molti di voi conoscevano bene. E Paola, l'ultima delle quattro figlie di Alcide, Francesca è rimasta, oggi non ce l'ha fatta a raggiungersi a Pieve Tesino, ma è un appuntamento che ha sempre onorato con tanto rispetto e con tanto affetto, e per cui anche a lei oggi va il nostro abbraccio. Con lei saluto il figlio Enrico, i figli di Lia, Giovanna, Francesca Romana e Michele, le loro belle famiglie, siete qui in tanti oggi, e lasciatemi dire grazie. Grazie perché la famiglia De Gasperi in questi anni ci ha sempre accompagnati, dandoci anche una lezione di discrezione, che è un tratto di libertà e di rispetto e non di distanza. Siamo in tanti e in tante oggi qui, ormai non è una sorpresa per le lezioni di Pieve Tesino, e vorrei iniziare con ringraziare tutti e tutte le cittadine e cittadini presenti qui al palazzetto, anche quelli che ci seguono da casa, quelli che non hanno trovato posto. Siamo in più di 500, di più di così non potevamo fare. E saluto e ringrazio i molti ospiti, anche non trentini, che sono oggi presenti. È bello vedere come da questa terra tra i monti, dal Tesino, la voce di Alcide De Gasperi vada lontano e richiami qui anche tante persone ad ascoltarlo. Abbiamo con noi tre arcivescovi, anche questa non è più una novità, ma è una gratitissima conferma. E quindi saluto Monsignor Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, l'arcivescovo emerito Monsignor Luigi Bressan e Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Grazie. Grazie al presidente Fugatti, sempre presente a questo appuntamento, e con lui grazie agli assessori Tonina e Melchiori. Grazie ai rappresentanti del Parlamento italiano, ai senatori Del Rio, Gelmini, Spagnoli, al deputato De Bertoldi, a quelli in carica e a quelli che hanno servito la democrazia in passato, siete tantissimi oggi e vi ringrazio. Grazie agli ex parlamentari europei, Santini e Ebner, grazie alla professoressa Daria De Pretis, grazie ai consiglieri e alle consigliere provinciali, al presidente del Consiglio, Claudio Soini, con cui stiamo lavorando tanto e bene, grazie ai sindaci e alle sindache del Trentino, e non solo, anche in questo caso siete straordinariamente tanti e tante, e per noi è una bella dimostrazione di vicinanza. Grazie alle autorità militari, all'arma dei carabinieri, alla guardia di finanza, al rappresentante del prefetto, al vicario del questore di Trento, grazie ai dirigenti e funzionari provinciali, anche in questo caso molti. Grazie al direttore generale Raffaele De Col, grazie al magnifico rettore dell'Università di Trento, Flavio De Floriana, ai rappresentanti dell'Università di Trento e dell'Università della Tuscia di Viterbo, che sono cari amici, che non mancano mai. Grazie ai rappresentanti dei mondi economici, dei mondi culturali, abbiamo qui le casse rurali della Valsugana e del Tesino. Grazie infine a chi alla lezione assiste dalle retrovie, ma con il suo servizio la rende l'evento che è. grazie al corpo dei vigili del fuoco volontari di Pieve Tesino che vi hanno accolti, grazie agli operai del comune che ci hanno assistito, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questo evento. E un grazie, lasciatemelo dire con il cuore, allo staff della Fondazione, ai collaboratori e collaboratrici, ai volontari e alle volontarie. Oggi li avete visti, abbiamo un'età inferiore ai 30 anni, ma non pensiate che siano solo dei giovani, sarebbe svilente. Hanno preparato questo momento. Hanno preparato questo momento con cura, passione e grande disponibilità, e c'è anche questo elemento di tramando generazionale che è prezioso. Poter lavorare con loro, ve lo assicuro, è una fortuna. Avrò dimenticato molti e molte, mi scuserete. Mi limito a dire davvero ancora una volta che l'affetto che dimostrate a questo evento per noi è uno stimolo importante, ci riempie di fiducia ma anche di responsabilità. Una persona non ho citato, ma non l'ho lasciata per ultima, per dimenticanza, che è il relatore di oggi, il consigliere Gianfranco Astori, è un grande onore accoglierla qua. E prima di lasciarle il palco per la sua lezione, invito qui al Lambone il sindaco di Pieve Tesino, che come da tradizione ci accoglie nella sua comunità. Oscar Nervo, un grazie speciale anche a te come amico, oltre che come rappresentante della tua comunità, una comunità a cui la nostra fondazione è da sempre legata, ma che sempre di più collabora e ci aiuta ad andare oltre i nostri limiti. Grazie.
1: Signore e signori, autorità civili, religiose e militari, gentili ospiti, care amiche ed amici, è per me un grande onore e come sempre una profonda emozione darvi il benvenuto a Pieve Tesino in occasione della Lezione Gasperiana 2025. Questo appuntamento annuale non è solo un omaggio formale dei Gasperi, è ogni anno un'occasione preziosa per fermarsi, ascoltare e riflettere e per rinnovare insieme il significato profondo di una storia che ci appartiene. La lezione di quest'anno ha per titolo «Più di un partito, la democrazia cristiana di Alcide De Gasperi», un titolo che da solo è già una dichiarazione, una chiave di lettura, una provocazione positiva che va ben oltre la ricostruzione storica. Ci invita a tornare all'idea originaria della politica, come progetto educativo, culturale e civile, come costruzione paziente e quotidiana del bene comune. In fondo, questa espressione «più di un partito» interroga anche me, e chi come me oggi è chiamato ad amministrare non un grande Stato, ma un piccolo paese di montagna. Anche per noi la sfida è la stessa, fare in modo che ciò che facciamo, giorno per giorno, sia più di un ruolo, più di una procedura, più di una scadenza. Sia una forma concreta di responsabilità verso gli altri, sia un servizio e non un mestiere, sia memoria e visione insieme. Per De Gasperi la Democrazia Cristiana non fu mai soltanto un partito, fu un progetto, un laboratorio di idee, un'alleanza tra culture, generazioni, territori, un tentativo reale di ricucire un'Italia ferita, dopo la guerra e dopo la dittatura. Fu davvero, come dice il titolo, più di un partito, una scuola di democrazia, di partecipazione, di cultura politica. E in questo approccio si rifletteva anche il suo stile personale, sobrio, rigoroso, concreto. Un modo di fare politica che non divide, ma educa. De Gasperi è stato definito un uomo solo. Se realmente lo fu, non credo lo sia stato nel senso di un uomo senza relazioni con il mondo intorno a sé. Semmai nel senso di un uomo che proprio grazie alle relazioni, alla fitta rete che seppe costruire nell'interesse del Paese, seppe sentire i reali bisogni e scegliere, lì sì magari in solitudine, per il bene comune, senza paura. Diceva, ciò che conta non è avere ragione subito, ma a distanza di 20 anni. Quanto avremo bisogno di fare nostro questo orizzonte largo? La differenza tra governare e gestire il potere sta forse qui. Un grazie di cuore va alla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che con passione e professionalità cura ogni anno questo momento. Un grazie quest'anno particolare al Presidente, Giuseppe Tognon, che ci starà sicuramente guardando e al quale auguro di cuore una pronta guarigione. Al direttore e amico Marco Durizzi e a tutta la sua squadra, composta da ragazze e ragazzi appassionati, che ormai sono parte integrante della nostra piccola comunità. Un ringraziamento sentito va anche alla famiglia De Gasperi, che da sempre accompagna e sostiene questo percorso. E oggi il pensiero va in modo particolare a Cecilia, Lia De Gasperi, recentemente scomparsa, così come vogliamo ricordare Maria Romana, che per tanti anni è stata una voce viva della memoria del padre e una presenza affettuosa e costante anche qui, in queste occasioni. E quindi con grande riconoscenza e con grande piacere che accogliamo oggi Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per aver accettato l'invito a tenere questa lezione. Siamo certi che la sua riflessione ci aiuterà a comprendere meglio le radici profonde dell'esperienza degasperiana e il valore che essa può avere per il nostro tempo. Concludo con un pensiero personale. Viviamo un tempo complesso in cui le guerre passate e i loro strascichi sembrano non averci insegnato nulla. In questo tempo tornare a De Gasperi non è nostalgia, è piuttosto un atto di orientamento. Riscoprire il suo esempio significa ritrovare una direzione, una politica fatta di dialogo, di misura, di lungimiranza. Una politica in cui la dignità della persona e il bene comune tornino a essere davvero centrali. E da un piccolo paese come il nostro, da una comunità che ancora vive la forza dei legami autentici, possiamo forse comprendere meglio quanto quell'insegnamento sia ancora attuale. Perché la buona politica, come la buona convivenza, nasce dalla capacità di ascoltarsi, di lavorare insieme, di sentirsi parte di qualcosa che ci supera, proprio come accade ogni giorno in una comunità unita. Grazie a tutti voi di essere qui. Buona lezione.

Grazie Sindaco. E adesso è giunto il momento di dare davvero il benvenuto al nostro relatore, al consigliere Gianfranco Astori, e lo farò con le parole che mi ha mandato.

Già leader a Milano del movimento studentesco, studente di sociologia nella nostra città di Trento, si iscrive giovanissimo alla Democrazia Cristiana, assumendo incarichi nel movimento giovanile sino alla sua elezione, nel 1977, a segretario generale dell'Organizzazione Internazionale dei Movimenti Giovanili Democratici Cristiani. In questa veste partecipa alle attività del Comitato Esecutivo dell'Unione Mondiale Democristiana e rappresenta l'organizzazione presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ed entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo Europeo per la Gioventù del Consiglio d'Europa. La politica internazionale è stata ed è ancora la sua grande passione. Giornalista professionista dal 1980, è stato direttore responsabile dell'agenzia di stampa quotidiana nazionale ASCA. È stato a lungo sindaco di Rassa, minuscola comunità nella Valsesia, in provincia di Vercelli. Ha poi attraversato le assemblee elettive del suo territorio per approdare nel 1983 in Parlamento, dove è stato rieletto fino al 1994. È stato sottosegretario ai beni culturali in ben 4 governi. È un grande onore per la Fondazione che abbia deciso di uscire dal suo riserbo nel nome di De Gasperi. In un momento storico così complesso, oltretutto, e su un tema così importante come l'origine e l'affermazione della Democrazia Cristiana, che è stata, come diciamo nel titolo della lezione, più di un partito. La sua vicenda politica è parte a pieno titolo della storia della nostra Repubblica, per molti aspetti ancora da raccontare. Lo ascoltiamo con attenzione e lo ringraziamo.

Buonasera a tutti. Sono stato messo a nudo dalla presentazione così generosa che ha voluto offrire di me un vecchio amico come Beppe Tognon. Cercherò inevitabilmente di essere pari almeno alla presentazione che ha voluto proporre. Nessuna figura, eccetta quella di Cavour, può essere accostata al ruolo che De Gasperi ebbe nella costruzione dell'Italia contemporanea. A lui, insieme a Luigi Einaudi, primo presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, sarebbe toccato delineare la grammatica delle istituzioni della nuova democrazia. Una citazione iniziale questa, di personalità, di due orientamenti politici e culturali nel nostro Paese, che non è casuale e che forse ritroveremo nel corso del mio dire. Ma De Gasperi, protagonista indiscusso nella ricostruzione morale e materiale del Paese, lo fu, potendosi avvalere del partito che aveva fondato, la Democrazia Cristiana. Dopo la ubriacatura dittatoriale mascherata da nazionalismo in cui era caduta l'Italia, lo statista trentino si trovò a avviare un nuovo ciclo della storia nazionale ed europea, un nuovo ciclo, con un assillo, unire il Paese. Dopo una guerra che aveva profondamente diviso i territori e lacerato la sua gente, con la vicenda della cosiddetta Repubblica di Salò, e infine con il calvario della revisione dei confini, quelli ottenuti con il conflitto 1915-18, e questa terra ben conosce questa esperienza, in conseguenza, revisione dei confini, delle avventure belliche fasciste. E l'altro obiettivo di Gasperiano era far sì che in Europa prevalesse il criterio di collaborazione su quello di potenza e di dominio. Non fu un momento facile quello in cui si trovò a guidare il Paese. Subire un trattato di pace alla fine di una guerra sconsiderata dagli effetti feroci. Trasformare un Paese impaurito e arretrato in una nazione moderna e finalmente autoritaria.

debole, con la scelta repubblicana in cui l'Italia trovò stabilità. Ma un partito divisivo per definizione, poteva pretendere di unire l'Italia? La missione che egli si proponeva era quella di costruire una democrazia autentica e partecipata, garantendo la libertà. Le scelte del partito, le scelte del governo, erano univoche nel perseguire questa direzione. E la infondatezza della pretesa antinomia tra il De Gasperi Presidente del Consiglio e il De Gasperi leader della Democrazia Cristiana è del tutto evidente. La grandezza di De Gasperi si misura anzitutto proprio sulla sua capacità di reggere la tensione tra la parte, il partito, e l'intero, tra la DC e l'Italia, entrambe sottoposte in quegli anni a sollecitazioni enorme. Perché? La Repubblica e la Costituzione avevano bisogno di tutti, vale anche per oggi. Mentre la stabilità di governo vedeva protagonista principalmente un partito, la Democrazia Cristiana. Fu De Gasperi a insistere che la scelta tra monarchia e repubblica fosse lasciata al popolo e non invece a un'assemblea di eletti. E fu poi il voto degli italiani a tracciare il destino del paese con il referendum e insieme del nuovo partito nei momenti elettorali. Il 2 giugno del 1946, nelle elezioni per l'Assemblea Costituente, la DC, conquistando il 32,5% dei voti, fu il primo partito. E tale rimase sino alla sua dissoluzione. Nel 1948 i voti della Democrazia Cristiana furono il 48,5%. E i seggi della Camera e Senato della DC ammontavano a 436 su 811. Che responsabilità! Il partito era chiamato a corrispondere a un'attesa popolare enorme, un'attesa di pane, di lavoro, di libertà, di pace. L'orizzonte di De Gasperi è riassunto nelle espressioni libertà politica, giustizia sociale, pace. Il trinomio che indica nel suo discorso del novembre 48 alle Grande Conférence Catholique di Bruxelles, sulle basi morali della democrazia. Ritroveremo questo tema. Sono passaggi affatto facili e lo cogliamo nelle politiche che persegue con una perspicua capacità di comprensione dei condizionamenti della situazione in cui esercita la sua azione. L'esperienza così lunga e complessa attraversata dal CD De Gasperi può naturalmente aprire alla tentazione di rintracciare e interpretare nella vita di questi elementi di consonanza o dissonanza a confronto con la situazione odierna per piegarli a sorreggere tesi fra loro confliggenti. Una platea così qualificata non si attenderà certamente da un non specialista al quale la Fondazione ha voluto affidare, non si sa se con audacia o temerarietà, la lezione di quest'anno, tentativi di sofisticati voli interpretativi o rigorose, filologiche citazioni a convalida. Il materiale è così denso da suggerire di sfuggire a ogni tentazione enciclopedica e, scuserete le inevitabili ricadute, in una frammentarietà espositiva. Proporrò le mie impressioni, mie suggestioni, senza avere la pretesa che De Gasperi, 70 anni fa, le condividesse. Quelle di un esponente della penultima generazione democristiana, di chi non seppe giocare un ruolo alla conclusione dell'esperienza del partito ricostruttore della democrazia italiana. Comprenderete il supplemento di riconoscenza da parte mia verso la Fondazione e il suo presidente, il professor Tognon, e mi unisco nell'augurio evidentemente per un suo pronto ristabilimento. Rivolgo un saluto cordiale a un'assemblea così appassionata ed attenta che di anno in anno si avvale della preziosa occasione di poter cogliere gli elementi di continuità nella vicenda italiana per indagare l'interpretazione autentica di intuizioni degasperiane, motivo di riflessione per l'oggi.
Rivolgo un saluto rispettoso alle autorità istituzionali che onorano con la loro presenza questo nostro incontro, al signor Sindaco, al Presidente della Provincia, alle loro eccellenze gli arcivescovi, alla famiglia De Gasperi e a tutti voi. Nella memoria collettiva più recente, a 30 anni dalla sua fine, la Democrazia Cristiana viene percepita come un soggetto ormai dalla identità vaga, un soggetto orfano, indecifrabile, da rimpiangere genericamente o da rimuovere, da esorcizzare. Riappropriarsi dell'ascito de Gasperiano significa confrontarsi con la storia d'Europa, riandando ai passaggi del partito di ispirazione cristiana più importante dell'intero Novecento europeo. A cosa serviva un partito con protagonista il mondo cattolico? Fin dal 1940 lo statista trentino sapeva che i cattolici avrebbero dovuto tenersi pronti. Non immaginava certo per se stesso quello che sarebbe stato il suo ruolo nell'Italia liberata. Padre austero e esigente di questa creatura politica, la biografia de Gasperiana si confonde con le scelte e le note caratteristiche del nuovo partito. Una creatura, la DC, che veniva dalle contraddizioni del mondo cattolico durante la dittatura fascista e contemporaneamente dalla maturazione avvenuta in esso che avrebbe fatto crescere nello stesso periodo quel nesso inscindibile tra democrazia e libertà che avrebbe caratterizzato la sua azione. La DC fu un partito inatteso. La sua affermazione nel 1946 suscitò in molti opinionisti un moto di sorpresa che si trasformò spesso nel fastidio derivante dalla incomprensione del fenomeno presente nel paese profondo, che per guardare con speranza al futuro non poteva attingere che ad antiche virtù morali e religiose. Uno stupore e un fastidio che rivelavano il senso di alternità sarebbe durato a lungo di un ceto intellettuale dirigente nei confronti del paese reale. Un identico stupore si manifestò in verità anche tra i vertici della Chiesa. In Vaticano non si aspettavano un così forte risveglio popolare sotto il simbolo dello scudo crociato. Oltre che inatteso, la DC fu un partito nuovo, in discontinuità rispetto alla tradizione muriana e a quella popolare, pur assumendone taluni caratteri. Fu il frutto di un incontro e della valorizzazione di numerosi modi in cui importanti settori della vita italiana avevano subito, vissuto, avversato il fascismo. Fu la convergenza della rete di Giuseppe Spataro, dei vecchi popolari, coi gruppi cattolici giovanili antifascisti o dalle sensibilità fasciste, a partire dal gruppo di Milano, raccolto intorno al movimento neoguelfo di Piero Malvestiti e Gioacchino Malavasi, questi ultimi tra i patrioti cattolici che insieme a De Gaspero conobbero le carceri della dittatura. Fu la ricongiunzione con il vento del nord portato dai cattolici che avevano fatto la resistenza. Ma la Democrazia Cristiana non ebbe un solo luogo di nascita. In molte contrade d'Italia era maturata la consapevolezza del baratro che si apriva dopo la fallimentare esperienza del fascismo. La Democrazia Cristiana fu l'effetto di un movimento che si fece progressivamente largo nel paese, assumendo le aspirazioni di un'Italia che voleva voltare pagina, assumendo un proprio peculiare modello. La DC fu strumento di questa speranza e De Gasperi, capace di intuito e determinazione, colui che la incarnò. La storia della DC è la storia dell'incontro tra la maturità politica di un uomo antico, nato nel contesto di un cattolicesimo sociale plurinazionale e protagonista in esperienze di liberalismo parlamentare. È una società alla quale, crollata la mitologia di regime, si ritrovava orfano di riferimenti politici. La Democrazia Cristiana prese gradualmente coscienza, sotto la guida del leader trentino, di essere un partito costituente la nuova democrazia italiana, chiamato a farsi carico del governo della nazione. E fu De Gasperi, dopo la vittoria alle elezioni del 1948, a impedire a un partito
giovane e impaziente, un errore strategico, optando per il rafforzamento della base di governo in senso pluripartitico, evitando di riproporre, sia pur in un contesto democratico, l'esperienza fascista di sovrapposizione del partito allo Stato, meglio alla Repubblica. Fu in quel momento che la Democrazia Cristiana prese coscienza che il rapporto tra partito e Stato sarebbe stato il saggio, la misura della sua maturità politica, del suo essere partito nazionale, del salto di qualità richiesto ai partiti che intendevano candidarsi a guidare il Paese dalla Costituzione della Repubblica. Emergevano in quel momento le vetustà del criterio di confronto che una parte importante della classe dirigente italiana prefascista intendeva usare nella nuova fase, ispirandosi a categorie tramontate, quelle che avevano fatto seguito al primo conflitto mondiale. La DC seppe sempre più essere partito capace di assumere cause non di parte, bensì di interesse nazionale. E il nome Democrazia Cristiana fu adottato da De Gasperi nella faticosa fase di avvio del Comitato di Liberazione Nazionale. Consentiva di legittimare esplicitamente l'ispirazione religiosa per la prima volta accanto a quella di altre forze democratiche. In un articolo pubblicato con lo pseudonimo Demofilo nel 1944 raccontò: «La liberazione dal fascismo appariva ancora molto remota e nessun partito, vecchio o nuovo, si era ancora costituito. Quando in quello che era antesignano rispetto al CLN, il Comitato Centrale Antifascista, sorse l'idea di chiamarsi Democrazie Unite, Democrazia Liberale, Democrazia Socialista, che cosa potevamo essere noi, si chiedeva enfaticamente De Gasperi, se non la Democrazia Cristiana. Ed è stata un'esperienza diffusa, quella per cui tra il popolo minuto la DC sia stata indicata a lungo semplicemente come la democrazia. Si votava per la democrazia, senza altri aggettivi. Tutti gli altri erano fin dal nome partiti. La DC si distingueva anche per il nome. In un nome comune, democrazia, una missione. La DC dei Gasperi per questo fu più di un partito. Il leader trentino si trovò a guidare un processo in divenire. Molta della sua classe dirigente praticò l'apprendistato direttamente in assemblea costituente, nella stesura della Carta fondamentale, accanto alla pratica democratica sul terreno, nella mobilitazione nei territori. Per alcuni, per molti giovani, era stata l'esperienza della resistenza a essere decisiva, con esponenti che sarebbero stati di primo piano, come Taviani, Dossetti, Zaccagnini. L'equilibrio politico durante la transizione successiva all'8 settembre 1943 risiedeva, come noto, nel CLN. E fu l'esarchia dei sei partiti, fino all'elezione del 48, il centro del sistema. La fase del crollo del regime è per noi inimmaginabile, ovviamente, come ciò che avvenne in quei mesi. Della liberazione e poi dell'amministrazione straordinaria da parte delle forze alleate fu vissuta con l'idea che i giochi erano ancora tutti da fare. Le sinistre, il PC in particolare, legato a un patto di unità d'azione con il Partito Socialista, pensavano di poter essere loro a guidare il processo di rinnovamento, con un progetto basato sulla mobilitazione delle masse popolari che in esse si riconoscevano. Li attraeva il modello di società realizzato nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. De Gasperi, invece, osservava la congiuntura internazionale, la conferenza di Yalta era già intervenuta, intuendo che l'assunzione di un ruolo di direzione del governo avrebbe costituito un capitale di credibilità nella nuova democrazia. Rifiutava, per il futuro, l'orizzonte della rivoluzione, puntando invece all'inserimento dell'Italia nell'ambito della democrazia. I primi governi De Gasperi chiusero la pesante vicenda del trattato di pace scommettendo sulla capacità della Repubblica di riconquistare un ruolo nella comunità internazionale. Difesero i confini al nord ed anzi, con il patto con l'austriaco Gruber,
posero le premesse per un'autonomia peculiare, allora unica in Europa, che andava oltre le frontiere, mentre non si riuscì a risolvere la questione dolorosa del confine orientale. Con il rigore dei conti, l'apertura dei mercati, venne favorita la ripresa economica e salvata la lira. Pilotando con prudenza l'uscita del paese dall'emergenza, salvarono in sostanza l'Italia. Quando nel dicembre del 1945 cadde il governo Parri, si aprì una stagione verso la progressiva normalizzazione della vita democratica, con equilibri destinati a mutare. Come noto, De Gasperi avrebbe formato l'ultimo governo del Regno d'Italia, durato sino al referendum istituzionale, con il consenso unanime dei sei partiti. Di lì a poco si sarebbe avviato un processo di aspra chiarificazione, con crisi e scissioni, protagonisti tra gli altri Saragat tra i socialisti e la Malfa nel Partito d'Azione. Si andava cioè ad una condizione completamente nuova. Il primo governo della Repubblica, il secondo guidato da De Gasperi, sarebbe stato un quadripartito DC, PC, PSUP, Partito Repubblicano Italiano, sigle che avremmo imparato a conoscere nel corso degli anni. La visione degasperiana della nazione italiana scontava ogni illusione. Partiva con grande sobrietà e fermezza dal riconoscimento della sconfitta e della crisi morale del Paese. Prendeva atto che la collocazione dell'Italia alla frontiera tra i due blocchi, con la presenza del Vaticano da un lato e del più grande partito comunista europeo dall'altro, sollecitava scelte inedite. La DC era nata fuori dalla Chiesa, ma De Gasperi riuscì a egemonizzarne la influenza senza esserne succube. Non fu mai uomo del Vaticano, sono anzi note le incomprensioni di cui ebbe a soffrire. Consapevole del delicato rapporto tra Stato e Chiesa generato dai patti lateranensi del 1929, la sua figura si avvalse di una vasta rete di amicizie di cui si fece garante e federatore. Monsignor Montini, futuro Paolo VI, era fra questi. Richiamando Dominique Durand, storico del movimento cattolico democratico europeo, potremmo osservare che Pio XII e De Gasperi erano portatori di sensibilità diverse. Al pontefice erano naturalmente strani il funzionamento di una società pluralista, la fatica dell'esercizio democratico. Ebbene, un modello di democrazia partecipata come quello di cui l'Italia con De Gasperi ha goduto per mezzo secolo è sicuramente debitore dell'azione della DC, che saldò in modo indissolubile il mondo cattolico e non solo ai valori della democrazia e del pluralismo. Ma vorrei dire di più. Paradossalmente, furono i partiti di ispirazione cristiana in Europa a infrangere l'antico mito dell'alleanza tra trono ed altare. Perché? E lo troviamo in Adenauer, l'altro grande leader democratico cristiano europeo, testimonianza religiosa cristiana e Weltanschauung, visione del mondo cristiana, sono separati. La fede è motivo di ispirazione, fonte interiore dell'agire, che è lasciato a coloro che debbono agire. È noto che in Vaticano il cosiddetto partito romano, in particolare, non esprimeva un giudizio univoco sulla scelta di puntare su un'unica opzione per la difesa della cristianità in Italia. Al cuore era sempre la questione delle garanzie su cui la Chiesa avrebbe potuto contare nel nuovo ordinamento. Era l'anticipazione della questione della costituzionalizzazione dell'articolo 7 sui patti lateranensi. Altre forze di origine e ispirazione cristiana erano in gioco, sia pure dal destino effimero, come la sinistra cristiana di Adriano Sicini e Franco Rodano, o il cristiano sociale di Gerardo Bruni, leader che senza clemenza padre Bruccoleri avrebbe definito sulla civiltà cattolica del giugno 1946 generali dalle grandi ispirazioni, dalle rette intenzioni, ma senza un gran seguito. Usando il linguaggio contemporaneo, potremmo dire che De Gasperi si sforzò di tradurre il pre-politico dei cattolici nel politico, portando a fattor comune del partito le radici del cattolicesimo sociale unite al nuovo metodo democratico.
Il disegno di Gasperiano appariva una piattaforma aperta a più sensibilità del campo democratico. La scommessa di De Gasperi era grande. Non poteva sapere in anticipo quale effetto attrattivo avrebbe prodotto la proposta della Democrazia Cristiana su quella vasta parte di elettorato moderato e laico, disposto a sposare la causa democratica e tuttavia non appartenente alla tradizione propria al cattolicesimo. E fu così che nell'agosto del 44, pronubo l'ingegner Oscar Sinigaglia, che di De Gasperi era un collaboratore, si pose l'interrogativo della natura di un nuovo partito moderato in un dialogo tra De Gasperi e l'esponente di una tradizione importante, liberale, del nostro paese, Vittorio Emanuele Orlando. Si trattava essenzialmente di scegliere se raccogliere una concentrazione genericamente centrista che unisse cattolici e liberali con l'obiettivo di creare, cito, una grande forza nazionale, argine al pericolo proveniente dai partiti estremi, fine della citazione, oppure avere protagonista un partito che facesse proprio un pensiero ispirato alla dottrina sociale cristiana e all'umanesimo che ne derivava. A prevalere fu questa seconda ipotesi. La prima non si concretizzò. Era aggravata dal difetto di guardare al divenire della storia attraverso lo specchietto retrovisore. La resistenza, la partecipazione popolare dei partiti di massa, l'onore nazionale difeso dalle forze armate con gli internati militari, il Corpo Italiano di Liberazione, i fronti clandestini delle diverse armi mostrarono l'inattualità di una impostazione che ne potesse prescindere. Il vecchio gruppo liberale, i tecnici che avevano operato durante il fascismo appaiono fuori gioco. Il continuismo fu sconfitto. Potremmo congetturare arditamente che quello che accadde fu una sorta di inversione del rapporto di Giolitti con l'elettorato cattolico d'inizio Novecento. Sonori cattolico-democratici a guidare la costruzione di un blocco elettorale e sociale a difesa dei valori liberali democratici per dare sostanza alla Repubblica. Ho chiesto ai numerosi testimoni e professori venia rispetto alle ardite interpretazioni che può capitarmi in qualche modo di avanzare. Quanto l'imporsi della DC suscitò sorpresa nell'opinione colta, nei gruppi dirigenti del paese, tanto la figura di De Gasperi si impose naturalmente come leader nazionale. Che fosse un leader naturale, se ne era accorto a suo tempo un martire liberale, Piero Gobetti. Scrivendo sull'ultimo congresso del Partito Popolare nel 1925, il giovane torinese riconobbe che c'era in De Gasperi un singolare equilibrio misuratore. Credo che siano tre parole che possono davvero accompagnare tutta l'azione che nel partito e nel governo caratterizzò il leader trentino. De Gasperi ebbe in effetti la capacità di scandire i tempi, di mettere ordine nelle idee e tra le persone. Rispetto agli esponenti dell'antico liberalismo e agli uomini dell'intransigentismo resistenziale, ho accennato che egli ebbe a succedere a Parri, De Gasperi apparve subito lo stesso Togliatti, rientrato in Italia dalla Russia solo nel 1944, l'avversario giusto per accreditare anche il Partito Comunista come partito nazionale. De Gasperi, presidente del Consiglio, fu possibile per il fatto che fin dai due governi di Vanoe Bonomi aveva coltivato la convergenza con le altre forze politiche intorno ad alcuni punti fermi: l'antifascismo, la Repubblica, l'impegno per la Costituzione. De Gasperi, il quale, come ha ricordato la figlia Lia, ha convintamente votato per la Repubblica, si batté per trasformare l'afascismo del mondo cattolico in un limpido antifascismo che forniva sostanza al dovere morale di credenti e non credenti nei confronti della Repubblica, nei confronti del nuovo Stato. L'antifascismo fu posto da De Gasperi al centro della classe dirigente del nuovo partito. Una pregiudiziale ricostruttiva, è l'espressione che si trova nella lettera del 43, al brillante economista Sergio Paronetto, tragicamente e rapidamente purtroppo scomparso.
uno fra gli autori del codice di Camaldoli. Fu De Gasperi che propose il 25 aprile come festa della liberazione nazionale. Fu lui che volle che il primo congresso della DC si aprisse a Roma il 25 aprile del 1946. Non intendeva permettere che la DC fosse risucchiata in una logica continuista, tipica del trasformismo all'italiana, cioè il Partito Nuovo era il suo. Linea politica del partito e consenso elettorale, in modo assolutamente coerente, non potevano confliggere né giudicare il passato. Ed era già un uomo politico maturo, che aveva guidato più governi, che in un discorso alla Camera il 10 di giugno del 1950 ebbe ad affermare: sarebbe grave delitto del governo se non avesse il coraggio di ripetere che gli errori che si sono commessi sono dovuti non semplicemente ad uomini del passato, ma anche a teorie, a dottrine che si sono inoculate nella vena del popolo italiano in modo da renderlo così facile alla seduzione e alla suggestione. Questo dovere lo abbiamo e io dico onestamente, per parte mia, non vi è considerazione elettorale che possa distaccarmi da questo senso morale della storia. Senso morale della storia. E torniamo al 1948 e al suo discorso alle settimane di Bruxelles. Il duro giudizio morale sul passato recente gli consentiva anche di parlare alla Chiesa, compromessa con il fascismo, da una posizione autonoma, senza tuttavia rinunciare a far valere contro il socialcomunismo il confessionalismo di cui in quegli anni il partito era pur intriso. In uno scambio con Stefano Giacini non debbe esitazioni a mettere in discussione lo stesso ruolo dell'Azione Cattolica quale incubatrice di antifascismo. De Gasperi aveva colto che la dittatura aveva radicalmente trasformato lo Stato e il costume insieme degli italiani. Se il Partito Popolare Italiano distrutto era stato un prodotto della crisi dello Stato liberale, la DC invece espresse l'ansia di libertà, risposta ad un regime di massa che aveva schiacciato corpi intermedi, le autonomie, le persone. Il discorso torinese del marzo 1946, in piena campagna referendaria tra monarchia e repubblica, De Gasperi esplicitò così il suo pensiero. Disse: il cittadino italiano per 20 anni era diventato una figura, un semplice numero nella grande massa. Era completamente inutile che esso avesse un'opinione. Noi, rovesciato il fascismo, abbiamo ridato a ogni singolo cittadino una personalità umana. Qualcuno dirà: ma non avete addossato un peso troppo grave sulle spalle del cittadino italiano? Che cosa potrà fare, sapere, come potrà decidere di fronte a problemi complessi? Amici miei, continuava De Gasperi, quando si tratta di decidere quelli che siamo o dobbiamo divenire, quando si tratti di decidere la nostra sorte, siamo sempre noi personalmente che dobbiamo decidere. De Gasperi era riferimento del partito anche quando era assorbito da compiti di governo. Della DC era stato, peraltro, il primo e il maggiore ideologo. Non si è indagato sempre a fondo la dimensione intellettuale del suo pensiero politico. Essa è tuttavia profonda. Negli anni dell'esilio, nelle sale affrescate della Biblioteca Vaticana, non aveva smesso di studiare. Tra il 28 e il 40 pubblicò vari saggi sulla dottrina sociale della Chiesa e sulle esperienze, anche quelle fallimentari, dei partiti europei di ispirazione cristiana tra la prima e la seconda guerra mondiale. Si può dire che ai partiti novecenteschi europei, espressione del mondo cristiano dell'anteguerra, in Italia come in Germania, in Francia, in Austria, in Belgio, nei Paesi Bassi, fu nel 1945 offerta una seconda occasione e che questa non andò delusa. Étienne Born, filosofo tra i fondatori del movimento Républicain Populaire francese, in un suo omaggio a De Gasperi scrisse: il sogno europeo è il contributo della politica democristiana a questo secolo. E non perché ad altri fossero mancate analoghe intuizioni o analoghe idee, ma perché ebbero la capacità della concretezza, di rendere concreta una idea. Se muovere il processo era stato un profondo afflato universalista, tipico, voglio dire, del messaggio cristiano, del messaggio cattolico, incentrato sul valore della pace, fu dall'incontro con le istituzioni liberali,
che venne un portato umanistico di grande spessore, di cui recano segno le costituzioni del secondo dopoguerra e la costruzione dell'unità europea. Fa riflettere che nei principali paesi sconfitti, d'Italia e Germania, si debba a due partiti di ispirazione cristiana, la Democrazia Cristiana e la CDU-CSU, il consolidamento della democrazia, con in più la sfida nel paese mediterraneo, l'Italia, rappresentata dalla presenza del più importante partito comunista dell'Occidente. Le riflessioni di De Gasperi divennero di senso comune a partire dal 1946 e furono ripubblicate nel 1953 sul titolo esemplare di Studi e Appelli della Lunga Vigilia. Possedeva una speciale capacità nel tradurre il suo pensiero in principi e in formule chiaramente orientate all'impegno, impegno personale, impegno collettivo, libertà a tutti i livelli, autonomia delle comunità, giustizia per il popolo, rispetto per la Chiesa, fiducia nel metodo democratico al quale i cattolici dovevano accostarsi con autentica partecipazione spirituale. Ho a lungo, voglio dire, cercato di collegare fra loro, come avrete notato, tradizione cattolico-democratica, cattolicesimo sociale, ispirazione liberale. Ma fu un percorso non privo, voglio dire, di accidenti. Il rapporto fecondo tra Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi non vedeva altri esponenti liberali sulla stessa sintonia. In due scritti, nel 1932 e in tedesco nel 1934, si era confrontato con un testo importante, quale la storia d'Europa di Benedetto Croce, contestando l'affermazione del filosofo, secondo la quale l'avversario più pericoloso del liberalismo fosse il cattolicesimo. De Gasperi ribatteva che i cattolici avevano contribuito all'affermazione delle libertà personali contro lo statalismo e contro l'utopismo rivoluzionario, tema che abbiamo già incontrato in questa conversazione, e che anche fra i cattolici si potevano distinguere diverse correnti, quella reazionaria e pessimistica, quella ottimistica e aperturistica, e personalmente si iscriveva a questa seconda. De Gasperi nutriva anche una ostinata fiducia nelle istituzioni parlamentari. Probabilmente non era estranea l'esperienza aventiniana vissuta prima della Seconda Guerra Mondiale. Se per i comunisti la dialettica parlamentare si esauriva nella trasmissione della volontà del partito, per il leader trentino era invece occasione di confronto autentico, anche per costruire solidarietà variabili in Parlamento sulle principali questioni politiche. Non era quindi un problema di semplice registrazione dei rapporti di forza, perché il Parlamento, per Alcide De Gasperi, era il termometro della salute politica del Paese. E più volte dovete ricordarlo anche ai suoi. Cito, un Parlamento organo di partito muore. È noto che Giuseppe Dossetti, sostenitore di un'alternativa rispetto a De Gasperi, immaginava il partito come portatore di una visione da introdurre progressivamente negli ordinamenti dello Stato, agente quasi di una palingenesi cristiana. Fu un confronto che si sviluppò in particolare nella prima legislatura, tra il 48 e il 53, quando la DC, al culmine del suo successo elettorale, si confrontò davvero con l'idea che le appartenesse il compito di cambiare radicalmente la società. Ma i parlamentari si rischiava allora di guardare come una semplice cinghia di trasmissione del partito, un partito incaricato di essere mediatore permanente tra Parlamento e popolo, surrogando il ruolo e il compito dei parlamentari. La scelta di De Gasperi di avere coalizioni di governo corrispondeva a motivazioni strategiche, associare in una democrazia ancora giovane il maggior numero di forze politiche alla piattaforma di governo, evitando anche tatticamente rendite di posizione a liste di partiti comodamente all'opposizione, senza una ragione fondata. Ma un secondo obiettivo esisteva, evitare che il suo partito, il proprio partito, potesse sovrastimare il proprio ruolo. Come ci ricorda Giuseppe Matulli nel suo volume su De Gasperi, il leader democristiano, all'indomani dei risultati del 18 aprile, traccia l'indirizzo che avrebbe seguito. Noi, scrive, serviremo la nazione senza mire egoistiche di partito, sul terreno della libertà
e con la collaborazione delle forze confluenti verso l'indipendenza, la pace e la cooperazione dei popoli liberi. Su tale base noi costruiamo le riforme sociali, l'afflato, voglio dire, della Democrazia Cristiana. Notiamo l'uso dell'espressione popoli liberi, diventerà poi di uso comune con quello di mondo libero, in contrapposizione ai paesi racchiusi dalla cortina di ferro. La formula politica del centrismo faceva della DC un partito catalizzatore dalla forza centripeta, legittimato alla continuità dello Stato italiano nel cambio rappresentato dalla Repubblica, raccordato alla tradizione politica risorgimentale e liberale. Assumendo una immagine astronomica, potremmo dire che al centro del suo piccolo sistema solare la DC poteva guardare a sinistra, progettare e realizzare riforme sociali, garantendo contemporaneamente il sistema istituzionale con le forze al governo. Del resto, De Gasperi, sino alla primavera del 1947, abbiamo visto, aveva gestito governi con le sinistre antifasciste non soltanto come necessità per il Paese, ma anche come opportunità per la DC di dimostrarsi partito aperto, non settario, popolare, che non temeva il confronto. Aveva, come scritto nel programma della DC del 1944, la consapevolezza che il suo partito non aveva pretese ideologiche totalizzanti, non pretendeva cioè di creare l'uomo nuovo. Il nostro movimento politico, scriveva, è consapevole dei suoi limiti. Il suo capolavoro ideologico fu di inserire tutte le grandi scelte economiche e diplomatiche nel solco di un anticomunismo democratico che rappresentava la risposta che lo Stato offriva contro ogni tentazione rivoluzionaria. La democrazia e la sua difesa, attraverso anche la vocazione riformista del cattolicesimo sociale, erano per lui l'antidoto contro ogni tentazione rivoluzionaria. Agli inizi degli anni 50 la situazione internazionale e la situazione politico-sociale preoccupano. La guerra di Corea del 1950, il primo importante conflitto dopo Yalta e il congelamento in blocchi del mondo, rappresentarono un segnale importante per De Gasperi. Contemporaneamente alcune grandi riforme accendevano la lotta politica, la riforma agraria, la cassa per il mezzogiorno, la legge speciale per i Sassi di Matera, piano casa, piano Fanfani, le partecipazioni statali fra esse. E allora si fa strada, in questo combinato disposto tra lo scontro in atto nel Paese e la vicenda internazionale, sull'esempio del dibattito che aveva accompagnato il varo della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, la questione della democrazia protetta, cioè degli strumenti necessari alle democrazie per difendersi dai nemici interni. Mi pare di poter dire che il tema non assente nel dibattito contemporaneo europeo. All'uomo di Pieve Tesino non sfugge che, cito, la storia dimostra che nessuna precauzione di ordine costituzionale potrebbe impedire l'avvento della tirannide se un'attiva coscienza democratica non è operante nel popolo. È una scritta analoga a quella che col sindaco abbiamo visto poco fa. Sono espressioni che sono riecheggiate nel richiamo del Presidente Mattarella alla 50ª settimana sociale dei cattolici a Trieste, ove ha esortato a non arrendersi a una democrazia a bassa intensità, perché la democrazia vive di partecipazione dei cittadini. La contesa politica vide, vorrei dire quasi inevitabilmente, l'accusa, tuttavia, che la preoccupazione di De Gasperi fosse un'altra, nascondesse in verità l'obiettivo di misure di contenimento del ruolo delle opposizioni, mortificando il sistema di libertà costruito nei primi anni della Repubblica. Se nessuno metteva davvero in discussione la vocazione antifascista di De Gasperi e della DC, a sinistra si manifestavano preoccupazioni per quello che si indicava come una degenerazione verso una linea che potremmo definire complessivamente antitotalitaria tous azimut in tutte le direzioni. È un percepito che è proseguito nella storia d'Italia e che ritroveremo nelle polemiche che furono indirizzate alla Democrazia Cristiana degli anni 70, impegnata sul fronte della lotta a due estremismi. Ma niente era meno veritiero di questa accusa.
Era il momento del dibattito sulla cosiddetta legge Scelba, sull'attuazione della 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, relativa al divieto di riorganizzazione del partito fascista. Al leader trentino appartiene la convinzione, sarà una costante l'affermazione dello stretto rapporto esistente tra scelte di politica estera e scelte di politica interna, che il destino dello sviluppo democratico nei paesi europei dipendeva dalla capacità di costruire una pace vera. Ed è il senso del suo discorso da ministro degli esteri nel settembre 1945 alla Lancaster House di Londra. Dice: l'avvenire d'Italia, il destino del suo sviluppo democratico, dipende dal nuovo ordinamento che nei trattati di pace si darà al mondo. Noi siamo impegnati a sradicare il fascismo affinché più non risorga, e tale è il nostro volere, ma la nostra opera sarebbe vana se il mondo si ricostruisse sui principi di forza. Se una nuova ondata di egoismi nazionali si rivolterebbe sul mondo. Noi siamo per una collaborazione europea, ma bisogna che questa si fondi su una politica ricostruttiva e di ampio orizzonte. In un'intervista al Messaggero del 9 luglio 1952, De Gasperi chiarisce il suo pensiero sulla questione della democrazia protetta e afferma, con un'espressione a sua volta significativa, di essere per lo Stato forte. E chiarisce questa sua affermazione, nel senso di uno Stato ove si rispetta e si fa rispettare la legge. Aggiunge, è fatale che uno Stato moderno debba vedere più da vicino di quello che fosse stato necessario vedere nel passato il problema della difesa del regime democratico e delle libertà fondamentali. Troppo recente era l'esperienza che si era vissuta in Europa. Tutto ciò però, aggiunge, vuol dire applicare la Costituzione. Vuol dire difenderla contro i pericoli interni che la minacciano. Non leggi eccezionali, quindi. Piuttosto scelte dirette a irrobustire il funzionamento delle istituzioni repubblicane. Si inserisce in questo ambito il proposito di favorire la governabilità attraverso una riforma elettorale che attribuisse a chi avesse già raggiunto la maggioranza assoluta del 50% più uno dei voti un premio che nella fattispecie raggiungeva il 65% dei seggi, un ovvio incentivo all'apparentamento delle coalizioni. L'approvazione della nuova legge elettorale scatenò una violenta campagna delle opposizioni, che la definirono legge truffa, non avendo a mente, probabilmente, la legge Acerbo del 1924, applicata in quelle elezioni, la legge era del 23, che attribuiva i 2/3 dei seggi alla lista che avesse conseguito almeno il 25% dei voti, cioè la minoranza degli italiani, e fu quello che si verificò. Come noto, il premio preconizzato dalla legge truffa non scattò nelle elezioni parlamentari del 1953. Segno ulteriore che si stava consumando un'esperienza, l'esperienza della coalizione centrista al governo e, ahimè, a breve anche la stessa vita di Alcide De Gasperi. De Gasperi dovette rinunciare a costituire il suo ottavo governo e assunse invece nuovamente la segreteria della Democrazia Cristiana, con una votazione non entusiasmante da parte del Consiglio nazionale. 49 voti a favore, 20 le schede bianche. Come dire che anche per gli uomini più importanti e più grandi non sempre vi è un riconoscimento facile da parte dei contemporanei. Finiva con il suo settimo governo la coalizione che aveva favorito il consolidamento e la crescita dell'Italia. Seguirono il breve monocolore di C guidato da Pella dopo la rinuncia di Piccioni, poi l'insuccesso di Fanfani e i governi centristi organici di Scelba e Segni che chiudevano con Zoli poi la legislatura e l'avvio della stagione che avrebbe portato al centrosinistra. Nuovi gruppi organizzati occupavano intanto la Scelta Democristiana. Si apriva la stagione di Iniziativa Democratica. Il tema soggiacente era quello della successione De Gasperi che, secondo la testimonianza di Moriano Urmor, riteneva ormai suo compito traghettare la dirigenza del partito verso una nuova generazione.
al congresso di Napoli, giugno 1954, De Gasperi lascia la segreteria Fanfani assumendo la presidenza del partito. Quella sede pronuncia, siamo nel giugno 1954 appunto, il suo ultimo discorso, con un accorato appello all'unità, condizione per l'autorevolezza del partito. Disse: l'unità non è una concezione paternalistica e patriarcale, ma una condizione necessaria della funzione propria del partito. Unità, forza, autonomia, capacità di azione, quindi libertà di svolgere un programma, significano la stessa cosa. Solo se siamo uniti siamo forti, se siamo forti siamo liberi di agire. Il partito rischia di perdere la fiamma dei suoi ideali, ne può alimentare le speranze dei giovani e diventa, ribadisco, siamo nel 1954, una macchina elettorale che arrugginisce. Noi siamo già sull'orlo di questo destino. Un'affermazione davvero severa. De Gasperi fu guida, non capo. Esercitò, cioè, sulla propria comunità una leadership carismatica. Poteva apparire il suo talvolta un atteggiamento predicatorio, ne era consapevole, e lo smentì lui stesso. Leggendo i suoi discorsi con attenzione, si coglie all'opera una pedagogia raffinata. Parlava da garante del patto stretto con il Paese e con la stessa comunità internazionale, come sappiamo, al tempo stesso con sicurezza, ma anche con grandissima umiltà. Celebre il suo passaggio al discorso dei democristiani di Roma il 18 di giugno del 1945, ed era, voglio dire, nella condizione di inoltrarsi sul terreno poi della lunga presidenza del Consiglio. Disse: non ci sono uomini straordinari. Rievocava il tema dell'uomo della provvidenza che tutti abbiamo immaginato quale potesse essere. Vi dirò di più. Non ci sono uomini dentro il partito e fuori pari alla grandezza dei problemi che ci stanno di fronte. Dichiarava di essere impari rispetto alla sfida e chiamava per questo, chiamò poi alla stanga, come voi sapete, anche i giovani nella vita del partito. Non c'è nessuno, aggiunse, che possegga il talismano per poter risolvere un problema quando questo si presenta in tutta la sua complessità. Per risolvere questi problemi vi sono vari metodi: quello della forza, quello dell'intrigo, quello dell'onestà, quello della fermezza in una fede sicura. Se io sono qualcosa in questa categoria, mi reputo di appartenere alla terza. Sono un uomo che ha l'ambizione di essere onesto, non voglio fare il predicatore, quello che vale non sono le qualifiche, sono i fatti. Potremmo dire un titano modesto, come lo ha recentemente definito Marco Follini, per riferirsi alla convinta sobrietà che caratterizzò la leadership democristiana. Ricordo che nei primi anni il partito era molto più fragile delle organizzazioni ecclesiali e non che lo sostenevano. Ricordo per tutti i comitati civici, per chi abbia a mente, voglio dire, quella stagione politica. Vi erano ovvie ragioni, accanto alla brevità dell'esperienza partiti nel dopoguerra, avevano iniziato a muoversi dopo, voglio dire, il 25 di luglio del 1943, vi erano anche una ragione nutrita di convinzioni profonde. La DC intendeva, cioè, riflettere non solamente l'universo dei propri iscritti, ma la ricca articolazione sociale del Paese, collegandoli e raccordandoli ai valori costituzionali e ai valori propri, al solidarismo in particolare. In secondo luogo, De Gasperi non intendeva proporre, la DC naturalmente convergeva con lui, una visione leninista del rapporto del partito con la società, in omaggio ai temi della sussidiarietà e delle libertà delle comunità. Come vediamo, il percorso De Gasperi è un percorso fatto di cultura, fatto di scelte, fatto di un pensiero politico che si incarna nel dibattito alla Costituente, si incarna nelle azioni dei governi che poi si trovò a presiedere. Dopo la morte di De Gasperi con la segreteria Fanfani, il partito immaginò di vivere invece di una vita più propria, più legata al mondo dei propri soli iscritti. E quindi quel collateralismo che aveva rappresentato un'opportunità di rappresentanza della società reale, vide la DC a sua volta degenerare in forme di occupazione dello Stato
e venne meno la ragione autentica e il rapporto tra movimenti e partito stesso. Nella selezione e nell'utilizzo delle persone, De Gasperi teneva fortemente distinti partito e governo. Il partito avrebbe premiato nelle liste elettorali il merito di chi si impegnava sul campo, mentre per la composizione del governo doveva valere la competenza degli uomini. L'idea che il modello preferito di governo fosse per De Gasperi quello britannico del gabinetto del primo ministro da cui tutto dipendeva è del tutto insussistente, per ragioni di principio e per ragioni di fatto. La sua non era una visione dirigistica della Repubblica nelle sue diverse articolazioni. Le decisioni politiche trovavano naturalmente agli organi di partito il luogo della loro elaborazione e confronto. Per la Democrazia Cristiana, Piazza del Gesù a Roma divenne un luogo noto al grande pubblico. Una democrazia, cioè, quella De Gasperiana, basata sulla partecipazione e sulla trasparenza. De Gasperi chiedeva lealtà a ministri competenti, Aldisio, Campilli, Gonella, Marazza, Mattarella, Pella, Piccioni, Segni, Spataro, Scelba, Togni, Tupini, Vanoni, per citarne alcuni, erano figure capaci di reggere l'urto dei problemi della comunità, ma contemporaneamente impegnate nel confronto e nel dibattito nel partito. Non apparteneva a De Gasperi ghettizzare qualcuno, di cui il suo costante invito all'unità. Intorno a lui si riunivano spontaneamente coloro che esprimevano tendenze moderate e liberali, mentre sorsero i primi gruppi di critica e contestazione, collocati a sinistra, dotati di forte capacità di riflessione e proposta. Accanto alla tradizionale posizione gronchiana raccolta intorno alla rivista Politica Sociale, che insisteva per una unità d'azione con i socialisti, in chiave e in funzione anticomunista, si distingueva il gruppo dei cosiddetti professorini, con Lazzati, Dossetti, che abbiamo citato prima, La Pira, Fanfani e il loro periodico Cronache Sociali. Vi era poi il movimento giovanile della Democrazia Cristiana, con la rivista Per l'Azione, che erano dossettiani, eppure prodighi di riconoscimenti verso l'opera di De Gasperi. Esemplari gli articoli del 1952 di Bartolo Ciccardini, nel più noto dei quali, conservare lo Stato per la rivoluzione, faccio appello alla memoria di qualche ex giovane democristiano presente in sala, troviamo frasi come, cito, De Gasperi conserva le condizioni per operare il rinnovamento in Italia, per questo siamo per De Gasperi. Potremmo dire cioè che solo De Gasperi ci permette di essere giovani. Ma erano le riforme e la politica estera ad essere rubricate fra gli argomenti divisivi. Agli inizi del 1949, in occasione del voto sulla partecipazione dell'Italia all'Alleanza Atlantica, emersero contrapposizioni nel partito. In questa vicenda De Gasperi giocò ancora una volta una partita che andava ben oltre la Democrazia Cristiana. Le posizioni terzaforziste di Dossetti e di altri esponenti, largamente diffuse nel mondo cattolico e nel partito, erano confortate, se non sostenute, da ambienti della segreteria di Stato Vaticana. Il rapporto tra De Gasperi e Dossetti è stato già indagato in questa sede e non mi soffermerò. L'esponente reggiano era stato vice segretario politico della DC nel 45-46, contribuendo al risultato del referendum e al risultato per l'elezione dell'Assemblea Costituente, e poi nel 50-51, ma si era dimesso in entrambi i casi in polemica con la maggioranza del partito. Le perplessità a un certo punto prevalevano e De Gasperi, ancora una volta, avrebbe quasi in solitario scelto la strada che sarebbe entrata poi a far parte in questi 80 anni di Repubblica di quella che possiamo considerare la costituzione materiale del Paese, la solidarietà euro-atlantica. L'ipotesi della terza via, del non allineamento tra i blocchi, non convinceva De Gasperi, non sarebbe prevalsa. La formula avrebbe caratterizzato invece nei decenni successivi la presenza dei partiti democristiani in America Latina, con Eduardo Frei Montalva e Radomiro Tomic in Cile, Rafael Caldera in Venezuela, Napoleon Duarte in Salvador, Osvaldo Hurtado in Ecuador, Vinicio Cerezo in Guatemala, per citare i più importanti. De Gasperi puntò invece
sull'alleanza con forze in grado di coniugare libertà politiche, libertà economiche con le istanze sociali di cui la DC si faceva portatrice e promotrice. Nel congresso nazionale della DC del 49 di Venezia, sulla spinta del dibattito interno, accettò la sfida di accelerare sulle riforme. Nel 1950 costituì il suo sesto governo, escludendo i liberali, che con Villabruna, il segretario dell'epoca, se ne dolsero, auspicando che venissero gettate le basi per la formazione nel paese di un'alternativa al

azione che De Gasperi aveva compiuto con maestria, conquistando l'opinione di settori e ceti che erano stati tra i silenti sostenitori del regime fascista all'ordinamento democratico. Ma la recrudescenza della guerra fredda imponeva lucidità. Leggiamo per un attimo dal discorso di De Gasperi alla conferenza dei leader della NATO nel 1951 a Ottawa. Quale rappresentante di un paese situato nella zona immediata del pericolo, disse, e che anche se l'aiuto esterno potesse rimediare in parte alle debolezze della sua struttura economica, troverebbe comunque dei limiti artificialmente creati dalle restrizioni del trattato di pace, e qui cogliamo come la scelta euroatlantica di De Gasperi archiviò di fatto la natura del trattato di pace, la natura di nazione sconfitta che gravava sull'Italia e i cui effetti avevano pesato sulla conferenza di Parigi. Per queste ragioni, dicevo, De Gasperi dice, sono naturalmente più disposto di altri a ammettere l'insufficienza dei mezzi di difesa dell'Europa occidentale rispetto ai programmi previsti come necessari dagli esperti. Vorrei anche sottolineare, però, come attraverso la collaborazione dei paesi liberi, il patto atlantico ha avuto il risultato di sollecitare, incoraggiare, rendere possibile la resistenza sul fronte interno e di stabilire un fronte difensivo della democrazia. Non è certamente necessario ricordare qui che coloro che hanno formulato l'articolo 2 del patto atlantico avevano ben chiaro i due aspetti della minaccia bolscevica all'epoca. L'invasione armata attraverso le frontiere e il rovesciamento delle libere istituzioni dall'interno. E qui ci ricolleghiamo evidentemente al dibattito relativo alla democrazia protetta. La difesa contro l'aggressione armata, continua De Gasperi, è diventata nel patto atlantico una responsabilità condivisa della sicurezza comune, mentre la difesa contro l'erosione interiore resta responsabilità immediata di ogni governo libero, ma il patto prevede che le nazioni associate seguano una politica generale per lo sviluppo della democrazia attraverso la cooperazione internazionale, oltre che attraverso uno sforzo comune verso la giustizia sociale. L'Europa, come soggetto politico autonomo, si presentò quindi come urgente al leader democristiano. Quando constatò che il quadro internazionale si rigidiva, che in Francia i governi della Quarta Repubblica erano sempre più fragili, che l'Inghilterra giocava una partita avulsa dal destino dell'Europa continentale, che in mezza Europa dominavano dittature comuniste. Intuì che nel quadro internazionale dominato dalla guerra fredda si poneva il problema dell'autonomia strategica europea. Capiva che negli Stati Uniti si riaffacciava lo spirito isolazionista e che gli americani spingevano per un maggiore impegno degli europei alla politica di difesa e che l'Europa non poteva permettersi di dipendere totalmente da loro. Sembra una questione attuale. Traggo dall'imponente opera dell'epistolario digitale di De Gasperi, intrapresa con coraggio e lungimiranza dalla Fondazione Trentina e di cui credo tutto il Paese sia grato, una lettera di grande interesse. Scrive De Gasperi il 30 luglio 50 al ministro degli esteri Carlo Sforza, altro esponente di quella componente laico e liberale del paese che collaborò in modo sostanziale al consolidamento della democrazia in Italia. Scrive De Gasperi, converrebbe trovare una formula, la riunione avveniva al Consiglio d'Europa, trovare una formula che mettendo fuori di dubbio la nostra lealtà atlantica potesse esprimere una concezione attiva europea. E fu la proposta della CED, la Comunità Europea di Difesa, alla quale non fu estranea una collaborazione da parte anche di Altiero Spinelli e del gruppo federalista. In parallelo con la creazione della CECA, che stava intervenendo in quel momento, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i sei paesi, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi, avrebbero dovuto dar vita a un'assemblea per la gestione di un esercito integrato. Il progetto naufragò, come noto, per il voto contrario, espresso due settimane dopo la morte di De Gasperi all'Assemblea nazionale francese da gollisti, socialisti e comunisti. Mentre gli altri quattro paesi contraenti ratificarono il trattato, questo non venne a quel punto mai sottoposto al Parlamento italiano. Ma il seme gettato nel campo

Europa avrebbe fruttificato, tanto che il leader trentino è annoverato tra coloro che furono all'origine dell'attuale costruzione europea. De Gasperi si trovò ad affrontare un mondo in cui l'incendio del secondo conflitto era appena cessato. Oggi l'incendio divampa. I nodi della storia lasciati insoluti hanno la brutta abitudine di ripresentarsi. Dopo la sua morte, Alcide De Gasperi rimase un'icona per il partito, ma la riflessione sulla sua opera tardò. Aldo Moro, a sua volta leader della Democrazia Cristiana, prendendo spunto dal dibattito sulla proposta politica di De Gasperi, suscitato dal libro di uno storico rigoroso come Pietro Scoppola, primo relatore, tra l'altro, nella serie di queste lezioni, si riaccostò con uno sguardo nuovo alla figura dello statista sotto la cui guida aveva iniziato una progressiva ascesa politica. Sul Popolo, nel 1977, sintetizzò in questa maniera quello che definì il metodo De Gasperiano. Vediamo di ripercorrerlo per un momento. Grande fermezza dei principi insieme a intelligente duttilità. Nell'azione politica l'invito a considerare la democrazia non solo come intangibile patrimonio del nostro vivere, ma anche come un fatto morale. Uno straordinario esempio di coerenza interiore, di larghezza di vedute ed apertura di dialogo. L'insegnamento di una sapiente commissione di coraggio, di prudenza, di rigore, di accorto calcolo politico e soprattutto di grande serietà. Le qualità di un fondatore, le qualità di un padre della patria.

0: Grazie, grazie al consigliere Astori per questo percorso che ci ha regalato. Lo sapete, le lezioni De Gasperiane si ascoltano, si meditano, si rileggono, le trovate sul nostro sito già da ora, e ci accompagneranno, penso, per diversi giorni, anche queste parole così dense, questo percorso così ricco. E senza voler abusare della vostra disponibilità, per concludere questa manifestazione, questa cerimonia, volevamo condividere con voi tutti e tutte una piccola novità, una sorta di inaugurazione sui generis, diciamo, di un progetto nuovo, I Sentieri di Alcide. È un progetto che coltivavamo da tempo. Ne ho sentito parlare fin dal primo giorno che sono arrivato in fondazione dal presidente Beppe Tognon, che abbiamo evocato spesso, tante idee buone sono arrivate da lui. E l'idea di congiungere la spiritualità della montagna, di cui De Gasperi era pieno, con la cultura civile, l'impegno nel proprio tempo. E in questi ultimi mesi questo proposito è diventato realtà. E grazie, e invito già a raggiungermi sul palco Cristian Ferrari, grazie alla disponibilità della SAT, della Società degli Alpinisti Tridentini. Che ha convintamente sposato questa idea e ci ha permesso di realizzarla. Io ti lascio la parola, poi vi racconterò in breve che cosa sono questi sentieri e ne sentiremo un piccolo saggio.
1: Buonasera a tutti. Beh, oggi è un piacere per noi essere qui come Società degli Alpinisti Tridentini e siamo particolarmente orgogliosi di presentare questo progetto che unisce la memoria alla montagna e ci invita a camminare nel segno della testimonianza. I Sentieri di Alcide nascono dalla volontà di raccontare non solo lo statista europeo, come ci è stato appena descritto, padre della democrazia e dell'integrazione, ma anche l'uomo del Trentino, profondamente legato ai suoi paesaggi, alla cultura alpina e al valore educativo della sua montagna. Abbiamo voluto che ogni sentiero raccontasse una parte della sua vita, un frammento del suo pensiero, un tratto del suo cammino interiore. E proprio oggi, con particolare emozione, presentiamo il primo di questi percorsi, il sentiero dell'ascolto, quello che da Pieve Tesino conduce fino al Monte Silana. È un percorso dedicato agli anni della formazione, quelli che abbiamo appena sentito, in un territorio dove il giovane Alcide imparava a leggere il mondo attraverso le voci della sua terra, i silenzi dei boschi, i volti della sua gente. È un sentiero che invita a rallentare, a fermarsi, ad ascoltare se stessi, la natura, e il messaggio di un uomo che ha saputo trasformare l'ascolto in azione e l'azione in servizio nei confronti della gente. Grazie al lavoro della Commissione Sentieri della SAT e di tantissime altre realtà locali, questo progetto prende forma come un cammino fisico, ma anche simbolico, che ci riporta al cuore dei valori di De Gasperi, sobrietà, coerenza e responsabilità. È un invito a camminare, ma anche a riflettere, perché crediamo che camminando sui passi di De Gasperi si possa forse ritrovare un po', anche solo un po', della sua misura, del suo senso civico, del suo amore per la montagna e per il bene comune. Quindi ringrazio tutti per essere qui oggi e buon cammino a tutti. Grazie.
0: Da oggi il primo dei sentieri di Alcide è percorribile, come è stato detto, parte dal Museo Casa De Gasperi e sale sul monte di Pieve Tesino, il Monte Silana. E lo si può percorrere ascoltando la voce di De Gasperi, e adesso ne sentiremo un piccolo saggio, e provando a camminare con lui, ragionando di montagna e di politica, e trovando, cercando nella montagna non tanto un oggetto da conquistare, quanto più una compagna da ascoltare e da cui imparare. Il sentiero dell'ascolto, come si è detto, racconterà della fase della vita in cui Alcide De Gasperi più che dare, forse è stato capace di ricevere, di prendere. Poi seguirà il sentiero della pazienza in Valle di Fiemme e il sentiero della responsabilità in Valle di Sella. E per noi è un momento molto bello, ci tenevamo a realizzare questa cosa. sono sentieri alpinistici, anche un po' impegnativi, ma si potranno percorrere in tanti modi. È un impegno a cercare di unire alcuni dei tratti fondanti della cultura anche del nostro territorio, la montagna, l'impegno civile e anche la testimonianza di autonomia che la SAT si offre, perché questo sentiero è stato realizzato dai volontari della sezione della SAT di Pieve Tesino, regalando un gran numero di ore e di fatica, e senza di loro forse non avremmo potuto farlo. E questo mi sembra anche un bel modello di cultura dell'autonomia che nasce prima e fuori dalle istituzioni perché possa poi anche permearle. A questo punto però non mi dilungo oltre, e per farvi capire un po' meglio di che cosa si tratta invito e lascio il palco che già ha calcato nel 2019 in una memorabile Lezza De Gasperiana ad Andrea Castelli, che a Trentino non ha bisogno di presentazioni, attore che tutti conosciamo e che ha dato voce a questo sentiero e ai contributi che camminando si potranno ascoltare.

È il marzo del 1880, quando Amedeo De Gasperi, gendarme originario di Sardegna, villaggio alle pendici del Bondone vicino a Trento, viene trasferito a Pieve Tesino. All'epoca raggiungere Pieve vuol dire affrontare due giorni interi di cammino e giungere fino al confine orientale dell'impero austro-ungarico, di cui il Trentino all'epoca è parte. La distanza si sente, ma ad alleviare la nostalgia di casa, almeno, c'è una promozione, perché a Pieve Tesino, Amedeo, diventa capoposto dell'Imperial Regia Gendarmeria. E poi c'è la bellezza di quell'altopiano verde che sa farsi amare. E a proposito di amore, due mesi più tardi la sua nuova vita si arricchisce di un altro traguardo, il matrimonio con Maria Morandini, originaria di Predazzo, in Valle di Fiemme. Come si siano incontrati rimane un piccolo mistero che la storia forse non ci rivelerà mai. Nemmeno un anno dopo, la loro casa, affacciata sul Vaon, una delle piazze principali, si riempie del pianto del loro primo figlio e lo chiamano Alcide, un nome inusuale, estraneo alla tradizione cristiana. Altro piccolo mistero. È il 3 aprile del 1881. Nessuno in paese sente il bisogno di ricordare quella data. Chi avrebbe potuto immaginare che quel neonato un giorno sarebbe diventato uno dei protagonisti della storia europea del Novecento? Giornalista di talento, direttore ad appena 25 anni del quotidiano più letto del Trentino, deputato nel Parlamento austro-ungarico a difendere le ragioni della minoranza italiana nell'impero, testimone della tragedia della Prima Guerra Mondiale e del passaggio del Trentino al Regno d'Italia, e poi ancora deputato, questa volta a Roma, a battersi ancora per l'autonomia della sua terra. Ma cosa provi quando il tuo sguardo si posa sul profilo di una montagna? C'è chi si sente a casa, chi si scopre straniero, chi vi trova protezione, chi invece avverte un peso quasi oppressivo. C'è chi si sente piccolo e chi sente la nostalgia del gesto eroico, conquistare la vetta, sfidare l'impossibile. Ma se invece senti la parola politica, cosa succede dentro di te? Senti accendersi dell'interesse o piuttosto noia e disagio? Montagna e politica, due mondi che sembrano lontani, ma non per Alcide. De Gasperi le amò entrambe con lo stesso amore profondo. Cosa avevano in comune ai suoi occhi? La tessera della SAT, la società degli alpinisti tridentini, non mancò mai nel suo cassetto fin dal 1908. Per lui la montagna era lo spazio in cui poteva essere se stesso. Sentirci noi stessi. Forse la più grande avventura che possiamo vivere. Uno spazio in cui mettersi alla prova, misurarsi, scoprire le proprie capacità, ma anche abbracciare i propri limiti e porre freno ad un certo orgoglio che pure premeva sulla sua ambizione. Una maestra severa la montagna, capace di dirti senza sconti chi sei davvero. La montagna insegna a De Gasperi che non si tratta di vincere, ma si tratta di cercare. Mi sento un cercatore, un uomo che va a cercare i filoni della verità della quale abbiamo bisogno come dell'acqua sorgente e viva delle fonti. Non voglio essere altro, scriverà Alcide negli anni della maturità. Cercare se stessi è il proprio posto nel mondo, con questa meta nello sguardo. Ogni escursione, facile o difficile, può essere una grande avventura. Ogni gesto quotidiano può diventare politica. Individuata la sua montagna, il bene comune, l'ascesa di Alcide De Gasperi tra le pareti scoscese del Novecento
poteva iniziare, ma non ci si improvvisa alpinisti. Ogni impresa richiede preparazione. Per Alcide il primo allenamento alla vita è la scuola, lo studio. Nell'impero asburgico la frequenza scolastica era obbligatoria fino ai 14 anni. Alcide è uno scolaro diligente, nella media. Difficile trovare in questi anni qualcosa di speciale. Tolta forse la vicinanza del fratello Mario, con cui Alcide condivide i primi passi nella vita. Li separa un anno e mezzo, ma li unisce il desiderio di immergersi a fondo nel loro tempo, senza accontentarsi di esserne spettatori. Le strade poi saranno diverse. Alcide si avvicina all'impegno pubblico e Mario sceglie il seminario. Il giorno della sua ordinazione sacerdotale scrive ad Alcide: Dio gioca nel mondo. Egli si sceglie un debole del mondo per confondere i forti. Dio è buono, caro fratello, infinitamente buono. Le campane suonano a festa, ma pochi mesi dopo altre campane suoneranno, stavolta per accompagnare Mario nel suo ultimo viaggio, ucciso a soli 23 anni da un'infezione, contratta probabilmente mentre assisteva i malati. È strano, nei discorsi pubblici e negli scritti di De Gasperi non c'è traccia di Mario, nessun ricordo, nessun accenno. Eppure nella casa di Sella Valsugana, che per Alcide diventerà il rifugio dell'anima, disposti con cura in una piccola libreria, troviamo ancora i libri di Mario, gli stessi libri su cui avevano studiato, insieme, gli stessi di cui, da ragazzi, avevano infilato sogni, appunti, speranze. Alcide li ha salvati, portandoli con sé, attraverso due guerre mondiali, come un tesoro prezioso. Alcide non ha speso parole. Forse non ne aveva bisogno, forse semplicemente non ne aveva. Ma non tutti i silenzi vanno riempiti, ce lo insegna la montagna, dove il silenzio non è vuoto, ma pienezza. Alcide non aveva bisogno di pronunciare il nome di Mario, perché sapeva che Mario è sempre rimasto lì, con lui.

Questo era un piccolo saggio delle riflessioni un po' tagliate e cucite insieme che troverete sul sentiero di Alcide. Ancora grazie alla SATA, a tutti coloro che si sono spesi, alle sezioni in particolare, alla Commissione Sentieri. È stato un bel lavoro di gruppo. Ora è il momento però di arrivare alle conclusioni e mentre invito il Coro Valsella a raggiungermi, a loro lasceremo la conclusione di questa cerimonia e ho il piacere di tornare al punto di partenza. Abbiamo iniziato ricordando Lia e chiuderemo ricordando Lia. La sua storia, il suo modo di vedere la vita, la sua famiglia, la trovate nel libro che avete tra le mani e che vi invito caldamente a sfogliare e a immergervi. E noi la salutiamo con la bellezza della musica, con la musica della montagna che la famiglia De Gasperi amava e ama, e con due brani, uno che ci ricorda l'amore per Sella e per la montagna della famiglia e uno che invece ci aiuta a pensare ancora una volta a Lia. Grazie a tutti e a tutte.

0: Radio Radicale era l'evento dedicato a De Gasperi che si è tenuto lunedì 18 agosto 2025, la 22esima Lectio De Gasperiana di Gianfranco Astori con tanti altri interventi a Pieve Tesino dove De Gasperi era nato. Ora vi lasciamo alla voce di Roberto Spagnoli, passaggio a Sud-Est, edizione supplemento.
1: Buongiorno da Roberto Spagnoli, bentrovata e bentrovati all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, puntata del 20 agosto del 2026, nella quale parleremo principalmente di Albania e di Serbia, paesi che hanno regimi diversi, accomunati per motivi diversi da ampie proteste popolari. Puntata che realizziamo come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura. Una puntata che apriamo parlando di Kosovo. Il Kosovo non riesce a uscire dalla sua infinita crisi politica anche dopo le elezioni anticipate dello scorso giugno. I partiti non riescono a dar vita ad un nuovo Parlamento e a una nuova maggioranza di governo e Bruxelles ha esortato i partiti a raggiungere al più presto un accordo su un candidato alla presidenza, avvertendo che i ritardi potrebbero ostacolare le riforme e compromettere l'accesso del Kosovo ai fondi europei. La mancanza di istituzioni pienamente operative mette infatti a rischio oltre 150 milioni di euro, risorse finanziarie che fanno parte del piano di crescita dell'Unione Europea per i Balcani occidentali. Al Kosovo sono stati assegnati oltre 882 milioni di euro nell'ambito del piano per il periodo 2024-2027, mentre finora il paese ha ricevuto poco meno di 62 milioni di prefinanziamento e per ricevere i rimanenti Pristina deve dimostrare di aver attuato le riforme richieste entro il prossimo dicembre e staremo a vedere. Speriamo che si riesca a superare l'impasse, lo stallo che ormai si trascina da troppo tempo. Andiamo in Albania per parlare della rivoluzione dei fenicotteri e anche della possibile evoluzione del movimento di opposizione nato dalla protesta contro i progetti di sfruttamento dell'isola di Zvernes e dell'oasi naturalistica di Vjosa Narta, dove nidificano appunto i fenicotteri. Un movimento che però poi ha preso un ampio piede ed ha portato in piazza vasti strati della popolazione che contestano il sistema, il primo ministro, il premier Edi Rama e il suo sistema di governo e di potere. Movimento che ha rallentato in queste settimane d'estate, ma che è tutt'altro che finito e si prepara, è pronto a riprendere la mobilitazione su vasta scala alla fine dell'estate. Ce ne parla Artur Nura.
2: Sì, Albania, la protesta non è finita, l'estate rallenta la piazza, ma a settembre può diventare decisivo. Dobbiamo dire che le proteste antigovernative che da settimane attraversano l'Albania sembrano essere entrate in una fase diversa. Dopo il picco di partecipazione registrato tra giugno e luglio, la mobilitazione appare meno intensa rispetto alle settimane iniziali, ma parlare di movimento morto sarebbe sicuramente prematuro. La questione centrale oramai non è soltanto quante persone riescano a scendere in piazza, ma se il movimento riuscirà a trasformare la mobilitazione spontanea in una struttura politica e organizzativa capace di durare nel tempo. Uno degli elementi più caratteristici delle manifestazioni è stato proprio l'assenza di una leadership verticale chiaramente riconosciuta. Il movimento ha raccolto attivisti, cittadini, gruppi della società civile, componenti politiche differenti, mantenendo una struttura prevalentemente orizzontale. Questa caratteristica gli ha permesso di coinvolgere persone che non si riconoscono necessariamente nei partiti tradizionali, ma allo stesso tempo rappresenta uno dei suoi principali punti deboli. Una protesta può mantenere una notevole capacità di mobilitazione senza avere un leader unico. Più difficile è trasformare quella mobilitazione in una fase o una forza politica duratura. Il passaggio decisivo sarebbe quello da una struttura fondata principalmente sulla piazza ad un'organizzazione capace di coordinare territori, comunicazione, diaspora e iniziative istituzionali. In altre parole, il problema non è soltanto portare migliaia di persone davanti agli edifici governativi, è riuscire a rispondere a una domanda molto difficile. Chi rappresenta il movimento e quale alternativa propone? Il rapporto difficile con l'opposizione tradizionale è una cosa da discutere. Un'altra caratteristica della protesta è la distanza dalle tradizionali contrapposizioni politiche albanesi. Una parte dei manifestanti non sembra voler semplicemente sostituire un partito al governo con l'attuale opposizione. La diffidenza verso la classe politica tradizionale è infatti uno degli elementi che hanno permesso alla protesta di raccogliere consensi trasversali. Questo crea però un paradosso, e lo dobbiamo dire. Per mantenere la propria autonomia, il movimento deve evitare di essere assorbito dai partiti esistenti. Ma per diventare una forza capace di incidere realmente sulla politica nazionale, deve prima o poi costruire una forma di rappresentanza. E questo è il difficile equilibrio che potrebbe determinare il futuro della mobilitazione della piazza di tutti questi giovani, ma oramai di tutte le età. L'estate come fase di rallentamento di questa protesta c'è da dire tanto. Il calo della partecipazione non significa necessariamente che le proteste siano terminate. Le mobilitazioni di piazza hanno un ciclo naturale. Dopo settimane di manifestazioni quotidiane è normale che la partecipazione diminuisca, soprattutto durante i mesi estivi e soprattutto ancora durante questo agosto caldissimo. La vera prova sarà quindi capire cosa accadrà quando l'attività politica e sociale tornerà a regime, dunque a settembre. Settembre potrebbe rappresentare una prima verifica importante per lo sviluppo di questa protesta. Se il movimento riuscirà ad arrivare all'autunno ancora organizzato, potrebbe tentare una seconda fase della mobilitazione, concentrandosi meno sulla semplice protesta e maggiormente sulla costruzione di una struttura permanente. In questo scenario il sostegno internazionale potrebbe diventare importante. Loro hanno tentato diversamente e in molti tempi distinti a essere organizzati tramite un convegno civico, però sembra che ha portato tanto dibattito all'interno del movimento di questa piazza. E in questo scenario possiamo dire che è importante se ci sarà un sostegno dall'estero. Il sostegno internazionale potrebbe diventare importante, non necessariamente attraverso un intervento diretto di governi stranieri, che rischierebbe di offrire al governo un facile argomento per accusare il movimento di essere una protesta organizzata dall'esterno. Più utile potrebbe essere un sostegno alla società civile, assistenza legale, formazione organizzativa, finanziamento di media indipendenti, monitoraggio elettorale, documentazione delle proteste e collegamenti con istituzioni europee. Un ruolo particolare potrebbe essere svolto dalla diaspora albanese, molto numerosa in paesi come Italia, Germania, Svizzera e Regno Unito. Una diaspora meglio coordinata potrebbe contribuire a portare le questioni sollevate dai manifestanti fuori dai confini nazionali, esercitando pressione politica e mediatica nei paesi europei. Esiste già una dimensione internazionale della protesta, ma il suo potenziale potrebbe essere molto maggiore se venisse organizzata in maniera sistematica. Il rischio di questo intervento straniero, dunque il sostegno esterno, tuttavia comporta anche dei rischi. Il governo di Edi Rama ha già collegato le proteste a presunte influenze straniere. Un coinvolgimento troppo evidente dei governi e strutture politiche esterne potrebbe quindi diventare un'arma comunicativa contro i manifestanti. Per questo motivo, un eventuale sostegno internazionale avrebbe probabilmente maggiore efficacia se rimanesse concentrato sul rafforzamento delle istituzioni della società civile e non sulla direzione politica delle proteste. La differenza è fondamentale. Aiutare un movimento a organizzarsi è molto diverso da cercare di organizzarlo dall'estero. La vera domanda può nascere in una fase politica di questo movimento di piazza, e questo in definitiva la questione che accompagnerà il movimento nei prossimi mesi. Se la protesta rimarrà esclusivamente una mobilitazione di piazza, il rischio è che perda progressivamente energia. Se invece riuscirà a costruire una struttura coordinata, una leadership collettiva, una rete territoriale o un programma politico credibile, la situazione potrebbe cambiare radicalmente. In questo senso, settembre potrebbe essere più importante di luglio. Il successo del movimento non si misurerà soltanto dal numero di persone presenti nelle strade di Tirana, ma dalla capacità di trasformare il malcontento in organizzazione, rappresentanza e proposta politica. E questo è il dovere più difficile per loro, poiché, per quanto io li conosco personalmente, non hanno l'esperienza dovuta. Per ora, dunque, è troppo presto parlare di una protesta albanese oramai esaurita. Più corretto sarebbe parlare di una mobilizzazione entrata in una fase di transizione. La piazza ha dimostrato di poter mobilitare una parte significativa della società. Ora resta da vedere se quella stessa energia riuscirà a trasformarsi in qualcosa di più stabile, e c'è da vedere. E sarà possibile l'autunno a dare la prima risposta a questa domanda nostra analitica. Però dobbiamo parlare anche: Rama resiste alle proteste, la partita si è esposta a settembre, dunque. Dobbiamo dire che di fronte alle proteste che da settimane attraversano l'Albania, principalmente Tirana comunque, Edi Rama non sembra intenzionato a fare concessioni sulle principali richieste del movimento. La strategia del governo appare fondata su tre elementi: delegittimare la componente politica della protesta, difendere il proprio modello economico e affidarsi al tempo. Rama distingue tra le preoccupazioni ambientali dei cittadini e quella che considera una strumentazione politica. Allo stesso tempo difende la politica degli investimenti stranieri e i grandi progetti turistici contestati dai manifestanti. Quando la protesta rimane pacifica, il governo cerca soprattutto di contenerla politicamente. Quando la tensione aumenta, entra in gioco la polizia. Il 23 luglio, davanti al Parlamento, gli scontri hanno portato all'uso di idranti e gas lacrimogeni. Secondo diversi opinionisti, in questa fase entra in gioco l'opposizione di Sani Berisha, del Partito Democratico, che loro le proteste purtroppo li hanno fatto sempre violente. Comunque questa è un'opinione data da diversi. Così che Rama, quando la protesta rimane pacifica, il governo Rama cerca soprattutto di contenerla politicamente. Ma la vera strategia potrebbe essere un'altra: aspettare che il movimento perda energia. Dopo settimane di manifestazioni quotidiane, la partecipazione può diminuire naturalmente. L'estate rende inoltre più difficile mantenere una mobilitazione costante. Per un movimento senza un leadership verticale riconosciuta, il rischio è che la protesta si consumi senza riuscire a trasformarsi in una forza politica organizzata, e questo Rama lo conosce bene. Per questo settembre potrebbe diventare decisivo. Se la protesta tornerà in piazza con numeri importanti, dimostrerà di essere riuscita a superare la fase estiva. Se durante agosto gli organizzatori riusciranno inoltre a costruire un coordinamento nazionale, coinvolgere maggiormente la diaspora e definire una proposta politica comune, la strategia attendista del governo potrebbe diventare molto più rischiosa. La partita quindi non è ancora chiusa. Rama punta sulla resistenza e sulla stanchezza del movimento. Gli organizzatori puntano sulla sua trasformazione in un'organizzazione politica. Settembre potrebbe stabilire quanto delle queste strategie avrà avuto successo dovuto. C'è anche un dato di fatto che gira oramai nei media, che Rama prima di settembre potrebbe ristabilire il suo cabinetto dei ministri, portando diverse energie nuove, e probabilmente anche questo sarebbe, diciamo, una strategia efficiente di governo del premier Edi Rama e del suo governo di Partito Socialista, che, la dobbiamo dire, nella comunicazione non c'è un altro politico come lui nell'area, diciamo, della classe politica di Tirana. Lui sa come comunicare con gli internazionali, sa comunicare con l'opinione pubblica e con gli avversari politici.
1: Vedremo dunque cosa succederà in Albania adesso alla ripresa, alla fine dell'estate, insomma alla ripresa del movimento di protesta, passate queste settimane così un po' di vacanza, e come il premier Edi Rama e il suo sistema di potere riuscirà a reagire a fronteggiare le proteste. Dall'Albania andiamo alla Serbia, da Tirana andiamo a Belgrado. Albania e Serbia, Tirana e Belgrado sono caratterizzate da proteste simili, anche se con regimi diversi. Le mobilitazioni che stanno scuotendo Albania e Serbia sembrano rispecchiarsi a vicenda. A scatenarle sono state le manovre di due regimi però differenti, e su questo è interessante, ve lo segnaliamo, il commento dello scrittore e giornalista Veton Surroy, che trovate pubblicato, traduzione italiana, sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org, un articolo pubblicato originariamente da Coeditor e poi ripreso dalle Curie dei Balcani, lo trovate appunto su balcanicaucaso.org. Andiamo dunque allora in Serbia per parlare della situazione politica, del movimento giovanile degli studenti nato dal disastro della stazione di Novi Sad, poi anche qui ha preso piede e ha coinvolto vasti strati della popolazione serba contro il presidente Aleksandar Vučić e il suo sistema di potere, il suo vero e proprio regime. Ha la possibilità, che possibilità di incontro, di accordi ci sono di questo movimento con le formazioni politiche dell'opposizione? Dunque, quale sarà l'evoluzione del movimento in attesa appunto delle non ancora fissate elezioni anticipate? Sentiamo Marina Sicora.
3: Sì, per il quotidiano serbo Danas, il professore della facoltà di legge di Belgrado, Miro Lompar, valuta che un pieno consenso tra il movimento studentesco e i rappresentanti dell'opposizione serba non sia reale né possibile, e aggiunge che i partiti di opposizione, con le loro attività durante lo scorso anno, in un certo modo abbiano protetto il regime. Secondo le sue parole, questo sarebbe accaduto dal gennaio al marzo 2025, quando l'opposizione non aveva abbandonato il Parlamento, mentre invece dovevano assolutamente delegittimare il regime all'interno delle istituzioni, poiché esso era già delegittimato in piazza. Questo analista politico indica che si doveva considerare anche il fatto che il regime ha le sue ragioni di favoreggiare i partiti dell'opposizione a danno della lista studentesca. Valuta inoltre che i risultati elettorali potrebbero influenzare sul comportamento dei rappresentanti politici nel periodo post-elettorale e la vittoria convincente di quelli che sfidano il potere sminuisce notevolmente la possibilità ai governativi di contestarli e di utilizzare le misure di repressione, provocazione e azioni criminali. Ma il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, annuncia nuovamente una grande manifestazione a Novi Sad, che aveva annunciato diverse volte prima, ma che finora non era avvenuto mai. Gli interlocutori di Danas ritengono però che questa volta ci sarà veramente un comizio elettorale a Novi Sad, una realtà parallela organizzata nel minimo dei dettagli per i sostenitori fedeli alla propaganda dello Stato. Infatti il presidente della Serbia, sin dall'inizio delle proteste causate dalla tragedia di Novi Sad, avvenute il 1 novembre 2024, aveva parlato a più riprese e annunciato grandi manifestazioni del partito governativo a Novi Sad, ma questo finora non era accaduto. Questa volta potrebbe succedere veramente, ritiene il giornalista Nedim Sejdinović, e ritiene che sarà uno spettacolo teatrale gigantesco. Uno scenario già conosciuto, migliaia e migliaia di sostenitori, di cui fanno parte unità speciali della polizia e criminali, occuperanno la parte della città dove in pullman saranno trasportate persone di tutte le parti della Serbia, con in più quelli della Bosnia Erzegovina, vale a dire della Repubblica Srpska, l'entità maggioranza serba della Bosnia Erzegovina. Secondo l'interlocutore di Danas, sarà uno spettacolo, come afferma, trasmesso dalla televisione pro regime in edizione speciale, che naturalmente ignorerà le proteste dei cittadini di Novi Sad, che sicuramente non mancheranno a manifestare altrettanto. Secondo il giornalista Sejdinović, nelle parole di Aleksandar Vučić non credono nemmeno i più grandi sostenitori del Partito Serbo del Progresso, ma si comportano come se le menzogne fossero la verità, come lo è spesso nelle società totalitarie. Anche il sociologo Ivan Živkov crede che i governativi questa volta organizzeranno davvero un comizio a Novi Sad, perché sarebbe questa volta un messaggio molto importante per gli elettori che si informano maggiormente o esclusivamente attraverso i media pro regime. Anche lui è dell'opinione che i rappresentanti e i militanti del partito governativo verranno portati da tutta la Voivodina e da Belgrado, e la massa verrà aumentata anche da alcune migliaia di poliziotti in borghese. Alla televisione controllata dal regime si sentirà e vedrà, si vedranno le immagini di cittadini di Novi Sad che grideranno di voler bene al presidente Vučić e lui risponderà di voler bene altrettanto a loro. Živkov avverte che se l'opposizione, gli studenti e i cittadini di Novi Sad cercheranno di riunirsi allo stesso tempo, si potrà prevedere un forte intervento della polizia che non permetterà l'impedimento dello spettacolo di Aleksandar Vučić. Sempre per Danas, il portavoce dell'Alleanza Liberale della Voivodina, Aleksandar Marton, osserva che con i suoi annunci il presidente della Serbia dimostra ancora una volta di non esitare a proteggere il suo potere. L'eventuale arrivo a Novi Sad, la città che sanguina ancora e rimpiange le vittime della tragedia, come afferma Marton, sarebbe il culmine della vergogna e significherebbe sputare direttamente sulle vittime uno schiaffo brutale a Novi Sad, la città ferita. Questo rappresentante politico della Voivodina ritiene che gli studenti hanno dato lezione di coraggio e dignità e che i tempi di sostegno falso di massa sono una cosa del passato e che non sarà più possibile vincere contro la volontà della maggior parte dei cittadini. Robert Šebek, presidente del gruppo parlamentare Partito della Libertà e Giustizia del Parlamento regionale di Voivodina, ricorda che negli ultimi mesi siamo testimoni, come afferma lui, di un terrore mediatico a cui sono sottoposti i cittadini e che per la prima volta dopo 14 anni Aleksandar Vučić sta affrontando una vicina fine politica. Secondo le sue parole, Novi Sad è qualcosa di ben diverso, una città che non dimentica e in cui il comizio, già diverse volte annunciato, non si è mai realizzato. Miloš Paradilović, leader del nuovo volto della Serbia, rileva che è chiaro che il presidente Vučić non può passeggiare liberamente tra i cittadini della Serbia perché ben consapevole di aver distrutto insieme ai suoi collaboratori tutto quello che era buono in Serbia. Lui parla dell'annunciata visita del presidente anche ad Užice e valuta che un'altra volta sarà presentato come un uomo onnipotente che promette quello che non è nelle sue competenze.
1: A proposito di Serbia, quattro dei principali media indipendenti ed opposizione sono stati acquistati dalla società di investimenti finanziari portoghese Alpac Capital, il cui amministratore delegato Pedro Vargas David, che indiscrezioni indicano vicino ad alcune destre europee e all'ex uomo forte ungherese Viktor Orban, ha assunto la carica di direttore delle testate, allontanandone i predecessori e suscitando preoccupazioni nelle redazioni e nelle opposizioni. La notizia, ignorata dai media filogovernativi, è stata diffusa dalle testate interessate, le emittenti N1, Nova, compreso il portale, Danas e Radar, che facevano parte della rete multimediale Adria News Network, di proprietà del gruppo editoriale United Group, che lo scorso maggio ha raggiunto con Alpaca Capital un accordo del valore di 30 milioni di dollari. Dunque, il nuovo padrone dei media di opposizione in Serbia è questo Pedro Vargas David, che si dice vicino a Viktor Orban. E a proposito di Ungheria, parliamo di Serbia e di Ungheria, delle analogie e delle differenze tra l'opposizione serba a Vučić e quella ungherese a Viktor Orban, che ha portato alla vittoria di Peter Magyar, leader del partito Tiz, vincitore delle elezioni del 12 aprile, che hanno posto fine a 16 anni di potere di Orban. Di questo, appunto, di queste analogie e differenze tra Serbia e Ungheria, ci parla sempre Marina Sicora.
3: Sì, l'ideologia del movimento studentesco serbo in qualche modo ricorda l'ideologia dell'opposizione democratica ungherese degli anni Ottanta. Il movimento si distanzia dalla politica partitocratica e immagina un sistema in cui i costi del mantenimento della democrazia sono bassi, vale a dire mancano le istituzioni che funzionano giustamente, condotti da professionisti, e dove i cittadini non devono essere costantemente impegnati politicamente, bensì possono appoggiarsi sul fatto che il sistema svolge il suo lavoro. Queste, infatti, le valutazioni del politologo e caporedattore del canale ungherese Partizan Szilard János Tóth. Queste sue opinioni sono state espresse in una sua intervista per la N1 serba. Lui aggiunge che il movimento studentesco in Serbia presenta i loro obiettivi politici come se non fossero delle richieste politiche, bensì qualcosa su cui in principio tutti possono concordare. Il movimento non ha una leadership chiara, ma funziona come un organismo collettivo e senza volto. Szilard János Tóth è dell'opinione che una tale struttura non sia adeguata per organizzarsi e coordinarsi a lungo termine, e quindi pensa che l'opposizione serba necessita di un Peter serbo, alludendo appunto a Peter Magyar, il nuovo premier ungherese e leader del movimento Tisza. Tuttavia, lui rileva che le situazioni non sono paragonabili. In Ungheria i sondaggi dell'opinione pubblica un anno prima delle elezioni avvenute lo scorso aprile dimostrano che Tisza aveva un maggiore sostegno rispetto al Fidesz, mentre gli altri partiti di opposizione molto probabilmente non avrebbero oltrepassato la soglia elettorale. Questo appunto le previsioni un anno prima del voto. In Serbia per adesso non se ne parla nemmeno di un attore di opposizione concreto che abbia precedenza nei sondaggi. Il movimento sociale sì è forte, l'insoddisfazione con i governativi è enorme, ma tuttora non è chiaro se questa energia potrà versarsi in una politica parlamentare. Secondo questo politologo e redattore ungherese, da quando è immerso sulla scena politica Peter Magyar, lui critica fortemente la vecchia opposizione e riconosce soltanto quelli che si sono ritirati da soli dalla politica. I sostenitori di Tisza salutavano naturalmente con approvazione ogni ritiro dei rappresentanti della vecchia opposizione. Nel governo Magyar prevalgono le persone che arrivano dalle cosiddette seconde fila di Fidesz. C'è anche da rilevare che lo stesso Peter Magyar arriva dallo stesso ambiente politico, cioè dal Fidesz. Da questa prospettiva, osserva sempre questo analista ungherese, la denominazione vecchia opposizione sembra un po' bizzarra. Si tratta però di persone che nei precedenti 15 anni facevano degna resistenza al regime. Peter Magyar, al contrario, aveva abbandonato il Fidesz appena 2 anni fa, non perché l'autocrazia gli è diventata inaccettabile, ma perché la sua carriera politica in questo partito ha scontrato un muro. Szilard János Tóth aggiunge che molti partiti di opposizione ungherese non hanno partecipato alle elezioni i classici satelliti del potere sono stati annullati grazie alla regola secondo la quale il partito che avrebbe ottenuto meno di 1% dovrebbe restituire i soldi della campagna. Infatti anche da una parte la vittoria del movimento Tisza è stata possibile grazie al completo ritiro dell'opposizione. E quindi anche in Parlamento, come ben sappiamo, attualmente non c'è nessun partito della vera opposizione sinistra. Lo stesso vale anche per la Serbia, vale a dire in questo momento una buona parte degli elettori di opposizione, ovvero i cittadini che non sono sostenitori del presidente Vučić e del partito serbo del progresso, ritengono che la chiave della vittoria contro l'attuale regime alle prossime elezioni, sia quelle parlamentari che quelle presidenziali, dovrebbe essere secondo un modello uno su uno, quindi movimento studentesco, lista, candidato contro Aleksandar Vučić e il Partito Serbo del Progresso. Secondo un sondaggio pubblicato dall'agenzia serba CRTA, effettuato in collaborazione con Democracy Action Lab dell'Università di Stanford, a giugno tra gli interrogati il 44,9% voterebbero per la lista degli studenti, mentre per il Partito Serbo del Progresso voterebbero il 35,7% dei cittadini. Altri protagonisti politici, secondo questo sondaggio, non passerebbero la soglia elettorale. Dall'altra parte, il sondaggio del Nuovo Pensiero Politico Serbo, pubblicato sul settimanale Vreme a fine luglio, dimostra che il 39,6% appoggerebbe la lista studentesca, mentre per la lista dell'attuale partito governativo voterebbero il 37,5%. La soglia elettorale oltrepasserebbero ancora il Partito Socialista della Serbia e due liste di opposizione. Si tratta dell'eventuale coalizione Movimento Popolare della Serbia, Nuovo Volto della Serbia, Risurrezione Ecologica e Movimento per la Decentralizzazione, che vincerebbero il 5,6%, mentre la coalizione Partito della Libertà e Giustizia, Srce e Movimento dei Cittadini Liberi avrebbe, secondo sempre questo ultimo sondaggio, il 4,2% di sostegni.
1: Siamo arrivati così al termine anche di questa puntata di Passaggio a Sud-Est del 20 agosto del 2026, realizzata come sempre insieme a Marina Sicora e ad Arthur Nura. La troverete poi su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. In onda ci risentiamo fra una settimana, giovedì prossimo, come sempre alle 6 del mattino. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
0: Radio Radicale era Roberto Spagnoli con Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento. Noi invece ora vi lasciamo alla rubrica Economia e Lavoro, la consueta intervista settimanale col professor Tiziano Treu, curata questa settimana da Gabriele Rossi.
4: Passiamo a Economia e Lavoro, la conversazione settimanale con il professor Tiziano Treu, professore emerito del diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
5: Buongiorno, buongiorno a voi. Ancora al lavoro nonostante il caldo.
4: Ancora, un po' meglio, si sono leggermente abbassate le temperature.
5: Sì, è vero.
4: Allora professore, appunto si stanno abbassando le temperature, si va lentamente verso autunno, dove c'è un tema importante dell'economia italiana e della politica, la manovra finanziaria.
5: Certo, certo. E allora sì, bisognerebbe cominciare a prepararci, soprattutto cercando di vedere quali sono le questioni di fondo, ed evitare che si arrivi o comunque si pensi di fare la solita manovra che mette in fila un bonus dietro l'altro oppure un provvedimento dietro l'altro. Bisognerebbe che ci fosse un po' di logica strutturale. Io ho indicato, ma torneremo su questo argomento, ho indicato tre o quattro punti che mi sembra che siano tra quelli strutturali, appunto, da affrontare con un po' di, diciamo, con un po' di lungimiranza. Allora, la prima, solo per una breve richiamo, perché l'abbiamo già fatto più volte in questa nostra rubrica, come siamo con i contratti collettivi, che sono importanti non solo per quelli che studiano la mia materia, ma per il fatto che determinano in larga misura le retribuzioni di qualche decina di milioni di persone con relative famiglie. Quindi, ora, qui c'è una notizia quasi buona, nel senso che i contratti collettivi del pubblico impiego sono quasi stati normalizzati. Ci sono stati periodi alternanti, io ho seguito da molti anni, certi momenti erano in grande ritardo, quindi con retribuzioni mediamente inferiori a quelle del settore privato, altre volte recuperavano, e qui ci siamo in una fase in cui almeno il recupero è stato quasi completo, quindi si può dire che siamo a rinnovi a regime e aumenti retributivi che non recuperano tutte le perdite che abbiamo avuto. Non dimentichiamo che se si fanno confronti con inizio del secolo, tutti i salari italiani sono ancora sotto ampiamente e sono una drammatica eccezione rispetto all'Europa. Però questa è una questione di lungo periodo, non è che si può certo risolvere in questa tornata. Però ecco, dico poi una cosa anche sul punto strutturale. Per quanto riguarda invece i contratti collettivi del settore privato,

0: fatto che non ci siamo ancora, è che è in ritardo dei rinnovi, medio, quindi non solo di questi qui 10, ma insomma guardando e si è allungato, ci stiamo stime Istat, ritardo medio di 17,7 mesi, insomma quasi un anno, il che è fisiologico, che si tende, la macchina non funziona. E poi in realtà siamo sempre appunto con, per un verso con salari bassi, ma lì abbiamo detto tante volte il motivo, il par visto è un po' strutturale, quindi le produttività eccetera, quindi non torno sull'argomento, dico però solo ricordo un punto che abbiamo richiamato in qualche altra trasmissione precedente, noi continuiamo ad avere una concorrenza sleale nei rinnovi da parte dei cosiddetti contratti pirata, perché non dimentichiamo che anche se questi sono un numero non altissimo, però hanno un effetto depressivo sulla contrattazione collettiva, oltre al fatto che abbiamo una bassa produttività. Tanto, e qui si continua a dire, l'abbiamo detto anche noi, bisognerebbe fare qualcosa, e invece non si sta facendo niente, anzi l'ultimo decreto famoso chiamato decreto primo maggio, che era intervenuto in argomento, sembrava che volesse fare qualcosa di serio, e all'inizio anzi dice il salario giusto è quello stabilito dai contratti collettivi che sono stipulati dai soggetti comparativamente più rappresentativi. Sì, ma questa bellissima frase poi non ha un seguito, perché subito dopo si dice, ma in sostanza se volete avere degli incentivi e delle agevolazioni del pubblico e da parte pubblica dovete rispettare il salario di questi contratti, cioè non è che lo dovete fare in senso che se non lo fate arriva il rispettore del lavoro, vi dà una sanzione, o il giudice lo può fare comunque, ma quando arriva, e quindi in realtà è una raccomandazione con sostegno di incentivi. E però vengo subito agli incentivi, perché poi gli incentivi, sa, un datore di lavoro pirata tra virgolette che vuole guadagnare sul rispetto ai salari dei concorrenti che fanno i contratti buoni, ma cosa volete che si ravveda perché gli promettono dei incentivi e agevolazioni per qualche assunzione, quando poi magari non ne ha bisogno dell'assunzione, oppure quando, come adesso vedremo subito, l'abbiamo già detto, gli incentivi di cui parliamo durano 3 mesi, 6 mesi. Quindi purtroppo insomma questa faccenda del contratti che deprimono un livello già pregiudicato dalla bassa produttività e non si è fatto niente.
1: Cioè sfortunatamente l'incentivo è minore rispetto a continuare a fare contratti pirata per il datore di lavoro che li fa.
0: Sì, no, non le prende.
1: Dico in paragone tra le due preferisce continuare a...
0: Ah, ma non c'è minimo dubbio, basta fare 4 conti. A meno che non sia un datore di lavoro che ha 2 dipendenti, ma un datore di lavoro che ha 500, quel che è di risparmia, purtroppo per noi una quantità di quattrini che non è neanche lontanamente paragonabile con quello guadagno che può fare prendendo questi incentivi, che vengo subito appunto dopo, perché pensando alla prossima finanziaria bisognerà vedere se primo cosa fa il governo su quelli che sono già stati promessi, perché è lì il punto, perché ormai negli anni si sono accumulati un certo numero di bonus di vario genere e tutti a breve distanza, che è un modo di ingolosire tra virgolette le persone, e più li ingolosisci in questo modo è più difficile poi togliergli il piatto davanti al naso. E infatti questi bonus che sono in scadenza adesso, che sono stati approvati prevalentemente con durante breve, sono quelli per la riduzione dei giovani under 35, molto forti, perché esenzione totale dei contributi fino a un certo livello, le donne quasi, donne svantaggiate, ma purtroppo le donne svantaggiate sono molte, anche queste fino a fine anno, i bonus ZES, che tutto sommato questi 6-7 tipi di bonus, insomma, che sono i più grossi, poi ce ne sono sicuramente degli altri, valgono

0: perché le stime di quello che è già accumulato è quasi 1 miliardo. Quindi cosa si fa? Si rinnovano, non si rinnovano, e se si rinnovano già si parte con questo, ovviamente, alleggerimento dei soldi che sono disponibili per cose un po' più strutturali. Secondo, quindi su questo tema c'è poco da dire, stiamo a vedere, però appunto non è un buon viatico per una finanziaria che voglia essere seria. Naturalmente, essendo una finanziaria pre-elezioni, la pressione a moltiplicare i bonus è evidente. Secondo tema, terzo tema, anzi, perché abbiamo visto i contratti, i bonus, e cosa si fa per un tema enorme che è stato anche molto giustamente propagandato, la famiglia, che è un capitolo importante, ma sono importanti perché lo riteniamo tutti noi, ma perché ci sono lì posti di quattrini non da poco. Per esempio, il più grosso, che è l'assegno unico per tutte sostanzialmente le famiglie, e sono quasi 20 miliardi, quindi è sicuramente una misura che è importante, che continuerà, copre appunto 10 milioni di famiglie. Quello che è un problema è che noi sappiamo la grande questione di denatalità che affligge tutti i paesi maturi, diciamo avanzati in qualche modo, anche vecchi, noi siamo in prima fila. E lì in realtà qual è il problema? Che queste notevoli risorse messe lì, come postano studi più recenti, anche apparsi sui giornali in questi giorni, hanno poca efficacia su, certo, fanno stare un po' meglio le famiglie che le hanno, ma sul problema strutturale della natalità si è visto, anche l'INPS l'ha verificato, perché la questione dei figli riguarda certo risorse economiche, ma risorse soprattutto di servizi alle donne, poi comunque di cura dei figli. A proposito però dei soldi, delle risorse, perché anche le risorse, se guardiamo semplicemente le risorse economiche per la famiglia, di cui l'assegno unico è paga passo, e l'Italia è sempre, nonostante noi diciamo che amiamo tanto la famiglia, siamo sempre nettamente al di sotto della media europea. Noi siamo all'1,63, l'ultimo dato che ho del PIL, e l'Europa è 2,3, quindi insomma siamo nettamente sotto, e quello che indebolisce anche l'efficacia di questa notevole quantità di risorse è che non ci sono i servizi, o non ce ne sono abbastanza, perché la PNR aveva investito molto sugli asili, no? Da 1 a 3, e c'era un obiettivo indicato dall'Europa di arrivare almeno al 33%. In realtà un progresso è stato fatto con il PNR, siamo saliti un po' appena sopra il 30, ma in realtà con gravi divaricazioni tra sud e nord. Anche qui addirittura noi nel nord siamo ampiamente sopra lo standard che ci chiedeva l'Europa, siamo 37%, e il sud invece è ancora 19% dopo il PNR. E poi queste risorse del PNR sono tra quelle che non sono ancora state spese. Abbiamo già detto anche qui molti ritardi nella spesa di vari capitoli, obiettivamente era anche difficile. In realtà, per quanto riguarda i soldi, le risorse destinate agli asili nido, che erano già state anche un po' ridotte, ci sono ancora da spendere parecchie risorse per un equivalente, se i conti della Fondazione Agnelli dicono 111.000 posti, che se noi pianissimo, cominceremo ad avere una quota di bambini di quell'età con servizi in linea con l'Europa, non benissimo, e quasi anche nel sud. Quindi questo è un punto che dovevamo, con cui dovevamo essere già in linea, e quindi aiutare veramente le famiglie e le mamme. Siamo in grande ritardo, speriamo che nel dopo PNR, cioè nei prossimi mesi, insomma, si riesca a fare un altro piccolo passo avanti. Però ripeto, i servizi sono fondamentali, oltre a queste spese monetarie, per rendere più sostenibile proprio la spesa per i figli. C'è questo bonus nido, che era uno dei tanti bonus, no? Che è un mondo, come dire, non ce la facciamo fare subito questi provvedimenti strutturali, intanto facciamo dei bonus, che viene utilizzato, ma anche qui tra l'altro viene utilizzato più nelle zone che sono già attrezzate, zone centro-nord, che non quelle del sud, perché se c'erano già gli attrezzi, la struttura, magari appunto asili funzionanti, anche perché quello che dicevo prima, non basta costruirli i nidi, poi bisogna che ci sia personale, che sia adeguato, eccetera. Comunque anche lì questo bonus ha funzionato, soprattutto nelle zone che erano già abbastanza pronte. Diciamo. Quello che invece è veramente mancato, è manchevole. L'altra misura erano i congedi, no? I congedi, ma non i congedi tradizionali che ci sono da anni, da decenni per le donne, preparto e dopo la maternità, i congedi per i genitori maschi, per i papà, che dovevano essere un modo per alleggerire il carico che ancora pesa sulle donne, il carico della cura dei figli. Adesso c'è poi anche quella dei genitori anziani, ma e qui tra l'altro tutti i dati europei mostrano che insomma i nostri uomini che hanno famiglia sono poco, dividono poco il lavoro, tanto vero che l'OCSE dice, guardate, se non c'è una redistribuzione del lavoro di cura familiare tra uomini e donne, poi la parità delle donne sarà difficile mai addirittura raggiungere la parità. Comunque, per quanto riguarda i congedi di paternità sono pochissimo usati, poca questa resistenza tradizionale, se volete, un po' perché sono anche più ridotti di dimensione e soprattutto per questa differenza che c'è ancora notevole: se deve stare a casa il papà che prende una certa retribuzione piuttosto che la mamma che ne prende una ridotta del 30-40%, è chiaro che deve restare a casa la mamma, perché evidentemente la perdita è minore. Quindi lì abbiamo fatto qualche passo avanti, ma nella costruzione fisica, sperando che le spese del PNR funzionino, ma siamo ancora appunto con una spesa complessiva inferiore all'Europa e con una quantità di servizi che è assolutamente, soprattutto nel mezzogiorno, e non è vero che nel mezzogiorno, come si pensava una volta, tanto fanno molti figli, in realtà ormai anche il mezzogiorno è allineato con questa, che è anche un fattore poi di costume, e oltre che di costi, e quindi non fa certo più figli della media. Questa, quindi, la situazione del sostegno alla famiglia è assolutamente precaria, ha fatto qualche passo avanti. Io qui non so cosa dire, ma tutti gli osservatori dicono che abbiamo un sistema a pezzi a bocconi, frammentato, con pochi servizi. Una finanziaria dovrebbe essere uno dei posti possibili, non l'unico, in cui si potrebbe fare ordine e dare più efficacia a quello che si già sta facendo, oppure migliorarlo. Ultimo punto, but not least, ma non da ultimo, e le questioni economiche, che adesso magari torniamo la prossima settimana un po' meglio. Io vi voglio solo fare due osservazioni solo su questo punto. Uno, che noi abbiamo ovviamente alto, che non è calato, al di là della procedura di infrazione, esattamente, insomma, siamo appesantiti, ma questo è noto. E no, due osservazioni. Noi abbiamo dei problemi di debolezza sulle politiche industriali, no? Lo sappiamo, ci sono poco lungimiranti, un po' fragili, ma anche se l'industria italiana c'è molta gente, molte aziende, imprese di eccellenza, e i punti deboli abbiamo visti, l'auto, l'acciaio, in cui abbiamo un crollo con una difficoltà di fare interventi efficaci. Non è da oggi, sono almeno 2-3 anni che questi due settori sono in grande difficoltà e che qui non vediamo. Vediamo solo delle politiche oscillanti, poco. Si è aggiunta a queste due aree, per dirne un'altra che è venuta fuori da poco, in occasione della crisi energetica, no? Avete visto, tutto sentito, gli aumenti del prezzo del gasolio, dei prodotti, e noi, in conseguenza delle tensioni anche del Medio Oriente, e qui governo, riduzione delle accise, anche qui tamponamento molto costoso, le dati che ho visto io, 2 miliardi in 6 mesi, veramente. L'osservazione che è stata fatta anche dagli economisti, Marco Leonardi ed altri, su questo, ma in realtà questa riduzione delle accise vanno in parte al consumatore, alla pompa, però in larga parte in realtà vanno alla raffinazione. E questo è un altro dei punti deboli della nostra politica industriale. Questo io tra l'altro non avevo mai notato che era così grave, ma sono usciti dati recentemente. E noi grandi raffinerie in Italia di prodotti energetici sono in mano straniera, noi ne abbiamo una, dicono che più grandi sono 5, ne abbiamo una sola sulle 5, insomma, e quindi chiaramente questa riduzione delle accise finanziano i produttori esteri che hanno alti margini tradizionalmente, e quindi questa è veramente una cosa che andrebbe vista. Politica, il problema è strutturale, come accelerare le rinnovabili, lo dico adesso, ma almeno qui non buttare via i soldi, tra virgolette, scusate. A proposito di rinnovabili, noi stiamo facendo dei progressi, ma non abbastanza, perché noi eravamo partiti bene qualche anno fa, anche il rapporto ai nostri più vicini, no? Tra Germania, Francia e Spagna, quanto a percentuali di rinnovabili sul totale dei consumi energetici. Ora, noi andiamo bene sul totale dei fabbisogni elettrici, ma sul totale dei consumi energetici che importano, perché vuol dire cose fondamentali, vuol dire dagli edifici, dai trasporti, eccetera. Noi siamo cresciuti molto lentamente, troppo lentamente, rispetto ai nostri più vicini, Germania, Francia e Spagna, che ci hanno tutti superato. Noi adesso siamo al 19,4% di rinnovabili, su tutte le rinnovabili, e noi non abbiamo naturalmente il nucleare, sul totale dei consumi energetici molto sotto sia Germania sia Francia, che sta sotto l'Unione Europea, che c'è il 26%. E questo è un piombo sulle gambe e sull'industria, e non stiamo migliorando, stiamo andando avanti troppo lentamente. Questo direi è una delle cose più grosse che sì, certo, la situazione di tensioni al Medio Oriente peggiora il conto, ma in realtà è una delle questioni strutturali che dovremmo. Noi abbiamo anche un piano energetico che aveva degli obiettivi corretti in linea con l'Europa. A noi, se continuiamo così ad aumentare così lentamente, non ce la faremo. Il piano energetico era previsto al 2030, cioè fra 3 anni e poco più. E qui questa è una delle questioni fondamentali, perché già la concorrenza sulla nostra industria c'è pesante, c'è anche, abbiamo visto le difficoltà della Germania con cui si lavora molto, gran parte della nostra industria. Se poi questo macigno energetico non viene alleggerito, le prospettive sono molto preoccupate, ripeto, rispetto a obiettivi che ci eravamo dati. E poi anche qui noi parliamo per lo più dell'industria, faccio un'ultima osservazione, però qualcuno fa notare dopo questi calore stile, a parte l'incidenza sulla salute pubblica, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a fare le previsioni e le proposte poi anche di come ridurre l'impatto negativo del caldo. I lavoratori che muoiono di caldo sono migliaia, ma anche i non lavoratori, quest'estate purtroppo l'ho confermato. Ma al di là di questa drammatica conseguenza, queste situazioni che se non si affrontano, perché il problema del clima è un problema ampio, di cui abbiamo tutta una serie di indicazioni anche europee che sono state spesso, come dire, villaneggiate dicendo che erano pure ideologia, ma qui ci sono di mezzo morti, ci sono di mezzo crisi industriale e poi la perdita di produzione agricola, che è una drammatica per mancanza d'acqua. È un dato che io ho visto recentemente, immaginavo, ma è drammatica per i produttori italiani, francesi, e quindi questa questione energetica è parte fondamentale ormai della politica economica. E anche qui, volendo, io ho seguito anche un po' i problemi della possibile accelerazione di queste intervenzioni rinnovabili. Dipende molto dalle regioni. Molto spesso regioni enti locali, se questi non collaborano, basta che, come dire, facciano un leggero ostruzionismo, ma in qualche caso c'è la propria opposizione, noi non riusciamo ad accelerare, quindi questo è un problema veramente di emergenza nazionale, altro che l'autonomia differenziata, qui ci vorrebbe un'autonomia progressiva, cioè positiva nei confronti di queste urgenze nazionali. Bene, la prossima volta magari diciamo qualcosa d'altro.
1: Assolutamente, professore. Finanza. Prima di lasciarla andare, allora le faccio tornare al volo sul tema, su un punto che ha toccato. Come ha detto, questa finanziaria è pre-elezioni, teme che tutti questi temi importanti poi vengano un po' lasciati da parte proprio per indirizzarsi verso la propaganda elettorale?
0: Io ho cominciato proprio dai bonus, esatto, no? Esatto. Già i bonus a rinnovarli solo sono pesanti.
1: Io le chiedo se teme anche dei nuovi bonus da questo punto di
0: appunto,
1: vista.
0: Ecco, già ripeto, siccome ormai erano promessi da anni, sarà difficile che quelli si tolgano, certo. Però ci auguriamo che non ci siano, perché la fantasia dei bonus possibili è infinita, quindi c'è da fare veramente un appello alla responsabilità, che se già con i problemi che abbiamo, problemi della famiglia, problemi delle energie, i problemi generali delle grandi crisi industriali, se ci allarghiamo con queste politiche paraclientelari, veramente andiamo davanti a un anno preoccupante. Io mi auguro che non sia un anno elettorale in senso deteriore.
1: Bene, professore, allora chiudiamo questa puntata di Economia e Lavoro lanciando questo appello e ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Alla prossima, grazie.
2: Radio Radicale, era Gabriele Rossi con il professor Tiziano Treu, Economia e Lavoro. Torniamo sull'agosto in carcere del Partito Radicale, Transnazionale e Transpartito. Vi lasciamo fra qualche istante a Cristiana Pugliese con Silvia De Pasquale sulla sua visita nel carcere di Messina. Poi alle 7.10 sentiremo Francesco De Leo con il suo spazio transnazionale e con i suoi ospiti. Poi alle 7.30 la rubrica post-sovietica con Ada Pagliarulo e Anna Zafesova. Poi alle 7.35 studio ai microfoni per Andrea De Angelis per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Vi lasciamo ora all'agosto in carcere del Partito Radicale, Cristiana Pugliese con Silvia De Pasquale sulla sua visita nel carcere di Messina.
3: Radio Radicale, continuiamo a raccontare l'iniziativa del Partito Radicale, l'estate in carcere, e oggi lo facciamo con Silvia De Pasquale, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, che si è recata al carcere di Messina. Silvia, buonasera, benvenuta a Radio Radicale.
4: Buonasera, un saluto agli ascoltatori.
3: Allora, io non so se tu sei andata, ti sei recata al carcere di Messina da sola o con una delegazione, quindi la prima cosa che ti chiedo naturalmente è di dirci chi altro c'era con te, e poi naturalmente raccontaci quali sono le condizioni che hai trovato in questo carcere e se ce lo descrivi brevemente, insomma, se è una struttura nuova, vecchia, se ci sono più sezioni, se c'è anche quella femminile, insomma, a te la parola.
4: Sì. Sì, allora, stamattina alla casa circondaria di Messina Gazzi eravamo io e Angelo Catalano, che è un iscritto al Partito Radicale. E, siamo stati accolti dalla direttrice Angela Sciavicco e dal comandante, c'era anche la responsabile dell'area educativa e anche la garante comunale delle persone private della libertà del comune di Messina, Lucia Risicato. Il carcere di Messina in realtà è una struttura piuttosto vecchia, perché risale agli anni 30, quindi a quasi 100 anni, e quindi, come dire, risente un po' dei problemi di manutenzione che hanno questo genere di edifici. È un istituto piuttosto complesso, per quanto non abbia tantissimi posti e non sia sovraffollato, perché ha circa 300 posti regolamentari e c'erano 250 detenuti circa presenti, però è uno dei pochi istituti, dell'unico istituto che in Sicilia ha un SAI, quindi un centro clinico femminile, e in ogni caso la presenza di questo edificio dedicato, diciamo, questo centro clinico dedicato in qualche modo alla salute dei detenuti fa convogliare popolazione detenuta un po' da tutta la Sicilia e dal sud Italia. C'è una sezione femminile piuttosto grande, con detenute sia di media che di alta sicurezza, e una sezione che abbiamo trovato vuota, per fortuna, di vita, nido e accoglienza a mamme con bambini, ma ci hanno detto che a breve probabilmente ne arriverà una. E poi un'altra sezione maschile di 3 piani, piuttosto, diciamo, complessa e articolata. Nonostante le condizioni generali dell'edificio e della struttura, poi è un carcere che si trova all'interno della città di Messina, noi abbiamo riscontrato che le condizioni generali fossero tutto sommato positive. Tutte le celle avevano bagni separati dalle zone letto, in alcuni casi anche cucine separate, quindi le condizioni generali non erano non destavano particolare preoccupazione. C'è però una riflessione, secondo me, che vale la pena fare in generale sul fatto, facendo anche rilevare, che lo spazio regolamentare a livello anche delle prescrizioni della Corregione sono rispettate. I 3 metri quadri ci sono, però loro stessi ritengono che non sia accettabile nel 2026 ci sia 3 metri quadri a persona, magari con camere da 6 letti. Quindi c'è da fare una riflessione anche su cosa prescrive, magari qual è il minimo accettabile e qual è una situazione ottimale anche per gestire delle persone in custodia da parte dello Stato.
3: Certo, che hanno, insomma, la privazione della libertà in buona sostanza, quindi vivono tutta la loro vita là dentro.
4: Esatto, poi c'è anche, secondo me è stato molto importante anche l'interazione che abbiamo fatto con la direzione, con il comandante, tutto lo staff, perché io, diciamo, un pochino ci penso da anni, noi facciamo visite nei vari istituti, ognuno ha una sua particolarità, ci sono delle criticità da rilevare, però il problema della detenzione in generale, della giustizia penale, ha un respiro molto più ampio, e sono le politiche a ripercuotersi sulla vita degli istituti, ci faceva rilevare che spesso loro si ritrovano a gestire molti più casi di detenzione sociale, proprio dovuta magari a povertà estrema, a situazioni di indigenza. E una riflessione va fatta anche sulla gestione generale sulle persone con problemi psichiatrici, perché sono sulla salute in generale all'interno degli istituti, è un problema fuori, ma dentro si esaspera a causa degli spazi ristretti e delle condizioni di per sé. Loro soffrono un po' al di là degli spazi molto ben tenuti esterni, i campi da calcio, il teatro, spazi per i colloqui, ma mancano spazi comuni nelle sezioni in cui creare delle vere e proprie attività trattamentali, per quanto in una casa circondariale queste in genere sono più limitate. E tutti lamentano carenza di personale, non tanto di agenti di polizia penitenziaria, perché sono in organico, però sono persone che nel tempo la legislazione, anche per personale che è stato oberato da adempimenti burocratici, si ritrovano a essere iper specializzati, a dover sopperire le mancanze magari di personale educativo, di supporto psicologico, quindi come capita spesso in queste visite, le lamentele da parte sia della popolazione che di chi gestisce le carceri sono sempre più o meno le stesse, quindi cercheremo alla fine anche di tutte le visite fatte col Partito Radicale, secondo me, di fare una riflessione, di tirare un po' le somme per delle proposte che magari vadano al di là delle denunce dei singoli, delle condizioni dei singoli istituti.
3: Certo. Senti, scusami, ci sono stranieri?
4: Ci sono molto pochi rispetto. Questa è una cosa che io in genere ho frequentato più gli istituti dell'Emilia Romagna, al sud la percentuale è molto bassa, e poi ci facevano rilevare che spesso non sono veri e propri stranieri, ma magari persone già di seconda generazione. Quindi a Messina comunque erano in percentuale molto molto pochi, erano soprattutto, essendo anche una casa circondariale, detenuti provenienti soprattutto dalla città o dalle zone limitrofe o dalla Sicilia in generale.
3: Ci hai detto un po' dal punto di vista sanitario, lì all'interno di questo carcere di Messina come funziona? Hanno un medico stabile?
4: Lì hanno proprio una sezione molto attrezzata, anche con c'è un centro clinico, quindi convoglia anche detenuti.
3: Sì, quello ce lo dicevi prima, certo.
4: Ha tutto una sezione in cui ci sono tutte gli specialisti, il medico H24, e le sezioni del centro clinico sono di fatto delle sezioni detentive, però hanno dei letti ortopedici, hanno qualche accortezza in più a livello di servizi sanitari, ma di fatto sono sezioni detentive. Abbiamo trovato persone in carrozzina, detenuti allettati, non come in passato in cui ci sono stati eventi sicuramente peggiori e presenze molto più preoccupanti. Certo, diciamo che quando uno ha dei problemi di salute già è magari insopportabile da liberi all'interno di un carcere, i problemi poi si esasperano. In generale a me l'impressione che ci ha dato, perché poi spesso è proprio traspare sia anche parlando con gli stessi detenuti, il rispetto in qualche modo che avevano anche per l'impegno da parte di tutto il personale. Sanno che ci sono dei limiti, magari qualcuno si è lamentato dei materassi, però sembrava che tutto fosse anche attenzionato e sotto controllo, diciamo, da parte della direzione.
3: Scusa, io non ho capito una cosa, tu c'eri già stata in questo carcere?
4: Io no,
3: ah, ecco.
4: Me era la prima volta.
3: Quindi non hai un termine di paragone rispetto ad anni passati.
4: No.
3: Va benissimo, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
4: No, direi che ora abbiamo appuntamento. Dopodomani saremo in 10 dal carcere di Barcellona Pozzo di Grotto. Magari poi ci sentiamo per aggiornamenti.
3: Assolutamente sì.
4: È un altro istituto, diciamo, un po' complesso e particolare, essendo stato, diciamo, in passato un OPG ed ereditando purtroppo quella funzione di cura psichiatrica.
3: I nostri ascoltatori lo conoscono bene, insomma, se ne è parlato più volte. Da questa emittente tramite naturalmente le iniziative del Partito Radicale. Silvia, non mi rimane che ringraziarti, ringraziamo Silvia De Pasquale, che ricordiamo è consigliere generale del Partito Radicale. Grazie.
4: Grazie.
1: 7:10, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato l'intervista di Cristiana Pugliese a Silvia De Pasquale sulla visita nel carcere di Messina e ora è il momento di Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo.
5: Buongiorno Gabriele, bentrovati da Francesco De Leo e Lorenzo Bruschi in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero. Non sentiamo ancora Giampiero Gramaglia, ci connetteremo con lui subito. Oggi diversi gli argomenti sulla stampa internazionale, Medio Oriente, Ucraina, c'è anche qualcosa sull'immigrazione, ma partiamo dal Financial Times che ci dice che la domanda di petroliere sale alle stelle mentre i produttori di petrolio del Golfo cercano soluzioni per esportare i propri carichi. I paesi esportatori di petrolio intenzionati a garantirsi una propria flotta stanno facendo lievitare i prezzi, in particolare per le navi immediatamente disponibili. Il costo sia delle navi di nuova costruzione che di quelle usate moderne nella classe più grande di petroliere ha superato i 130 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, il livello più alto dal 2008, mentre anche le tariffe per noleggiare una super petroliera per un anno hanno raggiunto livelli storici, secondo il broker navale Braemar. I paesi esportatori di petrolio che cercano di assicurarsi una propria flotta di navi per far uscire i carichi hanno in parte contribuito a spingere i prezzi al rialzo, soprattutto per le navi di seconda mano e i noleggi immediatamente disponibili. Ancora Medio Oriente dal Times of India, che racconta un episodio particolare, in modo particolare i rapporti con il Pakistan. Le autorità indiane hanno rimesso il cordone di sicurezza davanti all'alta commissione del Pakistan a Delhi. Secondo l'agenzia di stampa giovedì scorso le autorità hanno rimosso le strutture abusive e le transenne per la gestione delle code installate all'esterno dell'alta commissione del Pakistan a Nuova Delhi. Le strutture, tra cui i cordoni per le code installati nei pressi dell'ufficio visto nella missione pakistana, si trovavano su una stradina al di fuori dei confini autorizzati dal complesso. Le autorità indiane hanno inoltre rimosso i dissuasori e le barricate che erano stati precedentemente collocati intorno al complesso diplomatico. Vediamo le questioni ucraine. Il Kyiv Independent ci dice che un attacco con missili balistici e droni russi su Kiev ha colpito un ospedale pediatrico e alcuni edifici residenziali, causando 6 morti e 33 feriti. Secondo quanto riferito dalle autorità, la Russia ha sferrato un massiccio attacco con missili balistici e droni contro Kiev poco dopo la mezzanotte di ieri, insomma, uccidendo 5 persone e ferendone almeno 23. Sempre sul quotidiano c'è la notizia, che è un po' anche su tutti i quotidiani europei, un'altra importante indagine per corruzione colpisce l'ufficio di Zelensky con gli investigatori che incriminano il suo vice capo di gabinetto. Vediamo il Kyiv Post. Zelensky incarica il nuovo ministro della difesa Khmara di potenziare gli attacchi in profondità dell'Ucraina, potenziandoli questi attacchi a lungo raggio, rafforzando dunque la difesa aerea e riformando gli appalti nel settore della difesa e i rifornimenti al fronte. La TASS invece ci dice che si starebbe concordando la data per nuovi contatti tra Russia e Stati Uniti volti a rimuovere gli elementi di attrito. Sono parole della diplomatica Maria Zakharova, ripresa dalla TASS, che aggiunge che la Russia è pronta a collaborare con i partner statunitensi per avviare discussioni concrete sulle questioni che per noi sono prioritarie. Vediamo il Guardian: Kiev colpita da un attacco missilistico russo che ha causato la morte di almeno 6 persone, si segnalano vittime in seguito ai colpi che hanno colpito zone residenziali e magazzini durante un intenso bombardamento nella capitale e nella regione circostante. Le Monde, sempre sull'argomento guerra in Ucraina: per la Romania e la Moldavia la sfida cruciale della lotta contro i droni russi. Un numero sempre maggiore di velivoli e detriti si schianta nei due paesi, compromettendone l'economia. Di immigrazione invece si occupa il Paese. Feijóo e Vivas danno il via a una nuova battaglia sui minori a Ceuta. Il governo porta avanti il proprio piano e sostiene che un'espulsione di massa di bambini e adolescenti sia illegale, ricordando che nel 2021 ci sono state delle interdizioni proprio per questo motivo. Segnalo ancora sul Medio Oriente un editoriale del Jerusalem Post: Israele deve indagare su se stesso, la responsabilità delle forze di difesa israeliane rafforza il paese. Scrive il Jerusalem Post: un esercito che opera nel rispetto della legge deve essere poi in grado di stabilire quando un errore era comprensibile, quando si è verificata una negligenza e quando è stato superato il limite. Sono riferite al primo resoconto pubblico sui casi di condotta scorretta in tempo di guerra dal 7 ottobre 2023 del procuratore generale militare delle forze di difesa israeliane. Tehran Times: il capo delle forze armate iraniane mette in guardia gli stati del Golfo Persico dal favorire l'aggressione statunitense. Dovremmo avere in collegamento Giampiero Gramaglia. Ci sei, Giampiero?
6: Ci sono, buongiorno. Ecco, Francesco, buongiorno a chi ci segue. C'è un nuovo record assoluto degli Stati Uniti che fa stamane i titoli di apertura di alcuni dei principali media USA, ma non è un record di cui di solito si va orgogliosi, anzi uno se ne deve preoccupare. Il debito pubblico statunitense ha raggiunto ieri i 40 trilioni di dollari, sarebbero 40 mila miliardi di dollari, e non è che la cifra diventa più facilmente comprensibile se detta in un modo o nell'altro. Mentre, scrive il New York Times, l'America continua ad abbuffarsi di prestiti. Le promesse del presidente Trump, cito il New York Times, di rimettere in ordine il bilancio e di ridurre il peso del debito sono state contraddette dalle spese per la guerra d'Iran, dai tagli delle tasse e dal rimborso dei dazi agli importatori. Anche la CNN apre in questo modo: 40 triliardi di dollari, il problema del debito peggiora più rapidamente di quanto si prevedeva. Il debito nazionale raggiunge un traguardo negativo, mentre gli interessi da pagare sui debiti crescono. I mercati globali ne sono colpiti, e poi la CNN spiega perché tutto ciò potrebbe rendere più costosa la vita degli americani e lancia segnali d'allarme, anzi vede segnali d'allarme, sul mercato dell'energia. Ovviamente anche il Wall Street Journal ha su questo tema. Il Wall Street Journal è il giornale finanziario degli Stati Uniti per eccellenza, e si concentra sulla figura e sul ruolo del segretario al tesoro Scott Bessent, figura chiave dell'amministrazione Trump su questo fronte, che però sembra più preoccupato in questi giorni di organizzare la guerra economica contro l'Iran piuttosto che di governare il debito. In realtà ieri, ci spiega il Wall Street Journal, Bessent, cioè il tesoro, ha preso provvedimenti poco prima che il debito raggiungesse la soglia dei 40 triliardi di dollari e ha annunciato un riacquisto potenziato di bond a lunga scadenza, cioè si tratta di cercare di evitare, di far lievitare i tassi di interesse ricomprando in parte il debito e poi rimettendolo sul mercato. Il tentativo di Bessent è quello di limitare il pagamento di interessi, che attualmente sono circa 1.000 miliardi di dollari all'anno, una cifra pari al 3,3% del PIL USA. Contrariamente a quanto avviene di solito, oggi è la Fox che apre sulla guerra all'Iran e con le misure economiche che il presidente Trump, che l'amministrazione Trump sta preparando per soffocare l'economia iraniana. La Fox ci dice che gli Stati Uniti si preparano a confrontarsi anche con la rete, a confrontare economicamente anche la rete di supporto di cui gode l'Iran. Il titolo non lo dice, ma la foto mostra il presidente Trump con sullo sfondo insieme il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Cina e Russia farebbero parte della rete di supporto dell'Iran che le misure americane, misure economiche americane, sono destinate a colpire. Axios apre con l'aspetto energetico della guerra all'Iran e sostiene che gli Stati Uniti stanno conducendo operazioni nascoste per far uscire il petrolio dallo stretto di Hormuz e attenuare la crisi energetica internazionale. Controcorrente la scelta del Washington Post, mi avvio poi alla conclusione, che si occupa dei programmi, diciamo, dei piani immobiliari del presidente Trump a Washington, che vanno dal rifacimento del Kennedy Center alle operazioni in corso alla Casa Bianca. Infine, Politico ci parla della nuova scelta del presidente Trump, Heidi Overton, una dottoressa in medicina di professione, di formazione, per guidare l'ente americano che si occupa di sanità e di ricerca sanitaria. Secondo il Politico, questa scelta va incontro a difficoltà in Senato, però questa è una storia che abbiamo già visto, ci sono difficoltà in Senato, ma poi il Senato, maggioranza repubblicana, alla fine approva le scelte del Presidente. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero. 7:21, buongiorno a Guido Limpio, giornalista e scrittore, analista del Corriere della Sera, è lui l'ospite di oggi, bentornato.
7: Buongiorno a voi.
5: Allora Guido, leggo dal Financial Times, secondo fonti interne l'Iran punterebbe a obiettivi militari in Europa qualora Donald Trump dovesse inasprire il conflitto. Le proposte di ritorsione contro obiettivi statunitensi al di fuori del Medio Oriente arrivano in un momento in cui molti a Teheran ritengono inevitabile una recrudescenza del conflitto. Due fonti interne al regime hanno riferito al Financial Times che le forze iraniane hanno valutato la possibilità di colpire strutture statunitensi in paesi dell'Europa sudorientale, come la Bulgaria, per esempio, che il mese scorso ha approvato l'uso della propria base aerea di Bezmer per gli aerei da rifornimento statunitensi. Una delle fonti ha aggiunto che anche Cipro, dove a marzo una base aerea britannica è stata colpita da un drone, figura tra i potenziali obiettivi di ritorsione nel caso di una nuova offensiva americana. Le fonti hanno riferito che le forze iraniane hanno valutato separatamente la possibilità di attaccare invece i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz in caso di escalation. Cosa ti aspetti in Medio Oriente?
7: Allora, diciamo che queste sono delle indiscrezioni, quindi non sono dichiarazioni ufficiali, ma che danno un'indicazione. È chiaro che il regime in questa fase vuole trasmettere un messaggio abbastanza chiaro, che è quello che non ci sarà alcun arretramento e che sono pronti a rilanciare qualsiasi iniziativa militare. Quindi minacciando l'Europa e l'Europa meridionale, vogliono ribadire quella che è una strategia che è iniziata sin subito dal conflitto, ossia di colpire anche le basi più lontane, non solo in modo simbolico, ma questo per complicare la logistica delle forze americane. Attualmente, come avete raccontato nella segna stampa, Trump sembra più piegare per la guerra economica, ma diciamo che l'Iran trasmette questo messaggio agli Stati Uniti, agli alleati degli Stati Uniti, sia quelli lontani che quelli vicini. Insomma, ci sarebbe insicurezza e guai per tutti.
5: A proposito appunto di economia, di scelta insomma strategica di Trump, Times of Israel, dichiarando il giorno decisivo per l'economia, Trump afferma che qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran sarà soggetto a sanzioni. Questi maniaci sono alle corde e queste misure storiche li metteranno in ginocchio, sostiene il presidente, mentre le forze armate USA hanno dichiarato di contribuire al transito quotidiano di milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Sembra dunque, scrive il Times of Israel, come dicevi, che la nuova strategia sia quella di stritolare economicamente l'Iran. L'Iran. Arab News: Trump minaccia sanzioni economiche contro qualsiasi paese che aiuti l'Iran. L'intensificarsi della campagna di pressioni economiche arriva, scrive Arab News, mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda alcuna via d'uscita diplomatica o militare nell'immediato. Trump si trova inoltre ad affrontare un rinnovato scrutinio politico interno riguardo alla guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente. Qual è la tua idea?
7: Ma insomma, quello dello strangolamento economico non è proprio una carta nuova, era già stata considerata prima della guerra come alternativa alle operazioni militari. Ricordiamo che l'Iran è sotto sanzioni da decenni, è abituata a vivere sotto sanzioni. Vero è che la situazione economica del paese è disperata ed era disperata ancora prima del conflitto, quindi queste sanzioni potrebbero danneggiare ulteriormente la fragile economia iraniana, però molto dipende dai rapporti che l'Iran ha con i paesi vicini. È interessante che ieri gli Emirati hanno annunciato la rottura di qualsiasi rapporto finanziario e commerciale con Teheran. Gli Emirati sono uno sbocco importante nonostante le ostilità, no, per l'economia iraniana, quindi questo è un passo. Però la storia dimostra che gli iraniani sono sempre stati abili nell'aggirare l'embargo e nel riuscire comunque a sopravvivere. Certo, questa potrebbe essere una strategia di lungo termine, i frutti si potrebbero vedere in casa americana non subito, però noi sappiamo che Trump non è mai paziente e quindi c'è da capire se questa è un modo per non rilanciare le operazioni belliche e dare in pasto al paese e al mondo un qualche tipo di iniziativa.
5: Senti, parliamo di Siria, sempre dal Times of Israel. Non fatelo, sono parole riportate tra virgolette. Netanyahu afferma di aver avvertito la Turchia prima che Israele colpisse la base siriana. Il primo ministro sostiene che il messaggio sia stato ora trasmesso in modo più chiaro ad Ankara e fonti riferiscono che il capo del Mossad abbia discusso la questione la scorsa settimana con il ministro degli esteri siriano. Barak definisce questa escalation in Siria avventata e stupida. Cosa sta succedendo?
7: Qui un vero problema, rischia di essere davvero un nuovo fronte. Che cosa succede? Che c'è una lotta di influenza tra la Turchia e Israele in Siria. Sappiamo che la Turchia è stata un grande sponsor del presidente attuale siriano Al-Shara, ha suoi uomini sul terreno, soldati, intelligence, quindi considera la Siria come quasi una costola, no? Una propria costola, e voleva, secondo alcune fonti, aumentare la sua presenza inviando addirittura degli aerei. Così si dice, cosa peraltro è stata smentita. Allora gli israeliani hanno lanciato un raid di avvertimento, ma diciamo che il singolo episodio fa parte di questa sfida. Ricordiamo anche che Israele occupa vaste porzioni della Siria, le occupava già prima del crollo del regime di Assad e poi queste posizioni sono state ampliate dopo che è caduto Assad. C'è una sfida che riguarda la Siria, ma una sfida che è più ampia. Ricordiamo anche che la Turchia appoggia Hamas, che attualmente molti dirigenti di Hamas importanti vivono in Turchia, e in uno snodo propagandistico e anche economico per Hamas la Turchia, quindi per Israele è un avversario, è un avversario su molti fronti. Faccio anche un altro esempio molto più lontano: la Turchia appoggia il governo centrale di Mogadiscio in Somalia, mentre gli israeliani hanno un rapporto con il Puntland, che è una regione autonoma della Somalia, quindi ci sono contrasti regionali ma anche più ampi, e temo che queste azioni militari possano inasprire ancora di più questo confronto.
5: Senti, abbiamo ancora un minuto e mezzo, ritorno sul titolo del Tehran Times di oggi che leggevo in apertura di puntata. Il capo delle forze armate iraniane mette in guardia gli stati del Golfo Persico dal favorire l'aggressione statunitense. Il generale di divisione, si chiama Ali Abdollahi, che è capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, ammonito appunto gli stati del Golfo Persico meridionale a non fornire sostegno né a consentire alle forze armate statunitensi di utilizzare il loro territorio nell'ambito della loro aggressione contro l'Iran. Questo è quanto ovviamente dice l'Iran. A tuo avviso, dopo i bombardamenti americani, è ancora forte la difesa iraniana? È ancora in grado di far male, soprattutto lo abbiamo visto, insomma, strategicamente ai paesi vicini, ai paesi del Golfo?
7: Ma certamente l'Iran ha ricostruito il suo arsenale, riesce a rimettere in linea molti missili, ha ristabilito alcune basi, ha i droni kamikaze, ha una serie di armi che non sono, diciamo così, armi assolute, armi invincibili, passatemi il termine, ma sono armi che però sono sufficienti a minacciare, a tenere in scacco i paesi della regione. Non importa se questi missili fanno centro o colpiscono un obiettivo pagante, importante per queste armi servono per che cosa? Per creare instabilità, creare insicurezza. E aggiungiamo anche che negli ultimi giorni si è parlato di una possibilità che gli americani riducano la presenza militare nelle basi del Golfo più vicine all'Iran per sottrarle a questi attacchi. Insomma, non è una situazione facile. L'Iran in questo momento ha le mani, diciamo, la carta più importante in mano, che è quella della minaccia, che è quella di Hormuz, che è quella della volontà di andare avanti.
5: Chiarissimo, grazie a Guido Limpio, ti leggiamo sul Corriere, ancora grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a Lorenzo Bruschi in regia, la linea torna in studio Gabriele Rossi.
1: Radio Radicale 7.30, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo ed ora è il momento di passare a Post-Sovietica con l'intervista ad Anna Zafesova di Ada Pagliarulo.
3: Con Post-Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, abbiamo parlato nelle puntate scorse delle proteste in Ucraina per la mancata conferma al ministro della difesa di Mikhailo Fedorov, che peraltro è tornato a parlare in questi giorni chiedendo elezioni, sebbene si sia in tempo di guerra. Ha detto tra l'altro Fedorov: la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Ma c'è un'altra notizia importante che riguarda le perquisizioni che sono state decise dall'Ufficio Nazionale Anticorruzione. Nell'ufficio del vice capo di gabinetto presidenziale Irina Mudra, che il presidente Zelensky ha poi deciso di rimuovere dall'incarico. Anna, che lettura dai di questi avvenimenti?
8: Ma io direi che la coincidenza anche temporale di questi eventi fa pensare a una campagna contro la presidenza di Volodymyr Zelensky, che è partita in maniera molto intenzionale e molto sincronizzata. Cioè la sequenza è il licenziamento di Mikhailo Fedorov, che rifiuta poi tutte le proposte di Zelensky di rientrare in varie cariche nel suo team, insistendo che lui vuole tornare a fare solo il ministro della difesa, quindi Zelensky deve riconoscere il suo errore. Quando si capisce martedì sera che Zelensky ha i voti alla Rada per confermare il suo candidato al ministro della difesa, Yevgen Khmara, che è l'ex capo dell'SBU, del servizio di sicurezza, che tra l'altro è l'autore di molte delle incursioni e delle operazioni sovversive nel territorio russo negli ultimi mesi. In quel momento Fedorov, dopo aver detto che non voleva fare politica, all'improvviso fa questa dichiarazione, gira un video nel quale dice che lui chiede le elezioni, e non chiedere le elezioni è stato fino a oggi il, come dire, il tabù condiviso dal mondo politico ucraino. E le elezioni, qualunque resa dei conti si fa dopo, dopo la guerra. In questo momento la leadership di Zelensky non viene messa in discussione, perché non è il momento di dedicarsi a lotte intestine. Quindi Fedorov, che è stato il ministro più longevo del governo Zelensky dal 2019, oltre che l'autore della sua campagna elettorale digitale, rompe questo tabù. E il giorno dopo, mentre la Rada sta votando appunto il nuovo ministro della difesa, parte una nuova puntata delle indagini della procura anticorruzione Nabu, che punta a esponenti all'interno dell'amministrazione presidenziale direttamente, e quindi quello che Fedorov ha detto il giorno prima, bisogna fare le elezioni anche per combattere la corruzione, dove non fa nomi ma fa delle allusioni abbastanza trasparenti ad alcuni esponenti del cerchio magico del presidente. Il giorno dopo alla piazza che chiede il reintegro di Fedorov viene dato in pasto una serie di intercettazioni e di accuse appunto di corruzione nell'entourage del presidente, quindi

0: dell'invasione russa del Partito per la Vita, che era, diciamo, gli esponenti filorussi, sono un po' esagerato, ma comunque sì, quelli più inclini al dialogo con Mosca, ecco, mettiamola così. Però negli ultimi mesi il suo gruppo alla Rada spesso veniva chiamato in soccorso del Partito Servitore del Popolo di Zelensky quando mancavano i voti, quindi è molto probabile che anche questa sua incriminazione è già stato legato a diversi scandali in passato, soprattutto nel campo immobiliare. Però questa incriminazione proprio nel giorno del voto potrebbe far pensare che qualcuno volesse che lui e il suo piccolo gruppo non dessero il sostegno a Zelensky nella approvazione del suo nuovo ministro della difesa.
1: Grazie ad Anna Zafeso, a Posto Vietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
2: Radio Radicale, questa era Posto Vietica, a cura di Ada Pagliarulo, sono le 7:35, adesso è il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, a cura di Andrea De Angelis.
3: Buongiorno, buongiorno da Andrea De Angelis e da Lorenzo Bruschi in regia. Questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, una rassegna stampa che anche quest'oggi è un po' la fotocopia di quello che abbiamo visto in questi giorni: il Medio Oriente, l'Ucraina, il caso Ranucci Lavitola, le polemiche interne alla Lega e la questione migranti. Insomma, i temi restano un po' gli stessi per tutta la settimana, anche se chiaramente ci sono degli elementi di novità, soprattutto per quel che riguarda gli esteri. Non ce ne sono invece sul caso Ranucci Lavitola, dove si continua un po' ad avvitarsi intorno alla stessa questione: Ranucci sì, Ranucci no, per la guida di Report in futuro. Oggi soprattutto di quello si parla. C'è anche altro sul fronte italiano, per fortuna, oserei dire. Ci sono due questioni che pure non vengono affrontate con la stessa dovizia e la stessa cura da tutti i quotidiani. Cioè, da una parte la scalata MPS, il tentativo di scalata MPS, dall'altra la questione Ilva. Sono due temi di cui cercheremo di occuparci in questa rassegna stampa, anzi faremo di tutto pur di farlo. La questione Ilva, soprattutto con il Corriere della Sera, la questione invece MPS con Repubblica e Stampa. Però apriamo sul Medio Oriente, perché è questo probabilmente il tema principale di giornata, almeno forse quello più interessante. Ed apriamo con il Corriere della Sera, che già dalla prima pagina scrive: alta tensione tra Iran e NATO. E poi all'interno troviamo a pagina 2: l'Iran può colpire l'Europa, allerta per obiettivi americani. Indiscrezione del Financial Times, Crosetto: evitiamo di suggerire scenari. La strategia è quella della Repubblica Islamica, che si dice pronta ad allargare l'offensiva contro il nemico. E poi ci sono due approfondimenti. Il primo di Guido Limpio a pagina 3, che ci parla di NATO. Da Cipro alla Bulgaria, la lista nera di Teheran, la NATO siamo pronti. Le fonti ipotizzano colpi su target già presi di mira. E poi c'è un'intervista, dicevo, a fondo pagina, firmata da Rinaldo Frignani al generale Vincenzo Camporini: l'Italia tenga la guardia alta, l'Unione Europea trovi sistemi di difesa, ma sono cauto su un attacco. Vediamo cosa dice il generale Camporini. L'Iran non ha oggi le potenzialità per colpire direttamente dal suo territorio le basi degli Stati Uniti in Europa, e nemmeno l'Europa, ma questo non esclude che possa farlo con azioni terroristiche, visti i suoi rapporti con i proxy diffusi in Occidente. Nulla impedisce a una cellula dormiente di compiere un'azione di questo genere, ma è una cosa differente da un attacco missilistico. Così, appunto, il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa dell'Aeronautica, esperto di geopolitica e strategia militare. Da un punto di vista balistico, dice Camporini, non esiste, almeno per il momento, non hanno strumenti per colpire l'Europa da oltre 3.000 km di distanza. Con l'arsenale in suo possesso, l'Iran potrebbe arrivare fino a metà della Grecia al massimo, nella peggiore delle ipotesi. Attualmente ci sono sistemi d'attacco compresi nella categoria dei droni, che consentono un'ampia scelta di strumenti per colpire l'Europa.

basi europee. Ma comunque ipotizzando un'azione portata a termine da soggetti che si trovano vicino alle strutture da colpire. Immaginiamo ad esempio qualcuno che voglia lanciare uno di questi oggetti contro un complesso come quello di Sigonella, che già si trova nelle vicinanze della base. Ma qui, come detto, entriamo nel campo del rischio terrorismo, che può essere contrastato con i servizi di intelligence e di polizia. Il parere del generale Campolini, che quindi tende un po' a smorzare, attenuare il rischio di un attacco diretto da parte dell'Iran all'Europa. Chiaramente la questione Iran si porta dietro tutta una serie di conseguenze. Intanto la strategia di Donald Trump, la vediamo a pagina 4, l'ultima mossa di Trump, assedio economico ad oltranza, l'ipotesi è quella del blocco terrestre, nel mirino le raffinerie del petrolio degli Ayatollah, e poi il rapporto con il resto del settore geografico, almeno lo scrive Giuliana Ferraino a fondo pagina, sempre pagina 4 del Corriere. La scelta degli Emirati, stop agli scambi con Teheran. Gli Emirati Arabi hanno sospeso fino a nuovo avviso tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. La decisione è arrivata dopo che Abu Dhabi ha attribuito a Teheran il lancio di 2 missili balistici diretti contro il traffico marittimo. Entrambi sono caduti in mare e l'Iran ha però negato ogni responsabilità. Il blocco arriva inoltre dopo una serie di attacchi con missili e droni contro le navi del gruppo energetico statale ADNOC nello stretto di Hormuz, denunciati in agosto. Dubai, ricordo ancora il pezzo, era il principale hub regionale per le merci e i pagamenti del regime. In gioco ci sono 29 miliardi di dollari. Poi a pagina 5, Israele, ora l'esercito apre l'inchiesta sull'uccisione di Indra Jab a Gaza, indagini criminali su alcune stragi di palestinesi, la bimba fu ammazzata nel gennaio del 2024 e Israele torna ad essere prepotentemente presente oggi sui quotidiani, anche ieri con le primarie all'interno del Likud chiaramente continua a parlare di quanto accade in Israele. C'è un'intervista ad Ali Vaez, che è direttore del progetto Iran dell'International Crisis Group, un think tank con sede a Bruxelles. Intervista firmata da Greta Privitera. Il regime iraniano è unito e non mollerà su Hormuz, possibile che Trump ceda. Vediamo alcuni passaggi di questa intervista. Intanto gli viene chiesto se ci troviamo in una fase di stallo. La definirei, risponde, più come una battaglia di volontà. Entrambe le parti si aspettano che la pressione sull'altra alla fine ammorbidisca la posizione negoziale. Chi vincerà quindi questa battaglia tra Stati Uniti e Iran? Con il cessato il fuoco di aprile e il memorandum d'intesa abbiamo visto che Trump è molto più propenso a cedere per primo. La spiegazione è semplice: per il presidente è una questione di discrezionalità, mentre per la Repubblica Islamica è una questione di vita o di morte. Gli iraniani non possono permettersi di cedere, non credono che farlo li metterebbe in una posizione migliore. Ogni volta che hanno mostrato flessibilità, Trump ha cambiato le carte in tavola. C'è poi un rischio di escalation sempre presente. Le forze degli Stati Uniti nella regione sono ben posizionate per condurre un attacco e gli iraniani hanno già dimostrato di essere molto più disposti e capaci di intraprendere azioni aggressive o preventive. Il problema è che non c'è più molto margine per un'escalation facilmente contenibile e anche con nuovi raid non si arriverebbe a una soluzione diversa. L'Iran vuole mantenere il controllo sullo stretto di Hormuz e Trump può fare poco. Quindi Ali Vaez, intervistato sul Corriere della Sera. Vediamo Repubblica a pagina 9. Gianluca Di Feo. Siti americani in Italia, si alza lo stato di allerta. L'intelligence di Teheran dispone di agenti infiltrati che si sanno muovere con incisività anche da noi. Abbiamo letto prima le parole del generale Campolini, che appunto conteneva la possibilità di attacchi iraniani sul nostro territorio
ad attacchi di tipo terroristico. Gianluca Di Feo analizza un po' la situazione nel nostro paese e la vediamo. Una settimana esatta fa, nel comando statunitense di Napoli è scattata la massima allerta. Un piccolo drone è penetrato nella struttura principale di Gricignano d'Aversa, dove risiedono militari e famiglie, provocando immediatamente l'allarme in tutto il presidio delle US Navy. Al personale del quartier generale di Capodichino è stato ordinato di scendere nei rifugi a prova di bomba. Il quadricottero non conteneva esplosivo e dopo un paio d'ore è tornata la normalità. Sull'episodio indagano la procura partenopea e i carabinieri, ma testimonia quanto sia alta la preoccupazione per la sicurezza delle basi americane. È così in tutta Europa da fine febbraio, prima ancora che cominciassero i raid sulla Repubblica Islamica, ed è così anche in Italia, nonostante per volontà del governo Meloni sia stata negata al Pentagono la possibilità di usare gli aeroporti del nostro paese per compiere o appoggiare missioni offensive contro l'Iran, provocando l'ira di Trump contro la Premier. Una situazione molto diversa, ad esempio, dalla Bulgaria, dove anche le piste degli scali internazionali hanno ospitato le cisterne volanti che rifornivano le squadriglie di caccia, o dalla Gran Bretagna, da cui decollavano direttamente i bombardieri B-1 e B-52. Non bisogna dimenticare che caccia, missili e cannoni della nostra aeronautica e del nostro esercito sono stati mandati da marzo a fare scudo alle monarchie del Golfo, partecipando attivamente alla protezione contro le incursioni dei Pasdaran, un'operazione varata dall'esercito con un profilo bassissimo, senza dare indicazioni dettagliate neppure in Parlamento, anche per il timore di ritorsioni, ma in ogni caso pure questa spedizione ha finalità esclusivamente difensive. Questo quadro non rende le installazioni USA nel nostro paese immuni dal pericolo di rappresaglie. La più attiva è stata comunque Sigonella, da dove, dopo una lunga pausa, è ripresa l'attività dei grandi droni da ricognizione Triton, che più volte sono andati a spiare l'isola di Karg e lo stretto di Hormuz. Spesso lì hanno fatto scalo i jet statunitensi durante i trasferimenti verso il Golfo. Almeno una dozzina di F-16 stanziate ad Aviano, Pordenone, ha preso parte alla campagna contro la Repubblica Islamica, operando però sempre dalla Giordania. Dalla fine di marzo, paracadutisti della 173ª Brigata di Vicenza, il reparto più decorato delle US Army e punta di lancia di ogni intervento USA all'estero, sono stati spostati in Israele in vista di un ipotetico blitz contro i laboratori nucleari o le isolette fortificate dei Pasdaran che minacciano la navigazione delle petroliere. Il ministro della difesa Guido Crosetto frena: nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Finora l'Iran ha usato il caos e l'allargamento del conflitto come tattica. Se si ragiona secondo questa logica, allora può fare qualunque cosa, persino attaccare la Cina, ipotesi evidentemente irreale, ed è proprio per questo che non ha senso suggerirgli scenari o comportamenti. In realtà l'intelligence di Teheran dispone di una rete di agenti infiltrati all'interno dell'Unione Europea che si sa muovere con incisività. Ha organizzato nell'ultimo decennio omicidi contro gli oppositori del regime teocratico, sfruttando rapporti con criminalità organizzata e narcotrafficanti per mettere a segno i suoi colpi, e soprattutto i guardiani della rivoluzione contano su una falange di hacker di notevoli capacità che cercano in ogni modo di penetrare nei server di enti statali e aziende tecnologiche, abbordaggi cyber che da marzo sono sempre più frequenti e sofisticati pure nel nostro paese. La maggioranza degli analisti però ritiene altamente improbabile l'eventualità di attentati in Italia. La Repubblica Islamica non avrebbe alcun interesse ad inimicarsi un paese che ha sempre mantenuto posizioni di mediazione e dialogo con l'Iran. Anche in questo caso però le valutazioni devono misurarsi con i nuovi assetti di potere a Teheran, dove l'ala dura dei Pasdaran ha preso il sopravvento e spinge per uno scontro a oltranza con l'Occidente. Così Di Feo. Pagina 2 della Stampa: la minaccia dell'Iran all'Europa, piano per colpire le basi americane. E poi l'analisi affidata a Giordano Stabile, che però si concentra su tutto il fronte medio orientale, su Tel Aviv in particolare. Inda, anche qui si parla della bambina uccisa a Gaza. Svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, e partiamo con il commento di Giordano Stabile. Il doppio messaggio di Tel Aviv.
Israele passa dalla negazione all'ammissione implicita che i suoi soldati possono aver commesso crimini di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Una svolta importante, una buona notizia che si inserisce nei nuovi equilibri in Medio Oriente. La novità non sta tanto nell'apertura delle inchieste sui casi che più hanno scosso l'opinione pubblica mondiale, a partire da quello di Indar Rajab, ma nell'enfasi messa nel sottolineare l'annuncio da parte delle forze armate israeliane. È un cambio di narrazione che ha come destinatari sia il pubblico interno che internazionale. Da molto tempo i vertici militari, in particolare e in parte anche politici, si sono resi conto di aver perso la battaglia dell'informazione. La vittoria del candidato di origini egiziane El Sayed alle primarie democratiche in Michigan, in una campagna dove il rapporto degli Stati Uniti con lo Stato ebraico e i palestinesi è stato tra i punti centrali, è soltanto l'ultima conferma. L'IDF deve riconquistare per quanto possibile l'aura dell'esercito più morale al mondo, diventato ormai un vuoto mantra ripetuto dal premier Netanyahu e dai suoi ministri. Soltanto rimarcare che i soldati israeliani rischiano processi e condanne se violano il codice etico e le leggi può ripristinare un minimo di credibilità. I prossimi mesi ci diranno se la svolta è vera o solo annunciata. Il pensiero di Giordano Stabile sulla stampa. Il Fatto Quotidiano, a pagina 5, ci propone un'analisi di Gianandrea Gaiani. Si parte sempre dalle indiscrezioni del Financial Times. L'alleanza ci espone a rischi, ne dovrebbero discutere le Camere, dice l'analista militare Gaiani. Ogni alleato degli Stati Uniti e di Israele ha un'esposizione nei confronti dell'Iran, sarebbe bene discutere in Parlamento, così Gianandrea Gaiani, che dirige Analisi Difese, tra i massimi esperti del settore. Gli viene chiesto della posizione delle dichiarazioni di Crosetto. Il ministro non può escludere nessun tipo di minaccia in questi casi, la risposta, perché sarebbe troppo rischioso escludere a priori uno scenario del genere, quindi non mi meraviglio. Poi certo, così facendo può anche insistere sulla necessità di dotarci di un sistema di difesa missilistico. Ancora, i missili balistici iraniani hanno una gittata che può arrivare attorno ai 3.000 km, dunque in teoria vari territori europei come Cipro, la Grecia e anche la Sicilia sarebbero dentro o vicino a quella soglia. Non credo però che l'Iran abbia interesse a trovarsi altri nemici con cui fare la guerra. Gli viene chiesto poi: il nostro governo ha preso le distanze dall'attacco USA e Israele dall'Iran all'Iran. Non basta? La risposta: un conto è condannare la guerra, un altro è condannare chi la fa. Non c'è stata una posizione aggressiva e quindi l'Iran punta a far sì che anche nei paesi europei ci sia qualche governo, qualche forza di opposizione che accentui la critica e la condanna nei confronti di Stati Uniti e Israele. Questa è la posizione di Gianandrea Gaiani, raccontata dal Fatto Quotidiano. Il Domani, pagina 2, l'Iran e i blitz in Unione Europea, ipotesi irrealistica, ma la NATO è pronta. Il Financial Times riporta l'idea di colpire gli avamposti USA in Europa, i toni si alzano, ma lo scontro al momento è con gli Emirati. E poi si parla di Teheran e del cambio al vertice di Teheran. Nell'ora della sfida globale l'Iran si aggrappa a Rezai. La nuova guida del Consiglio Supremo è in realtà una vecchia conoscenza della politica iraniana. Ha il compito di tenere insieme il versante interno e l'intreccio internazionale in attesa di nuove leve. L'articolo di Renzo Guolo che vediamo: la nuova composizione del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano, cui competono le decisioni più rilevanti in materia di sicurezza nazionale, difesa, politica estera e gestione delle crisi, racconta dei complicati equilibri interni al gruppo dirigente di Teheran. Balza agli occhi la sostituzione al vertice di Mohammad Bagher Zolgadar con Moshed Rezai, già comandante generale dei Pasdaran dall'81 al 97. Ufficialmente Zolgadar, che ha guidato il Consiglio dopo l'eliminazione mirata di Ali Larijani,
si è dimesso, più probabile sia stato indotto a farlo. I Pasdaran, guidati da Ahmad Vahidi e con il pacchetto di nomine formalmente varato dalla guida Khamenei, ha assunto anche ufficialmente il ruolo di comandante del corpo, funzione che già svolgeva dopo l'uccisione nell'attacco del 28 febbraio del suo predecessore Muhammad Pakpur. Lo ritenevano troppo condiscendente con la linea trattativista del presidente della Repubblica Pezextian e di quello del Parlamento Galibaf, in una sorta di promoveatur ut amoveatur in versione farsi. Zolgadar è divenuto rappresentante personale della guida in carico, che vuol dire tutto o niente nell'affollatissimo ufficio del Rabar e nel mistero che avvolge la sua sorte. Non si tratta però di fratture tra i Pasdaran e gli altri. La fragile, così la faglia, scusatemi, così come le intese di necessità, si giocano all'interno di uno stesso perimetro, quantomeno della medesima cultura politica. Quasi tutti i membri del Consiglio, con l'eccezione di Pezeshkian, che ha svolto persino il servizio militare nell'Artesh, l'esercito regolare, sono stati membri dei guardiani della rivoluzione. Ed allora riecco Rezai quindi ricompare in posizione influente grazie all'intreccio tra biografie e aspettative della fazione sin qui dominante. L'ex comandante dei Pasdaran è legato alla corrente Osul Garayan, i seguaci dei principi, asse portante della fazione dei conservatori religiosi, il cui leader era Khamenei Senior e ora il figlio. Corrente decisa, nonostante la stretta alleanza con gli elmetti, a impedire che i Pasdaran prevalgano sui turbanti, il clero, modificando la stessa costruzione della Repubblica Islamica voluta da Khomeini. Rezai, inoltre, appartiene alla generazione dei guardiani della rivoluzione che si è già misurata con la necessità di tenere insieme il paese in tempi di guerra e la successiva ricostruzione, soprattutto a dimostrazione dell'attenzione per il mondo della generazione cresciuta a pistacchi e politica. Rezai ha rivolto nel tempo la sua attenzione alle questioni dell'ordine globale, della competizione tra grandi potenze, del ruolo dell'Iran nelle dinamiche internazionali, regionali e non. Sia che le ostilità con Stati Uniti e Israele riprendano su grande scala, sia che si giunga a una pax americano-persiana, il gruppo dirigente iraniano necessita di figure capaci di tenere conto dei molteplici aspetti militari, politici, economici, tecnologici che derivano dalla situazione, compito assolto in precedenza dall'abile Larijani, eliminato in un'operazione cui non a caso Israele ha attribuito alto valore strategico. Il ritorno di Rezai rivela dunque un'incompiuta transizione politica legata alla mancanza di formazione e esperienza delle nuove leve dei Pasdaran. Così quindi Renzo Guolo ci racconta questo cambio al vertice a Teheran. Mario Giro, a lui il commento: dietro i fiumi della guerra c'è la regia di chi fa soldi. Trump ferma gli attacchi all'Iran perché inutili, poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi, infine passa a sanzioni assolute, una missione di fiasco ma anche un ricatto, scrive Mario Giro che poi prosegue per concludere alla fine così. Non è prudenza ma profezia del malaugurio che non può che portare ad un poroso disinganno. Ogni discorso sulla guerra dovrebbe tener conto dei fattori mimetici, gli interessi nascosti dietro bei discorsi su guerra giusta o no è la fuorviante retorica che li avvolge. Ogni conflitto si ammanta della narrazione della sua urgenza o necessità, distogliendo lo sguardo da quello che realmente è inutile strage. Il fatto più grave è averne ceduto la guida ai privati. I nostri politici strepitano per conflitti imminenti, ma sono i CEO delle imprese militar-tecnologiche ad essersi appropriati della guerra e a decidere, trasformando tutto secondo la logica del profitto. Per sopravvivere la politica democratica dovrebbe riprendere il controllo e abbandonare costoro che in realtà la odiano. Così Mario Giro sul Domani. E poi il Manifesto, già in prima pagina, la foto di Trump con il martelletto durante un meeting del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU. Senza diritto, il titolo
Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale non è mai stato così a rischio. Restrizioni contro la presidente del Tribunale dell'Aia, nel mirino anche un procuratore che starebbe seguendo il fascicolo Palestina. Israele si assolve per i raid contro le ONG nella striscia, è così che Tel Aviv inganna se stessa. L'articolo che appunto ci ricorda come Colombia, Chad e Venezuela abbiano ritirato la propria adesione allo Statuto di Roma proprio su pressioni americane. Chiudiamo il capitolo medio orientale con il Messaggero a pagina 5. Nicola Pinna: l'Italia alza la sua barriera, radar e sensori nei cieli, già pronti caccia e missili, organizzazione su più livelli per sventare la minaccia, sorveglianza, jet e SAMP-T. Il ministro della difesa: raid contro il nostro paese, irrealistico, ma nulla è precluso. E quindi in questa pagina, a tutta pagina, si fa un po' il resoconto di qual è la situazione del nostro paese dal punto di vista della difesa di possibili, contro possibili attacchi da parte dell'Iran. Tutti i vari livelli e mezzi a disposizione delle nostre forze e messi a confronto con quelli invece delle forze avversarie iraniane, insomma un quadro abbastanza interessante, soprattutto lo specchio con cui appunto vengono riportati ed elencati un po' tutti gli strumenti che vanno dai radar ai sensori di individuamento tracce e poi le valutazioni di traiettoria, insomma un po' tutto un quadro interessante con anche l'elenco delle basi militari del nostro paese. La questione medio orientale ci porta direttamente al fronte, restando sui fronti di guerra, al fronte di guerra invece europeo con l'Ucraina. Ucraina che se la deve vedere, e tanti quotidiani addirittura ci aprono su questo, se la deve vedere con le polemiche interne al presidente Zelensky. Ed andiamo allora a Repubblica, pagina 6. La corruzione sfiora Zelensky, indagata la sua fedelissima. Fedorov chiede le elezioni. Rimossa la vice capa ufficio di presidenza, coinvolta nell'inchiesta del Nabu. Proteste nelle strade di Kiev contro la conferma di Ekmara alla difesa. Poche ore prima del blitz, l'ex ministro aveva lanciato il guanto di sfida al governo. Ekmara è il nuovo ministro della difesa ucraina. Il presidente Zelensky ha vinto la sua battaglia politica, ma per lui non è stato un giorno semplice né felice. Gli investigatori dell'ufficio anticorruzione Nabu hanno riacceso i riflettori nell'ufficio della presidenza con l'operazione Forrest Gump, una nuova costola dell'inchiesta sulla corruzione Mida che aveva portato alle dimissioni dell'ex capo dell'ufficio presidenziale Yermak, braccio destro di Zelensky. Stavolta tocca alla vice capo Irina Mudra. Gli investigatori si sono presentati a casa sua per una perquisizione. Non è stata arrestata, ma il presidente l'ha rimossa dall'incarico. È accusata di aver manovrato insieme a un deputato, Stolar, e a una banda di complici per riciclare 2,8 milioni di euro attraverso la banca pubblica Sense Bank. Servivano a pagare la cauzione dell'ex ministro Galushenko, travolto dall'inchiesta sulle enormi mazzette negli appalti di Energoatom che dovevano proteggere la rete energetica ucraina demolita dai russi. C'è un'intervista firmata da Paolo Brera a pagina 7 a Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky. Puniremo chi ruba, ma votare adesso è impossibile. Le indagini, dice, dimostrano che lo Stato dispone di efficaci organismi contro il malaffare. La Russia attacca i centri delle città, non si può garantire la sicurezza del processo elettorale, la situazione è difficile.
decine di regioni possono essere colpite simultaneamente e non possiamo proteggere tutto e tutti. Per questo quindi si allontanano, secondo Podolyak, la possibilità di elezioni a breve termine in Ucraina. Il Fatto Quotidiano apre sulla vicenda Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice, tangenti anticorruzione, contanti in sacchi e scatole, il titolo in prima pagina. E poi vediamo a pagina 2, Kiev viene giù tutto per corruzione e il genietto Fedorov sfida Zelensky. Le indagini antitangenti incastrano altri fedelissimi del presidente, tra cui la sua vice, contanti in scatole e sacchi, e la Rada nomina a capo della difesa l'ex SBU Kmara. Washington guarda quanto sta accadendo in Ucraina, lo vediamo a pagina 3, occasione per Trump, la caduta del governo può favorire i piani USA, nuovi scenari per le trattative con Mosca. Interessante la posizione che ci viene presentata dal Fatto, che è un quotidiano notoriamente su posizioni filorusse, per essere generosi. Roberto Festa scrive, il silenzio è già un segnale, non ci sono al momento reazioni di primo piano da parte dell'amministrazione Trump alla crisi politica ucraina. È però chiaro che le vicende interne di Kiev sono attentamente monitorate a Washington e potrebbero portare a una svolta nella politica degli Stati Uniti. A dominare tra i funzionari dell'amministrazione è però soprattutto la prudenza. I tentativi di mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina sono stati tanti e appare a questo punto molto difficile prevederne gli sviluppi. Da un lato la sempre più evidente vulnerabilità politica di Zelensky gioca a favore di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha costruito la sua strategia ucraina attorno a un obiettivo molto chiaro, chiudere la guerra. Le resistenze di Zelensky su concessioni territoriali e garanzie di sicurezza hanno rappresentato un ostacolo significativo. È vero che Trump ha nei rapporti con Zelensky, come in molte altre questioni di politica internazionale, cambiato spesso opinione e atteggiamento. Si ricordano tutte le varie cose. Nel febbraio 2025, esasperato dall'assenza dei risultati concreti, il presidente USA umiliò Zelensky davanti ai media di tutto il mondo, sbattendolo fuori dalla Casa Bianca dopo avergli detto che non era lui a dare le carte. In agosto, con l'esercito di Mosca che avanzava sul campo di battaglia, Trump accolse calorosamente Putin in Alaska. L'intesa tra Russia e Stati Uniti sembrava portare a un solo inevitabile esito, la resa quasi incondizionata di Kiev. In un anno però sono cambiate molte cose, ricordo ancora l'articolo, che però conclude ricordando come sia troppo presto per capire l'evoluzione degli eventi di Kiev, ciò che giustifica l'attuale particolare prudenza dell'amministrazione americana. Così, quindi, Roberto Festa in questa ricostruzione, che può anche essere veritiera, di come in realtà il presidente Trump favorirebbe un accordo con, anzi sarebbe favorevole a un accordo con la Russia e a maggiori concessioni da parte del governo ucraino, non a guida Zelensky. Il fatto che questo possa essere poi invece auspicabile è altra questione. Da europeo non ne sarei particolarmente felice, aggiungo io, ma conto zero rispetto a questo. Ancora, militari, consiglieri e ministri, il cerco magico del capo è crollato tra inchieste e faide. Vengono ricordati 10 casi in un anno di sospetti, mazzette e quant'altro che hanno indebolito il governo ucraino. Corriere della Sera, a pagina 6. Nuovi blitz anticorruzione a Kiev, Zelensky caccia la vice del suo staff. Ci interessa però raccontarvi invece a pagina 7, l'articolo di Marta Serafini, la corsa di Fedorov, l'avversario. Fedorov rompe il tabù del voto e valuta il tour negli Stati Uniti, ma nei sondaggi è terzo. Il giovane ex ministro ha chiesto di indire elezioni. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia,
combattiamo proprio perché vogliamo rimanere uno Stato europeo libero, il virgolettato. Mancano poche ore al momento in cui nuovi scandali di corruzione che attanagliano il governo ucraino diventino pubblici, scatenando un'altra tempesta su Kiev. Ma tutti sono in attesa di un nuovo comunicato del NABU e del SAPO, le principali agenzie anticorruzione del paese. Da giorni poi è ormai chiaro che, nonostante un mese di proteste di piazza, Mikhailo Fedorov non rientrerà alla Bankova. Così il golden boy dei droni ucraini e della digitalizzazione accende la telecamera e registra un video di 9 minuti e fa quello che fin qui prima nessuno aveva mai osato. Chiede nuove elezioni sfidando il comandante in capo, ma non solo. Pur non nominando esplicitamente Zelensky, il 35enne in felpa insinua che l'attuale presidente comandi uno Stato che funziona male e che fatica a contrastare la corruzione nonostante lo stato di emergenza nazionale. Una serpe in seno, un giovane troppo audace. Dopo il suo licenziamento a metà luglio, il giovane ministro, diventato noto per aver trasformato il Ministero della Difesa in una succursale della Silicon Valley, aveva messo in chiaro che le ragioni del rimpasto non erano da ricercare nel suo scontro con l'anziano capo di Stato Maggiore Sirski, bensì nei contrasti sugli appalti e le commesse militari. Poi, mentre la piazza continuava a chiedere il suo reintegro, Fedorov ha rilasciato interviste alle principali testate statunitensi, lasciando intendere di essere in contatto con Elon Musk e di avere aperte trattative per l'uso dei satelliti Starlink, elemento nodale in guerra. Un ragazzino che non ha mai fatto nemmeno il servizio militare, hanno insinuato a denti stretti i sostenitori del presidente e la vecchia guardia militare. La piazza non sta andando da nessuna parte, scriveva solo la settimana scorsa il Kiev Independent, principale testata ucraina in lingua inglese, ma ieri lo stesso giornale ha dovuto annunciare un possibile viaggio del ragazzino negli Stati Uniti già la settimana prossima. Fedorov sarà l'uomo che prenderà il posto di Zelensky? Secondo i giovani e l'alta borghesia di Kiev è l'unico in grado di evitare altri morti. Inoltre il mandato quinquennale del presidente si è concluso nel maggio del 2024, ma le elezioni sono state sospese da quando è stata imposta la legge marziale all'inizio dell'invasione. E se per la maggioranza degli ucraini votare sotto le bombe è pericoloso, anche perché significa scoprire il fianco a Putin, a Trump potrebbe non dispiacere troppo vedere il leader ucraino in difficoltà e usare la carta di un nuovo voto per riaprire il tavolo negoziale con Mosca. In uno scenario del genere, Fedorov diventa allora un'utile pedina da cui si spiega la missione negli Stati Uniti. In pochi conoscono esattamente i piani di Fedorov, prosegue Marta Serafini, ma se per la totalità dei commentatori ucraini è impensabile che Zelensky lo richiami al governo, c'è chi da ieri lo ritiene il principale sfidante. A confermarlo almeno in parte i sondaggi condotti all'inizio del mese, che vedono l'ex ministro terzo al primo turno delle elezioni presidenziali con il 13,1%, dietro a Zelensky con il 22,3% e all'ex capo delle forze armate, ora ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Zaluzny, con il 21,4%. Lo stesso sondaggio condotto dal centro Socis per la ricerca sociale ha anche concluso che Zelensky sarebbe poi sconfitto al ballottaggio sia da Fedorov che da Zaluzny. Tradotto, Fedorov o non Fedorov, le cose a Kiev potrebbero presto cambiare. Il domani, arriviamo subito a pagina 4, anche qui si parla di Fedorov che lancia la sfida e Zelensky sotto pressione, poi anche qui si cerca di ritrarre un po' lo sfidante, lo fa Damiano D'Agostino. Così l'ex ministro ha accelerato il gioco di guerra, la gamification del conflitto, scrive il domani. Alla guida del Dicastero dell'Innovazione, Fedorov ha lanciato la piattaforma Brave One, smercia il tech militare e motiva i soldati con un sistema a punti. Il gioco militare, per l'appunto, la gamification, che non è solo una caratteristica ucraina, ricorda D'Agostino, che ha decentralizzato la produzione di pezzi bellici attraverso un collettivo di civili armati di stampante 3D, la Print Army, e che fino a qualche tempo fa usava un videogioco online per lanciare attacchi cyber a siti web del Cremlino. Anche la Russia ha aggiunto bonus in denaro ai propri soldati in base ai successi, ed è altresì vero che il legame tra il gioco e la guerra è sempre stato molto stretto,
già dall'Ottocento con il Kriegsspiel, cioè il gioco tattico usato dall'esercito prussiano. In questi 4 anni di invasione russa si può però dire il legame è diventato più palese. Questa guerra è stata infatti la consacrazione dei droni, ha visto i gamer tra i suoi più importanti protagonisti. Un istruttore ucraino aveva spiegato al giornale francese Le Monde che i droni sono i nuovi Kalashnikov e i gamer sono più abili. Volare veloce è facile, ma controllare i movimenti del drone non lo è. Dico anche loro che però non si tratta solo di un gioco, è infatti questo l'allarme lanciato dal portale The Conversation la settimana scorsa. La guerra sta cambiando, ma che si tratti o meno di un gioco, le vite che vengono perse sono molto reali. È un gioco brutale, aveva confessato il dronista ucraino Stun, nome in codice, al New York Times. Così le vite umane sono trasformate in punti. Vediamo ancora il Foglio, Cristina Berdinskik, la caduta di Mikhailo Fedorov aveva il sostegno della popolazione, la stima internazionale, la fama da ministro visionario ed è scivolato per rabbia contro Zelensky e per ambizione chiedendo elezioni frettolose, la reazione e la delusione degli ucraini, quindi il terzo posto di cui si parlava su altri quotidiani invece sarebbe una scivolata di Fedorov, non più alla ribalta e quindi forse non più l'avversario più temibile. Il Giornale, pagina 5, Lucio Martino, il leader fragile, la mano degli Stati Uniti e il ruolo di Fedorov. Anche qui Fedorov al centro di un'analisi che ci racconta la situazione all'interno del paese. Il leader fragile è ovviamente Zelensky. Gli Stati Uniti guardano con favore all'ex ministro, il sostegno alle agenzie anticorruzione. C'è poi Matteo Basile di Spalla che scrive: a Kiev si può contestare e a Mosca, una domanda non banale ovviamente, l'Ucraina non è una democrazia, altro che la Russia, ci provano in ogni modo quei cintura nera di benealtrismo dei filorussi nostrani, vedasi alcuni articoli che abbiamo letto poco fa. Cercano anomalie, sottolineano problemi, evidenziano incongruenze, ma alla fine anche loro non possono che sbattere la testa sul muro dell'evidenza. E anche quei fatti che cercano di vendere a favore dei loro teoremi univici per dire che Kiev in fondo è peggio di Mosca finiscono per ribaltare la loro narrazione. Sia chiaro, l'Ucraina di oggi non è certo il paese del Bengodi e i problemi vanno oltre la guerra che il paese subisce da 4 anni e mezzo. Su tutti la corruzione che si insinua tra funzionari e burocrati anche ai più alti livelli. In Ucraina la corruzione esiste, è un fatto, ma viene combattuta al punto che l'autorità preposta a contrastarla arriva liberamente senza alcun ostacolo fino all'ufficio del presidente Zelensky, che certo non farà i salti di gioia, ma si muove di conseguenza, cerca di eliminare le mele marce e le affronta. Anzi, si becca pure le critiche e gli attacchi forti di un ex ministro di peso come Fedorov, perché in una democrazia, anche se non perfetta, funziona così. Ma ve la immaginate invece una perquisizione di una qualsivoglia autorità indipendente, che per inciso in Russia non esiste, nell'ufficio di Putin? Fantascienza. E che succede a chi osa criticare lo zar? È chiaro a tutti. Se è fortunato finisce in carcere, altrimenti ci sono finestre da cui cadere, veleni da ingerire o raffiche di pallottole personalizzate. E le opposizioni? In Ucraina chiedono di andare al voto, in Russia vengono estromesse dalle elezioni e i suoi leader spediti in remote colonie penali. Chi protesta a Kiev poi, udite udite, può farlo. Chi si azzarda a provarci a Mosca sa già che farà una brutta fine. E ci provino i fan di Putin in Italia a scendere in piazza a Mosca. È proprio qui che la narrazione crolla, perché la differenza è nei fatti ed è abissale. I filorussi di casa nostra se ne facciano una ragione. Matteo Basile sul Giornale. Di Ucraina scrive anche la Verità, lo fa Maurizio Belpietro, che invece ha una posizione completamente diversa rispetto a quella di
del giornale, i soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e company. Ennesimo scandalo, scoperta un'organizzazione criminale vicino allo staff del presidente, siamo al paradosso, riempiamo di miliardi chi li ruba e li usa per colpire le raffinerie di Mosca facendo salire il prezzo dei carburanti. E qui la narrazione quindi torna ad avere una connotazione filorussa, lo fa Maurizio Belpietro, e anche questa non è una novità, su come a quanto pare soldi che diamo, che vengono dati all'Ucraina, vengono utilizzati per far aumentare il prezzo del petrolio. Pietro, che prosegue nel suo articolo di fondo, chiedendosi proprio se abbia senso o meno finanziare un governo che frega i soldi, parole sue, virgolettate, considerando, scrive Belpietro, che l'Europa da 4 anni si sta svenando per sostenere la guerra in Ucraina e il nostro paese ha contribuito con cifre che si avvicinano molto a quelle di una manovra finanziaria, viene spontaneo chiedersi se abbia senso continuare a pompare denaro in una macchina statale dove alcuni degli esponenti più in vista del governo si fregano i soldi. Capisco che Kiev è stata aggredita e che Putin non si può consentire di passarla liscia dopo aver fatto centinaia di migliaia di morti, ebbene per fortuna almeno questo, ma credo sia giusto interrogarsi e stabilire fino a quanto si possa sopportare che parte della dirigenza del paese aggredito si faccia beffe dei suoi stessi militari, i quali rischiano la vita in battaglia mentre altri nelle retrovie si danno o si preparano alla bella vita. Così Maurizio Belpietro sulla verità. Veniamo al fronte interno e intanto la questione banche. Andiamo a riprendere Repubblica perché apre su questo. Il palio di Siena, scrive Repubblica in prima pagina, oggi CDA di MPS all'ordine del giorno, la mossa della Di Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. E poi le prime 4 pagine del giornale sono dedicate a questo. Pagina 2, MPS, la mossa Di Lovaglio, arriva la doppia offerta su Banca Generali e BPM. A pagina 3, il dossier agli azionisti, Credit Agricole è fredda, il leone studia le carte, percorso in salita tra Quorum, il sì necessario di Delfin e le resistenze del socio francese del Banco Popolare. Poi ancora a pagina 4, Intesa va avanti su Siena, il piano non cambia, al vaglio solo piccoli ritocchi. Il retroscena che ci viene raccontato da Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo, Meloni, addio neutralità, il governo benedice il blitz, l'inedito asse con il PD. Qualcosa è cambiato, scrivono, niente più neutralità, basta con il fair play degli ultimi 2 mesi. Dietro la mossa di Luigi Lovaglio c'è la benedizione di Giorgia Meloni, la sua volontà di stravolgere il quadro non è un sabotaggio dell'operazione d'Intesa, ma comunque un disegno che non piacerà a Carlo Messina. Rivedere l'offerta su MPS, stravolgerne il senso, meglio ancora ridimensionarne la portata, con un obiettivo politico non dichiarato ma ben presente a Palazzo Chigi, contenere gli effetti di un'operazione che il governo non ha guidato e che, tra gli altri effetti, consacrerebbe lo strapotere di un polo bancario assicurativo senza sfumature di destra in un territorio storicamente conservatore come è il Nord. Questo quanto ci viene raccontato su Repubblica. Della questione banche scrive anche La Stampa, e ci arriviamo. A pagina 18, MPS, lo scudo di Lovaglio, BPM o Banca Generali per difendersi da Intesa. Oggi la D presenta al CDA del Monte le mosse per arginare Cade Sassi, il leone potrebbe dare il via libera per garantirsi una quota del 13% in MPS. Questo sul capitolo banche. C'è poi invece la vicenda Ilva, e per questo intanto torniamo su Repubblica e andiamo
dobbiamo andare parecchio dentro per trovare alla parte, alle pagine di economia di Repubblica, pagina 29. Ex Silva, i lavoratori a Mattarella, a Taranto una bomba sociale. I sindacati scrivono al capo dello Stato che domani sarà in Puglia, in pressing anche su Meloni, prudenza sul gruppo di imprese italiane. E poi un retroscena raccontato a fondo pagina da Diego Longhin, autore di tutta la pagina. La cordata vuole soldi e garanzie dal governo, questo è il retroscena. C'è già chi l'ha ribattezzata la mini Ilva, quella senza gli alti forni di Taranto, simbolo passato della forza industriale dell'Italia. Un paradosso, anche perché in questi giorni ArcelorMittal dice di voler riaprire in Europa 3 impianti, come dire, il mercato c'è, ma la situazione si è così incancrenita che la cordata italiana rappresenta l'unica via d'uscita dopo 14 anni di progetti che non sono decollati e miliardi di soldi pubblici spesi. A Taranto, se il progetto decollerà, si potrà vedere in futuro un forno elettrico. Il governo però non dovrà mettere altri fondi, tanti, per garantire la continuità produttiva di Taranto, per gestire l'area a caldo tra bonifiche, contenziosi e migliaia di esuberi e per partecipare con una quota di minoranza alla NewCo che, se le verifiche dei prossimi mesi saranno positive, i 14 imprenditori italiani siderurgici fonderanno per rilavare Acciaierie d'Italia. Il primo impegno, che nella manifestazione è sintetizzato nel ripartire i rischi per gli aspiranti proprietari, già ribattezzati come nuovi capitani coraggiosi prendendo a prestito la vicenda all'Italia, è imprescindibile, passaggio necessario per formalizzare un'offerta vincolante. Il secondo è facoltativo ma caldeggiato, i privati auspicano un impegno diretto del pubblico nella nuova compagine. Il numero uno di Federacciai preferisce non parlare, siamo nel mezzo di una gara pubblica, dice Antonio Gozzi dopo la presentazione della manifestazione, non è il tempo delle dichiarazioni, in tutti questi anni si è parlato troppo quando non si doveva parlare, noi ci mettiamo la faccia. La manifestazione lo dimostra. Un metterci la faccia, giudicato positivo anche dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che vede bene il rilancio dei laminatori. I tempi non saranno brevi e si attende la convocazione da parte del ministro Adolfo Urso del tavolo a settembre. Ora gli occhi sono puntati su Taranto per capire se e cosa dirà domani la Premier Meloni a margine dell'apertura dei giochi del Mediterraneo. Di Ilva scrive Daniele Manca sul Corriere della Sera, lo vediamo. Non è solo questione di acciaio, scrive Daniele Manca. Il solo pronunciare la parola Ilva può, se non si è direttamente coinvolti, provocare un moto di fastidio a molti italiani. Per i tanti soldi pubblici che quell'azienda, identificata erroneamente con il solo impianto di Taranto, ha assorbito, circa 4 miliardi dal 2012, per l'intrecciarsi di privatizzazione, nazionalizzazione, riprivatizzazione, sentenze della magistratura, per il susseguirsi di strumentalizzazioni politiche bipartisan con contorno di polemiche continue, ma dimenticando quello che nelle ultime 48 ore una manifestazione di interesse all'acquisto di ben 14 imprese italiane, di fatto quasi tutte le maggiori del settore, da Arvedia a Marcegaglia, ha indicato come il vero problema, che ha poco a che fare con l'Ilva o Ex Ilva che dir si voglia, un problema legato all'incapacità manifesta da parte del nostro paese e segnatamente dell'intero arco politico e sindacale di delineare la priorità di un'Italia a cui piace vantarsi di essere la seconda manifattura d'Europa. È contenta di sorpassare il Giappone diventando il quarto paese esportatore al mondo, che si bea dei successi delle imprese tricolori che ancora nel primo semestre di quest'anno sono riuscite a far crescere l'export del 4,5%, arrivando alla cifra di quasi 340 miliardi di vendite all'estero, tutti traguardi importanti di quello che una volta si sarebbe chiamato il mondo della produzione, fatto di imprese e lavoratori, primati raggiunti evitando però con cura di trarne le conseguenze, soprattutto se si vuole continuare a crescere. Quindi non è solo acciaio. La risoluzione del dossier Ilva, conclude Manca, sulla risoluzione del dossier Ilva si potrà misurare la maturità dei partiti e persino il tipo di campagna elettorale che ci attende nei prossimi mesi. Saremo in grado di comprendere la capacità di non confondere il piano amministrativo con quello appunto politico, la capacità di delega, i confini che la politica saprà darsi, quanto e come lo Stato potrà essere impartita
e con quali sue emanazioni. Lo Stato, l'amministrazione statale e non la politica. Non si tratta di sminuire il peso di quest'ultima, anche perché ai partiti, al governo e al dialogo con l'opposizione spetta indicare la direzione di marcia di questo che dovrebbe essere, nelle speranze, non solo il salvataggio, ma il rilancio di un'attività strategica. Daniele Manca sul Corriere della Sera. Le questioni interne sono però rappresentate, ahimè, ahi noi, dal caso Ranucci Lavitola. E allora, già che abbiamo il Corriere in mano, andiamo a pagina 8. Dove continua a parlare delle polemiche che oramai sono arrivate in Parlamento. Fratelli d'Italia e Forza Italia: intervenga proprio il Parlamento. Conte invece in difesa di Report, il caso della querela a Forleo, passo indietro del conduttore sulla giudice, ma il suo legale in realtà lo smentisce. La ricostruzione della giornata. Cosa c'è però che bolle in pentola? Bolle in pentola proprio la questione della conduzione, la messa in onda e la conduzione di Report, perché la RAI sembra essere oramai decisa a rimuovere Siegfriedo Ranucci dalla conduzione del programma. Tra il giornalista e la RAI è già battaglia legale, scrive Antonella Baccaro, e Viale Mazzini studia una ricollocazione. Lui: non posso parlare o mi puniscono un'altra volta. La battaglia legale tra RAI e Ranucci è già iniziata prima ancora che qualsiasi provvedimento sul giornalista, a partire dalla sospensione data per imminente, sia stato preso. In questa guerra di posizione, a sparare il primo colpo ieri è stato il legale del conduttore. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento nei confronti di Ranucci e quindi della trasmissione Report, afferma l'avvocato De Vita, sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e sulla inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda. Ben lo sanno in RAI, dove prima di ogni cosa temono l'effetto boomerang. Così sul Corriere della Sera. Repubblica, a pagina 17, la RAI studia lo stop, l'avvocato: una scelta politica. La TV pubblica pensa di sospendere il conduttore per la mail di Corsini girata alla Vitola, ma si teme la causa di lavoro. E poi in basso, il giornalista sul palco, il giornalista Ranucci ovviamente: mi vietano di parlare e rischio il licenziamento. Dietro fronte sulla querela alla giudice Forleo, ha ripreso notizie da Foglio e Sottile: sposterò l'attenzione sui mandanti, il legale frena. C'è poi un intervento di Massimo Adinolfi sul caso Ranucci: serve un limite al complottismo. Mettere in fila i puntini, scrive, unire tutti i nomi, dice Siegfriedo Ranucci. Orbene, sappiamo cos'è il Report, una delle trasmissioni di punta della RAI, e sappiamo che la destra oggi al governo non la ama. Si è consentito un eufemismo nel commentare una vicenda che si svolge tutta sopra le righe. Sappiamo pure che l'azienda sta riflettendo sulla conduzione della nuova stagione. Fino a prova contraria è l'azienda che decide, anche se pure questa espressione può suonare, per così dire, eufemistica. Ma per unire questi puntini a quelli rivelati dall'inchiesta della magistratura che ha portato alla confessione di Walter Lavitola, è lui l'autore dell'attentato, ci manca un pezzo, e la proposta di Ranucci di riempire il pezzo mancante con un piano mondiale, un disegno trampiano di delegittimazione della magistratura e del giornalismo indipendenti, con noti terminali dell'informazione controllati dalla destra italiana e il piano rinascita di Licio Gelli, è forse troppo. Ovviamente Ranucci ha tutto il diritto di farsi un'opinione, e anche quello di considerarsi vittima non delle smodate ambizioni di un amico disinvolto, ma di un losco e vasto disegno che coinvolge i giornali della destra, i social manovrati dalla destra e Netanyahu. Ma tra i molti modi con i quali logici e retori pensano la qualità di un argomento, sta anche questo: se prova troppo, se dentro ci finisce tutto e se per infilarci tutto si sorvola su fatti e circostanze, è difficile che sia un buon
argomento. Così Massimo Adinolfi sul caso Ranucci. Non è dello stesso parere il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio, che scrive: andate avanti cretini sulla vicenda, sulla stupidità della censura c'è ampia letteratura, scrive Travaglio, ma quando a praticarla sono politici e giornalisti il concetto di stupido si rivela pericolosamente minimalista. Ranucci conduce il programma di informazione Rai più seguito, un amico pregiudicato, la vitola, gli fa esplodere una bomba sotto casa per motivi incomprensibili a tutti fuorché agli psichiatri, cariche e scariche istituzionali con pennivendoli da riporto gli chiedono conto dell'attentato, insinuano che lo si sia fatto da solo e reclamano la sua cacciata da report o un passo indietro che risparmia ai censori il fastidio di censurarlo. Il fondatore del Foglio, già spia della CIA e reggisacco delle peggiori canaglie, pretende addirittura il suo arresto e poi si va avanti. Ranucci, scrive Travaglio, che un mese fa faticava a riempire le sale, viene portato oggi in trionfo e chi alla RAI a Palazzo Chigi pregustava la sua cacciata si chiede tremante se sia il caso, memore del ritorno in gloria di Santoro del 2006. Ranucci, vice direttore tutelato da

di Ranucci, molto contro il passo indietro. Di Ranucci, vediamo cos'altro scrivono, perché insomma scrivono in tanti. Di Ranucci ci arriviamo. Il Tempo, per esempio. In prima pagina, Daniele Capezzone: Sigfrido è impazzito o c'è un matto che crede di essere lui? Il complotto alle vongole immaginato da Ranucci. Vediamo cosa scrive Daniele Capezzone. Allora, allo scombiccherato racconto fantasy che sto per riassumervi, amici lettori, mancano soltanto Diabolik, Batman e il leone della Metro-Goldwyn-Mayer. E il Mossad, anzi no, il Mossad l'ha evocato il leggendario Levitola davanti ai magistrati. Per il resto, in uno shaker impazzito c'è di tutto: una dose di Trump, una di Peter Thiel, poi alla rinfusa Musk, Bezos, Netanyahu. Spuntano perfino i ragazzi di Esperia. Aggiungete, a piacere vostro, una scorzetta di P2 e Licio Gelli, oltre ovviamente, questo è sottinteso, alla manovalanza assicurata dal perfido Capezzone che scrive queste righe. Mescolate, shakerate e vi ritroverete servito una specie di complotto demo-pluto-giudaico-massonico, rigorosamente alle vongole. Dite che siamo diventati matti? Noi no, almeno speriamo. Abbiamo solo letto l'incredibile corrispondenza di Repubblica da Lavarone, dove l'altra sera Sigfrido Ranucci è andato a presentare un suo libro. Nelle pause ha scambiato qualche parola con l'inviato di Repubblica Giampaolo Visetti, descrivendo i contorni di un piano di attacco mondiale contro la democrazia, che poi intuiamo avrebbe avuto una sua prima applicazione nell'attacco a lui, al mitico Ranucci. Così Daniele Capezzone sul Tempo. Poi sul giornale, dobbiamo andare a pagina 10. Mano a mano la vicenda sta andando a fondo e non nelle prime pagine. Paolo Bracalini, il segugio che non fiuta le vongole tornano e ritornano nel raccontare la vicenda di Sigfrido Ranucci. Solo un segugio dal fiuto sopraffino come Ranucci poteva scoprire cosa c'è veramente dietro il caso che lo riguarda. Un ingenuo, leggendo le carte, potrebbe pensare che ci sia quel cialtrone di Lavitola con i suoi spaghetti alle vongole da Cefalù e la sua banda di amici camerunensi napoletani. E poi un'inchiesta della Procura di Roma, da cui escono carte e intercettazioni che poi finiscono sui giornali. Ma che dietro la finta bomba messa dal faccendiere, il caso Ranucci, con la conduzione di Report messa in dubbio dalla RAI per non sputtanare il programma e la redazione, c'è, ha scoperto Ranucci, un complotto mondiale, una manovra dei poteri forti, non solo italiani ma internazionali, ordito per schiacciare la libera informazione. Si va da Jeff Bezos a Elon Musk, poi ovviamente il governo Meloni, la famiglia Gelucci, Bannon, Netanyahu, la P2 di Licio Gelli, tutti uniti per colpire lui e farlo allontanare dalla RAI. Uno scenario dietrologico degno di un terrapiattista Novax, se la dietrologia la fa la giudice Forleo, invece parte la querela. Si potrebbe pensare che un fiuto del genere Ranucci avrebbe potuto anche applicarlo per scoprire che Walter Lavitola è un tipo totalmente inaffidabile. Non serviva nemmeno un'inchiesta, bastava Wikipedia per capire che era meglio andare a cena al ristorante più avanti invece che al suo. Quando poi Lavitola, aiutato dal comune amico buttafuori Clesio Tavares, ha iniziato a inviargli sondaggi per lanciarlo come candidato premier e a parlargli del rischio di una bomba, ecco, non serviva Bob Woodward per capire che forse era il caso di cambiare compagnia. Invece, sicuramente a sua insaputa, Ranucci è caduto mani e piedi nella zuppa di pesce di Lavitola. Si vede che era un complotto troppo meschino per accorgersene. Lui scopre solo i complotti mondiali, così sul giornale Paolo Bracalini di Lavitola, scrive di Ranucci e delle sue congetture. Scrive anche Davide Varil, direttore del Dubbio, in prima pagina: è stata la P2, scrive Varì. Non lo sapevamo, eravamo ignari, colpevolmente all'oscuro del fatto che nel piano di rinascita della P2 ci fosse anche un capitolo dedicato a Sigfrido Ranucci. Ce lo ha svelato ieri il diretto interessato, lo ha fatto davanti a una platea di ultras finalmente edotta sul grande gioco sporco che realmente alimenta gli attacchi al conduttore di Report. Perché dietro le contestazioni

0: spiegazione al report dietro le obiezioni sul metodo, dietro le polemiche sulla trasmissione, non ci sarebbero soltanto avversari, giornalisti, politici, troppo facile. No, sullo sfondo, immancabile e tenebrosa, si staglia l'ombra della P2. Del resto, la P2 era già rispuntata dai sepolcri nei mesi incandescenti del referendum sulla separazione delle carriere. Non è passato giorno senza che dal fronte del no qualcuno riesumasse Licio Gelli e ricordasse con aria da prova definitiva che pure lui, il venerabile, voleva separare le carriere. E hai voglia a provare a ribattere che quella stessa riforma fosse stata sostenuta da giuristi, magistrati, uomini della resistenza e servitori delle istituzioni? Tutto inutile. Il sillogismo era più efficace e soprattutto più comodo. La voleva Gelli, dunque è roba eversiva, da golpe cileno. Del resto, il fantasma della P2 ha questo straordinario vantaggio: elimina il merito della questione e trascina tutti noi nella palude complottarda, lì dove paradossalmente il non dimostrabile diventa la prova regina del complotto. Adesso è il turno di Ranucci. Se qualcuno mette in discussione le sue frequentazioni e i rapporti opachi con faccendieri e sedicenti fonti attendibili, se osiamo contestare un'inchiesta, criticare il metodo o semplicemente rifiutare l'idea che quella trasmissione rappresenti l'ultima riserva morale del giornalismo italiano, ecco apparire il grande disegno occulto. È una carta formidabile la P2, non risponde, non replica e soprattutto può essere calata sul tavolo in qualunque momento, di solito però spunta fuori quando siamo dalle parti della disperazione, scrive Daniele Varì sul Dubbio, che oggi prendiamo con due corsivi, perché oltre a quello di Varì vogliamo leggervi anche quello a pagina 3 di Francesco D'Amato, che già dal titolo: l'estate sequestrata dall'affair La Vitola. E allora vediamo che cosa dice, leggiamo con piacere cosa dice D'Amato. È appena entrato nelle cronache di questa estate con la sua scomparsa anche Varenne, il cavallo del trotto più forte e famoso dal mondo, che Vittorio Feltri rimpiange di non aver acquistato a suo tempo, pur avendo avuto l'occasione e i soldi per farlo. Diavolo di un giornalista resistente, con la sua autenticità a tutte le imitazioni di Maurizio Crozza. Un'estate, quella in corso, rovente anche per le guerre che continuano, fra tregue debolissime, ultimatum, penultimatum e gradassate come quelle del presidente americano Donald Trump a ovest e del presidente russo Vladimir Putin a est. Estate rovente in Europa anche per i rapporti che saltano e cambiano tra i paesi dell'Unione nella lotta che dovrebbe essere comune contro l'immigrazione clandestina, ma che ciascuno alla fine cerca di muovere per conto suo, a scapito generalmente del più vicino. Piuttosto che la contigua Francia di Macron o la Germania di Merz, l'Italia di Giorgia Meloni si ritrova con la lontana Danimarca di una premier di sinistra, non di destra. Un'estate rovente, quella in corso, ripeto, anche per i partiti e gli schieramenti di riferimento e di tendenza. A destra la Meloni si doveva già guardare da leader e partiti alleati timorosi di essere schiacciati dalla sua forza elettorale e dal credito guadagnatosi su scala internazionale, per quanto contestato dalle opposizioni sempre convinte della sua sudditanza ad altri. Da qualche mese la premier si deve guardare anche dal generale ex leghista Roberto Vannacci. Non parliamo di ciò che accade a sinistra, dove tutti, d'accordo contro la Meloni, si dividono sul programma e sulla leadership, su chi cioè dovrà, prima ancora di vincere le primarie e le successive elezioni, proporsi a Palazzo Chigi. Si va avanti. Un'estate, ripeto, torrida e confusa, che è stata però sequestrata in Italia dall'affare La Vitola Ranucci. Incredibile ma vero, La Vitola si è imposto per l'idea messasi in testa fra cene al suo cefalù a base di pesce, telefonate fluviali, bombe amiche evocate dal suo ospite forse più illustre di nome Paolo e cognome Mieli, di lanciare in politica il conduttore televisivo di Report Siegfried Ranucci per farlo diventare non deputato o senatore del cosiddetto campo largo dell'altrettanto cosiddetto centrosinistra, ma presidente del Consiglio, e riuscire a fare con lui ciò che aveva cercato a suo tempo di fare con Silvio Berlusconi, finendone allontanato dai due collaboratori più stretti del Cavaliere, che erano l'avvocato Niccolò Ghedini e l'onnipotente sottosegretario Gianni Letta. E Ranucci, mi chiederete giustamente incuriositi, ma è proprio questo il nodo, il principale dei nodi delle indagini costate l'arresto di La Vitola come mandante confesso di un attentato promozionale all'amico, di un Ranucci inconsapevole dei progetti di La Vitola su di lui e quindi doppiamente danneggiato dall'amico, rimettendoci due auto saltate davanti a casa a Pomezia e compromettendo la sua credibilità, come dice il super critico televisivo Aldo Grasso, di giornalista implacabilmente autonomo e moralizzatore. Di un Ranucci così, dicevo, sono sempre meno i convinti e sempre più forti i sospetti che la politica fosse diventata per lui un'attrazione fatale, come fu politicamente fatale l'anno scorso Maria Rosaria Boccia per l'allora ministro della cultura Gennaro San Giuliano. La Boccia, sì, proprio lei, l'amica e mediatrice, ora anche di Ranucci, appena emersa dalle cronache di questa pazza estate sotto sequestro. Insomma, righe da condividere, perché ve lo confesso, soprattutto facendo la rassegna stampa questa settimana, mi trovo personalmente impelagato in questa storia, nella storia di Ranucci e La Vitola. Abbiamo un quarto d'ora circa, ed allora vediamo che cosa invece accade all'interno del centrodestra, o meglio, all'interno di un partito del centrodestra, all'interno della Lega, dove le polemiche continuano a non mancare. Ed allora prendiamo Libero ed andiamo a pagina 6 di Libero. Sondaggio promuove Salvini, il 93% degli elettori è con lui. La mossa dei leghisti per smontare la narrazione dei critici. Ma i sondaggisti avvertono, il tema successione non è chiuso. Questo pomeriggio, ospiti della Versiliana, ci saranno i lombardi Massimiliano Romeo e Attilio Fontana. Dalla Sicilia l'appello all'unità del partito. Insomma, ecco, già che si cita la Versiliana che Radio Radicale segue, e quindi vi daremo sicuramente conto delle parole di Massimiliano Romeo e di Attilio Fontana. Già che parliamo di eventi che Radio Radicale segue, resto su questa pagina per aprire una parentesi, un inciso, perché c'è il meeting di Rimini al Via e sabato parlerà Papa Leone, altro evento che chiaramente Radio Radicale da sempre segue. Domani inizia la kermesse, ospiti Tajani, Salvini e Zuppi, e noi come Radio Radicale ovviamente seguiremo tutto il meeting di CL come abbiamo sempre fatto. Restando però alla questione Salvini, vediamo se riusciamo a recuperare altri giornali. Allora, Il Domani, a pagina 7. Giulia Merlo, il gran caos nella Lega, ora è a rischio anche la legge elettorale. Sì, perché i problemi della Lega rischiano di essere problemi della coalizione. I dissidenti sono soprattutto a Palazzo Madama. L'emendamento su preferenze e genere non è stato formalizzato. Il tumulto leghista potrebbe riaprire la discussione al Senato, scrive Giulia Merlo. E qual è però il tumulto leghista? Cerchiamo di raccontarvelo con altri quotidiani, per esempio con il Corriere della Sera, pagina 10. La Lega a un passo dallo strappo, Salvini, tengo unito chi vuole esserlo. Oggi nordisti alla Versiliana, avanza l'ipotesi dell'associazione. Il leader però si dice sono tranquillo. L'ironia di Durigon, con Vannacci erano contro l'associazione, ora Fontana e Romeo ne vogliono una? La domanda. C'è una mediazione sul tavolo, che è quella di Roberto Calderoli, per uno statuto che eviterebbe lo scontro. Recuperiamo anche Repubblica e dobbiamo andare a pagina 15 per raccontarvi che cosa succede nella Lega, però ci stiamo arrivando. 2 su 3 senza seggio sicuro, per questo faida nella Lega per i posti, tensione nel partito in vista di politiche regionali, lo stop agli uninominali ci danneggia, a rischio il sostegno al Menonellum. Ed ecco forse qual è il problema all'interno della Lega, che l'attuale leadership, con il calo di consensi, rischia di tenere fuori 2 eletti su 3 alle prossime elezioni amministrative o politiche o regionali. Insomma, è una questione non da poco. Alle Camere del 2022, con il 9%, gli eletti in Parlamento sono stati 95, e in gran parte nei collegi uninominali, quindi senza uninominali il rischio che questi ovviamente possano essere molti meno. A fondo pagina un'intervista a Gianna Gancia, ex eurodeputata, moglie di Calderoli, consigliera regionale. Opportunisti e ruffiani, chi critica il leader lo osannava. L'ex eurodeputata e moglie di Calderoli, il Carroccio, per come lo conoscevamo, è morto da anni. Basta uomo solo al comando. Nella Lega ci sono stati e restano troppi ruffiani di corte, compreso chi oggi critica Salvini. È una commedia degli equivoci pirandelliana, dice, perché abbiamo avuto tutto il tempo per riflettere e parlare. Nessuno l'ha mai fatto, sono stati tutti zitti. Viene il sospetto che questo grandarsi da fare, scusatemi, di molti non sia legato soltanto alle sorti della Lega, ma anche alla volontà di non perdere ciò che Salvini stesso ha garantito loro. Si riferisce a Romeo Fontana e Zaia, gli viene chiesto, non è questione di nomi, so che ero sola negli anni passati a espormi, ci sono stati tanti consigli federali, un congresso. Dico che queste persone o non capivano la politica oppure oggi sono delle opportuniste. Errori di Salvini, le viene chiesto, sì, di tutta la classe dirigente, molti di quelli che oggi protestano hanno ricevuto dei benefici da Salvini. Vediamo se riusciamo a recuperare, che il rischio di perderli c'è. Il Fatto Quotidiano, che dedica due pagine alla questione interna alla Lega, pagina 8 e pagina 9, più che questione interna alla Lega, a Matteo Salvini e ai fallimenti, se vogliamo, di Salvini. Plastici, show, gadget e simulatori. Salvini si celebra al meeting, oltre 300.000 euro per incensare TAV, Olimpiadi e Cantieri, con la voce di Luca Ward, quanto presentato gli stand al meeting di CL da Salvini. Che però, nella pagina accanto, viene ricordato con il fallimento del ponte. Il ponte dei misteri, non si sa nemmeno quanto costerà. 13,5 miliardi, questa è la spesa ufficiale, ma l'autorità dei trasporti e la Stretto SPA dicono che sarà maggiore, quindi va rifatta la gara. Chiudiamo questo capitolo con il Giornale a pagina 14. Ma che partito dei governatori, Zaia è con me, scrive Michel Dessì, il leader con i suoi derubrica la questione interna che appassiona solo i giornali, la lealtà di Fedriga e Fugatti. È solo una questione lombarda, il segretario promosso dal 93% dei leghisti, e oggi appunto parlano Fontana e Romeo. C'è tutto il capitolo migranti, che cerchiamo di affrontare velocemente andando al Corriere della Sera a pagina 11. Migranti rimandati in Italia, si aggiunge anche Vienna. Stop a Schengen, ipotesi rinvio. Tajani sente il ministro degli esteri tedesco, avanti con il dialogo. A fondo pagina, Roma ha soltanto applicato le regole, i respingimenti saranno numeri esigui. Questo quanto sostiene in un'intervista di Paola Di Caro, quanto sostiene Carlo Fidanza, ex Movimento Sociale NPDL, dal 2012 con Fratelli d'Italia, di cui è capo delegazione in Europa e vicepresidente dell'ECR, il gruppo dei conservatori e riformisti europei, di cui è leader Meloni. Invita a non fare confusione Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, e per confusione intende quello che da una parte sta accadendo con i rapporti travagliati con la Spagna dopo gli arrivi di massa a Ceuta, che hanno portato l'Italia a sospendere l'accordo di Schengen con Madrid per ora fino a fine agosto, e gli annunci dei rinvii nel nostro paese di migranti che erano arrivati qui, poi si erano rifugiati in altri paesi UE e ora, annunciano Germania, Austria e anche Svizzera, saranno trasferiti sul nostro territorio. Ripeto, dice Fidanza, sono fatti ben distinti. Partiamo da Ceuta. Noi non abbiamo fatto la faccia feroce, abbiamo preso misure di sicurezza per evitare che con la situazione che il governo Sanchez non sta tenendo a bada, 82.000 migranti arrivati in poche ore e ancora 8.000 a Ceuta, potessero arrivare da quel paese non solo clandestini, ma anche terroristi infiltrati, come segnalato dai servizi segreti spagnoli. Non è una ritorsione, ma una misura prevista dalle norme dell'Unione Europea. Schengen negli anni è stato sospeso centinaia di volte da diversi stati europei e ancora oggi sono 8 i paesi che hanno limitazioni in corso. Non sembra però che in molti vi abbiano seguito, gli chiede Paola Di Caro. Veramente 22 paesi europei, risponde, hanno firmato la lettera di Meloni a Frederiksen e la Commissione Europea non ha fatto alcuna osservazione sulle nostre scelte che rivendichiamo, dice Carlo Fidanza, appunto intervistato da Paola Di Caro. Repubblica, a pagina 14, Vienna rispedisce i migranti, l'Italia pensa di prolungare il no a Schengen con Madrid. Sul caso dei dublinanti, l'Austria ha trasferito già 4 rifugiati in Italia. Tajani sente l'omologo tedesco, preoccupazione per Ceuta. Libero, in prima pagina, l'editoriale di Alessandro Sallusti: se la sinistra brinda i nostri guai, si parte da Ceuta, lo vediamo. Le tensioni che si sono innescate sulla gestione dell'immigrazione dopo i fatti di Ceuta tra paesi europei stanno ad indicare quanto il tema sia sensibile per le opinioni pubbliche e strategico per le politiche nazionali, scrive Sallusti. Al netto della retorica, quanto vuota frase ci deve pensare l'Europa, come se l'Europa fosse un soggetto politico unico e pensante, è evidente che ogni nazione pensa innanzitutto a se stessa, e questo avviene anche con paesi governati dalla sinistra, vedi il caso della premier socialista danese Mette Frederiksen, perfettamente allineata con Giorgia Meloni. Quello che si continua a non capire è la posizione della sinistra italiana e il suo brindare a ogni immigrato, che dentro il gioco delle ripicche incrociate i paesi confinanti ci rispediscono in casa nostra. Nelle ultime ore, per 5 volte, l'immigrato che ci ha rispedito indietro la Germania, i 4 espulsi dall'Austria, Elly Schlein e compagnia, hanno alzato i calici, manco fossimo a Capodanno. A parte i numeri rilevanti, che ci sarà mai da festeggiare? Non la destra, bensì l'Italia ha delle necessità tutte sue per tenere sotto controllo il fenomeno, che non cambiano in base al colore del governo. In altre parole, la sinistra non potrebbe fare nulla di diverso, sempre che sia dell'idea di non lasciare mano libera alle mafie internazionali che controllano il traffico di uomini, cosa che per la verità e purtroppo in passato è avvenuta, tranne la breve parentesi di Marco Minniti, ministro degli interni del governo Gentiloni. O diventare la discarica dove ognuno può liberarsi dai suoi problemi. Il giorno che sarà svelato questo arcano, il brindisi lo faremo noi, un brindisi al buon senso, così su Libero, Alessandro Sallusti. Il giornale, Tommaso Cerno, ultima spiaggia per i furbetti dei confini, poche righe nel controcorrente di Cerno, tanto tonò che piove e finalmente verrebbe da dire l'Italia ha smesso di fare la passerella ai clandestini per conto terzi e, come per magia, i nostri partner europei iniziano a dare di matto. Berlino e Parigi, presi dal panico elettorale per l'avanzata di AfD e Le Pen, rispolverano il defunto trattato di Dublino, una roba che per attualità sta all'immigrazione come il sarcofago di Tutankhamen alla pop art. Hanno fatto per anni la morale, incassando migranti di serie A e lasciando a noi le periferie con l'abbrodo e il business miliardario delle coppe rosse, con pizzichi di Sumaoro. Ora che l'Italia batte un colpo, il modello Albania è più un cambio di rotta mentale che un protocollo, l'Europa trema. Hanno capito che una volta varcato il confine non c'è magistratura o trattato che tenga. Qui non si esce più. La sicurezza è diventata un lusso, oscurata dal politicamente corretto, che vieta di nominare l'origine di chi delinque. Se 3 indizi fanno una prova, il delitto stavolta non è perfetto, è solo ipocrita, scrive Tommaso Cerno sul giornale. Vediamo se riusciamo ancora a fare un'ultima segnalazione, perché è così, la facciamo dal Domani. Youssef Hassan Olgado: a ognuno i propri dublinanti, Meloni paga il suo patto UE, Germania, Svizzera, ora Austria, i paesi membri rimandano i richiedenti asilo in Italia. In 4 anni Roma ha sospeso 80.000 pratiche, le nuove norme hanno riattivato il sistema. Il commento Simone Cosimelli: contro le sinistre, la destra a caccia del nemico interno. E questa era davvero l'ultima segnalazione da fare dai quotidiani di questo giovedì 20 agosto 2026. Grazie a Lorenzo Bruschi in regia, è tutto per oggi. Stampe Regime da Andrea De Angelis, buona prosecuzione con i programmi di Radio Radicale.
1: 9 in punto, Radio Radicale, abbiamo ascoltato Stampe Regime a cura di Andrea De Angelis, adesso è il momento del nostro notiziario mattutino, un ringraziamento in regia a Lorenzo Bruschi, un saluto da Gabriele Rossi e Antonello De Fortuna in studio. I temi del giorno, la campagna Agosto in carcere del Partito Radicale e poi il processo contro Meta iniziato in questi giorni negli Stati Uniti. Gli esteri continuano con l'escalation tra Stati Uniti e Iran e la situazione in Ucraina con nuovi attacchi su Kiev e poi infine le primarie del campo largo, questi temi del nostro notiziario.
2: Prosegue l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale. Da Radio Radicale vi stiamo dando conto delle visite di questi giorni delle delegazioni radicali che si stanno recando nelle diverse strutture detentive nel nostro paese. Nella giornata di martedì Valerio Paesani, consigliere generale del Partito Radicale Non Violento, transnazionale, transpartito, ha visitato l'Istituto di Minori per Minori di Casal del Marmo di Roma. Sentiamolo al microfono di Cristiana Pugliese.
3: In ossequio a quelle che sono le disposizioni vigenti, non è stato possibile visionare le celle, incontrare i ragazzi, come invece è stata per la volta scorsa, credo poco più di un anno fa, dove invece ci è stato concesso l'ingresso anche nelle celle, poter parlare di più del meno dei ragazzi. E questo purtroppo è un aspetto molto negativo, perché per noi che andiamo lì per cogliere gli umori dei ragazzi che sono in recupero, insomma, è un forte handicap.
4: Certo.
3: Però, come al solito, ci ha accolto con molta gentilezza il direttore, il dottor Chiodo, e direi che con sorpresa ho trovato stamattina un istituto quasi virtuoso, perché non possiamo parlare assolutamente di sovraffollamento, perché i ragazzi che abitano, diciamo così, al momento l'istituto sono 32 su una disponibilità sulla carta di 52 e 10 donne su 27, per cui diciamo che almeno sotto questo aspetto è una situazione serena. Ci sono poi 7 celle che sono in via di ristrutturazione perché hanno riportato dei danni nelle intemperanze passate, e però dovrebbero essere pronte entro il mese di settembre, così diceva il direttore, così da offrire nuove possibilità ai ragazzi. A settembre il direttore mi diceva che dovrebbero iniziare dei lavori di ristrutturazione che riguardano il primo piano, perché il progetto è quello di tenere poi tutti i ragazzi su questo unico piano e anche gli educatori, gli uffici, e si avere una razionalizzazione che secondo loro dovrebbe essere migliore e dovrebbe portare appunto a degli aspetti funzionali migliori, soprattutto come per l'ottimizzazione delle risorse del personale degli agenti penitenziari. Però questo, mi diceva, va a discapito dei ragazzi che tramite l'articolo 21 lavorano fuori, fanno laboratori fuori, perché al momento hanno le loro celle e per cui diciamo non dimorano con gli altri ragazzi che invece non escono. E questo fatto che invece dovranno poi alloggiare nelle stesse celle,
4: coabitare,
3: potrebbero, come dire, essere soggetti a pressioni improprie, perché quando poi questi ragazzi si recano all'esterno, magari insomma potrebbero essere oggetti di richieste, come dire, di idee improprie. Questo è l'aspetto negativo. E allora, la parte prevalente sono i ragazzi stranieri, per lo più nordafricani. Ci sono, se ricordo bene il dato del mandato direttore, 4-5 ragazzi che hanno superato la maggiore età, e il resto invece è nella minore età. Tra, questo è un dato che conosciamo, tra i ragazzi nel Nord Africa sono quelli che principalmente poi si fanno oggetto anche di autolesioni.
4: Quindi hanno delle problematiche diverse, diciamo così,
5: evidentemente.
3: Diciamo che il direttore mi ha spiegato che è loro sottranti, cioè le loro emozioni le espongono contro se stessi, che può essere anche per un colloquio mancato, per un problema con la famiglia, e diciamo il loro nervosismo lo tendono a sfogare verso se stessi. Questo mi ha detto il direttore, che non c'è una correlazione diretta con qualcosa che avviene direttamente dentro l'istituto.
5: Visto che sono visto che sono così giovani, seguono un percorso scolastico?
3: Alcuni seguono un percorso scolastico alcuni stanno seguendo la formazione della scuola dell'obbligo. I laboratori continuano ad essere in funzione anche in questo periodo estivo, seppure magari con a regime ridotto. Molto gettonato è il laboratorio della fumettistica e del fumetto, e poi come al solito c'è quello di falegnameria, quello di estetica. Ho avuto modo di vedere una bella biblioteca curata, che è animata e seguita da un'associazione di volontari che si chiama Fuori Riga.
1: E ieri invece Gino Ruggeri, consigliere generale del Partito Radicale, ha visitato la casa circondariale di Cremona. Sentiamo cosa ha detto al microfono di Andrea Villau.
6: La delegazione era composta, oltre che da me, dall'avvocato Simona Giannetti, che tutti conoscete, e dal militante Samuele Resmini. E abbiamo trovato una situazione in lento ma continuo peggioramento, purtroppo, anche a Cremona, che fino a qualche anno fa non si poteva considerare un carcere modello, però era comunque, aveva una gestione comunque abbastanza tranquilla. Purtroppo negli ultimi anni la situazione è peggiorata, i numeri sono veramente impietosi, il mai così alto numero di detenuti, 608 contro una capienza tollerata di 631, e domani, ci hanno detto, ne arrivano altri 9, quindi siamo ormai vicinissimi alla tolleranza. Sono diminuite le guardie penitenziarie e rimane sempre assolutamente insufficiente il numero degli educatori. L'educatore è una figura importantissima nelle case circondariali, perché è la persona che fa le relazioni, che presenta le relazioni al magistrato, sia quando entrano, quando arriva il detenuto, ma soprattutto quando è in prossimità dell'uscita e potrebbe magari godere anche di anticipi, di qualche agevolazione, ma purtroppo, e questa è la principale lamentela anche che abbiamo rinvenuto dai colloqui con i detenuti, che è la quasi impossibilità di avere colloqui con gli educatori, perché sono talmente pochi, abbiamo addirittura solo 3, quando l'anno scorso erano 5, che comunque erano già pochi, per un numero di 608 detenuti. Credo che sia non ci sia necessario neanche nessun commento. Però ecco, volevo aggiungere che comunque il direttore, la dottoressa Giulia Antonicelli, e la comandante Letizia Toniali sono state disponibilissime, ovviamente ci hanno accompagnato in tutte le 3 ore della visita, abbiamo visitato alcune sezioni, sia del vecchio padiglione, che vecchio padiglione si intende del 92, e poi anche del nuovo padiglione, che è quello del 2013, che ha delle celle in effetti molto più confortevoli, con il bagno, un ampio bagno e comunque molto più vivibili rispetto a quelle del vecchio padiglione. E abbiamo parlato con il medico di turno, molta difficoltà ovviamente anche da parte della parte sanitaria a gestire tutto questo numero di detenuti. Altissimo come sempre il numero dei detenuti tossicodipendenti, per non parlare dei detenuti stranieri, che è il doppio rispetto alla media nazionale, 60% contro il 30%, con tutte le difficoltà ovviamente di lingua, di comunicazione che ci possono essere. Ecco. E una nota positiva: è nata questa iniziativa del gelato, chiamiamola, c'è questo detenuto tunisino che ha imparato a fare il gelato e adesso se ne andrà in giro per la città con un carrettino a vendere il gelato prodotto nella casa circondariale. Questo l'abbiamo anche assaggiato, in effetti era molto buono.
2: Radio Radicale, per agosto in carcere abbiamo ascoltato Valerio Paesani e Gino Ruggeri. Adesso è il momento di Silvia De Pasquale, consigliera generale del Partito Radicale, che ieri ha visitato la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. L'ha intervistata Andrea Billau.
7: Durante questa visita eravamo io, come consigliere generale del Partito Radicale, un altro iscritto, Angelo Catalano, e come la visita fatta 2 anni fa, esattamente in questo giorno, ho voluto coinvolgere alcuni amministratori locali. C'erano con noi il Presidente del Consiglio Comunale, Raffaella Campo, il Sindaco e un altro attivista di Movimento Città Aperta. Quindi eravamo un po' e abbiamo cercato di focalizzare un po' la nostra attenzione anche su alcuni aspetti generali legati anche un po' al territorio, anche per sensibilizzare, come dire, il confronto con l'amministrazione locale. Il carcere di Barcellona, forse gli ascoltatori già lo sanno, è un ex OPG, è un istituto che ha compiuto 100 anni l'anno scorso, era inizialmente un manicomio criminale, poi trasformato in ospedale psichiatrico giudiziario e adesso casa circondariale con un sacco di circuiti anche molto complessi da gestire, perché all'interno c'è una casa circondariale, una sezione di reclusione, c'è un'articolazione per la tutela della salute mentale, l'unica in Sicilia, maschile e anche femminile, c'è dal 2018 anche una casa lavoro e una colonia agricola, quindi è un istituto relativamente piccolo ma con un concentrato di complessità veramente esagerato. Tutto trasversalmente, in qualche modo, attraversato da problemi di salute mentale, perché questa sua peculiarità fa in modo che sicuramente da tutta la Sicilia, ma da tutta Italia, fanno convogliare detenuti o internati con problemi anche gravi di salute mentale. La capienza, un po' di numeri, la capienza regolamentare sarebbe di circa 390 posti. Ci sono varie, soprattutto celle chiuse in attesa di ristrutturazione. Noi abbiamo trovato 223 presenze totali, di cui 30 internati, il resto sono detenuti, un centinaio quelli 120 definitivi in totale. Come già l'altra volta, ma è credo, una condizione che è difficile da superare, essendo un istituto molto vecchio, con delle caratteristiche anche strutturali non concepite per tutt'altro tipo di internato, detenuto, quindi malati psichiatrici in delle camerate quasi da ospedale, ha dei muri di cinta molto bassi che compromettono la sicurezza. Per dire, i muri di cinta sono altri 4 metri, neanche 4 metri e mezzo, quindi anche il rischio di evasione o di introduzione di sia sostanze che telefoni cellulari è altissimo. C'è questa presenza pregnante di malattia mentale che rende veramente difficile la gestione dell'istituto. La direttrice ci ha parlato di oltre 600 rapporti disciplinari dall'inizio dell'anno, vari TSO che si sono resi necessari. Un istituto carcerario dovrebbe tendere alla rieducazione, costruito sulle ceneri di un ospedale, di un manicomio, non ha veramente molto senso, perché per le sue caratteristiche dovrebbe in realtà essere tutta la struttura ripensata e destinata a un altro tipo di circuito, sarebbe più adatto a circuiti di reclusione sicuramente, ma di trattamento intensificato, perché lo spazio all'interno è molto bello, però si estende su una superficie molto molto vasta. Gli edifici che sono quelli detentivi sono 8, sono su 2 livelli, quindi molto bassi, e anche i posti di servizio degli agenti di polizia penitenziaria sono molto lontani tra loro, quindi anche una minima carenza di organico rende difficile la gestione dell'istituto.
2: Era la voce di Silvia De Pasquale. Vi ricordiamo che le visite di Agosto in carcere proseguono anche nella giornata di oggi. Una delegazione radicale si recherà all'istituto per minori di Acireale, un'altra presso la struttura carceraria di Vicenza.
1: Proseguiamo con il nostro notiziario, ci spostiamo ora sullo scenario internazionale. È partito il processo contro Meta in California, la holding di Mark Zuckerberg si appresta ad affrontare le accuse di 29 stati americani, secondo le quali le piattaforme hanno favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. Meta ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati, oltre ad aver ingannato il pubblico, ha detto la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill. Durante l'arringa nell'aula del Tribunale federale di Oakland, sulla baia di San Francisco. Emilio Targia ha sentito su questo tema Ernesto Belisario, avvocato esperto di nuove tecnologie.
8: Innanzitutto diamo un po' di contesto. Stiamo parlando degli effetti, o presunti tali, dei social media sul benessere psicofisico degli adolescenti.
9: Esatto.
8: Si tratta di un filone che negli Stati Uniti è di numerosissime azioni giudiziarie, mentre in Europa per il momento abbiamo delle norme, ci sta i due contesti sono normativamente molto diversi, da una parte arrivano prima le sentenze, dall'altra arrivano prima le norme. Nel 2026 negli Stati Uniti Meta ha già subito sanzioni e condanne per circa 900 milioni di dollari, in New Mexico perché non aveva avvertito il pubblico dei rischi per i giovani in relazione a Instagram e Facebook, e se non vado errato 6 milioni circa a Los Angeles per i danni alla salute mentale di una giovane donna. In quel caso una giuria ha ritenuto responsabili sia Meta che Google, che ad onor del vero entrambi hanno annunciato appello. Questa causa, come diceva, è particolare, nel senso che è stata avviata nel 2023 da questa coalizione di 29 stati, e ci sono dentro dalla California al Colorado, dal New Jersey al Kentucky. In realtà specificamente quella che è cominciata questa settimana è un pilota di 4 dei 29, stati. Le accuse però sono le stesse: Meta avrebbe progettato queste piattaforme per favorire comportamenti di dipendenza tra ragazzi, avrebbe nascosto, minimizzato i rischi e avrebbe raccolto dati sui minori violando la legge federale sulla privacy dei bambini online. L'indagine, quindi l'azione giudiziaria, nasce da alcune rivelazioni di whistleblower, quindi di ex dipendenti di Meta, che hanno testimoniato, hanno dichiarato che l'azienda sapeva che certo, i suoi prodotti potevano danneggiare i giovani, ma ha scelto di non intervenire per ridurre profitti, su alcuni studi, su alcuni documenti interni, no? In particolar modo nella dichiarazione iniziale della vice procuratrice generale della California, che ha aperto, no? Come siamo abituati a sentire dei film americani, vedere i film americani, che ha aperto il processo,
9: sì.
8: Ha citato questa email del 2016 che indicava proprio come obiettivo aziendale di Instagram il tempo speso dai teenager sulla piattaforma, e uno studio interno sui preadolescenti che concludeva che prima una persona comincia ad utilizzare i social media, più a lungo resta e più ricavi genera. Quindi di fatto sarebbe stato acclarato internamente da alcuni studi che prima un ragazzo, quindi una persona, inizia ad utilizzare i social media, e più la dipendenza è forte. Gli avvocati di Meta hanno sostenuto da un lato che misurare l'engagement, cioè misurare il tempo, il coinvolgimento, il tempo passato dai ragazzi su Instagram Facebook, era un obiettivo commerciale legittimo, ha negato che queste piattaforme siano state progettate per creare dipendenza, ha messo in dubbio che esista sufficiente evidenza scientifica che la dipendenza da social sia possibile. Quindi questo probabilmente è il terzo punto di contatto, no? Se gli ascoltatori, che insomma non sono più giovanissimi come me, lo ricordano, c'era tutto un argomento, no? Che diceva: non c'è evidenza che le sigarette sono ricollegate a determinate o possono cagionare determinate patologie, almeno fino ad un certo momento, no? Poi quella evidenza è arrivata ed evidentemente i processi sono andati in una certa direzione. Ovviamente stiamo dicendo che sicuramente, come diceva lei, 200 miliardi sono una cifra incredibile, e se questo significa che se dovessero essere effettivamente accolte queste richieste, evidentemente colpirebbero molto, anche perché sarebbe un precedente, ricordo, questa è una delle cause, abbiamo detto già, abbiamo condanne nel 2026 per circa 900 milioni di dollari, questa controversia dovesse portare ad un'altra condanna, potrebbero seguirne eventualmente delle altre, lei capisce che sicuramente, no? Capiamo tutti che sicuramente questo poi potrebbe portare in qualche modo un cambio dei social, no? Potrebbe, per come li conosciamo adesso.
2: Ancora dall'estero, una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di 12 persone nella regione di Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira dal massiccio attacco di oggi nella capitale, colpito anche un ospedale psichiatrico. Nel distretto invece di Solomansky un centro industriale è stato distrutto dai missili russi. Gli attacchi aerei hanno interrotto l'erogazione dell'energia elettrica. Migliaia di abitazioni, soprattutto nella capitale, durante la notte sono rimaste al buio. E un drone non identificato ha sconfinato in Romania e si è schiantato al suolo senza provocare danni. Drone controllato da due aerei spagnoli, distanza appunto della NATO, distanza in Romania. Gabriele.
1: Passiamo al Medio Oriente, appare sempre più senza via d'uscita il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Oggi il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato misure economiche terribili contro qualsiasi paese che aiuti l'Iran nel suo sforzo bellico, intensificando la pressione esercitata da Washington sul suo avversario dopo mesi di conflitto. Annuncia ufficialmente che qualsiasi paese che permetta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di fornire qualsiasi forma di sostegno all'Iran subirà a sua volta terribili ripercussioni economiche, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth. La risposta dell'Iran e il D-Day economico annunciato dal presidente americano Trump contro l'Iran è un terrorismo economico che minaccia l'economia globale e porterà solo ulteriori sconfitte politiche per gli Stati Uniti. Questa è la reazione per l'appunto dell'Iran, con le parole del ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi. E intanto la notizia dalla banca del dati sulle vittime di guerra del Dipartimento della Difesa americano fa sapere che è salito a 757 il numero di militari statunitensi rimasti feriti dall'inizio della guerra contro l'Iran, mentre 18 sono i morti. E la situazione in Medio Oriente si complica ancora di più con gli attacchi israeliani in Siria. Di tutto questo ce ne parla in diretta Mariano Giustino con noi da Ankara.
9: Buongiorno a voi. Sì, si complica ancora di più. Il presidente tanto degli Stati Uniti annuncia l'avvio della più severa operazione economica contro il governo iraniano. Riad ha chiesto al primo ministro iracheno di arrestare e punire i leader delle milizie sostenute da Teheran. Il 30 settembre prossimo, lo ricordiamo, è anche la data entro cui le milizie sciite irachene sostenute dall'Iran, facenti parte delle unità di mobilitazione popolare, dovrebbero consegnare le armi e sciogliersi. Ieri il presidente del Parlamento iraniano Khalibaf ha incontrato il quadro di coordinamento della coalizione dei partiti sciiti iracheni durante il suo viaggio in Iraq. Secondo quanto riportato da Shafak News, che cita un funzionario informato dei fatti, e i membri del quadro di coordinamento della coalizione dei partiti sciiti iracheni, che come sappiamo ha assunto un ruolo di assoluto peso nella guida del governo in Parlamento, specialmente dopo il boicottaggio e l'uscita di scena istituzionale del movimento di Muqtada al-Sadr, si sono incontrati con Muhammad Bakir Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, presso il palazzo del governo a Baghdad. Secondo quanto riportato, durante l'incontro sono state esaminate le relazioni tra l'Iraq e la Repubblica Islamica e le modalità per agevolare le esportazioni del petrolio iracheno attraverso lo stretto di Hormuz. Gli attacchi, i recenti attacchi della Repubblica Islamica contro la regione del Kurdistan iracheno e la volontà di tenere l'Iraq fuori dal conflitto tra la Repubblica Islamica e gli Stati Uniti sono stati altri argomenti dell'incontro. Sullo scontro tra Turchia e Israele dopo l'attacco israeliano contro l'aeroporto militare di Abu Ezur, a circa 70 chilometri dal confine turco nella regione di influenza turca, Erdogan sta cercando di attenuare le tensioni, sta offrendo a Israele una via d'uscita, inquadrando gli attacchi israeliani come motivati dalla politica elettorale. La Turchia accusa Netanyahu di politiche espansioniste destabilizzanti in vista appunto delle prossime elezioni in Israele dopo gli attacchi in Siria. Alcuni osservatori in Turchia ritengono che il colpo israeliano in Siria metta alla prova la Turchia dopo il patto di difesa sunnita della Mecca. Al di là della trovata elettorale di Netanyahu, gli insider di Ankara vedono l'attacco come un tentativo di minare il patto di difesa e inviare un avvertimento prima della programmata visita di Erdogan a Damasco, che è prevista per il mese prossimo. Altri osservatori ritengono che Netanyahu stia tentando di provocare apertamente la Turchia per ottenere un po' di carburante per la sua propaganda elettorale, che al momento Netanyahu non è riuscito a ottenere la reazione furiosa di Erdogan, che avrebbe potuto sfruttare per le elezioni imminenti dopo i raid. Ma vediamo adesso nella realtà come stanno le cose. Quella che in scena tra Turchia e Israele è la competizione per il nuovo ordine regionale. L'attacco israeliano contro l'aeroporto militare di Abu Ezur, a circa 70 chilometri dal confine turco, assume un significato che va oltre il valore operativo della struttura. La base usata in passato per l'addestramento dell'aviazione siriana è passata più volte di mano durante la guerra ed è oggi inutilizzabile senza una ricostruzione completa di piste, di hangar ed edifici. Dall'8 dicembre del 2024 Israele ha colpito migliaia di obiettivi in Siria e controlla già una vasta zona dalle alture del Golan verso Damasco. Perché dunque l'attacco ad Abu Ezur è stato considerato abbastanza importante da indurre gli americani a rilasciare una dichiarazione? Perché ha interessato direttamente un'area considerata parte della sfera di influenza turca? Dopo la caduta del precedente regime siriano, Turchia e Israele hanno intensificato la competizione per l'influenza sul paese. Grazie anche all'intervento degli Stati Uniti si è formato uno status quo provvisorio, con Israele che esercita prevalentemente la propria influenza nel sud, mentre la Turchia, come sappiamo, domina nel nord-ovest, nel nord. È stato tracciato anche un confine ideale, invisibile, tra Homs e Hama, che entrambe le parti si guardano bene dal violare per evitare uno scontro diretto. All'interno delle rispettive zone di influenza, però, entrambi i paesi hanno rafforzato le proprie priorità militari. Israele ha costruito avamposti capaci di sorvegliare l'area compresa tra il Golan e il Mediterraneo. Ankara si è concentrata soprattutto sui gruppi curdi ritenuti una minaccia, in particolare le forze democratiche siriane nel nord del paese. Abu Ezur, la base di Abu Ezur attaccata, rappresenta quindi il attacco israeliano dopo una lunga pausa all'interno dello spazio attribuito alla Turchia e mette in discussione quel fragile equilibrio. La rottura dello status quo era in parte prevedibile perché la divisione informale delle sfere di influenza ha rallentato la ricostruzione dello Stato siriano, comprese istituzioni fondamentali come l'esercito. La guerra contro l'Iran ha temporaneamente spostato l'attenzione, ma ha anche accelerato il processo di costruzione di una regione senza l'Iran, che per un ordine regionale meno dipendente da Teheran è reso più urgente la stabilizzazione della Siria, secondo la visione di Gerusalemme. La Siria è destinata a diventare uno dei paesi più importanti della nuova era e può diventare un nodo decisivo dei futuri corridoi energetici e commerciali, riducendo la dipendenza da punti vulnerabili come lo stretto di Hormuz. Inoltre potrebbe offrire all'Iraq un accesso al Mediterraneo e collegare l'Arabia Saudita all'Europa attraverso la Turchia. Anche i porti e le acque territoriali siriane potrebbero modificare gli equilibri nel Mediterraneo orientale. La crescente centralità della Siria rende dunque necessarie istituzioni statali funzionanti e condizioni di sicurezza durature. Israele, tuttavia, ha più volte mostrato di non volere in Siria un esercito forte o una struttura militare completa, preferirebbe apparati limitati a funzioni di polizia e gendarmeria e cerca di impedire lo sviluppo di vere capacità terrestri, aerei e navali. Questa impostazione riflette una politica più ampia. Gerusalemme non vuole alcun esercito nella regione, inclusa Siria, Libano, Iraq e Iran, che possa rappresentare una minaccia. L'intervento americano ha contenuto in parte le azioni israeliane, mentre Damasco ha dato priorità alla legittimità interna e internazionale, alla revoca delle sanzioni e alla ricostruzione. Proprio il crescente sostegno esterno al nuovo Stato siriano alimenta però le preoccupazioni israeliane. Uno dei principali terreni di conflitto riguarda le rotte energetiche. Il progetto di trasportare petrolio saudita verso l'Europa, passando per Giordania, Siria e Turchia, contrasta con l'interesse israeliano a convogliare i flussi attraverso il porto di Haifa. In questo quadro, l'interesse turco per Abu Ezur è stato interpretato da Israele come il segnale che Ankara, approfittando della propria influenza crescente e del sostegno internazionale alla stabilità regionale, potrebbe aiutare Damasco a ricostruire capacità militari, compresa in prospettiva una forte avviazione. Colpendo la base, Israele ha mostrato di voler ridefinire i limiti della presenza turca e contrastare sia il rafforzamento della Siria sia il ruolo assunto da Ankara nell'ordine regionale che sta emergendo. Il raid avrebbe anche lo scopo di modificare a favore di Israele, in termini dell'accordo di sicurezza che si sta negoziando con la Siria, un paese ancora debole dispone infatti di scarso potere contrattuale, mentre il Ministero della Difesa israeliano ha dichiarato che Israele non intende ritirarsi dai territori siriani occupati. Gerusalemme ha interpretato la situazione nel seguente modo, in sostanza: anche se Damasco non può, la Turchia, la cui sfera di influenza si sta espandendo nel processo di costruzione di una regione senza l'Iran e che gode di un crescente sostegno internazionale per la stabilità di quest'area, potrebbe intraprendere azioni per aumentare la capacità militare della Siria. Pertanto Israele, a cui è stato impedito per un certo periodo di entrare nella sfera di influenza turca in Siria, ha dimostrato di essere pronta a ridefinire i confini, sia per quanto riguarda il ruolo crescente della Turchia nel nuovo processo, sia per la situazione in Siria. Infine, un altro motivo dell'attacco ad Abu Ezur è quello di modificare i termini dell'accordo di sicurezza in corso tra Siria e Israele a favore di quest'ultimo. Certo, per quanto tempo si chiede una Siria debole può resistere al tavolo delle trattative? Proprio come nel caso del Libano, il ministro della difesa israeliano ha inoltre affermato che Israele non si ritirerà dai territori occupati in Siria. In altre parole, anche se si raggiungesse un accordo di sicurezza, Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dai territori in cui è presente. D'altro canto, in seguito alle affermazioni secondo cui la Turchia avrebbe precedentemente mostrato interesse per un piccolo aeroporto militare vicino a Homs, Israele non solo ha preso di mira la base, ma anche le strade che vi conducono ad essa. E Tom Barrack, che è l'inviato speciale in Siria USA, ha inoltre affermato che Israele, il quale sosteneva che la Turchia avrebbe schierato radar e sistemi di difesa aerea avanzati in quella zona, non ha informato la Turchia prima dell'attacco ad Abu Ezur. È possibile che la Turchia non fosse a conoscenza dell'attacco alla base in anticipo? Potrebbe essere possibile, ma è anche molto probabile che la Turchia sia rimasta inattiva per evitare un'escalation delle tensioni. In definitiva, molti paesi hanno bisogno di stabilità. soprattutto di sicurezza nel contesto siriano tanto quanto la Turchia, a causa dei corridoi energetici e commerciali, ogni mossa di Israele che potrebbe destabilizzare la già fragile situazione in Siria ha suscitato da tempo crescenti critiche internazionali nei confronti di Israele. La Turchia ha smentito le affermazioni secondo cui i sistemi militari avanzati sarebbero stati dispiegati ad Abu Ezzur, ma è improbabile che l'interesse per una base militare abbandonata sia motivata dal turismo. Inoltre è noto che la Turchia auspica l'instaurazione di un forte governo centrale in Siria e di un esercito in grado di proteggere i nuovi corridoi energetici e commerciali. In sintesi, la lotta per l'influenza tra Turchia e Israele nello scenario siriano si è riaccesa e non sembra destinata a placarsi, e non si placherà molto probabilmente anche se dovesse Netanyahu uscire sconfitto dalle prossime elezioni. Molto probabile che Israele continuerà con questo tipo di attività.

0: Aspettarsi che entrambe le parti continueranno la loro lotta per il potere a ogni occasione finché la situazione regionale non si sarà chiarita. Questo è lo scenario, un scenario poco promettente, ma le cose stanno più o meno così. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie Mariano. Andiamo in Asia. La disoccupazione giovanile in Cina è salita al 17,9% nel mese di luglio, in forte aumento rispetto a giugno, che era 14,9%. Il tasso di disoccupazione urbana rilevato dall'indagine è salito al 5,2% di luglio, era 5% a giugno. Secondo i dati riportati dai media cinesi, quest'anno sono attesi circa 12,7 milioni di nuovi laureati che aumenteranno la pressione sulla domanda di lavoro.
2: Torniamo in Italia, le primarie del campo largo continuano a far discutere le regole per portare gli elettori a scegliere il futuro candidato della coalizione di sinistra, non sono ancora chiare e intanto manca ancora il programma comune. Sul tema abbiamo intervistato il politologo Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna. Sentiamo.
3: Il campo largo in realtà non esiste, è una costruzione che bisogna completare, è un invito a stare dentro uno schieramento, dentro un perimetro. È un invito giusto, corretto, importante fatto da Elie Schlein. E quindi resta da vedere chi vuole esserci e come vuole esserci. Le primarie sono uno strumento democratico importante. Se fatte bene hanno delle conseguenze assolutamente positive. Il programma naturalmente deve precedere le primarie. Bisogna che ci sia un impegno da parte di coloro che si candidano alle primarie a rispettare quel programma e ad attuarlo se vincessero. E in quel programma deve esserci la posizione di politica estera. Deve essere chiaro che chi vince deve sostenere l'Ucraina fino in fondo. È un problema non di principio, è un problema di valore democratico assoluto. Credo che quelli che si chiamano grosso modo riformisti non potrebbero sostenere una posizione di abbandono dell'Ucraina. E sto con loro, che sia chiaro, non bisogna abbandonare l'Ucraina. Ma chi vince deve aver avuto almeno la maggioranza assoluta di votanti. E quindi se non c'è nessuno al primo turno che ottiene il 50% più uno e un pochino di più, bisogna passare a un doppio turno. E qual è il vantaggio di continuare a produrre informazioni, comunicare politica, attrarre gli elettori e attrarre l'attenzione dei mezzi di comunicazione, che è un'altra delle funzioni positive che le primarie possono svolgere. E quindi il doppio turno è assolutamente essenziale. Credo che non bisogna mai ragionare in termini dei vantaggi per i partiti, ma in termini dei vantaggi, delle opportunità, delle possibilità che vengono consentite agli elettori. E quindi sono assolutamente favorevole al voto elettronico, che integra però, se vogliono avere del gazebo, facciano con il gazebo, però il voto elettronico deve esserci, consente maggiore partecipazione ed è importante. Mi preoccupa invece che coloro che entrano nella campagna elettorale per le primarie abbiano qualcosa da dire. È importante la differenza, l'originalità delle opinioni e delle soluzioni che propongono ai problemi. Quindi ben venga Maggi se è in grado di argomentare il caso europeo in maniera molto originale e molto efficace. Ben vengano tutti gli altri, perché ciascuno di loro deve dire come interpreterà il programma, quali sono le sue priorità, quali sono le sue capacità, le sue competenze, che cosa farà se lo schieramento vince. E quindi è un flusso di informazioni importante per tutti, per il sistema politico e naturalmente per chi vince.
1: È la voce del professor Gianfranco Pasquino. Adesso vi ricordo che il nostro palinsesto ha diversi appuntamenti. Questa sera alle 18:30 in diretta vi trasmetteremo dalla Versiliana, dalla Lombardia all'Italia, Idee per il Buon Governo con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, e Attilio Fontana, che è presidente della Regione Lombardia, un momento delicato per la Lega. Ci saranno diversi spunti interessanti, così come spunti interessanti ha offerto Stampa e Regime, stamattina condotta da Andrea De Angelis, e vi lasciamo con la replica.
4: Buongiorno, buongiorno da Andrea De Angelis e da Lorenzo Bruschi in regia. Questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, una rassegna stampa che anche quest'oggi è un po' la fotocopia di quello che abbiamo visto in questi giorni: il Medio Oriente, l'Ucraina, il caso Ranucci Lavitola, le polemiche interne alla Lega, e la questione migranti. Insomma, i temi restano un po' gli stessi, per tutta la settimana, anche se chiaramente ci sono degli elementi di.

di novità, soprattutto per quel che riguarda gli esteri, non ce ne sono invece sul caso Ranucci-Lavitola, dove si continua un po' ad avvitarsi intorno alla stessa questione, Ranucci sì, Ranucci no, per la guida di Report in futuro, oggi soprattutto di quello si parla. C'è anche altro sul fronte italiano, per fortuna oserei dire, ci sono due questioni che pure non vengono affrontate con la stessa dovizia e la stessa cura da tutti i quotidiani. Diciamo, da una parte la scalata MPS, il tentativo di scalata MPS, dall'altra la questione Ilva. Sono due temi di cui cercheremo di occuparci in questa rassegna stampa, anzi faremo di tutto pur di farlo. La questione Ilva soprattutto con il Corriere della Sera, la questione invece MPS con Repubblica e Stampa. Però apriamo sul Medio Oriente, perché è questo probabilmente il tema principale di giornata, almeno forse quello più interessante, ed apriamo con il Corriere della Sera, che già dalla prima pagina scrive alta tensione tra Iran e NATO, e poi all'interno troviamo a pagina 2 l'Iran può colpire l'Europa, allerta per obiettivi americani, indiscrezione del Financial Times, Crosetto, evitiamo di suggerire scenari. La strategia è quella della Repubblica Islamica, che si dice pronta ad allargare l'offensiva contro il nemico. E poi ci sono due approfondimenti. Il primo di Guido Limpio a pagina 3, che ci parla di NATO. Da Cipro alla Bulgaria, la lista nera di Teheran, la NATO siamo pronti, le fonti ipotizzano colpi su target già presi di mira. E poi c'è un'intervista, dicevo, a fondo pagina, firmata da Rinaldo Frignani al generale Vincenzo Camporini. L'Italia tenga la guardia alta, l'Unione Europea trovi sistemi di difesa, ma sono cauto su un attacco. Vediamo cosa dice il generale Camporini. L'Iran non ha oggi le potenzialità per colpire direttamente dal suo territorio le basi degli Stati Uniti in Europa e nemmeno l'Europa, ma questo non esclude che possa farlo con azioni terroristiche, visti i suoi rapporti con i proxy diffusi in Occidente. Nulla impedisce a una cellula dormiente di compiere un'azione di questo genere, ma è una cosa differente da un attacco missilistico. Così appunto il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa dell'Aeronautica, esperto di geopolitica e strategia militare. Da un punto di vista balistico, dice Camporini, non esiste, almeno per il momento, non hanno strumenti per colpire l'Europa da oltre 3.000 km di distanza. Con l'arsenale in suo possesso, l'Iran potrebbe arrivare fino a metà della Grecia al massimo, nella peggiore delle ipotesi. Attualmente ci sono sistemi d'attacco compresi nella categoria dei droni che consentono un'ampia scelta di strumenti per colpire le basi europee, ma comunque ipotizzando un'azione portata a termine da soggetti che si trovano vicino alle strutture da colpire. Immaginiamo ad esempio qualcuno che voglia lanciare uno di questi oggetti contro un complesso come quello di Sigonella, che già si trova nelle vicinanze della base. Ma qui, come detto, entriamo nel campo del rischio terrorismo, che può essere contrastato con i servizi di intelligence e di polizia. Il parere del generale Camporini, che quindi tende un po' a smorzare, attenuare il rischio di un attacco diretto da parte dell'Iran all'Europa. Chiaramente la questione Iran si porta dietro tutta una serie di conseguenze. Intanto la strategia di Donald Trump, la vediamo a pagina 4, l'ultima mossa di Trump, assedio economico ad oltranza, l'ipotesi è quella del blocco terrestre, nel mirino le raffinerie del petrolio degli Ayatollah, e poi il rapporto con il resto del settore geografico, almeno lo scrive Giuliana Ferraino a fondo pagina, sempre pagina 4 del Corriere. La scelta degli Emirati, stop agli scambi con Teheran. Gli Emirati Arabi hanno sospeso fino a nuovo avviso tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. La decisione è arrivata dopo che Abu Dhabi ha attribuito a Teheran il lancio di 2 missili balistici diretti contro il traffico marittimo. Entrambi sono caduti in mare e l'Iran
ha però negato ogni responsabilità. Il blocco arriva inoltre dopo una serie di attacchi con missili e droni contro le navi del gruppo energetico statale ADNOC nello stretto di Hormuz, denunciati in agosto. Dubai, ricordo ancora il pezzo, era il principale hub regionale per le merci e i pagamenti del regime. In gioco ci sono 29 miliardi di dollari. Poi a pagina 5, Israele, ora l'esercito apre l'inchiesta sull'uccisione di Indra Jab a Gaza, indagini criminali su alcune stragi di palestinesi, la bimba fu ammazzata nel gennaio del 2024 e Israele torna ad essere prepotentemente presente oggi sui quotidiani, anche ieri con le primarie all'interno del Likud chiaramente continua a parlare di quanto accade in Israele. C'è un'intervista ad Ali Vaez, che è direttore del progetto Iran dell'International Crisis Group, un think tank con sede a Bruxelles. Intervista firmata da Greta Privitera. Il regime iraniano è unito e non mollerà su Hormuz. Possibile che Trump ceda? Vediamo alcuni passaggi di questa intervista. Intanto gli viene chiesto se ci troviamo in una fase di stallo. La definirei, risponde, più come una battaglia di volontà. Entrambe le parti si aspettano che la pressione sull'altra alla fine ammorbidisca la posizione negoziale. Chi vincerà quindi questa battaglia tra Stati Uniti e Iran? Con il cessato il fuoco di aprile e il memorandum d'intesa abbiamo visto che Trump è molto più propenso a cedere per primo. La spiegazione è semplice: per il presidente è una questione di discrezionalità, mentre per la Repubblica Islamica è una questione di vita o di morte. Gli iraniani non possono permettersi di cedere, non credono che farlo li metterebbe in una posizione migliore. Ogni volta che hanno mostrato flessibilità, Trump ha cambiato le carte in tavola. C'è poi un rischio di escalation sempre presente. Le forze degli Stati Uniti nella regione sono ben posizionate per condurre un attacco. Gli iraniani hanno già dimostrato di essere molto più disposti e capaci di intraprendere azioni aggressive o preventive. Il problema è che non c'è più molto margine per un'escalation facilmente contenibile e anche con nuovi raid non si arriverebbe a una soluzione diversa. L'Iran vuole mantenere il controllo sullo stretto di Hormuz e Trump può fare poco. Quindi Ali Vaez, intervistato sul Corriere della Sera. Vediamo Repubblica a pagina 9. Gianluca Di Feo. Siti americani in Italia, si alza lo stato di allerta. L'intelligence di Teheran dispone di agenti infiltrati che si sanno muovere con incisività anche da noi. Abbiamo letto prima le parole del generale Campurini, che appunto conteneva la possibilità di attacchi iraniani sul nostro territorio ad attacchi di tipo terroristico. Gianluca Di Feo analizza un po' la situazione nel nostro paese e la vediamo. Una settimana esatta fa nel comando statunitense di Napoli è scattata la massima allerta. Un piccolo drone è penetrato nella struttura principale di Gricignano d'Aversa, dove risiedono militari e famiglie, provocando immediatamente l'allarme in tutto il presidio delle US Navy. Al personale del quartier generale di Capodichino è stato ordinato di scendere nei rifugi a prova di bomba. Il quadricottero non conteneva esplosivo e dopo un paio d'ore è tornata la normalità. Sull'episodio indagano la procura per Tenopea e i carabinieri, ma testimonia quanto sia alta la preoccupazione per la sicurezza delle basi americane. È così in tutta Europa da fine febbraio, prima ancora che cominciassero i raid sulla Repubblica Islamica, ed è così anche in Italia, nonostante per volontà del governo Meloni sia stata negata al Pentagono la possibilità di usare gli aeroporti del nostro paese per compiere o appoggiare missioni offensive contro l'Iran, provocando l'ira di Trump contro la Premier. Una situazione molto diversa, ad esempio, dalla Bulgaria, dove anche le piste degli scali internazionali hanno ospitato le cisterne volanti che rifornivano le squadriglie di caccia, o dalla Gran Bretagna, da cui decollavano direttamente i bombardieri B-1 e B-52. Non bisogna dimenticare che caccia, missili e cannoni della nostra aeronautica e del nostro esercito sono stati mandati da marzo a fare
scudo alle monarchie del Golfo, partecipando attivamente alla protezione contro le incursioni dei Pasdaran, un'operazione varata dall'esercito con un profilo bassissimo, senza dare indicazioni dettagliate neppure in Parlamento, anche per il timore di ritorsioni, ma in ogni caso pure questa spedizione ha finalità esclusivamente difensive. Questo quadro non rende le installazioni USA nel nostro paese immuni dal pericolo di rappresaglie, la più attiva è stata comunque Sigonella, da dove, dopo una lunga pausa, è ripresa l'attività dei grandi droni da ricognizione Triton, che più volte sono andati a spiare l'isola di Karg e lo stretto di Hormuz. Spesso lì hanno fatto scalo i jet statunitensi durante i trasferimenti verso il Golfo. Almeno una dozzina di F-16 stanziate a Deviano, Pordenone, ha preso parte alla campagna contro la Repubblica Islamica, operando però sempre dalla Giordania. Dalla fine di marzo, paracadutisti della 173ª Brigata di Vicenza, il reparto più decorato delle US Army e punta di lancia di ogni intervento USA all'estero, sono stati spostati in Israele in vista di un ipotetico blitz contro i laboratori nucleari o le isolette fortificate dei Pasdaran che minacciano la navigazione delle petroliere. Il ministro della difesa Guido Crosetto frena: nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Finora l'Iran ha usato il caos e l'allargamento del conflitto come tattica. Se si ragiona secondo questa logica, allora può fare qualunque cosa, persino attaccare la Cina, ipotesi evidentemente irreale, ed è proprio per questo che non ha senso suggerirgli scenari o comportamenti. In realtà l'intelligence di Teheran dispone di una rete di agenti infiltrati all'interno dell'Unione Europea che si sa muovere con incisività. Ha organizzato nell'ultimo decennio omicidi contro gli oppositori del regime teocratico, sfruttando rapporti con criminalità organizzata e narcotrafficanti per mettere a segno i suoi colpi, e soprattutto i guardiani della rivoluzione contano su una falange di hacker di notevoli capacità che cercano in ogni modo di penetrare nei server di enti statali e aziende tecnologiche, abbordaggi cyber che da marzo sono sempre più frequenti e sofisticati, pure nel nostro paese. La maggioranza degli analisti però ritiene altamente improbabile l'eventualità di attentati in Italia. La Repubblica Islamica non avrebbe alcun interesse ad inimicarsi un paese che ha sempre mantenuto posizioni di mediazione e dialogo con l'Iran. Anche in questo caso, però, le valutazioni devono misurarsi con i nuovi assetti di potere a Teheran, dove l'ala dura dei Pasdaran ha preso il sopravvento e spinge per uno scontro a oltranza con l'Occidente. Così di feo. Pagina 2 della Stampa, la minaccia dell'Iran all'Europa, piano per colpire le basi americane, e poi l'analisi affidata a Giordano Stabile, che però si concentra su tutto il fronte medio orientale, su Tel Aviv in particolare. Inda, anche qui si parla della bambina uccisa a Gaza, svolta di Israele, un'inchiesta sui militari, e partiamo con il commento di Giordano Stabile. Il doppio messaggio di Tel Aviv: Israele passa dalla negazione all'ammissione implicita che i suoi soldati possono aver commesso crimini di guerra a Gaza e in Cisgiordania. Una svolta importante, una buona notizia che si inserisce nei nuovi equilibri in Medio Oriente. La novità non sta tanto nell'apertura delle inchieste sui casi che più hanno scosso l'opinione pubblica mondiale, a partire da quello di Hind Rajab, ma nell'enfasi messa nel sottolineare l'annuncio da parte delle forze armate israeliane. È un cambio di narrazione che ha come destinatari sia il pubblico interno che internazionale. Da molto tempo i vertici militari, in particolare e in parte anche politici, si sono resi conto di aver perso la battaglia dell'informazione. La vittoria del candidato di origini egiziane El Sayed alle primarie democratiche in Michigan, in una campagna dove il rapporto degli Stati Uniti con lo Stato ebraico e i palestinesi è stato tra i punti centrali, è soltanto l'ultima conferma. L'IDF deve riconquistare per quanto possibile l'aura dell'esercito più morale al mondo, diventato ormai un vuoto mantra ripetuto dal premier Netanyahu e dai suoi ministri. Soltanto rimarcare che i soldati israeliani rischiano processi e condanne se violano il codice etico e le leggi può ripristinare un minimo di credibilità. I prossimi mesi ci diranno se la svolta è vera o solo annunciata. Il pensiero di Giordano Stabile sulla Stampa. Il Fatto Quotidiano, a pagina 5, ci propone un'analisi di Gianandrea Gaiani
si parte sempre dalle indiscrezioni del Financial Times. L'alleanza ci espone a rischi, ne dovrebbero discutere le Camere, dice l'analista militare Gaiani. Ogni alleato degli Stati Uniti e di Israele ha un'esposizione nei confronti dell'Iran, sarebbe bene discutere in Parlamento, così Gianandrea Gaiani, che dirige Analisi Difesa e tra i massimi esperti del settore. Gli viene chiesto della posizione delle dichiarazioni di Crosetto. Il ministro non può escludere nessun tipo di minaccia in questi casi, la risposta, perché sarebbe troppo rischioso escludere a priori uno scenario del genere, quindi non mi meraviglio. Poi certo, così facendo può anche insistere sulla necessità di dotarci di un sistema di difesa missilistico. Ancora, i missili balistici iraniani hanno una gittata che può arrivare attorno ai 3.000 km, dunque in teoria vari territori europei come Cipro, la Grecia e anche la Sicilia sarebbero dentro o vicino a quella soglia. Non credo però che l'Iran abbia interesse a trovarsi altri nemici con cui fare la guerra. Gli viene chiesto poi: il nostro governo ha preso le distanze dall'attacco USA e Israele all'Iran. Non basta? La risposta: un conto è condannare la guerra, un altro è condannare chi la fa. Non c'è stata una posizione aggressiva e quindi l'Iran punta a far sì che anche nei paesi europei ci sia qualche governo, qualche forza di opposizione che accentui la critica e la condanna nei confronti di Stati Uniti e Israele. Questa è la posizione di Gianandrea Gaiani raccontata dal Fatto Quotidiano. Il Domani, pagina 2, l'Iran e i blitz in Unione Europea, ipotesi irrealistica, ma la NATO è pronta. Il Financial Times riporta l'idea di colpire gli avamposti USA in Europa, i toni si alzano, ma lo scontro al momento è con gli Emirati. E poi si parla di Teheran e del cambio al vertice di Teheran. Nell'ora della sfida globale l'Iran si aggrappa a Rezai, la nuova guida del Consiglio Supremo è in realtà una vecchia conoscenza della politica iraniana, ha il compito di tenere insieme il versante interno e l'intreccio internazionale in attesa di nuove leve. L'articolo di Renzo Guolo che vediamo: la nuova composizione del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniano, cui competono le decisioni più rilevanti in materia di sicurezza nazionale, difesa, politica estera e gestione delle crisi, racconta dei complicati equilibri interni al gruppo dirigente di Teheran. Balza agli occhi la sostituzione al vertice di Mohammad Bagher Zolgadar con Moshed Rezai, già comandante generale dei Pasdaran dall'81 al 97. Ufficialmente Zolgadar, che ha guidato il Consiglio dopo l'eliminazione mirata di Ali Larijani, si è dimesso, più probabile sia stato indotto a farlo. I Pasdaran, guidati da Ahmad Vahidi e con il pacchetto di nomine formalmente varato dalla guida Khamenei, ha assunto anche ufficialmente il ruolo di comandante del corpo, funzione che già svolgeva dopo l'uccisione nell'attacco del 28 febbraio del suo predecessore Mohammad Pakpur. Lo ritenevano troppo condiscendente con la linea trattativista del presidente della Repubblica Pezextian e di quello del Parlamento Ghalibaf. In una sorta di promoveatur ut amoveatur, in versione farsi, Zolgadar è divenuto rappresentante personale della guida, incarico che vuol dire tutto o niente nell'affollatissimo ufficio del Rabar e nel mistero che avvolge la sua sorte. Non si tratta però di fratture tra i Pasdaran e gli altri. La faglia, così come le intese di necessità, si giocano all'interno di uno stesso perimetro, quantomeno della medesima cultura politica. Quasi tutti i membri del Consiglio, con l'eccezione di Pezeshkian, che ha svolto persino il servizio militare nell'Artesh, l'esercito regolare, sono stati membri dei guardiani della rivoluzione. Ed allora riecco Rezai quindi ricompare in posizione influente grazie all'intreccio tra biografie e aspettative della fazione sin qui dominante. L'ex comandante dei Pasdaran è legato alla corrente Osul Garayan, i seguaci dei principi, asse portante della fazione dei conservatori religiosi, il cui leader era Khamenei senior e ora il figlio.
corrente decisa, nonostante la stretta alleanza con gli elmetti, a impedire che i Pasdaran prevalgano sui turbanti, il clero, modificando la stessa costruzione della Repubblica Islamica voluta da Khomeini. Reza, inoltre, appartiene alla generazione dei guardiani della rivoluzione che si è già misurata con la necessità di tenere insieme il paese in tempi di guerra e la successiva ricostruzione, soprattutto a dimostrazione dell'attenzione per il mondo della generazione cresciuta a pistacchi e politica. Rezai ha rivolto nel tempo la sua attenzione alle questioni dell'ordine globale, della competizione tra grandi potenze, del ruolo dell'Iran nelle dinamiche internazionali, regionali e non. Sia che le ostilità con Stati Uniti e Israele riprendano su grande scala, sia che si giunga a una pax americano-persiana, il gruppo dirigente iraniano necessita di figure capaci di tenere conto dei molteplici aspetti militari, politici, economici, tecnologici che derivano dalla situazione, compito assolto in precedenza dall'abile Larijani, eliminato in un'operazione cui non a caso Israele ha attribuito alto valore strategico. Il ritorno di Rezai rivela dunque un'incompiuta transizione politica legata alla mancanza di formazione e esperienza delle nuove leve dei Pasdaran. Così quindi Renzo Guolo ci racconta questo cambio al vertice a Teheran. Mario Giro, a lui il commento: dietro i fiumi della guerra c'è la regia di chi fa soldi. Trump ferma gli attacchi all'Iran perché inutili, poi ricomincia assieme ai titubanti sauditi, infine passa a sanzioni assolute, una missione di fiasco ma anche un ricatto, scrive Mario Giro che poi prosegue per concludere alla fine così. Non è prudenza ma profezia del malaugurio che non può che portare ad un poroso disinganno. Ogni discorso sulla guerra dovrebbe tener conto dei fattori mimetici, gli interessi nascosti dietro bei discorsi su guerra giusta o no è la fuorviante retorica che li avvolge. Ogni conflitto si ammanta della narrazione della sua urgenza o necessità, distogliendo lo sguardo da quello che realmente è inutile strage. Il fatto più grave è averne ceduto la guida ai privati. I nostri politici strepitano per conflitti imminenti, ma sono i CEO delle imprese militar-tecnologiche ad essersi appropriati della guerra e a decidere, trasformando tutto secondo la logica del profitto. Per sopravvivere la politica democratica dovrebbe riprendere il controllo e abbandonare costoro che in realtà la odiano. Così Mario Giro sul Domani. E poi il Manifesto, già in prima pagina, la foto di Trump con il martelletto durante un meeting del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite presso la sede dell'ONU. Senza diritto, il titolo. Per chiudere le indagini su Israele, Trump ordina nuove sanzioni contro i giudici della Corte Penale e intensifica le pressioni sugli Stati membri perché lascino lo Statuto di Roma. Tre lo hanno già fatto, altri seguiranno. Il diritto internazionale non è mai stato così a rischio. Restrizioni contro la presidente del Tribunale dell'AIA, nel mirino anche un procuratore che starebbe seguendo il fascicolo. Palestina, Israele si assolve per i raid contro le ONG nella striscia, è così che Tel Aviv inganna se stessa. L'articolo che appunto ci ricorda come Colombia, Chad e Venezuela abbiano ritirato la propria adesione allo Statuto di Roma proprio su pressioni americane. Chiudiamo il capitolo medio orientale con il Messaggero a pagina 5. Nicola Pin: l'Italia alza la sua barriera, radar e sensori nei cieli, già pronti caccia e missili, organizzazione su più livelli per sventare la minaccia, sorveglianza, jet e SAMP-T. Il ministro della difesa: raid contro il nostro paese irrealistico ma nulla è precluso. E quindi in questa pagina, a tutta pagina, si fa un po' il resoconto di qual è la situazione del nostro paese dal punto di vista della difesa di possibili, contro possibili attacchi da parte dell'Iran, tutti i vari livelli e mezzi a disposizione delle nostre forze e messi a confronto con quelli invece delle forze avversarie iraniane,
insomma un quadro abbastanza interessante, soprattutto lo specchio con cui appunto vengono riportati ed elencati un po' tutti gli strumenti che vanno dai radar ai sensori di individuamento tracce e poi le valutazioni di traiettoria, insomma un po' tutto un quadro interessante con anche l'elenco delle basi militari del nostro paese. La questione medio orientale ci porta direttamente al fronte, restando sui fronti di guerra, al fronte di guerra invece europeo con l'Ucraina. Ucraina che se la deve vedere, e tanti quotidiani addirittura ci aprono su questo, se la deve vedere con le polemiche interne al presidente Zelensky. Ed andiamo allora a Repubblica, pagina 6. La corruzione sfiora Zelensky, indagata la sua fedelissima. Fedorov chiede le elezioni. Rimossa la vice capa ufficio di presidenza coinvolta nell'inchiesta del Nabu. Proteste nelle strade di Kiev contro la conferma di Khmara alla difesa. Poche ore prima del blitz l'ex ministro aveva lanciato il guanto di sfida al governo. Khmara è il nuovo ministro della difesa ucraina. Il presidente Zelensky ha vinto la sua battaglia politica, ma per lui non è stato un giorno semplice né felice. Gli investigatori dell'ufficio anticorruzione Nabu hanno riacceso i riflettori nell'ufficio della presidenza con l'operazione Forrest Gump, una nuova costola dell'inchiesta sulla corruzione Mida che aveva portato alle dimissioni dell'ex capo dell'ufficio presidenziale Yermak, braccio destro di Zelensky. Stavolta tocca alla vice capo Irina Mudra. Gli investigatori si sono presentati a casa sua per una perquisizione. Non è stata arrestata, ma il presidente l'ha rimossa dall'incarico. È accusata di aver manovrato insieme a un deputato, Stolar, e ha una banda di complici per riciclare 2,8 milioni di euro attraverso la banca pubblica Sense Bank. Servivano a pagare la cauzione dell'ex ministro Galushenko, travolto dall'inchiesta sulle enormi mazzette negli appalti di Energoatom che dovevano proteggere la rete energetica ucraina demolita dai russi. C'è un'intervista firmata da Paolo Brera a pagina 7 a Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky. Puniremo chi ruba, ma votare adesso è impossibile. Le indagini, dice, dimostrano che lo Stato dispone di efficaci organismi contro il malaffare. La Russia attacca i centri delle città, non si può garantire la sicurezza del processo elettorale, la situazione è difficile. Decine di regioni possono essere colpite simultaneamente e non possiamo proteggere tutto e tutti. Per questo quindi si allontanano, secondo Podolyak, la possibilità di elezioni a breve termine in Ucraina. Il Fatto Quotidiano apre sulla vicenda Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice, tangenti anticorruzione, contanti in sacchi e scatole, il titolo in prima pagina. E poi vediamo a pagina 2, Kiev viene giù tutto per corruzione e il genietto Fedorov sfida Zelensky. Le indagini antitangenti incastrano altri fedelissimi del presidente, tra cui la sua vice, contanti in scatole e sacchi, e la Rada nomina a capo della difesa l'ex SBU Khmara. Washington guarda quanto sta accadendo in Ucraina, lo vediamo a pagina 3, occasione per Trump, la caduta del governo può favorire i piani USA, nuovi scenari per le trattative con Mosca. Interessante la posizione che ci viene presentata dal Fatto, che è un quotidiano notoriamente su posizioni filorusse, per essere generosi. Roberto Festa scrive, il silenzio è già un segnale, non ci sono al momento reazioni di primo piano da parte dell'amministrazione Trump alla crisi politica Ucraina. È però chiaro che le vicende interne di Kiev sono attentamente monitorate a Washington e potrebbero portare a una svolta nella politica
degli Stati Uniti, a dominare tra i funzionari dell'amministrazione, però soprattutto la prudenza. I tentativi di mettere fine al conflitto tra Russia e Ucraina sono stati tanti e appare a questo punto molto difficile prevederne gli sviluppi. Da un lato la sempre più evidente vulnerabilità politica di Zelensky gioca a favore di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha costruito la sua strategia ucraina attorno a un obiettivo molto chiaro: chiudere la guerra. Le resistenze di Zelensky su concessioni territoriali e garanzie di sicurezza hanno rappresentato un ostacolo significativo. È vero che Trump ha nei rapporti con Zelensky, come in molte altre questioni di politica internazionale, cambiato spesso opinione e atteggiamento. Si ricordano tutte le varie cose. Nel febbraio 2025, esasperato dall'assenza dei risultati concreti, il presidente USA umiliò Zelensky davanti ai media di tutto il mondo, sbattendolo fuori dalla Casa Bianca dopo avergli detto che non era lui a dare le carte. In agosto, con l'esercito di Mosca che avanzava sul campo di battaglia, Trump accolse calorosamente Putin in Alaska. L'intesa tra Russia e Stati Uniti sembrava portare a un solo inevitabile esito: la resa quasi incondizionata di Kiev. In un anno però sono cambiate molte cose, ricordo ancora l'articolo, che però conclude ricordando come sia troppo presto per capire l'evoluzione degli eventi di Kiev, ciò che giustifica l'attuale particolare prudenza dell'amministrazione americana. E così, quindi, Roberto Festa in questa ricostruzione, che può anche essere veritiera, di come in realtà il presidente Trump favorirebbe un accordo con, anzi sarebbe favorevole a un accordo con la Russia e a maggiori concessioni da parte del governo ucraino non a guida Zelensky. Il fatto che questo possa essere poi invece auspicabile è altra questione. Da europeo non ne sarei particolarmente felice, aggiungo io, ma conto zero rispetto a questo. Ancora, militari, consiglieri e ministri, il cerco magico del capo è crollato tra inchieste e faide. Vengono ricordati 10 casi in un anno di sospetti, mazzette e quant'altro che hanno indebolito il governo ucraino. Corriere della Sera, a pagina 6. Nuovi blitz anticorruzione a Kiev, Zelensky caccia la vice del suo staff. Ci interessa però raccontarvi invece, a pagina 7, l'articolo di Marta Serafini, la corsa di Fedorov, l'avversario. Fedorov rompe il tabù del voto e valuta il tour negli Stati Uniti, ma nei sondaggi è terzo. Il giovane ex ministro ha chiesto di indire elezioni. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Combattiamo proprio perché vogliamo rimanere uno Stato europeo libero, il virgolettato. Mancano poche ore al momento in cui nuovi scandali di corruzione che attanagliano il governo ucraino diventino pubblici, scatenando un'altra tempesta su Kiev. Ma tutti sono in attesa di un nuovo comunicato del NABU e del SAPO, le principali agenzie anticorruzione del paese. Da giorni poi è ormai chiaro che, nonostante un mese di proteste di piazza, Mikhailo Fedorov non rientrerà alla Bankova. Così il golden boy dei droni ucraini e della digitalizzazione accende la telecamera e registra un video di 9 minuti e fa quello che fin qui prima nessuno aveva mai osato. Chiede nuove elezioni sfidando il comandante in capo, ma non solo. Pur non nominando esplicitamente Zelensky, il 35enne in felpa insinua che l'attuale presidente comandi uno Stato che funziona male e che fatica a contrastare la corruzione nonostante lo stato di emergenza nazionale. Una serpe in seno, un giovane troppo audace. Dopo il suo licenziamento a metà luglio, il giovane ministro, diventato noto per aver trasformato il Ministero della Difesa in una succursale della Silicon Valley, aveva messo in chiaro che le ragioni del rimpasto non erano da ricercare nel suo scontro con l'anziano capo di Stato Maggiore Sirski, bensì nei contrasti sugli appalti e le commesse militari. Poi, mentre la piazza continuava a chiedere il suo reintegro, Fedorov ha rilasciato interviste alle principali testate statunitensi, lasciando intendere di essere in contatto con Elon Musk e di avere aperte trattative per l'uso dei satelliti Starlink, elemento nodale in guerra. Un ragazzino che non ha mai fatto nemmeno il servizio militare, hanno insinuato a denti stretti i sostenitori del presidente e la vecchia guardia militare. La piazza non sta andando da nessuna parte, scriveva solo
la settimana scorsa il Kiev Independent, principale testata ucraina in lingua inglese, ma ieri lo stesso giornale ha dovuto annunciare un possibile viaggio del ragazzino negli Stati Uniti già la settimana prossima. Fedorov sarà l'uomo che prenderà il posto di Zelensky? Secondo i giovani, l'alta borghesia di Kiev è l'unico in grado di evitare altri morti. Inoltre, il mandato quinquennale del presidente si è concluso nel maggio del 2024, ma le elezioni sono state sospese da quando è stata imposta la legge marziale all'inizio dell'invasione. E se per la maggioranza degli ucraini votare sotto le bombe è pericoloso, anche perché significa scoprire il fianco a Putin, a Trump potrebbe non dispiacere troppo vedere il leader ucraino in difficoltà e usare la carta di un nuovo voto per riaprire il tavolo negoziale con Mosca. In uno scenario del genere, Fedorov diventa allora un'utile pedina da cui si spiega la missione negli Stati Uniti. In pochi conoscono esattamente i piani di Fedorov, prosegue Marta Serafini, ma se per la totalità dei commentatori ucraini è impensabile che Zelensky lo richiami al governo, c'è chi da ieri lo ritiene il principale sfidante. A confermarlo almeno in parte i sondaggi condotti all'inizio del mese, che vedono l'ex ministro terzo al primo turno delle elezioni presidenziali con il 13,1%, dietro a Zelensky con il 22,3% e all'ex capo delle forze armate, ora ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Zaluzny, con il 21,4%. Lo stesso sondaggio condotto dal centro Socis per la ricerca sociale ha anche concluso che Zelensky sarebbe poi sconfitto al ballottaggio sia da Fedorov che da Zaluzny. Tradotto, Fedorov o non Fedorov, le cose a Kiev potrebbero presto cambiare. Il domani, arriviamo subito a pagina 4, anche qui si parla di Fedorov che lancia la sfida e Zelensky sotto pressione, poi anche qui si cerca di ritrarre un po' lo sfidante, lo fa Damiano D'Agostino. Così l'ex ministro ha accelerato il gioco di guerra, la gamification del conflitto, scrive il domani. Alla guida del Dicastero dell'Innovazione, Fedorov ha lanciato la piattaforma Brave One, smercia il tech militare e motiva i soldati con un sistema a punti. Il gioco militare, per l'appunto, la gamification, che non è solo una caratteristica ucraina, ricorda D'Agostino, che ha decentralizzato la produzione di pezzi bellici attraverso un collettivo di civili armati di stampante 3D, la Printarmy, e che fino a qualche tempo fa usava un videogioco online per lanciare attacchi cyber a siti web del Cremlino. Anche la Russia ha aggiunto bonus in denaro ai propri soldati in base ai successi, ed è altresì vero che il legame tra il gioco e la guerra è sempre stato molto stretto, già dall'Ottocento con il Kriegsspiel, cioè il gioco tattico usato dall'esercito prussiano. In questi 4 anni di invasione russa si può però dire il legame è diventato più palese. Questa guerra è stata infatti la consacrazione dei droni, ha visto i gamer tra i suoi più importanti protagonisti. Un istruttore ucraino aveva spiegato al giornale francese Le Monde che i droni sono i nuovi Kalashnikov e i gamer sono più abili. Volare veloce è facile, ma controllare i movimenti del drone non lo è. Dico anche loro che però non si tratta solo di un gioco. È infatti questo l'allarme lanciato dal portale The Conversation la settimana scorsa. La guerra sta cambiando, ma che si tratti o meno di un gioco, le vite che vengono perse sono molto reali. È un gioco brutale, aveva confessato il dronista ucraino Stun, nome in codice, al New York Times. Così le vite umane sono trasformate in punti. Vediamo ancora il Foglio, Cristina Berdinskik, la caduta di Mikhailo Fedorov aveva il sostegno della popolazione, la stima internazionale, la fama da ministro visionario, ed è scivolato per rabbia contro Zelensky e per ambizione, chiedendo elezioni frettolose. La reazione e la delusione degli ucraini, quindi il terzo posto di cui si parlava su altri quotidiani, invece sarebbe una scivolata di Fedorov, non più alla ribalta, e quindi forse non più l'avversario
più temibile. Il giornale, pagina 5, Lucio Martino, il leader fragile, la mano degli Stati Uniti e il ruolo di Fedorov. Anche qui Fedorov al centro di un'analisi che ci racconta la situazione all'interno del paese, e il leader fragile è ovviamente Zelensky. Gli Stati Uniti guardano con favore all'ex ministro, il sostegno alle agenzie anticorruzione. C'è poi Matteo Basile di Spalla che scrive: a Kiev si può contestare e a Mosca, una domanda non banale ovviamente, l'Ucraina non è una democrazia, altro che la Russia. Ci provano in ogni modo quei cintura nera di benealtrismo dei filorussi nostrani. Vedasi alcuni articoli che abbiamo letto poco fa. Cercano anomalie, sottolineano problemi, evidenziano incongruenze, ma alla fine anche loro non possono che sbattere la testa sul muro dell'evidenza. E anche quei fatti che cercano di vendere a favore dei loro teoremi univici per dire che Kiev in fondo è peggio di Mosca finiscono per ribaltare la loro narrazione. Sia chiaro, l'Ucraina di oggi non è certo il paese del Bengodi e i problemi vanno oltre la guerra che il paese subisce da 4 anni e mezzo. Su tutti la corruzione che si insinua tra funzionari e burocrati anche ai più alti livelli. In Ucraina la corruzione esiste, è un fatto, ma viene combattuta al punto che l'autorità preposta a contrastarla arriva liberamente, senza alcun ostacolo, fino all'ufficio del presidente Zelensky, che certo non farà i salti di gioia, ma si muove di conseguenza, cerca di eliminare le mele marce e le affronta. Anzi, si becca pure le critiche e gli attacchi forti di un ex ministro di peso come Fedorov, perché in una democrazia, anche se non perfetta, funziona così. Ma ve la immaginate invece una perquisizione di una qualsivoglia autorità indipendente, che per inciso in Russia non esiste, nell'ufficio di Putin? Fantascienza. E che succede a chi osa criticare lo zar? È chiaro a tutti. Se è fortunato finisce in carcere, altrimenti ci sono finestre da cui cadere, veleni da ingerire o raffiche di pallottole personalizzate. E le opposizioni? In Ucraina chiedono di andare al voto. In Russia vengono estromesse dalle elezioni e i suoi leader spediti in remote colonie penali. Chi protesta a Kiev poi, udite udite, può farlo. Chi si azzarda a provarci a Mosca sa già che farà una brutta fine. E ci provino i fan di Putin in Italia a scendere in piazza a Mosca. È proprio qui che la narrazione crolla, perché la differenza è nei fatti ed è abissale. I filorussi di casa nostra se ne facciano una ragione. Matteo Basile sul giornale di Ucraina scrive anche la verità, lo fa Maurizio Belpietro, che invece ha una posizione completamente diversa rispetto a quella di del giornale. I soldi per tagliare le accise se li mangiano Zelensky e company, ennesimo scandalo, scoperta un'organizzazione criminale vicino allo staff del presidente, siamo al paradosso, riempiamo di miliardi chi li ruba e li usa per colpire le raffinerie di Mosca facendo salire il prezzo dei carburanti. E qui la narrazione quindi torna ad avere una connotazione filorussa, lo fa Maurizio Belpietro, e anche questa non è una novità, su come a quanto pare soldi che diamo, che vengono dati all'Ucraina, vengono utilizzati per far aumentare il prezzo del petrolio. Belpietro, che prosegue nel suo articolo di fondo, chiedendosi proprio se abbia senso o meno finanziare un governo che frega i soldi, parole sue, virgolettate, considerando, scrive Belpietro, che l'Europa da 4 anni si sta svenando per sostenere la guerra in Ucraina e il nostro paese ha contribuito con cifre che si avvicinano molto a quelle di una manovra finanziaria, viene spontaneo chiedersi se abbia senso continuare a pompare denaro in una macchina statale dove alcuni degli esponenti più in vista del governo si fregano i soldi. Capisco che Kiev è stata aggredita e che Putin non si può consentire di passarla liscia dopo aver fatto centinaia di migliaia di morti, ebbene per fortuna almeno questo, ma credo sia giusto interrogarsi e stabilire fino a quanto si possa sopportare che parte della dirigenza del paese aggredito si faccia beffe dei suoi stessi militari, i quali rischiano la vita in battaglia, mentre altri nelle retrovie si danno o si preparano alla bella vita. Così Maurizio Belpietro sulla verità. Veniamo al fronte interno e intanto la questione banche. Andiamo a riprendere Repubblica perché apre
su questo. Il Palio di Siena, scrive Repubblica in prima pagina, oggi CDA di MPS all'ordine del giorno, la mossa della Di Lovaglio, doppia offerta su BPM e Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. E poi le prime quattro pagine del giornale sono dedicate a questo. Pagina 2, MPS, la mossa Di Lovaglio, arriva la doppia offerta su Banca Generali e BPM. A pagina 3, il dossier agli azionisti, Credit Agricole è fredda, il Leone studia le carte, percorso in salita tra quorum, il sì necessario di Delfin e le resistenze del socio francese del Banco Popolare. Poi ancora a pagina 4, Intesa va avanti su Siena, il piano non cambia, al vaglio solo piccoli ritocchi. Il retroscena che ci viene raccontato da Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo, Meloni, addio neutralità, il governo benedice il blitz, l'inedito asse con il PD. Qualcosa è cambiato, scrivono, niente più neutralità, basta con il fair play degli ultimi due mesi. Dietro la mossa di Luigi Lovaglio c'è la benedizione di Giorgia Meloni, la sua volontà di stravolgere il quadro. Non è un sabotaggio dell'operazione d'Intesa, ma comunque un disegno che non piacerà a Carlo Messina. Rivedere l'offerta su MPS, stravolgerne il senso. Meglio ancora, ridimensionarne la portata, con un obiettivo politico non dichiarato, ma ben presente a Palazzo Chigi. Contenere gli effetti di un'operazione che il governo non ha guidato e che, tra gli altri effetti, consacrerebbe lo strapotere di un polo bancario assicurativo senza sfumature di destra in un territorio storicamente conservatore come è il Nord. Questo quanto ci viene raccontato su Repubblica. Della questione banche scrive anche La Stampa, e ci arriviamo. A pagina 18, MPS, lo scudo di Lovaglio, BPM o Banca Generali per difendersi da Intesa. Oggi la D presenta al CDA del Monte le mosse per arginare Cade Sasse. Il Leone potrebbe dare il via libera per garantirsi una quota del 13% in MPS. Questo sul capitolo banche. C'è poi invece la vicenda Ilva, e per questo intanto torniamo su Repubblica e andiamo, dobbiamo andare parecchio dentro per trovare alla parte, alle pagine di economia di Repubblica, pagina 29. Ex Silva, i lavoratori a Mattarella, a Taranto una bomba sociale. I sindacati scrivono al capo dello Stato che domani sarà in Puglia, in pressing anche su Meloni, prudenza sul gruppo di imprese italiane. E poi un retroscena raccontato a fondo pagina da Diego Longhin, autore di tutta la pagina. La cordata vuole soldi e garanzie dal governo, questo è il retroscena. C'è già chi l'ha ribattezzata la mini Ilva, quella senza gli altiforni di Taranto, simbolo passato della forza industriale dell'Italia. Un paradosso, anche perché in questi giorni ArcelorMittal dice di voler riaprire in Europa tre impianti. Come dire, il mercato c'è, ma la situazione si è così incancrenita che la cordata italiana rappresenta l'unica via d'uscita dopo 14 anni di progetti che non sono decollati e miliardi di soldi pubblici spesi. A Taranto, se il progetto decollerà, si potrà vedere in un futuro un forno elettrico. Il governo però non dovrà mettere altri fondi, tanti, per garantire la continuità produttiva di Taranto, per gestire l'area a caldo tra bonifiche, contenziosi e migliaia di esuberi e per partecipare con una quota di minoranza alla NewCo che, se le verifiche dei prossimi mesi saranno positive, i 14 imprenditori italiani siderurgici fonderanno per rilavare Acciaierie d'Italia. Il primo impegno, che nella manifestazione è sintetizzato nel ripartire i rischi per gli aspiranti proprietari, già ribattezzati come nuovi capitani coraggiosi prendendo
a prestito la vicenda all'Italia è imprescindibile, passaggio necessario per formalizzare un'offerta vincolante. Il secondo è facoltativo ma caldeggiato, i privati auspicano un impegno diretto del pubblico nella nuova compagine. Il numero uno di Federacciai preferisce non parlare, siamo nel mezzo di una gara pubblica, dice Antonio Gozzi dopo la presentazione della manifestazione. Non è il tempo delle dichiarazioni, in tutti questi anni si è parlato troppo quando non si doveva parlare. Noi ci mettiamo la faccia, la manifestazione lo dimostra. Un metterci la faccia giudicato positivo anche dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, che vede bene il rilancio dei laminatori. I tempi non saranno brevi e si attende la convocazione da parte del ministro Adolfo Urso del tavolo a settembre. Ora gli occhi sono puntati su Taranto per capire se e cosa dirà domani la Premier Meloni a margine dell'apertura dei giochi del Mediterraneo. Di Ilva scrive Daniele Manca sul Corriere della Sera, lo vediamo. Non è solo questione di acciaio, scrive Daniele Manca. Il solo pronunciare la parola Ilva può, se non si è direttamente coinvolti, provocare un moto di fastidio a molti italiani. Per i tanti soldi pubblici che quell'azienda, identificata erroneamente con il solo impianto di Taranto, ha assorbito, circa 4 miliardi dal 2012, per l'intrecciarsi di privatizzazione, nazionalizzazione, riprivatizzazione, sentenze della magistratura, per il susseguirsi di strumentalizzazioni politiche bipartisan con contorno di polemiche continue, ma dimenticando quello che nelle ultime 48 ore una manifestazione di interesse all'acquisto di ben 14 imprese italiane, di fatto quasi tutte le maggiori del settore, da Arvedia a Marcegaglia, ha indicato come il vero problema, che ha poco a che fare con l'Ilva o ex-Ilva che dir si voglia, un problema legato all'incapacità manifesta da parte del nostro Paese e segnatamente dell'intero arco politico e sindacale di delineare la priorità di un'Italia a cui piace vantarsi di essere la seconda manifattura d'Europa. È contenta di sorpassare il Giappone diventando il quarto Paese esportatore al mondo, che si bea dei successi delle imprese tricolori che ancora nel primo semestre di quest'anno sono riuscite a far crescere l'export del 4,5%, arrivando alla cifra di quasi 340 miliardi di vendite all'estero, tutti traguardi importanti di quello che una volta si sarebbe chiamato il mondo della produzione, fatto di imprese e lavoratori, primati raggiunti evitando però con cura di trarne le conseguenze, soprattutto se si vuole continuare a crescere. Quindi non è solo acciaio. La risoluzione del dossier Ilva, conclude Manca, sulla risoluzione del dossier Ilva si potrà misurare la maturità dei partiti e persino il tipo di campagna elettorale che ci attende nei prossimi mesi. Saremo in grado di comprendere la capacità di non confondere il piano amministrativo con quello appunto politico, la capacità di delega, i confini che la politica saprà darsi, quanto e come lo Stato potrà essere impartita e con quali sue emanazioni. Lo Stato, l'amministrazione statale e non la politica. Non si tratta di sminuire il peso di quest'ultima, anche perché ai partiti, al governo e al dialogo con l'opposizione spetta indicare la direzione di marcia di questo che dovrebbe essere, nelle speranze, non solo il salvataggio, ma il rilancio di un'attività strategica. Daniele Manca sul Corriere della Sera. Le questioni interne sono però rappresentate, ahimè, ai noi, dal caso Ranucci-Lavitola, e allora, già che abbiamo il Corriere in mano, andiamo a pagina 8. Dove continua a parlare delle polemiche che oramai sono arrivate in Parlamento. Fratelli d'Italia e Forza Italia, intervenga proprio il Parlamento. Conte invece in difesa di Report, il caso della querela a Forleo, passo indietro del conduttore sulla giudice, ma il suo legale in realtà lo smentisce. La ricostruzione della giornata, cosa c'è però che bolle in pentola? Bolle in pentola proprio la questione della conduzione, la messa in onda e la conduzione di Report, perché la RAI sembra essere oramai decisa a rimuovere Siegfried Ranucci dalla conduzione del programma. Tra il giornalista e la RAI è già battaglia legale, scrive Antonella Baccaro.
e Viale Mazzini studia una ricollocazione. Lui: non posso parlare o mi puniscono un'altra volta. La battaglia legale tra Rai e Ranucci è già iniziata prima ancora che qualsiasi provvedimento sul giornalista, a partire dalla sospensione data per imminente, sia stato preso. In questa guerra di posizione, a sparare il primo colpo ieri è stato il legale del conduttore. Ogni iniziativa che la Rai dovesse assumere in questo momento nei confronti di Ranucci e quindi della trasmissione Report, afferma l'avvocato De Vita, sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e sulla inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda. Ben lo sanno in Rai, dove prima di ogni cosa temono l'effetto boomerang. Così sul Corriere della Sera. Repubblica, a pagina 17, la RAI studia lo stop, l'avvocato una scelta politica, la TV pubblica pensa di sospendere il conduttore per la mail di Corsini girata alla Vitola, ma si teme la causa di lavoro. E poi in basso il giornalista sul palco, il giornalista Ranucci ovviamente, mi vietano di parlare e rischio il licenziamento. Dietro fronte sulla querela alla giudice Forleo, ha ripreso notizie da Foglio e Sottile, sposterò l'attenzione sui mandanti, il legale frena. C'è poi

per così dire eufemistica, ma per unire questi puntini a quelli rivelati dall'inchiesta della magistratura che ha portato alla confessione di Walter Lavitola, è lui l'autore dell'attentato, ci manca un pezzo e la proposta di Ranucci di riempire il pezzo mancante con un piano mondiale, un disegno trampiano di delegittimazione della magistratura e del giornalismo indipendenti, con noti terminali dell'informazione controllati dalla destra italiana e il piano rinascita di Licio Gelli, è forse troppo. Ovviamente Ranucci ha tutto il diritto di farsi un'opinione e anche quello di considerarsi vittima non delle smodate ambizioni di un amico disinvolto, ma di un losco e vasto disegno che coinvolge i giornali della destra, i social manovrati dalla destra e Netanyahu. Ma tra i molti modi con i quali logici e retori pensano la qualità di un argomento, sta anche questo: se prova troppo, se dentro ci finisce tutto e se per infilarci tutto si sorvola su fatti e circostanze, è difficile che sia un buon argomento. Così Massimo Adinolfi sul caso Ranucci. Non è dello stesso parere il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio, che scrive: andate avanti cretini sulla vicenda, sulla stupidità della censura c'è ampia letteratura, scrive Travaglio, ma quando a praticarla sono politici e giornalisti il concetto di stupido si rivela pericolosamente minimalista. Ranucci conduce il programma di informazione Rai più seguito, un amico pregiudicato, Lavitola, gli fa esplodere una bomba sotto casa per motivi incomprensibili a tutti fuorché agli psichiatri, cariche e scariche istituzionali con pennivendoli da riporto gli chiedono conto dell'attentato, insinuano che lo si sia fatto da solo e reclamano la sua cacciata da report o un passo indietro che risparmia ai censori il fastidio di censurarlo. Il fondatore del Foglio, già spia della CIA e reggisacco delle peggiori canaglie, pretende addirittura il suo arresto e poi si va avanti. Ranucci, scrive Travaglio, che un mese fa faticava a riempire le sale, viene portato oggi in trionfo e chi alla RAI a Palazzo Chigi pregustava la sua cacciata si chiede tremante se sia il caso, memore del ritorno in gloria di Santoro del 2006. Ranucci, vice direttore tutelato dal contratto, dalla Costituzione, dalle leggi e dall'European Media Freedom Act, impiegherebbe pochi mesi a ottenere il reintegro d'urgenza in piena campagna elettorale e i censori finirebbero dritti alla Corte dei Conti per danno erariale eppure all'Unione Europea che vieta interferenze politiche nell'informazione. Il sentimento popolare è tutto nelle geniali battute sul web che vengono raccontate e riportate, però, insomma, quindi Travaglio contro invece il passo indietro di Ranucci, molto contro il passo indietro di Ranucci. Vediamo cos'altro scrivono, perché insomma scrivono in tanti di Ranucci. Ci arriviamo. Il Tempo, per esempio, in prima pagina, Daniele Capezzone: Sigfrido è impazzito o c'è un matto che crede di essere lui? Il complotto alle vongole immaginato da Ranucci. Vediamo cosa scrive Daniele Capezzone. Allora, allo scombiccherato racconto fantasy che sto per riassumervi, amici lettori, mancano soltanto Diabolik, Batman e il leone della Metro-Goldwyn-Mayer e il Mossad. Anzi no, il Mossad l'ha evocato il leggendario Lavitola davanti ai magistrati. Per il resto, in uno shaker impazzito c'è di tutto: una dose di Trump, una di Peter Thiel, poi alla rinfusa Musk, Bezos e Netanyahu, spuntano perfino i ragazzi di Esperia. Aggiungete, a piacere vostro, una scorzetta di P2 e Licio Gelli, oltre ovviamente, questo è sottinteso, alla manovalanza assicurata dal perfido Capezzone che scrive queste righe. Mescolate, shakerate e vi ritroverete servito una specie di complotto demo-pluto-giudaico-massonico rigorosamente alle vongole. Dite che siamo diventati matti? Noi no, almeno speriamo. Abbiamo solo letto l'incredibile corrispondenza di Repubblica da Lavarone, dove l'altra sera Sigfrido Ranucci è andato a presentare un suo libro. Nelle pause ha scambiato qualche parola con l'inviato di Repubblica Giampaolo Visetti, descrivendo i contorni di un piano di attacco mondiale contro la democrazia, che poi intuiamo avrebbe avuto una sua prima applicazione nell'attacco a lui, al mitico Ranucci. Così Daniele Capezzone sul Tempo.
Poi

0: sul giornale, dobbiamo andare a pagina 10, mano a mano la vicenda sta andando a fondo e non nelle prime pagine. Paolo Bracalini, il Segugio che non fiuta le vongole tornano e ritornano nel raccontare la vicenda di Sigfrido Ranucci. Solo un Segugio dal fiuto sopraffino come Ranucci poteva scoprire cosa c'è veramente dietro il caso che lo riguarda. Un ingenuo, leggendo le carte, potrebbe pensare che ci sia quel cialtrone di Lavitola con i suoi spaghetti alle vongole da Cefalù e la sua banda di amici camerunensi napoletani. E poi un'inchiesta della Procura di Roma, da cui escono carte e intercettazioni che poi finiscono sui giornali. Ma che, dietro la finta bomba messa dal faccendiere, il caso Ranucci, con la conduzione di Report messa in dubbio dalla RAI per non sputtanare il programma e la redazione, c'è, ha scoperto Ranucci, un complotto mondiale, una manovra dei poteri forti, non solo italiani ma internazionali, ordito per schiacciare la libera informazione. Si va da Jeff Bezos a Elon Musk, poi ovviamente il governo Meloni, la famiglia Gelucci, Bannon, Netanyahu, la P2 di Licio Gelli, tutti uniti per colpire lui e farlo allontanare dalla RAI. Uno scenario dietrologico degno di un terrapiattista Novax, se la dietrologia la fa la giudice Forleo, invece parte la querela. Si potrebbe pensare che un fiuto del genere Ranucci avrebbe potuto anche applicarlo per scoprire che Walter Lavitola è un tipo totalmente inaffidabile. Non serviva nemmeno un'inchiesta, bastava Wikipedia per capire che era meglio andare a cena al ristorante più avanti invece che al suo. Quando poi Lavitola, aiutato dal comune amico buttafuori Clesio Tavares, ha iniziato a inviargli sondaggi per lanciarlo come candidato premier e a parlargli del rischio di una bomba, ecco, non serviva Bob Woodward per capire che forse era il caso di cambiare compagnia. Invece, sicuramente a sua insaputa, Ranucci è caduto mani e piedi nella zuppa di pesce di Lavitola. Si vede che era un complotto troppo meschino per accorgersene, lui scopre solo i complotti mondiali, così sul giornale Paolo Bracalini. Di Lavitola scrive di Ranucci e delle sue congetture. Scrive anche Davide Varì, il direttore del Dubbio, in prima pagina. È stata la P2. Scrive Varì, non lo sapevamo, eravamo ignari, colpevolmente all'oscuro del fatto che nel piano di rinascita della P2 ci fosse anche un capitolo dedicato a Sigfrido Ranucci. Ce lo ha svelato ieri il diretto interessato, l'ha fatto davanti a una platea di ultras finalmente dotta sul grande gioco sporco che realmente alimenta gli attacchi al conduttore di Report. Perché dietro le contestazioni al Report, dietro le obiezioni sul metodo, dietro le polemiche sulla trasmissione, non ci sarebbero soltanto avversari, giornalisti, politici, troppo facile, no. Sullo sfondo, immancabile e tenebrosa, si staglia l'ombra della P2. Del resto, la P2 era già rispuntata dai sepolcri nei mesi incandescenti del referendum sulla separazione delle carriere. Non è passato giorno senza che dal fronte del no qualcuno riesumasse Licio Gelli e ricordasse con aria da prova definitiva che pure lui, il venerabile, voleva separare le carriere. E hai voglia a provare a ribattere che quella stessa riforma fosse stata sostenuta da giuristi, magistrati, uomini della resistenza e servitori delle istituzioni. Tutto inutile. Il sillogismo era più efficace e soprattutto più comodo. La voleva Gelli, dunque è roba eversiva, da golpe cileno. Del resto, il fantasma della P2 ha questo straordinario vantaggio. Elimina il merito della questione e trascina tutti noi nella palude complottarda, lì dove, paradossalmente, il non dimostrabile diventa la prova regina del complotto. Adesso è il turno di Ranucci. Se qualcuno mette in discussione le sue frequentazioni e rapporti opachi con faccendieri e sedicenti fonti attendibili, se osiamo contestare un'inchiesta, criticare il metodo o semplicemente rifiutare l'idea che quella trasmissione rappresenti l'ultima riserva morale del giornalismo italiano, ecco apparire il grande disegno occulto. È una carta formidabile la P2, non risponde, non replica e soprattutto può essere calata sul tavolo in qualunque momento, di solito però spunta fuori quando siamo dalle parti della disperazione, scrive Daniele Varì sul Dubbio, che oggi prendiamo con due corsivi, perché oltre a quello di Varì vogliamo leggervi anche quello a pagina 3 di Francesco D'Amato. che già dal titolo. L'estate sequestrata dall'affair La Vitola. E allora, vediamo che cosa dice. Leggiamo con piacere cosa dice D'Amato. È appena entrato nelle cronache di questa estate con la sua scomparsa anche Varenne, il cavallo del trotto più forte e famoso dal mondo, che Vittorio Feltri rimpiange di non aver acquistato a suo tempo, pur avendo avuto l'occasione e i soldi per farlo, diavolo di un giornalista resistente, con la sua autenticità a tutte le imitazioni di Maurizio Crozza. Un'estate, quella in corso, rovente anche per le guerre che continuano, fra tregue debolissime, ultimatum, penultimatum e gradassate come quelle del presidente americano Donald Trump a ovest e del presidente russo Vladimir Putin a est. Estate rovente in Europa anche per i rapporti che saltano e cambiano tra i paesi dell'Unione nella lotta che dovrebbe essere comune contro l'immigrazione clandestina, ma che ciascuno alla fine cerca di muovere per conto suo a scapito generalmente del più vicino. Piuttosto che la contigua Francia di Macron o la Germania di Merz, l'Italia di Giorgia Meloni si ritrova con la lontana Danimarca di una premier di sinistra, non di destra. Un'estate rovente, quella in corso, ripeto, anche per i partiti e gli schieramenti di riferimento e di tendenza. A destra la Meloni si doveva già guardare da leader e partiti alleati timorosi di essere schiacciati dalla sua forza elettorale e dal credito guadagnatosi su scala internazionale, per quanto contestato dalle opposizioni sempre convinte della sua sudditanza ad altri. Da qualche mese la premier si deve guardare anche dal generale ex leghista Roberto Vannacci. Non parliamo di ciò che accade a sinistra, dove tutti, d'accordo contro la Meloni, si dividono sul programma e sulla leadership, su chi cioè dovrà, prima ancora di vincere le primarie e le successive elezioni, proporsi a Palazzo Chigi. Si va avanti. Un'estate, ripeto, torrida e confusa, che è stata però sequestrata in Italia dall'affare La Vitola Ranucci. Incredibile ma vero, La Vitola si è imposto per l'idea messasi in testa fra cene al suo cefalù a base di pesce, telefonate fluviali, bombe amiche evocate dal suo ospite, forse più illustre di nome Paolo e cognome Mieli, di lanciare in politica il conduttore televisivo di Report Siegfried Ranucci per farlo diventare non deputato o senatore del cosiddetto campo largo dell'altrettanto cosiddetto centrosinistra, ma presidente del Consiglio, e riuscire a fare con lui ciò che aveva cercato a suo tempo di fare con Silvio Berlusconi, finendone allontanato dai due collaboratori più stretti del Cavaliere, che erano l'avvocato Niccolò Ghedini e l'onnipotente sottosegretario Gianni Letta. E Ranucci, mi chiederete giustamente incuriositi, ma è proprio questo il nodo, il principale dei nodi delle indagini costate l'arresto di La Vitola come mandante confesso di un attentato promozionale all'amico, di un Ranucci inconsapevole dei progetti di La Vitola su di lui e quindi doppiamente danneggiato dall'amico, rimettendoci due auto saltate davanti a casa a Pomezia e compromettendo la sua credibilità, come dice il super critico televisivo Aldo Grasso, di giornalista implacabilmente autonomo e moralizzatore. Di un Ranucci così, dicevo, sono sempre meno i convinti e sempre più forti i sospetti che la politica fosse diventata per lui un'attrazione fatale, come fu politicamente fatale l'anno scorso Maria Rosaria Boccia per l'allora ministro della cultura Gennaro San Giuliano. La Boccia, sì, proprio lei, l'amica e ammiratrice, ora anche di Ranucci, appena emersa dalle cronache di questa pazza estate sotto sequestro. Insomma, righe da condividere, perché ve lo confesso, soprattutto facendo la rassegna stampa questa settimana, mi trovo personalmente impelagato in questa storia, nella storia di Ranucci e La Vitola. Abbiamo un quarto d'ora circa ed allora vediamo che cosa invece accade all'interno del centrodestra, o meglio all'interno di un partito del centrodestra, all'interno della Lega, dove le polemiche continuano a non mancare. Ed allora prendiamo Libero ed andiamo a pagina 6 di Libero. Sondaggio promuove Salvini, il 93% degli elettori è con lui. La mossa dei leghisti per smontare la narrazione dei critici. Ma i sondaggisti avvertono, il tema successione non è chiuso. Questo pomeriggio, ospiti della Versiliana, ci saranno i lombardi Massimiliano Romeo e Attilio Fontana. Dalla Sicilia l'appello all'unità del partito. Insomma, ecco, già che si cita la Versiliana che Radio Radicale segue, e quindi vi daremo sicuramente conto delle parole di Massimiliano Romeo e di Attilio Fontana. Già che parliamo di eventi che Radio Radicale segue, resto su questa pagina per aprire una parentesi, un inciso, perché c'è il meeting di Rimini al Via e sabato parlerà Papa Leone, altro evento che chiaramente Radio Radicale da sempre segue. Domani inizia la kermesse, ospiti Tajani, Salvini e Zuppi, e noi come Radio Radicale ovviamente seguiremo tutto il meeting di CL come abbiamo sempre fatto. Restando però alla questione Salvini, vediamo se riusciamo a recuperare altri giornali. Allora, il Domani, a pagina 7. Giulia Merlo, il gran caos nella Lega, ora è a rischio anche la legge elettorale. Sì, perché i problemi della Lega rischiano di essere problemi della coalizione. I dissidenti sono soprattutto a Palazzo Madama. L'emendamento su preferenze e genere non è stato formalizzato. Il tumulto leghista potrebbe riaprire la discussione al Senato, scrive Giulia Merlo. E qual è però il tumulto leghista? Cerchiamo di raccontarvelo con altri quotidiani, per esempio con il Corriere della Sera, pagina 10. La Lega a un passo dallo strappo, Salvini, tengo unito chi vuole esserlo. Oggi nordisti alla Versiliana, avanza l'ipotesi dell'associazione. Il leader però si dice sono tranquillo. L'ironia di Durigon: con Vannacci erano contro l'associazione, ora Fontana e Romeo ne vogliono una? La domanda. C'è una mediazione sul tavolo, che è quella di Roberto Calderoli, per uno statuto che eviterebbe lo scontro. Recuperiamo anche Repubblica e dobbiamo andare a pagina 15 per raccontarvi che cosa succede nella Lega, però ci stiamo arrivando. 2 su 3 senza seggio sicuro, per questo faida nella Lega per i posti, tensione nel partito in vista di politiche regionali, lo stop agli uninominali ci danneggia, a rischio il sostegno al Menonellum. Ed ecco forse qual è il problema all'interno della Lega, che l'attuale leadership con il calo di consensi rischia di tenere fuori 2 eletti su 3 alle prossime elezioni amministrative o politiche o regionali. Insomma, è una questione non da poco. Alle Camere del 2022, con il 9%, gli eletti in Parlamento sono stati 95, e in gran parte nei collegi uninominali, quindi senza uninominali il rischio che questi ovviamente possano essere molti meno. A fondo pagina un'intervista a Gianna Gancia, ex eurodeputata, moglie di Calderoli, consigliera regionale. Opportunisti e ruffiani, chi critica il leader lo osannava, l'ex eurodeputata e moglie di Calderoli, il Carroccio per come lo conoscevamo è morto da anni, basta uomo solo al comando. Nella Lega ci sono stati e restano troppi ruffiani di corte, compreso chi oggi critica Salvini. È una commedia degli equivoci pirandelliana, dice, perché abbiamo avuto tutto il tempo per riflettere e parlare, nessuno l'ha mai fatto, sono stati tutti zitti. Viene il sospetto che questo grandarsi da fare, di molti non sia legato soltanto alle sorti della Lega, ma anche alla volontà di non perdere ciò che Salvini stesso ha garantito loro. Si riferisce a Romeo, Fontana e Zaia? Gli viene chiesto. Non è questione di nomi, so che ero sola negli anni passati a espormi, ci sono stati tanti consigli federali, un congresso. Dico che queste persone o non capivano la politica oppure oggi sono delle opportuniste. Errori di Salvini? Le viene chiesto. Sì, di tutta la classe dirigente. Molti di quelli che oggi protestano hanno ricevuto dei benefici da Salvini. Vediamo se riusciamo a recuperare, che il rischio di perderli c'è. Il Fatto Quotidiano, che dedica 2 pagine alla questione interna alla Lega, pagina 8 e pagina 9. più che questioni interne alla Lega, a Matteo Salvini e ai fallimenti, se vogliamo, di Salvini. Plastici, show, gadget e simulatori. Salvini si celebra al meeting, oltre 300.000 euro per incensare TAV, Olimpiadi e Cantieri, con la voce di Luca Ward, quanto presentato gli stand al meeting di CL da Salvini. Che però nella pagina accanto viene ricordato con il fallimento del ponte. Il ponte dei misteri, non si sa nemmeno quanto costerà, 13,5 miliardi, questa è la spesa ufficiale, ma l'autorità dei trasporti e la Stretto SPA dicono che sarà maggiore, quindi va rifatta la gara. Chiudiamo questo capitolo con il giornale a pagina 14, ma che partito dei governatori, Zaia è con me, scrive Michel Dessì, il leader con i suoi derubrica la questione interna che appassiona solo i giornali, la lealtà di Fedriga e Fugatti, è solo una questione lombarda, il segretario promosso dal 93% dei leghisti e oggi appunto parlano Fontana e Romeo. C'è tutto il capitolo migranti che cerchiamo di affrontare velocemente andando al Corriere della Sera a pagina 11. Migranti rimandati in Italia, si aggiunge anche Vienna. Stop a Schengen, ipotesi rinvio. Tajani sente il ministro degli esteri tedesco, avanti con il dialogo. A fondo pagina. Roma ha soltanto applicato le regole, i respingimenti saranno numeri esigui. Questo quanto sostiene in un'intervista di Paola Di Caro, quanto sostiene Carlo Fidanza, ex Movimento Sociale NPDL, dal 2012 con Fratelli d'Italia, di cui è capo delegazione in Europa e vicepresidente dell'ECR, il gruppo dei conservatori e riformisti europei, di cui è leader Meloni. Invita a non fare confusione Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, e per confusione intende quello che da una parte sta accadendo con i rapporti travagliati con la Spagna dopo gli arrivi di massa a Ceuta che hanno portato l'Italia a sospendere l'accordo di Schengen con Madrid per ora fino a fine agosto, e gli annunci dei rinvii nel nostro paese di migranti che erano arrivati qui, poi si erano rifugiati in altri paesi UE e ora, annunciano Germania, Austria e anche Svizzera, saranno trasferiti sul nostro territorio. Ripeto, dice Fidanza, sono fatti ben distinti. Partiamo da Ceuta. Noi non abbiamo fatto la faccia feroce, abbiamo preso misure di sicurezza per evitare che con la situazione che il governo Sanchez non sta tenendo a bada, 82.000 migranti arrivati in poche ore e ancora 8.000 a Ceuta, potessero arrivare da quel paese non solo clandestini, ma anche terroristi, infiltrati, come segnalato dai servizi segreti spagnoli. Non è una ritorsione, ma una misura prevista dalle norme dell'Unione Europea. Schengen negli anni è stato sospeso centinaia di volte da diversi stati europei e ancora oggi sono 8 i paesi che hanno limitazioni in corso. Non sembra però che in molti vi abbiano seguito, dice, gli chiede Paola Di Caro. Veramente 22 paesi europei, risponde, hanno firmato la lettera di Meloni a Frederiksen e la Commissione Europea non ha fatto alcuna osservazione sulle nostre scelte che rivendichiamo, dice Carlo Fidanza, appunto intervistato da Paola Di Caro. Repubblica a pagina 14. Vienna rispedisce i migranti, l'Italia pensa di prolungare il no a Schengen con Madrid. Sul caso dei dublinanti, l'Austria ha trasferito già 4 rifugiati in Italia. Tajani sente l'omologo tedesco, preoccupazione per Ceuta. Libero, in prima pagina, l'editoriale di Alessandro Sallusti, se la sinistra brinda ai nostri guai, si parte da Ceuta, lo vediamo, le tensioni che si sono innescate sulla gestione dell'immigrazione dopo i fatti di Ceuta tra paesi europei stanno ad indicare quanto il tema sia sensibile per le opinioni pubbliche e strategico per le politiche nazionali, scrive Sallusti. Al netto della retorica, quanto vuota frase ci deve pensare l'Europa, come se l'Europa fosse un soggetto politico unico e pensante, è evidente che ogni nazione pensa innanzitutto a se stessa, e questo avviene anche con paesi governati dalla sinistra, vedi il caso della premier socialista danese Mette Frederiksen, perfettamente allineata con Giorgia Meloni. Quello che si continua a non capire è la posizione della sinistra italiana e il suo brindare a ogni immigrato, che dentro il gioco delle ripicche incrociate i paesi confinanti ci rispediscono in casa nostra. Nelle ultime ore, per 5 volte, l'immigrato che ci ha rispedito indietro la Germania e i 4 espulsi dall'Austria, Elly Schlein e compagnia, hanno alzato i calici, manco fossimo a Capodanno. A parte i numeri rilevanti, che ci sarà mai da festeggiare? Non la destra, bensì l'Italia ha delle necessità tutte sue per tenere sotto controllo il fenomeno, che non cambiano in base al colore del governo. In altre parole, la sinistra non potrebbe fare nulla di diverso, sempre che sia dell'idea di non lasciare mano libera alle mafie internazionali che controllano il traffico di uomini, cosa che per la verità e purtroppo in passato è avvenuta, tranne la breve parentesi di Marco Minniti, ministro degli interni del governo Gentiloni. O diventare la discarica dove ognuno può liberarsi dai suoi problemi. Il giorno che sarà svelato questo arcano, il brindisi lo faremo noi, un brindisi al buon senso, così su Libero, Alessandro Sallusti. Il giornale Tommaso Cerno, ultima spiaggia per i furbetti dei confini, poche righe nel controcorrente di Cerno, tanto tonò che piove e finalmente verrebbe da dire l'Italia ha smesso di fare la passerella ai clandestini per conto terzi e, come per magia, i nostri partner europei iniziano a dare di matto. Berlino e Parigi, presi dal panico elettorale per l'avanzata di AfD e Le Pen, rispolverano il defunto trattato di Dublino, una roba che per attualità sta all'immigrazione come il sarcofago di Tutankhamen alla pop art. Hanno fatto per anni la morale, incassando migranti di serie A e lasciando a noi le periferie con l'abbrodo e il business miliardario delle coppe rosse, con pizzichi di Soumahoro. Ora che l'Italia batte un colpo, il modello Albania è più un cambio di rotta mentale che un protocollo, l'Europa trema. Hanno capito che una volta varcato il confine non c'è magistratura o trattato che tenga. Qui non si esce più. La sicurezza è diventata un lusso, oscurata dal politicamente corretto, che vieta di nominare l'origine di chi delinque. Se 3 indizi fanno una prova, il delitto stavolta non è perfetto, è solo ipocrita, scrive Tommaso Cerno sul giornale. Vediamo se riusciamo ancora a fare un'ultima segnalazione, perché è così, la facciamo dal Domani. Youssef Hassan Olgado, a ognuno i propri dublinanti, Meloni paga il suo patto UE, Germania, Svizzera, ora Austria, i paesi membri rimandano i richiedenti asilo in Italia, in 4 anni Roma ha sospeso 80.000 pratiche, le nuove norme hanno riattivato il sistema. Il commento Simone Cosimelli, contro le sinistre la destra a caccia del nemico interno. E questa era davvero l'ultima segnalazione da fare dai quotidiani di questo giovedì 20 agosto 2026. Grazie a Lorenzo Bruschi in regia, è tutto per oggi per Stampa e Regime da Andrea De Angelis. Buona prosecuzione con i programmi di Radio Radicale.
1: 11.05, siamo tornati in diretta, questa era la replica di Stampa e Regime a cura di Andrea De Angelis. Come abbiamo sentito dalle pagine dei giornali, un tema che scuote i rapporti già precari tra gli stati europei è quello della gestione dei migranti. Dopo i fatti di Ceuta, a parte le questioni Italia-Spagna sullo stop a Schengen, è tornato in questi ultimi giorni alla ribalta il tema dei cosiddetti dublinanti. Intanto saluto David Carretta, corrispondente di Radio Radicale a Bruxelles. Buongiorno David.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ti leggo una notizia. Oggi sono sbarcate 80 persone nel Siracusano, sono arrivate appunto dal Nord Africa. Ti leggo questo perché le statistiche dicono che di questi 80 probabilmente pochi resteranno in Italia e molti andranno verso altri paesi dell'Unione Europea. Come faranno a diventare dublinanti? Qual è la definizione di questo status?
2: Beh, cominciamo con il dire che in teoria, dal punto di vista giuridico, queste persone, come, ogni migrante che arriva in Italia non ha il diritto di uscire dall'Italia, perché malgrado sia stato adottato un nuovo patto su migrazione e asilo che ha riformato il regolamento di Dublino, in particolare il regolamento di Dublino 3, il principio del paese di primo ingresso che ha la responsabilità per i migranti che arrivano sul loro territorio e più in particolare i richiedenti asilo rimane, anzi è stato rafforzato. Chi sono i famosi dublinanti di cui si parla molto in questi giorni, in particolare dopo che Repubblica ha rivelato che il governo tedesco si apprestava a effettuare i primi trasferimenti di dublinanti? Sono i migranti che arrivano sul territorio di uno Stato membro, in questo caso l'Italia, e per l'appunto si trasferiscono in modo illegale in altri Stati membri come la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi. Secondo le regole del nuovo patto su migrazione e asilo che l'Italia con il governo di Giorgia Meloni ha sostenuto, questi migranti che abbiano chiesto o meno asilo in Italia devono tornare in Italia attraverso una procedura che in inglese viene definita take back, in italiano presa o ripresa in carico nel caso in cui non sia stata effettuata una richiesta d'asilo nel paese di primo ingresso, ripresa in carico se invece questa richiesta è stata effettuata. Ma il patto su migrazione e asilo impone all'Italia di riprendersi questi migranti, come accadeva con le regole di Dublino. Ci sono alcune differenze. La prima differenza è che le procedure per i trasferimenti dei dublinanti sono state semplificate e di conseguenza dovrebbe essere più facile per la Germania, la Svizzera, l'Austria, il Belgio, la Francia, eccetera, eccetera, rinviare i migranti nei paesi di primo ingresso, compresa l'Italia. La seconda differenza rispetto a Dublino è che il periodo di durata della responsabilità del paese di primo ingresso è stata allungata. Anziché essere massimo 12 mesi, come era previsto dal regolamento Dublino 3, si arriva a un massimo di 30 mesi, anche se ci sono delle eccezioni, in particolare in caso di operazioni di ricerca e soccorso in mare, in quel caso il periodo è più breve, è di 12 mesi. Fondamentalmente però si torna a Dublino. L'accordo che è stato raggiunto con questo nuovo patto su migrazione e asilo prevede più solidarietà nei confronti dei paesi di primo ingresso attraverso vari meccanismi come le relocation, aiuti finanziari, aiuti logistici e altre misure da parte del resto dell'Unione Europea, ma in cambio i paesi di primo ingresso devono essere più responsabili. Come? Innanzitutto attraverso le nuove procedure di frontiera che dovrebbero evitare i movimenti secondari, cioè il fatto che un migrante vada in Germania o altrove, e dall'altra parte riprendendosi i famosi dublinanti in modo quasi automatico.
1: Ecco, però scusami, questa, insomma, diciamo così, le polemiche di questi giorni tra i paesi e le tensioni non dovrebbero esserci, visto che questi sono fatti e sono accordi siglati.
2: No, le polemiche non dovrebbero esserci, e qui sta tutto il problema, nel senso che il governo italiano e il ministro Piantedosi sapevano perfettamente quali sarebbero stati gli effetti del nuovo patto su migrazione e asilo per l'Italia, cioè un ritorno alla legalità. Gli ascoltatori forse se lo ricordano, in generale i dublinanti sono sempre stati un problema per tutti i governi italiani di centrodestra, centrosinistra, ma l'Italia ha sempre accettato anche se cercando di giocare un po' con i tempi, le regole, ha sempre accettato i trasferimenti di dublinanti, fino all'arrivo del governo di Giorgia Meloni, che invocando un'emergenza migratoria ha deciso unilateralmente di sospendere nell'autunno del 2023 i trasferimenti da parte di altri stati membri. Quando è stato adottato il nuovo patto su migrazione e asilo, il ministro Piantedosi aveva raggiunto un accordo con alcuni grandi paesi che, come dire, avevano un arretrato significativo nei confronti dell'Italia in termini di trasferimenti di dublinanti, aveva raggiunto un accordo con la Germania, con la Francia in particolare, per effettuare delle compensazioni. Fondamentalmente scordiamoci il passato, cioè,
1: azzerare il pregresso, diciamo così.
2: Azzerare il pregresso, tra l'altro, nell'ambito proprio del meccanismo di solidarietà previsto dal nuovo patto su migrazione e asilo, cioè dimentichiamoci, dublinanti da trasferire, la Germania però non si fa carico dei migranti che dovrebbe prendersi, o richiedenti asilo che dovrebbe prendersi dall'Italia in funzione di questo meccanismo di solidarietà, quindi c'era una sorta di compensazione. Però questa compensazione è venuta meno con l'entrata in vigore delle nuove regole, e il governo tedesco, quando venne raggiunto l'accordo con Piantedosi nel dicembre, se non ricordo male, del 2025 su pregresso, era stato chiarissimo, aveva detto: i trasferimenti dei dublinanti riprenderanno una volta che il nuovo patto su migrazione e asilo sarà in vigore, e così ha fatto. Dal 12 di giugno il patto è in vigore, e dal 12 di giugno i vari paesi europei hanno scelto di ripartire con le richieste di trasferimento e i trasferimenti. L'Italia cosa ha fatto? La Commissione europea a metà luglio ha pubblicato un rapporto per valutare come gli Stati membri, i paesi di primo ingresso, stavano attuando queste nuove regole sui dublinanti, e la valutazione della Commissione è stata positiva per due paesi, Cipro e Spagna, perché accettano i trasferimenti, è stata relativamente positiva nei confronti della Grecia, altro paese che di fatto,
1: certo, di primo arrivo, di solito,
2: non solo di primo arrivo, ma rispetto al quale i trasferimenti dublinanti non ci sono stati per anni, tra l'altro a causa di sentenze della Corte di Giustizia europea e di sentenze dei tribunali tedeschi in particolare. Nei confronti, però, la Grecia ha ripreso i trasferimenti a partire dal 12 di giugno. Nell'analisi che ha fatto la Commissione nelle prime tre settimane di entrata in vigore di queste nuove regole, l'Italia ha ricevuto 12 domande di trasferimento e non ha risposto.
1: Ecco, quindi sicuramente è tra la lista dei cattivi, diciamo così.
2: È l'unico paese che attualmente, o meglio, al 15 di luglio, perché il rapporto è stato pubblicato il 15 di luglio, al 15 di luglio non rispettava le regole sui trasferimenti dei dublinanti. Cosa è cambiato nel frattempo? A Bruxelles non viene detto, nel senso che il prossimo rapporto dovrebbe essere pubblicato a ottobre. Ovviamente il Ministero dell'Interno italiano parla poco di questo tema, perché è un tema delicato dal punto di vista dell'opinione pubblica,
1: soprattutto in campagna elettorale, diciamo, strisciante, no? Come la nostra.
2: Assolutamente, e i numeri sono significativi. Se si prendono i dati Eurostat pubblicati proprio nel corso del mese di luglio, parliamo di cifre rilevanti. L'Italia è il paese che ha ricevuto il maggior numero di richieste di riprendersi in carico o prendersi in carico dublinanti. tutti, con 24.000 circa richieste da parte di altri stati membri, e probabilmente il dato è sottovalutato perché alcuni hanno semplicemente rinunciato a inviare richieste visto che l'Italia non prende indietro i dublinanti, e su queste 24.152 richieste ufficiali i trasferimenti effettuati nel 2025 sono stati 85.
1: Ok. Quindi una percentuale,
2: la differenza
1: 0,0.
2: Prendiamo la Spagna come controesempio, se vogliamo. Le richieste inviate alla Spagna sono state 10.684 e i trasferimenti effettuati sono stati 3.398, cioè oltre il 30%. E qui c'è un po' il paradosso di tutto ciò, di tutta la storia che nasce con Ceuta, eccetera, eccetera. Cioè la Spagna, in termini di rispetto delle regole europee, non dico che sia esemplare, ma comunque è un paese che rispetta le regole europee, ne è un esempio il fatto che ci siano 8.000 migranti, in prevalenza marocchini e soprattutto minori, che sono ancora lì, che sono a Ceuta. Perché? Perché il nuovo patto su migrazione e asilo prevede che una volta che un migrante entra sul territorio dell'Unione Europea, vada a finire nelle cosiddette procedure di frontiera, che devono essere effettuate il più vicino possibile alla frontiera. Quindi non è che possono
1: quindi
2: essere trasferiti.
1: Bisogna evitare, insomma, che si disperdano nel territorio europeo.
2: Esatto, per evitare i famosi movimenti secondari. E dunque il governo spagnolo in questo momento sta tenendo i minori che fanno richiesta d'asilo e che non vengono ripresi automaticamente dal Marocco perché sono minori e quindi non possono essere rispediti indietro come i maggiorenni, li sta tenendo a Ceuta. Allora possiamo discutere sulle condizioni di accoglienza, eccetera, eccetera, ma questo prevede il diritto dell'Unione Europea, il nuovo patto su migrazione e asilo. E perché? Proprio per evitare i movimenti secondari.
1: Che sono quelli che, certo, che poi generano i cosiddetti dublinanti. Tra l'altro la chiusura dello spazio Schengen, le ultime notizie, dovrebbe essere fino al 31 agosto, potrebbe essere prolungata addirittura di una settimana, ma insomma diciamo che ha creato più disagi ai turisti che altro, insomma, come norma.
2: Questa poi è l'altra grande contraddizione in tutto questo caso, è il fatto che l'Italia abbia deciso di sospendere, tra virgolette, come dice il governo, Schengen, o reintrodurre i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, malgrado il fatto che la Spagna stia impedendo, attraverso questa politica a Ceuta, i movimenti secondari.
1: Certo.
2: Cioè,
1: è abbastanza, diciamo così, emblematico tutto ciò, perché in un paese che si dà da fare, che rispetta le regole, poi viene messo in mezzo, poi c'è tutta una retroscena su come sia nato Ceuta, l'emergenza, eccetera, eccetera, ma questa la lasciamo
2: sì. Se mi permetti, certo. Il vero obiettivo dell'iniziativa, diciamo, che è partita con la sospensione di Schengen, ma soprattutto la lettera di Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen, firmata poi alla fine da 22 capi di Stato e di Governo, il vero bersaglio non era la situazione a Ceuta, era la decisione del governo di Pedro Sanchez di condurre una regolarizzazione di massa, più di 1 milione di domande, perché se si legge la lettera alla fine si scopre che il vero bersaglio era quello, cioè non era il problema Ceuta.
1: Cioè impedire che si aprisse un fronte di regolarizzazioni in Europa.
2: No, solo in Spagna.
1: In Spagna, certo, però poteva essere certo.
2: Il fatto è che ogni Stato membro, in termini di regolarizzazioni e gestione dei flussi regolari, mantiene la sovranità assoluta. Non è un caso se il governo Berlusconi è stato quello che ha regolarizzato più migranti presenti in modo irregolare sul territorio italiano nel corso della storia recente. Praticamente 1 milione di persone regolarizzate. Perché? Perché l'Italia è libera di decidere e il governo di Giorgia Meloni ha adottato una serie di decreti flussi che prevede l'ingresso in Italia di centinaia di migliaia di migranti legali, perché ne abbiamo bisogno per il mercato del lavoro, eccetera, eccetera. E quindi ogni Stato membro è libero, dal punto di vista del diritto europeo, di fare queste cose. Ma il fatto che lo abbia fatto un governo socialista, nel momento in cui diciamo il consenso europeo si sposta verso le posizioni della destra più conservatrice, dell'estrema destra, ha innescato questa reazione nei confronti del governo di Pedro Sanchez, che non ci sta in qualche modo a rinunciare a politiche migratorie che alla fine sono vantaggiose per il suo paese in termini economici, in termini di welfare, eccetera, eccetera. E però questa regolarizzazione condotta da un governo socialista, odiato fondamentalmente dai conservatori del PPE perché sono molto legati al Partito Popolare Spagnolo, eccetera, eccetera, ha innescato questa sorta reazione virulenta nei confronti di Sanchez. Nessuno ha contestato in Europa i decreti flussi italiani. Perché? Perché li ha fatti un governo di centrodestra. E quando li fai, quando le regolarizzazioni vengono fatte, come è stato fatto ovunque in Europa, da governi di centrodestra, ovviamente il problema non si pone.
1: Tu hai scritto a Ceuta è morta la solidarietà europea. Secondo te è un dato di fatto sicuramente, ma un dato definitivo, oppure magari alcune ragioni di Stato rimetteranno in moto comunque diciamo così, un meccanismo solidale?
2: No, la solidarietà, dunque, la solidarietà non esiste più in Europa sulle politiche migratorie, e alla fine lo dimostra anche tutta questa vicenda sui dublinanti. Perché? Perché la logica dietro al patto su migrazione e asilo era: istituzionalizziamo la solidarietà con le relocation, 30.000 migranti da ripartire negli altri stati membri, oppure compensazioni finanziarie, aiuti di vario genere, in cambio di più responsabilità. Ma alla prima prova, in qualche modo, di una, io non la definirei crisi migratoria, ma alla prima prova di un'emergenza come quella di Ceuta, anziché mettere in moto i meccanismi che sono stati pensati per le situazioni di crisi, c'è stato appunto questo attacco politico nei confronti di un governo in difficoltà per alcuni giorni. Ed è lì che viene meno la solidarietà, nel senso che il nuovo patto su migrazione e asilo, che è stato presentato un po' come la grande bacchetta magica che avrebbe risolto tutti i problemi e i conflitti interni, permettendo di evitare la chiusura di Schengen, eccetera, eccetera, invece di applicare il nuovo patto su migrazione e asilo, nonché gli accordi bilaterali tra Spagna e Marocco, sostenere, esprimere la solidarietà anche dal punto di vista retorico, alcuni governi, a partire da quello italiano e la stessa Commissione europea, hanno puntato il dito contro il governo di Pedro Sanchez. Immaginate, allora, domani mattina può scoppiare una crisi migratoria in Grecia, dove c'è un governo conservatore, di Kyriakos Mitsotakis, può scoppiare una crisi migratoria a Cipro, piccola isola in mezzo al Mediterraneo, dove ci sono flussi costanti di migranti, in particolare dal Libano, alcuni siriani e altri paesi. Ci può essere una crisi migratoria improvvisa in Italia, semplicemente perché il presidente della Tunisia, Kais Saied, non è contento, non è più contento del memorandum che è stato firmato dall'Unione Europea su spinta del governo italiano, oppure una crisi migratoria in Italia perché le varie milizie libiche vogliono più soldi dall'Unione Europea o dall'Italia per bloccare le partenze. Immaginate se a Lampedusa fossero arrivati in un fine settimana, come è accaduto del resto, spesso 20-30.000 persone, e anziché ricevere la solidarietà dell'Unione Europea e di alcuni stati membri quantomeno, semplicemente venisse risposto: è un problema vostro, noi chiudiamo le frontiere di Schengen.
1: Sono scenari possibili. è complicato, che sarebbero
2: in parte sono accaduti già in passato. Quindi la grande soluzione, la grande bacchetta magica del nuovo patto su migrazione e asilo, che istituzionalizza la solidarietà, in realtà alla prima prova ha fallito. E il fallimento, oltre che istituzionale e giuridico, è un fallimento anche e soprattutto politico. Perché? Perché se non siamo capaci come Unione Europea di organizzarci di fronte a un'emergenza migratoria improvvisa che nessuno si aspettava, per gestirla, cosa che ha fatto poi da solo il governo Sanchez, se non siamo capaci di essere solidali tra di noi, beh, cosa succede il giorno in cui la Russia attacca un paese baltico? Cioè la posta in gioco diventa un po' più alta, perché anziché parlare di migranti che arrivano, dobbiamo parlare di soldati magari NATO, cioè di stati come l'Italia, che sono membri della NATO, che dovrebbero andare a morire nel Baltico per liberare l'Estonia da un invasore russo. Ora, l'ipotesi, la cosa è teorica, fortunatamente per il momento, ma sono decisioni che, come dire, un po' più
1: cogenti, più, certo. Esatto. E soprattutto, per questo concludiamo, in tempi sempre preelettorali, perché in Germania si vota a settembre in due regioni importanti, no? In Sassonia e Berlino, poi insomma si voterà in Italia tra l'anno
2: prossimo. Io credo che le ricostruzioni sulle ragioni elettorali, l'ho sentito poco fa nella replica di Trump a regime, che spingerebbero il governo Merz a inviare una richiedente asilo somala in Italia, no, il problema non è, non sono le elezioni regionali, perché non farà la differenza rinviare trasferire una decina di dublinanti in Italia in modo simbolico. Le cose simboliche, hanno pochi effetti. Merz, tra l'altro, per ragioni elettorali, ha sospeso Schengen, come ha fatto l'Italia con la Spagna, senza ragioni solide, con tutti i paesi confinanti, però questo non ha, faccio notare, non ha portato a una ripresa nei sondaggi della CDU e un crollo di AfD. Schengen, i controlli alle frontiere, la Germania li ha reintrodotti lo scorso autunno, inizialmente con la Polonia, poi con tutti i paesi vicini, quindi anche il Belgio, i Paesi Bassi, da dove i flussi in realtà vanno in direzione opposta, ma poco importa, lo ha fatto per elezioni regionali. E oggi AfD rimane il primo partito e la CDU è molto dietro e rischia di perdere altre elezioni regionali. No, il fatto è che gli altri stati membri che chiedevano da anni di ricominciare a rispettare le regole di Dublino, oggi dicono: abbiamo appena approvato delle nuove regole nel nuovo patto su migrazione e asilo, applichiamole.
1: Chiaro.
2: E qui viene fuori un'altra responsabilità che è spesso sottovalutata e sulla quale io cerco di insistere nei collegamenti che facciamo, ed è la responsabilità della Commissione europea. Perché la Commissione è il guardiano dei trattati che dovrebbe dire agli Stati membri state facendo bene, state facendo male. In realtà la Commissione di Ursula von der Leyen, per non dare fastidio ai governi, compreso quello di Giorgia Meloni, sta zitta.
1: Si guarda bene, diciamo, dall'evidenziare questo tipo di infrazioni, chiamiamole così.
2: Devi andare a cercare un rapporto che è pubblicato a metà luglio per scoprire che l'Italia non rispetta ancora le regole sui trasferimenti di dublinanti, ma non lo dice pubblicamente, soprattutto non insiste, non apre procedure di infrazione. Su Schengen è vero che 8 paesi hanno i controlli alle frontiere interne, li hanno reintrodotti, compresa la Germania, la Francia li mantiene dal 2015, dagli attentati del Bataclan, i Paesi Bassi li hanno in vigore dallo scorso governo populista, eccetera, eccetera. È vero, la Commissione ogni volta che viene interrogata su perché, visto che le regole di Schengen prevedono la possibilità di reintrodurre i controlli, ma le regole dicono che devono essere limitati nel tempo, al massimo 2 anni, ma sotto certe condizioni, deve esserci una minaccia grave, i controlli devono essere proporzionati, E fondamentalmente ci sono altri strumenti più efficaci, come i controlli che non vengono effettuati alla frontiera, ma i controlli di polizia nelle aree circostanti la frontiera. Ora, la Commissione europea ogni volta che viene interrogata su questo, ma perché non intervenite? Perché non aprite una procedura di infrazione nei confronti della Germania che ha reintrodotto i controlli alle frontiere? Nei vostri documenti tecnici scrivete che non sono proporzionati, sono esagerati, stanno durando da troppo tempo, eccetera, eccetera. Perché non aprite una procedura di infrazione? La risposta è perché preferiamo il dialogo e riteniamo che il dialogo politico dia migliori risultati. La realtà è che il dialogo politico non sta dando risultati. Sempre più paesi abusano delle regole del codice Schengen per reintrodurre i controlli alle frontiere per ragioni politiche di campagna elettorale, e poco a poco Schengen muore. E Schengen muore anche perché la Commissione europea rifiuta di intervenire sulla questione dei dublinanti. Perché? Perché non bisogna mettere in imbarazzo il governo di Giorgia Meloni o altri governi che non rispettano le regole. Questo è un vero problema che viene sottovalutato, perché alla fine la convivenza si basa su solidarietà, responsabilità e rispetto delle regole. Se nel condominio Unione Europea c'è chi, e sono sempre di più, decide che unilateralmente non rispetta le regole e l'organismo preposto a farle rispettare guarda da un'altra parte, l'Unione Europea rischia di fallire.
1: L'amministratore dovrebbe intervenire. Grazie, grazie David Carretta.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo sentito il punto di David Carretta, abbiamo sentito appunto le ultime e soprattutto le possibili implicazioni, gli approfondimenti sul caso dei dublinanti. Come diceva David Carretta, in questo approfondimento c'è una notizia che arriva da Ceuta: allestiti 1800 nuovi posti per accogliere i migranti. Si tratta di posti tenda gestiti dall'esercito per i migranti che stanno vivendo sulla spiaggia del Trampolin, appunto dall'arrivo in massa del 30 e 31 luglio scorso. Questo il punto. Andiamo avanti, chiudiamo questa parentesi dedicata alla questione migranti, torniamo al nostro palinsesto. Vi proponiamo una registrazione del 19 agosto, quindi di ieri, di un evento promosso da Fratelli d'Italia, dall'Alba Adriatica, Bar Italia, l'incontro con il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, e il capo delegazione al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, che diranno a loro anche sulla questione migranti.
3: Da Alba Adriatica per una nuova puntata di Bar Italia, il format estivo di Fratelli d'Italia, per parlare di politica anche in un periodo estivo. Oggi avremo degli ospiti molto importanti a commentare la politica attuale. Avremo Giovanni Donzelli, l'onorevole Giovanni Donzelli, il nostro responsabile organizzativo, avremo il ministro Gianmarco Mazzi, avremo Carlo Fidanza, il nostro europarlamentare, insomma tanti ospiti che saranno qui a breve a parlare di politica. E nel frattempo che salutiamo tutti gli ospiti che sono venuti a salutarci, salve a tutti, che saranno anche loro protagonisti di questa puntata, perché ricordo che potranno fare delle domande che raccoglieremo durante il corso della puntata. Ma noi siamo qui insieme al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, nonché responsabile organizzativo, responsabile degli enti locali di Fratelli d'Italia. Abbiamo l'onorevole Fabio Roscani, il senatore Guidolinis e anche l'onorevole Guerino Testa per commentare quelle che sono le notizie del giorno. Notizie del giorno che sono sostanzialmente due, che hanno avuto un grande rilievo su tutti i giornali. Abbiamo ovviamente l'indagine relativa all'attentato al giornalista e conduttore televisivo Ranucci. Abbiamo anche delle novità rispetto a quelle che sono state delle dichiarazioni di La Vitola circa una volontà di iniziare a produrre il programma di Report. E caro Guido, in queste ore la sinistra, i partiti di centrosinistra dicono dobbiamo proteggere Report, ma mi sembra quasi che Report debba essere in qualche modo protetta proprio dagli amici di Ranucci.
4: Sì, grazie Edel, ringrazio tutti e saluto tutti. chiaramente ti faccio i complimenti per la conduzione che è ormai da professionista della radio, ma hai detto benissimo, ormai la RAI, i prodotti della RAI, i prodotti della rete televisione italiana, quindi della produzione pubblica dell'informazione, devono essere prodotti proprio, devono essere conservati e difesi proprio dagli amici, nei confronti degli amici di Ranucci, se è vero com'è vero che la Vitola aveva proprio in mente di organizzare un percorso che portasse poi alla privatizzazione del prodotto Report, quindi una notizia sempre più incresciosa in una ormai bolla e bomba sempre più incresciosa della politica, un report che doveva fare le pulci a tutti, in particolar modo si è concentrato su Fratelli d'Italia, su Giorgia Meloni, sulla famiglia Meloni, su tutto il partito dei Fratelli d'Italia, poi evidentemente

0: questo tipo di prodotto. Noi abbiamo chiesto che venissero in qualche modo commentate le cifre che il tempo ha messo a disposizione per quanto riguarda proprio le cifre che molti corrispondenti, giornalisti di Report avevano come indennità da parte della RAI. Qualcuno ha avuto anche a che ridire sul fatto che queste cifre andassero in giro. Dopo che abbiamo visto che Report con Ranucci e un po' i suoi addentellati andavano a guardare dentro la casa della gente, a guardare dentro le amicizie e dentro le chat delle persone che fanno politica, a rimproverare magari personaggi in vista come Giorgia Meloni per un selfie fatto in una manifestazione pubblica, beh, certamente andare oggi a verificare come le migliori amicizie fossero dei bobbaroli e fossero quelli che volevano privatizzare e far diventare Ranucci un presidente del Consiglio, magari sulla stregua o alla stregua di Giorgia Meloni, e magari verificare che Ranucci aveva in animo di essere il nuovo Borsellino, il nuovo Falcone, andando a macchiare anche la memoria e l'immagine di persone che per quanto riguarda il mondo della destra e di Fratelli d'Italia sono sacri. Beh, c'è molto da guardare al loro interno, soprattutto dopo aver verificato come alcuni partiti del centro-sinistra, in un primo momento tutti, hanno difeso Ranucci e Report. C'è da fare, per quanto li riguarda, un esame di coscienza e un bagno di umiltà, e andare a guardare al loro interno e magari essere un po' più indulgenti nei confronti degli altri, meno indulgenti nei propri confronti, e certamente andare un po' in panchina e magari fare un po' più di autocritica, autocontrollo, automonitoraggio di quelle che sono le proprie frequentazioni, la propria condotta di vita e certamente la propria concezione di sé e di quello che sono abituati a fare questi personaggi nella vita quotidiana, a giudicare gli altri e a non guardare al loro interno. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, nonostante il garantismo, certamente Fratelli d'Italia oggi chiede giustizia, chiede approfondimento, chiede di guardare chiaramente all'interno di quelle che sono delle situazioni incresciose di cui siamo venuti a conoscenza e che sono, abbiamo il timore che siano, soltanto la punta dell'iceberg.
1: E allora, grazie Guido. Io, Guerino, rimarrei sull'argomento perché proprio ieri c'è stato un tuo intervento proprio per rimanere sul caso di cui stiamo parlando.
2: Sì, Etel, buon pomeriggio a tutti. Prima di rispondere alla tua domanda, voglio ringraziare tutto l'apparato di Fratelli d'Italia, i tanti amministratori che oggi sono presenti, i tanti simpatizzanti. Saluto anche il mio collega onorevole Fabio Raimondo, che dalla Lombardia ha scelto di passare delle settimane in Abruzzo proprio a confermare che l'Abruzzo è una regione che attrae molti turisti. E voglio, sì, ieri ho deciso di chiedere che venisse, se possibile, sospeso il premio a Marco Travaglio. Lui il 5 luglio scorso nel premio internazionale Flaiano è stato insignito di questo premio, e dopo l'uscita, come direbbe lui, una travagliata fatta nel ricordare Falcone, accostarsi alla figura di Falcone, giustamente la sorella di Falcone ha risposto per le rime a Marco Travaglio, penso che sia opportuno, specialmente per un giornalista che è una sorta di opinion leader, uno che comunque fa ascolti, che viene seguito, ed erano in tanti quel giorno a Pescara che lo hanno applaudito anche in maniera scrosciante. Vorrei sapere proprio se ancora la pensano in maniera positiva su un giornalista, spesso e volentieri molto di parte, che ha offeso la memoria di Falcone e di Borsellino, come diceva giustamente Guido. È una memoria che noi portiamo sempre avanti, ogni giorno la difendiamo, ogni giorno la onoriamo, perché sono, diciamo, le nostre stelle comete, sono personaggi che hanno combattuto la mafia e sono personaggi che sono dei punti di riferimento per tutti. E quindi è giusto fare chiarezza anche sulla scorta di questo connubio di amicizie tra Ranucci e Marco Travaglio, che si sono ringraziati vicendevolmente per i premi ottenuti, i riconoscimenti ottenuti, e oggi stanno dando una brutta impressione del giornalismo italiano. Ricordiamo che l'informazione è sacra, il giornalismo deve essere laico, e invece quando il giornalista

0: no, e di parte non fa appieno la propria funzione.
1: Grazie Guerino. Dicevo che sui giornali di oggi i temi sono due: da una parte il caso Ranucci, dall'altra parte il caso migranti con Ceuta, con i rapporti tra l'Italia e la Germania, ma anche si parla molto del modello Meloni, che il governo Meloni fa scuola nell'Unione Europea. Fabio.
2: Sì, grazie Edel, buon pomeriggio a tutti. Ma Edel, penso che la notizia del giorno oggi è l'ennesima batosta che prende Elly Schlein, il Partito Democratico, anche sul tema dei migranti, perché ormai il modello Meloni che fa scuola in Europa, ricordiamo 22 paesi europei che stanno seguendo ovviamente quelle che sono, che è stata, che è la linea del governo Meloni, vede l'Italia capofila su nuove politiche sul tema dei migranti che tutta Europa sta seguendo. Basti pensare ad esempio che la Germania sta negoziando l'attivazione di nuovi CPR al di fuori dei confini europei, la Francia che sta addirittura seguendo il governo Meloni anche sul tema che riguarda il piano Mattei, la Polonia con il presidente polacco che ha detto grazie alla Meloni le politiche in Europa sul tema dei migranti oggi sono migliori. Quindi da una parte c'è Giorgia Meloni che sta facendo, diciamo così, da modello da seguire in tutta Europa, e dall'altra c'è una sinistra che si ostina a seguire dei modelli che sono stati fallimentari e che preferiscono ancora oggi, nonostante quello che è accaduto anche a Ceuta, quello che stiamo vedendo in questi giorni, il modello Sanchez. Quindi, diciamo, la notizia ancora oggi, ancora una volta, è assolutamente di quella di una sinistra lunare, una sinistra che non vive, diciamo così, la realtà come siamo abituati a vederla noi tutti i giorni e continua a seguire sulla base di un pregiudizio ideologico, insomma di visioni assolutamente distaccate da quelle che sono, da quella che è la realtà, un qualcosa che è totalmente fallimentare. Quindi bene il governo Meloni, ce lo riconosce adesso finalmente anche tutta l'Europa.
1: E allora, prima di lasciare la parola a Marco Gaetani, il vero conduttore Bar Italia, la voce di Radio Atreju, che salutiamo con un grande applauso, Pierluigi, tu sei sindaco dell'Aquila e mi sembra che i tuoi colleghi del centro-sinistra in questo periodo hanno scoperto il tema della sicurezza urbana. Organizzano incontri dove chiamano anche l'ex prefetto Gabrielli, che è stato prefetto anche all'Aquila, che tu hai conosciuto durante il terremoto. Ma quindi il centro-sinistra finalmente si è accorto che c'è una questione, un tema della sicurezza da affrontare?
3: Ma più che altro io credo che la sinistra italiana sia abbastanza bipolare, perché da un certo punto di vista l'abbiamo visto a Bologna, addirittura c'è il sindaco che aizza la folla e succede quello che abbiamo visto con cassonetti incendiati, forze dell'ordine aggredite, feriti, una città messa a ferro e fuoco, e dall'altro tira fuori il tema della sicurezza chiamando a rappresentarla Franco Gabrielli. Io conosco Franco Gabrielli, non è stato solo prefetto dell'Aquila, è stato capo dipartimento della protezione civile e soprattutto il capo della polizia. Quindi diciamo anche la sinistra un po' ce la vedo la Schlein nella veste dell'onorevole Tritoni, ve lo ricordate Tognazzi nel film di Monicelli, Vogliamo i colonnelli. Quindi anche loro da un lato tollerano un certo tipo diciamo, di gestione delle città, dall'altro chiamano l'uomo forte a cercare di risolvere questi problemi. In realtà il campo largo non è mai uscito fuori dall'ambiguità di fondo rispetto al tema della sicurezza delle città. Perché? Perché la sicurezza urbana nasce soprattutto da una gestione impossibile dell'immigrazione incontrollata di cui parlava pure Fabio Roscani, i cosiddetti Maranza, i minori stranieri non accompagnati che rinunciano ai percorsi scolastici, che quindi imperversano nei centri storici, l'immigrazione incontrollata che gestisce lo spaccio, che sta fuori delle stazioni, delle più grandi città, eccetera, eccetera, eccetera. E che cosa è successo alla sinistra? Per anni hanno detto che il problema era una mancata integrazione, quindi mancava la rigenerazione dei quartieri, dei luoghi. Poi sono piovuti miliardi di PNRR, abbiamo fatto decine e decine di interventi nelle nostre città, il problema non si è risolto. Qual è il tema centrale? È che la sinistra si è accorto che quello che era un problema prima confinato nei quartieri periferici, che interessava le fasce più basse della popolazione, quelli che ormai non rappresentano più, ormai è un tema che riguarda anche i centri cittadini, cioè questi fenomeni di insicurezza urbana riguardano anche le loro case belle nel centro città, riguardano anche i loro figli che vengono aggrediti nei lungomari delle città più importanti o anche più piccole, e quindi oggi richiamano il tema della sicurezza. E lo fanno paradossalmente con un documento che noi abbiamo stoppato in ANCI, per esempio, in cui il tema dell'immigrazione non veniva mai affrontato. E quindi, diciamo, oggi tirano fuori il tema della sicurezza essenzialmente per attaccare il governo Meloni. I dati diffusi dal Viminale, quindi sono dati imparziali, raccontano che nel primo semestre 25 rispetto al primo semestre 26 c'è stato un calo generalizzato del 10% dei reati, soprattutto i reati, quelli più importanti, le rapine, gli omicidi, le violenze. C'è un rafforzamento generato delle forze dell'ordine, sia per carabinieri, polizia e guardia di finanza. Siamo oltre 2.500 unità rispetto al turnover, quando per anni abbiamo assistito al depotenziamento della polizia. Ricordiamoci che addirittura nel 2020 negli Stati Uniti uscì fuori il dibattito sul definanziamento della polizia. Addirittura oggi una parte di sinistra si accorge che i temi vanno gestiti diversamente. Pensiamo a una pasdaran della linea socialista del Partito Democratico, all'Ocasio Cortez, che ha detto il WOC è stato un fallimento, concentriamoci su altri problemi. La sinistra italiana se ne accorge come al solito per ultima, anzi forse per penultima, c'è solamente Sanchez dietro questo problema. Il fatto vero è che la sicurezza possono garantire solamente misure decisive come quelle che il governo Meloni ha messo in campo in questi anni e che hanno portato a saldi positivi dal punto di vista della sicurezza. E anche sul tema dei rimpatri e sui mancati arrivi, diciamo, c'è una stretta decisiva che vede il coinvolgimento anche di esponenti della famiglia socialista europea e di Rama, la premier danese, che addirittura, non a caso, il responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano, ha proposto di espellere dalla famiglia del PSE. Chi si occupa di sicurezza non va d'accordo con il campo largo, in sintesi.
1: Grazie Pierluigi, e di sicurezza, turismo, di Europa, di tanto altro parleremo nella seconda parte. Io chiamerei il conduttore Marco Gaetani a venire qui con noi, mentre noi lasciamo lo spazio e il nostro posto all'onorevole Giovanni Donzelli, all'europarlamentare Carlo Fidanza e al ministro Gianmarco Vazzi. Grazie a tutti.
4: Grazie Eder, non potevi aprire meglio col tuo piglio radiofonico, oltre che come ottimo padrone di casa, questa edizione di Bar Italia. Invito a venire l'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, l'onorevole Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, e il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Mettetevi comodi, visto che siamo al bar. Vi mettete al centro?
1: Magari vogliamo una sedia.
4: E facciamo naturalmente un saluto a tutti i presenti, ma anche a chi ci segue da casa, perché siamo in diretta YouTube sul canale di Fratelli d'Italia. Possiamo proprio metterci comodi, abbiamo tanta carne sul fuoco e ne parliamo con alcuni degli esponenti più visibili di Fratelli d'Italia. Giovanni, questa immagine richiama un po' la canzone di Gino Paoli, quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, e ricorda anche un po' la storia di Fratelli d'Italia, perché 15 anni fa nessuno ci avrebbe scommesso una lira. Giorgia Meloni era una leader quasi marginale nel racconto mainstream, alla fine è arrivata al governo della nazione con la sua classe dirigente, ci abbiamo creduto, ci avete creduto, forse non è cambiato il mondo, però per l'Italia è stato fatto veramente tanto. Cosa provi riguardandoti indietro?
5: Ti ringrazio per la domanda, ringrazio ovviamente anche la meravigliosa struttura che ci ospita, che ringrazio la gentilezza anche di tutti coloro che lavorano in questa struttura. Una cosa mi permetto di dover rassicurare i miei vicini di casa: noi siamo amici diversi da quelli Ranucci, ecco, no? Dici quattro amici al bar, è un'altra cosa la nostra amicizia. Lo dico perché c'è il mio vicino di casa, se no è preoccupato per la sua macchina.
4: Partiamo
5: per la sua
4: forte.
5: Cosa. Quindi tranquillizzo tutti, noi siamo amici, in modo ci conosciamo da tanti anni, e Carlo potrei raccontare episodi di ogni genere sulla nostra amicizia e sulla nostra storia. Prima o poi racconteremo anche di una cena, Carlo, che abbiamo fatto in via della Scrofa, ma non è questo il momento. Però ecco, cosa si prova? Si prova la, da un certo punto di vista, la serenità di chi sa che sta facendo tutto quello che può fare per la propria nazione, dall'altro un peso di responsabilità enorme, ma con la determinazione che non ci può essere nessun attacco che ci arriva, non ci può essere nessuna parola di odio, non ci può essere nessun tranello, nessuna campagna di fango che ci fermerà da fare quello che dobbiamo fare per il popolo italiano. Con questa tranquillità, con la stessa serenità ma determinazione con cui facevamo politica, non era facile, da ragazzi nelle scuole o nelle università, lo facciamo pensando al bene dell'Italia, a testa bassa, lavorando ogni giorno, anche d'estate. Mi permetto subito di essere rompiscatole, per carità. Io faccio una domanda: ma qualcuno ha più rivisto Elish Line? No, perché chiusa la Camera dei Deputati il 6 agosto è sparita. Nessuno l'ha più rivista in pubblico. L'estate, un tempo io mi ricordo l'estate militante dei vecchi comunisti che stavano alle feste dell'Unità, lavoravano sodo, comunque a disposizione per il partito. Elish Line è sparita. Sono andato a curiosare sui suoi appuntamenti pubblici e ho visto che il primo appuntamento pubblico sarà il 6 settembre. Un mese intero in cui è sparita da radar. Ora, capisco che sia difficile fare opposizione alla Meloni e quindi, non sapendo cosa inventare, dice tanto vale, me ne sto un mese in vacanza. Però ecco, almeno evitino poi dopo di arrivare a fare la pantomima: ah, ma gli italiani non possono permettersi di andare in vacanza. Poi chiediamo al ministro del turismo se gli italiani vanno in vacanza o no, ma sicuramente ci va Elish Line perché è sparita per un mese. Io nemmeno l'estate e la maturità forse mi sono preso un mese di vacanza, però complimenti a Elish Line. Beata lei. Se qualcuno ha visto Elish Line o qualcuno vuole ricordare alla sinistra, che potrebbe essere anche militante, fa bene alla democrazia se stanno anche loro a fare qualche iniziativa. Se oltre a spargere odio a mani basse fanno anche un po' di politica, forse può essere utile per la democrazia.
4: Diciamo che anche quest'estate non l'abbiamo vista arrivare, però già che siamo in tema di vacanze, Ministro, come sta andando la stagione? Come è cambiato, visto che siamo in tempo di cambiamenti, il turismo in Italia da quando c'è il governo Meloni? E soprattutto, che valore ha in una terra bellissima che ha il mare e la montagna come l'Abruzzo?
6: Ma io voglio rassicurare Giovanni che Elish Line è in buonissima compagnia, perché sono tanti gli italiani, e oggi sono qui anche per dare un dato, un po' per ricordare a chi tifa contro l'Italia, perché c'è una parte, diciamo, soprattutto della politica che tifa contro l'Italia magari per cercare di, come dire, dare addosso a noi e intralciare il nostro cammino. Ecco, a chi tifa contro l'Italia io voglio dare i dati. Ad oggi, l'estate 2026, 3 milioni di italiani in più sono partiti per le vacanze. Abbiamo 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025, nello stesso periodo di oggi. E voglio anche ricordare un dato che i nostri, diciamo, competitor, chiamiamoli così, i nostri avversari politici dimenticano, perché è un dato che da Eurostat, cioè negli anni del governo Meloni, cioè dal 2023 in avanti, c'è stata una crescita degli italiani che sono andati in vacanza di più di 8 punti rispetto a 18 anni dei governi precedenti, cioè i dati disponibili sono dal 2004. E prima del governo Meloni andavano in vacanza il 58% degli italiani. Con il governo Meloni, negli anni del governo Meloni, ad oggi la media degli italiani che vanno in vacanza è del 66,7%, quindi più 8% in più. E quindi questo è un dato molto importante, a me piace ricordarlo, e lo voglio soprattutto ricordare ai menagrami. Poi voglio dare anche dei dati, dato che siamo in Abruzzo, legati all'Abruzzo, perché l'Abruzzo, prima c'era qui il sindaco Biondi, l'Abruzzo è una regione fortunata e che cresce molto di più della media nazionale. Pensate che ha avuto nel primo semestre, ha avuto rispetto al 2025 il 7,5-7,7 di arrivi e partenze in più, e nel mese di luglio ha avuto il 6,5 di arrivi e di partenze in più, di arrivi e presenze in più rispetto al 2025, per cui è una regione che sta andando benissimo. E quindi viva l'Abruzzo, viva Alba Adriatica e viva il Barbanera che ci ospita.
4: Grazie Ministro, insomma la notizia è che Elish Line è in vacanza da un mese, ma quantomeno non è sola. E visto, Carlo, che lo spirito dei quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo non è cambiato del tutto lo slogan delle ultime elezioni europee, che ha portato in Europa una folta delegazione di parlamentari italiani che tu sapientemente guidi, era l'Italia cambia l'Europa. Ad oggi come l'Italia ha cambiato in Europa? E poi soprattutto si parla di maggioranza Giorgia. Esiste veramente una maggioranza Giorgia in Parlamento europeo, e fino a che punto è in grado di incidere?
7: Buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Saluto tutti i presenti, gli amici che non si vedono dal web. Abbiamo tanti amici che ci circondano con il loro affetto, oltre a tutti quelli che ci seguono da casa. E intanto volevo, scusami Marco, provare a dare una possibile soluzione alla domanda di Giovanni, perché non vorrei mai che la Schlein fosse finita in vacanza con Sanchez a Lanzarote, perché non è detto, ministro, che stia arricchendo i flussi in Italia. Perché c'è un signore che con 82.000 clandestini che gli sono entrati in una notte è bello, fresco, sereno, in vacanza da un mese, e lui non fa niente. È lì, la città di Ceuta è completamente invasa, ci sono i migranti sulla spiaggia senza acqua e senza cibo, con probabili anche crisi epidemiologiche, sanitarie, eccetera.
5: Ma loro sono quelli umani, ovviamente.
7: Loro sono quelli umani, quelli che si preoccupano dell'integrazione, della solidarietà, li mollano lì come se fossero. E in tutto ciò si preoccupano, a proposito di turisti, di identificare per ritorsione, virgolettato, per ritorsione contro l'Italia, i turisti italiani che vanno in Spagna. Peccato che non abbiano ancora identificato gli 8.000 clandestini che hanno sulle spiagge di Ceuta. Questo per dire in che cosa poi si deve cambiare, e quello che abbiamo cominciato a cambiare in Europa grazie al lavoro del governo Meloni e indegnamente anche grazie al supporto dei parlamentari europei di Fratelli d'Italia, che in questa tornata sono tanti e devo dire sono compatti e combattivi, e io ho l'onore di guidarli. E è cambiato molto, soprattutto sulle politiche migratorie. Noi stiamo discutendo in queste ore, devo dire che si fa molta confusione, no? Abbiamo sentito anche in queste ore, quando è arrivata qualche voce dalla Germania, dalla Svizzera, qualcuno da sinistra ha ricollegato questa storia con il fatto che l'Italia abbia riattivato i controlli di Schengen dopo la crisi di Ceuta, no? Questo non è vero. Questa, diciamo, situazione che gestiremo con la Germania e con la Svizzera, secondo me, senza alcun tipo di problema e di intoppo, in una logica di collaborazione che è quella che ha portato ad approvare insieme le nuove norme europee che l'Italia ha fortemente condizionato, modificato e di conseguenza sostenuto, deriva dal fatto che dal 12 giugno del 2026, cioè da poco più di due mesi, sono entrate in vigore delle nuove norme europee sul tema dell'immigrazione, norme che partivano molto male all'inizio, cioè secondo la solita logica europea per cui non si può fare nulla rispetto agli immigrati clandestini che arrivano, se non ridistribuirli nei vari paesi europei e punire con delle sanzioni e delle multe i paesi che si rifiutano di accogliere i clandestini. Era partito così, poi è successo questo piccolo incidente della storia che si chiama governo Meloni. Giorgia Meloni è andata in Europa e ha detto: sapete che c'è, noi dobbiamo smettere di ragionare così, perché non è vero che i flussi non si possono fermare, mare non possono essere diminuiti, bisogna cambiare la prospettiva, smetterla di litigare tra paesi di primo approdo, quelli più esposti come l'Italia, e i paesi che ricevono i cosiddetti movimenti secondari, cioè quelli del centro Europa, e bisogna spostare la gestione dell'immigrazione fuori dai confini dell'Unione Europea, proteggere le frontiere e i confini europei, quindi italiani, perché noi il nostro confine è un confine europeo, fare i centri fuori dall'Unione Europea, come ha fatto il governo Meloni con il protocollo con l'Albania, che finalmente sta cominciando a funzionare dopo due anni di opposizione giudiziaria che noi abbiamo avuto, perché non funzionano, sono vuoti, ma noi abbiamo avuto per due anni provvedimenti della magistratura militante che ha impedito di far funzionare questi centri. Ora gli abbiamo tolto ogni scusa modificando le norme europee, e quindi vedrete che funzioneranno alla grande e svolgeranno il ruolo, il compito per cui sono stati creati, cioè quelli di essere i luoghi dove si processano le domande di asilo di chi arriva in via irregolare. Da lì, se hai diritto, vieni accolto, perché noi siamo umani al contrario degli ipocriti di sinistra; se non hai diritto, come molto spesso è il caso, vieni rimpatriato direttamente da lì. Questo è uno dei tanti esempi che potremmo fare di come sono cambiate le norme europee grazie all'azione straordinaria del governo Meloni. Poi ne potremmo fare altri di esempi, pensiamo a tutto il tema del Green, che è stato lo sapete, il mantra dei 5 anni precedenti in Europa, no? E tutti a riempirsi la bocca di auto elettriche, di pompe di calore, no? Visto che siamo in tema di cappotti termici e allarmi democratici antifascisti della sinistra,
5: merita un momento di attenzione.
7: Poi la ripassa Giovanni perché è una cosa toscana, lo deve dire lui. Insomma, poi dei jeans, se volete, parliamo. Quindi vai con i cappotti termici, secondo me.
5: No, aspetta, però, prima dei cappotti termici, una cosa seria e poi arriviamo ai cappotti termici. L'esempio che diceva Carlo, giustamente, di come sono cambiate le norme grazie al governo Meloni e alla nostra pattuglia di parlamentari europei sull'immigrazione in Europa, hanno consentito finalmente a Fratelli d'Italia di poter depositare una legge che avevamo pronta dal primo giorno della legislatura. Cosa prevede questa legge? Che oggi, dal 12 giugno, possiamo finalmente portare in discussione che se un immigrato, regolare o irregolare non ci interessa, in Italia compie un crimine, la pena la va a scontare a casa propria. Questa cosa non la potevamo fare perché l'Europa lo impedisce, l'Europa, adesso abbiamo cambiato le norme Europa e quindi la possiamo applicare in Italia e quindi grazie anche a questo cambiamento ci potrà essere questa norma. Perché parlavamo dei cappotti termici?
8: Ecco, spieghiamolo a chi ci ascolta.
5: C'è questa cosa che è divertentissima. In Toscana, a Pisa, scoppia l'allarme pericolo fascismo. Siccome è d'estate, il caldo, non sanno che inventare, poi c'è il problema e dovevano un po' distogliere l'attenzione da forse da qualche problemino con qualche trasmissione amica loro, tanto per intendersi Ranucci o altre cose, arrivano all'improvviso pericolo fascismo a Pisa nelle scuole, a scuole chiuse ovviamente. Guardate che succede, e pubblicano le foto di una scritta si fascia, no fascia, e poi dicono guardate c'è anche questo vergognoso simbolo fascista, una chiara runa celtica che usavano l'SS per perseguitare gli avversari politici. Poi Carlo, che è successo? Mi viene troppo da ridere. Hanno allargato le foto e cosa hanno scoperto? Cos'era si fascia e no fascia?
7: Erano le indicazioni che gli operai che stavano facendo il cappotto termico di questa scuola avevano segnato sul muro per consentire di fare i lavori. Cioè, siamo
5: il pericoloso simbolo nazista che fuori dalle scuole stavano mettendo, cos'era?
7: È una freccia normalissima.
5: La freccia su dove doveva passare la faccia per il cappotto termico. Va bene, alla sinistra.
7: E che Dio ci conservi, perché devo dire che...
5: Lunga vita alla sinistra e a questa sinistra.
8: Almeno ci regalano del sano intrattenimento. Ministro, devo dire, io sono rimasto a un punto con cui abbiamo esordito con questa intervista, cioè quello che oltre la politica, ciò che lega la classe dirigente di Fratelli d'Italia, anche un sentimento fraterno di amicizia, ed è una cosa bella perché tra amici ci si aiuta, ci si sostiene, ci si consiglia, ci si mettono le bombe sotto le macchine.
9: Ma io vabbè, è un po' sparare ormai. Mi viene da ridere.
7: Sparare no, dai.
9: Sparare
7: ma sulla solo quello. Che non volevo. Sparare 4-5 colpi.
5: Non parlare di bombe e di spari che è pericolosissimo.
9: No, mi viene, è una vicenda talmente, è quasi incommentabile, perché ogni giorno si scopre su questa vicenda. Abbiamo per anni ci hanno parlato di Telemeloni, adesso scopriamo che invece è Teleranucci. Abbiamo visto dei numeri assurdi, ma io... Diciamo che preferisco non commentare, lascio a Giovanni o a Carlo se vogliono dire qualcosa. Io ci tenevo a dire un'altra cosa sull'Abruzzo, perché voi sapete che l'Abruzzo, siamo in tema, l'Abruzzo è uno degli interpreti, è la regione che interpreta meglio una priorità che noi come governo abbiamo dato sul turismo, che è quello del turismo dei borghi. Pensate che il turismo nei borghi dell'Abruzzo è cresciuto nel 2026, ad oggi è cresciuto di quasi l'11%. Quindi questa è una forma di turismo importantissima per noi, perché è quella forma di turismo che si chiama slow e che è quella che ricercano oggi i viaggiatori internazionali, vogliono proprio andare, per cui l'Abruzzo è veramente nella direzione giusta. E poi consentimi di dare un altro, dato che qui siamo in un bar dove si servono fatti e non chiacchiere, io voglio parlare anche di lavoro, del turismo, perché ne sento di tutti i tipi, commenti anche proprio inappropriati che vengono fatti un po' dalla sinistra, insomma un po' dai nostri avversari, ma sono veramente fuori luogo. Allora, il lavoro nel turismo è cresciuto moltissimo, dal 2025 è cresciuto del 7%, noi oggi siamo nel turismo con 3 milioni e 200 mila occupati all'anno, quindi nel 2026 sono 3 milioni e 200 mila gli occupati. E noi abbiamo fatto degli interventi importanti, molto importanti, abbiamo introdotto la misura del trattamento integrativo del 15% per il, l'orario festivo e notturno, diciamo, nelle strutture ricettive, abbiamo portato 1000 euro in più ai lavoratori del turismo, non si sente? Abbiamo portato 1000 euro in più ai lavoratori del turismo detassando le mance e soprattutto abbiamo investito 120 milioni di euro negli alloggi per i lavoratori del turismo, 120 milioni che hanno portato a 60.000 alloggi, si sono realizzati 60.000 alloggi per i lavoratori del turismo a prezzi calmierati. E altri 20 milioni sulla formazione, perché noi vogliamo fare in modo che i lavoratori del turismo, che sono un po' degli ambasciatori del nostro turismo, perché sono i primi che accolgono il turista, sia che sia italiano sia che sia straniero, lo facciano adeguatamente formati. Stiamo investendo molto in questo, è una priorità del governo Meloni e quindi ci tenevo a dirlo in questo contesto, anche alla faccia, diciamo, di tutto quello che oggi è sui giornali, di Teleranucci, di tutto quello che stiamo sentendo, perché noi vogliamo parlare di fatti e questi sono i fatti del governo Meloni dal 2022 ad oggi.
8: E per fortuna abbiamo dei risultati che possiamo rivendicare, e rispetto a una narrazione dell'opposizione di sinistra sempre negativa verso l'azione del governo Meloni, ci sono per fortuna i numeri sono incontrovertibili. Rispetto invece a questa storia di Ranucci, Carlo, io c'è un elemento su cui rifletto, cioè Ranucci è uno che è abituato a fare le pulci a tutti, anche quando magari ti devi inventare una storia in maniera un po' allusiva. E chi chiede trasparenza, poi forse trasparenza non l'ha dimostrato, è uno che va a guardare i rapporti, le relazioni, gli intrecci, e poi si accompagnava con un faccendiere pregiudicato come Walter Lavitola e si faceva fotografare insieme al suo factotum Gomez, appartenente secondo la DDA di Napoli al clan russo. È un po' curioso.
7: Guarda, la parola chiave secondo me di questa vicenda, che supera qualsiasi sia o sarà l'esito delle indagini, che vedremo come andranno avanti, la mia sensazione è che dovrà ancora uscire molto, no? Dovrà tornare Clesio Gomez Tavares dall'Africa, semmai tornerà, dovranno parlare i quattro esecutori materiali dell'attentato, dovrà parlare di nuovo Ranucci, ha chiesto di riparlare la Vitola. Mi sembra che, diciamo, la situazione sia perlomeno in evoluzione, per usare un eufemismo, quindi non vorrei tanto stare sul tema giudiziario. Oggi gli avvocati di Ranucci dicono non si può togliere report a Ranucci fino a quando non saranno finite le inchieste, che voi sapete che, insomma, con i tempi della giustizia italiana potrebbe volentieri vuol dire che intanto ricomincia come prima e poi se ne riparla fra un anno e mezzo, due anni, chissà quanto. Quindi il tema non è l'esito delle indagini. Per il momento, secondo l'indagine, Ranucci è vittima di un attentato e vediamo poi chi l'ha orchestrato, si sa in teoria perché è reo confesso, gli altri cosa c'è intorno si vedrà. Il tema e la parola chiave è opportunità, perché sulla parola opportunità e quindi sulle frequentazioni, sui contatti, sui messaggi, sui selfie, Giorgia Meloni è stata crocifissa per intere puntate, lei e tutta la sua famiglia, addirittura andando a ripescare storie vecchie del suo passato familiare, che ormai sono note a tutti, che nulla c'entravano ovviamente con il selfie fatto con uno che passava di là, che poi si sarebbe scoperto che anni dopo sarebbe stato inquisito e poi condannato per mafia. Sulla parola opportunità sono state distrutte carriere, messe all'indice persone, massacrate classi dirigenti, fatte inchieste a senso unico che, secondo dati riportati in questi giorni dalla stampa, hanno riguardato, da quando c'è il governo Meloni, per più del 43% Giorgia Meloni, il governo Meloni o Fratelli d'Italia, e soltanto all'1,7% esponenti del Partito Democratico e all'1,7% 1,3% esponenti del Movimento 5 Stelle. Questa è stata report da quando c'è il governo Meloni, tanto per dire, no, le, diciamo, la, l'imparzialità di certe attenzioni.
8: È la tele Meloni, ecco, che ci racconta.
7: La famosa tele Meloni, pagata con i soldi dei, dei contribuenti che pagano il canone. Quindi il tema è, mettiamo anche che poi l'inchiesta finisca, che lui è soltanto la vittima, ma con quale credibilità un signore che ha fatto della opportunità il mantra su cui ha fatto terra bruciata e ha detto chi poteva e chi non poteva, chi era degno e chi era indegno, chi era buono e chi era cattivo, possa tornare a condurre un programma, lui che evidentemente quell'opportunità l'ha chiaramente violentata frequentando un signore che non è che passava di là, ma tutti sanno da anni quali tipo di pregressi abbia avuto. Questo è il vero tema ed è questo il motivo per cui, a mio avviso, la questione di report, lo diceva, non mi ricordo chi, dei nostri parlamentari abruzzesi poco fa, è che bisogna tutelare il servizio pubblico da Ranucci e dalle sue frequentazioni. Questo è il grande tema, non è oggi in discussione un attacco alla libertà di stampa. Poi, scusami, parentesi, approfittiamo per dare solidarietà al direttore Capezzone e a tutta la redazione del Tempo, perché vedete, questa storia per cui si fanno anni e anni di inchieste con messaggi, testimonianze tutte da chiarire, fonti che poi si scoprono anche in alcuni casi aver avuto rapporti intimi, eccetera, eccetera, addirittura documenti non riservati, documenti che dovevano essere oggetto di segreto istruttorio, quindi non divulgabili e non pubblicabili. Poi se un giornalista esattamente giornalista quanto Ranucci, fa uno scoop e pubblica l'elenco dei compensi dei giornalisti di Report, questo è un attacco alla libertà di stampa. Questa doppia morale della sinistra è vergognosa. E la stessa cosa, chiudo, scusatemi, dobbiamo dirla sul tema delle querele. Io ricordo perfettamente nei giorni in cui Elly Schlein è andata al Partito Socialista Europeo ad Amsterdam a dire che era colpa del clima creato dalla destra al governo se c'era stata la bomba Ranucci. Adesso fanno finta di non averlo mai detto, cercano in qualche modo di nascondersi, ma ci sono i video e tutte le dichiarazioni del caso. Poche ore dopo i miei colleghi del Partito Democratico al Parlamento Europeo chiedono una discussione straordinaria su questo gravissimo attentato alla libertà di stampa, e noi che ovviamente ci teniamo alla libertà di stampa abbiamo subito acconsentito, sia mai che ti dicono che se ti schieri contro sei contro Ranucci e a favore della bomba Ranucci, ovviamente no, abbiamo detto beh certo discutiamone. Hanno passato tutto il dibattito, primo tra tutti il signor Ruotolo, onorevole Sandro Ruotolo, fratello di uno che pare che il suo giornalista che pare che sia stato quello che ha presentato la vitola a Ranucci, adesso questo lo leggiamo dagli atti, quindi c'è tutto un intruglio su cui non vogliamo entrare, in cui tutti gli interventi sono stati adombrare responsabilità politiche della destra rispetto a questo clima velenoso contro la libera informazione democratica e poi dire che bisognava ritirare tutte le querele da parte dei politici verso questi giornalisti d'inchiesta intoccabili. Nel momento in cui vengono toccati gli intoccabili è tutto un fiorire di querele, vengono querelati quelli del Tempo, oggi viene querelata una giudice, Clementina Forleo, che ha fatto un post su Facebook riprendendo un articolo di un giornale in cui si diceva che forse Ranucci stava minacciando qualcuno per cui non gli toglievano il programma. Querele per tutti, noi avremmo dovuto ritirare tutti le querele perché loro sono gli intoccabili, se tocchi loro querele per tutti, tutti in tribunale. Questa doppia morale è vergognosa.
8: Le querele si stigmatizzano solo quando vengono da destra verso sinistra e non viceversa.
9: No, c'è, io volevo aggiungere a quello che ha detto Carlo un aspetto, diciamo, di tutta questa vicenda che mi ha molto colpito. Ranucci richiama, cerca di dare qualche lezione etica in questo momento e ha detto alcune cose che mi hanno colpito molto. Allora, innanzitutto mi colpisce il fatto che lui, che non ha esitato a usare una telefonata privata della moglie di un ministro che non è più ministro adesso, ma che ha distrutto una telefonata che ha distrutto quella famiglia, poi capiamo anche da chi l'avrà ricevuta, perché noi abbiamo letto che la signora Boccia ha detto che Ranucci è il suo migliore amico, fa parte del suo cerchio magico,
8: sempre bella, quindi amicizia.
9: Esatto, quindi per amicizia avrà ricevuto questa telefonata e lui non ha esitato a pubblicare una telefonata che si sarebbe dovuta tenere privata perché non aggiungeva nulla a quell'inchiesta lì. Contribuiva solo a distruggere una famiglia e a distruggere anche probabilmente una donna e io l'ho trovato veramente disdicevole, una cosa veramente vergognosa questa. E la cosa che oggi mi colpisce di più umanamente è una frase che io ho sentito dire a Ranucci, che lui dice che soffre nel vedere i suoi figli soffrire di fronte a quello che gli sta accadendo. E io gli voglio chiedere a Ranucci pubblicamente, ma lui sa quanti figli ha fatto soffrire, di quante famiglie ha fatto soffrire? Questa è la vergogna, questa è la vergogna umana di questo comportamento al di là della politica, al di là della politica.
8: Mi viene in mente Stefano Esposito, che si è esposto su questo, mi viene in mente l'onorevole Jimmy Cangiano di Fratelli d'Italia, che fu più o meno velatamente accusato di aver messo la bomba, o ancora il sottosegretario Fazzolari, che su una domanda di Scarpinato, che un altro gli avrebbe molto da chiarire, in audizione in Parlamento, Ranucci ha chiesto di segretare la risposta, lasciando intendere chissà cosa. Io mi chiedo, Giovanni, ma ci saranno delle scuse per tutto quello che abbiamo sentito? Perché adesso, come dice Carlo, fanno finta di insabbiare, ma ce lo ricordiamo Elish Line al congresso dei socialisti europei, che diceva che era colpa del governo di estrema destra se era esplosa una bomba? Ce lo ricordiamo Roberto Saviano, che diceva ma cosa vi aspettate quando si soffia sul fuoco, di Dario Carotenuto del Movimento 5 Stelle? Arriveranno mai delle scuse?
5: No, tanto li conosciamo, non si sono mai scusati in vita loro, ma si dovrebbero scusare. Quello che io mi aspetto è, in realtà, ma non me l'aspetto, ma mi dovrei aspettare una sollevata delle femministe di sinistra, perché tra le varie vicende, una vicenda di cui si parla poco è stata sollevata dai ragazzi bravissimi sui social di Esperia, una realtà indipendente sui social che fanno inchieste vere, che hanno trovato nel libro che Ranucci aveva scritto, quindi un'autobiografia di Ranucci. Ranucci descrive dei suoi rapporti sessuali con le stegista, con una stegista e con un'informatrice, e lo racconta vantandosi di questo rapporto con la stegista, e poi racconta anche ed emerge che questa stegista sarebbe drammaticamente morta dopo aver scoperto un comportamento umanamente scorretto di Ranucci, e quindi arrabbiata mentre scappava in strada sarebbe stata investita da un mezzo sulla strada pubblica. Ecco, io dico, ora, ma vi immaginate se ci fosse un giornalista di destra che si viene a sapere che ha rapporti con le stagiste, che una di queste muore e che se ne vanta facendo lo spaccone nei commenti pubblici e nelle pubblicazioni del libro? Le femministe di sinistra cosa avrebbero sollevato sulla destra macista, violenta, pericolosa, che non rispetta le donne? E perché, se invece è Ranucci avere un comportamento gravemente scorretto verso una donna che purtroppo non c'è nemmeno più, stanno tutte zitte? Se avete un minimo di dignità, femministe di sinistra, dovete essere le prime a chiedere che Ranucci non possa proseguire in un servizio pubblico a utilizzare il suo ruolo di potere nel servizio pubblico per mettere sotto sudditanza psicologica e fisica le donne che devono lavorare per lui. Se avete una dignità, femministe di sinistra, fatevi sentire. Le scuse non arriveranno e quindi noi vedremo. Io dico, non spetta a noi, non spetta alla politica, non spetta a me, non spetta a Fidanza, non spetta nemmeno al ministro fare il palinsesto della RAI. Non è compito nostro e non vogliamo mettere bocca in quelle che saranno le scelte della RAI. Però ha ragione Carlo, abbiamo a cuore il servizio pubblico. Io credo che a chi governa e all'Italia faccia bene una trasmissione di inchiesta che può andare a fare le pulci di chi governa. Serve alla democrazia, ma questa trasmissione inchiesta deve avere la credibilità per poter essere fatta. Aggiungo, e poi smettiamola, gli stiamo parlando anche troppo sto Ranucci, che se anche fosse vero che non si è accorto di nulla, che non si ricordava e non sapeva chi fosse la vitola, che non si fosse minimamente reso conto dei personaggi che c'erano che aveva intorno la vitola, se anche fosse vero che una volta messa la bomba non aveva idea che gliel'avesse messa la vitola e che c'era questa vicenda intorno, se anche non si fosse reso conto che stava facendo lui stesso insieme alla vitola un sondaggio per candidarsi a presidente del Consiglio al posto di Giorgio Meloni, se anche non si fosse reso conto che il suo comportamento e quello che aveva scritto nei libri non era corretto, quindi non c'è nessuna malafede da parte sua, mi pongo una domanda: se anche fosse vero tutto questo, È proprio questo Segugio che deve fare l'inchiesta, è uno che non si accorge di tutto questo, o è uno che non si accorge di nulla, proprio questo grande Segugio che deve andare a fare le pulci a tutti, forse non lo è. Tutto qua, ecco, io credo che o c'è la malafede o se non c'è, che Ranucci sia il miglior Segugio per la trasmissione d'inchiesta della RAI, mi viene qualche dubbio visto che non si è accorto di nulla.
8: Il tema che hai posto... Il tema che hai posto sulle donne è molto serio, ma rasenta anche il grottesco quando poi, sfogliando il suo libro, vedi di stagiste che raggiungono l'orgasmo in un minuto. Ma si sa che Ranucci è una sex bomb, più bomb che sex dal mio punto di vista. Però voltiamo pagina, perché tu, Carlo, in Europa siedi con i colleghi italiani del Partito Democratico e hai visto che si sono molto arrabbiati insieme ai loro colleghi spagnoli del PSOE. Perché la premier danese Mette Frederiksen ha sottoscritto un documento insieme a Giorgia Meloni in cui chiede un'accelerazione nelle espulsioni e promuove i CPR nei paesi terzi. Proprio non li va giù che anche a sinistra si possa ragionare di sicurezza di immigrazione.
7: Non solo, c'è un pezzo che secondo me è stato sottovalutato di quella lettera congiunta in cui Giorgia Meloni e la premier socialista danese dicono una cosa molto precisa, non soltanto ribadiscono la necessità di una linea di fermezza rispetto all'immigrazione irregolare, ma dicono poi abbiamo un problema sull'immigrazione regolare, perché l'immigrazione regolare, a maggior ragione quella irregolare, ma anche quella regolare, deve essere rispettosa dei valori della civiltà europea. Apriti cielo, se vogliamo, per paradosso è ancora più lì il problema della sinistra, cioè che una leader di sinistra insieme, se volete in maniera più, quasi più scontata, a Giorgia Meloni dica che c'è un tema di un'immigrazione incompatibile, che rischia di essere incompatibile, o se vogliamo girarla, della necessità di un'immigrazione compatibile sul piano culturale e rispettosa dei nostri valori, dei valori della civiltà europea fondati sull'eredità delle nostre radici cristiane, altrettanto scritto dentro questa lettera, è per la sinistra uno scandalo. Voi pensate, una leader di sinistra che dice che ci sono le radici cristiane, che la sinistra non ha voluto inserire nella Costituzione europea 25 anni fa, che bisogna controllare i confini, che bisogna espellere gli irregolari e che bisogna preservare l'eredità cristiana, la civiltà europea e i valori europei da un'immigrazione che rischia di essere ostile a questi valori. Apri di cielo, è per quello che loro si arrabbiano, ma sono da soli, sono rimasti loro e i compagni di Sanchez, il famoso modello Sanchez che tanto viene evocato dalla sinistra, che è un modello fallimentare praticamente su tutto, anzi forse dovremmo fare anche noi una controinformazione più forte anche su tante altre balle che ci raccontano su quanto è bravo Sanchez sull'energia, sull'economia, sull'occupazione. Hanno idolatrato questo che è un leader fallimentare, che l'anno prossimo io credo gli spagnoli accommiateranno con un bel calcio nel sedere, dando una maggioranza ampia alle forze di centrodestra che spero possano andare a governare la Spagna, perché se lo meritano gli spagnoli dopo tutti questi anni che hanno subito questo governo davvero vergognoso. Ma detto questo, cosa hanno fatto? Hanno fatto una lettera in cui hanno di fatto chiesto provvedimenti al Partito Socialista Europeo contro questa premier danese rea di essere diventata una specie di Meloni dipinta di rosso. Ma non è la prima volta. La stessa cosa la fecero contro Edi Rama. Voi sapete chi è Edi Rama? Edi Rama è il primo ministro albanese, reo anche in quel caso di aver fatto un accordo con Giorgia Meloni che ha consentito all'Italia di mettere di aprire in Albania questi due centri che ben conoscete e di sposare con noi la teoria assolutamente di buon senso che l'immigrazione va regolamentata e gli irregolari devono essere espulsi. Apriti cielo, per loro non devono essere espulsi gli irregolari, devono essere espulsi dalla loro famiglia politica Edi Rama e Mette Frederiksen. Questa è la follia in cui siamo, per fortuna sono sempre più isolati a livello europeo. Noi quando abbiamo votato gli ultimi provvedimenti abbiamo avuto una maggioranza addirittura più ampia di quella maggioranza, Giorgia, che tu prima richiamavi, cioè quella che è composta da noi come conservatori europei, dai popolari, dai gruppi alla nostra destra, i patrioti e i sovranisti. Ci hanno votato anche dei parlamentari del gruppo liberale, persino del gruppo socialista, tutti tranne quelli di Macron, perché voi sapete che Macron e Sanchez faranno la stessa fine, faranno la stessa, tra pochi mesi faranno la stessa fine, ma vanno a braccetto perché la Meloni non va tanto bene, e quelli di Sanchez. Questo è stato il quadro. Per fortuna il resto d'Europa va avanti nella direzione che noi abbiamo tracciato. Io penso che il cambio lo vedremo, perché, e voglio chiudere su questo, noi abbiamo dato in questi giorni i numeri aggiornati per quanto riguarda il calo degli arrivi irregolari in Italia, per quanto riguarda l'aumento che continua a crescere delle espulsioni effettuate, la diminuzione dei reati, anche quelli commessi dagli immigrati, che diminuiscono perché sono meno. Qui, insomma, stiamo dando conto di un miglioramento. Non siamo soddisfatti, ma noi riteniamo che grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per fare quello che abbiamo fatto fino adesso: proteggere le frontiere, espellere gli irregolari e diminuire gli sbarchi clandestini.
8: Ed è vero che secondo i dati del Viminale sono diminuite le violenze sessuali, gli omicidi, le rapine, gli arrivi in mare, sono aumentate le espulsioni, sono aumentati i rimpatri. C'è anche un dato, approfitto della presenza del ministro Mazzi, che mi fa piacere ricordare, che c'è anche una percezione di sicurezza dell'Italia all'estero, oltre che...
5: Mi sostituisco al conduttore per un secondo solo. Lì c'è una boccia di vetro con i fogliettini, chiunque vuole fare domande può scriverle,
8: perché tra pochissimo,
5: e fra poco tiriamo a sorte con l'ampolla e guardiamo le domande e rispondiamo a caso. Quindi chiunque può scrivere una domanda e di qualunque genere, noi siamo pronti a rispondere. Siccome non l'abbiamo detto alle persone presenti, lo diciamo adesso. Scusami se mi sono permesso, ma ho fatto una sostituzione in corso. Vai con quello che volevi dire, sono d'accordo con te.
6: Anch'io con te. No, hai detto bene, grazie. Perché ricordiamo, in tema di sicurezza, che la forza del turismo italiano è anche data dal fatto che l'Italia è la meta considerata più sicura dal turismo internazionale, e secondo noi lo è anche sicuramente per la presa di posizione che ha avuto il governo Meloni su questa vicenda, che sicuramente contribuisce ad aumentare la percezione della sicurezza del nostro paese rispetto ai viaggiatori internazionali.
8: Una battuta, Giovanni, prima di arrivare all'ampolla. Elly Schlein ha detto che la sospensione di Schengen, che citava poc'anzi Carlo, è una buffonata di Giorgia Meloni. È una buffonata oppure qualche risultato l'ha prodotto?
5: È una buona notizia che Elly Schlein non sia d'accordo, quindi se Elly Schlein avesse detto brava Giorgia Meloni sull'immigrazione, sta facendo la cosa giusta, ci saremmo preoccupati. Il fatto che subito dopo che Elly Schlein ha detto è una buffonata, siano arrivati i servizi a dire che c'è il pericolo di infiltrazioni terroristiche tra coloro che arrivano da Ceuta, conferma che l'Italia è in buone mani con noi al governo, e sarebbe un problema se ci fosse in mano, l'Italia in mano a persone che hanno l'unico approccio, vogliamoci bene, approccio ideologico, stiamo tutti abbracciati, che si risolve tutto. Aggiungo sulla la vicenda del turismo, che vale per tutto il lavoro, tutto il tema del lavoro. Se l'Italia ha tutto questo turismo, è sicuramente perché è stata una terra baciata dal buon Dio, perché ha un mare bellissimo, un sole meraviglioso, un clima fantastico, ma è anche banalmente perché noi questa natura meravigliosa l'abbiamo saputa valorizzare. Ci sono stati nel mondo del turismo, e non solo, nell'agricoltura, nell'arte, nella storia, i nostri genitori, i nostri nonni, i nonni dei nostri nonni, si sono svegliati all'alba la mattina, hanno lavorato e hanno reso questa terra la più bella del mondo. Se fossero state le generazioni che ci hanno preceduto sedute sul divano ad aspettare il reddito di cittadinanza, l'Italia non sarebbe diventata la nazione più bella del mondo e non avremmo tutto il mondo che viene in Italia. Ah, perché è una nazione meravigliosa.
8: Allora, ho pescato una domanda bellissima che pongo a Carlo. Se tu fossi obbligato ad ospitare un politico a casa tua per un mese, potendo fare domande, chi sceglieresti e perché?
7: Ah, devo fare le domande.
8: No, sì, quale politico vorresti per fare domande liberamente
7: fare
8: in
7: domande.
8: Casa? Sì, tu devi pure pigliare in casa, però.
7: Quindi non deve sporcare,
8: ragionaci bene. Non consiglierei Ilaria Salis, perché una volta che entra in casa tua,
7: non
8: sa che
7: se ne va più,
8: più.
7: No, non se ne va più, non diventa casa sua. No, ma Bonelli,
8: e cosa richiederesti?
7: Bonelli, io gli chiederei: ma come si fa a sostenere quello che stanno sostenendo in questi giorni? Per cui, se piove è colpa della Meloni, se grandina è colpa della Meloni, se c'è la siccità è colpa della Meloni. Vi ricordate quando venne in Parlamento con la storia del fiume, credo che fosse l'Adige, se non, se non ricordo male, ma l'Adige è in secca. E tu, Meloni, che cosa stai facendo adesso? Questi sono i sassi dell'Adige in secca.
8: E questo caldo, ecco, estivo è colpa del governo.
7: Caldo estivo è colpa della Meloni. E io, basterebbe poco, diciamo, per fargli delle domande e ottenere risposte strampalate, per cui, diciamo, una sera...
8: Il divertimento è assicurato, non serve neanche l'alcol.
7: Sì, ecco, non troppo però.
8: Non serve neanche l'amaro.
5: Voglio rispondere a questa domanda perché l'ho voluta rileggere con attenzione.
7: Ma puoi sceglierti pure le domande,
5: sì,
7: scusa.
5: Perché dice, se tu fossi obbligato a ospitare, qui non mi interessa, però un politico, non si dice che sia di sinistra. Allora, io non lo ospito, ma sono orgoglioso di confermare che condivido l'appartamento a Roma con Andrea Del Mastro, perché è una bravissima persona. Come ha combattuto la criminalità organizzata Andrea Del Mastro, il governo non l'ha fatto nessuno, per questo è inviso dalla sinistra. Quando si dice, potendo fare domande, dico, una volta io una domanda gliel'ho fatta e sono arrabbiati tanto, però abbiamo difeso il carcere duro contro mafiosi e quindi va bene così. E volevo salutare Andrea e ringraziarlo per quello che ha fatto da sottosegretario alla giustizia e dargli un abbraccio, perché il fango che riceve è ingiusto, ma è la conferma che ha lavorato mettendo in crisi la sinistra tanto e che continuerà a lavorare così.
8: Meglio lui in casa che tanti altri all'uscio. Ministro, vorresti ospitare anche tu qualcuno?
9: Ah, guarda, io ospiterei un nostro amico, è un grande amico di tutti noi, io ospiterei Francesco Lollobrigida, perché con lui abbiamo fatto tante operazioni insieme, tra cui la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'umanità.
8: Grande
9: risultato. E l'abbiamo fatto quando nessuno ci credeva. E adesso, siccome abbiamo tanti progetti in piedi, che io non posso annunciare perché li annuncerà lui a breve, però lo inviterei volentieri per mettere a punto tutte le strategie dell'ultimo anno, del rush finale.
8: E mi dai anche l'occasione per ricordare che domani con Bar Italia saremo a San Benedetto del Tronto, al Medusa Beach, per un altro appuntamento, parleremo proprio di agricoltura col ministro Lollobrigida. E poi, prima di chiudere, Giovanni, un'altra grande manifestazione si terrà il 4 settembre a Bari. Cosa si festeggia?
5: Questo. Si festeggia con sobrietà, ma si festeggia il governo più longevo della storia d'Italia. Siete tutti invitati al porto di Bari, manifestazione aperta a tutti, inizierà intorno alle 18, saranno presenti anche gli amici alleati, concluderà Giorgia Meloni intorno alle 19, e manifestazione aperta a tutti. Festeggeremo sicuramente il governo più stabile della storia d'Italia, della storia repubblicana, e con l'occasione un pensiero lo daremo anche ai nostri amici del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, perché, come dice sempre Galeazzo Bignami, anche per loro sarà l'occasione di festeggiare l'opposizione più longeva della storia d'Italia. E quindi gli daremo un pensiero anche per questo, augurandogli di proseguire così anche a loro.
8: In un flash, festeggiamo la stabilità del governo Meloni. Tu che hai un occhio, Carlo, a livello europeo e internazionale, che valore ha questa stabilità?
7: Ma la stabilità è ovviamente non è un valore di per sé. Se noi avessimo utilizzato la stabilità soltanto per vivacchiare e per non fare nulla, questo sarebbe stato qualcosa di stantio, no? Non avrebbe portato nessun giovamento. La stabilità diventa un valore quando tu utilizzi la solidità della tua maggioranza politica, della maggioranza di centrodestra, e la credibilità internazionale e nazionale che la nostra leader Giorgia Meloni nel frattempo ha raggiunto, per fare le cose. Tante cose, perché poi l'occasione del 4 di settembre a Bari sarà anche un'occasione per fare il punto su tantissime cose che sono state realizzate da questo governo in tutti i campi. Io devo dire, spesso mi stupisco, pur essendo uno, diciamo, abbastanza attento in generale e ovviamente abbastanza attento anche alle dinamiche del nostro partito e del nostro governo, quante volte mi capita di ascoltare esponenti del nostro governo, ministri, sottosegretari di Fratelli d'Italia e non solo, che ci raccontano di cose fatte che noi nemmeno sappiamo che siano state realizzate. È incredibile questo. Questo è anche uno sprone, no? Per noi come classe dirigente e per tutti i nostri amici e simpatizzanti, di essere più bravi anche nella comunicazione esterna delle tante cose che sono state realizzate, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo ereditato un'Italia in cui la politica era ai margini, in cui si veniva da una serie di governi tecnici, governi che avevano maggioranze spurie che gli italiani non avevano votato. Noi abbiamo ripristinato la politica, abbiamo restituito attribuito un valore alla sovranità popolare, dando agli italiani un governo scelto dal popolo dopo 10 anni di governi che gli italiani non sceglievano più, e abbiamo utilizzato questi 4 anni di governo per fare cose utili agli italiani. Abbiamo risolto tutto? Ovviamente no, c'è ancora tantissimo da fare, e io penso però che sia importante, chiudo su questo, lavorare tutti insieme perché questo governo possa avere il suo secondo giro, il suo secondo mandato, perché guardate, rivoltare l'Italia come un calzino è un processo lungo, superare delle situazioni stagnanti, vincere delle resistenze burocratiche, vincere delle mentalità che si sono consolidate nel corso dei decenni, non si fa in un anno, non si fa nemmeno in 5 anni, in molti settori c'è bisogno di più tempo per andare ancora più a fondo e cambiare ancora di più, ed è quello che vogliamo fare, sperando con l'aiuto di tutti. Grazie.
9: Io voglio aggiungere una cosa brevissima sul 4 di settembre, che è una festa importante, la festa che della longevità di questo governo, il governo più longevo della storia repubblicana. Lo voglio dire perché voglio dare un dato per far comprendere l'importanza di questo risultato. Pensate che nei 6 governi precedenti l'instabilità, nei 6 governi precedenti, che sono Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2 e Draghi, che sono stati governi complessivamente instabili, sapete quanto sono questa instabilità, quanto è costata agli italiani? 256 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico, 256 miliardi di euro. Tutti i miliardi che si sarebbero potuti investire per gli italiani, che noi abbiamo fatto, e quindi questo è il significato della stabilità, e questo è il motivo per cui quel giorno dobbiamo festeggiare, perché un governo stabile vuol dire una nazione molto più forte a livello internazionale, e questo è il senso

0: dell'incontro dal Bar Italia, promosso dal Adriatica da Fratelli d'Italia, con il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Ronzelli e il capo delegazione al Parlamento europeo Carlo Fidanza. Un aggiornamento delle notizie dalle agenzie. Stati Uniti, Trump prova una nuova arma contro l'Iran, l'isolamento economico, definito da Trump senza precedenti, per tentare di sbloccare quello che sembra una situazione di stallo. Sarà l'operazione economica più devastante, ha scritto Trump sui social contro un paese, ha annunciato, minacciando anche conseguenze economiche tremende per qualsiasi Stato che consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese o aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha commentato: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte. Andiamo in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Gli attacchi hanno provocato la reazione di alcuni stati membri della NATO confinanti che hanno attivato difese aeree come la Polonia, mentre si è alzato in volo un aereo spagnolo di stanza in Romania ed ha abbattuto uno drone, non se ne conosce la provenienza, drone carico di esplosivo che aveva attraversato proprio le frontiere romene. Mosca intanto riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la notte scorsa 726 droni su 18 regioni russe. Ha preso il via a Siena il consiglio d'amministrazione di Monte Paschi, chiamato ad analizzare le opzioni strategiche messe a punto dall'amministratore delegato Lovaglio e degli advisor della banca UBS, Goldman Sachs, KBW e Vitale, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA si troverà a discutere di una doppia operazione, un'offerta di scambio su Banco BPM e un'offerta su Banca Generali. A proposito di economia, la benzina supera 2 euro al litro sulla rete stradale, questo secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero, che indica appunto un prezzo medio di 2,008 euro per la benzina e il gasolio 2,116 euro, questo al litro e sulla rete stradale, mentre su quella autostradale appunto i prezzi sono maggiori. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiangqin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari. Il tribunale di Shenzhen ha condannato Xu alla revoca a vita dei diritti politici e alla confisca di tutti i suoi beni personali, oltre al pagamento di una multa da 7 miliardi di yuan, quindi oltre 2 miliardi di dollari. Ci fermiamo qui con l'aggiornamento, prossimo appuntamento con le notizie alle 13:30. Adesso vi proponiamo da una montagna di libri, incontro con Vittorio Emanuele Parsi, autore di Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Sentirete aprire appunto i lavori di questo appuntamento che è stato registrato a Cortina, Francesco Chiamulera, autore, ideatore proprio di una montagna di libri.
1: Vittorio Emanuele Parsi, buonasera a tutti. Bentornato a Cortina, Vittorio. Signori, giusto per chiarire, capita nella vita anche di forare una gomma in galleria, in autostrada. Spero che questo basti per assolvere istantaneamente innanzitutto Vittorio Emanuele Parsi, ma non era neanche in questione. In seconda battuta all'organizzazione di una montagna di libri, saluto chi è qui in questa sala così piena, saluto chi ci sta seguendo in diretta in questo momento sui nostri canali. Parto subito con Vittorio Emanuele Parsi nelle domande intorno e ringrazio voi per la pazienza, evidentemente. Siamo così in tanti a dimostrazione che era forte il desiderio di incontrare Vittorio Emanuele Parsi intorno a Contro gli imperi, libro edito da Bompiani, di eccellente qualità, lo dico da lettore, tanto nell'argomento che porta avanti, con un suo fondo morale al quale teniamo moltissimo, che è la grande difesa delle democrazie in cui noi viviamo, quanto nel pragmatismo strategico nel quale ci racconta quali sono gli avversari. Gli avversari negli imperi che esistono e in quelli che purtroppo non avevamo messo in conto. Io inizierei.

0: il professor Parsi, Vittorio, con un modello, il modello di Schweller, del quale tu parli fin dall'inizio delle righe, delle prime righe di questo libro, che tu mi hai anche raccontato e hai colto un giorno in una conversazione pubblica, che è stata la scintilla iniziale, il paradigma interpretativo col quale hai basato questa tua, come si può dire, analisi anche molto dura e triste della nostra condizione in questo momento. Manca un'altra sponda dell'Atlantico, ma è anche questo un modello di cui parlavo, che descrive la traiettoria degli imperi. Ce lo vuoi un po' ricordare, per favore?
1: Come no, intanto buonasera, grazie per la pazienza. Io sono un po' emozionato perché l'ultima volta che ero qua mi è successo di tutto dopo. No,
0: Lo siamo anche noi.
1: grazie. Ma penso che abbiamo esorcizzato con la gomma
0: Con la gomma.
1: quello che doveva succedere. No, sì, allora, è molto semplice. Durante una conferenza, in cui come al solito capita una conferenza di queste un po' veloci, in cui fai un intervento di un quarto d'ora e mezzo a tante altre persone, per cui arrivi, devi inventarti qualcosa di un pochino più originale, mentre stavo mettendo giù due appunti, mi sono ricordato di questo modello che quando spiegavo agli studenti, che è un modello minore, nel senso non è particolarmente utilizzato, che però quando spiegavo agli studenti si svegliavano e capivano come funzionava la politica internazionale. Svedero, lo studioso americano, che 30 anni fa, 31 forse, disse una cosa semplice. Il concetto era: da cosa dipende la stabilità di un ordine internazionale? Da un fatto, cioè che le capacità combinate del leader dell'ordine, l'egemone potremmo dire, più gli attori che sono beneficiari di quell'ordine, ma che da soli non sarebbero in grado di mantenerlo, superino le capacità combinate della grande potenza antagonista con i suoi seguaci. E per renderla più appetibile, più semplice, disse: chiamiamo Leone l'egemone, chiamiamo Agnelli quelli che sono le medie potenze soddisfatte, e chiamiamo Lupo l'antagonista e Sciacalli i suoi alleati. E tutto sommato quel modello l'ho applicato perché? Perché spiega abbastanza bene cosa è successo nell'ordine internazionale dal dopoguerra in poi. È abbastanza facile identificare per tutto il periodo, diciamo fino a pochissimo tempo fa, gli Stati Uniti come la potenza leader. È abbastanza facile individuare innanzitutto gli alleati europei, ma non solamente loro, come gli Agnelli, che non sono, attenzione, gli imbelli, sono quelli che non hanno da soli capacità sufficienti. Agnelli in questo senso, non nel senso, diciamo così, di non volontà di mantenere l'ordine. E potevamo mettere tra gli agnelli, in realtà, nel sistema internazionale del dopoguerra, tutti quelli che avevano un interesse a che il modello antagonista non prevalesse, il modello comunista sostanzialmente. Quindi anche paesi molto, molto lontani, tiepidi, diciamo, amici degli Stati Uniti, ma sostanzialmente orientati a quell'ordine. Ed era facile anche trovare l'antagonista, perché l'Unione Sovietica ha rappresentato un antagonista per tutto il tempo della guerra fredda, poi tutto sommato, grazie per così dire a Putin, in realtà la Federazione Russa, a partire perlomeno dal 2003, ma in maniera dichiarata dal 2006, si è sempre posta all'opposizione proprio del modello occidentale, contestando addirittura la superiore legittimità delle democrazie rispetto ai sistemi autocratici, se vi ricordate. E gli sciacalli erano pochi in realtà fino all'altro giorno da trovare. Potevamo metterci la Bielorussia, potevamo metterci la Corea del Nord, l'Iran, ma poi stavano sulle dita di una mano. La grande novità che cambia in questi ultimi anni, diciamo in questo anno e mezzo, quasi due, o meglio, le novità sono due, se volete. Una che sperimentiamo da 4 anni e mezzo, cioè l'utilizzo esplicito della violenza da parte della Russia, cosa che neanche l'Unione Sovietica aveva fatto, per cercare di sovvertire l'equilibrio internazionale e un ordine continentale che non era ritenuto confacente ai propri interessi, con tutti i problemi che noi abbiamo, perché siamo tutti, sia noi che i russi, malauguratamente siamo entrambi in Europa. E poi però la grande novità che si accumula su questa e la sorpassa in termini di evento, il riallineamento degli Stati Uniti con Trump. Gli Stati Uniti con Trump disconoscono l'ordine liberale, e si collocano loro nella posizione del lupo e lasciano sguarnita la posizione del leone, una posizione del leone che in maniera un po' ambigua di tanto in tanto la Cina cerca di rivendicare, sottolineando che lei è quella che sostiene le istituzioni internazionali, il libero commercio, eccetera, eccetera. Ma che poi in realtà nei fatti la Cina stessa è molto difficile che possa dimostrare di ottenere, basti pensare alla sostanziale sostegno della Cina alla Russia in tutti questi 4 anni e mezzo di guerra in Ucraina, quindi su un tema decisivo come il rispetto della sovranità di un paese da parte di un altro. E allora quella posizione di Leone, dal mio punto di vista, della tesi del libro, può essere ricoperta solo se gli europei, che tra tutti quelli che sono gli agnelli del sistema internazionale, sono quelli messi meglio per tanti motivi, trovano il coraggio di diventare tutti insieme con altri paesi un leone collettivo, per così dire. Questa è una grande sfida, quindi il libro cerca A, di analizzare la situazione, però B, anche di spiegare qual è la posta in gioco e quali sono le responsabilità che dobbiamo assumerci se vogliamo continuare a mantenere un sistema che ha garantito comunque il mondo più ordinato, civilizzato, istituzionalizzato e pacifico che sia mai esistito nella storia della politica internazionale da secoli.
0: Io a Vittorio Emanuele Parsi non riconosco soltanto la competenza profonda, docente all'Università Cattolica di Milano di relazione internazionale, accademico dei Lincei. Riconosco l'orientamento, vi dicevo, anche morale, quando, ovviamente non moralista, ma morale riguardo alla geopolitica. Il criterio è quello orwelliano. Da una parte ci sono le democrazie, dall'altra ci sono delle cose che non sono democrazie, non necessariamente uguali tra loro, ma qualsiasi teoria delle relazioni internazionali che prescinda dal sistema democratico oppure no dei paesi ha un problema. Problema che evidentemente non c'è in questo magnifico libro. Vittorio, il primo presidente anti-americano d'America è la definizione che con insomma, grande schiettezza tu dai dell'attuale presidente Donald Trump. Io ti dicevo, ho il ricordo di quando nel 2006 soprattutto la sinistra americana molto arrabbiata dava del fascista a George W. Bush e del mio professore dell'università di Boston che dice: ragazzi, ci può non piacere George W. Bush, ma non giochiamo con le parole, questo non è un fascista, non ha niente a che vedere con il fascismo, smettiamola di demonizzare i nostri avversari, che non è una buona idea. Perché invece questo presidente, che nel 2016, ancora nella prima presidenza, quando si presenta davanti agli Stati Uniti, dice: sono qua per mettere fine al grande massacro americano, the great American carnage, si merita questa definizione? Non usiamo la parola fascista, non ci importa, ma sicuramente del primo presidente anti-americano d'America. Cosa vuoi dire?
1: Beh, l'idea mi è venuta perché mi ricordo tanti anni fa, ormai sono passati veramente anni, ma da dopo l'11 settembre una delle questioni principali negli Stati Uniti era l'anti-americanismo. Mi ricordo che partecipai a una conferenza a Princeton proprio su anti-americanismo, cioè, che era interessante da molti aspetti, perché cercava di capire come mai gli Stati Uniti erano così impopolari, no? Era, credo che fosse il 2003-2004, ma la cosa interessante era appunto questa ossessione, no, degli americani, perché stiamo così sulle scatole, per così dire, agli altri. E adesso il problema è che la cosa pazzesca è che questa ossessione per l'antiamericanismo si è incarnata in un presidente che io definisco antiamericano perché? Perché nel denunciare, diciamo così, l'ordine liberale, nel dire che l'ordine liberale non esiste, che l'unica cosa che conta è il potere, l'accordo tra i grandi, che le istituzioni sono tutte cose inutili, che il mercato è il posto in cui i più forti impongono ai più deboli economicamente quello che altrimenti succede anche nel campo della politica internazionale, il forte fa quello che vuole, il debole abbozza, che il contratto è il modo in cui chi è in grado di manipolare la controparte lo frega sostanzialmente. Un buon contratto, un buon affare è quando hai fregato l'interlocutore. Cioè tutte queste cose fanno a pugni appunto con l'ordine, con l'idea stessa di ordine liberale. E perché è così importante? Oggi voi tutti sapete che tutti parlano dell'ordine liberale, un po' come quando leggi i necrologi sul Corriere. Quando qualcuno di un po' noto muore, ti dice: ah, madonna, quanti lo conoscevano però. Non sapevo che tizio conoscesse Caio, vedi scorrendo, no? Ed è la stessa cosa, da quando dicono che è morto un ordine liberale, è pieno di gente che lo conosceva benissimo E che tra l'altro diceva, ma non è che era un farabutto, no? Ecco, il punto fondamentale è che l'ordine liberale si fonda su due idee sostanzialmente, di base. La prima è l'idea del mercato, il mercato come arena alternativa all'arena del potere politico in senso stretto e che consente di fare affari a livello internazionale, quindi avvicinare per via dell'interesse persone molto lontane, fare in modo che le persone facendo danè, come si dice da Milano, insieme scoprono una comune umanità.
0: Cioè dove passano le merci non passano le armi.
1: Esatto, come ha detto il vecchio Kant. E questo è un elemento centrale, è l'elemento più importante in realtà dell'ordine liberale che gli americani si inventano, perché il mercato è consustanziale all'idea americana di libertà e perché il mercato è considerato in tutta la filosofia anglosassone liberale il vero antagonista rispetto al potere del principe. L'altro elemento sono le istituzioni internazionali come strumento che consente di uscire dal dilemma della sicurezza e di creare quel minimo di fiducia reciproca sul quale poi può innestarsi la cooperazione. Trump contesta radicalmente queste due cose. Ha un'idea del mercato che sembra quella di Tony Soprano, cioè, vi ricordate Tony, vecchio Tony, cioè, no? Ma senza essere simpatico come Tony Soprano, no? O comunque di un cravattaro sostanzialmente, che ti dice, avete visto con Hormuz, no? Ma guarda che se tu mi dai il 20% io te lo riapro lo stretto. Che come dire, se mi dai il 20% dell'incasso non ti brucio il ristorante. E questa è l'assicurazione, capite? Che è una follia totalmente, no? E dall'altra parte le istituzioni viste come lacci e lacciuoli, quindi anche in America la separazione dei poteri, l'indipendenza del Congresso, la possibilità per lui di ricorrere a stratagemmi per andare contro un principio cardine degli Stati Uniti, no taxation without representation. E questo è il motivo per cui lui non può mettere dazi in realtà, che lui non è il Congresso rappresenta i tassati e quindi è quello che può mettere le tasse. E il fatto che la Corte Suprema gli abbia detto di no usando dei cavilli è gravissimo, perché lì c'era un argomento principe, c'era il siluro dei siluri, stai violando un principio scritto nella dichiarazione di indipendenza, neanche nella Costituzione. Ma detto ciò, quando tu contesti tutto questo, tu stai contestando non solo un'idea di America, per così dire, ma quell'idea che agli Stati Uniti ha consentito di avere l'egemonia nel mondo più potente e con minor opposizione, che non ha provocato controbilanciamento. Con una cosa in più, se ci pensate, perché è così importante questa roba qua? Perché Trump sta uccidendo veramente, cioè la ragione della leadership degli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti escono dal sistema internazionale con la dichiarazione di indipendenza. Cioè la dichiarazione di indipendenza nel 76 è un modo di dire il mondo così com'è, la logica di potenza, il realismo, non si chiama ancora così, il bilanciamento tra le grandi potenze, la guerra come strumento per regolare le cose, non ci appartiene. Questa è roba degli europei, noi siamo andati via dall'Europa per stare fuori da sta roba, con i padri pellegrini, la rendo un po' chiaramente a passaggi e colpi d'accetta, non è bastato, adesso mettiamo una dichiarazione di indipendenza per chiarire la faccenda. E tutti voi sapete che quando Washington se ne va dopo due mandati senza puntare i piedi, non c'era scritto questo vincolo in Costituzione. Nel suo discorso d'addio dice poi agli americani, stiamo fuori dalle beghe europee. C'è Napoleone in Europa, c'è il problema c'è la rivoluzione francese in Europa, c'è il problema della riconoscenza verso la Francia aggredita dalle potenze autoritarie. E lui dice stiamo fuori, perché noi siamo un mondo nuovo. E gli americani stanno fuori per due secoli sostanzialmente. Per la condizione di rientrare nel sistema internazionale nel 1917 con Wilson, no? È contenuto nel discorso che Wilson fa al Congresso riunito per chiedere l'autorizzazione alla dichiarazione di guerra nei confronti dell'impero tedesco, in cui dice dobbiamo rendere il mondo un posto sicuro per la democrazia. Questo è il manifesto degli Stati Uniti per il rientro nel mondo. Siamo usciti dal mondo perché il mondo non era come noi, adesso siamo convinti di essere abbastanza forti per fare sì che il mondo diventi come noi e non ne saremo i garanti di questa trasformazione. È questo che Trump non capisce, lo ignora, non lo capisce, non gliene frega niente, ma capite che se tu togli questo, tu togli il fatto che l'America dal 1917 a oggi nel mondo è stato con questo manifesto. Se tu dici che il manifesto non esiste, Non c'è ragione perché l'America esista nel mondo e perché esista un'esistenza americana. Dico solo una chiosa a quello che diceva Francesco. George W. Bush non si è mai sognato di mettere in discussione la legittimità delle istituzioni internazionali, anche quando ha deciso di sfidarle. Quando decide di invadere l'Iraq nel 2003, George W. Bush manda il segretario di Stato Colin Powell al Consiglio di Sicurezza, con la famosa fialetta dicendo, no, qui dentro c'è l'ira di Dio, mi raccomando, dateci l'autorizzazione. Lui sa benissimo che non può tenerla. La Russia, la Cina, la Francia, che sono membri del Consiglio di Sicurezza, membri permanenti, hanno già detto che non glielo daranno. Ma in quell'occasione a maggioranza viene bocciata la faccenda, non c'è neanche bisogno del veto. Ma lui lo manda lo stesso Colin Powell, non ha nessuna idea di poter cambiare questa logica. Ma è una forma, capite, di rispetto. Cioè tu dici io violo la legge, lo so che lo sto facendo, ma non dico che la legge non esiste. Bush, Trump dice che l'ONU non esiste, che è una banda di ladri, che tutto non funziona perché ha un'idea che l'unico potere è il potere senza limiti. Ecco perché è un pericolo. Non è fascista perché non ha neanche in mente, siamo uno stato primordiale. È fascista come potrebbe esserlo Vannacci, cioè uno che non sa di che diamine parla quando parla delle cose. C'è uno che sembra scappato da un B-movie, no? C'è uno che dice, ma no, è Lercio questa roba qua, non è, può essere vero. Però guarda, fateci caso, ma Vannacci e Trump sono veramente sullo stesso livello di profondità culturale, una pozzanghera sostanzialmente, e di esaltazione per la forza esibita, soprattutto quando la forza non la devi usare veramente, no? O quando la puoi usare contro quelli più deboli, cioè proprio la vigliaccheria. E questo è il punto fondamentale. Ecco perché Trump sta distruggendo la legittimità degli Stati Uniti. E il problema è, allora, quell'ordine che è stato costituito in quel modo, che ci ha servito così bene, lo vogliamo dare per sconfitto? È andato, o possiamo fare qualcosa? E il problema, come sempre, è duplice. Innanzitutto è una questione di volontà, e poi si affronta il tema della possibilità. Io voglio questo, vediamo cosa posso fare per poterlo ottenere. E invece noi ci barcameniamo tutto il fatto che forse è già andata, forse non possiamo fare niente, perché c'è tutta una scuola di pensiero che dice che il cambiamento è successo. Anche la bellissima frase, molto effetto, non siamo di fronte a un'epoca di cambiamento, siamo di fronte a un cambiamento di epoca. Attenzione, bellissima come frase, però detta così ci dice è tutto già successo e quindi non si può fare niente e quindi noi non siamo responsabili. La nostra ignavia non è colpevole. Ecco perché sono contrario nel dire siamo sicuramente di fronte al più grande organizzato tentativo di cambiare l'ordine internazionale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Non c'è dubbio. Ma la battaglia più importante della nostra epoca è adesso e non è per nulla già stata combattuta.
0: Grazie, Vittorio. A questo proposito, uno dei tuoi ragionamenti nel libro a titolo L'Unione Europea non è un soggetto senza ambizioni. Mi ha fatto venire in mente la lettura del tuo libro quel saggio di qualche anno fa di Robert Kagan, che è di Paradiso e Potere, che raffigurava l'America come il potere e l'Europa come il paradiso che può spendere, paradiso terreno, i soldi nel welfare, nella salute, nell'istruzione e così via, perché di difesa economicamente si occupava qualcun altro. Quel saggio è stato tanto amato quanto contestato, non è detto che tutte l'equazione dei conti fosse quella. Quello che è sicuro che però è venuto un momento adesso nel quale l'Europa si affaccia al mondo come soggetto che deve pensarsi in termini di potere, sebbene non il potere privo di lacci che tu dicevi, ma il potere regolato dalle norme, dalle costituzioni, dai trattati. E a me sembra, per lanciare una provocazione, che Putin l'abbia capito meglio degli europei, perché altrimenti non identificherebbe nell'Unione Europea un tale rischio e pericolo per il suo modo di concepire il potere, cioè un potere violentissimo. Se l'Europa fosse davvero così irrilevante, a Putin non sarebbe interessato minimamente che l'Ucraina avesse la libertà teorica e il diritto di aderire all'Unione Europea. Nessuna decisione presa, come tu racconti in questo libro. Cioè, in altre parole, ho l'impressione che i dittatori l'abbiano capito più di noi leggendo il tuo libro, quanto siamo potenzialmente pericolosi. Mi sbaglio?
1: Non ti sbagli, perché appunto il vero nemico della Russia di Putin, così come della Cina di Xi, così come dell'America di Trump in questo momento, è l'Europa, è l'Unione. L'Unione Europea e i paesi che sono intorno all'Unione Europea, la Norvegia, la Gran Bretagna, ma anche il Canada, e anche quei paesi che sono lontani fisicamente, ma vicini dal punto di vista culturale, della cultura politica, dal Giappone alla Corea del Sud, dall'Australia e via discorrendo, solo per citare quelli più immediatamente facili, diciamo, da farci venire in mente. Ma perché dico questo? Perché se noi non fossimo così rilevanti, perché perderebbero tutte queste energie per cercare di sabotarci? Perché la Russia non farebbe altro che continuare a attaccare l'Unione Europea e non gli Stati Uniti, chiaramente, che anzi gli sono estremamente sodali in questo momento? Perché noi rappresentiamo un modello alternativo, che l'Ucraina ha incarnato al massimo livello, cioè il fatto che persino una ex provincia dell'impero sovietico e un'ex provincia dell'impero russo può trovare una strada alternativa al post-comunismo che non sia l'autocrazia di un uomo solo al comando. I russi vivono in quella condizione miserabile e deprecabile, gli ucraini no. E questo è il motivo dell'odio verso l'Ucraina, perché l'Ucraina rappresenta qualcosa che i russi possono capire, la lingua è simile, oltretutto gli ucraini parlano russo, i russi capiscono l'ucraino, perché non è che stiamo parlando di Alfa Centauri, posso dire io, e Marte, ok? Ma l'Europa è il modello alternativo di come si regolano i rapporti tra attori. Noi dimentichiamo spesso, no, che l'Europa ha presentato la sua idea su come si regola lo spazio politico del continente europeo e delle sue propaggini. Ed è fatta Maastricht. Maastricht dice questo. Il trattato di Maastricht, che istituisce l'Unione, dice chiaro e tondo che lo spazio politico europeo si regola attraverso trattati, attraverso la preferenza per la democrazia rappresentativa, per l'economia di mercato regolata e per una serie di ammenicoli, la sanità tendenzialmente pubblica per tutti, il sistema scolastico di istruzione tendenzialmente pubblico per tutti, con tante modifiche, tanti adattamenti, tanti cambiamenti, ma è incomparabilmente così rispetto a tutti gli altri che ci circondano, dall'America alla Cina e via discorrendo. E dice questa cosa che vale per tutto lo spazio politico europeo, non solo per i membri dell'Unione, perché quando Maastricht viene fatta, mezza Europa di oggi non è nell'Unione. Esistono i trattati, le politiche di vicinato cosiddette, che riguardano per metà tutta l'Europa che ancora non era dentro l'Unione. E questo modello egemonico non sta insieme, perché è un modello egemonico, capite? È un'idea di impostare l'ordine del continente. Quindi ha una leadership, ha un'idea, attuata con quel tipo di strumenti, che è esattamente incompatibile con l'idea di egemonia che i russi hanno, in cui si riporta tutto al mio interesse, con le buone o con le cattive, e senza, diciamo così, il fastidio dei trattati, della democrazia, eccetera, eccetera. Questo, se ci pensate, è il motivo principale per cui è così difficile arrivare a un compromesso con la Russia, è il motivo principale per cui la Russia non vuole parlare con gli europei. Perché noi non possiamo andarcene al continente come fanno gli americani. Noi siamo qua, non possiamo cedere un tanto al chilo come abbiamo fatto in passato sotto la leadership di una delle peggiori leader della politica europea e tedesca, la signora Merkel, la peggiore leader tedesca del secondo dopoguerra, che ha riportato la Germania a essere una specie di piccola Prussia claustrofobica rispetto al grande sguardo europeista degli Schmidt, dei Brandt, dei Kohl, degli Adenauer. E questo va detto, quella che ha distrutto la Grecia con una posizione folle di dare una lezione, quella che ha messo l'economia tedesca e quindi europea dentro il paradigma di importante esportare soprattutto verso i mercati come quello cinese, avere energia a basso costo e comprimere i consumi interni, perché così tutto va bene, signora la Marchesa. Io lo scrivo quando lei era al potere, continuo a scrivere e sono sicuro che la storia ci riconoscerà di quanto sia stata deleteria quella signora con la sua aria falsamente rassicurante e la sua totale mancanza di idee sul futuro dell'Europa. Allora, il problema è che queste due idee sono incompatibili, la nostra e quella di Putin. E questa è la difficoltà. Non resterà una sola di idee. Il problema è che quando diciamo che le due idee sono incompatibili, cosa che dovremmo spiegare a tutti i megafoni della propaganda russa in questo paese, è che le idee sono incompatibili, ma non significa che sono equivalenti. La nostra è un'idea egemonica, la loro è un'idea egemonica, ok, ma la nostra è migliore. Va rivendicato. Perché? Beh, perché consente di governare le persone in maniera gentile, perché questa è la democrazia. Consente di pensare che la teoria liberale del potere è una teoria dei limiti del potere, innanzitutto. Non è una teoria della legittimazione del potere attraverso le maggioranze. Anzi, proprio perché la legittimazione attraverso maggioranza può essere pericolosissima, perché può fare in modo che la maggioranza temporanea di un momento si creda di essere tutto e neghi alla minoranza di essere nulla che niente, beh, innanzitutto la democrazia liberale è una teoria del limite del potere, ecco perché ci sono i pesi, i contrappesi, le istituzioni e via discorrendo, la separazione dei poteri. Concludo solo dicendo, l'Unione Europea è il più grande esperimento costituzionale, la più grande idea costituzionale dal tempo della separazione dei poteri di Montesquieu. E lo vediamo anche nelle conseguenze. A chi dice, ah, l'Europa, vincoli, regolamenti, pastoie, ma quale persona, a parte Borghi immagino, ma quindi senza parte, quindi, perché quale persona dotata di senso, quindi Borghi evidentemente no, no? Potrebbe dire che l'Europa ha peggiorato la nostra sovranità in quanto italiani, francesi, belgi, tedeschi, spagnoli, la nostra ricchezza, la nostra libertà, la nostra possibilità di accrescere la qualità, di migliorare la qualità della nostra vita. Ma quale idiota può dire una roba del genere? Esattamente come capita con la separazione dei poteri, che non ha reso il potere con meno capacità, ma proprio attraverso il poter sviluppare fino in fondo la forza della legittimazione del voto, perché regolata. Vi ricordate quella vecchia reclama con Ronaldo, quello vero, dell'Inter, che diceva la potenza senza controllo e niente? Questa ha fatto la separazione dei poteri. Ha messo il controllo alla potenza e quindi ha consentito a questa potenza di poter essere sfruttata fino al massimo. La stessa cosa ha fatto l'Unione. Noi dobbiamo riconoscere questo, perché se non riconosciamo questo, cadiamo nella retorica dei nemici della democrazia e della libertà, essendo l'Unione oggi il maggiore baluardo a protezione della libertà e della democrazia, con tutte le sue difficoltà e le sue lungaggini, ma ben vengano.
0: Grazie Vittorio. Ti vorrei fare due domande, perché il tempo di oggi è inevitabilmente un pochino compresso per te che hai viaggiato in maniera tumultuosa, per il pubblico che ci ha aspettati. Quindi ho due cose da chiederti prima che ci salutiamo. La prima, tu parlavi di adesso della nuova Unione Europea e parlavi giustamente anche di paesi che non sono nell'Unione, né intendono esservi, per esempio il Canada, non lo potrebbero essere, l'Unione Europea e l'Europa, però che sono allineati con noi. Tu citi a un certo punto, verso la fine di questo libro, due discorsi. Uno l'hai accennato prima indirettamente parlando della rottura, che è quello di Mark Carney, primo ministro del Canada, che ha detto questa non è una transizione, questa è una rottura. Come per dire, prendiamo atto della nuova attitudine americana come una cosa di semipermanente. Però poi citi un altro discorso, quello dell'attuale cancelliere tedesco Merz, e per farlo a sua volta lo fai attraverso il ragionamento di un ambasciatore a riposo d'Italia, Ettore Sequi, che parla della NATO 3.0. Che cos'è la NATO 3.0? Perché abbiamo passato 70 anni contro gli anti-americani d'Italia a spiegare che le basi nel nord-est e non solo non erano la protervia degli americani cattivi, ma la garanzia di sicurezza. Ma che cos'è la NATO senza gli Stati Uniti, o comunque con gli Stati Uniti con un ruolo diverso? Perché c'è del buon senso in quella visione?
1: Perché la NATO è un'alleanza, innanzitutto un'alleanza politico-militare, e questo va sempre dimenticato. Quindi oggi quello che fa Trump politicamente ha già messo in crisi la credibilità della NATO, così com'è. Perché il punto è che la credibilità dell'articolo 5, quindi la deterrenza, riposa sul fatto che sia ragionevole immaginarsi che un presidente americano mette a rischio la sicurezza degli Stati Uniti per difendere gli alleati europei, capendo che complessivamente questo rafforza la sicurezza di tutti e due. Quindi unito è più forte che diviso, per così dire, no? Oggi questo è molto poco credibile. Trump fa di tutto per disconoscerlo. Allora noi cosa dobbiamo fare?
0: Scusami, anche dopo le midterm, se dovessero andare non bene per Trump?
1: Ma io credo che Trump dopo le midterm si inventerà la qualunque, cioè farà di tutto per riuscire a truccarle, quando saranno truccate farà di tutto per dire che sono successe le peggio cose, che l'ha già iniziato a dire, quando dice i cinesi potrebbero modificare, influire sulle selezioni. E io si l'ha già fatto due volte, cioè, voglio dire, cioè, però quelli no, no, perché l'hanno fatto a suo favore. Allora, voglio dire, cioè, noi dobbiamo ragionare sul fatto che Trump ha fatto una cosa intanto, come sempre capita nel dibattito politico, cioè se tu inizi a dire l'indicibile, poi anche se tu non lo dirai più perché sarai scomparso, quell'indicibile risulterà detto. Hai spostato i limiti di quello che è normale dire. E lo state vedendo adesso con tutti i casini che succedono sulla questione, diciamo, sulla sicurezza in Italia. Inizia a dire qualcosa che non farà più saltare la gente sulla sedia. E questo già è spostato un argomento. E lo vedete anche nel dibattito politico, come le persone si esprimono ormai come dei ragazzini in preadolescenza disturbati, no? Con una, con una miseria di discorso, una miseria di categorie, che, come diceva Nanni Moretti, se parli male necessariamente poi pensi male, perché ti mancano le parole, se tutto solo big, great, beautiful, e il resto è bad, cioè, insomma, chi è che parla così? Cioè, ma neanche uno all'asilo Mariuccia, cioè un demente. Questo è il presidente degli Stati Uniti. No? E se tu dici, beh, è normale, come è normale? Non dovresti parlare con uno che si esprime così? Cioè, non è una gara di ruti diventata la politica. Allora, voglio dire, cioè, certe cose resteranno anche dopo Trump. Trump ha iniziato a lavorare per costruire un vallo tra la naturale coerenza tra gli interessi americani, di sicurezza, gli interessi europei, quindi questa cosa andrà avanti, non è che morirà con lui. Allora noi europei cosa possiamo fare? Prendere atto che finché gli americani ci sono e ci stanno, tutto bene, benissimo, pazzesco, ma nel frattempo la nostra sicurezza deve dipendere principalmente da noi. E questa è la ragione per cui bisogna investire in sicurezza. Perché senza sicurezza non c'è welfare. Senza sicurezza, vabbè, chiedilo agli ucraini cosa resta degli loro ospedali, delle loro centrali elettriche, dei loro ponti, sotto le bombe russe.
0: Delle loro scuole.
1: Esatto. E cos'è che resta? Allora, quando io sento dire, ma tanto la Russia non ha interesse a bombardare noi, che sottende quindi, come ha detto quel noto direttore di quel giornale di disinformazione pro-russo infame, che ha detto l'altro giorno in televisione, a noi dell'Ucraina non dovrebbe fregarcene niente. Così. Così. Spiego? Che è una cosa che, intanto, ma che schifo di uomo sei moralmente. Che persona bieca, che piccolo imbrattacarte sei per dire una porcheria del genere. Mentre la gente muore, chi se ne frega se gli ucraini muoiono, non è un problema nostro. Ci è già costato un'infinità di soldi. Agli italiani è costato 50 euro a testa fino adesso la difesa dell'Ucraina. 50 euro a testa.
0: In 4 anni.
1: In 2 a Milano non ci mangi una pizza con 50 euro. Ok? Però invece no, perché poi la gente crede a queste menzogne, volgari menzogne, e si riempie la bocca. Allora il punto è, noi, o noi investiamo sulla nostra sicurezza o non avremo sicurezza. Il che significa? Beh, il che significa che prima o poi, quando ci saranno un momento in cui dovremo prendere decisioni e queste decisioni dovessero essere in contrasto con l'interesse di chi ci comanda, dovremo obbedire. Senza sicurezza la via è la servitù. Aumentare adesso la capacità di sicurezza collettiva europea significa aumentare la deterrenza nei confronti di chi ci minaccia. In questo momento è la Russia che ci minaccia. Quando si deve dire la Russia non è il mio nemico, in che film? Oltretutto noi siamo nell'Unione Europea, il che significa che i confini d'Italia non sono qua a Cortina d'Ampezzo o alla soglia di Gorizia. I confini d'Italia sono al circo polare artico, dove c'è la Finlandia, scendendo giù, anzi sopra la Svezia, scendendo giù per la Finlandia, per i paesi baltici, per la Polonia e per i paesi balcanici. Quelli sono i confini dell'Italia. E quello è l'isonzo dell'Italia del domani, o il piave dell'Italia del domani. Allora, aumentare la capacità di deterrenza significa allontanare lo spettro di una scelta tra due mali, la resa e la servitù, oppure dover davvero combattere. Questo è il punto. E quanto la Russia sia sensibile alla deterrenza, lo dimostra il diavolo a quattro che fa rispetto ai progetti di riarmo europeo. Il bellicismo europeo, come dicono i tanti servi sciocchi di Putin, no? Io ho sentito dire che Draghi era un bellicista. Draghi. Cioè, roba che non sta nemmeno, ma ripetuta con una, e con nessuno che dica, ma che diamine di idiozia stai dicendo? Ma devi argomentare una cretinata del genere. Non si fa più, no? Perché è a spararla più grossa, è a insultare, è a denigrare. Non è ad argomentare ormai il discorso. Allora, quando diciamo Europa NATO 3.0, diciamo potenziare la capacità dei paesi europei della NATO in maniera tale che se gli americani ci sono, meglio, se non ci sono, vanno per conto loro, ci chiedono cose che non interessano, siamo in grado di difenderci, di dissuadere. Lavorando con chi è in grado di farlo, stiamo lavorando sulle cooperazioni rafforzate.
0: Cooperazioni rafforzate significa per il nostro pubblico e per il sottoscritto rompere la necessità dell'unanimità sulle decisioni e dunque la possibilità di fare degli accordi, diciamo così, tra paesi che non siano l'unanimità dei paesi? È questo?
1: L'euro è una cooperazione rafforzata. Non è che tutti i paesi europei sono nell'euro, eppure l'euro è nato perché si riteneva fondamentale per la sicurezza dell'Europa avere una moneta comune. Chi ci sta, chi non ci sta, stai fuori, tanto non è che succede niente. E l'euro ha attratto un sacco di attori di altri paesi. Ora, sempre alcuni di qui sopra, penso a Borghi, dice che l'euro scrisse a favore dell'uscita dall'euro. Cioè, di conto, cioè, il paese dei campanelli, veramente. Dove saremmo se non fossimo stati nell'euro? Avremmo un'inflazione mostruosa, un debito pubblico esploso, saremmo, ma manco l'Argentina, cioè, saremmo, non lo so, paese per Paraguay, non so dove sia il Paraguay, nel senso come sia collocato economicamente, ma no, una roba da ridere. Ora però per fare tutto questo c'è un fatto che va recuperato, ed è quello che noi stiamo un po' perdendo. Se avere l'idea di avere un'idea grande della politica, di avere l'idea che la politica deve guidare, non deve assecondare. Questa è la grande sfida. E lo riconosceva uno che non era certo un liberale, perché nasce prima e opera prima del liberalismo, per così dire, ma che era un grandissimo politico, il cardinale di Richelieu, che nelle sue memorie politiche pubblicate postume, Lumino non è mica scemo, cosa dice? Dà la definizione di politica più bella che io possa conoscere. È così attuale, 400 anni dopo, diciamo così, l'epoca di Richelieu, che dice la politica è l'arte di rendere possibile ciò che è necessario. Come direbbe quel grande filosofo che è Antonio Albanese. Ciao, classe politica. Ciao.
0: No, Antonio Albanese, che forse è qui nel pubblico, te lo volevo dire.
1: Vi ricordate quel suo personaggio che diceva ciao? Ecco, cioè, come poi tu pensare a una politica che è solo in grado di assecondare l'opinione, di inseguire. Non è questa la funzione della politica. Se la politica è questa, diventa quel ladrocinio su larga scala di cui parlava Sant'Agostino. Ed è raccapricciante che tutti quelli che si sono schierati nel nome dell'antipolitica contro la politica corrotta della Prima Repubblica oggi non capiscano neanche questo. O la politica è grande o è inutile e dannosa. Questa è la scelta. Però qui entriamo in gioco noi. Perché noi nella democrazia abbiamo un potere. E non è solo il potere del voto. E persino in questo sistema come il nostro, dominato dai social media, dimentichiamo la lezione di Sartori quando si parlava dei cosiddetti opinion leader periferici. Nei tempi di Sartori non c'erano i social media. Sartori era già preoccupato
0: abbastanza con
1: la TV di Berlusconi. Vi ricordate? La videocrazia, eccetera. Giustamente, tanti aspetti. Ma cosa diceva Sartori? Nella società della comunicazione di massa, ognuno di noi è all'interno di nodi di reti di sociali in cui esprime un'opinione, diffonde un'opinione, contrasta le falsità, le cose. Allora pensate se ognuno di noi, come è successo in questi 4 anni e mezzo sulla guerra in Ucraina per tanti di noi, no? Ogni volta che si trova di fronte a qualcuno che mente, a qualcuno che diffonde false informazioni, a qualcuno che fa anche semplicemente ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra, si prende la briga di dire no, aspetta un attimo, ma non è così. Guardiamo insieme sta cosa. Ragioniamo su questo. Qual è l'alternativa? Andiamo a vedere. È da lì che tu cambi quello che sembra incontrovertibile. È lì che tu spezzi l'onda, andandola a frammentare attraverso tanti frangiflutti, perché la quantità dei frangiflutti che rende qualunque mareggiata non in grado di distruggere la riva. Non servono grandi dighe, ma servono tanti frangiflutti. Noi siamo i frangiflutti. Ognuno di noi lo può fare, chi di noi scrive libri, chi di noi insegna, chi di noi ha responsabilità sociali, ma tutti voi nelle vostre cerchie semplicemente di conoscenze. Noi dobbiamo sconfiggere il pensiero stupido e il pensiero e il discorso falso in prossimità, come si fa con le erbacce quando crescono nei nostri orti, nei nostri giardini. Non è che aspetti che ti arrivi un prato di roba inutile, la vedi, la strappi, la contrasti. Ecco perché da noi richiede impegno. Ma siccome molti di noi sono âgé, per così dire, come lo sono io, pensate a come l'impegno può rendere più ricchi gli anni che ci restano. E pensate che noi, alla fine, tutti noi, quelli della mia età in su, cosa abbiamo da perdere? A noi cosa possono portarci via? La nostra vita l'abbiamo vissuta, è piena di cose, di ricordi, l'abbiamo resa degna di essere vissuta. Se l'abbiamo vissuta, l'abbiamo resa raccontabile almeno ai nostri amici, ai nostri intimi. Cosa ci possono togliere ormai? Ma se noi non facciamo niente, i nostri nipoti possono togliere il futuro. Cioè tutto. Tutto.
0: Sui frangiflutti ho rivisto in te il capitano di fregata della Marina Militare, su quest'ultima metafora. Vittorio, che sei? Ho un'ultima domanda, grazie per questo tempo splendido insieme fin qui. Nel libro ci sono 4 documenti, in fondo. 2 li abbiamo citati e sono ufficiali e pubblici, i 2 discorsi di Carney, Canada, e Merz, Germania. E 2 sono semi privati, insomma sono dei documenti interni. Di che cosa si tratta velocissimamente e perché la loro lettura, che troverete solo se comprerete questo libro, che mi sembra una specie di dovere morale, renderà la lettura del libro ulteriormente interessante?
1: Guardi, visto che il tempo è poco, mi concentro su uno che è più macroscopico, secondo me, che è il famoso statuto del Board of Peace per Gaza. Cioè, in questi giorni tragicamente sta emergendo quello che era evidente fin dall'inizio, la truffa cinica, disgustosa sulla pelle dei palestinesi morti a decine di migliaia sotto il fuoco di una guerra incivile, inumana. E questo non lo dico per assolvere quello che è successo il 7 ottobre, che non può essere assolto, ma per dire che quello che è successo dopo non può essere negato, perché quando uno Stato si comporta esattamente come si comportano organizzazioni di terroristi, ma su larga scala, perché ai mezzi di uno Stato, beh, capite che sta distruggendo qualunque differenza etica tra un attore sociale e un gruppo di delinquenti. Bene, quel Board of Peace, se vi ricordate, era stato pubblicato dai giornali una bozza di statuto. Quello statuto non esiste, cioè non è possibile, non esiste una versione ufficiale dello statuto del Board of Peace di Gaza. Esistono solo rivelazioni fatte dai giornali, fonti ufficiose, ma non c'è. E lo state vedendo cosa è successo adesso. Il Board of Peace of Gaza adesso si ritira sempre di più a mano che diventa complicato il sogno, l'incubo, l'atto criminale di poter pensare di trasformare la terra in cui viveva della gente, in condizioni bestiali oltretutto, in una specie di resort per milionari. Una porcata, cioè... Sarebbe come costruire, capite, no? Cioè il bosco verticale sopra il cimitero monumentale di Milano. Cioè, sì, una cosa che fino a quando non la vedi, sì, è uno scherzo. Io non so i comici come fanno a lavorare in questi anni, cioè, perché non è possibile.
0: Pensi in che realtà sia, li supera.
1: Sembra veramente lercio. Allora, cioè, il punto fondamentale, secondo me, è che ci stanno anche su questo togliendo, abituando a mano alla disumanità, alla mancanza di etica. Perché va detto con forza, io ho sempre difeso la resistenza ucraina nei confronti dell'invasione russa dal 14, non dal 22, cioè. Non ho mai fatto sconti a questi. però non posso non riconoscere che quello che è avvenuto dal 7 ottobre in maniera lampante, ma ahimè ben prima, nei confronti della Cisgiordania e di Gaza, si chiama sostituzione etnica, si chiama genocidio, si chiama crimine contro l'umanità. Guardate, io vorrei che quelli che come me si indignano nei confronti della Russia e quelli che dall'altra parte si indignano nei confronti di Israele fossero della stessa parte. Invece la politica miserabile anche in questo paese li costruisce in sostegno per una fazione piuttosto che per un'altra, per cui lo stesso che si indigna per la Palestina poi dice che la Russia non è una minaccia per l'Europa. Gli stessi che si indignano contro la Russia poi dicono che Israele è una democrazia. Cioè, è questo che è inaccettabile, capite? Perché se siamo liberali, crediamo nelle cose in cui crediamo, i comportamenti ti dicono quello che sei.
0: Israele non ha ancora abbattuto e non ha intenzione in questo momento di farlo la democrazia rappresentativa che in Russia non hanno conosciuto da sempre.
1: Ma questo
0: da
1: se
0: sempre,
1: vuoi ha maggior ragione. Cioè,
0: solo
1: ragione
0: per dire.
1: Perché ha avuto la possibilità di costruire un sistema democratico. Non per parlare di un libro che io non ho scritto, per cui leggete l'ultimo libro di Bartov che è stato tradotto in italiano, che Bartov è uno studioso dell'Olocausto, cioè lui di mestiere fa professore universitario che ha studiato tutta la vita l'Olocausto, tutta la vita. È israeliano, vive negli Stati Uniti e vi racconta di che cosa è successo a Israele perlomeno nei 14 anni di Netanyahu, ma come in realtà purtroppo la questione sia più antica. Cioè, dobbiamo porci il problema del fatto che abbiamo a che fare con un'opinione pubblica israeliana che in grandissima maggioranza sostiene politiche di espulsione dei palestinesi dai territori dovunque siano. Perché? La verità è perché Israele è nato così. Cioè, la NAPCA è quello. Cioè, la scelta è stata quella di fare quello che in Bosnia non è riuscito, cioè è lì riuscito. Gli arabi, se avessero potuto, avrebbero fatto lo stesso? Non c'è dubbio. Qui non stiamo discutendo sul se mio nonno aveva il trolley, era un tram.
0: È nato con il sì fondamentale delle Nazioni Unite.
1: Insomma, che no? Però quel sì fondamentale prevedeva quello che adesso viene richiesto da persone come Bartov, cioè una situazione confederale di entità politiche che debbano stare insieme per forza nel gestire sicurezza, politica estera e quant'altro. Che poi se ci pensi è il tentativo che si è fatto con la Bosnia-Herzegovina. Difficilissimo, ma non ce ne sono altri. Se non c'è quello, c'è chi ha avuto avuto, chi ha dato dato, per così dire. Ma vi dico una cosa solo per concludere. La cosa più tragica della questione dell'Olocausto, del genocidio, scusate, è che come forse tutti voi sapete, il genocidio è una categoria che nasce dalla costruzione di un avvocato polacco-ebreo sopravvissuto ai campi di sterminio, che si batte perché la categoria di genocidio venga inserita nella carta del 49 dei diritti universali post.
0: Che abitava peraltro in Ucraina, a Leopoli.
1: Esatto. E perché? Qual è l'intento di questo ebreo polacco che poi si suicida quando raggiunge il suo compito, il suo scopo? Perché l'Olocausto non ti attraversa senza conseguenze, immagino, no?
0: Lemkin.
1: Il suo intento non è di dire che il genocidio è qualcosa che è capitato al popolo ebraico e può essere capitato solo a lui e qualunque cosa che capiti a qualcun altro non può essere quella roba là, che è esattamente il racconto che Israele ha fatto in tutti questi anni, ma è il contrario, è il dire: siccome il popolo ebraico è successo questa cosa abnorme, mostruosa del genocidio, facciamo in modo che esista questa categoria generale, in modo che a nessun altro dopo possa accadere nuovamente. E questa è la cosa che più mi ha disgustato del discorso politico di questi mesi, di questi 2 o 3 anni, sul fatto se si potesse chiamare genocidio quello dei palestinesi o massacro o pulizia etnica, ma cacchio, cioè, è contro la logica dell'invenzione della parola del crimine, è il tradimento di quella categoria. Ecco, allora io vorrei che tutti noi che ci indignassimo non a giorni alterni o in base a chi fa che cosa, ma fossimo coerenti su queste cose. Coerenti nel dire certe cose sono inaccettabili e nel dire avranno conseguenze, il che non significa necessariamente, perché anche su questo bisogna essere molto chiari, per noi europei che viviamo in Europa in questo momento, Israele non rappresenta una minaccia esistenziale. Neanche l'Iran rappresenta una minaccia esistenziale, parliamoci chiaro. Persino gli Stati Uniti di Trump, con tutto il casino che stanno facendo, al momento non rappresentano una minaccia esistenziale. La Russia sì. Ecco il motivo per cui ci armiamo per proteggerci nei confronti dei russi e non nei confronti di qualcun altro. Per questo motivo, una volta che poi sarai in grado di fare dissuasione, la fai verso chiunque. Ma intanto questa è una minaccia urgente puntuale. Quindi mi spiego, cioè, essere coerenti, secondo me, va fatto fino in fondo. Distinguere è il primo passaggio della conoscenza. Distinguiamo per conoscere. E avendo distinto tanto, possiamo poi nuovamente trovare delle analogie, delle similitudini e fare un passo avanti. E quello è lo sforzo continuo che ci viene richiesto. E io chiedo a tutti noi, uomini e donne libere, dentro la nostra coscienza, il nostro cuore, la nostra intelligenza, di fare questo, di servire la verità, sapendo che la verità non è per forza una, lo sappiamo benissimo, ma noi dobbiamo essere servitori della verità. E lo sappiamo quando siamo intellettualmente onesti, quando non pieghiamo i fatti alla nostra teoria, ma dai fatti cerchiamo di capire dove sono le lacune della nostra teoria e capire se amplificando il nostro ragionamento possiamo riconsiderare e ricomprendere anche quei fatti. Questo è il lavoro dello scienziato, ma questo oggi è anche il lavoro di tutti i cittadini e di tutte le cittadine che vogliono difendere la libertà in questo paese, in questo continente, in questo mondo.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Vittorio Emanuele Parsi. Contro gli imperi lo trovate in vendita nel foyer. Grazie. Vi invito ad andare nel foyer per la firma delle copie e io sono molto felice di averti riabbracciato qui a Cortina oggi, davvero.
1: Grazie,
0: caro
1: a voi.
0: Vittorio.
1: Contento di essere ancora a Cortina. Arrivederci.
2: 13.35 era la voce di Vittorio Emanuele Parsi, intervistato da Francesco Chiamulera nel corso di Una montagna di libri, evento registrato a Cortina il 21 luglio scorso. È il momento invece del notiziario di Radio Radicale, ci occuperemo della vita in carcere e di Agosto in carcere, l'iniziativa del Partito Radicale, poi parleremo della questione migranti che scuote le cancellerie europee, delle notizie dall'Ucraina e dall'Iran e poi parleremo di salute. Iniziamo parlando di carcere, il garante regionale dell'Umbria per le persone sottoposte a restrizioni della libertà personale si è recato stamani in visita alla casa circondariale di Perugia dopo l'aggressione con una lametta ai danni di un agente di polizia penitenziaria avvenuta nei giorni scorsi, questione appunto che pone il problema ancora della presenza di detenuti con problematiche psichiatriche nelle carceri italiane. L'episodio simile a Pescara, un'aggressione avvenuta nella casa circondariale di Pescara dove un detenuto con problematiche psichiatriche ha colpito un sottufficiale di polizia penitenziaria, questa almeno la denuncia dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria che denunciano appunto la gestione di situazioni che richiederebbero invece competenze, strutture e professionalità sanitarie specifiche. Queste sono solo le ultime due notizie sulle carceri di stamattina, ma noi stiamo seguendo l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale, vi stiamo dando conto delle visite di questi giorni delle delegazioni di radicali che si stanno recando nelle diverse strutture detentive nel territorio nazionale. Siamo in collegamento con Donatella Corleo che fa parte, appunto, conoscete la sua voce, del Consiglio Generale del Partito Radicale, che è stata all'Istituto Penale Minorile di Acireale in Sicilia. Buongiorno Donatella.
3: Buongiorno e un saluto a chi ci ascolta. Sì, oggi insieme a Ruben Paromignico abbiamo visitato l'Istituto Minorile di Acireale. È stata una visita che è durata relativamente poco, un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. La visita, nel corso della visita ci hanno accompagnato il direttore Girolamo Monaco e il comandante Patanè. Al momento diciamo che è sovraffollato perché la pianta regolamentare è prevista per 20 ragazzi, presenti erano 21, che arrivano al solito da tutta Italia, da Torino, da Bologna, da tutti gli istituti minorili d'Italia. E naturalmente crea dei...

0: capitani di seconda generazione e poi gli altri sono, quindi altri sei minori non accompagnati. Naturalmente i reati sono tutti reati, all'omicidio, alla rapina, alla violenza, contro il patrimonio, insomma tutti i tipi di reato. È una popolazione molto variegata e complessa quella dell'istituto di 10 Reale, che però rispetto agli altri istituti, mi riferisco al Malaspina e anche mi spiace dirlo Caltanissetta, è tra virgolette sempre un'isola felice, nel senso che il direttore Monaco come gestione, le sezioni sarebbero due perché c'è il reparto amministrativo, lui ha concepito il lavoro come un lavoro di squadra, un unico gruppo, quindi sono molto sincronizzati tra di loro gli addetti ai lavori. Naturalmente i problemi sono di questi ragazzi di tossicodipendenza con quello che comporta. Di questi ragazzi quattro sono in articolo 21, lavorano come pizzaiolo piuttosto che attività all'esterno di murales.
1: Quindi sono impegnati insomma in
0: sì,
1: altro
0: sì,
1: che
0: no,
1: non
0: no,
1: sia solo la
0: reclusione. Certo. Sono molto impegnati, tra l'altro quando siamo arrivati c'era in corso, praticamente il dottore Monaco aveva conosciuto, siccome ha visitato istituti minorili, ha lavorato anche ultimamente all'istituto di minorile di Treviso, aveva conosciuto un prete spagnolo che si occupa dei legionari di Cristo, la congregazione, non so come si chiama, non sono un esperto, sì. Legionari di Cristo, e c'era questo prete spagnolo con tanti ragazzi universitari di Padova, del nord Italia, insieme ai ragazzi detenuti parlavano sostanzialmente il motivo per cui un ragazzo libero, studente universitario, la rabbia perché mi voglio, cose che sembrano banalità, mi propongo di mangiare e non ingrassare, però poi mi arrabbio perché ingrasso, quindi è una cosa di confronto, come controllare la rabbia tutto il resto. E poi con i ragazzi questo gruppo di lavoro, perché di lavoro caritatevole, ma lavoro e pranzano insieme, insomma sono impegnatissimi. Certo, ci sono alcuni ragazzi per esempio appena arrivati, ce n'era uno che ci ha particolarmente colpito perché è di una tristezza infinita, perché ho chiesto al comandante, perché praticamente questo ragazzo che primo ingresso era in compagnia di altri suoi concittadini, poi vengono separati ovviamente per questioni logistiche e quindi un senso di solitudine non da poco. Naturalmente gli agenti sono sotto organico perché sulla pianta sono 32, di fatto però sono 27, ma di questi io non capisco anche negli altri istituti, sia minorili che per adulti, a pianta organica credo un tot, di fatto ce ne sono un altro tot, ma di fatto poi negli istituti tu ne vedi di agenti sempre 3-4 e generalmente ho buona memoria visiva, più o meno le stesse facce. Comunque sono molto attenti gli agenti, tra l'altro uno raccontava che prima lavorava all'ANSA e poi è scelto andare a minorile perché ha avuto un figlio che gli era molto molto giovane e si voleva dedicare proprio come agente di polizia penitenziaria ai ragazzi nella speranza di poterli aiutare. No, c'è un clima di collaborazione molto intensa tra gli agenti, il direttore, gli educatori, sono messi bene al momento per quanto riguarda i mediatori culturali, che è
1: una figura importante, certo.
0: È importante, diciamo, non soltanto per un fatto linguistico, ma anche per comprendere le dinamiche culturali, perché molti sì sono stranieri di seconda, sono di seconda generazione, però ovviamente vengono da un retroterra familiare e culturale che non è la cultura diciamo occidentale, quindi è importante comprendere anche il mediatore culturale, è una figura molto complessa, non è soltanto l'interprete. Ecco, al momento ne hanno 7 grazie a un progetto con la Caritas che però purtroppo scade a settembre. Un'altra invece è la Maria, che conosciamo perché anche l'anno scorso c'è sempre Maria, che è diciamo in pianta stabile ormai.

0: Per quanto riguarda l'area sanitaria, al solito c'è un medico generico al servizio alle 8 alle 20, una neuropsichiatra infantile 10 ore alla settimana, che sono pochine, due psicologi 5 ore alla ciascuno alla settimana, e due psicologi che articolo 80, nel senso che no, questi altri due psicologi sono pagati dal dipartimento sostanzialmente, quindi un ulteriore supporto. Le criticità dell'istituto di Piacere Reale sono legate alla struttura, perché già 3 anni fa con violenti temporali era crollato un muro, insomma ancora non è che l'hanno messo proprio a posto, quindi la struttura nella
1: stessa mostra gli anni che ha, certo.
0: Sì, esatto, perché i finanziamenti, forse non ho capito, dire una bugia, se già sono stati erogati o non sono stati erogati per tenere in piedi una struttura che è un monastero, era un monastero, quindi molto molto bellino, come, però voglio dire, quello è quindi
1: tutto sommato, tra luci e ombre, diciamo, ci sono tante cose positive, ma
0: queste no,
1: restano.
0: Io ho chiesto, le criticità, certo, sono sicuramente queste della struttura, e sicuramente il problema medico sanitario, che è carente anche all'IPM Malaspina, l'IPM di
1: Acireale, certo, sì, e meriterebbero altre forze, diciamo così, altre risorse.
0: Sì, risorse, perché diciamo la biblioteca, che era, io l'avevo visto l'anno scorso, era in uno stato eccellente, con problemi di temporali, insomma è un po' diroccata ed è un peccato. Hanno il progetto dolci, cioè hanno una bellissima cucina, no, insomma i ragazzi sono impegnati, ed oggi, come per gli altri istituti minorili, devo essere sincero, li abbiamo trovati abbastanza tranquilli.
1: Questo è importante. Grazie.
0: Al momento.
1: Grazie Donatella. Grazie, seguiremo te e gli altri radicali nel proseguo dell'iniziativa. Grazie. Agosto in carcere, grazie a Donatella Corleo. Andiamo alle notizie dall'estero. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti, 40 feriti. C'è stato anche nella notte uno sconfinamento di un drone marino in Romania. C'è una dichiarazione uscita sui social pochi minuti fa da parte della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Oggi la Romania ha distrutto un drone navale che trasportava esplosivi vicino alla sua piattaforma Neptune Deep nel Mar Nero. È in corso una campagna crescente di minacce, ha detto von der Leyen, che turba i nostri cittadini e cerca di dividere la nostra Unione. Si tratta di guerra ibrida, ha detto. La missione fondante della nostra Unione è preservare la pace. Oggi ciò significa anche avere la capacità di scoraggiare provocazioni e aggressioni. Così Ursula von der Leyen. Andiamo a occuparci della questione immigrazione. Sbarco di migranti stamattina a Porto Palo di Capovassero nel Siracusano, un'imbarcazione con 80 persone, tutti uomini di diverse nazionalità, apparentemente dell'Africa subsahariana, è arrivata fin sotto costa nella località di Contrada Pantanello. I migranti sono stati assistiti sulla spiaggia dei volontari della Protezione Civile, poi sono in corso le operazioni di identificazione e di accertamento da parte delle forze dell'ordine. C'è la polemica in atto, sapete, sui cosiddetti dublinanti, i migranti che arrivano e chiedono asilo nel nostro territorio e poi si spostano in altri paesi dell'Unione Europea. A quanto si apprende, queste non sono cifre ufficiali, dalla 5 dicembre 2022, data della circolare del ministro dell'Interno Piantedosi, che ha bloccato i rientri al 31 dicembre 2025, sono state in tutto 80.000 le richieste fatte all'Italia dagli altri paesi di presa in carico dei cosiddetti dublinanti. Nel quinquennio precedente, 2018-2022, erano stati ritrasferiti in Italia 17.605 persone. A proposito della questione Ceuta, c'è una dichiarazione riguardo alla sospensione del trattato di Schengen da parte del portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni Markus Lammert. Tutti noi assistiamo quotidianamente ai benefici dell'area Schengen, ha dichiarato Lammert, che ha risposto a una crisi, a una domanda proprio sulla crisi migratoria. Gli Stati membri possono e devono utilizzare i controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, come previsto dalla legislazione. L'area Schengen è importante, richiede frontiere esterne solide e una gestione della migrazione ferma ed equa, ha concluso. C'è un documento anche di Amnesty International sull'accordo Italia-Albania riguardo i migranti. L'accordo tra Italia e Albania sulla gestione e la detenzione di persone migranti sta mettendo a rischio l'incolumità, la libertà e i diritti umani delle persone coinvolte. Così l'organizzazione, appunto, evidenziando come, per quanto riguarda l'accordo entrato in vigore nel febbraio 2024, ha comportato il trasferimento forzato e la detenzione di centinaia di persone nei centri gestiti dalle autorità italiane in Albania, con un accesso limitato all'assistenza legale e alla supervisione indipendente. Amnesty riferisce episodi di autolesionismo e tentativi di suicidio proprio tra le persone detenute. Parliamo di salute. Attenzione alle truffe via email. Continuano a circolare false email a nome del Ministero della Salute che comunicano rimborsi economici per prestazioni sanitarie. L'oggetto generalmente è "hai diritto a un rimborso". A lanciare l'allarme lo stesso Ministero della Salute, che ricorda non si tratta di comunicazioni ufficiali, il Ministero non invia email per erogare rimborsi, quindi si raccomanda, prosegue il comunicato del Dicastero guidato da Orazio Schillaci, di non cliccare sui link contenuti, di non fornire dati personali e cancellare prontamente il messaggio. A proposito di salute, adesso spazio alla Nuda Verità, punto di vista, il programma di Maria Antonietta Farina Coscioni con Massimo Barra.
2: La Nuda Verità, punto di vista, con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
3: Grazie, buongiorno.
2: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, agenzia nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. Il problema non sono le droghe, il problema è una società pensata come se gli assuntori non esistessero. Il problema è il modo in cui la politica rifiuta di accettare che l'uso di sostanze faccia parte della realtà umana. Ignorare la realtà, Massimo, dei consumatori di sostanze vuol dire pensare che, non parlandone, il consumo scompaia?
3: Sì, in parte. Questa è la base di quello che noi chiamiamo stigma. Stigma e discriminazione, quasi un'ombra funesta su tutto questo fenomeno. Lo vediamo anche ogni volta che succede un fattaccio. È difficile che si scriva che probabilmente c'è di mezzo la droga. La fidanzatina, il fidanzatino, il giubbotto, la partita di calcetto, cioè tutte le giustificazioni possibili, meno quella che è poi alla radice di tutti i fattacci, che è il consumo di sostanze. È chiaro che c'è un consumo di sostanze basale, che dipende dal fatto che vivere è un esercizio difficile. Campare è un esercizio terribilmente difficile. E la natura, che così è amata dalla gente, no, questa è una cosa naturale, come dire, una cosa che fa bene perché è naturale, non è prodotta in laboratorio, va nella stessa direzione. Ignorare che la vita è complicata e che è complicata per tutti e che c'è chi gliela fa sopravvivere e chi non gliela fa. E chi non gliela fa si attacca a tutto quello che c'è disponibile. Io non uso mai la parola stupefacente, perché stupefacente vuol dire che rende fuori di sé. Mo ci sono un sacco di sostanze che sono stupefacenti e non sono considerate tali. Tantissimi farmaci che rendono fuori di sé, molto più di quelli che vengono chiamati stupefacenti. Come sempre, non ci interessa la sostanza, ma l'interazione tra il cervello e la sostanza. Quindi l'umanità, tutta l'umanità, cerca di sopravvivere, cerca un appiglio. Alzi la mano chi non ha preso un farmaco per un problema qualunque. I farmaci sono nati per il benessere dell'umanità. E certo, poi possono diventare oggetto d'abuso, cioè superare la cosiddetta linea rossa. Se un farmaco diventa oggetto d'abuso, tutto sommato è un complimento che facciamo al farmaco, vuol dire che funziona, che nessuno abusa di sostanze che non fanno niente, i cosiddetti placebo. Allora, per esempio, il Tavor, tanto per non far nomi, è uno dei farmaci più consumati e più fatturati in Italia. Alzi la mano chi non ha preso mai un Tavor. Questo ci dovrebbe indurre ad un atteggiamento meno critico e meno discriminante nei confronti di chi è così patologico che per sopravvivere ha bisogno di altre sostanze, quali che esse siano, costi quel che costi, sapendo che il costo è superiore al beneficio. E quindi direi, a Roma si dice il più pulito c'ha la rogna, è un buon motivo per non giudicare e per non condannare, che è una lezione che il nostro Signore ci ha dato e che è sempre attuale.
2: Grazie, grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
1: E grazie a Maria Antonietta Farina Coscioni, 13 e 54 minuti, ancora notizie. Donald Trump apre un nuovo fronte nel confronto e nella guerra contro l'Iran, cioè quello di un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Sarà, ha detto Trump, l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Il tycoon ha annunciato anche conseguenze economiche tremende, così l'ha definite, per qualsiasi paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, alle proprie imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Quali sono le conseguenze sui mercati di queste dichiarazioni? I prezzi del gas naturale in Europa stanno tornando a livelli record sopra i 65 euro a megawattora, un livello che non si vedeva da 5 mesi. Seguendo questo l'andamento del petrolio e dopo che il presidente degli Stati Uniti, appunto Trump, ha annunciato l'intenzione di infliggere all'Iran quello che ha definito un D-Day economico, con le prospettive quindi di una ripresa di flussi energetici attraverso lo stretto di Hormuz ancora scarse, i future di riferimento hanno guadagnato il 3,3% sul prezzo. Per quanto riguarda comunque la situazione in Europa degli stoccaggi del gas, c'è una dichiarazione appunto del portavoce della Commissione europea: posso ammettere che il ritmo è un po' più lento rispetto agli anni precedenti, ma in realtà stiamo procedendo bene, attualmente siamo vicini al 62%, non vi è alcuna preoccupazione immediata per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione Europea in vista alla prossima stagione invernale. Ci sono anche precisazioni: non puntiamo a riempire completamente gli impianti di stoccaggio, normalmente immagazziniamo circa l'80% delle capacità, quindi questo è l'obiettivo e siamo vicini al 62%. Sull'impatto derivante dalla crisi di Hormuz, Bruxelles ha dichiarato: ovviamente ci troviamo in un contesto molto volatile, ma possiamo anche dire che non vi è alcun rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento, nonostante appunto siamo stati messi sotto pressione anche dalle ondate di calore che il sistema elettrico nell'Unione Europea appunto ha dovuto subire in questi mesi. A proposito di economia, la Borsa di Milano procede in cauto rialzo a metà seduta, l'indice FTSE MIB sale più 0,28%, poi in evidenza sul listino Eni più 1,48%, Italgas più 1,30%, Terna più 1,05% e poi Saipem più 0,86%. L'attenzione comunque resta concentrata anche sul comparto bancario, in particolare su MPS Montepaschi Siena più 0,80% per le possibili implicazioni sul cosiddetto risico bancario. Il CDA straordinario della Banca Senese si è riunito stamane per esaminare un pacchetto di operazioni, tra cui le operazioni, appunto le OPS su Banco BPM, Banca Generali, alternative all'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo, quindi sui futuri scenari del panorama bancario. E intanto la benzina schizza sopra i 2 euro al litro anche nei distributori cittadini, così testimonia l'osservatorio sui prezzi carburanti del Ministero, quindi il self-service segna un litro di benzina supera 2,002 euro e 2 euro invece 116 per quanto riguarda il diesel, quindi prezzi sempre più alti. D'altra parte seguono quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ancora notizie dalle agenzie, prendiamo questa dalla Cina, perché il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jian, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari, così riferiscono appunto fonti di Pechino. La condanna, oltre appunto al carcere a vita, prevede la revoca dei diritti politici e la confisca di tutti i beni personali, oltre a una multa di oltre 2,35 miliardi di dollari. E in Cina la disoccupazione giovanile preoccupa, è in salita al 17,9% nel mese di luglio, in forte aumento rispetto al 14,9% di giugno. Tutto questo mentre una nuova ondata di laureati è entrata sul mercato del lavoro. Secondo i dati riportati dai media cinesi, quest'anno sono attesi altri 12,7 milioni di nuovi laureati, aumentando quindi la pressione sulla domanda di lavoro e la difficoltà di trovare posto, soprattutto nelle grandi città. Questo almeno gli ultimi dati sulla occupazione giovanile cinese. Queste le notizie del nostro notiziario, del notiziario di Radio Radicale. Noi adesso vi lasciamo con i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. La seduta è quella del 15 luglio, in particolare sentirete l'audizione di Gaia Spolverato, professoressa associata di chirurgia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Primaria di Chirurgia Generale all'azienda ospedaliera presso l'Università di Padova.
4: Anche mediante l'attivazione di impianti a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca lo...
1: C'è quella di Martina Semenzato, Presidente della Commissione Parlamentare.
4: ...di Gaia Spolverato, professoressa associato di chirurgia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche e Primaria di Chirurgia Generale dell'azienda ospedaliera Università di Padova, con riferimento al filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza e salute. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse richiesta sia dell'audita sia della Commissione di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla professoressa Spolverato, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione. Con l'audizione odierna si inaugura il filone d'inchiesta sul nesso tra violenza di genere e salute, di cui sono relatrice unitamente alle colleghe Loizio e Patriarca. Prima di dare la parola alla nostra udita, mi preme sottolineare che la violenza di genere è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una questione globale di sanità pubblica, considerato che le conseguenze si ripercuotono a breve e lungo termine, interessando 3 macro aree: salute fisica, mentale e sessuale e riproduttiva. Le forme di violenza causano non solo lesioni immediate, ma anche conseguenze croniche e disabilità. Tra le problematiche più frequenti vi sono disturbi psicosomatici, disturbi gastrointestinali e del sonno, esposizione a malattie infettive e complicazioni legate a gravidanze forzate o non protette. Sul piano della salute mentale, il trauma derivante dagli abusi si traduce in un'altissima incidenza di patologie psichiatriche. Gli studi evidenziano una correlazione diretta con il disturbo post-traumatico da stress, da depressione, ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari e comportamenti autolesionistici fino fino al suicidio. Conseguentemente il sistema sanitario rappresenta spesso il primo e a volte l'unico punto di contatto formale con le vittime di violenza. Per questo le strutture mediche, inclusi i pronto soccorsi e i medici di base, utilizzano protocolli mirati per identificare i segnali spia, come visite ripetute per lesioni non spiegate o ritardi nel cercare cure, ed iniziare le donne verso i centri antiviolenza del territorio. In tal senso il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno elaborato delle linee guida ufficiali sui percorsi di protezione e per la formazione e orientamento degli operatori sanitari. Fatta questa breve premessa, ricordo che la professoressa Spolverato, delegata alle politiche per le pari opportunità dell'Università degli Studi di Padova presso la medesima università, è referente del progetto Uncover, che esplora gli effetti biologici e molecolari della violenza, contribuendo ad una comprensione più profonda delle sue ripercussioni sulle donne, sulla salute delle donne. È inoltre fra gli autori della Carta di Padova, messa a punto dell'Università e dell'Ospedale di Padova, al fine di imparare a riconoscere i segni di violenza nelle persone che arrivano nelle strutture sanitarie. Do quindi la parola alla professoressa Spolverato, rinnovando il ringraziamento per il contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti per consentire poi le domande da parte dei parlamentari. Grazie, professoressa, prego.
5: Grazie a voi, è una gioia e un onore per me essere qui di fronte a voi, seppur da remoto, per parlare della dimensione sanitaria della violenza. Oggi insieme affronteremo, come abbiamo appena sentito, il concetto di violenza in termini sanitari, definendolo appunto un determinante di salute, perché, come abbiamo sentito, produce malattia, produce disabilità e produce la nota mortalità. Perché non è più sufficiente parlare di violenza in termini sociali? Perché la violenza è una causa esterna di malattia, ha una sua fisiopatologia, ha una sua storia naturale corredata di segni e sintomi e ha degli esiti misurabili nel tempo. È una malattia non solamente manifesta con lesioni acute, ma con disturbi cronici. Li abbiamo sentiti citati prima, disturbi d'ansia, disturbi depressivi, ma la violenza ha anche un effetto sul sistema cardiovascolare, ha un effetto sulla genesi di cancro e sulla progressione e su disturbi neurovegetativi. Produce disabilità proprio per perdita di funzione, invalidità permanente, non solo fisica, ma come sentivamo una compromissione della salute riproduttiva, della capacità di generare lavoro e della vita di relazione. E poi è sicuramente associata ad una mortalità, talora violenta, immediata, ma in altri casi anche legata a dei disturbi cronici. Se produce malattia è quindi materia del sistema sanitario nazionale. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo riconosce da più di 30 anni, definendo nelle linee guida cliniche dell'OMS la necessità di concentrare l'attenzione dei sistemi sanitari nazionali a rispondere, a farsi carico della violenza, almeno della violenza di genere. Consapevoli che nel mondo almeno una donna su tre ha subito violenza fisica e o sessuale. Eppure pochi paesi includono la violenza tra le priorità strategiche delle politiche sanitarie. Se ci concentriamo sull'Italia, sappiamo che l'Istat ci racconta dati molto poco rassicuranti, che comunque risentono del problema del sommerso. Oggi si conta che il 31% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Non stiamo considerando le donne di età superiore ai 70 anni e le bambine, e stiamo comunque concentrando il problema solamente sulla donna, quando invece, anche nel corso della mia presentazione, che la violenza è un problema che è trasversale nell'età. Questo si traduce in 6,8 milioni di donne in Italia e il 63% di loro subisce violenza da parte di partner. o di persona affine alla famiglia. Cosa significa questo dal punto di vista clinico? Che noi queste persone le vediamo negli ambulatori, nei servizi di medicina generale, nei reparti, nei pronti soccorsi, e che spesso non sono eventi isolati. Questi sono pazienti che tendono a tornare e ritornare. Quindi è una popolazione presente nei nostri ambulatori che noi ancora non riusciamo a riconoscere. E come dicevamo, è presente in diverse aree della vita ed è quindi necessario capire come possiamo intercettarle. Perché purtroppo, quando si guardano i dati di un ospedale come l'azienda ospedaliera di Padova, contiamo solamente circa 280 casi di denuncia di violenza nei pronti soccorsi ogni anno. Capite che questo è un numero che non può assolutamente essere in linea con la realtà. Quindi esiste un tema di riconoscimento mancato di molte forme, la violenza psicologica, la violenza assistita, ma so che voi vi siete concentrati molto anche su altri aspetti, come appunto la violenza economica, che molto spesso si associa ad altri tipi di violenza. Esiste poi un'incapacità di dare una risposta continuativa, quindi se la risposta diventa episodica, la presa in carico si esaurisce nella fase acuta, non dando quindi un seguito e non riducendo il rischio di ricaduta. E poi la frammentazione dei percorsi non aiuta a seguire le vittime e ad aiutarle ad uscire dalla spirale della violenza. La violenza, dicevamo, attraversa tutta la vita. Noi abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano l'effetto della violenza sui bambini tramite il centro del bambino maltrattato che esiste a Padova da molti anni e che si concentra sulla presa in carico dei bambini vittime di ogni genere di violenza e maltrattamento. E da anni abbiamo studiato gli effetti della violenza sui bambini. Abbiamo poi capito che spesso i bambini, poi se non riconosciuti, se la loro violenza non viene riconosciuta, diventeranno pazienti cronici e quindi la presa in carico lungo l'arco della vita è essa stessa una misura di prevenzione. La violenza succede negli adolescenti, sia la violenza tra pari che gli abusi avvenuti in famiglia, nelle donne, nella vita domestica e sessuale, ma ben oltre, negli uomini, mi concentro prevalentemente sulla popolazione LGBTQI+, negli anziani, pensiamo solo all'abuso, alla trascuratezza, anche alla violenza economica negli anziani, fino ad un focus sugli operatori. Quindi esiste una esposizione possibile lungo tutto l'arco della vita, che ha volti diversi che noi dobbiamo riconoscere. E dicevamo appunto che la letteratura internazionale sostiene la nostra teoria secondo la quale la violenza non è solo un trauma acuto, ma è un profilo di rischio clinico a lungo termine. Perché le persone che hanno subito violenza da parte di partner, le donne che hanno subito violenza da parte di partner, hanno un rischio di 3 volte più alto di sviluppare depressione e di sviluppare disturbo post-traumatico da stress e hanno fino a 5 volte aumentato rischio di suicidalità. La violenza si associa ad infiammazione cronica, sistemica, persistente, un meccanismo condiviso con la patologia cardiovascolare e con altri aspetti della funzione multiorgano. La salute cardiovascolare si misura in aumento della pressione, aumento della reattività cardiovascolare e del rischio cardiovascolare a distanza, anche nelle donne che storicamente avrebbero una protezione ormonale fino a tutta la durata dell'età fertile. Il dolore cronico, che non è solo una cefalea, emicrania, ma è un dolore pelvico cronico, è un dolore gastrointestinale, fino a degli effetti sulla salute riproduttiva, soprattutto in un periodo storico come questo, in cui la denatalità è un problema rilevante. Queste sono donne che avranno sempre estrema difficoltà ad affrontare una gravidanza, oltre che una ridotta capacità e salute riproduttiva. È un problema clinico misurabile, riconosciuto dalla scienza, ampio per dimensione, di cui conosciamo solamente una percentuale, documentato dalla letteratura, ma ancora non misurato dal sistema. E perché? Perché oggi non esistono delle certe, dei certi aspetti, quelli che noi in medicina chiamiamo le red flags, le bandierine rosse, quello che ci fa sospettare una determinata malattia, perché non sono ancora state ben definite e soprattutto non sono state provate in pratica clinica. Da qui nasce la domanda che come Università di Padova e come azienda abbiamo deciso di affrontare. Che cosa succede esattamente sia da un punto di vista biologico che da un punto di vista clinico? E lo abbiamo fatto sicuramente con il progetto WISH, è un progetto di ricerca multidisciplinare che nasce da una collaborazione tra l'Università di Padova e la Johns Hopkins University e che parte con il desiderio di definire i meccanismi biologici della violenza, anche su modelli sperimentali. WISH però è diventato, così come una parte della nostra dell'Università di Padova, è diventato un cantiere di ricerca in ottica di violenza e quindi abbiamo lavorato sui dati presenti nella letteratura e abbiamo dimostrato che il 32% delle donne con diagnosi oncologica riporta una storia di intimate partner violence, quindi circa una donna su tre. E le donne che hanno subito violenza da parte di partner hanno un aumentato rischio di alcuni tipi di neoplasie. Per esempio il tumore alla cervice ha un 3 volte maggior rischio rispetto alla popolazione generale. E nei pazienti che si ammalano di tumore, l'aggressività è maggiore, probabilmente legata allo stress cronico, probabilmente legata ad una sempre maggiore difficoltà a sottoporsi a trattamenti, oltre che ai test di screening, e anche legato a degli aspetti biologici che noi stiamo andando ad analizzare. Quindi è importante avere una base biologica che ci permetta poi di fare un costrutto clinico che si possa diffondere e che si possa utilizzare nella pratica clinica. Il rischio oncologico sembra essere correlato ad uno stress cronico, ad un'alterazione proprio del DNA, una resistenza ad alcuni trattamenti, ma anche, come dicevamo prima, a un ritardo diagnostico, a comportamenti a rischio, oltre che ad alterazioni anche a livello di neurogenesi. È evidente quindi che ora il cerchio si chiude e dal dato epidemiologico siamo arrivati a fornire un dato clinico e oggi a definire i meccanismi biologici che sostengono la violenza. E questo ci permetterà di concentrarci ulteriormente la nostra ricerca con studi multidisciplinari proprio su questi temi. Ma dal punto di vista clinico, dal punto di vista organizzativo, cosa possiamo fare praticamente oggi che abbiamo a disposizione queste informazioni? Abbiamo provato a sintetizzarlo in quello che noi abbiamo chiamato la carta di Padova, che ha dato l'avvio al modello di Padova. Un modello, non un progetto, non un servizio, ma un sistema che si basa sui dati e si basa sulla scienza per portare salute. Mette quindi a sistema più realtà all'interno dell'ospedale di Padova, in questo caso un modello totalmente replicabile, permette di identificare e unificare percorsi per tipologia di violenza ed età e ci permette di governare il dato, quindi di avere una misura e delle misure di miglioramento progressivo a seguito di alcune operazioni. Quindi una regia, non un altro reparto, non una struttura in più. Ci permette quindi di definire attraverso un gruppo di lavoro strutturato e attraverso una ricerca dedicata, quali sono le misure di screening, replicandole in parte da ciò che la letteratura ci insegna e da quello che è stato fatto sul bambino, in definire i meccanismi di screening, quelle famose bandierine rosse di cui parlavamo prima che identificano il rischio, ci permettono un'identificazione quindi precoce ad ogni età e di tutte le forme di violenza che riusciamo a misurare. Misurare significa avere dei numeri che possono essere confrontati e che possono essere governati. e dall'altra trattare, cioè definire dei percorsi di presa in carico multidisciplinare con un follow-up strutturato e prevenzione degli esiti a breve e lungo termine. Questo è un modello che può permettere di aumentare il sommerso e di aiutare le persone nella presa in carico. È certamente rilevante il ruolo clinico, è certamente rilevante il valore dell'osservatorio, dei dati, è certamente rilevante la ricerca, ma questo sistema non sta in piedi da solo se non è parte di una rete con la giustizia, con i protocolli del territorio, con i servizi sociali, con i centri antiviolenza, e se non produce cultura, non produce formazione per il personale sanitario, non solamente per i medici che lavorano negli ospedali, ma per il territorio e anche per tutto il personale paramedico, che spesso è molto più vicino anche nella quotidianità alle famiglie e alle vittime. L'abbiamo fatto in università, l'abbiamo fatto in azienda, l'abbiamo fatto grazie alla collaborazione con il centro del regionale del bambino maltrattato, ma lo possiamo fare solamente se questo diventa un sistema di rete. È un modello che nasce in un ospedale, pensato però per un paese. La creazione di PDTA, la creazione di team multidisciplinari con risposta pronta entro 24 ore per qualunque medico che sembra aver riconosciuto una vittima di violenza, che quindi può chiamare l'esperto che viene a valutare la persona, un osservatorio che codifica dei dati, è fondamentale, ma funziona, come dicevamo, solamente se fa parte di una rete con il sociale e con le autorità, la giustizia, e sicuramente se diventa un modello replicabile in altre aziende, con dati comparabili tra le regioni, una formazione dedicata e il supporto costante della ricerca. Non è quindi il desiderio di oggi quello di creare l'ennesimo centro di eccellenza, ma creare un modello che possa essere ordinario, e rendendolo ordinario ciò che oggi sembra un caso del tutto eccezionale. Un modello che si possa valutare, che si possa misurare nel tempo e che possa permetterci progressivamente di capire l'avanzamento o i momenti di difficoltà nella realizzazione del modello e dell'attività clinica stessa. Quindi per concludere mi sento di dire che per anni noi abbiamo considerato la violenza soprattutto un problema sociale. Sono certa che in buona parte lo è, ma è sicuramente riconosce la violenza come un determinante logico di malattia. Oggi quindi la dobbiamo riconoscere, dobbiamo misurarla, dobbiamo curarla, e lo possiamo fare solamente esaltando il valore della rete. E con questo io vi ringrazio.
4: Grazie, io ringrazio la professoressa Spolverato. Se ci sono delle domande, raccogliamo intanto quella dell'onorevole Zanella. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Scusate se non mi collego, perché non posso proprio collegarmi anche con il video. Volevo ringraziare veramente tantissimo.
7: Di Alleanza Verdi Sinistra.
6: Audizione molto chiara, molto utile. È molto approfondita e davvero credo che se potremmo, e sicuramente lo potremmo fare, disporre della relazione, sarà sicuramente per la nostra commissione un contributo fondamentale. E volevo, dottoressa, farle una domanda che è un po' fuori, diciamo, rispetto alla sua relazione, può sembrare fuori tema, ma proprio un cenno, se per lei è possibile darlo, rispetto a quello che è un tema che ricorre sempre di più, che è quello della violenza ostetrica. A lei, voi l'avete rilevata, l'avete studiata, l'avete incrociata nei vostri percorsi, nelle vostre reti, nel vostro anche lavoro di ricerca. Ecco, una domanda precisa, mi scuso se è anche un po' fuori tema, però fino a un certo punto. Grazie.
5: Grazie a voi, non è assolutamente fuori tema. La violenza ostetrica è misurabile, è un dato che su cui è stata fatta molta ricerca e che mette insieme il personale medico, il personale infermieristico, le ostetriche, gli ostetrici, ma mette insieme, mette al centro le donne. Il tema della violenza ostetrica in qualche misura deve essere affrontato, mi sento di dire, prevalentemente dal personale che si occupa di donne in quella fase della vita ed è utile iniziare a definire, a prescindere da questo modello che ha, come diciamo, un focus lievemente diverso, definire quali possano essere gli aspetti misurabili della violenza ostetrica, per poi sottoporre alle pazienti degli screening valutativi le donne che a tutte le donne, in maniera molto ampia, a tutte le donne, di rivivere, di rimisurare il percepito e permetterci quindi di confrontare la nostra la situazione di partenza con gli effetti legati ad operazioni migliorative. Si occupa prevalentemente di ricerca su questo chi si occupa di ginecologia ostetricia e gli effetti a lungo termine della violenza ostetrica mi sento di immaginare che siano estremamente differenti dal punto di vista del rischio cardiovascolare, del rischio neurovegetativo, del rischio oncologico, perché sono un evento unico che ha delle logiche completamente differenti rispetto alla violenza da parte di partner o alla violenza da parte di una persona prossima alla vittima. Però è sicuramente un argomento di estremo interesse e su cui deve essere fatta certamente la ricerca scientifica.
4: Grazie professoressa, una domanda velocissima, se non ci sono altri interventi delle colleghe, insomma, professoressa peraltro, insomma, chiederemo sicuramente il suo supporto nel corso di questa inchiesta. L'ospedale Mauriziano di Torino ha fatto un sistema basato sull'intelligenza artificiale e ha analizzato 390.000 cartelle cliniche e ha scoperto migliaia di cartelle di violenza di genere non registrate o diciamo non riconosciute. Ecco, lei ritiene che ci sia ancora come un gap forte di formazione da parte degli operatori sociosanitari che non riescono ad identificare l'evento che hanno davanti come una violenza di genere, ma che lo considerano un incidente domestico, perché poi sappiamo anche che tante volte la donna viene accompagnata dall'uomo maltrattante e quindi non denuncia il maltrattamento, ma addita, insomma, caduti a casa, sportellate, eccetera, eccetera. Che riflessione mi faceva su questo tema, che ricordo, insomma, saranno auditi anche nel perimetro di questa inchiesta. Prego, professoressa.
5: Sì, è un aspetto estremamente interessante, il tema delle codifiche delle cartelle cliniche. La codifica della SDO, della cartella clinica, è chiaramente limitata dai codici esistenti, quindi ogni modello di AI si basa sull'utilizzo di codici preesistenti predefiniti. Quindi anche il dato che si può ottenere da un'analisi di un alto numero di cartelle cliniche richiede che venga codificato il codice violenza, oppure devono essere definiti degli altri codici affini che messi insieme possano in qualche modo far emergere una parte di sommerso. Quali codici vengano utilizzati e se questo sia effettivamente un dato generalizzabile, noi non lo sappiamo, perché l'esperimento fatto in un unico ospedale, per essere in qualche modo riproducibile, deve essere almeno sperimentato in altre realtà. L'AI è sicuramente molto rilevante in questo momento, dobbiamo essere in grado, come dicevo prima, di definire quali sono quei fattori quelle red flags che ti fanno immaginare che questa paziente possa essere stata vittima di violenza. E noi lo possiamo fare solamente se riusciamo a fare una ricerca mirata per definire quei fattori di rischio, e allora, solo allora, chiediamo alle AI di aiutarci a cercarli in un altissimo numero di dati, quindi benissimo le cartelle cliniche, benissimo le lettere di dimissione, benissimo altri le lettere di visita e quant'altro. Però oggi ancora più importante della codifica della SDO è utilizzare, definire quali sono i fattori di rischio. L'ha detto lei in questo momento, la paziente che ritorna per caduta domestica, quindi rientro per caduta domestica entro 6 mesi per maggiore di 2 volte deve essere un red flags. Quindi dobbiamo identificare quali sono quelle combinazioni di eventi che ci possano permettere, grazie anche all'AI, ma e oltre l'AI, di definire il sommerso.
4: Bene, io ringrazio la professoressa Spolverato, se non ci sono altri interventi, la ringrazio per il contributo dato ai lavori di questa commissione e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie professoressa, poi magari so che lei aveva anche a disposizione delle slide, se ce le fa avere la nostra commissione, ci sentiremo nei prossimi giorni per gli approfondimenti sulla tematica. Grazie professoressa, buon proseguimento di lavoro, grazie per quello che fa. Grazie.
5: Grazie.
7: 14:29, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, del 15 luglio, che ha visto l'audizione di Gaia Spolverato, professoressa associata di chirurgia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche e primaria di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, ed è stata udita nell'ambito del filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Adesso passiamo invece a un incontro al Caffè della Versiliana del 3 agosto. L'ospite è stato Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare e autore del libro Una biografia di periferia. Ha condotto Angelo Macchiavello, giornalista Mediaset.
8: Buonasera a tutti dal palco della Versiliana, palco che per una vita è stato il palco di Romano Battaglia, quindi ogni volta che metti piede qua ti emozioni. Ospite di oggi, Marco Rizzo, onorevole, una storia incredibile che lui ha riassunto in questo libro, Una biografia di periferia, perché lui è nato nella periferia di Torino, giusto Marco?
9: Sì, a Borgo Vittoria. È il nome della vittoria dei piemontesi contro i francesi nella battaglia del 1706. Se arrivate a Superga, che è la collina che sovrasta Torino, c'è un punto dove il Duca di Ferro, Emanuele Filiberto e il principe Eugenio guardavano il campo di battaglia e promettevano che se ci fosse stata la vittoria dei piemontesi contro i francesi sarebbe sorta una basilica, la Basilica di Superga, che 32 anni dopo è stata terminata. Non c'entra nulla con la tragedia del Grande Torino, perché l'aereo si è schiantato sul terrapieno, quindi non è che quei due hanno portato sfortuna. Ecco. Abbiamo solo vinto contro i francesi e non hanno provocato quella costruzione, non ha provocato la tragedia di Superga. C'è un'altra cosa che diciamo, quel borgo lì, il Borgo della Vittoria, era il quartiere degli operai a Torino, degli operai torinesi, perché l'immigrazione c'è stata ed è finita dall'altra parte della città, vicino alla Fiat. Il quartiere si chiamava Mirafiori, come la Fiat Mirafiori, e mio padre era un battilastra della Fiat Mirafiori, cioè era un uomo che aveva una particolare capacità manuale. Li chiamavano l'aristocrazia operaia, perché mettevano a posto le carrozzerie delle macchine che venivano stampate dalle presse, che non erano così precise, e quindi quegli uomini mettevano a posto con martelletti, punzoni, le carrozzerie. Poi man mano che l'innovazione tecnologica, le presse a controllo numerico hanno fatto la loro parte, quel mestiere si è ridotto fino quasi a scomparire. Quindi quando parlano di Fiat, quando parlano di Torino, come dire, c'è la mia storia, e quindi ho cercato con questo libro di intervallare un po' la storia di quella città, che poi è un po' anche la storia d'Italia, no? Perché la periferia di Torino era la periferia di Milano, era la periferia delle grandi aziende del nord, che sono state conosciute poi anche dal sud, perché larga parte degli operai che andavano a lavorare lì erano provenienti dal Mezzogiorno. In questo libro c'è anche quello. Non è un libro noioso, però, perché non parla solo di queste cose, parla del calcio, della Juve, del Toro. Io sono stato
8: di Alba Parietti, ma glielo chiedo dopo.
9: Me lo chiedi dopo.
8: Quest'uomo ha baciato Alba Parietti.
9: Cioè una sì, roba è vero. C'è scritto nel libro, ma non è che l'ho baciata l'altro ieri. No. L'ho baciata quando avevo 14 anni e mezzo.
8: Ma io manco quando avevo 14 anni
9: e mezzo. E lei ne aveva 13. 11. Eravamo in un corteo, io mi ricordo anche il luogo esatto, perché io andavo in una scuola, in un istituto tecnico maschile, e quindi ero molto attenzionato al genere femminile, no?
8: Avevi i capelli.
9: Ero Marco il biondo, avevo i capelli biondi, lunghi, e è arrivata questa ragazza bellissima, devo dirvi il paradiso, me la sono presa sotto braccio, abbiamo camminato, vedi, però lui ti fa subito deportare, io parlavo di politica, di cose, lui mi ha subito...
8: È uno dei pilastri del libro.
9: Insomma, che succede? Parlo, alla fine la guardo, la bacio, ci sta. Non faccio a tempo a togliere le labbra dalla sua bocca che da un cespuglio esce la madre, quella che poi abbiamo saputo essere la madre, che la prende a sberla e la porta via. Io non sapevo come si chiamava, non sapevo dove andava a scuola, i luoghi che frequentava. Eravamo davanti però a un istituto femminile in Corso Peschiera, mi ricordo ancora tutto, San Torre di Santa Rosa, e io da quel giorno per circa un anno e mezzo, ma forse sono andato anche dopo, andavo a dare i volantini in quel quartiere e quelli della sezione mi dicevano: Rizzo, questi sono i volantini, Borgo Vittorio. Faccio: no, io vado a Borgo San Paolo. Ma perché vai a Borgo San Paolo, che è 6 chilometri più in là? E io non spiegavo il perché, ma lo sapevo io il perché, e non l'ho mai vista più. Poi sui 20-22 anni, guardando la TV privata, che cominciava a esserci, c'erano le televisioni private, io sono del 59, quindi fate i conti, e ho cominciato a vedere questa bella ragazza, ho detto: questa qua è quella che gli ho dato un bacio. Però cosa facevo? Non c'era internet, non c'era niente. E quindi come potevo fare? Non ho fatto niente, è finita lì. A 40 anni... ero già alla seconda legislatura, ero deputato, ero in una casa a Milano privata, c'era una cena importante, a un certo punto si è aperta la porta e è entrato Christopher Lambert, che è l'attore che aveva fatto Highlander, non so se ve lo ricordate, benissimo. Questo attore era accompagnato da lei, dalla Parietti, che era la sua fidanzata. Lei è venuta da me a salutarmi, mi ha detto: onorevole Rizzo. Gli faccio: sì, onorevole Rizzo, però io sono quel Marco biondo, no, che stava a Corso Peschiera davanti al Santore di Santa Rosa. Lei fa: no, ma davvero, fatti abbracciare. È finita lì, anche perché c'è mia moglie che ascolta, quindi benissimo. No, è finita lì davvero. Però quello che c'è scritto su sto libro, a differenza degli altri molte volte, è tutta verità. Possiamo trovarci che io dico qualcosa in più, ma non qualcosa in meno. Perché la polizia, quando vi interroga, vi fa dire sempre le stesse robe? Perché se dici delle bugie te le dimentichi. E io invece, se questa roba qua della Parietti, dopo la farò vedere a lui, perché ho trovato un filmato della televisione dove la Parietti lo racconta. Non so se si può fare qua, però...
8: Non so, però mi sembra complicato.
9: Forse. Magari alla fine, quando non c'è più la diretta, no? Facciamo e vediamo se funziona. Così vedete se è vero che ho scritto quello che ho scritto, è vero o no.
8: Fammi abbandonare un attimo il libro, perché c'è l'attualità. Tu da una settimana non sei più nel partito che avevi fondato. Ti hanno messo in minoranza.
9: No, minoranza no, mai, anche perché, insomma, adesso ho detto, Io ho fatto vedere i Sorci Verdi a Occhetto, ad Alema, a Veltroni, a Bertinotti, a Diliberto. Francamente non posso farmi mettere in minoranza da uno di Gioia Tauro, via. Detto questo, c'è un altro tema. Chi di voi conosce il nome del mio partito, tranne quei, i nostri iscritti che erano venuti a salutarmi qua della zona? C'è qualcuno che lo sa il nome del mio partito? Alzate la mano chi lo sa, tranne i nostri. Alzate la mano, forte. Guardate, guardatevi attorno, ci sono due o tre mani. Sì, non lo sa nessuno. Quindi cosa vuol dire? Che un partito che è capitanato da me si deve chiamare col mio nome. E infatti faremo questo. Costruiremo un'ipotesi politica che si chiamerà l'Italia del domani o giù di lì, fuoco, fuochino, fuochetto, al primo di settembre.

0: anni per passare dal quarto al nono. Se in 10 anni arriviamo dal nono al 24esimo, vuol dire che le cose andranno molto male. Cosa deve fare la politica? Deve pensare alle elezioni? Forse sì, ma dovrà pensare anche ad avere dei programmi, dei progetti per impedire questo declino, o perlomeno per provarci. Io farò questo. Lo farò certamente assieme a delle persone titolate. Al congresso del 3 ottobre avrete anche delle sorprese, anche sul fatto che oltre al nome del sottoscritto nel simbolo del partito avrete altre sorprese. Nuove generazioni, cose nuove che gli altri non fanno e che io farò.
1: Dicono che con te ce l'avevano perché eri diventato vannacciano.
0: Ma
1: è troppo vicino a Vannacci. Ora, da uno che era molto comunista, andare...
0: Beh, sai, si fa in fretta perché questi comunisti di oggi fanno ridere, no?
1: Ma tu sei un comunista,
0: cioè questi qua non sono comunisti, cioè la mia sinistra era quella di Berlinguer con gli operai davanti alla Fiat, questi qua di oggi sono sul carro del Gay Pride con la Schlein, cosa c'entra? Mio padre si gira nella tomba a vedere ste robe, no? Lo possiamo dire,
1: Ma forse
0: ma è cambiato il mondo.
1: Ma forse si girerebbe nella tomba anche a saperti vicino a Vannacci.
0: No, qua arriviamo, non voglio buttare la palla in tribuna. Vannacci è un generale della NATO che parla contro la guerra. Vi pare buono? Secondo me sì. Se un generale della NATO parla contro la guerra, adesso non so se il papà di Vannacci si gira nella tomba perché lui, generale della NATO, parla contro la guerra, però è una cosa giusta. E dato che gli altri, destra e sinistra, sono tutti per mandare i soldi all'Ucraina, tutti, destra e sinistra. Adesso abbiamo mandato in questi frangenti 13 miliardi di euro per due anni all'Ucraina. Voi lo sapete che in Ucraina dal primo di marzo di quest'anno, del 2026, sono aumentate le pensioni del 12%? Chi le paga? Noi. E perché dobbiamo pagare le pensioni a quelli dell'Ucraina? Perché c'è un aggredito e un aggressore, ammesso che sia così? Beh. Ma perché noi diamo i soldi per le pensioni a tutti gli aggrediti del mondo? Non mi pare, no? E allora, la Torino si dice, suma pafoi, no? Siamo mica stupidi.
1: Però l'aggredito c'è, e l'aggressore
0: pure. Sì, però dal 2014, nel 2014 chi era l'aggredito? Le popolazioni russe del Donbass? Che sono state sterminate, ci sono stati 20.000 morti. E lì chi era l'aggredito? Nessuno? Insomma, la politica è un po'... sarebbe come a cercare il filo, no? Tra Israele e la Palestina. Io sono sempre stato dalla parte dei palestinesi e continuo ad esserlo, ve lo dico. Però vedo anche un essere dalla parte dei palestinesi di moda. Sì. Ci sono quelli che, quando c'è stato il casino in Israele, l'attacco dell'ottobre, e noi eravamo a manifestare contro anche il massacro dei palestinesi a novembre, mi dicevano che io ero antisemita, gente del PD. Adesso sai dove sono? Sono a farsi la foto con quelli della flottiglia, perché va di moda. Ecco, io non ho mai fatto la politica perché va di moda. E sulla vicenda palestinese-israeliana io dico una cosa, lo dico sommessamente. Un paese come Israele, che ha la migliore intelligence, che riesce a far saltare in aria i cellulari delle altre persone a 2000 km di distanza, non si erano accorti che c'erano 2000 terroristi che stavano per entrare dentro? Non ci credo.
1: Hanno dei dubbi anche in Israele, quindi
0: appunto. Ma non è che se dici questo sei antisemita, no? Sei solo uno con la testa sulle spalle. Netanyahu doveva andare in galera, ha fatto la guerra, non va in galera, no? Insomma... tutto il mondo è paese, possiamo dirlo.
1: Ma con Vannacci vi sentite?
0: Con Vannacci, sì, intendiamoci, io sento tutti. Ho fino sentito Renzi una volta, quindi non è che...
1: No, ma voglio dire, no. C'è no, affinità. No, ma ripeto... Perché faccio fatica a mettere insieme uno...
0: Ma allora, il tema di Vannacci è molto semplice. Se Vannacci vuole rompere questo bipolarismo finto, destra-sinistra, e vuole mettere sul piatto un'idea di unità del popolo, classe lavoratrice, ceto medio, classe media che si impoverisce, contro le elite economiche e finanziarie, allora va bene, possiamo parlare, allearci, fare tutto. Se invece è solo un giochetto,

0: dire vado io lì al posto di quell'altro. Sapete, il tema della politica oggi per il nostro paese, è difficile dirlo, ma lo spiego così, due parole, è il menù. Voi andate al ristorante della politica e la destra lo vuole giallo, la copertina del menù, quegli altri lo vogliono verde, rosa, fucsia, come... Ma il tema non è il colore della carta del menù, il tema è il menù. Chi lo scrive il menù oggi? Lo scrivono a Palazzo Chigi? No. Lo scrivono a Strasburgo, a Bruxelles, a Francoforte, lo scrive il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la NATO. E allora se questo è vero, se Vannacci vuole scrivere il menù, molto bene. Se Vannacci vuole tenere la copertina così come la tengono tanti altri, non mi interessa. E per questo voglio sapere da lui i temi economici, perché poi sulla delinquenza, sull'immigrazione siamo d'accordo su tutto. Anche se io la remigrazione la vedrei in una maniera diversa.
1: Cioè?
0: Facciamo un esempio. Uno sciagurato violenta una donna. Lo prendono, lo condannano e lo remigrano. Ci costa tanto la remigrazione. Per indagini, per definire l'età, per definire il luogo di provenienza, per pagare il biglietto dell'aereo, tutte le... E questo qua cosa fa? Torna indietro. E torna qua, perché voi non avete visto gente che viene arrestata e il giorno dopo è di nuovo fuori? Se tu lo remigri, cosa succede? Quello torna di nuovo, tanto qua è il goga mi goga, no? Si sta bene, no? Puoi fare i delitti e raramente ti mettono in galera, a meno che sei un orefice, allora ti mettono dentro e ti tengono tutta la vita, no? Però è difficile davvero, no? Allora se questo è vero, io invece della remigrazione ho un altro programma, più carceri. Carceri, intendiamoci, dignitose, dove i detenuti lavorano perché si pagano il, diciamo, delitto che hanno fatto contro, non sono mantenuti. E guardate, sapete perché non vanno in galera? Per tanti motivi, c'è anche una certa discrezionalità della magistratura, ma il tema di fondo è che se non fai un reato superiore ai 5 anni non vai in galera. Abbassiamo i termini di legge a 3 anni. Per i reati fino a 3 anni non vai in galera, sopra ci vai. Per cui uno che viene a scipparti, ti prende a calci e se ne va, si becca 4 anni e 8 mesi, non va in galera, il giorno dopo lo rivedi, è chiaro? Bene, sopra i 3 anni vai in galera. E quei reati lì, che sono i reati odiosi, con le truffe agli anziani, i scippi, i furti, vai in galera. Devono andare in galera e aggiungo io, devono lavorare.
1: Ma mi sembra un programma di destra, non...
0: Ma sai, non lo so, di destra...
1: Diciamo, più vicino alla destra che è...
0: Ma lo dici da un punto di vista attuale o un storico?
1: No, attuale.
0: Tu conoscevi Mosca nel 1933, cosa faceva?
1: Sì, no? No, no, certo,
0: allora,
1: però...
0: di cosa parliamo? Scusate, eh? Cioè, il tema destra-sinistra cos'è? Oggi se uno è per la... Guardate, la sicurezza dovrebbe essere un tema di sinistra, se vogliamo stare alle categorie storiche. Perché chi è che ci rimette? Gli anziani, le donne, i bambini, le periferie, cioè le aree più deboli vivono la sicurezza come un problema grande. Se io ho la macchina, e io non ce l'ho, uno mi ha incontrato fuori con la borsa, ma se io ho la macchina con la scorta, me ne frego della sicurezza. È chiaro, c'è i poliziotti dietro, no? Ma voi avete la scorta? C'è qualcuno che ha la scorta? Qua alzi la mano. Non c'è nessuno che ha la scorta. Allora, una signora ha alzato la mano perché c'ha il marito che gli fa la scorta. Ma è chiaro che davvero è un problema, lo capite? Per i più deboli. Allora non è che destra, sinistra. Io, tra l'altro, ho le spalle abbastanza larghe. Questo è uno dei motivi per cui me ne sono andato anche da quell'esperienza. Perché... Roggero doveva stare in galera, quelli che ne combinano tutti i colori bisogna vedere cosa fanno, la migrazione è una roba giusta, gli ho detto posso stare in un posto così, ma ti diranno che sei di destra e chi se ne frega, è un po' difficile dire che Marco Rizzo è di destra, no? Sono stato iscritto per 50 anni al Partito Comunista, sono stato nella CGIL, Dio me ne scampi e liberi, cos'è oggi la CGIL, no? Cos'è oggi la CGIL? È un sindacato che serve ai sindacalisti. E non più ai lavoratori. Negli anni 50, 60, 70, le grandi conquiste, lo statuto dei lavoratori, l'articolo 18, evviva la CGIL. Ma ragazzi, ma adesso questi qua fanno delle robe che servono. Infatti la CGIL ha come massimo numero di iscritti i pensionati, che molte volte non sanno neanche di essere iscritti perché vanno in automatico, no, dalla busta paga del dipendente alla pensione. Leggere una busta paga è più facile, è più difficile che leggere un trattato d'inglese, no? Quindi così capita.
1: Ma in caso di schieramento dove ti metti? Nel campo largo?
0: No, il campo largo mi sa di Camposanto. Ampiasnan. Ma perché è una sinistra traditrice. Come puoi stare assieme a questi qua? Io ero nel Partito Comunista a Torino, sono stato anche segretario di Rifondazione, ma quando ero nel PC c'era segretario Fassino, adesso mi pare che si occupa di profumi, no? E insomma, quest'uomo a un certo punto della sua vita politica ha detto: finalmente abbiamo una banca. Sarà per l'eterogenesi dei fini, ma voi lo sapete che in quel quartiere di cui parlavamo prima, in quel quartiere la sede provinciale del Partito Comunista, via Chiesa della Salute, angolo via Beggiamo, sono ancora tutti i nomi in testa, oggi sapete cosa c'è? C'è l'Unicredit, una banca. Questa è la sinistra. Sono passati dalla difesa dei lavoratori alla difesa delle banche, della NATO, dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale. Non è sinistra. E attenzione però, non battete le mani per fare quelli di destra, perché la destra sta correndo veloce per diventare come la sinistra.
1: E quindi dove ti metti?
0: A Torino dicono summa bim piassà. Rompo questo binomio orizzontale, destra-sinistra, fascismo-antifascismo, chi non salta comunista è, bella ciao, comunisti, anticomunisti, con una nuova teoria politica del basso contro l'alto, del popolo unito contro le élite economiche e finanziarie. Prima si diceva elemento orizzontale di lotta, oggi serve un elemento verticale di lotta. È difficile da capire, perché quando una parte del popolo italiano ha votato no al referendum sulla giustizia, un referendum importantissimo, che valeva 5 elezioni, non una. Ha votato no per dare contro la Meloni, non capendo che quella roba lì andava contro gli italiani, perché è sbagliato che ci siano le correnti nella magistratura. Ma non perché sei di destra o sei di... ci tolgono fino alla luce, ci hanno spento la luce.
1: Prendi questo.
0: Caricateci questo. Ma non perché ci sia una destra e una sinistra nella magistratura. Ci sono delle correnti di potere, perché quando tu fermi l'elezione di un procuratore, che ne so, della capitale, per 7 mesi, e aspetti che ci sia quello di Torino, di Cuneo, di Alessandria, messi tutti assieme, come se fosse una partita di giro, e poi cosa vuol dire? Che a quello di Alessandria gli telefona qualcuno? E gli dicono, cosa gli dicono? Perché aspettano 7 mesi? Cosa c'entra l'elezione di Alessandria, Cuneo, Torino con Roma? Ho detto dei nomi a caso. Lo capite? Questa non è una buona politica da parte della magistratura. Non è tutta la magistratura così, ci mancherebbe. Però se fosse stato così sarebbe stato meglio. Però invece hanno politicizzato con le magliette, destra e sinistra. Molti che non andavano a votare si sono rimessi la maglietta per andare a votare e ha vinto, insomma, 1 milione di persone di differenza. Questa volta hanno votato tanti extracomunitari, quasi 1 milione, quasi la differenza. Sono andati a votare senza neanche saperne leggere né scrivere, è chiaro. Con questo non voglio dire che il voto deve essere uguale per tutti, ci mancherebbe. Però se non sai neanche di che cosa stai parlando, diventa un problema, perché un conto è il voto d'opinione e un altro è il voto di scambio, Perché?
1: Torno al libro. Che cosa ti ha affascinato della politica? Cioè, perché a un certo punto...
0: Guardate qua. Allora, io sono fuori dalla RAI da almeno 20 anni. L'ultima volta mi hanno fatto andare alle elezioni europee, mi hanno detto viene una troupe del TG1, sono venuti e mi hanno detto c'ha 10 secondi. Io ho detto bene. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa è la vostra democrazia. L'hanno trasmesso all'1:30 e il minutaggio era a posto e Rizzo era sistemato.
1: Si chiama par condicio.
0: No, si chiama, si chiama che fanno schifo. Ma detto questo, no?
1: Però è una,
0: nonostante,
1: è una
0: la roba politica è questa roba qua. Io non vado alla RAI, non vado quasi da nessuna parte, salvo qualche amico a Mediaset, che non è Rizzo sta con Berlusconi, ma c'è una roba che si chiama Torino,
1: sì.
0: C'è Mario Giordano è tifoso del Toro, io sono tifoso del Toro, quindi contano le relazioni, come si dice. Però la politica siete voi, che alle 19 di una caldissima giornata di agosto siete qua ad ascoltare uno che non vedete mai nei pastoni dei telegiornali. Perché? Perché quelle poche cose che riesco a dire a Rete 4, quelle poche cose che riesco a scrivere sui social, vi arrivano e vi piacciono. C'era qua un signore, adesso lo vedo qua in prima fila, mi ha detto: quei tuoi video sono formidabili. E questo è il godere della politica. Guardate, io ho fatto tutto. Sono nato, si legge nel libro, a Borgo Vittoria, in una casa in via Casteldelfino al quarto piano, era stata comprata da mamma e papà per 1.800.000 lire nel 58, l'ho venduta quando mamma è scomparsa 4-5 anni fa a 36.000 euro. Era una bella casa, con doppio affaccio, camera tinello, ma ormai quel quartiere sembra la Kasbah e quindi gli alloggi sono precipitati, no? E io da lì sono diventato consigliere provinciale, deputato una volta, due volte, tre volte, eurodeputato. Ma io da che parte devo stare? Cioè, io adesso quest'anno faccio 67 anni. Mia moglie non ha voluto venire qua, anche se siamo ospiti graditi, no? Perché mi ha detto: ci abbiamo da fare, devo preparare. Vabbè. E io a 67 anni vengo a fare queste cose. Perché? Perché mi piace, perché dalla politica ho avuto dei privilegi. Ho capito come si governa il paese, non lo governerei come l'hanno governato gli altri, probabilmente non me lo faranno mai fare, però lo saprei fare, e certamente meglio di quelli che ci sono stati, questo è chiaro. Però la politica è fatta di queste cose qua, è fatta delle vostre attenzioni, e il fatto che qua finiremo in fretta, ma poi ci sarà quello che vuole la firma, quello che vuole parlarti, quello che vuole il mio numero di telefono, e io glielo darò. Perché la politica è fatta anche di quella che prima in un'intervista fuori citavo la previsione della politica, no? Citavo Charles de Gaulle, che diceva: per comandare bisogna prevedere. Adesso non posso non citare Antonio Gramsci, che diceva che la politica è la connessione sentimentale col popolo. Ecco, quello molti politici non ce l'hanno, glielo vedete, lo vedete in faccia. Io credo di avere la connessione sentimentale col popolo, con ognuno di voi.
1: Chi è il politico che ti è piaciuto di più? Tu ne citi parecchi nel libro.
0: Beh sì, nel passato molti, ma sai, allora io ho sfiorato dei giganti, Berlinguer, Craxi, Almirante, Aldo Moro, Andreotti, per citarne alcuni, e noi eravamo dei nani. Io ho stretto la mano a Berlinguer a Torino davanti ai cancelli della Fiat, io ero un matto, non ero uno, però ti dava il senso della responsabilità. Ho sentito Craxi e insomma era uno potente, ho visto, perché non andavo ai comizi di Almirante, ho visto le tribune politiche di Almirante, era uno che aveva una capacità e si vedeva che queste persone ci credevano. Ho conosciuto Andreotti, ho conosciuto De Mita, non ho conosciuto Moro, perché è morto quando io ero ragazzo, però erano davvero dei giganti. E noi eravamo già nani, oggi quelli di oggi, tolta la Meloni, che devo dire è brava anche se è tattica, molto tattica. Ad esempio lei ha sbagliato sul referendum a politicizzarla in quel modo. Lei aveva una carta formidabile, c'erano uomini di sinistra che erano per il sì, c'era Marco Rizzo, c'era Marco Minniti che era ministro degli interni, c'era Cesare Salvi che era ministro del lavoro, c'era Pisapia che era sindaco di Milano, c'era il senatore Esposito che è stato, come dire, distrutto dalla magistratura, c'era tanta gente di sinistra che poteva andare in televisione a battersi. Cosa ha fatto la Meloni? Ha mandato il nostro amico Sallusti in televisione. A Torino dicono a funzionare, non va bene, non funziona, capisci? E quello è un errore strategico. La Meloni è brava, ma è tattica. Gli altri sono dei microbi, scusate.
1: Cioè non ce n'è uno, non ne salvi uno, a parte la Meloni.
0: Se qua in questo tavolo
1: c'è Renzi che tutti dicono...
0: Forse Renzi, ma sai, di Renzi io non mi fiderei mai. Tu cammineresti con Renzi dietro sul cornicione, uno così ti uccide. Come fai a fidarti? Ma al di là, gli altri non sanno niente. Se tu mi dici Africa, io ti dico, l'Africa ha 1.570.000.000 di uomini, nascono 50 milioni di africani ogni anno, ne muoiono 13, ogni due anni si replica la Francia. Gli altri non le sanno, se non c'hanno l'addetto del settore che glielo dice prima, tu hai la povera Schlein, adesso non voglio, scusate, la Schlein prende alla direzione del suo partito, quindi nel luogo più importante, legge. Pier Ferdinando Casini mi ha scritto una lettera dove c'eravamo io e lui che ci baciavamo, palesemente una fake news, pausa teatrale. Cazzo, ha letto pausa teatrale, le avevano scritto pausa teatrale e questa l'ha letto, lo trovate, si trova. È una cosa terrificante, sarebbe come, è come quello là, chi era Altobelli che aveva fatto volta pagina, no? Ma era un giocatore di calcio, no? Gli avevano scritto il discorso. Ma voi potete pensare che una così può governare? La Meloni governa 200 anni con una così, no?
1: Conte, ad esempio, che è uno che comunque...
0: Conte, secondo me, non sa niente. Te lo dico, io l'ho avuto modo di vederlo così, mi sembra proprio... Io, a me piacerebbe, ma voi lo sapete che ho fatto un, come li chiamano, podcast, sì, con la Oara Borselli, bravissima, bellissima, mia moglie, ciao. E lei mi ha detto, facciamolo con Sansonetti, il direttore dell'Unità, che è uno bravo, capace, non la pensiamo quasi per nulla su tante cose. E devo dirti, l'ho suonato un po'. E Laura Borselli mi ha detto, questi incontri bisogna fare, con chi vuoi venire la prossima volta? Io faccio Calenda. Poi gli ho detto tanti nomi, adesso non voglio star lì, ma ha scritto, Marco, hanno paura, non viene nessuno. È così.
1: Calenda è uno che piace.
0: È Calenda, lo diciamo, se ci vede Calenda vieni, io sono pronto, ma non a fare, Calenda se mai vuol fare a botte. Gli consiglierei a lui di non farlo con me, ma insomma, io sono pronto a discutere di qualunque tema, senza libri, senza cuffie, senza, come dire, senza rete. Io so le cose, io parlo a braccio, non lo vedete? Io posso fare un comizio di due ore, ne ho fatto uno, l'ultimo, davanti a 150.000 persone a Piazza Sintagma, l'ultimo, nel senso dire di numeroso, nel 2019, ad Atene. Io parlo a braccio, non è che leggo. Poi se fai un congresso puoi scriverti i titoli, perché se no ti dimentichi, no? C'hai da ricordare tutte le cose, no? Il titolo lo devi mettere, allora c'hai il foglietto dove c'hai il titolo. Ma poi guardi la gente, perché c'hai la roba nella testa, non è che c'ho pausa teatrale che me lo devono scrivere, lo capite?
1: Nel libro tu parli a lungo della tua famiglia.
0: Perché oggi la famiglia viene vista negativamente.
1: Però è una famiglia che ti è piaciuta molto,
0: sì.
1: Cioè sei contento di essere nato in quella famiglia.
0: Io non so se so, io ho tre figli, due mogli, ho fatto un casino, però la mia famiglia era, io non so se c'è scritto nel libro, non mi pare, mio cugino abitava nello stesso pianerottolo, era il figlio del fratello di mio padre, e ci hanno mandato a nuotare tutti e due, imparare a nuotare. Mio cugino è diventato campione di nuoto pinnato, io so nuotare, ecco. Quando abbiamo fatto la prova, si chiamava Cavalluccio Marino, e siamo andati nella piscina olimpionica, avevamo 6 anni, mio cugino si tuffa, fa avanti e indietro, Cavalluccio Marino, io mi butto giù, l'acqua profonda mi ha spaventato, mi sono messo a piangere. Avete presente cosa vuol dire uscire con i due fratelli, uno un disperato che non è riuscito a fare niente, l'altro bravissimo che ha preso il brevetto. Mio padre si è avvicinato prima che arrivasse mia madre, mia zia e mio zio e mi ha detto, in torinese, perché lui parlava in torinese con me, preoccupenen, per noi va bene così, non ti preoccupare, per noi va bene così. Era un uomo eccezionale. Se voi vedete le foto di mio padre e le mie foto, non avete esitazione nel dire l'operaio è questo e quello è il deputato. Era un uomo di un fascino incredibile. Lavorava coi guanti, aveva solo fatto l'avviamento, non c'era la terza media. Ma io ho le poesie di amore di mio padre e mia madre, che sono una cosa incredibile. La grafia, che io sapevo fare bene perché la firma la copiavo sempre io. Io facevo bene la firma
1: come
0: di mia mamma.
1: Come copiavi la firma?
0: E certo, per tutte le giustificazioni, le note. Io ero... Pensate che sono andato, nel libro c'è scritto, sono andato a vedere la partita del Toro, no? E avevo 12 anni, perché li facevo ottobre, sono andato subito a 12 anni a vedere la partita. Era Torino-Napoli del 1971 e Toschi segnò una rete al 93esimo, si dice zona Cesarini, no? E Toschi, mentre fa questa grande partita, fa sì che mio cugino, che era più grande, dice a mio padre: guarda che questo ragazzo comincia ad andare in zone dello stadio dove non dovrebbe andare, e cioè andavo negli ultras, e di lì a poco sono diventato uno dei capi degli ultras. Ci sono le foto, si vede, io ero Marco il Biondo, e questa famiglia a 13 anni e mezzo, dico a mio padre il sabato sera, domani vado a Genova a vedere Sampdoria Torino, e lui mi fa in torinese, non se ne parla neanche. Io mi sveglio la notte alle 5, mi vesto, avevo già tutto nell'ingresso, avevo il letto che veniva giù, avevo già tutti i vestiti, apro la porta, sento il vento di una manata che non mi prende, volo giù dalle scale, quarto piano, ho fatto un salto, ho fatto 8 salti, io saltavo la scala tutta, sono arrivato giù, non mi ha preso. Il povero uomo è andato a cercarmi al treno dei tifosi, ma noi eravamo gli ultra, partivamo con l'autobus, avevamo 3 autobus, lui non lo sapeva, non gliel'hanno detto, non ci ha trovato. Il telegiornale della sera era così: gravi scontri a Genova tra tifosi del Torino e la Sampdoria, numerosi feriti, non c'era il cellulare, non ho telefonato a casa, sono arrivato alle 3 di notte, sono andato a piedi perché non c'erano gli autobus, sono arrivato tipo alle 4, ho suonato perché non avevo le chiavi, mi hanno aperto, sono arrivato su, c'era la porta accostata e dietro c'era mia madre che mi ha chiuso nel bagno assieme a lei. Mio padre l'unica volta ha buttato giù la porta e ha cominciato a menare me e mia madre. Al CIT, Lumasu, Lumasu, al CIT, poi ha smesso, no? Aveva ragione mio padre, mi amava e doveva farmi un culo così, perché a 13 anni non puoi andare allo stadio a fare gli scontri.
1: E tu sei lo stesso con i tuoi figli?
0: No, no, no. Mio padre bastava che mi guardava. Vabbè, ci sono delle cose politicamente corrette, ve le dico. Non c'è nel libro questo.
1: No, infatti.
0: Quando avevo 15 anni e mezzo, stavo con una splendida ragazza che si chiamava, non era la Parietti, si chiamava Barbara, che aveva la R così francese, e le avevo strappato un pezzo di gonna, avevano quelle gonnellone a fiori con gli zoccoli, noi eravamo pomati, gli strappi il pezzo di gonna, lo ritagliavi e te lo mettevi sui jeans, come dire, questa no, ce l'ho io. E poi mi sono messo un orecchino di quelli a pulsante, non bucato l'orecchio. Arrivo a cena così, no, tutto contento. Mio padre mi guarda, guarda mia madre, fa: adesso l'human fiel que più, vate a cambiare. Avete capito cosa ho detto, no? ora abbiamo un figlio omosessuale, vatti a cambiare. Cupio a Torino vuol dire questo. Io sono andato a cambiarmi, sono strappato la cosa della gonna, mi sono tolto l'orecchino, che poi era un'antitesi, perché c'era l'orecchino, invece c'era la cosa della gonna, era molto macho, no? Ho tolto tutto, sono andato in cucina, lui fa, adesso te lo mangi, adesso puoi mangiare. Era un uomo, non avrebbe fatto male a una mosca. Però era una famiglia vera. E non lo so, io pensando a quella roba lì, penso alla cosa più bella che ho mai avuto. Poi il loro amore era anche casto, no? Probabilmente ne facevano di tutti i colori, però io non vedevo niente. Non ho mai visto niente. Stavamo in una camera a tinello, no? C'era un pudore, c'era... Come dire, ho avuto la fortuna di vivere lì. Certo, mio padre non era uno, mi ha fatto fare tutto, il nuoto, avete visto com'è finita, lo sci, ci portavano i due fratelli, i due cugini a sciare, perché i loro figli dovevano sciare. E chiaramente non avevano i soldi per andare a Bardonecchia, a Melezzeta, al Sestri, andavamo in un posto che si chiamava Colle dell'Is, 42 chilometri, un solo ski lift, due piste, e finiva lì. Sci a noleggio, no? Però ci portavano a sciare, era una cosa, dal punto di vista della composizione di classe, avremmo detto una volta, era un operaio della Fiat come mio padre, che faceva il doppio lavoro, con una moglie casalinga, un figlio unico, mandava il figlio a luglio, sono andato dai 12 fino ai 16, 17, poi sono andato in ferie da solo, con mia nonna, in un mini locale a San Bartolomeo al Mare, che è un po' più su, nella riviera di Ponente, della Liguria, con mia nonna, e poi stavo un mese di luglio, poi arrivava mio padre e mia madre, la nonna veniva rispedita a Torino e ci stavano loro. Però un operaio della Fiat poteva mantenere due mesi di ferie in un mini locale, no? In una monocamera grande. Adesso chi è che fa due mesi così? Non c'è nessuno che lo fa.
1: E soprattutto non se lo possono permettere.
0: Non se lo possono permettere, certo, non è che lo fanno perché non vogliono, no? Questo è. E quindi io, come dire, che ho avuto tanto, ad esempio in questo mese vado in giro a lanciare quest'idea, segnatevelo, l'Italia del domani, fuoco, fuochino, fuochetto, da settembre, no?
1: Era l'Italia del futuro, è più vicina ad andarci.
0: Faccio che cazzo mi pare a me, no? Lo chiameremo, e faccio 7 regioni. Mia moglie è così contenta, sono adesso qua, domani vado a Sabaudia, nel Lazio. Poi il venerdì vado nel Veneto, poi il 15 vado in Umbria, poi il 22 vado in Trentino, il 25 vado in Sardegna e poi da settembre molto di più. Quindi mi sentirete parlare di me, di noi, e il 3 ottobre avrete delle grandi sorprese. Faccio questo perché mi piace, non potete dire che lo faccio perché sono obbligato, no? Mia moglie sarebbe contenta che stessi a casa, la portassi... Ieri sera sono andato a vedere, no, l'altra squadra, sabato, oggi è?
1: Lunedì. Oggi è lunedì.
0: Sabato sera l'ho portata a vedere Odissea, bello. Era con mio figlio che voleva vedere l'Odissea, assolutamente. E quindi ogni tanto faccio anche la vita normale.
1: Nel libro scrivi anche che hai rischiato di diventare un manager super pagato.
0: Sì, no, rischiato, ero diventato un manager... Allora, io ho fatto la tesi di laurea sulla Fiat, sono andato a lavorare, già a 16 anni facevo l'istruttore di nuoto abusivo con mio cugino, che era campione, tanto non ci arresta, sono passati 50 anni, poi vendevo materiale elettronico, facevo di tutto, poi mi sono diplomato, ho fatto il militare negli Alpini, a Bolzano, ho mangiato 2 etti di caffè, di chicchi di caffè perché mi alzasse la pressione, salisse, non è salita e mi hanno spedito a Bolzano. Non sono andato in galera perché se io non andavo a militare finivo in galera al 99% perché erano i mesi del terrorismo e nella mia scuola sono andato in galera in 36, insomma. Io non ero proprio tra i più bravi. Invece andare a fare l'alpino mi ha spostato. Sono tornato, mi sono iscritto all'università, lavoravo, facevo il magazziniere e ho fatto una tesi di laurea sulla Fiat, sull'innovazione tecnologica, ho fatto una tesi di laurea di ricerca con 1200 interviste agli operai della Fiat, che ha avuto, è stata pubblicata su 4 riviste, Politica ed Economia, Ex Machina, la rivista della CGIL, che era vera CGIL all'epoca, e ho fatto queste cose, diciamo, con grande sacrificio, ma anche con la possibilità poi di essere visto. Mi chiamano quelli di Are Italia, l'attuale Leonardo, Corso Marche, e avrei fatto il capo del personale all'Are Italia. Io facevo il magazziniere, guadagnavo, era l'85-86, guadagnavo, me lo ricordo, 460.000 lire. C'ho la Erika Martini che mi chiama, ma sbaglierà. Erika, mi stai chiamando? Ti stai sbagliando, vero? Mi fanno fare 9 colloqui, l'ultimo me lo fa il capo del personale di tutta Finmeccanica, e mi dice: noi vogliamo lei. Io gli dico: ma perché volete me? Noi vogliamo uno come lei a fare il capo del personale di tutto il settore spazio e telecomunicazioni. La ciccia era auto blu, ufficio, c'era anche una segretaria, come dire, che non buttava male, e 1.300.000 lire, quindi passavo da 4.50 a 1.300.000 per 6 mesi, e poi passavo quadro, dirigente, non...
1: Quindi molto più alto.
0: Quello che ha preso il mio posto è diventato vice di Confindustria con uno, non dico chi. E lì era un dilemma, mio papà era morto, mia madre mi diceva: è l'occasione della tua vita. La fidanzata, che poi è diventata la prima moglie, mi diceva: se i compagni ti sparano le gambe, gli do io l'indirizzo.
1: Certo, per...
0: No, erano quegli anni lì, quindi non era... E io avevo fatto il concorso da capo dei vigili a Rivoli, si guadagnava 800.000 lire, quindi il doppio di quello che guadagnavo, ma non quelle cifre là. E avevo fatto lo scritto, dovevo fare la prova verbale, e la facevo un mese dopo. Allora con questo qua gli ho detto: senta, posso aspettare un mese che mia mamma deve fare un'operazione alla caviglia, mi ero inventato. Questo mi fa: guardi, la macchina viene a prenderla lunedì, se lei non viene c'è la coda per questo posto. La macchina è venuta, hanno suonato, mia madre piangeva e dice, questo non l'ho scritto, vabbè, povera donna, l'ho fatta piangere tante volte, e fa: scendi, vai, e non ci sono andato. Poi 9 anni dopo ho fatto il deputato, però non è che nel copione c'era scritto, è chiaro? Come dire, sono anche fatto un po' così, però uno è fatto come è fatto. Poi a me è capitato, ma lo dico, io in politica avrei potuto... c'è gente che ha fatto 8-9 legislature e non sa fare neanche una O con un bicchiere. Nel 2009 ho smesso di fare il deputato europeo, non mi sono più candidato. C'era Di Pietro, aveva preso il 9%, noi ci conoscevamo, mi fa: Marco, vieni a fare il capolista nel nord-ovest, no? E gli faccio: quanto date voi al partito? Un deputato europeo all'epoca, non oggi, no? Adesso, oggi credo uno come Vannacci guadagna 42.000 euro al mese, compresi gli assistenti. All'epoca si guadagnava 32-33, non male. Gli faccio: Di Pietro, quanto chiedi al partito? Noi all'epoca davamo 26.000 euro al partito, ce ne restavano 7-8, si viveva bene. E Di Pietro mi fa 1.000 euro. Quindi io avrei guadagnato in una legislatura quello che avevo guadagnato in tutte le altre. Però dovevo andare con Di Pietro e alla fine non ci sono andato. Io sono uno stupido, anche, non ci sono andato, però non è che morivo di fame, però non ci sono andato, perché poi sarà, io riesco a stare sotto una persona, al comando di un'altra persona, solo se sono convinto che è più bravo di me.
1: E ne hai trovati?
0: Armando Cossutta.
1: L'unico.
0: Sì. Tutti gli altri erano forse più bravi, ma più falsi. Occhetto, D'Alema, Veltroni, Bertinotti.
1: Bertinotti lo
0: Faus, si dice a Torino. Falso. Falso come... Siamo stati in vacanza con Bertinotti negli Stati Uniti nel 95. Già lì gli dico, no? Sei il segretario del Partito Comunista, no? Di Rifondazione. Dove andiamo? Gli faccio, andiamo in Portogallo. Mi fa, no, negli Stati Uniti. Siamo finiti, questo lo racconto. Siamo finiti a Las Vegas. Vabbè, gli dico, eravamo in un hotel che si chiamava Golden Nugget. Bello. Eravamo lì. Vado a vedere il casinò. Guardo, non ci sono italiani. Allora gli dico, stasera andiamo qua. No, ma andiamo a fare un giro. Siamo finiti al Caesar Palace, c'erano le tigri albine, c'era il cielo disegnato sul soffitto. Appena siamo entrati sembrava di essere a Porta Palazzo a Torino, tutti italiani. Fotografie, autografi, cioè lui gli amava, anch'io faccio le foto... Ma lui proprio era quella roba lì, era una Wanda Osiris, capite? E io non ho imparato quelle robe lì. Cioè adesso vi dico una cosa, io sono venuto adesso, io sto a Rovereto, abbiamo un figlio a Roma, una figlia a Milano, una figlia a Torino, andiamo in giro, vado in giro. Io ho un troller che mi hanno regalato, troller, no? Si chiama? Sì. Io sono con la borsa del Monge, quella per i cani, avete presente? Quella della borsa della spesa. Perché? Perché devo, è pesante, librico, tutte ste robe. Mia moglie mi guarda, ma vai in giro in questo modo, ma è una praticità. Uno come Bertinotti è il contrario del sottoscritto.
1: E Cossutta invece cosa aveva?
0: No, Cossutta era un uomo di un altro livello. Imperscrutabile dal punto di vista umano. Io l'errore della mia vita, sapete qual è? È che se io ho un cretino davanti, glielo faccio capire. Non ci riesco. E invece è un errore, eh? È un errore anche nella vita, eh? Attenzione. Cossutta poteva fare delle cose, mi è venuta in mente una, no? Siamo i 4-5 a parlare, gli faccio, senti, manca ancora la Paola, non dico il nome perché è viva ed è di queste parti, manca ancora la Paola. E Cossutta fa, la Paola ha un cervello come una birilla. Dopo 3 minuti arriva la Paola e Cossutta fa, Paola, non potevamo iniziare senza di te. E noi eravamo tutti seduti, avevamo sentito tutto. Però era anche quello che quando cacciammo Magri, Garavini, la Castellina, adesso sono nomi per chi ha fatto la politica se li ricorda, eravamo sempre seduti con lui, 7-8. Le cose nei partiti con gente come Cossutta, ma presumo dappertutto, non si decidono nelle riunioni, eh? Si decidono a cena, si decidono in posti meno ufficiali. E... A un certo punto Cossutta fa, perché il partito, ci guarda, siamo noi. In realtà era lui il partito. Quando arrivò Bertinotti, lui lo prese parlando con un regista di cinema che si chiamava Citto Maselli e con grande intelligenza disse tra sé e sé evidentemente, io non sono un personaggio televisivo, abbiamo bisogno di uno che sappia parlare, che abbia charme, e Bertinotti, nonostante sia pessimo per me, è un uomo che ha un grande carisma, gli va riconosciuto,
1: certo.
0: E quindi lo mette in quel posto lì. Però ci doveva convincere a noi, ed era è stata una cosa incredibile, in 7-8 mesi, quello là era già segretario. Ci faceva fare le riunioni, io ero segretario di Torino, mi faceva prendere l'aereo, andavo a Roma e la storia era, eravamo 7-8, c'era il senatore Caponi, Di Liberto, Severino Galan, tutta gente erano deputati, senatori, non, e ci faceva. Allora, segretario lo fa Antonino Cuffaro, che era un signore, poi è diventato sottosegretario, era del segretario del Friuli Venezia Giulia, anche se aveva un cognome siciliano. Segretario lo farà... Cuffaro. Poi c'è questo Bertinotti che pare che si voglia iscrivere, era già segretario del partito questo Bertinotti, e noi eravamo gli uomini più fidati che lui aveva, e ci faceva, bisognerà fargli fare qualcosa, prima riunione, seconda, terza, quarta riunione, segretario del partito lo fa Antonino Cuffaro, poi segretario del partito, poi dice, poi c'è questo Bertinotti, gli faremo fare il deputato, il capogruppo, per parabà. L'ultima riunione al quartiere Prati a Roma, l'hotel, non mi ricordo il nome, però vicino a Piazza Cola di Rienzo, ci fa andare in questo hotel, la riunione dura un minuto, ci dice, allora segretario del partito lo fa Fausto Bertinotti, Antonino Cuffaro fa il coordinatore della segreteria, chi non è d'accordo e ci guarda in faccia tutti, ma noi eravamo 30, 40, 50 anni, non è che eravamo dei bambini, ci guarda in faccia e ci dice, chi non è d'accordo è contro di me. Ci siamo alzati silenziosamente e la riunione è finita. Questo era Cossutta. Però aveva l'autore, se lo fai adesso, allora ti possono ridere anche in faccia. All'epoca c'era uno che aveva quell'autorevolezza, perché era la vecchia scuola. Se voi guardate i film su Moro, le cose del passato, erano così quegli uomini, perché avevano dedicato l'intera vita, avevano una capacità anche espositiva di convincimento. Erano altri tempi. Adesso vi beccate Di Maio e anche Marco Rizzo.
1: E cos'è successo? Cioè, perché c'è stato questo crollo?
0: Perché l'economia ha avuto il sopravvento sulla politica. Nerio Nesi era il banchiere della Banca Nazionale del Lavoro, io l'ho conosciuto bene perché ero anche io che trattavo il suo collegio, è stato deputato e ministro con noi. Lui mi diceva, quando andavo da Craxi, il libro è laggiù, vedo che scappate tutti di là, c'ho lì due madame che lo danno lì, no, dicevo, mi diceva, Craxi riceveva Agnelli, io arrivavo, vedevo Agnelli nel corridoio, entravo, facevo, Craxi, ma c'è Agnelli nel corridoio, mi fa, lascialo stare lì, così capisce che conta più la politica che l'economia. Questo era Craxi. Oggi, se vedete il nostro amico Tajani, poverino, è arrivato, come si chiama quello lì, Musk, c'è la fisionomica, no? C'è quella scienza che misura, no, le modalità, era tutto curvo, doveva solo più mettergli il tappeto, e sei il ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio della Repubblica Italiana, può essere l'uomo più ricco del mondo, non è che gli metti, ecco, io così non lo farei mai, però forse lui fa il vicepresidente del Consiglio e io faccio nulla, questa è la differenza.
1: Potenzialità del nuovo partito?
0: Come mai siete? Chi ve l'ha detto che c'ero? Siete venuti perché c'ero io? O siete venuti per caso perché è stato a prendere un panino qua? Vendono i panini? No. Siete venuti perché sono tanti, no? Vedo quasi tutte le sedie occupate, ci sono un sacco di gente. La risposta ce l'avete qua. Domani sera sono a Sabaudia, vedo cosa c'è. L'altra sera ero all'Aquila e c'era un sacco di gente. Cioè, vengono. Poi non è detto che magari vengono per toccarti, per guardare.
1: Chi ha detto, no? Piazze piene, urne vuote.
0: Sì, sì, però insomma si passa anche dalle piazze. Poi adesso è diverso, perché sai, quel signore mi diceva, ma quanti numeri fai con quei filmati? L'altro giorno ho fatto un filmato, quello lì dove ho detto, ma è pensabile che un operaio che lavora su un'impalcatura cade, gli danno 12.000 euro, è un rapinatore, la magistratura gli dà 830.000 euro, ma in che paese viviamo? Quella roba lì ha fatto 4 milioni di visualizzazioni, come se fossi andato al TG1 e avessi detto sono qua. Quindi, come dire, ce la giochiamo.
1: Benissimo, allora noi abbiamo fatto la nostra ora canonica, chiudiamo qui, chi vuole il libro lo può prendere, Marco Rizzo lo firma ovviamente.
0: Grazie
1: a Marco Rizzo, grazie a tutti voi e grazie a chi ci ha seguito da casa.
2: Sono le 15:28, questa è Radio Radicale, abbiamo ascoltato l'incontro al Caffè della Versiliana con Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare e autore del libro Una biografia di periferia. L'incontro è stato condotto da Angelo Macchiavello, giornalista di Mediaset. Ora passiamo alla Commissione Affari Sociali della Camera, che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni, ha svolto le audizioni di Federico Spandonaro, presidente del Comitato Scientifico Crea Sanità, di Daniela D'Angela, direttore ricerca sempre di Crea Sanità, e Barbara Polistena, direttore scientifico della stessa associazione, e ancora di Francesco Longo, responsabile scientifico dell'Osservatorio sulle aziende sanitarie italiane del CERGAS. Buon ascolto.
3: Con il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Avverto che la pubblicità dei lavori della struttura di sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipano all'audizione odierna il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, con il Presidente del Comitato Scientifico Federico Spandonaro, con il Direttore della Ricerca Daniela D'Angela e il Direttore Scientifico Barbara Polistena. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati alle quali seguirà la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione della Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Federico Spandonaro. Prego. Deve attivare il microfono.
4: Grazie, credo che sia riuscito adesso. Intanto ringrazio ovviamente la Commissione per questa opportunità di essere auditi. Visto il tempo veramente molto ristretto, cedo direttamente la professoressa D'Angela la parola, che comincerà la nostra breve esposizione.
5: Grazie, grazie. Buongiorno, mi associo ai ringraziamenti per l'audizione. Abbiamo ovviamente preso visione di tutti quelli che sono insomma i diversi obiettivi che ci si pone con questa indagine e abbiamo pensato di concentrarci su un paio di temi che il nostro centro di ricerca da diversi anni ormai analizza, insomma, e cerca di condurre delle ricerche in merito. Al fine di agevolare la condivisione delle evidenze abbiamo predisposto delle slide che vi condivido in modo che... Allora, come vi dicevo, abbiamo pensato di concentrarci su due aspetti. Il primo è quello delle cause strutturali, finanziarie e organizzative inerenti il divario sanitario territoriale e il secondo i criteri per una nuova determinazione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, che discuterà e argomenterà la mia collega, la professoressa Polistena. Bene, ormai un po' tutti i centri di ricerca abbiamo condiviso, e direi che è un dato ormai di fatto, che il rispetto dei LEA, quindi sia in termini di erogazione che di mantenimento, risulta essere difforme tra le diverse regioni, sebbene ovviamente con dinamiche che si registrano nel periodo. E noi, il nostro centro di ricerca, abbiamo condotto un'analisi attraverso serie storiche fornite appunto dall'Istat, nonché indagini campionarie, lungo i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, quindi sin dalla sua istituzione abbiamo determinato degli indicatori rappresentativi delle diseguaglianze di settore e valutato il loro andamento al variare delle condizioni socio-economiche. Bene, quello che è emerso è che si tratta effettivamente di differenze strutturali ed in particolare il fattore che incide di più di tutti è proprio il livello di istruzione. Ovviamente rimandiamo ai dati completi, alla pubblicazione scientifica che abbiamo fatto su questo, sulla rivista Economia Italiana, ma a fini esemplificativi vi riporto solo qui un indicatore che è quello relativo allo stato di salute della popolazione. Quello che emerge che nel lungo periodo, quindi dall'istituzione del nostro servizio sanitario ad oggi, c'è stato un apparente peggioramento dello stato di salute della popolazione. Parlo di apparente perché in realtà quello che è questo peggioramento è attribuibile all'invecchiamento progressivo della popolazione. Infatti, analizzando questo dato per classi di età, si evince che a parità di età tendenzialmente non ci sono stati dei peggioramenti, anzi, se andiamo a vedere la popolazione anziana, c'è stato un miglioramento dello stato di salute nell'ultimo periodo. Quello che è importante e su cui vorrei porre la vostra attenzione è proprio invece il gap che emerge sullo stato di salute della popolazione per livello di istruzione. Quindi appare, insomma, i dati dimostrano questo, peraltro anche confortati da letteratura a livello internazionale e nazionale, che la popolazione con un livello di istruzione più alto ha una condizione di salute migliore rispetto alla popolazione con un livello di istruzione più basso. Questo gap c'è sempre stato e non è stato colmato negli anni e non appare evidentemente riducibile se non introducendo delle azioni mirate. Infatti quel gap anche che emerge dall'analisi per sesso, quindi uomini e donne, in realtà è un gap apparente o comunque in qualche modo riconducibile anch'esso a livello di istruzione. Quindi uomini e donne con un alto livello di istruzione hanno una condizione di salute migliore rispetto a uomini e donne che hanno appunto un basso livello di istruzione. Quindi sicuramente il fatto di disporre di sistemi di valutazione e di erogazione dei LEA è opportuno, ma noi riteniamo che sarebbe auspicabile ampliare questo tipo di valutazione, in primis andando a coinvolgere quella componente sociale, perché sappiamo benissimo che ci troveremo di fronte a un quadro epidemiologico di aumento di popolazione anziana e peraltro sola, quindi una valutazione che vada ad ampliare, affiancare al sanitario la componente sociale, e ancora che non possa prescindere da andare a considerare altre dimensioni. A tal proposito, il nostro centro di ricerca dal 2012, con cadenza annuale, fa una valutazione delle performance delle regioni in un'ottica, appunto, in un obiettivo di valutazione sociosanitaria. Lo fa considerando più dimensioni di valutazione, quindi sicuramente gli esiti, l'appropriatezza, ma anche l'equità, la dimensione sociale, la dimensione economica e l'innovazione. Lo fa andando a recepire le prospettive di tutti gli stakeholder del Servizio Sanitario Nazionale e identifica un indice di performance unico per ogni regione che appunto recepisce queste dimensioni. Effettivamente la diversa prospettiva di tutti gli stakeholder fa sì che tutte le dimensioni non pesino allo stesso modo. Di fatto, appropriatezza, equità ed esiti contribuiscono per oltre il 60% alla performance, seguiti da sociale, innovazione e dimensione economica. Successo nel medio periodo, le performance sono migliorate in tutte le regioni, il gap tra le regioni del nord e le regioni del sud sembra essersi ridotto, però comunque resta importante. Un dato degno, insomma, di nota è che appunto questo gap si è ridotto, ma si è ridotto perché sono cresciute soprattutto le regioni del centro e del sud. Ora, probabilmente per via di un supporto, una guida che c'è stata per via dei piani di rientro, ma quello che a noi sembra abbastanza interessante è che la crescita delle regioni più performanti, quindi tendenzialmente quelle del nord, c'è stata sì, ma è stata decisamente più contenuta, il che ci sembra essere attribuibile a dei vincoli evidentemente ormai strutturali legati all'attuale assetto del nostro sistema sanitario. Quindi riteniamo, insomma, che sia fondamentale una riforma che vada a promuovere politiche sicuramente intersettoriali, che vada ad unire investimenti nell'istruzione a strategie di prevenzione sanitaria e di alfabetizzazione alla salute, sicuramente con focus sui gruppi più vulnerabili, in un'ottica di andare a ridurre quelle diseguaglianze di salute che, come abbiamo visto all'inizio, sono anche in larga parte attribuibili a quello che è il livello di istruzione e che quindi non è riducibile se non con azioni mirate. Io vi ringrazio. In merito al secondo tema, passo la parola alla collega, la professoressa Polistena.
6: Grazie mille. Daniela, se puoi proseguire con le slide. Il secondo tema, come dicevamo, è il tema del riparto. Perché questo tema? Perché negli ultimi anni l'accordo tra le regioni in tema di riparto è sempre più complesso. D'altra parte i criteri risalgono al 1996 con la legge 662 e appunto prendevano in considerazione la popolazione residente, i

0: fondi di 0,75 del Fondo Sanitario Nazionale ripartiti su mortalità e deprivazione. Ecco, il nostro centro di ricerca, se puoi andare avanti Daniela per favore, ritiene che questo sistema di riparto non sia più attuale. D'altra parte le regioni si sono messe d'accordo quest'anno esclusivamente alla fine dell'anno, quindi a dicembre, e che probabilmente è utile ispirarsi ad esperienze internazionali. Ovviamente gli elementi qualificanti di queste esperienze internazionali sono l'organicità, cioè il fatto che la modalità sia scientifica, trasparente e comunicabile, e il sistema di riparto dovrebbe avere delle caratteristiche istituzionali simili a quelle italiane e dovrebbe utilizzare dei dati che sono disponibili anche in Italia, quindi database presenti anche nel nostro sistema. Quindi il sistema che più è simile al nostro e che utilizza un sistema di riparto scientificamente solido e trasparente, a nostro avviso è quello inglese. Se puoi procedere. Quindi, sì, come centro di ricerca riteniamo che l'algoritmo di riparto che si dovrebbe andare a seguire è un algoritmo che prevede quattro livelli di successive allocazioni. Un primo livello che dovrebbe dividere per componenti assistenziali la somma che è complessivamente allocata al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi in qualche modo questo livello è sovrapponibile a quello attuale della ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale indistinto sui LEA. Un secondo livello invece dovrebbe ripartire sulla base dei bisogni individuali della popolazione afferente e questo attraverso dei pesi stimati mediante i risultati di modelli di regressione multivariata applicata a dati individuali e corretti per i rischi di inappropriatezza. Il nostro paese dispone di questi database su dati individuali, quindi questa è una stima che assolutamente potrebbe essere intrapresa. Andiamo avanti. Il terzo livello dovrebbe apportare ulteriori correzioni che dovrebbero tener conto in particolare dei differenziali di efficienza delle strutture di erogazione, differenziali che sono dovute a caratteristiche che non afferiscono ai bisogni dei cittadini, ma più in generale a caratteristiche territoriali, per esempio la dispersione territoriale o il mercato in cui le strutture operano. Infine, il quarto livello dovrebbe ripartire una quota di risorse per la riduzione delle disuguaglianze e in generale degli unmet needs. Ovviamente sarebbe opportuno che questo algoritmo di stima dei fabbisogni seguisse delle regole di governance che prevedono sia un processo di revisione annuale, quindi i dati venissero aggiornati annualmente, e possibilmente anche un monitoraggio terzo indipendente dell'algoritmo che potrebbe, per esempio, prendere in considerazione ulteriori variabili, ulteriori elementi o ulteriori livelli. Quindi, andando alle conclusioni, i quattro livelli permetterebbero di definire un fabbisogno oggettivo. Ovviamente la necessità è quella di rimanere ancorati a un approccio strettamente scientifico e trasparente per evitare anche eventuali strumentalizzazioni. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie. A questo punto chiedo se siano domande da parte dei deputati in presenza o in collegamento. No? Nessuno chiede di intervenire. Bene, ringrazio ancora una volta i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione. Buona giornata e buon lavoro. Buon pomeriggio, la Commissione prosegue il ciclo di audizione nell'ambito di un'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi. Partecipa all'audizione odierna Francesco Longo, responsabile scientifico dell'Osservatorio sulle aziende sanitarie italiane del CERGAS. Saluto e ringrazio il nostro ospite per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che lo svolgimento della

0: Commissione, che prego di contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, quindi la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e il sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Francesco Longo, prego.
1: La vedi la presentazione?
0: Sì, la vediamo.
1: Perfetto. Allora, l'SSN ha 5 problemi principali, il razionamento implicito e altri, adesso entriamo nel merito. Il primo, noi dichiariamo l'universalismo in maniera bipartisan, ma poi nei fatti la coperta è corta e non definiamo le priorità e quindi il razionamento è implicito. Faccio vedere che se voi guardate la terza colonna, se avete una patologia cronica, e avete la laurea, avete una probabilità di essere in buona salute al 65%, avete la quinta elementare, avete la probabilità di essere in buona salute al 30%. Quindi l'SSN nel razionamento implicito non riesce a mettere in priorità le persone a bassa literacy. Questo è un lavoro pubblicato di recente insieme a Walter Bergamaschi. Sull'ultima colonna, quella che conta, è il tempo d'attesa tra la biopsia al seno, che ha mostrato un tumore, e l'intervento chirurgico. Quindi è il tempo d'attesa per arrivare all'intervento chirurgico dal momento in cui la donna ha scoperto di avere il tumore al seno. Se fate gli accertamenti in regime di solvenza privato, cioè fate dopo la biopsia la risonanza a pagamento, aspettate 27 giorni per arrivare all'intervento chirurgico in regime SSN. Ed è l'ultima riga. Se invece voi fate gli accertamenti diagnostici dopo che avete scoperto che avete il tumore, regime SSN, arrivate all'intervento chirurgico in 48 giorni. Questo vuol dire che quando noi compriamo la risonanza a pagamento, in realtà in quel momento stiamo comprando la lista d'attesa chirurgica. Questo è contro le regole ovviamente dell'SSN, questo è pubblicato su tutte le donne operate dal tumore al seno nella ATS di Milano, 3 milioni e mezzo di abitanti. Quindi noi razioniamo in maniera implicita e di fatto favoriamo nelle liste d'attesa chirurgiche chi sa comprarsi pezzi di accertamenti diagnostici a pagamento. Altro esempio di razionamento implicito: abbiamo 4 milioni non autosufficienti e 300.000 posti letto in RSA per gli anziani, quindi sicuramente metteremo in RSA le persone più povere, più incapienti, più sole. No. Hai 25.000 euro nette all'anno da pagare per l'SSN, per entrare in casa di riposo, ci entri. Non hai 25.000 euro, non ci entri. Quindi se tu hai 25.000 euro, ricevi 20.000 euro dallo Stato. Se non hai 25.000 euro, non ricevi niente. E quindi facciamo, nel caso dell'RSA, Robin Hood all'incontrario. Prendiamo dai poveri per dare ai ricchi. Questi tre sono tre esempi nell'ambito della comunità, nell'ambito degli interventi chirurgici e nell'ambito dell'RSA, dove noi il razionamento implicito è sbagliato perché favoriamo i più ricchi e sfavoriamo i poveri. Secondo problema, i nostri consumi sanitari sono casuali. Tasso di accesso al pronto soccorso, si va da 373 accessi ogni 1000 abitanti in Veneto a 246 in Lazio, la differenza è tranquillamente del 40%, ora qualcuno dovrebbe stabilire qual è la quantità giusta di accesso ai pronto soccorso. È chiaro, qua emerge un divide nord-sud molto molto forte. Ancora peggio se andiamo a vedere prestazioni diagnostiche in regime specialistico ambulatoriale. I consumi nel nostro paese sono a caso. Se abitate in Emilia-Romagna la media è di 14 equaddome ogni 100 abitanti, se siete nel Lazio è 5. La differenza è 3 volte tanto, senza nessuna giustificazione epidemiologica, quindi i nostri consumi sono a caso. Se osservate anche l'istogramma dell'Emilia-Romagna, guardate la variabilità interna. Ci sono delle ASL in cui in media ci sono 17 equaddome ogni 100 abitanti e l'altra in cui ce ne 10. La differenza è dell'80%, di consumo per abitante nella stessa regione, quindi se confrontiamo tra regioni abbiamo differenziali del 300%, se confrontiamo dentro la regione abbiamo differenze dell'80%, i consumi sono a caso. Se facciamo un confronto invece su prestazioni di laboratorio, troviamo dati analoghi. Se abitiamo in Umbria si fanno 1400 prestazioni laboratorie ogni 100 abitanti, se invece sono a Bolzano ne faccio 800. Guardate la variabilità interna, non so, nell'Abruzzo si va da minimo 500 a massimo 1300. Quindi se che guardiamo diagnostica in vivo, in vitro, troviamo differenziali tranquillamente del 100%. Se facciamo un confronto tra due regioni, le best performer, facciamo un confronto di consumo per abitante di diagnostica. I lombardi consumano 8 prestazioni in media a testa, vedete 0,8, gli emiliani a testa 1,5. Gli emiliani consumano per abitante il doppio delle prestazioni diagnostiche rispetto ai lombardi. Per prestazioni diagnostiche qua intendiamo la TAC, la risonanza, l'ecografia, quindi gli emiliani fanno il doppio delle prestazioni diagnostiche dei lombardi a fronte di una epidemiologia paragonabile. Se invece andiamo nelle visite, succede il contrario. I lombardi consumano 3 visite a testa all'anno, gli emiliani 2. Quindi i lombardi fanno il 50% in più di visite ambulatoriali a testa all'anno rispetto agli emiliani, mentre gli emiliani, se torniamo indietro, fanno il 100% in più di diagnostica rispetto ai lombardi. Capite che tutto fa l'SSN meno che seguire evidenze scientifiche e linee guida. Questa è la variabilità infraregionale dei lombardi, vedete, ci sono sull'asse verticale le visite, sull'asse orizzontale la diagnostica. Se voi abitate in questo territorio si consuma pochissimo, se abitate nella stessa regione in questo territorio si consuma il 60-70% in più. Terzo grande problema, la distanza crescente tra prescrizioni e capacità produttiva dell'SSN. Questi sono dati lombardi, la prima a sinistra, le ricette sono il doppio di quello che il sistema lombardo sa produrre. Vedete in grigio sono le ricette diagnostiche che non hanno trovato la prestazione, il 54%. La media lombarda è il 56%. E se andiamo invece nelle visite, la situazione è analoga, vedete il 51% non sono consumate, questo è un dato ufficiale della Regione Lombardia, quindi noi facciamo ricette che sono il doppio di quello che sappiamo produrre. Ovviamente potete immaginare, quando le persone hanno in mano le ricette, vanno al CUP a prenotare, chi è in grado di trovare, chi no. Le persone socialmente più forti, con reti sociali, competenze, trovano, le persone più deboli non trovano. Segnalo che le liste d'attesa sono calcolate solo sulle prestazioni che hanno trovato la prenotazione, quindi l'attuale metrica delle liste d'attesa non considerano metà delle ricette che non hanno trovato la prestazione. Questa è un'altra regione che non ha il piacere di dire qual è, e il dato è analogo. Le ricette sono il doppio della capacità produttiva. Il quarto grande problema che abbiamo è che l'aderenza alle terapie è al 50%. Questi sono dati ufficiali AIFA, diverse tipologie di farmaci, ipertensione, antidiabetici, anticoagulanti, e vedete l'aderenza media dei cittadini è al 50%. Considerate che il farmaco fa salute, una visita in più o meno non fa necessariamente salute, e noi metà dei farmaci dovrebbero essere assunti e non vengono assunti. La buona notizia sta nel fatto che noi abbiamo i nomi e cognomi di chi non assumono i farmaci, ovvero coloro che hanno in mano la ricetta non hanno ritirato il farmaco, e abbiamo i nomi e cognomi di coloro che hanno esaurito oramai le scorte e dovrebbero andare a fare la nuova ricetta e non sono andati. Quindi noi conosciamo i nomi e cognomi dell'80% dei pazienti non aderenti, purtroppo non valorizziamo ancora questo dato, non facciamo niente. E poi ultimo problema, abbiamo degli squilibri terribili nella geografia delle professioni, siamo già il paese al mondo che ha più medici e il peggior rapporto medici-infermieri, cioè abbiamo troppo poche infermiere, e quest'anno facciamo il miracolo che abbiamo 17.000 iscritti alla facoltà di infermeria e 17.000 che sono iscritti e 24.000 iscritti a medicina. E quindi come se fossimo un paese dove ci sono più iscritti a architettura che candidati muratori. Quindi siamo già il paese al mondo che ha più medici per abitanti e meno infermieri per medico, e quest'anno noi peggioriamo definitivamente la situazione perché abbiamo 17.000 iscritti a infermeria e 24.000 iscritti a medicina. Quindi i nostri squilibri delle categorie professionali peggiorano. Ho finito, riassumo quali sono i nostri grandi problemi, ve li faccio vedere nell'India. Il primo problema è che dichiariamo l'universalismo, ma assolutamente abbiamo dei razionamenti impliciti di norma sbagliati. I consumi sono assolutamente casuali, tra una regione e l'altra si consuma il doppio di una cosa e la metà di un'altra, e il confronto l'ho fatto tra Emilia Romagna e Lombardia, non tra Emilia Romagna e Calabria, perché sarebbe ancora più impietoso, e quindi vuol dire che il sistema non applica nessuna evidenza scientifica. 3, prescriviamo il doppio di quello che sappiamo produrre, e quindi una ricetta su due non trova, ma quella ricetta su due che non trova non viene neanche calcolata nelle liste d'attesa. 4, abbiamo un'aderenza alle terapie farmacologiche certificata da AIFA al 50%, abbiamo i nomi e cognomi delle persone non aderenti, questa informazione noi non la usiamo. 5, abbiamo già un rapporto infermieri-medici nei paesi sviluppati, quest'anno abbiamo 17.000 iscritti a infermeria, 24.000 medicina, peggioreremo ancora il rapporto. Ho mandato due capitoli del rapporto OSI 2025, che è il rapporto che la Bocconi fa tutti gli anni sulla sanità, dove potete trovare in dettaglio tutte le informazioni che ho qua presentato. Io ho finito.
0: Grazie, chiedo a questo punto se ci sono domande da parte dei deputati. Prego, onorevole Bagnasco.
2: Sì, grazie Presidente. No, molto velocemente.
3: Forza Italia.
2: Ho sentito 17.000 iscritti a scienze infermieristiche e 24.000 iscritti a medicina. Certo, sono dei dati che fanno abbastanza pensare, ma vorrei chiedere se è negativo questo tipo di rapporto, chiaramente come è stato detto, ma soprattutto io penso che sia negativo il fatto che ci siano molto pochi infermieri, ma anche i medici non credo che siano in numero superiore alle esigenze della popolazione.
1: Insisto, noi siamo il paese al mondo che ha più medici, semplicemente facendo fare ai medici metà del loro lavoro, o burocrazia o lavoro che dovrebbero fare gli infermieri, abbiamo la percezione che mancano i medici, ma assolutamente non mancano, semplicemente un po' come se un popolo avesse pochi muratori e tanti architetti, e facciamo fare agli architetti il lavoro dei muratori, e allora abbiamo la percezione che ci mancano gli architetti. Ecco, noi siamo così, noi facciamo fare ai medici i lavori degli infermieri e a quel punto abbiamo la sensazione che ci mancano i medici, ma nei confronti internazionali siamo uno dei paesi che ha più medici al mondo, quello che ci mancano terribilmente sono gli infermieri. Segnalo che il 75% dei consumi in Italia sono per malattie croniche e per la long term care, e sono esattamente le patologie che avrebbero bisogno più supporto infermieristico e meno supporto medico.
0: Grazie, onorevole Ricciardi.
4: Buongiorno, grazie Presidente. Ci tenevo a ringraziare
3: del Movimento 5 Stelle,
4: professore, per questa interessantissima relazione. Volevo anzitutto chiedere se a disposizione delle informazioni per quanto riguarda il confronto invece tra una regione che possiamo considerare virtuosa e una regione invece che non lo è, ecco, perché appunto il confronto tra Lombardia e Emilia Romagna assolutamente ci interessava appunto ai fini dell'indagine. Credo sarebbe importante anche avere quest'altro tipo di confronto, penso, non so, Emilia Romagna, Calabria o altri confronti di questo genere.
1: L'ho fatto vedere prima su alcune procedure specifiche, l'equadome o gli esami del sangue. In media al sud si consuma la metà che al nord per abitante. Quindi il sud c'è una gravissima ipoconsumo, quindi troppo poco, mentre alcune regioni del nord c'è sicuramente un iperconsumo. Quindi la media del paese può anche andare bene, peccato che la media del mezzo pollo, dove uno mangia il pollo intero, l'altro zero. Comunque tra nord e sud c'è tranquillamente una differenza che è la metà. Il sud consuma la metà del nord.
4: Va bene, grazie.
0: E mi pare non ci sono altre richieste di intervento, quindi a questo punto ringrazio ancora una volta il nostro ospite. e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie e buon lavoro.
1: Arrivederci, buon lavoro.
3: Sono le 15.59, abbiamo ascoltato la Commissione Affari Sociali della Camera del 28 aprile che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni ha svolto le audizioni di Federico Spandonaro, presidente del Comitato Scientifico di Crea Sanità, di Daniela D'Angela, direttore ricerca della stessa associazione, Barbara Polissena, direttore scientifico, e di Francesco Longo, responsabile scientifico dell'Osservatorio sulle aziende sanitarie italiane del CERGAS. Adesso passiamo alla Commissione Affari Sociali, però del 19 maggio, che sempre nell'ambito dello stesso ordine del giorno ha ascoltato Lucilla Valente, presidente della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, e Giovanni Grasso, consigliere di Stato.
5: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Avverto che la pubblicità dei lavori della suddetta odierna, della seduta odierna, sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per Regolamento. Partecipano all'audizione odierna la dottoressa Lucilla Valente, presidente della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, e il dottor Giovanni Grasso, consigliere di Stato della sezione consultiva per gli atti normativi. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che lo svolgimento della relazione, che invita a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati alle quali seguirà la replica da parte degli auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola alla dottoressa Lucilla Valente. Prego. Risulta? Ah, ecco, perfetto. Prego.
6: Ringrazio per l'invito e rinvio al contenuto della memoria depositata, per quanto non riuscirò a esporre nel tempo assegnato. Mi preme in primo luogo attenzionare che l'impianto normativo, a partire dalla riforma del Servizio Sanitario Nazionale del 1992, delinea un sistema conforme al dettato costituzionale con assegnazione di competenze in duplice livello allo Stato, con la definizione dei LEA da garantire a tutti i cittadini e delle misure di efficienza e tempestività dell'offerta assistenziale, alle regioni la competenza dell'organizzazione sul territorio nazionale del rispettivo servizio e la garanzia dell'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA nel rispetto di standard costituzionalmente conformi. L'erogazione delle prestazioni è affidata a strutture gestite e organizzate in maniera differente sul territorio nazionale, con l'assegnazione al Ministero della competenza a fissare le linee di indirizzo generale del servizio sanitario, l'analisi del fabbisogno, il monitoraggio della spesa sanitaria, nonché il compito di verificare l'effettiva erogazione dei LEA. Nella normativa degli anni 90 si rinviene la definizione dei LEA, la considerazione delle liste d'attesa, oltre che la previsione di istituti volti a governarle. Dopo la frammentata legislazione del periodo emergenziale, che ha allargato l'offerta sanitaria con misure straordinarie, il DL 73 del 2024 affronta in modo sistematico e trasversale il fenomeno delle liste d'attesa e propone non solo risorse e interventi di potenziamento dell'offerta con monitoraggio da parte dell'amministrazione centrale, ma contiene anche interventi da collegarsi all'appropriatezza prescrittiva per il governo della domanda, attraverso la disponibilità di sistemi di prenotazione regionali che garantiscano unitari canali di accesso per i cittadini. Il DL 73 conferma il divieto di sospensione delle prestazioni e le sanzioni già previste dall'ordinamento ed infine gli strumenti già attivi per la riduzione delle liste d'attesa. Nella materia sanitaria la sezione è intervenuta con una prima deliberazione a novembre 24 concernente la riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni sanitarie non erogate nel periodo emergenziale e di conseguenza le misure assunte per ridurre l'incremento delle liste. Si è preso atto delle difficoltà incontrate dal Ministero nello svolgimento dell'attività di coordinamento e monitoraggio, sia per quanto attiene alla verifica dell'avvenuta programmazione in materia di liste di attesa, sia per quanto riguarda la capacità delle singole autonomie territoriali di comunicare tempestivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dalle stesse programmati. Ne è emerso un quadro di discrasia temporale nella disponibilità delle informazioni aggiornate, una notevole eterogeneità fra le regioni nelle percentuali di recupero delle liste d'attesa, margini di inefficienza nell'utilizzo dei finanziamenti disponibili, criticità metodologiche legate all'impiego di dati autocertificati necessari in assenza di sistemi informativi strutturati. La sezione ha tuttavia invocato la necessità in materia di riduzione dei tempi di attesa, trattandosi di prestazioni comprese nei LEA, di un coordinamento da ricondursi secondo Costituzione alla competenza esclusiva statale, con la conseguente necessità di dare piena attuazione alla normativa esistente, istituendo organismi e piattaforme realmente interoperabili, con rafforzamento dei sistemi di monitoraggio. E aggiungerei senza dimenticare tuttavia quanto disposto dall'articolo 120 della Costituzione, secondo cui è consentito allo Stato di sostituirsi agli enti territoriali a garanzia dell'unità giuridica ed economica per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali. La sezione ha avuto modo di rilevare altresì come al mancato rispetto delle prescrizioni legislative non sia seguita l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la sospensione delle prestazioni, l'adozione di azioni disciplinari o controlli a carico dei direttori generali chiamati a garantire il rispetto dei tempi di attesa ed infine come residuale sia stato l'utilizzo del meccanismo dell'erogazione delle prestazioni in intramenia a carico delle aziende sanitarie applicato solo in alcune realtà. Per la lettura delle iniziative intraprese dal Ministero, oggetto di nuova indagine deliberata dalla sezione e del quadro aggiornato a febbraio 2026 sullo stato di realizzazione degli interventi delineati dal DL 73, rinvio alla memoria depositata. La panoramica complessiva, peraltro non esaustiva sia del quadro normativo che del reale livello di attuazione dello stesso, conduce a formulare qualche considerazione di ordine generale. In primo luogo va preso atto che la gestione delle liste d'attesa e il sistema di garanzia dei LEA nei tempi stabiliti sono fenomeni strettamente interconnessi e che le prime risentono del condizionamento di variabili articolate e influenze esterne indipendenti dal sistema. Ciò determina che nel tentativo di creare un giusto bilanciamento fra domanda e offerta, la valutazione dell'effettiva capacità dei sistemi regionali di controllare il fenomeno non possa basarsi solamente sull'osservazione dell'effettivo utilizzo delle risorse aggiuntive finalizzate all'incremento della produzione di prestazioni, ma sia fondamentale l'osservazione della capacità di governare la domanda di prescrizioni in continuo incremento, superiore agli sforzi di potenziamento del sistema di offerta, a sua volta connotata da una forte variabilità regionale. I ritardi che connotano la fase attuativa del DL 73 sottolineano la contingente difficoltà che persiste nelle interconnessioni fra gli enti deputati alla gestione della materia, difficoltà che l'emergenza pandemica ha acuito, ponendo in risalto le criticità strutturali, quali carenze dei servizi sanitari e sottodimensionamento delle risorse umane già incise dalle misure di contenimento della spesa operate nel decennio precedente. A tal proposito, cito il disegno di legge C2365 dichiarato dal Ministero come stralcio dell'unitario intervento in materia di liste di attesa all'origine dello stesso DL 73, nel quale sono apprezzabili diverse disposizioni miranti ad affrontare il complesso fenomeno delle liste di attesa in maniera conseguenziale rispetto allo stesso decreto. In primo luogo emergono le disposizioni dell'articolo 1, laddove per le prestazioni di specialistica ambulatoriale il controllo della domanda, inteso come la traduzione del bisogno di sanità dell'assistito in prestazione caricabile sul Servizio Sanitario Nazionale, passa per il filtro dell'attività prescrittiva del medico, ridisegnata in maniera più dettagliata anche con responsabilità diagnostica ripartita fra più soggetti. Emerge con chiarezza il rafforzamento dei ruoli dei soggetti chiamati a gestire la sanità, lo Stato, le cui funzioni di indirizzo e coordinamento vengono potenziate, le regioni e le province autonome chiamate ad attuare ogni utile iniziativa per garantire l'effettiva e tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private, monitorare e vigilare sui risultati raggiunti, prevedere in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa idonee misure da adottare nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie, anche in relazione ai compiti agli stessi assegnati in materia di piani strategici annuali. Positivamente apprezzabile il comma 7 dell'articolo 1, che introduce un processo di pianificazione regionale e aziendale con la previsione ancora una volta di meccanismi di responsabilizzazione dei direttori aziendali. Tuttavia appare opportuno sottolineare che affinché l'analisi e la previsione relativa alla domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale proveniente dai propri assistiti non rimanga alla base di una valutazione circoscritta alla singola realtà territoriale e il processo di pianificazione possa avere il giusto esito, la disposizione andrebbe rafforzata e coordinata con i poteri di indirizzo e coordinamento del Ministero, che allo stato attuale continua ad avere difficoltà di cognizione dell'entità del fenomeno. Infine, rilievo particolare riveste l'articolo 12, che valorizza il rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione ai cittadini delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA, quale indicatore per l'assegnazione di quote premiali alle regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio. Prevede che le autonomie territoriali assegnino specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa, che dovranno avere un peso minimo del 30% nella valutazione e verifica dei direttori generali degli enti del servizio sanitario e per il riconoscimento delle indennità di risultato, prevedendo che questi a loro volta assegnino i medesimi obiettivi e direttori amministrativi sanitari nonché di struttura complessa. In conclusione, si presume che ove sia data completa e tempestiva attuazione agli strumenti di monitoraggio e coordinamento già previsti, le regioni e le province autonome potranno disporre, così come lo Stato, anche degli strumenti conoscitivi e operativi che potranno avviare il sistema verso l'assicurazione di una regolare gestione delle liste d'attesa. Tuttavia rimarco che in assenza di una perfetta conoscenza dell'entità della domanda e di conseguenza della reale consistenza delle liste di attesa, l'ampliamento degli strumenti atti ad aumentare l'offerta di prestazioni fornite dagli enti sanitari, tra i quali intramenia e strutture private accreditate, potrebbe determinare un ulteriore ampliamento del divario fra domanda e offerta in assenza di tempestività di realizzo delle misure di contenimento e razionalizzazione della prima, di attuazione delle politiche di appropriatezza prescrittiva e di individuazione di obiettivi e assunzioni di responsabilità, con conseguente previsione di sanzioni in caso di mancato realizzo delle misure previste, da spingersi in ipotesi di carenze strutturali e criticità gestionali anche fino alla sostituzione dell'ente territoriale da parte dello Stato, ove sia preordinata al rispetto dei LEA. Sostituzione che, quale ipotesi eccezionale nel sistema, non può essere limitata ai soli aspetti economici, ma nel rispetto dei principi costituzionali deve essere estesa anche all'aspetto gestionale e soprattutto essere finalizzata alla rimozione delle criticità strutturali persistenti, con l'avvertenza che in ipotesi di nomina del commissario occorrerà una vigilanza serrata e costante del suo operato, preordinato al rispetto del giusto bilanciamento fra esigenze finanziarie e assicurazione dei LEA. Chiaro che l'istituto può funzionare solo in presenza di reale e leale collaborazione fra Stato e Regioni. Ringrazio per l'attenzione prestata.
5: Grazie a lei. Do ora la parola al dottor Giovanni Grasso. Prego.
7: Grazie, ringrazio anch'io di questa preziosa occasione di ascolto. Preciso che le mie considerazioni saranno essenzialmente di carattere generale. La sezione consultiva del Consiglio di Stato non è, come noto, direttamente coinvolta sul piano tecnico nel procedimento di elaborazione dei decreti che riguardano i livelli essenziali dell'assistenza. Il significativo divario sanitario territoriale nell'erogazione dei servizi sanitari nazionali e sociosanitari ha, come ben del resto mostra di intendere il programma dell'attività indagine conoscitiva, cause programmatiche, organizzative, finanziarie, infrastrutturali e tecniche che rendono ovviamente il problema estremamente complesso. Con un grado di estrema sintesi che poi potrà essere compensato da qualche osservazione per iscritto che allegherò, e direi che sul piano programmatico l'articolo 1 del decreto legislativo 502 ancora la garanzia di effettività, adeguatezza ed omogeneità dei livelli non solo essenziali ma anche uniformi delle prestazioni alla definizione e all'aggiornamento del piano sanitario nazionale, il quale dovrebbe rappresentare nel quadro normativo il principale strumento di programmazione, finalizzato alla prefigurazione di una prospettiva strategica pluriennale, in grado come tale di orientare ed insieme costruttivamente coinvolgere sia i livelli organizzativi regionali che i livelli operativi aziendali. È noto che a dispetto della previsione dell'aggiornamento triennale, l'ultimo piano è ormai risalente nel tempo. Con ciò i vari piani settoriali, per oncologia, cronicità, malattie rare, prevenzione, vaccini e così via, risultano allo stato sottratti alla necessaria cornice unitaria, la quale sola è capace di individuare e circoscrivere le priorità, definire e certificare le necessarie risorse, strutturare chiari, condivisi ed omogenei obiettivi. D'altra parte, proprio il piano nazionale rappresenta, nella prospettiva su cui l'indagine si concentra, un fondamentale strumento di coesione, sicché le sue risolte criticità concorrono a spiegare, nella concorrenza degli altri fattori, le marcate asimmetrie nell'organizzazione dei servizi, nella pianificazione delle reti di cura e nella definizione dei modelli di assistenza e delle misure orientate al contrasto delle disuguaglianze, su molte delle quali tecnicamente si è adeguatamente soffermata la collega della Corte dei Conti. Allo Stato, in modo cursorio, si può rammentare che nel sostanziale stallo dell'aggiornamento del piano nazionale solo 10 regioni dispongono un piano integrato sociosanitario, 16 hanno un piano approvato prima dell'emergenza pandemica e perciò sostanzialmente significativamente non aggiornato, 4 stanno lavorando all'aggiornamento, mentre in altre 4 la programmazione si è effettuata tramite programmi operativi regionali. Una sola regione, che è il Friuli Venezia Giulia, prevede un aggiornamento annuale per legge e soltanto la provincia autonoma di Trento rappresenta sotto plurimo rispetto un modello virtuoso con un piano decennale partecipato e concreti indicatori di esito. A questo rilievo di ordine essenzialmente programmatico, dunque segnala una carenza di base nella nostra prospettiva, si aggiunge sul piano organizzativo che la riorganizzazione dell'assistenza territoriale prevista dalla missione del PNRR è ancora lontano lo Stato all'essere pienamente operativa. Il piano, come a tutti noto, è inteso avviare e coinvolgere il superamento delle disparità e criticità strutturali del Servizio Sanitario Nazionale mediante il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali. Disegno di un virtuoso percorso integrato che parte dall'abitazione come primo luogo di cura per arrivare alle case di comunità e agli ospedali di comunità. Disegno che tuttavia registra, al 31 dicembre 2025, il funzionamento di sole 66 case di comunità, pari al 3,9% delle 1715 previste dal disegno di riorganizzazione, mentre per 649 strutture, pari al 37,8%, le regioni non hanno dichiarato alcun servizio attivo, per 781, pari al 45,5%, attivo solo un servizio, e per 285 pari al 16,17% dichiarano tutti i servizi obbligatori, tra queste però risultano operativi solo alcune. Naturalmente anche in tal caso si registrano marcate differenze a livello territoriale. Sotto il terzo profilo, che è di ordine finanziario, naturalmente un profilo decisivo, giovano considerazioni di vario livello, almeno sotto 6 punti di vista. Anzitutto, la tendenza evidenziata e diffusamente illustrata dalla relazione, l'ultima relazione della Corte dei Conti, ad una stabilizzazione di un modello di finanziamento della spesa sanitaria volto a preservare l'esistente anziché a potenziare capacità e servizi. Relativamente a LEA, segnatamente il nodo, e come è noto, si traduce nel criterio di finanziamento sulla base dei costi storici, senza una valutazione dinamica dei bisogni assistenziali. A un secondo livello si registra un indebolimento marcato della cosiddetta equità d'accesso, segnalato da un crescente ricorso a prestazioni private, sia di ordine ambulatoriale che diagnostico, che concorrono a marcare significative e persistenti criticità distributive. Anche sotto questo profilo ovviamente vale il discorso relativo alle liste e ai tempi di attesa. In tale prospettiva, per esempio, occorrerà certamente una riflessione ampia sul modello della cosiddetta sanità integrativa regolata, che esibisce accanto a potenziali e sicuri vantaggi anche evidenti rischi di incremento del tasso sociale di diseguaglianza, con dinamiche di sanità a due velocità che andrebbero attentamente monitorate, misurate e bilanciate. Da un terzo punto di vista si registra una disfunzionale interpretazione operativa della logica dei piani di rientro imposti nel quadro del regime commissariale, quale occasione di tagli sostenibili operati in senso prevalentemente quantitativo invece di riorganizzazione volta all'innovazione sul piano qualitativo del rientro. Si registra altresì una non temperata trasparenza della valutazione dell'efficacia del sistema degli accreditamenti privati, che faccia leva su una reale verifica ex post dei risultati raggiunti, con l'auspicato incremento in funzione selettiva e pro competitiva delle condizioni di concorrenza delle strutture private. Si nota in particolare il nodo delle tariffe, con l'incertezza allo stato indotta dall'annullamento operato in sede giurisdizionale del cosiddetto decreto tariffe ad opera del TAL del Lazio, con la dilazione temporale degli effetti di giudicato che ne è sortita a fini conformativi e il recupero delle riscontrate deficienze procedimentali ed istruttorie. La sentenza risulta per giunta in questo momento appellata, ma l'udienza non è lo stato fissato, perché lascia intendere probabilmente che il tempo scorre sotto il profilo dell'adeguamento al giudicato. Si tratta, come è chiaro, di uno snodo importante che è in grado di per sé solo di condizionare, di là delle più comprensive ragioni di criticità, il procedimento di adeguamento ed aggiornamento dei LEA. Infine, la verifica del tratto di effettività della neutralità finanziaria degli adeguamenti affidati al concreto decreto cosiddetto ISO risorse. In disparte il rilievo di ordine verosimilmente non meramente procedimentale della mancata bollinatura del relativo schema di testo ad opera della Ragioneria dello Stato, la clausola di formale invarianza appare in grado di integrare, questo in termini generali, un argine adeguato in ordine a spese di natura o del tratto discrezionale, ma rischia, alla prova dei fatti, di risultare velleitaria o magari di meno ostile, quando non nel peggiore dei casi concretamente irrealistico, perfino mentitoria, con surrettizia compressione dei fatti e dei servizi, a fronte di livelli di prestazione che integrano pretese direttamente azionabili agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale. Dal quarto punto di vista, sul piano infrastrutturale, perdura la necessità di attuare il disegno di una reale sanità digitale, di là dalla piena implementazione operativa, per inteso urgente e necessaria, del fascicolo sanitario. E ciò con l'attuazione di un effettivo sistema di piena interoperabilità dei dati e di centralizzata dei rilevanti flussi informativi. Sotto questo profilo è verosimile che la digitalizzazione e l'uso mirato del big data, anche mediante valorizzazione delle risorse di intelligenza artificiale, sia potenzialmente idoneo ad attivare metodologie predittive del fabbisogno sanitario, che sono di per sé in grado anche di favorire il superamento dei divari e delle disomogeneità territoriali, oggetto di attenzione. In altri termini, la raccolta e l'interoperabilità di dati di alta qualità informativa, nel rispetto ben inteso dei diritti del paziente, la garanzia individuale, per esempio la privacy e tutela sociale, potrà certamente consentire l'analisi e la condivisione per l'attuazione di strategie più efficaci di coordinamento e di cura a plurilivello in ambito regionale, nazionale e per questo rispetto anche europeo. Infine, da ultimo, sul piano tecnico, una più efficiente dinamica di adeguamento dei LEA postula per un verso la valorizzazione per finalità di congruo e pertinente monitoraggio di un sistema di indicatori meno sgranato, con utilizzo effettivo dell'intera ed articolata griglia di indicatori rispetto a quelli pur significativi del sottoinsieme core del nuovo sistema di garanzia, che come noto è piuttosto limitato e quindi meno espressivo di quanto sarebbe necessario. Inoltre, verosimilmente è opportuna, se non necessaria, una complessiva riflessione di ordine generale sulla rigidità dell'iter procedimentale di adeguamento e sulla integrazione delle competenze tra livello centrale e livelli regionali, attualmente mediato dal sistema delle intese in sede di conferenza. Si tratta nel complesso di profili in grado di orientare, soprattutto da quest'ultimo punto di vista, un affinamento della governance sanitaria, nella prospettiva della valorizzazione e rafforzamento del livello statale, cui guarda naturalmente non a caso l'articolo 117,2 lettera M della Costituzione. La necessaria dimensione collettiva del diritto alla salute e l'esigenza di una uniformità prestazionale richiedono infatti un'organizzazione di tipo necessariamente nazionale, che coinvolga diversi livelli di governo in attuazione del principio di sussidiarietà verticale, in più occasioni valorizzato a luogo dalla Corte Costituzionale. In parte potrà valere per tutti il richiamo alla sentenza 802 del 2002, che ha riconosciuto alla salute il tratto di competenza essenzialmente trasversale, che impone al legislatore nazionale di assicurare a tutti e su tutto il territorio nazionale il pari godimento delle prestazioni garantite, che la normativa regionale e l'ambito regionale non è abilitato non solo, come è chiaro, a ridurre o limitare, ma anche a vario titolo a condizionare. Si tratta verosimilmente, può essere questa un'osservazione conclusiva da sviluppare, di ragionare sulla funzionalità degli alternativi paradigmi di un regionalismo competitivo e potenzialmente ancora più marcatamente differenziato, oggetto ovviamente di ampia riflessione politica e parlamentare, e all'incontro di un recupero della centralità statuale e ministeriale, con la mediazione di un regionalismo cooperativo non diseguale, e che obiettivo resti quello di presidiare ed assicurare, contemperando esigenze finanziarie e logiche di effettività, l'accessibilità e l'universalità del servizio sanitario. E in ultima istanza l'obiettivo di uguaglianza sostanziale che asseconda la fondamentale e varrà appena rammentare preziosa direttiva dell'articolo 3,2 della Costituzione. Ringrazio.
5: Grazie a lei. Chiedo se da parte dei colleghi deputati che sono in aula o collegati da remoto se vogliono fare delle domande sulle relazioni. Vorrei chiedere una cosa io, non so però se sarà in grado di rispondere, però ci provo, alla dottoressa. Allora, della Corte dei Conti, no, noi abbiamo espresso il parere come commissioni parlamentari sul DPCM, decreto ministeriale di aggiornamento dei LEA, ormai da qualche settimana, sono stati approvati sia alla Camera che al Senato con il nostro parere. Credo che debbano anche essere sottoposte alla Corte dei Conti per la registrazione prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Sa per caso, ha notizia dei tempi di definizione di questo percorso? Grazie.
6: Grazie a lei. No, perché trattasi, presumo che vadano al controllo di legittimità? E quindi non le posso dare una risposta immediata, i tempi di sono i 60 giorni canonici.
5: Sì, certo, non c'è dubbio, ci ho provato. No, perché chiaramente no, perché il DPCM in pratica è l'approvazione definitiva del quanto era stato già previsto nel 2017, che poi non era mai entrato in vigore, e il decreto ministeriale invece prevede 91 aggiornamenti alle prestazioni che erano già state previste, quindi era importante chiaramente che fossero approvati e quindi arrivare direttamente in Gazzetta Ufficiale e quindi consentire poi alle regioni di poterla attuare. In questo ragionamento che stiamo facendo sull'attuazione dei LEA ho provato a chiederle se sapeva qualcosa, tutto qui. Grazie.
6: Benissimo.
5: Comunque
6: grazie.
5: Vi ringrazio perché le vostre relazioni sono state molto esaustive. Abbiamo, per quanto riguarda la dottoressa, abbiamo anche il documento che i colleghi deputati potranno, diciamo, molto, molto approfondito, la ringrazio, su cui potranno prendere molti spunti importanti. Ringrazio anche il dottore del Consiglio di Stato. Ringrazio di cuore e dichiaro conclusa l'audizione di oggi. Grazie.
7: Grazie.
3: Sono le 16:28, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati del 19 maggio, che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni, ha audito Lucilla Valente, presidente della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, e di Giovanni Grasso, consigliere di Stato. E passiamo adesso alla Commissione Affari Sociali della Camera. Questa è la penultima delle due che vi ancora dobbiamo proporre. Questa è del 9 giugno. E l'argomento è lo stesso: l'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. E sono stati auditi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, Serena Caravella, ricercatrice della Svimez. Buon ascolto.
5: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per regolamento. Partecipa all'audizione odierna il dottor Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Saluto e ringrazio il nostro ospite per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo lo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti. Potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica degli auditi. La documentazione acquisita sarà disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al dottor Nino Cartabellotta. Grazie.
8: Ho provato a schematizzare una serie di dati e di considerazioni, poi su alcune slide ovviamente andrò veloce, lasciando il materiale in consultazione a questa aspettabile commissione. Sapete benissimo che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in Italia è fortemente disomogenea tra le regioni. L'ultimo rapporto disponibile del nuovo sistema di garanzia, che è quello del 2023, aspettiamo a giorni quello del 2024, sostanzialmente ci fa vedere che le regioni inadempienti sono circa un terzo, prevalentemente collocate nelle regioni del Mezzogiorno, dove si salva soltanto la Puglia. Vedete la cartina che, dividendo in quattro quartili quelli che sono i punteggi massimo 300 che ciascuna regione può ottenere, l'Italia sostanzialmente risulta essere spaccata in due, dove nelle regioni del Mezzogiorno soltanto la Puglia risulta essere adempiente. In questo contesto si è innestata l'attuazione dell'autonomia differenziata, e su questo la Fondazione Gimbe in altra commissione ha ribadito il fatto che le preintese assumono che nella materia tutela della salute non sia necessaria la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Però abbiamo ampiamente documentato che le LEP non coincidono, quindi il vero problema all'interno di questo contesto di grande diseguaglianza è qual è? Che se i LEA rappresentano la soglia costituzionale minima dei diritti da garantire su tutto il territorio nazionale, i LEA costituiscono lo strumento operativo attraverso cui perseguire tali obiettivi. Quindi, equiparando questi concetti, da un lato si semplifica giuridicamente il concetto, dall'altro il fatto più grave: rischiamo di cristallizzare delle diseguaglianze regionali negli adempimenti LEA. L'altro elemento di rilievo è che questo si concretizza con il fenomeno della mobilità sanitaria, che complessivamente in termini di compensazione nel 2023 ha superato i 5 miliardi e 100 milioni, e qua le concentrazioni le differenze sono molto più marcate. Vedete che sono soltanto tre, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le regioni che attraggono tanti pazienti, mentre sostanzialmente tutto il centro-sud, Lazio incluso, sostanzialmente risultano avere dei passivi molto, molto, molto elevati. C'è anche il tema del personale, su cui ovviamente non mi concentro in maniera particolare, se non per sottolineare che ci sono grandi differenze nella distribuzione di personale, sia dipendente come medici e infermieri, tra le varie regioni, sia soprattutto per quello che riguarda le carenze di medici di famiglia e di pediatri di libera scelta, che vanno a invertire un po' quel trend nord-sud, nel senso che le grandi carenze di medici di famiglia si concentrano nelle grandi regioni del nord, così come quelle di pediatri, lasciando intendere che in queste regioni ci sono probabilmente ovviamente altre opportunità di lavoro, per cui i giovani non scelgono più queste professioni fondamentali per l'assistenza sanitaria. L'ultimo dato rilevante che voglio ribadire è che di fatto rispetto a quello che è uno degli indicatori principe della qualità dell'assistenza sanitaria, cioè quanto viviamo rispetto all'aspettativa di vita alla nascita, se voi vedete quello che è particolarmente interessante da un lato ma preoccupante dall'altro, che tutte le regioni del Mezzogiorno, le 8 regioni del Mezzogiorno secondo l'Istat, stanno sotto la media nazionale, a documentare che il peggioramento della qualità dell'assistenza di questi ultimi 20 anni ha ribaltato praticamente questa classifica. Alcune considerazioni, non è questa la sede diciamo per fare valutazioni relative alla quantità del Fondo Sanitario Nazionale, però vi faccio notare un dato molto interessante. Il documento di finanza pubblica ha cristallizzato al 6,4% la previsione di spesa sanitaria per i prossimi anni, però quello che noi abbiamo rilevato è che sostanzialmente negli ultimi anni si sta scollando dalla percentuale del PIL destinata al Fondo Sanitario Nazionale. Cosa significa questo? Che tutte le regioni oggi sono in difficoltà a garantire i livelli essenziali di assistenza, perché le previsioni di spesa, che ovviamente sono tarate sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sono ampiamente diciamo sottofinanziate rispetto a quello che è il Fondo Sanitario Nazionale. Per intenderci, in termini di percentuale del PIL la previsione di spesa sta intorno al 6,4, in termini di fondo noi stiamo intorno al 6,1%. Questo determina un gap in miliardi, vedete che è crescente nel corso degli anni, ormai fino al 26 diciamo la partita è chiusa, e tenete conto che nel 2024 la Corte dei Conti ha già certificato 1,5 miliardi di deficit per le regioni, che purtroppo oggi si trovano a una scelta duplice che ricade comunque sui cittadini, perché o tagliano i servizi oppure sono costretti a aumentare le imposte regionali per non finire in piano di rientro. Un altro tema rilevante su cui volevo concentrarmi è quello sui criteri di riparto di cui tanto si parla. L'ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2023 e da questa figura si vede che sostanzialmente la maggior parte, circa il 60%, il riparto avviene prevalentemente su quota pro capite, un 40% su struttura anagrafica, 0,75% per mortalità e 0,75% per caratteristiche territoriali. Quindi sostanzialmente non abbiamo ancora un criterio di riparto del fabbisogno sanitario nazionale largamente basato su quella che è la quota pro capite non aggiustata. Dopo la modifica diciamo del 2023 alcune regioni hanno recuperato rispetto al 22 una quota pro capite, in particolare alcune regioni del Mezzogiorno che erano diciamo più penalizzate da questo punto di vista, però il vero grande problema è che la quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale, che come vedete è praticamente quasi un poco più del 97%, ha ancora delle differenze tra regioni che sono importanti, sicuramente giustificate da una diversa composizione della popolazione dal punto di vista anagrafico, però che al tempo stesso penalizza i giovani, soprattutto per quelli che sono nuovi aspetti legati, pensiamo per esempio al disagio psichiatrico. Ecco, per quantizzare le differenze rispetto alla media nazionale, tenete conto che il Piemonte, la Toscana, piuttosto che la Liguria, diciamo, hanno rispetto alla media 100 milioni di riparto in più, Lazio, Campania e Lombardia in particolare, vedete circa 250 milioni in meno. Questo come frutto diciamo, delle differenze importanti che ci sono sulle caratteristiche del riparto. Sui criteri di monitoraggio LEA volevo sottoporre all'attenzione di questa aspettabile commissione che viene effettuata attraverso il nuovo sistema di garanzia, che comprende 88 indicatori che permetterebbero in qualche maniera di valutare in maniera multidimensionale la qualità dell'assistenza, però di fatto il monitoraggio viene fatto soltanto con un sottoinsieme di indicatori che vengono definiti core, che erano 22 negli anni 2022 e sono diventati 25 nel 2023, e questo sostanzialmente riduce di molto quella che è la capacità del sistema di andare a monitorare il tutto. Vedete, questi sono diciamo gli adempimenti del 23 che fanno vedere quali sono i punteggi sotto i 60 che definiscono l'inadempienza di varie regioni. Quali sono le criticità del nuovo sistema di garanzia? Che questi indicatori dovrebbero essere espansi, perché 25 sono troppo pochi, e anche la soglia di sufficienza di sopra 60 è troppo bassa, perché legittima un livello troppo limitato di inadempimenti LEA, ovviamente con l'obiettivo di promuovere le regioni, e finisce per appiattire le performance per le performance regionali. C'è poi il tema che questi indicatori ruotano poco, quindi questo rischia di determinare una cristallizzazione dello strumento, perché mi si permette la metafora scolastica, le materie sono sempre uguali e praticamente anche le domande che vengono fatte sono sempre le stesse, quindi questo rischia diciamo di aumentare valutare e di sovrastimare la qualità delle performance dei servizi sanitari regionali, incluse anche quelle che sono le modalità degli aggiornamenti che sono troppo rigide e oggi non permettono in tempi brevi di includere indicatori, per esempio, su nuovi bisogni di salute, su innovazioni tecnologiche o sull'evoluzione delle politiche sanitarie. L'altro elemento critico è che la quota primaria è veramente irrisoria, soltanto lo 0,3%, e non è legata praticamente all'erogazione dei LEA, ma i criteri sono annualmente definiti dalle regioni e spesso non sono così trasparenti da capire se questo aggettivo premiale esiste ancora oppure rappresenta una sorta di tentativo di compensare eventuali disequilibri nella distribuzione delle risorse. L'ultimo punto che volevo affrontare è quello sui piani di rientro e commissariamenti. Questa era la situazione al 25. Le regioni in blu erano in piano di rientro, quelle rosse commissariate. Il dato particolarmente rilevante è che i tempi della durata di questi piani di rientro e commissariamenti sono veramente diventati troppo lunghi, parliamo di oltre 15 anni, quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Adesso con la fuoriuscita della campagna del piano di rientro e la Calabria del commissariamento, il quadro che si presenterà nel 2026 è questo, però le certezze quali sono? Che questi piani

0: più alto lo pagano i cittadini, sia sul piano economico perché devono subire imposte regionali più elevate, aumento della spesa privata, e sul piano della famiglia perché della salute, perché ci sono i fenomeni di rinuncia alle cure soprattutto da parte delle fasce meno abbienti. Chiudo con due slide di proposte complessive. Le prime sono prevalentemente di tipo politico-finanziario. È evidente che la politica deve decidere di rendere compatibile l'entità del finanziamento pubblico con il perimetro dei LEA, perché oggi noi abbiamo il paniere LEA più ampio d'Europa con uno dei finanziamenti pubblici più bassi, quindi o si aumenta il finanziamento pubblico oppure bisogna ridurre le tutele pubbliche, perché altrimenti creiamo diseguaglianze. Bisogna ridurre questo gap tra fabbisogno sanitario nazionale e previsione di spesa, altrimenti le regioni saranno costrette, come dicevo, o aumentare le tasse ai cittadini oppure a tagliare i servizi. Bisogna aumentare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle regioni, mantenendo il rispetto della loro autonomia, e al momento sospendere l'attuazione dell'autonomia differenziata almeno fino a quando non saranno definite e finanziate i LEP sanitari. Dal punto di vista tecnico il nostro consiglio è quello di rivedere i criteri di riparto aumentando il peso della deprivazione sociale, ma anche integrando criteri di orografia, vivibilità e densità abitativa, che soprattutto nell'assistenza territoriale sono elementi che condizionano la spesa sanitaria, definire sui piani di rientro e commissariamenti dei criteri oggettivi di uscita e rivedere l'impianto attuale che è troppo sbilanciato sull'equilibrio economico-finanziario, superare quei limiti del nuovo sistema di garanzia già citati poco fa, e per quello che riguarda i professionisti mettere in campo strumenti per mantenerli nel Servizio Sanitario Nazionale e aumentare l'attrattività, e ovviamente anche mettere in campo azioni concrete di accordi intraregionali per contenere la mobilità sanitaria. Grazie.
1: Grazie. Chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Onorevole Ricciardi, prego.
2: Grazie Presidente. Ringrazio il Presidente Cartabellotta per la sua relazione. Volevo chiedere un chiarimento su un punto specifico. Quando parliamo del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dei LEA, appunto, noi oggi abbiamo questi 88 indicatori, i criteri core sono 25 e la sufficienza almeno 60 indicatori.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Questa struttura ha dei limiti, nel senso sarebbe auspicabile che debbano essere tutti 88 sufficienti, oppure proponeva un'alternativa? Come valutare l'adempienza del LEA?
0: Il problema fondamentale qual è? Che lo strumento oggi è insufficiente per catturare gli inadempimenti LEA, o più in generale per valutare la qualità dell'assistenza. Cioè, ora nel 24 io mi aspetto che i punteggi siano più alti e che le regioni inadempienti siano meno. Questo non coincide con quello che succede nel mondo reale, perché la pagella sostanzialmente ha un numero di indicatori troppo limitato e che sostanzialmente si cristallizzano nel tempo, perché le regioni si concentrano a raggiungere gli obiettivi misurati dagli indicatori e magari tralasciano degli altri. Allora, il tema qual è? Quando nel marzo 2019 venne pubblicato il decreto sul nuovo sistema di garanzia, l'obiettivo era quello di ampliare la griglia LEA, che era lo strumento precedente. Però a oggi la griglia LEA aveva 33 indicatori, oggi il sistema di garanzia ne ha 25, quindi rispetto agli 88 sono pochi. Quindi noi le criticità che evidenziamo quali sono? Cioè lo strumento di misurazione c'è, però di fatto non è adeguatamente utilizzato, perché se noi oggi utilizzassimo tutti gli 88 indicatori, la mia personale sensazione è che a essere adempiente sarebbero 3, 4, forse 5 regioni e tutte le altre sarebbero inadempienti. Quindi da un lato c'è la necessità di mantenere un equilibrio anche rispetto a quello che è la visibilità istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale, però dall'altro non dobbiamo essere troppo riduzionisti. L'altro problema che ho segnalato e che ritengo sia particolarmente rilevante è il procedimento tecnico per aggiornare l'elenco degli indicatori. Quindi se volessimo oltre agli 88 inserire un indicatore sul fascicolo sanitario elettronico, piuttosto su cose innovative, è talmente complesso che richiede veramente tanto tempo. Quindi noi crediamo che sia necessario aumentare la flessibilità dell'aggiornamento, ma soprattutto incrementare e fare ruotare questi indicatori, in maniera tale che le regioni si sentano, tra virgolette, mi si permette il termine, un po' più con il fiato sotto il collo, non per obiettivi di controllo da parte dello Stato, ma per quegli obiettivi di indirizzo e verifica che spettano allo Stato, in un contesto di legislazione concorrente, perché altrimenti se le materie sono così poche è evidente che le regioni, una volta che hanno raggiunto quegli obiettivi, sostanzialmente si sentono a posto, ma i diritti dei cittadini non vengono soddisfatti.
1: Grazie. Ha fatto un passaggio sul tema LEP, LEA e anche sulla decisione della Corte Costituzionale, che chiaramente è

0: mente, perché la Corte Costituzionale. No, ma se può precisare però questo discorso, perché i LEA sono prescrittivi, cioè le regioni dovrebbero rispettarli per interi. Non è che se domani venisse cambiato un sistema e vengono integrati con i LEP, automaticamente questo risolverebbe il problema dei luoghi dove purtroppo i livelli essenziali di assistenza non sono assicurati, no? Per precisare meglio questo passaggio.
1: Sì, grazie della domanda.
0: Che rapporta la decisione della Corte Costituzionale, chiaramente?
1: Sì, la Corte sostanzialmente cosa ha fatto? È passata da un principio di diritto finanziariamente condizionato, cioè le regioni in relazione a quelli che sono i vincoli di finanza pubblica erogano le prestazioni compatibili, a un principio con la sentenza 195 del 24 di diritto di spesa costituzionalmente necessaria. Cioè la Corte ha detto, guardate che il diritto alla tutela della salute è un diritto incomprimibile, condiziona l'esigibilità di tutti gli altri diritti civili e sociali, oltre che la libertà delle persone, e quindi deve essere garantito, e ha allineato la garanzia dei LEA con l'esigibilità del diritto e ha chiesto allo Stato, alle regioni, agli enti locali di recuperare risorse per finanziare a livello essenziale di assistenza. L'inghippo tra LEA e LEP dove sta? Sta nel fatto che i LEA rappresentano uno strumento, quindi siccome al momento attuale nell'attuazione dell'autonomia differenziata sostanzialmente si sta chiedendo praticamente di togliere la tutela della salute dalle materie su cui definire i LEP perché corrisponderebbero ai LEA, nella realtà dei fatti questo non è così, perché di fatto i LEA sono semplicemente delle prestazioni erogate, mentre i LEP, secondo l'articolo 116, sono dei diritti che devono essere garantiti ai cittadini. È ovvio che si tratta di sfumature molto sottili, però la nostra preoccupazione qual è? Che l'allineamento LEP e LEA finisca per cristallizzare delle diseguaglianze senza riequilibrare quelle differenze che al momento ci sono tra le regioni.
0: Se è anche il contrario invece, cioè spingere perché i LEA vengano applicati su tutto il territorio nazionale e non solo in alcune regioni.
1: Ma questo lei sa bene che dipende anche dal fatto che negli anni in alcune regioni la cattiva politica ha fatto la cattiva sanità, e in altre regioni, quindi le capacità amministrative delle regioni indubbiamente hanno influenzato in maniera non piccola tutto questo. Però se io ripercorro un po' anche la storia di quella che oggi potremmo definire la questione meridionale in sanità, che cosa è successo negli anni? Tanto c'erano delle differenze culturali importanti, poi dopo il 2001 c'è stato praticamente una sorta di abbandono delle regioni da parte dello Stato, ci sono stati gli anni in cui il Ministero della Salute non esisteva più, poi a un certo punto lo Stato ha deciso che le regioni dovevano pagarsi i propri debiti e chi era in grande difficoltà economica non ci è riuscito, quindi stagione dei piani di rientro e dei commissariamenti, poi purtroppo sono arrivati i grandi tagli. Quindi mettiamo insieme i grandi tagli, la necessità di rientrare, di riequilibrare i bilanci, la difficoltà poi di risollevarsi anche per le modalità con cui i piani di rientro non hanno favorito lo sviluppo organizzativo, ha di fatto determinato che negli anni anche nelle regioni del Mezzogiorno di buona volontà complessivamente il gap tra nord e sud si è ampliato, quindi sicuramente è possibile che quello possa essere uno stimolo, però è importante che ci sia la necessità che venga riconosciuta la necessità di colmare alcuni divari oggi importanti che esistono tra le regioni, perché la mia sensazione è che in alcuni ambiti ci siano grosse difficoltà dal punto di vista del recupero della capacità di erogazione dei LEA, perché alcuni ambiti sono stati molto molto indeboliti, soprattutto in alcune regioni del sud, tenendo conto che oggi un po' tutte le regioni, anche le grandi regioni del nord che storicamente garantivano livelli essenziale assistenza di qualità molto elevata, sono in difficoltà. L'Emilia Romagna 5-6 anni fa era al top in tutte le classifiche, oggi non lo è più, quindi significa che la coperta corta sta creando difficoltà anche in regioni storicamente forti.
0: Chiedo ai colleghi collegati se qualcuno vuole fare domande. Mi pare di no. E quindi ringrazio il dottor Cartabellotta per la sua audizione e per il documento che ci ha consegnato, che i colleghi troveranno su Geocamera e sul sito internet, oltre alla documentazione cartacea che è chiaramente qui a disposizione. Dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie delle regioni. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per regolamento. Partecipa all'audizione odierna per la SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, il dottor Carmelo Petraglia, consigliere scientifico, la dottoressa Serenella Caravella, ricercatrice esperta. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che lo svolgimento della relazione, che invita a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica degli auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola ad un rappresentante della SVIMEZ. Prego.
2: Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, come SVIMEZ oggi siamo qui appunto a rimarcare l'importanza del diritto alla salute, sia come diritto costituzionale fondamentale, come uno dei principali driver dell'equità nei diritti di cittadinanza, e soprattutto sotto nel nostro interesse, nei nostri studi, come fattore di sviluppo e di coesione. Gli esiti della salute e le differenze nella qualità dei sistemi regionali sono infatti dei fattori che condizionano le scelte di mobilità delle famiglie, impattano sull'attrattività dei territori e quindi sulle prospettive di sviluppo economico e sociale. Un breve cappello a quella che è la situazione dello stato di salute della nostra sanità. Conosciamo bene lo stato di sottofinanziamento della sanità pubblica italiana, e questo emerge in maniera marcata, forte, nel confronto con le grandi economie europee. Guardiamo la Francia e la Germania. Noi abbiamo una spesa sanitaria pubblica in percentuale al PIL in media di 6,5%, che è sensibilmente inferiore rispetto alla Francia e rispetto alla Germania, circa 4 punti percentuali di differenza. E questo lo vediamo anche nella spesa sanitaria pubblica reale pro capite. Nel 2024, questi sono i dati OCSE più aggiornati, noi abbiamo una spesa italiana intorno ai 2.673 euro, che è circa il 33% in meno di quella francese e addirittura il 46% di quella tedesca. E poi l'altra faccia della medaglia: noi abbiamo in Italia una quota in percentuale di spesa sanitaria privata sulla spesa totale che è quasi doppia di nuovo rispetto a Francia e Germania. Siamo intorno al 22,3%, quindi poco meno di un euro su 4 della spesa sanitaria complessiva è un costo che è direttamente sostenuto dai cittadini. Stiamo parlando della spesa out of pocket, quindi principalmente ticket e pagamenti diretti. Una caratteristica della spesa italiana delle famiglie è che è prevalentemente indirizzata per le prestazioni di cura e di riabilitazione, e non nell'assistenza di lunga durata, alla quale invece è indirizzata la spesa delle famiglie nel caso francese e tedesco. E poi abbiamo dei fortissimi divari territoriali, perché quella spesa privata così alta incide molto appunto sulle condizioni economiche delle famiglie, e abbiamo famiglie soggette a disagio economico per cause sanitarie, sia per i costi sostenuti e sia per le rinunce a queste spese sanitarie. Principalmente i più colpiti sono i residenti al sud, le famiglie meno abbienti, gli over 75 e gli stranieri. Le cause di impoverimento sono l'acquisto dei farmaci per gli over 75 e principalmente le spese odontoiatriche per le famiglie con figli. Abbiamo percentuali altissime, lo vediamo in Sardegna, in Calabria, in Campania, attorno al 14-13% delle famiglie in povertà sanitaria. Queste differenze territoriali, come dicevamo all'inizio, si guardano anche negli esiti di salute. Al sud, sappiamo, abbiamo una speranza di vita alla nascita mediamente inferiore di un anno e mezzo rispetto al nord-ovest, centro e nord-est. E poi abbiamo una grande differenza per la mortalità oncologica, che è più elevata al sud sia per gli uomini che per le donne. Questo è un po' il risultato anche di una forte differenza nella qualità dei sistemi sanitari regionali. I LEA, aggiornati al 2023, secondo l'ultimo aggiornamento del marzo 25, ci dicono che sono molte le regioni al sud inadempienti o a rischio, diciamo, inadempienza, ma anche al nord abbiamo dei casi come la Val d'Aosta, la Liguria e il rischio di Bolzano. E questa, diciamo, differenza nell'EA è anche dovuta a quelli che sono poi gli indicatori all'interno di questi livelli, tra cui quello della prevenzione è un indicatore fondamentale, che è la copertura degli screening. Noi qui vediamo qual è, diciamo, la copertura dello screening mammografico nel biennio 2021-2022 sulla popolazione target, sia, diciamo, con copertura pubblica che copertura privata. E vediamo che i tassi più bassi sono nuovamente al sud, con il caso limite della Calabria, in cui guardiamo la copertura pubblica degli screening oncologici per la mammella, sono all'11,8%. Ricordo che in Calabria è anche la più alta la quota di donne che fanno lo screening, diciamo, tramite sistemi privati. Qual è la cartina al tornasole di queste differenze che molto documentate, che conosciamo bene? La mobilità oncologica, che è a senso unico, unidirezionale, da sud a nord, con differenze regionali marcate, in cui abbiamo la Calabria, il nuovo caso limite, quasi il 43% dei malati oncologici si fa curare fuori regione. Complessivamente la diciamo, mobilità oncologica del sud interessa il 20% dei pazienti oncologici del mezzogiorno. Non abbiamo nessuna evidenza di una mobilità al contrario, quindi da nord verso sud. Lo 0,1% dei malati oncologici, e principalmente si tratta di una mobilità di breve raggio. Allora, diciamo, dei messaggi chiave che vogliamo mettere in evidenza. Il primo, il tema delle risorse e dello stanziamento. Lo vediamo, c'è un problema di sottofinanziamento, quindi dobbiamo aumentare necessariamente le risorse destinate al nostro sistema sanitario. E poi c'è anche il tema dei criteri che devono essere utilizzati. Allora usiamo principalmente la quota capitaria secca, però se usassimo di più i criteri di deprivazione socio-economica potremmo avere anche una riallocazione delle risorse destinate soprattutto alle popolazioni più bisognose, e quindi, diciamo, una riallocazione delle risorse da nord a sud. Allora, se continuassimo così, quindi i criteri di deprivazione socio-economica contassero ancora così poco come oggi, al 2080 potremmo avere una perdita di risorse per la sanità da nord, da sud verso nord, di circa 9 miliardi. Mentre invece i criteri, diciamo, socio-economici ci consentono, già l'abbiamo visto nel 2023 che sono stati introdotti, ci consentono di riallocare appunto le risorse da nord verso sud, perché contano di più, e tra questi ricordiamo c'è l'incidenza della povertà relativa individuale, la bassa scolarizzazione e il tasso di occupazione. Se seguissimo questi criteri già ci sarebbe, e c'è, lo vediamo, una parziale riallocazione delle risorse. E poi, diciamo, il tema più caro anche in questo momento nella nostra lettura dei divari differenziali, il tema della autonomia differenziata. Al momento le richieste delle preintese sui temi della salute riguardano moltissimi ambiti, tra le politiche tariffarie autonome, agli investimenti per l'edilizia sanitaria, per il patrimonio tecnologico, i fondi sanitari integrativi e altri ambiti di spesa. E, diciamo, se venissero effettivamente, se andassero avanti in questo processo, si potrebbe creare ancora una nuova e maggiore ampliamento e differenziazione tra le regioni. Poi ricordiamoci che le regioni richiedenti di queste diciamo, attività aggiuntive sono regioni che hanno dei sistemi regionali differenziati, molto differenziati. La Liguria è addirittura inadempiente. Punto 2, siamo all'interno di un federalismo che non è assolutamente simmetrico, non è cooperativo, quindi per finanziare queste funzioni aggiuntive le regioni devono, diciamo, fare leva sulle loro capacità fiscali, quindi lo potranno fare solamente le regioni che hanno effettivamente le capacità fiscali, e questo non sappiamo quali possono poi essere gli esiti a livello sistemico. Diciamo, il nostro il nostro dubbio è che effettivamente si possano ampliare ancora di più le differenze che abbiamo visto, cristallizzare ancora di più e di fatto diciamo depotenziare il diritto alla salute anche come leva di sviluppo per le regioni ancora più deboli. Vi ringrazio.
0: Grazie a lei. Chiedo se i colleghi deputati vogliono fare domande. Grazie. Onorevole Ricciardi, sì, prego.
3: Grazie Presidente. Volevo
4: chiedere del Movimento 5 Stelle.
3: Si parlava dello screening mammografico e ho visto che nella tabella parlava di pubblico e poi privato. Cioè lo screening, quello diciamo che dovremmo fare, che comprende una fascia di popolazione che dovrebbe comunque interessare le donne tra i 45 e i 69 anni, comunque tutto il territorio nazionale, quando si parlava di privato, si intendeva privato-privato? Cioè quindi quello che dovrebbe essere proprio garantito
2: quando guardiamo
3: dal pubblico.
2: Quel dato, sì, purtroppo il dato calabrese è quello lì, ma anche diciamo delle altre regioni,
3: certo,
2: del sud. Quando indichiamo lì il pubblico, intendiamo diciamo lo screening oncologico coperto diciamo dai programmi delle ASL, quindi il classico pubblico che consideriamo è quello che va poi a finire all'interno della valutazione dell'EA. Privato no, e poi diciamo il paradosso vediamo nel caso calabrese ma anche nelle altre regioni, lì dove è più bassa la quota di screening pubblico è più alta la quota di donne che invece fanno lo screening privatamente. Comunque complessivamente siamo in una copertura che è inferiore al 40%, e poi questo si riversa, come vediamo, nella maggiore mortalità oncologica e tutti i problemi che vediamo soprattutto nelle regioni del sud.
3: Ma diciamo, facevo questa domanda perché teoricamente se viene fatto nel privato, quindi autonomamente, non è da considerare screening, nel senso viene fatto secondo tempistiche che non sono quelle previste,
2: sì,
3: dallo screening, perciò mi veniva il dubbio, ho detto magari forse si intendeva per privato convenzionato, invece
2: no, si tratta diciamo di privato complessivo. Noi diciamo guardiamo quel dato perché solitamente anche così viene presentato dagli ISN, quindi poi lo scorporiamo per andare a vedere qual è la quota di pubblico e anche per capire anche qual è diciamo l'adesione volontaria delle donne eventualmente che se si dirigono verso programmi privati. Prego.
0: C'è un problema pure però di adesione allo screening,
2: sì,
0: che ce l'abbiamo in tutta Italia, visto che aderiscono di media, dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, il 38% degli italiani come media italiana.
2: Sì.
0: Alla domanda di screening aderiscono il 38%, quindi c'è anche questo di problema,
2: allora,
0: che è maggiore al sud, purtroppo.
2: Sì, diciamo purtroppo le cose vanno insieme. Dove l'adesione è più bassa è anche minore la copertura, cioè la capacità poi di intercettare la popolazione target. Quello che noi, infatti poi conoscete benissimo i dati, quello che noi notiamo è proprio lì dove c'è una minore capacità di penetrare la popolazione target con i programmi pubblici, c'è anche un minor tasso di adesione. Questo dipende da N motivazioni, solitamente vanno insieme con lo status socio-economico, il fatto di avere un'occupazione, diciamo tutti diciamo criteri sociali ed economici che conosciamo. Sono dati che vanno insieme, ahimè.
0: Altri colleghi che vogliono fare delle domande, collegati da remoto? Non mi pare, la relazione è stata molto chiara. Ah no, prego, onorevole Ricciardi.
3: Ho avuto un dubbio, sempre sul discorso dello screening, diciamo,
4: Movimento 5 Stelle.
3: Che avete a disposizione, insomma. La capacità di poter fornire lo screening pubblicamente ci sarebbe, ma non si riesce a raggiungere la popolazione, nel senso che non vuole aderire, o comunque non si riuscirebbe a rispondere nei tempi, sempre nel pubblico parlo.
2: Grazie. Vanno di solito insieme. Quello che notiamo in Calabria, ad esempio, facciamo il caso calabrese, quello che guardiamo è il tasso effettivo, cioè delle donne che effettivamente hanno fatto uno screening presso un programma pubblico. Ecco, lì abbiamo un problema proprio delle ASL di domande che vengono inviate alle donne target. La copertura non è mai al 100%, è molto più bassa, che va dal 40, 50 e così via. Quindi già c'è un tema di domande che sono inferiori alla popolazione target. Poi, una volta inviati questi inviti, lì c'è un tasso di adesione, come dicevamo, molto molto scarso. Quindi, tendenzialmente, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, e sono Calabria, Campania e in parte anche Sicilia, sono lì dove guardiamo, notiamo i tassi di adesione più bassi. Però quello che dicevo, anche nei territori sono due condizioni che si manifestano insieme: dove ci sono i tassi di adesione più bassi è molto spesso anche la circostanza nella quale l'ASL non è riuscita ad intercettare totalmente la popolazione target. Quindi da un lato c'è una debolezza proprio dal punto di vista della prevenzione, del meccanismo di prevenzione territoriale, e dall'altro c'è lo scarso tasso di adesione che dipende, come dicevo, da fattori legati allo status socio-economico. Poi nelle relazioni delle varie regioni, io ricordo la Calabria, vengono specificatamente elencati i motivi per i quali loro non riescono ad intercettare tutta la popolazione e lamentano mancanza di personale, attrezzature desuete e così via, quindi la necessità anche di aggiornare tutto il patrimonio e le loro attrezzature, e poi ripeto, si aggiunge il tema delle adesioni. Prego.
0: Ok, non ci sono altre domande, quindi ringrazio ancora i nostri ospiti. Grazie. La documentazione è a disposizione, è pubblicata su Geocamera e sul sito internet, oltre che cartacea qui presso la segreteria della Commissione. Dichiaro conclusa l'audizione odierna. Grazie.
5: 17:06 minuti, questa è Radio Radicale. Abbiamo ascoltato la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati del 9 giugno, che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni, ha audito Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, e Serenella Caravella, ricercatrice della Svimez. Adesso passiamo all'ultima seduta della Commissione Affari Sociali della Camera, che vi stiamo proponendo dall'inizio del pomeriggio. È quella del 7 luglio, sempre l'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Le audizioni sono di Natalia Di Vivo, dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la GENAS, e l'audizione in videoconferenza di Nicoletta Pannunzi, direttrice della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare dell'Istat. Buon ascolto.
6: Sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso web tv della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipa alla audizione odierna Natalia Di Vivo, dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera, sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Natalia Di Vivo. Prego.
7: Grazie, buongiorno. Allora, il mio contributo è riferito soprattutto alle regioni in piano di rientro, quindi un aggiornamento di quella che è la situazione appunto delle regioni che si sono viste da un certo punto di vista anche un po' limitare nei loro poteri ordinamentali. Allora, in particolare tutti sappiamo che comunque già nel 2004 la situazione soprattutto economica e di rilevanti disavanzi aveva portato alcune regioni a avere appunto delle situazioni particolari da essere affrontate in una maniera straordinaria, e infatti la legge 311 del 2004 all'articolo 1,180 ha introdotto uno strumento straordinario finalizzato proprio al riequilibrio economico-finanziario dei servizi sanitari regionali che erano appunto caratterizzati da rilevanti condizioni di disavanzo. La norma quindi prevede che le regioni che presentano questa situazione di squilibrio sottoscrivano con i ministeri dell'economia e delle finanze un accordo, in particolare un piano di rientro che però deve affrontare in maniera strutturale le cause che hanno determinato il disavanzo e quindi migliorare i livelli di assistenza erogati. In fase successiva, quindi già nel 2007, la diciamo, situazione di queste regioni non faceva vedere particolari miglioramenti. Quindi un ulteriore intervento normativo con il decreto legge 159 del 2007, in particolare l'articolo 4, prevede che qualora diciamo, le regioni non abbiano raggiunto gli obiettivi e le azioni che avevano messo in campo nel documento, quindi nel piano di rientro, possano essere ulteriormente limitate nel loro potere attraverso quindi il cosiddetto commissariamento. Quindi come vediamo, in realtà dopo il 2004, quindi dopo la legge che aveva previsto appunto i piani di rientro, nel 2007, anzi il 28 febbraio del 2007, la prima regione, il Lazio, sottoscrive l'accordo con i due ministeri. A seguire Abruzzo, Liguria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna. Poi nel 2009 segue la Calabria con appunto il proprio piano di rientro e poi nel 2010 Piemonte e Puglia. In realtà Liguria e Sardegna riescono, diciamo, nel primo triennio di piano di rientro a raggiungere comunque gli obiettivi previsti del documento e quindi a uscire diciamo, dalla procedura appunto prevista dal piano. Il Piemonte poi in un momento successivo conclude il suo piano di rientro con in realtà il piano triennale 2013-2015, quindi non il primo triennio ma nel successivo triennio, anzi in realtà la verifica viene diciamo conclusa per l'uscita della regione Piemonte nel 2017. Ad oggi in realtà l'elemento che volevo sottolineare è che non esistono delle regole condivise per la conclusione del piano di rientro. Mentre sicuramente esiste un elemento economico che determina diciamo quasi in maniera automatica l'ingresso in piano di rientro ed è la quantità del disavanzo, quindi se il disavanzo dell'anno di riferimento supera il 5% del finanziamento, una regione diciamo, presenta le caratteristiche per entrare in piano di rientro. Non esistono ad oggi regole condivise. La regione Piemonte esce, quindi è un primo esempio diciamo, di uscita dal piano di rientro, attraverso la verifica da parte dei due ministeri affiancanti che diciamo, evidenzia in particolare quindi gli elementi che hanno reso possibile tale conclusione, il fatto di presentare un avanzo nel conto economico al quarto trimestre appunto del 2016, una verifica positiva anche se con alcune prescrizioni sullo stato di attuazione del programma operativo 2013-2015 e la chiusura della verifica degli adempimenti 2014 e anche quelli del 2015 che erano appunto gli anni precedenti all'anno di verifica. Un'altra diciamo situazione di uscita se vogliamo dire particolare è invece quella più recente che riguarda la regione Campania, che diciamo, è uscita dal piano di rientro prima con una sentenza da parte del TAR a cui la regione si era appellata nei confronti del Ministero della Salute, quindi per il diniego all'uscita, che ha di fatto annullato il diniego che bloccava appunto l'uscita del piano di rientro della regione stessa e poi accolta e quindi ratificata, se vogliamo, anche se una sentenza del TAR non è che deve essere ratificata, ma in ogni caso la posizione e quindi l'uscita dal piano di rientro della Regione Campania è stato poi accertato e verificato anche dai tavoli di verifica del Ministero dell'Economia e della Salute nella seduta del 27 marzo del 2026. In realtà quindi abbiamo visto che le regioni entrano e abbiamo parlato dei piani di rientro, che è la prima fase diciamo, di ingresso in questa procedura straordinaria. Abbiamo visto che le regioni sono entrate in piano di rientro nel 2007. ma in realtà le procedure sono andate avanti e in realtà già nel 2009, allo scadere del primo triennio di verifica, si era appunto visto che le regioni ancora non avevano raggiunto quegli obiettivi previsti all'interno dei documenti condivisi con i ministeri. Pertanto, con l'articolo 2,88 della legge 191 del 2009, si introduce un ulteriore elemento, che è quello della prosecuzione dei piani di rientro attraverso i programmi, i cosiddetti programmi operativi, che quindi appunto proseguono quello che è l'accordo però iniziale sottoscritto con il programma, il piano di rientro. Ad oggi, quindi, la situazione diciamo ad oggi è che il Lazio ha un programma operativo 2024-2026, l'Abruzzo un programma operativo 26-28, il Molise un programma operativo triennio 26-28, la Sicilia si è in attesa della, diciamo, approvazione definitiva sempre del programma operativo 26-28, la Calabria anche in corso di redazione il 26-28, anche la Calabria è una, diciamo, in una posizione in questo momento particolare, perché si è avviata una procedura per l'uscita dal commissariamento, che però ancora non si è completamente formalizzata. Anche per la Puglia siamo in attesa della definizione e dell'approvazione finale del programma operativo 26-28. Come abbiamo detto, la Campania ha concluso il piano di rientro nella seduta del 27 marzo 2026. Quindi, diciamo, qual è la situazione complessiva dall'inizio ad oggi? In realtà noi possiamo vedere che ad oggi risultano commissariate, diciamo, di fatto una regione, la regione Molise è ancora commissariata. La regione Calabria diciamo, è commissariata, anche se c'è una delibera del Consiglio dei Ministri che di fatto ne ha decretato l'uscita, ma ancora, insomma, non perfezionata. Però la situazione è che le regioni dal 2007, la maggior parte delle regioni, ancora oggi, dopo quasi un ventennio, risultano essere ancora in piano di rientro, o comunque, come li vogliamo chiamare, programmi operativi. Quindi quello che ho detto, insomma, quindi le regioni commissariate appunto risultano essere ad oggi Molise e di fatto la Calabria è in fase di conclusione. Come dicevamo, come ho detto prima, in realtà per quanto riguarda il piano di rientro, vi ho detto, non ci sono delle regole condivise per cui con degli elementi che definiscono l'uscita dal piano di rientro, mentre invece abbiamo un'unica regola per l'uscita invece dal commissariamento, che in un qualche modo, come dire, quasi riiniziare la procedura. Quindi si esce dal commissariamento, come dice l'articolo 2,88 della legge 191 del 2009, riproponendo un programma operativo triennale approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta sempre del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro della Salute e sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, che appunto determina l'uscita dal commissariamento e il riavvio della procedura in piano di rientro. Un esempio quindi è il verbale del tavolo del 22 luglio 2020, che ha decretato in un qualche modo l'uscita della Regione Lazio dalla procedura di commissariamento. Abbiamo, in realtà ho spesso nominato quelli che sono, diciamo, le verifiche, no? Il tavolo adempimenti, chi decreta, chi verifica, insomma, lo stato di attuazione sia dei programmi operativi e dei piani di rientro. La verifica dei piani di rientro, ma anche la verifica un po' dello stato dell'arte sia dal punto di vista economico che dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è in realtà previsto nell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo del 2005, che prevede all'articolo 9 il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e all'articolo 12 il tavolo di verifica degli adempimenti. Il Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA è in realtà un tavolo istituito presso il Ministero della Salute e si occupa appunto della verifica in condizioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse dell'erogazione dei livelli di assistenza, mentre invece il tavolo di verifica degli adempimenti è istituito presso il MEF ed è coordinato da un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il comitato LEA è composto da rappresentanti del Ministero della Salute, rappresentanti del MEF, in particolare Agenas svolge nell'ambito del comitato LEA un'attività di supporto tecnico-scientifica al comitato stesso, mentre invece per quanto riguarda il tavolo di verifica degli adempimenti, Agenas è componente del tavolo stesso. È importante sottolineare che per le regioni in piano di rientro i due tavoli in realtà svolgono l'attività di monitoraggio e di verifica e controllo in maniera congiunta, proprio per rappresentare, sottolineare che il piano di rientro sicuramente nasce da un problema principalmente economico, ma deve affrontare, quindi il monitoraggio deve riguardare anche la riorganizzazione, la razionalizzazione e l'efficientamento del servizio sanitario regionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
6: Grazie. Chiedo se ci siano domande da parte dei deputati. Onorevole Ciocchetti, prego.
0: No, per comprendere meglio i percorsi che lei ha illustrato chiaramente già, ma ci sono appunto, l'ha detto lei che alcuni percorsi non sono ben definiti e lasciati un po' alla valutazione
4: di Fratelli d'Italia.
0: Non ho capito male. No, prendo il caso del Lazio, esce dal commissariamento nel 2020 con una decisione del Consiglio dei Ministri. Però risulta ancora nel 2026 in piano di rientro, pur avendo registrato negli ultimi due anni un avanzo di bilancio sulla sanità importante, certificato anche dalla Corte dei Conti, quindi la parifica. Quanto passerà ancora per poter, quali passaggi ancora ci sono per poter poi uscire fuori anche dal piano di rientro e quindi entrare nella normalità di gestione? Se è possibile, che poi capisco che il problema del MEF è
7: l'elemento particolare. No, l'elemento che dicevo prima è che non ci sono delle regole, quindi l'ho sottolineato io, delle regole stabilite per uscire dai piani di rientro. Quindi sicuramente la Regione Lazio, come anche altre regioni, l'ho detto insomma anche la Campania, sono uscite dal commissariamento, però come ho provato a sottolineare anche in maniera forse anche un po' veloce, ci sono due aspetti. Sicuramente quello economico è quello determinante e che determina sicuramente anche l'entrata in maniera quasi automatica di una regione se supera il 5% del disavanzo rispetto al finanziamento. Però, come ho provato a sottolineare, poi il piano di rientro deve affrontare in maniera strutturale quelli che sono gli elementi che hanno un po' determinato anche il disavanzo, ma anche nell'erogazione dei livelli di assistenza. Quindi non è soltanto l'equilibrio economico che viene valutato, quindi l'equilibrio economico e una prima azione di risanamento del servizio sanitario hanno portato la Regione Lazio ed altre regioni ad uscire dal commissariamento, ma il percorso però di efficientamento e di qualità anche del servizio richiede ancora un ulteriore affiancamento per appunto potersi decretare. Però giusto per così annunciare, in realtà la Regione Lazio anche in questa fase ha comunque rappresentato, insomma i tavoli stanno lavorando per verificare anche per la Regione Lazio se ci sono le condizioni per l'uscita dal piano di rientro. Quindi sono dei percorsi che vengono accompagnati dal tavolo MEF, quindi economico, dal tavolo adempimenti, ma anche e soprattutto anche dal comitato LEA, quindi anche le tre aree dei LEA devono essere comunque garantite in diciamo, un livello sufficiente, quindi le cosiddette aree, tre aree verdi nei tre, nelle tre appunto aree dei livelli essenziali di assistenza. E anche quelle, per esempio la Regione Lazio sicuramente aveva una situazione economica anche stabile da tanto tempo, ma ancora sulla parte dell'assistenza, insomma, ancora c'era qualche percorso da seguire. Quindi questo è un po' il meccanismo, insomma.
0: Solo per quando parla del programma operativo, il programma operativo è dopo l'uscita dal commissariamento.
7: Allora,
0: poi i 18 mesi che dovrebbero passare dal momento in cui si esce dal, cioè, dal momento in cui si arriva ad una condizione di pareggio dal punto di vista economico finanziario, dovrebbero passare 18 mesi per comprendere appunto il fatto che si rispettino i livelli essenziali di assistenza e compagnia varia. Ma sono collegati col piano operativo questo discorso o sono due cose scollegate?
7: Allora, il piano di rientro è la prima fase, quindi il piano di rientro è l'accordo sottoscritto con la Regione. I programmi operativi sono la prosecuzione del piano di rientro. Quando c'è, diciamo, la fase di uscita dal commissariamento, come dicevo prima, quasi sembra ritornare indietro in un qualche modo, ma si riavvia l'accordo e quindi si riparte in realtà con un piano di rientro, ma molto più snello. Non è il piano di rientro, diciamo, del 2007 sottoscritto dalla Regione Lazio, cioè nel piano di rientro che viene sottoscritto in fase di uscita dal commissariamento si concordano quali sono le azioni, le attività che ancora si ritengono non raggiunte e sulle quali la Regione dovrà concentrarsi per poi quindi poter arrivare alla fase di uscita anche dal piano di rientro. Però ripeto, secondo me è vero anche che non essendoci delle regole, come dire, stabilite, ora 18 mesi non me lo ricordo. No, nel senso che stiamo, sì, forse il tempo, perché stiamo, diciamo, sta ragionando con i ministeri per individuare quali sono le azioni che saranno, diciamo, portate nel nuovo documento per l'uscita dal piano di rientro. Si concordano, diciamo, delle azioni magari da raggiungere entro 18 mesi in modo da poi definire l'uscita dal piano di rientro. No, è con i ministeri, nel senso che in questo caso c'è un accordo.
8: Nel caso specifico potrebbe essere un accordo fatto tra Ministero e Regione Lazio, non, cioè, allora, visto che lui parla di questi 18 mesi,
7: allora, 18 mesi,
8: ma se non sono
7: scritti
8: una regola, potrebbe essere un'eccezione riferita a un accordo tra Ministero e Regione Lazio.
7: No, in realtà anche per la Regione Campania, quando si
8: però
7: è
8: Regione Campania non ci 12... sono stati i 18
7: sì,
8: mesi.
7: Sì, no, si parlava, in quel caso avevamo fatto un programma di 12 mesi di verifica per raggiungere questo
8: si è esaurito molto prima.
7: Uscire poi, vabbè, la Regione Campania poi è uscita, come vi ho rappresentato, per una sentenza anche del TAR, quindi anche una procedura ulteriormente anomala rispetto.
9: Onorevole Ricciardo.
3: Grazie Presidente. Dottoressa, innanzitutto la ringrazio per la relazione. Mi allaccio a questo discorso della mancanza di regole condivise. Allora mi chiedo se come Agenas abbiate valutato la necessità di regole oggettive e se può essere un sistema applicabile avere delle regole oggettive o è meglio valutare appunto caso per caso in assenza di regole, e se avete valutato delle regole condivise, se nel caso c'è una proposta su cui state lavorando e che eventualmente anche prossimamente potrebbe essere condivisa con il Parlamento.
7: È chiaro che le regole condivise soprattutto sono condivise tra i ministeri e le regioni, quindi di solito si arriva ad un'intesa, no, tra le regioni e anche i ministeri, MEF e Ministero dell'Economia, per condividere insieme appunto delle regole per l'uscita dai piani di rientro, quindi dovrebbero essere poi concordate anche con le regioni. Allora, noi attualmente non siamo stati, diciamo, investiti, in alcuni momenti particolari si è parlato di scrivere delle regole, forse nei momenti in cui qualche regione ha avanzato la richiesta e quindi magari in quel momento è sorta la necessità magari di avere delle regole condivise, però al momento non siamo stati, diciamo, interessati anche dal Ministero della Salute per predisporre, diciamo, delle regole condivise, però io mi sono sentita comunque di rappresentare che secondo me questo è un elemento che andrà, insomma, in futuro un po', insomma, affrontato dalle regioni, dai ministeri e forse anche dal Parlamento.
10: Grazie, ci sono altre richieste di intervento? No? Bene, la ringrazio ancora una volta e dichiaro conclusa l'audizione. La Commissione prosegue il ciclo di audizione nell'ambito di indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Partecipa all'audizione odierna l'Istituto Nazionale di Statistica con Nicoletta Panuzzi, direttrice della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare, Alessandro Solipaca, dirigente di ricerca presso il Sistema Integrato Salute, Assistenza e Previdenza, e Maria Assunta Fugnitto, dirigente tecnologo presso il Servizio Offerta di Beni e Servizi e Conti Nazionali per il settore istituzionale. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che invito a contenere entro 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati, alle quali seguirà la replica degli auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Nicoletta Panuzzi. Prego.
11: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, in generale il ciclo di riforme susseguitesi a partire dai primi anni 2000 si è orientato verso scelte finalizzate a mantenere i caratteri fondamentali dell'universalismo e dell'equità del sistema, adottando nel contempo un orientamento mirato ad assicurare efficienza ed equilibrio economico. In questo contesto la spesa sanitaria pubblica è cresciuta in misura moderata, mentre si è ridotto il peso dell'offerta ospedaliera sia in termini di spesa sia di posti letto ed è aumentata la spesa per l'assistenza anche territoriale e le cure domiciliari. Il tema di monitoraggio dei LEA l'Istat partecipa formalmente, secondo il decreto direttoriale del Ministero della Salute del 30 maggio 2023, al sottogruppo di esperti istituito dal cosiddetto Comitato LEA, incaricato di applicare la metodologia di monitoraggio dei LEA nell'ambito del nuovo sistema di garanzia. In questa audizione l'Istat non entra nel merito delle diverse aree di intervento previste dai LEA, già adeguatamente documentate nella relazione sul sistema di garanzia sia implementato dal Ministero della Salute, fornisce invece un quadro conoscitivo aggiornato su alcuni aspetti relativi alla spesa sanitaria, all'offerta di servizi e alla performance del sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione alle differenze regionali. Il testo dell'audizione completa il quadro conoscitivo con alcuni focus, di cui per motivi di tempo non parlerò, su stili di vita, fiducia della popolazione nei medici e nell'altro personale del Servizio Sanitario Nazionale, sull'accessibilità alle strutture ospedaliere di emergenza e urgenza nei comuni capoluogo delle città metropolitane. In sintesi, nonostante l'aumento dei malati cronici dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione, i dati presentati mettono in luce un miglioramento delle condizioni di salute della popolazione residente. La diminuzione della mortalità evitabile osservata nel corso degli anni conferma i passi avanti compiuti. Le principali criticità, tuttavia, risiedono ancora nelle significative disuguaglianze sociali e territoriali, sia nella salute sia nell'accessibilità alle cure e nella diminuzione delle figure professionali, in particolare medici e infermieri operanti nel sistema sanitario nazionale ma anche nel settore privato. Nel 2025 la spesa sanitaria totale risulta pari a 190,1 miliardi di euro, con un'incidenza sul PIL dell'8,4%. La spesa sanitaria sostenuta dal settore pubblico si attesta a 140 1,8 miliardi, il 74,1% della spesa totale, mentre quella a carico diretto delle famiglie a 42,4 miliardi e quella sostenuta dai regimi di finanziamento volontari a 7 miliardi. Nel periodo 19-25 la spesa sanitaria totale è aumentata in media annua del 3,4%. La componente sostenuta dal settore pubblico è cresciuta di più, in media del 3,6% l'anno, mentre l'aumento della spesa privata si è attestata al 2,9% e quello della spesa direttamente sostenuta dalle famiglie al 2,2%. Nel testo potete trovare anche un'analisi della distribuzione della spesa pubblica per funzione specifico regime di finanziamento. Per quanto riguarda la dotazione dei posti letto ospedalieri ordinari, nel 1996 questa era pari a 358.309 posti, nel 2023 è scesa a 176.317, una riduzione quindi di oltre il 50% in meno di 30 anni. La riduzione maggiore si riscontra per i posti letto pubblici, diminuiti del 53,7%, mentre l'offerta del settore privato accreditato è calata del 38,3%. La regione con il calo maggiore è la Calabria, meno 61,2%, mentre la Valle d'Aosta è quella con il calo più contenuto, che si ferma al 20,7%. Nel 2023 il tasso di posti letto ordinari era pari a 3 per 1000 abitanti a livello nazionale, un valore al di sotto degli standard massimi fissati al 3,7 dal DM 70 del 2015. Discreta la variabilità regionale, si va da un tasso di 3,6 in Emilia-Romagna e nella provincia autonoma di Trento a un 2,4 in Campania. Nello stesso anno il 23,6% dei posti letto ordinari si trova in strutture private accreditate, una quota in aumento rispetto al 18,8% del 1996. La riduzione dei posti letto determina anche la diminuzione del rapporto fra le dimissioni ospedaliere e la popolazione residente, passata da 161,5 per 1000 abitanti nel 1996 a 82,1 nel 2023. Nelle private accreditate da 21,9 si è scesi a 17,4. Nel 2004 i medici di medicina generale sono 37.173, 6,3 per 10.000 residenti, 810 in meno rispetto al 2023 e quasi 8.000 in meno in confronto a 10 anni prima. Tale riduzione ha corrisposto un deciso incremento del carico di assistenza, con una percentuale di medici massimalisti, cioè con più di 1.500 assistiti, che ha raggiunto il 54,5%, una quota di quasi 3 punti percentuali più elevata rispetto a quella del 2023 e quasi doppia rispetto al 2014. A livello territoriale la dotazione risulta particolarmente contenuta in Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e Sardegna. Un quadro analogo emerge per i pediatri di libera scelta, che nel 24 sono quasi 6.500, 9,1 per 10.000 residenti con meno di 15 anni, 210 in meno rispetto al 2023 e in calo di oltre 1.200 unità nel decennio. Nonostante la diminuzione degli assistiti dovuta alla riduzione della popolazione di riferimento per il calo delle nascite, il rapporto tra il numero di pediatri di libera scelta e la popolazione residente fino a 15 anni è inferiore alla media nazionale in circa la metà delle regioni, in particolare a Bolzano, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, la quota di pediatri massimalisti, cioè con più di 800 assistiti, nel 2023 supera l'80%. Un'ulteriore criticità è rappresentata dall'innalzamento dell'età media del personale medico e infermieristico. Già nel 2024, infatti, quasi un terzo dei medici di medicina generale e oltre un terzo dei pediatri di libera scelta hanno un'età compresa tra i 65 e i 69 anni. L'invecchiamento è particolarmente evidente nelle regioni del Mezzogiorno e quote elevate di professionisti che lasceranno il lavoro nei prossimi 5 anni si registrano anche nel Lazio e nelle Marche. Il settore dell'assistenza sanitaria, che nel 2023 impiega oltre il 90% degli infermieri e dei medici, l'età media degli infermieri è pari a 46 anni e il 9,8% ha almeno 60 anni. Infermieri mediamente più giovani caratterizzano la provincia autonoma di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta e Veneto, mentre i più maturi, con quote ben superiori al 10%, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Campania. Anche per i medici l'invecchiamento delle professioni costituisce l'aspetto più critico, l'età media è pari a 54 anni, con un divario di 7 anni tra i 50 anni dei medici occupati nella provincia autonoma di Bolzano e i 57 anni di quelli occupati in Calabria. Anche tra i circa 217.000 medici specialisti in attività, quasi 3,7 ogni 1.000 abitanti, si rilevano dotazioni particolarmente basse nelle province autonome di Bolzano, Trento, oltre che in Basilicata, Veneto e Valle d'Aosta. L'età media dei medici specialisti è pari a 55 anni, con una differenza di 5 anni tra il valore più basso nella provincia autonoma di Bolzano, 52 anni, e quello più alto in Calabria, 57 anni. Particolarmente critica la situazione nell'area chirurgica anche per effetto di coloro che nei prossimi anni andranno in pensione, il 44,8% almeno 60 anni, e la quota supera la metà dei medici in Liguria, Campania e Calabria. Nel 25 l'aspettativa di vita alla nascita in Italia si attesta a 83,7 anni, valore che fa del nostro paese uno dei più longevi al mondo. In Campania si scende a 82,1 anni, mentre nelle province autonome di Trento si sale a 85 anni. Nello stesso anno un residente in Italia può contare di vivere in buona salute mediamente 59,1 anni. A livello regionale l'aspettativa di vita in buona salute sale a 67,9

0: determinerà un aumento progressivo della popolazione affetta da multicronicità. Se tuttavia si vuole cogliere la condizione di salute a parità di struttura demografica tramite il cosiddetto tasso di multicronicità standardizzato, la situazione più critica caratterizza ancora una volta Calabria e Sicilia, entrambe al 20,1%, mentre il valore più contenuto si registra nella provincia autonoma di Bolzano, 14%. Differenze si osservano anche rispetto al titolo di studio. Nella classe adulta, quella cioè di 25-44 anni, la prevalenza è pari al 5,5% tra coloro che hanno un titolo di studio basso, che arrivano quindi alla licenza elementare, e scende al 4,9% nella popolazione con livello di istruzione più elevato, cioè persone con almeno una laurea. Rispetto alla multicronicità, il finanziamento effettivo del Servizio Sanitario Nazionale, 136,7 miliardi nel 2024, presenta differenze regionali significative ed evidenzia un'allocazione delle risorse non sempre coerente con le condizioni di salute della popolazione residente. Alcune regioni, come ad esempio Calabria e Basilicata, ricevono infatti una quota di finanziamento inferiore alla media nazionale, pur avendo livelli di multicronicità superiori. Nel 2024 la mobilità ospedaliera extra regione ha riguardato l'8,6% dei ricoveri di pazienti residenti, una quota stabile rispetto al 2023 ma in aumento rispetto al 2004, quando la percentuale era pari al 7,2%. Infine, la mortalità evitabile, quella che si riferisce ai decessi sotto i 75 anni che potrebbero essere ridotti o prevenuti, è costituita da due componenti: la mortalità trattabile, associata alla capacità del sistema sanitario di diagnosticare e curare tempestivamente, e la mortalità prevenibile, legata principalmente alla prevenzione primaria e alla promozione di stili di vita salutari. Nel 23 il tasso di mortalità evitabile è di 16 decessi per 10.000 abitanti, in diminuzione rispetto al 2022 e fra i più bassi in Europa. Le regioni presentano profili diversi per le due componenti della mortalità evitabile. In alcuni casi solo una delle due componenti risulta più elevata rispetto alla media nazionale. In altri casi si osserva una situazione critica per entrambe le componenti ed esistono poi regioni che presentano valori più bassi rispetto alla media nazionale per entrambe le componenti della mortalità evitabile. In estrema sintesi, la situazione più critica si osserva per la Campania, mentre condizioni più favorevoli si riscontrano in Veneto e in Trentino Alto Adige. Accanto alle differenze regionali si osservano differenze importanti anche tra aree interne e aree centrali, in quanto le prime, cioè le aree interne, sono contraddistinte da fragilità strutturali dovute a una minore disponibilità di servizi, a maggiori difficoltà nei collegamenti e un più accentuato invecchiamento della popolazione. Si tratta di condizioni che incidono direttamente sul funzionamento e sull'utilizzo del sistema sanitario. Nelle aree interne si osserva infatti un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali tra la popolazione sotto i 74 anni, a fronte di tassi di ospedalizzazione più elevati e di una maggiore mobilità extraregionale. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie a lei. Chiedo se ci siano deputati che intendono porre domande. No, tutto molto chiaro. Bene, a questo punto ringrazio ancora una volta per il prezioso contributo e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Buon lavoro e buona giornata.
2: Era la seduta del 7 luglio della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni ha svolto le audizioni di Natalia Di Vivo, dirigente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la GENAS, e di Nicoletta Pannunzi, direttrice della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare dell'Istat, l'Istituto Centrale di statistica. Sono le 17:45, questa è Radio Radicale, prosegue la nostra programmazione pomeridiana di questo 20 agosto del 2026. Vi ricordiamo che alle 18:30 ci collegheremo in diretta con la Versiliana, seguiremo l'incontro con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, e di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, dal titolo Dalla Lombardia all'Italia, idee per il buon governo, che sarà condotto da Cesare Zapperi del Corriere della Sera. In attesa vi vogliamo proporre un'intervista di Giuseppe Di Leo a Domenico Crocco sul tema regioni e

0: enti locali dallo Statuto Albertino all'autonomia differenziata.
1: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Parleremo di un libro oggi che tratta il tema del regionalismo nello sviluppo della storia costituzionale italiana. Infatti il libro si intitola proprio così, il regionalismo nella storia costituzionale italiana, lo mostro a favore di telecamera, perché c'è una versione audio video di questa nostra trasmissione, pubblicato dalla casa editrice Iovene Napoletana, prestigiosa casa editrice, soprattutto dedicata alla saggistica, alla produzione scientifica in campo giuridico. L'autore, il nostro gradito ospite, Domenico Crocco, a cui do il benvenuto a Radio Radicale.
2: Grazie per avermi.
1: Professor Domenico Crocco è un jus publicista, è uno storico del diritto medievale e moderno, e infatti in questo libro c'è una commistione tra la storia del diritto e, diciamo, il diritto pubblico. Del resto, un vero giurista non può tralasciare la dimensione storica. E allora direi, professor Crocco, di partire subito sul tema del regionalismo. Ci sono state un paio di costituzioni, la francese e la belga in particolare, che hanno fatto un po' onda a brivio, no? Per il suo discorso e per lo sviluppo del tema anche in particolare del regionalismo e degli enti locali, delle autonomie locali. In che senso?
2: E nel senso che per comprendere tutto, diciamo, la vicenda politica istituzionale, anche attraverso l'elaborazione della dottrina, era importante restituire al regionalismo quella sua natura fondamentale di tema strutturale, quindi non episodico della vicenda statuale italiana. E quindi era necessario partire dalla restaurazione e dalle prime esperienze costituzionali europee. Diciamo che nel testo io ho cercato di evidenziare come l'eredità sostanzialmente napoleonica, quindi codificazione, razionalizzazione amministrativa e poi, non da ultimo, il tema della gerarchia prefettizia, che si ritroverà anche nello Stato unitario italiano, rappresentino quel modello implicito di governo per molte delle monarchie restaurate, e in questo contesto la borghesia, che era anche espressione dei poteri locali sostanzialmente, rivendicava quella partecipazione politica che aveva sperimentato durante l'età rivoluzionaria, e quindi voleva sempre di più nuove forme di rappresentanza e, in un certo senso, potremmo dire, di controllo del potere. La ricostruzione storica quindi muove da quel dibattito tra federalismo e unità, quindi da Gioberti a Balbo, da Cattaneo a Ferrari, in questo contesto ho cercato di ricostruire quell'autonomia locale come emergeva dalle istanze di partecipazione multilivello, cioè come una reazione a quella forma di centralismo monarchico e anche come una possibile soluzione alle, potremmo dire, fisiologiche fratture territoriali della nostra penisola. In questo senso, il liberalismo risorgimentale, con quella sua enfasi sulla divisione dei poteri, sulla tutela della libertà, vedeva nell'autogoverno locale quel presidio di democrazia e di trasparenza, e quindi andava di fatto ad anticipare dei temi che torneranno poi centrali nel secondo dopoguerra. In questo contesto, ecco che abbiamo i tre, antenati del problema del regionalismo, cioè la Costituzione francese 1814 e 1830, che, sebbene avanzate, non affrontano in maniera compiuta il tema della autonomie locali, ma anzi per certi versi confermano il modello napoleonico di amministrazione gerarchica. Abbiamo questa breve parentesi della Costituzione belga, anch'essa forse più avanzata per il problema di un aspetto già in nuce federale e quindi problematiche interne tra i fiamminghi e i cattolici francesi presenti sul territorio, ma senz'altro ovviamente come tutta la nostra più recente storia costituzionale il problema nasce nello Statuto Albertino, dove...
1: Ecco, a proposito dello Statuto Albertino, vogliamo in pochi minuti ovviamente dire le caratteristiche dello Statuto Albertino, l'impostazione innanzitutto e come si riverbera, chi è che sostanzialmente è il centro del potere, come si riverbera poi sul piano delle autonomie locali.
2: Allora, diciamo che lo Statuto Albertino si caratterizza, mettendo da parte l'enfasi risorgimentale, in realtà in una visione, almeno questa che mi ha sempre caratterizzato, di un pragmatismo giuridico. Cioè i Savoia decidono di concedere lo statuto non tanto sull'onda di altre monarchie, ricordiamo che poi nel 48 anche i Borbone fecero un tentativo al quale furono poi costretti, ma questa è un'altra storia, si direbbe. Però ecco che i Savoia si trovarono davanti a un'ipotesi di realismo, io la chiamo vero e proprio realismo giuridico costituzionale, cioè per mantenere il potere monarchico era necessario evolvere. Quindi evolvere significava abbandonare, attenzione, non in toto assolutamente, ma i cattivi potrebbero dire dare l'immagine di voler abbandonare quella forma di monarchia assoluta e aprirsi a quelle istanze propriamente liberali, non solo di divisione dei poteri e quant'altro, ma che dessero essenzialmente un riconoscimento ai diritti dei singoli, anche se ormai è noto anche non addetti ai lavori che la caratteristica dello Statuto Albertino era essenzialmente quella di avere un rango sostanzialmente di legge ordinaria, quindi poteva essere, da qui il problema della sua flessibilità, no? Poteva essere modificata con una legge successiva, quindi non c'era quella situazione tra virgolette di garanzia cui noi oggi siamo abituati a guardare il...
1: Oh, ma arriviamo al punto.
2: Sì, allora, articolo 74 dello Statuto Albertino, dove si fa riferimento a quelle che sono le province. Allora, dobbiamo dire che al momento dello Statuto Albertino, quindi siamo 1848 e questo rimarrà fino al 1859, essenzialmente si guarda alla suddivisione territoriale sotto il profilo propriamente amministrativo. Tentativi, anche se in un'ottica di riforma amministrativa dello Stato, quindi qua ancora non si concepiva l'idea di un regionalismo come diciamo un genere similare ma nello stesso tempo differente rispetto al federalismo di chiara matrice tedesca sostanzialmente con l'esperienza dei Länder, poi vedremo, ma si guarda al discorso esclusivamente delle province. Perché le province in una breve pillola? Perché vi era un'esigenza pragmatica, come sempre. L'Italia successivamente dopo il 1848, ma già con la legge Rattazzi del 1859, si trovava a dover gestire non più il regno di Sardegna, quindi Piemonte e l'isola della Sardegna, ma si trovava a dover gestire tanti territori via via annessi e un paio d'anni dopo si troverà a gestire anche il Regno di Napoli. Per cui c'era la necessità di trasfondere quello che era l'organizzazione amministrativa sabauda di matrice francese essenzialmente, anche per la gestione materiale dei territori. E quindi si scelse la strada delle province, anche perché era un'esperienza storica che era stata appunto provata sin dalla,
1: Sperimentata.
2: certo, sin dalla Francia napoleonica e poi riportata, anche se in maniera più evoluta, nel novello Stato unitario, diciamo.
1: Quali sono le leggi, le due o tre leggi principali di come costituiscono la fonte del, diciamo, di quel periodo di riferimento
2: Ma
1: per la tematica?
2: essenzialmente, io più che di leggi, perché senz'altro la legge principe, tra virgolette, è resta la legge Rattazzi del 1859, ma è un concetto giuridico, cioè quella dell'importanza del prefetto, cioè questa figura gerarchicamente inserita in un contesto di dipendenza dal ministro dell'Interno, che assicurava quello che era il controllo dello Stato centrale su determinate circoscrizioni territoriali. E proprio è il principio che io direi prevale più sul numero della legge o sulla data della stessa, perché questa necessità di gerarchizzare sarà una necessità che verrà vista e sposata anche da un grande politico quale Giolitti, perché lo stesso Giolitti alla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, si renderà conto come si può sfruttare politicamente quest'organo prefettizio che se.
1: Però Giolitti ebbe una visione anche un po' più generale, che di solito nella storia cosiddetta politica civile, non giuridica, viene un po' sottaciuta. Ma la visione di Giolitti dal punto di vista della costruzione di uno Stato amministrativo e poi dal punto di vista territoriale, dei soggetti territoriali, lui ce l'aveva ben chiara. Da un certo punto di vista fu molto efficace nel suo modus procedendi, tranquillo, lentopede, no?
2: Certo.
1: Lei scrive, ma efficace, senza colpi d'artificio, fuochi d'artificio, no?
2: Senza strappi, ma in realtà, ecco, secondo me una delle figure tra le tante, però dobbiamo dire, perché in quel periodo storico, forse dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento, l'Italia all'interno del panorama europeo ha contato forse elementi migliori dal punto di vista giuspubblicistico e non soltanto propriamente giuridico, ma come lei giustamente sottolineava anche dal punto di vista politico. Ci sono stati, ad esempio, personaggi come Saredo, un po' prima di Giolitti, che avevano in un commento al testo unico delle leggi comunali e provinciali, avevano posto il problema addirittura di voler dividere l'Italia in 12 regioni.
1: Regioni, ma anche altre figure come Pietro Maestri,
2: Lì è
1: Alfio Pozzi,
2: stato
1: da altri punti di vista, no?
2: certo, ma lì c'era stato un discorso di trasfondere il distinguo territoriale sotto il profilo del censimento economico e quindi per poter vedere prospettive di futuro del nuovo regno unitario e trasfondere quest'idea di natura statistica in un qualche cosa di natura propriamente amministrativa. Tutta una serie di situazioni che però cozzavano contro che cosa? Contro quella che era, potremmo dire, che era il fuoco sacro dell'unità, cioè tutti coloro che sostenevano che bisognasse necessariamente rendere il paese coeso, un paese che per secoli era stato diviso da regni, normative e anche tradizioni culturali simili ma non sovrapponibili, chiaramente avesse bisogno di una forma di coesione, e questa forma di coesione è stata poi come istanza quella che è stata il peggiore nemico dell'idea del regionalismo, perché il regionalismo era stato da sempre visto come l'opposizione al centralismo, un centralismo che si vedeva e si riteneva necessario per garantire una definitiva unità al
1: unità. Beh, ma si capisce il dialogo, il dibattito anche nell'ambito della scienza amministrativistica tra chi era favorevole ad una autonomia, no? A un decentramento, e chi invece diceva: ma come, ci siamo appena uniti e ci è costata lacrime e sangue, e adesso ci abbandoniamo a progetti aleatori, no? Di decentramento.
2: Sì, ma questo anche per un altro profilo. Vi era chi, ecco, tornando a Giolitti, e io ho cercato di metterlo in evidenza, chi come Giolitti nel guardare allo sviluppo dello Stato si rendeva conto politicamente dell'importanza degli enti locali, perché attraverso la riforma elettorale, con una partecipazione politica alla gestione degli enti locali, si poteva assicurare quel consenso che sarebbe stato necessario in sede di governo centrale.
1: Ma una maggiore compartecipazione. Però in tutto questo si inserivano alcuni problemi, alcuni aspetti caratteristici di quegli anni, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e c'è il fenomeno della urbanizzazione.
2: Certo.
1: Ricorda come Roma crebbe del 53% in pochi anni, in quel periodo, e Napoli, che già era la città più popolosa, del 14%.
2: Certo. Ma questo era anche il periodo, non soltanto Napoli, ma anche Roma, no? La grande urbanizzazione della capitale, la necessità di voler creare Roma capitale europea per certi versi, quindi tutto questo generò ulteriori problemi, e quindi anche in questo c'era il contrasto all'idea di voler riconoscere troppa forma di, potremmo anche dire all'epoca si parlava più di decentramento amministrativo che di regionalismo in senso proprio come l'avrebbe voluto nella prima parte dell'Ottocento il Minghetti, ad esempio. Quindi su questo era importante, perché io le ho detto, e un aspetto forse interessante della ricerca è proprio quello della cosiddetta prefettocrazia, no? Cioè quel sistema nel quale il prefetto viene visto come mediatore tra centro e periferia, e realizza una forma di controllo capillare degli enti locali. E qui le dicevo, il fatto di Giolitti è interessante, perché così facendo Giolitti influenza anche i prefetti, e diciamo che questi sono in grado anche di manipolare le elezioni, di influenzare quella che era la vita politica locale, con il suo riverbero al centro.
1: Mai come però i prefetti fecero durante il periodo fascista.
2: Certo.
1: Perché in realtà con Giolitti e dopo la fine della Prima Guerra Mondiale c'erano istanze, pensiamo per esempio a quelle popolari sturziane, in cui si chiedeva un'autonomia per fare in modo che si conoscesse, anche per il principio di sussidiarietà, le varie identità culturali, storiche diverse, però poi arriva il fascismo. E qui la situazione cambia, perché il fascismo tende a essere è autoritario alla sua nascita, ma tende a essere poi, nell'ambito delle riforme amministrative sugli enti locali, un potenziale totalitarismo.
2: Eh sì, perché potremmo dire che col fascismo si radicalizza il centralismo e si elimina ogni residuo di autonomia. E dovremmo aspettare necessariamente soltanto nel secondo dopoguerra, con quella che è stata poi la crisi del modello autoritario, per avere una riemersione dell'idea regionale,
1: intesa. E lì, nel periodo fascista, il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 esprime la Weltanschauung del sistema fascista, no, professore?
2: Tutto nello Stato, nulla di fuori dello Stato.
1: Appunto.
2: Certo, quindi in questo è evidente come attraverso anche la riforma podestarile che c'era stata un po' prima del 34.
1: Si abolirono i sindaci e li si sostituirono con dei podestà che erano una longa manus del regime fascista.
2: Esattamente, esattamente. Ma è interessante vedere come poi formalmente, mentre diciamo con i podestà il controllo da parte del regime era diretto, con i prefetti ci fu sempre una situazione di ambiguità, perché nel mentre questi erano espressione di fatto del regime, però rappresentavano comunque il massimo potere dello Stato, che rimaneva comunque la corona.
1: E quindi, certo, è tanto è vero che quando si presentavano delle attriti tra il prefetto e il partito, gli organismi di partito, il partito fascista a livello locale, a prevalere era il prefetto, proprio perché rappresentava anche questa istanza. Cioè, del re, ecco.
2: È chiaro. Ma quello, io per questo ho cercato, anche se ovviamente larvatamente, di mettere in evidenza come un aspetto interessantissimo. Poi gli studi di Emilio Gentile sono spettacolari su tutto l'aspetto del fascismo, e di mettere in evidenza come lo stesso Mussolini, no, con una grande tattica politica, raccomandava in alcune sue lettere di mantenere sempre una forma di ossequio ai federali rispetto che dovevano ossequiare i prefetti per certi
1: lei
2: aspetti.
1: Cita Emilio Gentile, per carità, no, nulla da togliere, però all'uopo, secondo me, i libri di Cassese e soprattutto di Melis, per quanto riguarda la storia e l'amministrazione, ma anche per quanto riguarda proprio un libro sul fascismo e l'organizzazione del fascismo, usciti ambedue per il Mulino, spiegano, sono più al di dentro, anche per una visione più giuridica dei loro autori, sì, il meccanismo che lei sta spiegando, insomma, e ha spiegato in questo libro in maniera anche molto, devo dire, molto chiara, eh?
2: La ringrazio per questo. No, ma io ritengo che alla fine ci siano determinati.
1: La macchina imperfetta si chiama il libro di Melis.
2: Sì. No, e poi c'è di Cassese un splendido libercolo, Lo Stato Fascista, edito con il Mulino. Ma io dicevo Gentile per un altro aspetto, perché non tanto per il volume, la voluminosità dei lavori pubblicati, ma perché per comprendere determinati fenomeni, ecco, più propriamente politici, diciamo che noi giuristi dobbiamo spogliarci dalle classiche categorie tecniche, perché conoscere lo strumento non ti dà quella conoscenza piena di invece cercare di comprendere il pensiero di chi ha voluto utilizzare quello strumento.
1: Ma vale anche il processo inverso, professor Crocco. E più spesso però avviene che i giuristi si cimentino con la scienza della politica e quindi col profilo storico-politico, piuttosto che i scienziati della politica e storici tout court che si cimentino con la dimensione dell'evoluzione giuridica anche del pensiero.
2: Sono pienamente d'accordo con lei.
1: E professore, poi naturalmente, guardi che il tempo sta sfuggendo, Abbiamo poco più di 5 minuti e qui dobbiamo dare delle cornici, perché con la Costituente, la Costituzione, arriviamo a un approccio moderno.
2: Certo. E qui nell'approccio moderno è interessante vedere il dibattito tra le varie posizioni e soprattutto come si arriva. Spesso si dice che la Costituzione sia frutto di un compromesso. È vero, però forse non tutti si rendono conto che il termine compromesso non è mai, ormai noi siamo abituati a vederlo sempre in un'accezione negativa, no? Come quasi una
0: Negativo, certo.
2: situazione di debolezza. Dice, si fa un compromesso. Invece la grandezza dei lavori dell'Assemblea Costituente è ravvisabile proprio nel fatto che il compromesso era figlio di una sana dialettica tra tutti i padri costituenti.
1: E
2: Leggendo.
1: difatti cito ancora un libro di Melis, appena uscito per il Mulino, sulle istituzioni della Repubblica Italiana 1946-1993, dove si appalesa moltissimo nei lavori preparatori della Costituente, appunto della Costituente, come ci sia un equilibrio. Qui i protagonisti sono i leader politici o le correnti politiche. Sinteticissimamente, professor Crocco, ci faccia tre o quattro nomi di correnti politiche, di partiti e di esponenti di partiti che sul tema delle autonomie locali, delle regioni, nella Costituente hanno avuto un ruolo importante.
2: Allora, hanno avuto un ruolo fondamentale i liberali con Einaudi, i comunisti con Togliatti. Chiaramente io le dico soltanto i nomi
1: Certo,
2: più
1: certo.
2: noti,
1: I più
2: chiaramente.
1: significativi.
2: E certo, più significativi, e poi chiaramente tutta quell'insieme di area democristiana che, raccogliendo quella che era stata l'eredità di Don Sturzo sotto questo aspetto, si rendeva conto della necessità di dare una partecipazione effettiva e concreta in maniera decentrata su base ovviamente regionale. Diciamo interessante vedere come il Partito Comunista, che in un primo momento era stato avversario dell'idea regionale perché la vedeva una forma disgregatrice dello Stato e poi sott'altro aspetto era considerata un qualcosa di pericoloso per quelli che erano gli obiettivi allora del Partito Comunista, poi in verità con una grande capacità che lo contraddistingueva, no? Togliatti definito la volpe in ambito politico, si rese conto dell'importanza di appoggiare il progetto regionale. Il
1: Era anche tattico, diciamo così, perché
2: certamente.
1: capì che non poteva governare a livello centrale, allora a livello periferico
2: Poteva
1: potevano i
2: essere
1: grandi del
2: un'occasione,
1: partito.
2: è chiaro. Quindi, pensando che.
1: L'unica formazione che restò fedele all'antiregionalismo fu il Partito Repubblicano.
2: Sì, loro rimasero fedeli, anche se per certi versi il dibattito è interessante. Io poi per questo, anche se mi rendo conto che per gli addetti ai lavori non è una parte, per coloro che non sono addetti ai lavori non è una parte piacevole, nel ricostruire tutto il dibattito teorico della scienza costituzionalistica, soprattutto il rapporto con la dottrina tedesca che c'era stata a fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, prima che salisse al potere Hitler e la brutta parentesi nazista, ecco che diciamo l'opera, forse potremmo dire geniale, di Ambrosini fu quella di riuscire a convincere tutti su questo sistema regionale, dove però la regione non poteva essere vista come un elemento destrutturante lo Stato unitario, perché sosteneva Ambrosini, che già negli anni 30 era stato un grande studioso dei Länder tedeschi, diceva: guardate che non hanno le regioni dei poteri costituenti e quindi come tali non devono essere considerati, diciamo, degli enti che possano mettere in crisi il nuovo Stato per il futuro che si
1: E
2: auspica.
1: poi del resto, È vero che furono approvate le regioni, articoli della Costituzione, ma l'attuazione si ebbe 25 anni dopo, circa 1970, quindi in un certo senso si acquietò tutti gli impulsi, per le ali che potevano aleggiare in qualche mente, insomma, più che dubbiosa, per non dire contraria, no? E qui lei dedica un capitolo finale, su cui concludiamo la nostra conversazione, sulla ritardata attuazione del regionalismo. Allora, tra il de iure condendo e il de iure condito, cosa possiamo dire, professore?
2: E che alla fine, guardando bene, perché, è una domanda che mi sono posto da sempre, cioè cercare di capire bene il motivo per cui in un tempo sostanzialmente breve in sede costituente si decide di dare vita a uno Stato regionale, però poi bisogna aspettare oltre un ventennio per riuscire ad attuare le regioni, ammesso poi che le regioni che abbiamo attuato siano perfettamente attenti al disegno costituzionale. Questo è, e effettivamente, ad esempio, io ho riportato tutta una serie di dibattiti nelle varie commissioni dove si diceva qua non le possiamo attuare perché costano una barca di soldi queste regioni. E quindi già allora sorgeva il problema economico-finanziario, che resta una il punctum dolens del...
1: È la palla al piede.
2: Certo.
1: Soprattutto per alcune regioni autonomia, che godono di autonomia.
2: E qui poi si aprirebbe un altro capitolo che ovviamente non è nel testo, ma che è tanto caro a uno dei miei maestri, che è stato il costituzionalista, il professore Carlo Amirante, che poi mi ha onorato di una sua prefazione al testo, è proprio quello del cosiddetto tertium gens, no? Le famose regioni ad autonomia differenziata, e fino a che punto le implicazioni, il problema dei LEP, insomma tutte situazioni che meriterebbero un secondo volume.
1: È che attendiamo, anche perché lei ha ricordato Carlo Amirante, la tradizione della scuola giuridico-costituzionalistica partenopea, ha annoverato studiosi sul tema delle regioni di grande rilievo, degli enti locali di grande rilievo. Faccio solo due nomi: Michele Scudiero, soprattutto il tema del referendum, no, regionale, ma non solo, e Roberto Marrama, che ha per molti anni insegnato, sebbene prematuramente scomparso, il diritto degli enti locali proprio all'Università Facoltà di Giurisprudenza della Federico II tra gli anni 80 e i primi anni 90. Questo libro, Il regionalismo nella storia costituzionale italiana, secondo me è un libro per certi versi imprescindibile per capire lo svolgimento del tema del regionalismo negli ultimi 200 anni, ecco, è un riferimento giuridico, politico, storico, statistico, demografico, sociologico, molto interessante per chi voglia andare oltre l'infarinatura di carattere generale. Chiunque si voglia cimentare su questo tema, il testo di Domenico Crocco, questo libro di Domenico Crocco, si aggiunge ad altri, per fortuna, che ci sono, dal punto di vista giuridico, per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Grazie, professor Crocco.
2: Grazie a lei.
1: Grazie a Francesca Rosini per l'assistenza in regia. E naturalmente un ringraziamento, un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
3: Sono le 18:19, Radio Radicale, e noi siamo in attesa di collegarci alle 18:30 con la Versiliana, dove ci sarà un dibattito dal titolo Dalla Lombardia all'Italia, idee per il buon governo, con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, e Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Condurrà Cesare Zapperi del Corriere della Sera, praticamente saranno esposte le tesi di chi vuole riportare, insomma, in qualche modo la Lega alla sua origine rispetto all'andamento datole dal segretario Salvini. Sarà molto interessante sentire questo dibattito. Noi per arrivarci andiamo invece a occuparci del più grande processo a Meta e a Zuckerberg, le sue conseguenze, con questa intervista di Gabriele Rossi all'avvocato Gianni Dell'Aiuto.
4: Radio Radicale, ospite l'avvocato Gianni Dell'Aiuto, esperto di reati informatici, grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi e bentrovati ancora, grazie.
4: Allora, questo martedì è partito a Oakland, in California, il processo che vede una coalizione di stati americani contro Meta, accusata di aver progettato Instagram e Facebook per creare dipendenza nei minori, la più grande causa di questo tipo che si sta tenendo e che si è tenuta finora. Avvocato, ci può spiegare un po' nello specifico cosa sta succedendo?
5: Per cercare di comprendere, sembra che siamo tornati ai processi, alle grandi aziende del tabacco che davano dipendenza consapevoli delle conseguenze negative per la salute. Questa causa è un po', anche se è enorme, è la punta di un iceberg di altre cause che sono state fatte un po' in tutti gli Stati Uniti. Si parla di numeri spaventosi, un giudice avrebbe 3.000 casi riuniti tutti insieme per accertare e dichiarare che queste grandi aziende usano algoritmi e sistemi dopanti, di fatto, che creano dipendenza per indurre lo scroll, l'engagement e mantenere gli utenti sui loro canali e fare pubblicità del resto, e oltretutto nei confronti di minori, quindi persone non ancora formate, che sono ancora più dipendenti dallo scroll e quindi più soggetti a questo contenuto da incantatori, da ammaliatori che ci passa davanti tutti i giorni sugli schermi. Ci sono state già delle sentenze che hanno visto la condanna sia di Meta che di YouTube a risarcimenti milionari nei confronti di soggetti. Si parla di una ragazza che ha avuto 6 milioni di risarcimento danni da Meta e YouTube per questa dipendenza che si è formata dalla sua infanzia, adolescenza fino a 20 anni. Ha avuto 6 milioni di risarcimento all'età di 20 anni per questa dipendenza. Ecco, il rischio è quello di una serie di sentenze che sanciscono questa tossicità, questo effetto drogante, dopante degli algoritmi usati dalle big tech e dalle piattaforme social.
4: Nel caso in cui Meta dovesse perdere questa causa, di cui tra l'altro gli viene chiesto un risarcimento di 1.400 miliardi, quindi il valore stesso di Meta, per dire, per far capire l'importanza di questa causa, cosa succederebbe sia alla società, quali sarebbero le conseguenze anche per le altre aziende di questo tipo?
5: Meta è un ecosistema economico che ha generato direttamente e indirettamente milioni, se non centinaia di milioni, di posti di lavoro e di indotto, così come le altre piattaforme social. Immaginiamo anche la ragazzina che fa i video per il trucco, ci monetizzerà lei, forse la madre, questo è l'esempio estremo, ma magari anche 3 negozi che vivono in quell'area. Allo stesso modo altre aziende possono essere toccate. Il punto è che Meta verrà quasi certamente, ritengo di poter dire, toccata in questo sistema, e probabilmente oltre ai risarcimenti milionari verrà imposto un nuovo metodo di gestire gli algoritmi. Corriamo il rischio che su ogni pagina social ci sia scritto attenzione, può nuocere gravemente alla salute, come su un pacchetto di sigarette. È un qualcosa che era già stato ipotizzato e che potrebbe diventare realtà forse addirittura nel brevissimo tempo. Certo che va a toccare tutto l'ecosistema degli e-commerce, delle aziende, di come creare engagement, toccherà anche tutte le aziende, forse anche TikTok, che pur essendo in Cina è sottoposta a questi sistemi, avendo la sua sede operativa in Europa. È un bel interrogativo che si pone e che tocca un po' anche l'esistenza di tutti noi che sui social ci viviamo, chi più chi meno. Esatto. Anche una radio stessa ha il suo canale social ormai.
4: Esattamente, esattamente, e come giustamente diceva, è un ecosistema, quindi è vero che la causa è negli Stati Uniti, ma poi riguarda tutti noi, anche la situazione in Italia, cioè immagina conseguenze anche qui, dunque, oltre che appunto quello delle singole aziende, ma se, appunto, come diceva, è una questione economica, diventa praticamente.
5: Sì, diventa una questione economica, di pubblicità, di sponsorizzate, di immagini, di video. Noi forse non ce ne siamo resi conto della velocità con cui l'economia e la pubblicità anche di un programma televisivo si fa sui social. Esistono delle sentenze proprio emesse in Italia che hanno stabilito che TikTok, Twitter all'epoca era X, adesso è diventato un luogo dove si fa campagna politica, un luogo di dibattito che non può essere negato agli, ai player politici, cioè bloccare, bloccare X a un politico vuol dire di fatto creare un problema alla campagna elettorale e al dibattito, ai principi di equità nel trattamento delle persone, cioè andiamo a toccare tutto un nuovo sistema nato da quando ci sono i social, tutto perché? Perché i social, del resto non dimentichiamolo, sono aziende private fatte per creare utile ai suoi azionisti, ma anche per creare posti di lavoro. Ecco, tocchiamo un ganglio essenziale dell'economia moderna, quella che muove intorno a Internet. Internet nasce come sistema di scambi, di pubblicità, di mail, di facilitazione nelle comunicazioni, di comunicazione, di informazione, di cultura, ma poi è diventato qualcosa di enorme. Basti pensare soltanto a questo. Noi stiamo parlando di questo ecosistema a cui chiunque può accedere, quell'internet che vediamo, attraversiamo tramite Google e i browser di navigazione, che è meno del 5% dell'internet totale. Immaginiamoci tutto quello che c'è dietro e come può essere toccato in qualche maniera.
4: Nel caso questa causa venisse vinta dagli stati americani, innanzitutto le chiedo se ci sono già state cause simili anche in Europa e in Italia su proprio questo singolo aspetto di cui trattiamo, o se immagina che dopo una sentenza del genere, che magari si risolve appunto con la vittoria degli stati americani, poi ce ne sarebbero altre anche da noi?
5: Potrebbero esserci effetti a cascata. Che mi risulti, onestamente non ho visto, non trovo cause così importanti in Europa. Non vedo cause che abbiano questa rilevanza qui, anche perché il sistema è diverso, qui il danno deve essere rigorosamente dimostrato, ci sono concause che devono essere dimostrate, quindi le sentenze potrebbero essere ribaltate, come nelle cause del tabacco. Si diceva c'è la libera scelta, io per paradosso, ma non troppo, posso dire, beh, la ragazzina che ha subito danni, un ragazzo, da piccolo potrebbe essere stato fatto mangiare e dormire dai genitori che gli davano un video ipnotico. Ecco, come legale non posso escludere questo qui, ma l'effetto a cascata potrebbe essere globale in tutto il mondo e imporre al sistema dei social un nuovo sistema di gestire le loro operazioni, i loro algoritmi. Il che potrebbe anche essere un qualcosa, io sostengo che ci debba essere una specie di giuramento di Ippocrate degli operatori dei social, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale. Non, ricordiamoci, non ci sono leggi globali che impongano alle grandi aziende di prendersi cura degli utenti. Devo dire, lo fece Isaac Asimov per le tre leggi della robotica, io sostengo che si possono applicare agli algoritmi e all'intelligenza artificiale.
4: Vedremo se sarà così. Le faccio un'ultima domanda, proprio tornando al caso specifico, perché parliamo appunto soprattutto dei minori, e allora mi ricollego a quello che sta avvenendo anche in Europa, penso alla Francia, che ha provato a limitare l'uso dei social per i minori di una certa età, poi insomma si è un po' bloccato lì, si è bloccato l'iter, però potrebbe essere questo anche l'indirizzo che stiamo prendendo con questa.
3: Radio Radicale, interrompiamo era però alla fine l'intervista di Gabriele Rossi e ci colleghiamo in diretta con la Versiliana per seguire dalla Lombardia l'Italia idee per il buon governo con Massimiliano Romeo e Attilio Fontana.
6: Seguo normalmente la Lega, mi è stato chiesto di porre delle domande, cercherò di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. La carne al fuoco è tanta.
3: Cesare Zapperi del Corriere della Sera.
6: Tanto tuonò che piove, no? Ve la siete chiamata la pioggia a furia di agitare. Eccoci che siamo al momento in cui si è attesa per capire, dopo interviste ai giornali, dopo interventi vari, c'è curiosità per capire che cosa bolle in pentola. Abbiamo letto un'intervista sul mio giornale, sul Corriere della Sera, di Attilio Fontana, piuttosto come dire, incalzante rispetto alla segreteria, con dei toni inconsueti per Fontana, ma abbastanza ultimativi. E allora partiamo da qui. Quando lei, Presidente, usa la formula "non è escluso un passo indietro", usando una negazione, vogliamo provare a fare una affermazione invece? Cioè lei chiede a Matteo Salvini di fare un passo indietro dalla segreteria della Lega?
7: Ma innanzitutto buonasera a tutti. No, noi non è colpa nostra il temporale, almeno quello lo garantisco. No, noi sostanzialmente non vogliamo che la cosa si risolva, perché non è nostro... non è la ragione di queste affermazioni attaccare una persona o attaccare addirittura il segretario. Noi abbiamo semplicemente rappresentato, come leghisti che frequentano le sezioni, che girano sul territorio, con il mio lavoro ho occasione di girare tutta la Lombardia, non abbiamo fatto altro che rappresentare quelle che sono le difficoltà che in questo momento si vivono nel movimento, difficoltà che per il vero sono confermate purtroppo dalla difficoltà nel fare nuove tessere, dai sondaggi che sono abbastanza impietosi nei confronti della Lega. Quindi noi vogliamo semplicemente evidenziare quelli che sono i problemi, evidenziare il fatto che forse si devono riaffrontare temi che sono stati per anni i nostri cavalli di battaglia e che sono stati un po' dimenticati, ricordare come in questo paese il problema del Nord è un problema che esiste, che noi non dobbiamo assolutamente far finta di dimenticare, perché comunque il Nord è la zona del paese attraverso la quale si riesce a portare avanti ancora uno sviluppo fondamentale, una economia fondamentale per il nostro paese. Noi vogliamo semplicemente fare in modo che si tocchino dei tasti sui quali i nostri cittadini e i nostri elettori sono particolarmente sensibili. Non vediamola come una contrapposizione, noi non abbiamo, io non ho nessuna ambizione di alcun tipo di incarico all'interno del partito, sono contentissimo del lavoro che svolgo e che spero di continuare a svolgere ancora per quasi 2 anni. Io credo che sia il momento di fare qualche considerazione per presentarci alle prossime elezioni con la forza maggiore possibile, con la Lega che è ancora il partito più anziano, ma anche il partito che potrà essere in futuro determinante.
6: Vabbè, l'ha presa un po' larga e non mi ha esattamente risposto. Allora ci provo con Romeo, perché la politica non è semplicemente, come diceva lei, una ricognizione delle due l'una, l'interlocutore, se non la controparte, è d'accordo con voi oppure...
7: Ma noi abbiamo fatto anche delle proposte concrete, abbiamo parlato di una condivisione maggiore, di una condivisione più aperta ai nostri amministratori, ai nostri territori, sono delle proposte che abbiamo buttato lì, adesso vedremo.
6: Però il segretario dice che va tutto bene, che non è il caso di discutere, che bisogna lavorare per la Lega e portare a casa i risultati. Allora insisto, perché sono qui anche per fare questo, dalla filosofia alla pratica la vostra iniziativa dove porta? Perché non è un dibattito filosofico, in politica contano i rapporti di forza, se si vuole modificare una linea politica bisogna fare un'azione. Cosa intendete fare? Chiedo a Romeo.
8: Allora, il segretario Matteo Salvini, da quando lo conosco, mi dice sempre: non portarmi problemi, ma trovami delle soluzioni. Noi abbiamo fotografato una realtà che evidenzia dei problemi. Cioè, è inutile, poi uno può costruire tutte le narrazioni che vuole, ma quando vai in giro tra i militanti, tra i sostenitori, tra gli elettori, e la gente ti dice: guarda Romeo che così la Lega non va, se andate avanti su questa strada non vi votiamo più, Io penso che la prima cosa che occorra fare, se da parte di un dirigente di un certo livello come sono io, che oltre a essere capogruppo al Senato sono anche segretario della Lega Lombarda, è quella di far capire al segretario qual è la realtà. C'è un problema, però non portiamo solo il problema, perché quando abbiamo affrontato questa discussione nel direttivo del 7 agosto, sicuramente qualcuno ha chiesto il suo passo indietro, qualcun altro l'ha difeso, c'è stato un dibattito, ma io non sono qui a giocare, sono un dirigente. Un dirigente di partito deve fare politica, e se si vuole fare politica bisogna dare delle soluzioni, e la proposta che è uscita fuori dal direttivo a livello da parte mia del segretario, che ha raccolto un po' quelle che sono le istanze che ci sono state in quel direttivo, in quella discussione, è: Matteo, lavoriamo e facciamo in modo che ci sia la squadra che guidi il movimento, sia il punto di riferimento per il movimento. Gli abbiamo detto, ci sono davanti le vacanze, pensaci, ragionaci e poi ci fai sapere. La squadra, perché? Non solo per una questione, ma più che altro per un aspetto politico, perché qui facciamo politica, stavo dicendo. Le prossime elezioni politiche, inevitabilmente ci sarà una polarizzazione di leadership, perché con la nuova legge elettorale ci sarà la Meloni e dall'altra parte ci sarà chi sfiderà la Meloni. E tutto sarà concentrato lì. Io ricordo le elezioni del 2001, quando ci fu Berlusconi, Prodi, e ricordo che la Lega, nonostante Bossi, prese il 3,9%, perché tutto fu polarizzato. Quindi nella competizione tra leader, salvo Vannacci, che è la novità, e che quindi può essere che riesca in qualche modo, anche se non mi piace molto parlare del generale, però bisogna anche prenderne atto, che riuscirà in qualche modo a intercettare, noi se mettiamo la competizione dal punto di vista di leader, noi rischiamo di non farcela, rischiamo di non riuscire a uscire, visto anche il momento di difficoltà. Cosa può cambiare e dare l'idea che la Lega è un qualcosa di diverso? L'idea della squadra, che tra l'altro l'abbiamo sperimentato già durante le elezioni regionali, sia in Lombardia che in Friuli Venezia Giulia, che in Veneto, dove però in quella campagna elettorale praticamente figurava un po' tutti i presidenti, tutti i ministri, cioè dar l'idea della squadra che può contrapporsi, ecco il territorio, il partito del territorio, il partito che torna a parlare di certi temi, perché è inutile, la gente ci dice che la Lega, e io l'ho scritto nel mio libro, dopo se vuoi ne parleremo, deve tornare a fare la Lega. Cioè la Lega deve tornare a parlare di territorio, però, di economia, di imprese.
9: Scusi, posso?
8: Cioè quindi la proposta noi a Salvini l'abbiamo fatta. Stiamo aspettando che lui la colga. Questo è intelligente da un punto di vista politico, prendendo atto di quelle che sono le situazioni che sono emerse. Ed è quello che abbiamo fatto. Questa è la proposta politica. È lui che deve decidere se accettarlo oppure me. Vuole dire no, faccio finta di nulla, vado avanti come se nulla fosse, perché va bene così, perché i sondaggi vanno bene, perché in realtà prenderemo il 10%, perché faremo qualcosa. Per amore del cielo, liberissimo di farlo. Noi siamo convinti che se si fa finta di nulla e si va in quella direzione, il rischio è quello che la Lega purtroppo vada ai minimi termini, ma questa è la nostra convinzione.
9: Io sono un ragazzo di paese, faccio un po' fatica a orientarmi nelle parole. Quando lei parla di squadra, squadra è un concetto che va da 5 a 11, cioè se facciamo riferimento agli sport, io credo invece che vada declinato un po' meglio per far capire, per chiarezza. Quindi quando voi parlate di fare una squadra allargata, intendete una segreteria a 3, a 4, a 5, ovviamente no, non può essere più di tanto, perché se no si scappa nell'assemblearismo, non è più una...
8: Che coinvolga Zaia e i governatori, che in questo momento sono le persone che hanno il maggior appeal nei confronti degli elettori, punto.
7: Io aggiungo anche qualche sindaco.
8: Anche qualche sindaco, sì sì certo, ci sono anche degli ottimi sindaci. Però, visto che non puoi fare una cosa chissà con quante persone, si parte da dove c'è l'appeal nei confronti degli elettori.
9: I vostri, diciamo, contraltari, non dico avversari interni, diciamo gli uomini vicini al segretario dicono Ma è un problema solo lombardo. Si sono svegliati i lombardi, ma gli altri non muovono obiezioni. Non dico il sud, ma nemmeno le altre regioni. È vera questa critica o no?
7: Beh, a parte il fatto che si muove la Lombardia, è già una bella mossa. Perché... Ma a parte quello, mi sembra di no, mi sembra che ci siano anche, siano arrivati messaggi dal Piemonte, sono arrivati messaggi dal Veneto, sono arrivati messaggi anche da altre regioni del nord, che tutte hanno evidenziato quello che dicevo all'inizio, questa difficoltà, questa volontà di

0: tutte le rappresentanze del nostro territorio, sindacali, associative, professionali, e lì facciamo le scelte più importanti, più politiche. Quella è la nostra forza, noi dobbiamo cercare di sfruttare quella che è la nostra forza, anche perché, e poi non parlo più, anche perché credo che quello sia anche il futuro del nostro paese, il futuro dell'Europa, secondo me è proprio quello, è cercare di essere vicini e di dare la voce ai territori, e cercare di ascoltare la sussidiarietà orizzontale e verticale. Questo è il modo per far funzionare. Io contesto l'Europa perché io sono dell'idea che anche a livello europeo l'Europa dovrebbe essere l'Europa dei popoli, dei territori, non degli stati nazionali. Per gli stati nazionali ingessano tutto, non riescono ad entrare nei singoli problemi e poi sono troppo piccoli per contare tanto e sono troppo grossi per occuparsi dei piccoli. È una scelta nella quale io credo. Chiudo. Noi abbiamo fatto questa polemica, questa politica delle aree interne. E noi abbiamo battuto tutte le zone più disagiate della regione, abbiamo ascoltato tutte le esigenze dei sindaci, delle associazioni di categoria, delle comunità montane, e abbiamo dato delle risposte che abbiamo condiviso con loro. Questo è il nostro modo e questa è la cosa che la gente ci apprezza.
1: Vi dicono che un anno fa, poco più di un anno fa, al congresso di Firenze non avete mosso dito contro la linea politica del segretario, non avete mosso obiezioni e invece vi svegliate tardi.
2: Ma sul congresso, ma certo che c'è stato il congresso, nessuno si è candidato contro, c'era il congresso che è stato praticamente portato avanti con una linea molto chiara, perché c'era Vannacci che è stato presentato come vice segretario e inoltre sono state votate anche alcune mozioni. Allora, il vice segretario Vannacci, che poteva aver senso in quel momento lì dare quella linea, perché c'era Vannacci, una linea di destra, sovranista, patriottica e tutto quello che volete. Però adesso Vannacci non c'è più. Cioè, rispetto a quel congresso ha cambiato il mondo politicamente. E poi sono state votate delle mozioni, io mi ricordo una portata avanti dal presidente Stefani, che era futuro e identità, dove si parlava di un ritorno e di una valorizzazione dei temi del nord. Però questo noi non l'abbiamo visto poi tradurlo nei fatti. Così come ricordo la mozione di Molinari, capogruppo alla Camera, che parlava di un coordinamento delle regioni del nord istituzionale da portare avanti, proprio perché la politica sappiamo che in Italia è romanocentrica, per cercare in qualche modo di compensare, di difendere di più, di proteggere di più quelli che sono i nostri interessi. Queste linee però non sono state portate avanti. Il partito si è sempre di più schiacciato sulla destra. E allora, se vogliamo anche qui fare politica, l'ho detto a Salvini, lo ripeto a tutti quanti, ma a destra c'è la Meloni storicamente e oggi c'è Vannacci, che è il personaggio nuovo. Come facciamo noi a pensare di trovare lo spazio politico credibile nel nostro movimento? Cioè, rischiamo di diventare una brutta copia di chi già prenderà i voti e risulta più credibile di noi in quel contesto, perché storicamente lo è. Noi storicamente, che siamo qualcosa di diverso, che siamo i territori, la difesa del nostro sistema produttivo, certo che poi l'immigrazione è un tema che va presidiato, ci mancherebbe, ma la buona amministrazione, dare le risposte con meno tasse, meno burocrazia, fare in modo che i nostri imprenditori siano liberi di fare impresa senza ogni giorno avere a che fare con lacci e lacciuoli che lo Stato mette in continuazione, il fatto stesso che il federalismo, no, che alla fine in realtà, che probabilmente qualcuno pensa che sia passato di moda, ma guardate che sarà sempre più importante in futuro, perché per dare risposte alle complessità moderne il federalismo è la risposta giusta, è con la maggiore vicinanza nelle decisioni del territorio che si riescono a dare le risposte più concrete ai cittadini, avere quindi le risorse per poter investire, per poter fare in modo che le nostre industrie possano essere al passo coi tempi, più competitivi. Oggi c'è il tema dell'energia e dall'altra parte ovviamente lo Stato federale, l'idea di uno Stato federale

0: che invece affronti quelle che sono maggiormente le sfide globali. Cioè, noi dobbiamo ritornare a parlare di questi temi, oltre che dell'immigrazione e della sicurezza. Allora sì che, riportando il mondo produttivo al centro della nostra azione politica, i nostri elettori torneranno a riconoscerci nella Lega non nostalgica, indipendentista, secessionista della Padania, che oggi sappiamo benissimo tutti che, così come cambia il mondo in un anno in politica, figuriamoci con tutti gli anni che sono passati ai tempi, nonostante poi ognuno di noi nel proprio cuore possa coltivare quello che meglio crede. Ma siamo consapevoli di questo, non un'operazione nostalgia, ma attualizzare quelle battaglie. Perché vedete, io ho letto un'intervista del presidente di Confindustria Veneto che diceva: ma una volta, nel bene o nel male, anche in modo magari un po' caricaturale e folcloristico, la Lega comunque difendeva un po' gli interessi del Nord. Oggi purtroppo il Nord fatica a trovare rappresentanza. Allora sì, mantenere una Lega nazionale, e io l'ho scritto anche nel mio libro, no, poi mi hanno, preso in giro perché hanno detto che io l'ho fatto pubblicato alla casa editrice Rubettino Calabrese, no? Ma come? Avrebbero dovuto essere loro i primi a confermare, perché non dovrei pubblicarlo se sono per la Lega Nazionale? Io non ho detto solo il Nord, io ho detto una Lega Nazionale, ma che il Nord ritorni ad essere centrale nell'agenda politica del governo, perché la questione settentrionale è più attuale che mai, così come c'è una questione meridionale, riprendendo quello che era lo schema che faceva i tempi.
1: Ma noi siamo lombardi e ci preoccupiamo
0: e ci preoccupano della Lombardia,
1: gli altri si preoccupino del sud. E comunque, sostanzialmente, mi sembra che il discorso...
2: Presidente, le faccio una domanda così. Sì, siccome ha messo sul tavolo il tema del federalismo, mi pare che quel consiglio direttivo lombardo un po' animato che c'è stato all'inizio di agosto, una vice segretaria della Lega, Silvia Sardone, ha detto: ma dell'autonomia la gente non interessa nulla. Mi pare che non sia la sua opinione questa.
1: Direi proprio di
2: sentita, no?
1: Anzi, io vorrei ancora un po' più di autonomia, vorrei ancora un po' più di snellimento. Sono d'accordo con lei soltanto nel dire: non abbiamo timore di chiedere sempre più autonomia, perché è fondamentale. Vede, se la Lombardia, con tutti questi lacci e lacciuoli, riesce ad essere la regione più produttiva d'Europa, riesce ad avere messo insieme il terzo PIL dopo l'Île-de-France e dopo la regione di Londra. Quindi noi siamo il terzo PIL a livello europeo, comprendendo anche l'Inghilterra. Se siamo la regione più attrattiva di investimenti che provengono dall'esterno, io dico: ma lombardizziamo il resto del paese, espandiamo ed esportiamo questo nostro modo di essere nel resto del paese. Non siamo gelosi di questo modo di essere. È vero, lei mi blocca e mi dice: ma i lombardi sono diversi dagli altri.
2: No,
1: è vero, però si possono avvicinare gli altri.
2: Sono responsabile delle mie idee, lei
1: scherzo.
2: Delle sue.
1: No, scherzo.
2: No, più che altro.
1: Il concetto è che bisogna cercare. Ah, c'è arrivata la contestazione. Bene, no, facciamoli entrare.
3: Non si tocca.
1: Sì, sì. No, riprendiamo.
0: Sì, sì, andiamo avanti, dai, intanto.
1: Il problema.
2: Sì, sì. Andiamo avanti, che è un esempio di grande democrazia contestare chi esprime le sue idee. Vabbè, funziona così di questi tempi.
0: Sì, poi siamo noi quelli che vogliono dividere il partito, siamo noi quelli che vogliono distruggere, siamo noi quelli che vogliamo creare i problemi. Siamo noi quelli che vogliono spaccare la Lega, siamo noi, siamo qua a costruire, a dare soluzioni, questa è la verità. Infatti non è un caso che il mio libro si chiami Fare la Lega, io ne approfitto
2: adesso,
0: sempre.
2: Adesso ci arriviamo, però avevo un'ultima obiezione da fare al Presidente, la Lombardia, però la Lega ha ministri solo lombardi e quindi c'è qualcosa che non torna.
1: Ma questo non vuol dire nulla, nel senso che il ministro Lombardo non sta seguendo un certo tipo di linea che noi stiamo cercando di proporre e che evidentemente, a parte il fatto che ci sono dei ministri lombardi che stanno seguendo benissimo questa linea, perché Giorgetti sta facendo esattamente le cose che noi diciamo, e cioè spendi soldi quando li hai, se non li hai non spenderli, che è proprio uno dei principi lombardi, del buon padre di famiglia lombardo. Ma anche il ministro Salvini sta facendo il lombardo, perché sicuramente ha dato il via libera a tanti investimenti che erano, c'erano, ma che non partivano mai. Quindi i ministri lombardi stanno facendo la loro parte, ne dovremmo avere forse un po' di più, ma non è neanche quello.
2: Allora, magari adesso passiamo un po' al libro di Romeo. Fare...
4: Non voglio monopolizzare.
2: No, ma poi saltiamo da un argomento all'altro, ma comunque è interessante perché è un po' autobiografico e un po' politico. E la cosa divertente all'inizio è che il giovane Romeo aveva delle ambizioni modeste, gli chiedevano che cosa volevi fare da grande, lui disse il Presidente della Repubblica, volava basso, il nostro Romeo volava basso, magari poteva fare il premio Nobel della medicina, appuntato al posto di Mattarella, però poi con grande umiltà riconosce che la prima volta che si candida alle elezioni a Cambiago prende zero preferenze, quindi la carriera quirinalizia è molto lontana con queste premesse. Ecco. Detto questo, è giusto una battuta per alleggerire l'atmosfera. Il libro di Romeo contiene, non le ho contate, una infinita serie di citazioni di Umberto Bossi, ma veramente tantissime, e anche Gianfranco Miglio. Non è un libro un po' vintage, perché ricordo un personaggio, con tutto il rispetto, fondatore della Lega e così via, però voglio dire, bisogna tornare indietro di 20-30 anni. È ancora così attuale?
0: Ma io penso assolutamente di sì, che Umberto Bossi sia ancora attuale, soprattutto lo spirito che Umberto Bossi aveva messo in campo all'interno del movimento e come nelle battaglie che portava avanti anche a Roma, lasciando perdere determinate tematiche che sappiamo che, ripeto, dovrebbero essere attualizzate. Ma uno, per esempio, dello spirito che Bossi ci aveva insegnato era quello di rimanere sempre attaccati e in contatto diretto con la militanza, con gli elettori, e non dimenticarsi che il territorio andava sempre ascoltato. Nell'ultimo periodo, lo ammetto, io mi sono riavvicinato un po' alla base grazie al ruolo che ho avuto come segretario della Lega Lombarda, ma la dirigenza leghista, secondo me, si è un po' scollata dalla realtà, da quello che è il mondo reale, da quello che succede, da quello che dice la gente, da quello che chiede la gente. Ci siamo un po' imborghesiti, che capita a quei movimenti che magari sono per diverso tempo al governo del paese, capita a tutti i partiti. Beh, perché non riprendere quello spirito? Così come, se oggi noi siamo qui a parlare di autonomia, sempre questo, perché Bossi ai tempi spaventò il sistema col tema della secessione dell'indipendenza. La sinistra, per cercare di coprire quello spazio, modificò la Costituzione inserendo proprio la possibilità di fare l'autonomia differenziata. Quindi oggi, se noi stiamo cominciando a portare avanti e a concretizzare determinati risultati, lo dobbiamo anche alle battaglie che ai tempi Bossi fece. E allora la Lega, questo è il segnale vero, cosa deve fare? E io nel libro parlo di un ritorno al celodurismo, no? Come richiamo, no, a determinate uscite che fece ai tempi Bossi. La Lega deve tornare a fare paura, l'ha detto anche Giancarlo Giorgetti ad una festa dove eravamo, adesso mi ricordo, in provincia di Varese, tornando a fare paura. Allora, rispettandoci di più, magari riusciamo anche, facendoci rispettare di più, a ottenere anche determinati risultati. Oggi sappiamo ovviamente che la Meloni, che è il partito egemone, naturalmente Fratelli d'Italia, insomma, molte scelte le impone e si fa un po' più di fatica. Chiedo scusa, ritornare a quell'idea di dire stiamo al governo e battagliamo per quelli che sono determinati con più vigore, con più forza, il discorso Lega di lotta, Lega di governo, beh, è uno spirito bossiano che penso che si possa assolutamente recuperare e penso che sia fondamentale, anche perché lui era proprio l'uomo vicino al popolo. Ecco, torniamo ad essere più vicini al popolo. Questo è un messaggio chiaro che a mio giudizio bisogna...
2: Nel libro, ripeto, ci sono tante citazioni di Bossi, da quelle più estemporanee, tipo l'uomo non è una bistecca, a quell'altra invece che lei cita due o tre volte, né neri né rossi, liberi con Bossi. Bossi non c'è più, andrà un po' aggiornato questo slogan.
0: No, però nel libro poi, quello è la, diciamo così, lo inserisco all'inizio, diciamo così, nella prefazione, poi dentro nel libro metto in evidenza che la Lega nasce come un partito né di destra né di sinistra, quindi non collocabile nei classici schieramenti tradizionali politici, ma un movimento che ha un obiettivo chiaro, che è quello di raggiungere il federalismo, meno Stato, più libertà d'impresa, obiettivi pragmatici. Questo è il senso vero, concretizzare determinati obiettivi, quindi animata da quel sano pragmatismo che dà le risposte ai cittadini, si colloca fuori dallo scenario destra-sinistra. Quindi che la Lega possa essere collocata come movimento di destra, secondo me, insomma, non appartiene a quella che è un po' la nostra storicità. Quindi riportare l'asse politico su quelli che sono i nostri binari preferiti ci può aiutare ad affrontare le sfide del futuro, tenendo presente quelle che sono ovviamente le richieste dei nostri territori.
2: Però è un po' difficile immaginare la vostra collocazione, perché quando lei dice non siamo né di destra né di sinistra, ma fate parte di una coalizione di centrodestra, quindi comunque una collocazione politica precisa c'è. E in secondo luogo mi sembra difficile, quando dobbiamo tornare a fare i duri, a fare paura. Beh, qualcuno che fa paura c'è già in quello schieramento, dico in senso generale, no? Le posizioni di Vannacci a molti spaventano e forse non piacciono, anzi sicuramente non piacciono neanche a voi, e l'avete detto con largo anticipo anche dentro la Lega. Famosa una espressione un po' sopra le righe di Attilio Fontana.
1: Mezzo giovani.
2: Col cavolo che ci vannacizziamo, giusto? Detto in altri termini, ma comunque era almeno questo il concetto.
0: Sì, ma paura in un altro senso però, cioè, paura in senso, diciamo così, di rispetto politico, non certo di messaggi che vanno fuori da quelli che sono, che possono richiamare, diciamo così, situazioni del passato che possono veramente spaventare da questo punto di vista. Quindi questo assolutamente no, quindi non è che cioè, l'obiettivo è, come dicevo, è quello di rimettere al centro determinati temi, che sono i temi più nostri, più identitari, e cercando di farci rispettare di più possibilmente e portando a casa determinati risultati, perché oggi comunque abbiamo alcuni temi che sono tematiche che, insomma, non è che fanno cioè, c'è un po' di quando il presidente Fontana dice che ci sono alcuni elementi di ritorno al centralismo. Beh, i fondi di coesione sia nazionali che europei, adesso li vogliono centralizzare, cioè vogliono togliere alle regioni, anche quelle virtuose che li spendevano bene, che li facevano far fruttare, la gestione di questi fondi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Lombardia in 7 anni rischia di perdere 4 miliardi di euro, che sono risorse che utilizzava soprattutto per aiutare i piccoli e medi imprenditori, le imprese locali e tutti coloro...
1: La
0: formazione professionale. Cioè questa è una battaglia politica che noi dobbiamo fare con più vigore,
2: però
0: con più forza.
2: È una decisione del governo questa.
0: Certo, però il governo, a maggior ragione, può il presidente Fontana, l'abbiamo scritto anche nella Carta Lombardia, essere determinato nel dire, beh, se andiamo su quella strada qua noi non ci possiamo stare, ma però dobbiamo far capire che veramente non ci stiamo su questa strada qua.
2: È il ministro Foti che insiste su questa cosa dei fondi di coesione, se non sbaglio.
1: Giusto? Anche il commissario europeo dice che ci cerca di...
2: Lei ha cercato un'interlocuzione,
1: Io sono andato più volte a parlare col ministro Fitto, ma io credo che quello che conta in questo momento sarebbe una presa di posizione rigorosa da parte del nostro governo, perché poi bisogna passare in commissione e bisogna passare anche in consiglio, eh? Per cui il Consiglio d'Europa abbiamo le rappresentanze del nostro governo.
0: Siamo andati anche, Attilio, con alcuni sindaci al Parlamento Europeo a parlare con Fitto per cercare di sottolineare questa situazione che anche altre nazioni europee stanno mettendo un po', e si vuole un po' tutto, cioè c'è un questo tentativo un po' di centralizzare, no? Io lo vedo anche in Parlamento, cioè ormai l'attività dei parlamentari.
1: Ma anche sulle cose più banali, perché quando io leggo una legge delega che prevede che i principali ospedali delle regioni possano essere gestite direttamente da Roma, capisce che al di là del risultato che si ottiene, eventualmente si potrebbe ottenere, al di là di quello è proprio il contrario esatto della visione che io ho del futuro del nostro paese, della nostra regione, del nostro territorio, l'esatta centralizzazione invece che quell'autonomia che da una parte la perseguiamo, grazie al ministro Calderoli che sta portando avanti con grande determinazione questa battaglia, e dall'altra parte poi la contrastiamo con dei provvedimenti che sono l'esatto contrario. Ecco. E allora io quando me la prendo col governo non me la prendo perché c'è un ministro che mi è simpatico, che mi è antipatico, me la prendo per uno dei primi insegnamenti che io ho sempre ricevuto quando ho iniziato a fare politica, che mi diede Bossi, mi disse: tu devi sempre fare l'interesse dei tuoi cittadini, non guardare in faccia chi è la controparte. E io in gioventù feci uno sciopero contro un governo del quale faceva parte Bossi come ministro. Mi telefonò un po' incazzato e poi quando gli spiegai il motivo mi ha detto: va bene, va avanti così.
2: Appunto, però suoi compagni di partito dicono che lei non si deve permettere di polemizzare con il governo, non può remare contro.
1: Ma queste sono le visioni diverse che proprio abbiamo. È la Lega dei territori, dei cittadini, è la Lega che polemizza anche con il governo, perché io devo far sentire le necessità, le esigenze dei miei cittadini.
0: E naturalmente, per esempio, un altro aspetto importante che secondo me va messo in evidenza è il fatto che io devo essere messo nelle condizioni, visto che sono lombardo, visto che sono segretario della Lega Lombarda, c'è il presidente Fontana che ovviamente è presidente della Lombardia, nel dire che effettivamente Roma trattiene molte risorse della Lombardia e, trattenendo queste risorse, la Lombardia fatica a decollare. Beh, saremo da leghisti in grado di poterlo affermare, dirlo e magari pretendere un domani che ci venga riconosciuto il fatto che magari un po' di risorse debbano stare sul nostro territorio anziché continuamente essere mandate visto che sono il residuo fiscale quant'è, Attilio? Tu c'hai i dati più aggiornati di me.
1: Sì, è stato pubblicato proprio nei giorni scorsi dalla Ragioneria Generale dello Stato, la Lombardia ha 52 miliardi e 500 milioni di residuo fiscale ed è superiore al residuo fiscale delle altre regioni positive, cioè Toscana, Emilia, Liguria, e Piemonte e Veneto. Ecco, loro insieme fanno 40 e rotti miliardi, noi facciamo 52 miliardi, ma io sono più buono del mio amico Romeo. I soldi, va bene anche i soldi, ma dateci la possibilità di fare, dateci meno burocrazia, dateci delle regole più semplici, dateci la possibilità. Vede, perché non riusciamo ad attirare capitali di investimenti dall'estero? Ma mica per altro, non possiamo dar loro dei sostegni come fanno in altri paesi del mondo, ma cerchiamo di essere al loro fianco nel superare i vari problemi burocratici. Abbiamo aperto uno sportello che assiste l'imprenditore che arriva dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti per affrontare e risolvere tutti i problemi che a lui possono sembrare insuperabili. Dateci questo, dateci la possibilità di utilizzare noi direttamente i nostri soldi invece di farli passare attraverso la gestione romana, perché faremmo delle cose migliori e risparmieremmo delle risorse.
0: Infatti una delle battaglie che stiamo portando avanti era proprio sul campo della sanità, dove alla fine, senza dover chiedere di darci più soldi, sapendo tutte le difficoltà, il fondo di perequazione, la solidarietà, tutto quello che volete, metteteci tutto quello che diamo in contributi, in aiuto, giustamente per lo sviluppo, per la coesione del Sud, almeno che Roma ci lasci liberi di spendere le nostre risorse come cavolo vogliamo, perché la sanità in Lombardia, magari in Lombardia abbiamo bisogno di più medici, ma Roma ti pone dei vincoli per cui anche se la Lombardia c'ha i soldi non li può spendere per assumere nuovi medici, perché Roma dice no, mette un parametro che vale per tutta Italia. Ma scusate, in Lombardia avremo bisogno di più medici, in Campania magari avranno bisogno di più ospedali, di più macchinari, ogni regione ha la sua priorità e lasciate che si spendano i soldi in base alle priorità che le singole regioni ci hanno. Cioè è tanto, almeno Dio, non ce ne volete dare di più di soldi, almeno fateci spendere come cavolo vogliamo i nostri soldi, quelli che ci lasciate.
2: Però lei non può sottrarsi all'obiezione che se uno l'ascolta digiuno di alchimie politiche dice ma scusi, ma questi non sono al governo, perché questi problemi dove non li devono risolvere loro.
1: Che governo a Roma? Io sono a Milano, capisci? C'è un, ci sono
2: il
1: partito, un 600... Ci sono
2: un 600... ha un vicepremier e 5...
0: Sì,
2: e 4
0: ma,
2: no,
0: ma infatti abbiamo... Infatti abbiamo presentato un emendamento nell'ultima manovra di bilancio con la quale siamo riusciti a ottenere un piccolo spazio che ci consente di spendere un po' di più questi soldi come vogliamo, a testimonianza che alle chiacchiere tante volte si fanno anche e si raggiungono anche dei risultati concreti. Così come quando c'era il famoso indice di vulnerabilità che si metteva sul bando, sui bandi per le periferie dei comuni, dove praticamente il 90% chi è sindaco lo sa, delle risorse andavano al centro-sud, siamo riusciti a recuperare 300 milioni da dare ai comuni del nord che avevano subito naturalmente delle alluvioni nel corso degli ultimi anni. Quindi non è che poi dei risultati concreti al governo non si ottengano, tant'è vero che nel libro, visto che questa è un'accusa che dicono ah ma voi non pubblicizzate mai risultati, a parte che sono l'unico segretario regionale d'Italia che ha fatto un manifesto pubblicando tutti quelli che sono i dati e i risultati che abbiamo fatto nel campo della sicurezza, almeno questo lo dico, perché e nel libro metto anche in evidenza i tanti risultati che il governo ha ottenuto, la flat tax, i risultati che ha ottenuto Salvini bloccando gli sbarchi, dell'abolizione dell'IRAP per i professionisti, abbiamo messo dentro il taglio del cuneo fiscale, la gestione del nostro ministro dell'economia prudente che ha garantito l'abbassamento la tenuta dell'inflazione entro livelli di un certo tipo, piuttosto che il fatto stesso che gli interessi sui mutui siano calati perché lo spread è tenuto basso, tutta una serie di risultati noi l'abbiamo messo in evidenza, però dobbiamo essere anche liberi di portare avanti alcune tematiche che per noi sono importanti, che sono quelle legate ad una maggiore vicinanza e ad una maggiore capacità di riascoltare quello che è il nostro mondo produttivo, che non ci chiede di fare chissà che cosa, io questo lo dico, lo scrivo nel libro, ci dice semplicemente, non è che lo Stato, non vi dovete preoccupare tanto di quello che lo Stato deve fare, preoccupatevi di quello che lo Stato deve smettere di fare, lasciate le imprese libere di fare come meglio credono, libere da lacci e lacciuoli e vedrete che l'economia crescerà maggiormente. Ma poi ci sono tanti temi, gli stipendi in base al costo della vita, il welfare aziendale, sono infinite le proposte che si tengono, che abbiamo messo in campo, perché possono dirmi tutto quello che vogliono, ma io sono sempre stato propositivo, non ho mai attaccato nessuno, mai attaccato nessuno, sempre propositivo, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo con quello che propongo, ma il dibattito politico che abbiamo aperto, se costruttivo, è un dibattito che fa crescere il partito, non che lo fa, che lo mette in difficoltà. Se è costruttivo, se diventa la polemica, Salvini sì, Salvini no, quello su, quello no, quelli stanno con Salvini, quelli contro Salvini, allora questo no, ma non è la nostra, non è quello che stiamo facendo noi. Noi stiamo portando delle proposte concrete su come vogliamo che la Lega torni a parlare di determinati temi. Punto chiaro per tutti.
2: E quindi l'ipotesi di modificare lo statuto della Lega in forma federalista, quindi con tre se ne parla nel libro, ma è oggetto di discussione da mesi, c'è una bozza di modifica di statuto che pare Salvini in un primo momento avesse approvato, quando poi l'ha riletta meglio, ci ha ripensato e ha bloccato tutto. Voi insistete di nuovo su questa richiesta?
1: Ma guardi, questa è soltanto la dimostrazione di come noi siamo propositivi nel trovare delle soluzioni. Questa, secondo il mio parere, era una soluzione che avrebbe potuto rispondere a tutte le obiezioni che lei ha fatto, perché quello che dice, che diceva il mio segretario, che dico io, si riferisce alla Lombardia e parla della... Ma le stesse cose vanno fatte in Puglia, le stesse richieste vanno fatte nelle Marche, in tutto il resto del paese. Non è che vogliamo solo noi avere la possibilità di un'interlocuzione e di una richiesta. Quindi io sono assolutamente convinto che quella avrebbe potuto essere una soluzione che manteneva l'unicità della Lega, ma che evidenziava la possibilità per i singoli
2: territori. Ma parla al passato o la considera ancora valida sul tavolo?
1: Allora, lei ha già dato la risposta, nel senso che ha detto che Salvini pare abbia detto di no. È chiaro, secondo me è ancora una proposta valida. Io dico, è una delle proposte che gli stiamo presentando, che non andrebbe a snaturare, ma che andrebbe a rinforzare il significato federale del nostro movimento. Per cui io spero ancora che ci sia la possibilità di discutere anche di questa ipotesi.
0: Sì, sì, è quello che accenno anch'io. Nel senso che, parlando poi con molti esponenti anche della Lega del Sud, che sono i primi che mi dicono, se ci chiamassimo Lega Sud potremmo, secondo me, riuscire a sfondare molto di più, perché verrebbero meno certi pregiudizi che un po' restano storicamente nel corso, no, ricordando la prima Lega. Quindi l'idea di fare una confederazione, Lega Nord, Lega Centro, Lega Sud, dove i territori sono i protagonisti, poi quando ci si presenta a livello nazionale si è Lega, alla fine io non vedo che sia una cosa così rivoluzionaria, se non una proposta concreta che parte da un presupposto. Vogliamo portare il federalismo nel nostro paese? Cominciamo a far vedere quanto funziona nel nostro partito, così magari diamo un buon esempio per tutti quanti. Queste sono proposte, poi se uno le vuole cogliere, le coglie. Se la logica invece è quella che non si vuole cogliere, vabbè, giustamente uno è anche giusto che le debba fare. Cioè il dibattito politico serve a questo. Se no cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo tappare la bocca, stare tutti zitti, tutti in silenzio, nessuno dice niente, tutto perfetto, tutto va bene.
1: Ma tutto in un momento in cui
0: andiamo in giro,
1: bene.
0: Non è che proprio ci dicono vai, viva! Insomma, io li ho vissuti i vari momenti della Lega, quindi prendiamo atto che se la gente ci dice che c'è qualcosa che non va, bene, troviamo insieme la soluzione. Insieme.
2: Ecco, in 30 anni e passa che mi capita professionalmente di seguire le vicende leghiste, credo raramente, se non mai, mi è capitato di assistere a una lacerazione così forte nella base. Se noi leggiamo i social, che vanno presi naturalmente sempre con beneficio di inventario, mai come in queste settimane si leggono insulti, scomuniche fra militanti. Adesso lasciamo perdere lo stato maggiore del partito, che si difende da solo, da una parte e dall'altra. Io guardo lo specchio del partito e mi viene da chiedervi, ma voi pensate davvero che questo partito riesca ancora a reggere questa sfida? E anche la dimostrazione di stasera, nel piccolo, dimostra che i rapporti sono davvero molto lacerati, e ricostruire o ritessere questi rapporti, la vedo un'impresa complicata.
1: Lei dice una cosa che è giustissima, ma più passa il tempo, più la lacerazione rischia di diventare irreversibile. Ecco perché abbiamo cercato anche di accelerare un po' questa soluzione, perché per ora siamo ancora soprattutto un grande partito con una coesione che supera le lacerazioni. Se rischiamo di aspettare, di consentire che queste piccole ferite si infettino, poi dopo non si salva più, è la cosa. Una volta che le persone si sono insultate a livello personale, poi dopo la ricostruzione dei rapporti è quasi impossibile. È proprio questo uno dei motivi che ci preoccupa e che vorremmo cercare di evitare. Perché la lacerazione dei rapporti personali porta alla fine di un partito come il nostro, che è sempre stato una grande famiglia.
0: Assolutamente sì, una volta si diceva fratelli su Libero Suol. Ecco, riprendiamo quel motto, però partiamo da un presupposto. E io lo dico a, diciamo così, in merito a quello che è il lavoro che poi i segretari provinciali hanno fatto in Lombardia. Perché c'è questa idea che viene messa in giro, questa narrazione, che questa cosa qua del malessere non sia un malessere reale, ma che sia un malessere che abbiamo sostanzialmente alimentato noi dirigenti. Cioè ormai hanno questa idea qua. Se oggi in Lombardia c'è qualcuno che ha sollevato delle questioni, è colpa di Romeo e dei suoi che hanno parlato male dell'attuale governo, dell'attuale dirigenza o meno. Io invece dico un'altra cosa, sono 2 anni che attenuiamo tutti i focolai che continuamente si stanno generando. Ferma lì, togli lo striscione di lì, blocca, aspettate, non rompete le scatole, state lì tranquilli, adesso vedrete che faremo questo, faremo quell'altro. Quindi è esattamente un lavoro, sono 2 anni che cerchiamo di fermare, di spegnere gli incendi. Quindi se non ci fossimo stati noi, questa cosa qua, altro che lacerazioni, sarebbe esplosa. Ma sa qual è il problema vero? Che più che la lacerazione, quello che temiamo noi oggi è proprio l'abbandono. Nel senso che una volta c'era la militanza che era incazzata e allora andava in piazza, si arrabbiava, faceva, magari ci si tirava anche le sedie all'interno dello stesso partito. Oggi prendono, non rinnovano la tessera, se ne vanno, non ti vengono a Pontida, non ti partecipano alle manifestazioni. Lei non sa che fatica abbiamo fatto per la manifestazione di Milano, non sa che fatica abbiamo fatto per portare la gente alla manifestazione di Milano,
2: anche per organizzare Pontida, mi risulta,
0: anche per organizzare Pontida e tutto, le fatiche che facciamo tutte le volte. E allora, di fronte a tutto questo, si vuole prendere coscienza che magari c'è qualcosa che va cambiato, c'è qualcosa che va migliorato, c'è qualcosa su cui discutere, c'è qualcosa su cui ragionare, c'è qualcosa per cui vale la pena fermarsi e trovare una soluzione tutti insieme, anziché continuare a fare finta di nulla?
1: Dobbiamo ridare un po'.
2: Allora c'è chi in questo clima, chiamiamolo effervescente, ma è qualche cosa di più di effervescente, c'è qualcuno che rievoca la famosa notte delle scope del 2013. C'eravamo voi e anch'io come cronista, e fu una pagina drammatica per la storia della Lega. Voi temete che si possa verificare di nuovo?
1: Ma noi speriamo che non si verifichi, innanzitutto. Speriamo che si possano portare avanti quei discorsi di cui parlavamo poco fa e che le cose si possano risolvere con un po' di buonsenso, sostanzialmente. Vede, noi, lo stavo dicendo poco fa, noi dobbiamo ridare ai nostri militanti, ai nostri dirigenti, ai nostri elettori la possibilità di essere ottimisti, di avere un motivo per cui impegnarsi, di avere un sogno dietro al quale chi giustifica l'impegno personale. Ecco, non dobbiamo diventare come tutti gli altri partiti, perché tutti gli altri partiti sono, adesso per carità, absit iniuria verbis, mica che qualcuno mi quereli, ma molti degli altri partiti sono una distribuzione di potere e basta. Noi non siamo quello, non vogliamo essere quello, noi vogliamo perseguire delle idee, dei sogni e dei progetti, e questa è la differenza che deve essere tipica della Lega. La Lega non può cambiare da questa cosa qua.
2: Bisogna però tirare le fila di questo discorso, no? Perché voi dite, diceva Romeo adesso, sono 2 anni che pazientiamo, lei, il Presidente diceva bisogna trovare, ci vorrà un punto, una linea d'arrivo. Questa linea d'arrivo è Pontida?
1: Io spero prima. Pontida dovrà essere il momento in cui si ritorna a ritrovare sul pratone l'entusiasmo che solo chi ha vissuto Pontida può capire cosa voglia dire.
0: Sì, sì, quello che ho detto anch'io nell'intervista che ho fatto a Repubblica il 9 di agosto, la base si attende ovviamente un po' di rinnovamento, e se questa operazione viene fatta prima di Pontida, allora Pontida può essere veramente un momento di grande rilancio per il nostro movimento, evitando scenari che, ripeto, per cui noi lavoriamo tutti i giorni per evitare, perché noi lavoriamo per portare la gente, per fare in modo che Pontida venga bene, per fare tutte le cose che è necessario fare, come abbiamo sempre fatto, perché il nostro dovere lo facciamo fino in fondo. Ci mancherebbe altro, perché a noi ci interessa che la Lega faccia una bella figura a Pontida. Però è chiaro che dall'altra parte non è che possiamo non porre il tema, con la speranza, ripeto, che un po' di entusiasmo, un po' di novità, e come dico sempre io, no? Quando c'è una spinta, l'ho detto anche a Salvini, quando c'è una spinta di rinnovamento che parte dalla base, secondo me, lui che è un leader e che secondo me è anche molto intelligente, perché sennò non sarebbe arrivato dove è arrivato, la devi cavalcare tu, la devi guidare tu questa spinta di rinnovamento, perché sennò altrimenti, come tutte le cose, poi dopo si rischia invece di subirla. Quindi questi consigli utili, seri, li diamo noi, perché quando c'è un amico che vede che dici, vedi un tuo amico, chiedo scusa, che sta andando a sbattere la testa contro il muro, se sei suo amico gli dici scusa, guarda che stai andando a sbattere, forse è meglio un attimo correggere il tiro. Noi stiamo facendo questo lavoro qua, questo è quello che stiamo facendo.
2: Ma se l'amico va a sbattere contro il muro, cosa succede?
0: Almeno noi abbiamo la coscienza a posto per dire abbiamo fatto il possibile per cercare di far capire che la strada maestra non era quella. Poi intanto alla fine, poi la cartina torna sole, al di là di tutto quello che possiamo raccontare, che possiamo dirci o meno, saranno gli elettori nelle urne. E lì, se poi dopo ti puniscono troppo severamente, e allora lì poi dopo rischi veramente che la Lega scompaia per un altro motivo, no, non per le lacerazioni, perché non la vota più nessuno.
2: Ma non c'è non c'è un clima da muoia Sansone con tutti i filistei?
1: Noi vogliamo sopravvivere, non morire.
0: Assolutamente.
1: Noi abbiamo ancora l'entusiasmo per cercare di salvare e di rilanciare la
0: disponibilissimi
1: è la nostra attivo. È la nostra volontà, assolutamente. La morte l'auguriamo ai nostri avversari.
2: Però concretamente
0: disponibilissimi a trovarci,
2: qui siamo in Versilia,
0: trovarci a ragionare prima di Pontida, ecco. E a trovare una soluzione che possa in qualche modo definire un nuovo assetto utile al rilancio del movimento.
2: Quindi chiedete a Salvini formalmente un incontro per trovare questa soluzione?
1: Stiamo già parlando, insomma.
2: Vediamo. Ci sono già dei contatti? Ce lo dica se ci sono.
1: Si può dire proprio tutto.
2: Quindi andiamo verso, il vostro desiderio è andare verso un triumvirato, una cosa del genere?
1: Ma noi andiamo verso una soluzione che possa essere condivisa, che cambi l'aspetto anche esteriore della Lega, in modo che noi abbiamo una forza, usiamo quella forza che abbiamo. Quando prima parlavo dei sindaci, noi abbiamo i sindaci migliori, amati dai propri cittadini. Qui vedo un sindaco che ha vinto contro tutti, non aveva con sé nessuno. E perché? Perché è un bravo sindaco, e alla gente, che sia di destra, di centro o di sinistra, non ne frega niente, interessa che lui ha saputo fare il suo lavoro fatto bene ed ha vinto solo contro tutti. Insomma, noi abbiamo questa di forza, utilizziamo questa nostra forza per cercare di ritornare ad essere aggregabile anche a chi ci deve venire a votare.
2: Quindi ad oggi Pontida è il 20 di settembre, quindi manca esattamente un mese. C'è il tempo per trovare questa pacificazione che voi auspicate?
1: Io penso di sì. È chiaro che bisogna, come per litigare bisogna essere in due, per andare d'accordo bisogna essere in due. Da parte nostra c'è la disponibilità, l'abbiamo già detto e fatto.
0: Se no non avremmo fatto delle proposte e non avremmo messo in campo delle possibili soluzioni per uscire da un momento di difficoltà. Non avremmo fatto così.
2: Bene, io direi che gli argomenti li abbiamo affrontati tutti. Ringrazio per la disponibilità Tiglio Fontana e Massimiliano Romeo.
0: Grazie.
2: E poi sono sicuro che nei prossimi giorni ci saranno tante altre puntate. Vediamo se con l'happy end o qualcosa d'altro. Grazie a tutti, buona serata.
0: Grazie.
4: Radio Radicale, sono le 19:24, abbiamo seguito in diretta dalla Versiliana l'incontro dal titolo Dalla Lombardia all'Italia, idee per il buon governo, con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega Lombarda, e Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. L'intervista è stata realizzata da Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Adesso noi invece vogliamo andare a proporvi un incontro che c'è stato a una montagna di libri 2026 del 17 agosto e questo incontro aveva come titolo Guerra globale e caos italiano. È un incontro con Enrico Montana. Buon ascolto.
5: Buonasera a tutti e benvenuti a una montagna di libri. Ok, adesso ci siamo. Grazie a voi che siete così in tanti qui questa sera all'Alexander Girardi Hall. Ovviamente mi scuso con quanti hanno dovuto aspettare qualche minuto fuori, ma adesso ci siamo e abbiamo una grande sala che può ospitare tutti voi. Fatemi solo ricordare velocissimamente le prossime cose che facciamo a una montagna di libri. Domani, 18 agosto, saremo qui di nuovo all'Alexander Girardi Hall con Mascheropolis, che è l'ultimo libro di Lorenzo Sassoli, che ringrazio, e che sarà qui con Madeleine René, che è anche qui in sala e che ringrazio ugualmente. Domani, ore 18, qui Alexander Girardi Hall. Dopodomani, ancora qui all'Alexander Girardi Hall per vedere insieme gli scenari dell'autunno con un protagonista dell'informazione, qual è? Bruno Vespa. Con lui sarà Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto. E poi ancora, fatemi ricordare l'appuntamento del 20 di agosto, in cui innanzitutto facciamo gli auguri di buon compleanno a una grande istituzione di ricerca privata e pubblica, ma soprattutto pubblica per tutti noi, qual è la Fondazione di Ricerca Biomedica Avanzata, VIM, e lo facciamo insieme con la Presidente Giustina Destro, che è qui, al quale do un gran ben trovato a Cortina, e con l'ospite eccezionale di quella serata, che sarà Sylvain Bélanger, insieme con lui Giovanni Parebianco. L'appuntamento è per il 20 agosto qui all'Alexander Girardi Hall. Faccio un salto avanti nel programma per ricordarvi il premio Cortina d'Ampezzo con Leonardo Colombati e Wafa Amer, che sono i due premiati di quest'anno, insieme con il presidente della giuria Gian Arturo Ferrari. Caro Gian Arturo, ci vediamo sabato 22 di agosto. E infine voglio ricordare a tutti che l'appuntamento con Emmanuel Carrère e il suo ultimo romanzo Colcos è spostato dal 23 al 30 di agosto. Se potete aiutarci, ovviamente è tutto segnato la Regione del Veneto e al Comune di Tocchedanno, perché una montagna di libri si tenga, questi appuntamenti gratuiti possano tenersi per tutti quanti noi. Grazie al Comune, grazie Monica. E per questa serata in particolare a uno sponsor al quale voglio molto bene e che chiamo qui con me sul palco, perché noi siamo con le bellissime lampade di Poldina Zafferano e con un fondo SGR che è a nostro fianco. Grazie caro Pietro Busnardo, grazie a te, grazie all'aiuto che ci date, e un applauso ovviamente.
6: Grazie Francesco, sarà velocissimo visto che abbiamo un importante impegno. Allora, noi di Gradiente siamo un SGR, appunto un gestore di fondi di private equity, di venture capital, cerchiamo di sostenere la cultura, quindi in qualche modo sponsorizziamo la montagna dei libri e anche le nostre partecipate. Una è la Zafferano, vedete qui la Poldina, spero che qualcuno ce l'abbia,
5: e anche la mitica Angelina.
6: Ecco, quindi cerchiamo di sponsorizzare. Grazie.
5: Grazie caro Pietro, grazie di cuore, e grazie alla nostra staff di una montagna di libri, perché fare due incontri, uno alle 17 e uno alle 18, è uno dei record logistici di una montagna di libri. Signore e signori, sì, se lo meritano, grazie, grazie a voi. Signore e signori, un grande bentornato a Cortina d'Ampezzo a Enrico Montana. Grazie. Caro Enrico, ben trovato a te. E buon Ferragosto a te e a chi ci sta ascoltando.
7: È il 17 però.
5: Sì, vabbè, siamo un po' in ritardo, ma insomma non è che siamo ancora vicini. Voglio dirti grazie e già iniziare subito a chiederti, visto che qui in sala c'è anche l'amico Paolo Mieli, col quale ieri abbiamo fatto il punto della politica estera e della politica interna, l'incontro di oggi, come vedete dal titolo e dal sottotitolo, guerra globale e caos italiano, è per me l'occasione, il privilegio di estorcere e commentare a più cose possibili su quello che pensa che siano le settimane e i mesi che ci aspettano. E forse, se vuoi, possiamo iniziare dalla politica internazionale. Io la prima cosa che vorrei chiederti è, in questi 4 anni di guerra in Ucraina, con i quali apriamo anche la breve presentazione dell'incontro, noi sappiamo che è vero, da una parte, lo ricordavamo ieri con Palomieri, il fronte soffre, soffrono le città e i civili a Kiev e non solo, ma la notizia di oggi, della quale vorrei chiederti, è che nelle ultime 24 ore gli ucraini sono stati anche in grado di lanciare 1500 droni in profondità nel territorio russo. È una cosa che 4 anni fa sarebbe stata davvero inconcepibile. In sintesi estrema, vincono o perdono, secondo te?
7: Se sapevo, sì, non venivo.
5: Gliel'ho proprio chiesto.
7: Io non, io lo dico molto francamente, io non riesco a concepire una guerra come una partita di calcio, per cui adesso attaccano i nostri, si difendono gli altri. Non è così, purtroppo una guerra, quei 500 droni, quello che hanno fatto questa notte e questa mattina in territorio russo, rischia di essere l'occasione, ovviamente poi per un ulteriore contrattacco ancora più incattivito, magari con i missili subsonici rispetto ai quali le difese ucraine sono molto deboli, perché è finita l'antimissilistica a disposizione, ed era comunque antiquata, di Kiev e delle forze armate ucraine. Certo, c'è un segno di vitalità che noi possiamo interpretare in un modo. Non sarebbe stato possibile quello che è successo nelle ultime 24 ore se non ci fosse stato l'aiuto internazionale e soprattutto europeo nei confronti dell'Ucraina, che si difende. Questa è la cosa più importante. Cioè, con tutto il rispetto, e un po' alla faccia anche di chi dice che è inutile aiutare, che è inutile spendere, che è inutile sostenere, perché così si allunga solo la guerra, non è affatto vero che si allunga un'agonia, ma si dà la possibilità a chi combatte per il proprio territorio, per la propria idea di patria, per la propria sicurezza, di poter sperare di farcela. A me fa impressione, perché poi lì vuoi arrivare, quindi io ti accelero, mi fa impressione vedere dire il contrario, cioè che non bisogna aiutare, bisogna... ecco, lì... Io ho sempre pensato di queste persone che la loro idea di pace sia di essere lasciati in pace. Cioè, fatevi le vostre guerre, noi non ne vogliamo sapere niente. È il contrario di quello che bisognerebbe fare, che sarebbe giusto fare. È il contrario di quello che hanno fatto coloro che ci hanno permesso di liberarci 81 anni fa dai nazisti che avevano invaso, a difesa dei fascisti, il nostro territorio. Cioè, non dimentichiamo che c'è chi ci ha dato le armi, chi ha dato le armi ai partigiani italiani, chi ha sostenuto quella che sembrava una guerra che si era rovesciata male, e invece hanno permesso, invadendo anche loro l'Italia, quindi con un intervento militare forte, gli anglo-americani ci hanno permesso oggi di poter essere qui a fare una montagna di libri senza fare all'inizio il saluto romano. Questo ricordatelo sempre, ricordiamocelo sempre, poi può anche, ci sarà anche chi è nostalgico, per carità, del saluto romano, però a me fa impressione chi dice non aiutiamoli, sostanzialmente facciamoci fatti nostri, spendiamo invece che in spese di aiuti e di difesa, spendiamo in spesa sociale, investiamo nella scuola, eccetera, eccetera, le stesse persone che poi legittimamente svolgono la lotta politica ricordando quella che è stata la resistenza. Ora, senza gli aiuti, senza giovani e meno giovani che andavano a combattere, senza un'invasione positiva da parte degli anglo-americani, noi avremmo, non solo avremmo perso, come di fatto l'Italia che l'aveva iniziata ha perso quella guerra, ma noi non saremmo stati il paese libero che poi siamo stati, se non ci fossimo riscattati grazie al fatto che non ci siamo fatti nostri, che non abbiamo fatto i pacifisti abbracciando magari i nazisti, l'SS che entravano nel nostro paese. Allora a me fa impressione, e lo dico direttamente, poi può essere anche da queste parti, Ho sentito il discorso che ha fatto l'ex premier Conte a Sant'Anna di Stazzema, che è stato richiamato proprio ieri
8: da Paolo Mieli.
7: Ma non si può non ricordare che noi possiamo celebrare da vincitori, ricordare il sacrificio, il martirio, le stragi compiute dai nostri avversari nazisti, perché abbiamo vinto la guerra, perché hanno vinto la guerra quelli che ci hanno aiutati a liberarci. E allora, perché, come si fa a dire contemporaneamente questo giustissimamente nelle celebrazioni come quella di Sant'Anna di Stazione, e poi dire non ce ne frega niente degli ucraini, se la sbrighino tra di loro, non aiutiamo la loro agonia a allungarsi? Ma che se avessero detto nel 43, nel 44, che ci importa, non paracadutiamo le armi ai partigiani, non sarebbe stata la stessa storia. È inutile stare a dire i sei, ma è ovvio, è del tutto ovvio ciò di cui parlo. Cioè, bisogna avere una linea di coerenza nell'idea di libertà e di lotta per la libertà, perché a essere per la libertà siamo bravi tutti, lottare per la libertà è la differenza. Se vedi un popolo che lotta per la libertà perché è stato invaso, tu non puoi voltarti dall'altra parte.
8: Grazie Rico. Noi chiuderemo il 6 settembre a Montagna Libri proprio con un intellettuale ucraino tutt'altro che guerrafondaio, Artem Chapey, che nel 2022 ha scelto di andare in guerra in difesa del suo paese e si rivolge ai pacifisti occidentali quando il tuo paese viene invaso. In questa sala...
7: Ci ha bevuto Mari qui?
8: Questa l'ho versata esclusivamente per te.
7: La sua storia biografica, che è un po' autobiografica, la stessa mia, perché abbiamo fatto il liceo a Milano nello stesso anno, siamo dello stesso anno, quindi parliamo diverso io e Mari, me ne rendo conto, però abbiamo radici comuni.
8: Volevo dirti una cosa ancora sull'Ucraina, scusatemi, ma in questa sala, appena hai menzionato questi temi, l'applauso è stato fortissimo e personalmente mi fa piacere, ma lì fuori da questa sala, tu che le persone le vedi, le incontri, le conosci e le riconosci attraverso il telegiornale e anche i sondaggi che non manchi di raccontarci, la gente si è convinta di questa cosa che tu dici a distanza di ormai quattro anni?
7: No, è ovvio che le guerre stancano, soprattutto le guerre a distanza stancano. Le guerre sono una cosa terrificante proprio per questo, perché evidentemente generano una saturazione fortissima. È inutile che ce lo nascondiamo, e anche noi stessi, se accendiamo e guardiamo il telegiornale, io sto dentro, ma comunque e comincia oggi in Ucraina, diciamo, vabbè, sempre la solita solfa, sembra, perché poi non è che possiamo stare con le cartine geografiche a vedere le cose, no? Ci sembra una guerra che dura da più di 50 mesi, è una guerra terribile anche per la durata, anche l'altra, quella di Gaza, a questa cosa terribile della durata, perché ti genera assuefazione, come dire, vabbè, ste guerre, e le tratti tutti in solido, finiranno, no? Un po' come fa Trump, no? Faccio finire tutte le guerre, poi in realtà neanche aumentate di una, no? Quindi è veramente il contrario di quello che aveva proclamato. Ma il problema, per quanto ci riguarda più seriamente, è che l'opinione pubblica italiana, non soltanto italiana, ovviamente è più attratta dall'idea di... è più attratta che dall'idea di solidarietà attiva all'idea di pace, come essere lasciato in pace. È umano che sia così, è che ci riguarda chi sia. E poi c'è anche quell'altra cosa che è stata un po' instillata dai social, ma che esiste in natura. Noi abbiamo fior di intellettuali qui presenti e sanno benissimo che in realtà il nostro rapporto con la Russia non è proprio un rapporto di estraneità assoluta, e non soltanto per chi nella politica di oltre mezzo secolo fa stava con i russi, nel senso che era l'Unione Sovietica, la patria del comunismo, eccetera, eccetera, ma la letteratura russa, come è giusto, ha fratellato i due popoli, la conoscenza tra i due popoli c'è stata, quindi c'è una difficoltà a concepire semplicemente, fosse la Corea del Nord, detto francamente, sarebbe più facile, no? Ma in realtà stiamo parlando di una grande nazione, di una grande storia, di guerra e pace, di tutte queste cose, no? E quindi è molto difficile poi riuscire a tenere sul pezzo, sul fatto di stare dalla parte di chi è stato invaso contro l'invasore, un'opinione pubblica che è fiaccata obiettivamente e che dice effettivamente ho dovuto fare la fila per i farmaci e mi dice quello, Ecco, è colpa del fatto che danno i soldi per aiutare l'Ucraina, mentre no, magari, e poi con l'abbruttimento ulteriore di quello di, e oltretutto noi stiamo mantenendo i profughi ucraini in Italia. Beh, c'è tutta una letteratura della, come dire, dell'orrore quotidiano dell'assenza di fratellanza e di solidarietà.
8: Sono 56 euro in 4 anni a persona, giusto, negli aiuti per l'Ucraina da parte degli italiani.
7: Ma infatti io non capisco una cosa, mentre si dice questa cosa che relativizza, diciamo, si potrebbe dire anche un'altra cosa: ci sono tanti italiani che se lo possono permettere, si apre un fondo di aiuto, no? Di sostegno per l'Ucraina, e ci sono tanti signori. Qui siamo a Cortina, quindi alcuni di loro sicuramente sono sopra la soglia della sopravvivenza, che possono dare un aiuto. Quei 56 possono essere raddoppiati e permettere a quella metà che si trova ai 56 e magari non sbarca il lunario di non doverlo fare. Cioè, anche qui è evidente che siamo un paese un po' strano da questo punto di vista. Ed è anche vera l'altra cosa, parliamoci ancora chiaramente. Noi siamo il paese che ha abolito la leva ormai da tanto tempo. E quando si parla dell'esercito europeo, uno dice: ma noi di preciso in questo esercito europeo chi mandiamo? Mica vorrei mandare mio figlio, mio cugino, cioè uno dice...
8: Stavo guardando Paolo Mieli, ma non per l'arruolamento, è solo per la menzione dell'esercito europeo.
7: Io voglio ricordare, a difesa di Paolo Mieli, che non ne ha bisogno, che è figlio di un uomo che ha combattuto e è arrivato in Italia...

0: Hai citato un attimo fa Gaza e ti devo chiedere, notizia di oggi, ma ce ne potrebbero essere quante vogliamo, Ben-Gvir, ministro israeliano, che dice che bisognerebbe uccidere 30-40 persone a notte, ma questi alcuni esponenti del governo Netanyahu non sono i primi a non avere in simpatia Israele stesso e tutto il bene che in molti vogliamo a quel paese, alla sua sopravvivenza e
1: Questa è
0: alla
1: una
0: sua
1: domanda da
0: prosperità?
1: amico di Israele. In realtà, purtroppo, Ben-Gvir è rappresentativo di una parte non marginale di Israele, perché questo è il problema che abbiamo davanti. Perché se non lo diciamo, è chiaro, è evidente, figuratevi, ho mille motivi anche biografici per amare Israele. Però bisogna essere molto chiari. Io in questi ultimi anni di guerra non ho trovato empatia per il popolo dall'altra parte che soffriva. Ho trovato ovviamente odio per chi aveva concertato il 7 ottobre. Però il problema è che non ho visto ucraini dire i russi fanno schifo come popolo. Non ho visto russi dire gli ucraini sono tutti dei nazisti. E qui il problema di Israele è che si è bastato a se stesso, che si è arroccato, anche per ovviamente la matrice religiosa che affratella la quasi totalità degli abitanti dello Stato di Israele, con un'unica attenuante. Il governo Netanyahu è un governo spregevole, sia ben chiaro. Il fatto che per restare in piedi a suo tempo, prima della guerra, Netanyahu abbia imbarcato due farabutti che si chiamano Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, fa sì che quel governo sia il governo in cui ci sono tutte le pulsioni più schifose che ci possono essere dal punto di vista della delegittimazione della pari dignità di tutti i popoli che esistono nell'area medio orientale. Questo è il problema. E mi ricordo che prima, molto prima della guerra, nel aprile dello stesso 2023, Smotrich, che è ministro delle finanze, che era ministro delle finanze, andò a Parigi per una conferenza della comunità ebraica francese e argomentò che il popolo palestinese non esiste. Il popolo palestinese non esiste. Cioè, ci sono ovviamente abitanti locali che c'erano, che non erano ebrei, ma non esiste un popolo palestinese con la sua dignità di popolo. È ovvio che il discorso serve a sgretolare l'idea che possa esistere uno Stato palestinese accanto allo Stato ebraico. Ma queste sono le persone che ha imbarcato a suo tempo e questo è il peccato originale, di Netanyahu. Nessuno mi toglie dalla testa che grandi strateghi, un grande stratega probabilmente, Yahya Sinwar e altri di Hamas, strateghi del male, ben inteso, non ho nessuna simpatia postuma, però abbiano giocato con grande strategia bellica su questo. Era un governo inviso, un governo razzista, un governo contro cui si manifestava quotidianamente e comunque tutti i sabati nelle grandi città di Israele. Perché cercava una soverchieria non di politica internazionale, ma per la delegittimazione della Corte Costituzionale, mettiamola così, a favore del governo. Loro capirono che si poteva fare un'azione terribile, ma alla fine producente. Il 7 ottobre è stata un'opera strategica che ha colpito quella parte di Israele che sta nei kibbutz di frontiera, che è sicuramente contro Netanyahu. B, i giovani che erano al Nova Party. C, l'esercito, le forze armate israeliane che si è dimostrato siano state prese d'infilata, incapaci di reagire e di capire quello che stava succedendo.
0: Giovani che erano dei pacifisti e dei e pacifici ragazzi.
1: Beh, lo diciamo di tutti, fino a prova contraria, quelli del Nova Party, poi assolutamente, è ovvio. Se tu vai a colpire e uccidere un raduno di giovani che cantano, ora non so cosa ci sia di più feroce. C'è qualcosa di più feroce, perché non ci sono stati soltanto 1.200 morti in una volta. Israele ha 8 milioni di abitanti, pensate cosa vuol dire per noi. Un'azione equivalente a quanto si parametra, però stiamo a quello che è successo. E lì ci sono state le centinaia di ostaggi. Ma gli ostaggi che cosa vuol dire? Ti prendi gli ostaggi, li riporti a Gaza e cosa vuoi dire? Vieniteli a prendere.

0: cioè come chiamandosi l'invasione israeliana. Il problema è che lo sventurato rispose, cioè che Israele ha fatto tutto quello che la strategia di Hamas profetizzava potesse succedere nel proprio interesse. E Israele è andato fatalmente da quel giorno sempre di più dalla parte del torto, ciecamente andando a colpire la popolazione di Gaza con i bombardamenti e arrivando a dover poi contrattare con Hamas e la Jihad Islamica il rilascio bilanciato degli ostaggi con poi molti più prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Cosa vuol dire tutto questo? Che Israele la guerra non l'ha vinta. Ma non è che non l'ha vinta perché la sanzione internazionale è stata fortissima, quella è stata un'altra sconfitta, di cui parlo subito dopo. Semplicemente Israele non è riuscita a impadronirsi della situazione. Ancora oggi, di quello scemo di Ben-Gvir, dice quella roba lì che bisogna colpirne 30-40, ma non indifferenziati, sono dirigenti di Hamas, militanti di Hamas, vuol dire che ce ne sono ancora tanti, tutti dislocati, vuol dire che hai dovuto trattare con quelli. E voi vi ricordate le immagini di quelli che venivano rilasciati, venivano portati su dei palchi, no? Nei centri della striscia di Gaza, mostrati da persone incappucciate che controllavano la situazione. Questo dimostra che Hamas e la Jihad Islamica controllavano il territorio, e che tra l'altro, tra parentesi, è la risposta anche a quelli esagerati dall'altra parte, chiamiamoli così, che dicono che non è una guerra perché da una parte c'è un esercito, dall'altra c'è una popolazione. No, da una parte c'è un esercito, dall'altra parte c'è un altro esercito particolare, irregolare, chiamatelo voi, composto dai combattenti organizzati di Hamas e della Jihad Islamica, che però hanno vinto. Hanno vinto perché il discorso è che ancora adesso c'è il genero di Trump che deve andare da Netanyahu in queste ore a convincerlo a accettare la seconda fase del piano di pace, che è quello ovviamente di Sharm el Sheikh, no? Che prevede il ritiro israeliano dal centro abitato di Gaza verso una linea ben precisa che era stata concordata, mentre a livello internazionale, come dire, le quotazioni del gradimento di Israele sono le minime da sempre. Non solo. Come vedete, in molti paesi un fattore di riuscita di una candidatura politica è dire basta aiuto Israele, condanna Israele, Israele genocidio. Israele genocidio uso soltanto 10 parole. Io sono quelli che dicono che genocidio è decido di sterminare un popolo. Qui è una guerra terribile, con crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma il genocidio è un'altra cosa. Preservo la coscienza del fatto che le parole hanno un senso e un peso. Io spero e credo che quei due popoli possano convivere in due stati uno a fianco all'altro, che è l'unica strada possibile. Per quanto mi riguarda, lo dico da 20 anni, è quello che veniva deciso dagli accordi di Oslo, è quello che Arafat ha poi rifiutato di concretizzare, ma è quello anche per cui fu ucciso da un fanatico ebreo israeliano chi volle quegli aiuti alla guida del governo di Israele. Non dimentichiamolo mai che i buoni e i cattivi in questa guerra bisogna saperli identificare. Ci sono tra i cattivi di oggi sicuramente la dirigenza di Hamas, c'è Netanyahu, c'è Ben-Gvir e Smotrich, ma io non penso che Israele sia uno stato genocida e penso che sia ancora possibile che noi, anche noi meno giovani, io, Gian Arturo Ferrari, ci metto Lorenzo Capellini che è ancora più vecchio di noi, e per non dire di Paolo Mieli, riusciremo a vedere riusciremo a vedere la nascita dei due stati in pace, lo Stato palestinese accanto allo Stato di Israele.
1: Grazie Enrico. Ora, nella lista dei cattivi globali potremmo stare qua a discettare fino a questa notte, però
0: Trump.
1: Prendiamo quello un po' più potente degli altri.
0: È quello, come sempre, quando me ne dice chi è Trump.
1: Però posso chiederti, sono, ieri Paolo Mieli su questo palco si è detto fiducioso nella, chiamiamola con un termine grande, continuità istituzionale degli Stati Uniti. Ci può piacere oppure no Trump, alcuni di noi pensano fin dal 2016 che lui sia un Catilina e un attentatore della vita democratica del suo paese, ma il fatto che poi ci riesca è tutto da dimostrare. Gli Stati Uniti sono più grandi di lui, lui può aprire guerre e chiuderle contemporaneamente, può dire che ha fatto la pace a Gaza come a Teheran mentre non l'ha fatta, ma poi alle midterm sarà un'altra cosa e gli Stati Uniti hanno superato anche di peggio. È così? C'è stato qualcosa
0: no,
1: di peggio?
0: No, non è così. Sei d'accordo? Io non sono così ottimista. Perché Trump non è uno, come dicono i napoletani nel proverbio, è asciutto pazzo patrone. Non è che improvvisamente, come accadde un noto imperatore giapponese, improvvisamente impazzì, no. Qui stiamo parlando di uno che era già così. Fu eletto la prima volta, magari a sorpresa, ed era così. E poi forse ha perso e forse no, perché quello è controverso. Dopo 4 anni è arrivato Biden. Però dopo 8 anni dalla prima elezione...
1: Ha perso nel 2020 Trump.
0: Ma io non lo so, penso, anche se ha perso, la cosa è contestata, ma l'ha perso poi di facciata, nel senso che ha coordinato, di fatto non ha ostacolato l'assalto terrificante a Capitol Hill, sicuramente ha graziato appena insediato coloro che erano gli assaltatori omicidi di Capitol Hill. Ma la questione è un'altra, non è Trump in sé, è Trump nell'America, cioè la maggioranza assoluta degli elettori che sono andati a votare per le presidenziali 2 anni fa, nel novembre di 2 anni fa, hanno votato per Trump, dopo averlo visto all'opera 4 anni come presidente durante il Covid, scusate se poco, e poi avendo fatto quella cosa di Capitol Hill, e dopo aver teorizzato tutta una serie di cose che... una sola delle quali in genere porta a arrivare 2 signori vestiti di bianco che ti prendono per le ascelle e ti portano all'istituto psichiatrico, no?
1: Eppure, come Blanche DuBois, non cioè, anche si chiama desiderio.
0: Cioè, noi consideriamo che Donald Trump è l'espressione nel momento del voto, 2 anni fa, 2024, primo martedì di novembre, della maggioranza assoluta degli elettori americani che sono andati alle urne. Poi si dirà, e qualcuno lo dirà sicuramente, che Kamala Harris è la versione riveduta e corretta di Hillary Clinton. È capitato a 2 donne perdere contro Trump, che era un'espressione dell'establishment, che era un'espressione di quel modello del Partito Democratico che sembra fatto per l'elite e fatto apposta per andare sulle scatole all'americano medio. Succede anche in Italia, peraltro. E la questione però resta la stessa. Trump, quella sua idea sulle guerre, su tutto, non è che l'ha mai celata. Eppure gli americani l'hanno votato. Ed è questo che ha reso Trump così potente, prepotente. Cioè uno che all'atto dell'insediamento, come prima cosa, dice: primo, facciamo tutta una serie di provvedimenti di grazia per quelli lì, gli assaltatori di Capitol Hill e non solo. Prendiamo la Groenlandia, facciamo del Canada il 51esimo stato, ribattezziamo il Golfo del Messico, in un romanzo o in un film di fantapolitica, lo spettatore esce dopo 3 minuti perché dice: è troppo. Invece è la realtà.
1: E nel frattempo, scusami Enrico per agganciarci alla cronaca, dice ai taiwanesi che possono non contare sugli Stati Uniti e dice oggi ai coreani del sud: visto che non mi avete aiutato in Iran, vado così d'accordo con la Corea del Nord, che è il più grande campo di concentramento che esista.
0: Però lui andò già 8 anni fa, andò già a trovare Kim.
1: Sì, stanno,
0: quindi c'era già una corrispondenza di amorosi sensi. Ma la questione è che poi lui è andato avanti così. Tu sei poco attento alle vicende ucraine, come noto non ti ricorderai quello che è successo a Zelensky allo studio Ovale con Trump e Vance. Ma se capisci, quello che è il leader di un paese sovrano che è stato invaso e viene trattato così, cioè voglio dire, non esiste più grammatica, non esiste più niente, non esiste etica, non esiste diplomazia, cioè fa quel che gli pare. Però io non vedo un movimento di massa negli Stati Uniti contro tutto questo. Cioè i giornali ce li raccontano, perché c'è sempre l'amico, c'è sempre Joshua Munk, come sia, ci sono sempre quelli che vengono chiamati a dire è una vergogna, come sia. Poi però sono tutti lì di dire speriamo che scelgano i candidati giusti democratici alle elezioni di midterm perché così perde la maggioranza nei due rami del congresso. Però a parte che un uomo così trova mille situazioni per esercitare comunque il potere quasi assoluto che viene riservato al capo degli Stati Uniti dalla Costituzione americana. E questo è il problema, ovviamente. Ma poi siamo nelle mani di una persona che guardate la Meloni, scusate. Ora, come sappiamo, Giorgia Meloni, come qualunque leader italiano, è divisivo in patria. Quindi ci saranno qui coloro che la amano, coloro che qui è indifferente, coloro che la odiano e coloro che la dileggiano. Ma quando il Presidente degli Stati Uniti si permette quel tono nei confronti di un'alleata, perché poi l'Italia e gli Stati Uniti sono alleati, grazie a quel fatto famoso di cui parlavo di 81 anni fa, tu non puoi, tu, capo degli Stati Uniti, non puoi trattare il capo dell'alleato Italia in quel modo. E poi tu, capo degli Stati Uniti, in generale, non puoi usare i social come se fossi Frullino 45. Cioè, ti girano le scatole e dici, allora, una montagna di libri fa schifo. Poi il giorno dopo dici, no, ma Chiamulera è un amico. E poi il giorno dopo, sì, però si chiama Cortina, quindi forse sta dalla parte dell'Ucraina. E cioè, non può, cioè, è un pazzo. Ma io ogni tanto, per una volta si contavano le pecorelle, adesso vado a cercare su Truth i post di Trump. Ed è una cornucopia di fesserie, e dico fesserie perché ci sono delle signore. E questo però è un problema che noi abbiamo, cioè sembra una realtà distopica, però questa è la sostanza. Il presidente della più grande nazione democratica del mondo è un pazzo, tecnicamente un pazzo. Nel senso, un pazzo cos'è? Una persona imprevedibile, totalmente, irrazionale. Irrazionale salvo gli interessi suoi. Perché poi quando tu vedi che no, il patrimonio della famiglia Trump si è oltre che decuplicato negli ultimi anni, dici, beh, però mica tanto pazzo. C'è del metodo, come diceva Polonio di Amleto, c'è del metodo in quella follia.
1: Quelli a cui non stanno simpatici gli Stati Uniti, però dicono, vabbè, ma anche altri presidenti si sono arricchiti. È una proporzione che regge quella tra Trump e i suoi predecessori, qualche affare della famiglia Bush, eccetera. No, perché la risposta, diciamo così, relativista è ah, non c'è niente di nuovo, i presidenti americani.
0: Io voglio ricordare che adesso io non voglio fare minimamente l'anti-americano, perché se, ripeto, noi abbiamo e avremo sempre il debito che quelli ci sono venuti, hanno perduto tante vite umane, ci sono i cimiteri anche nel nostro paese perché sono venuti a liberarci, no? E noi questo non lo dobbiamo dimenticare. Quindi tra la nazione italiana, la nazione americana, eccetera, eccetera. Però quello che ha fatto Trump il 28 febbraio di quest'anno ha bombardato Teheran, la capitale dell'Iran, che è uno stato sovrano rappresentato dalle Nazioni Unite, con cui tutti hanno rapporti diplomatici, c'è l'ambasciata iraniana a Roma, c'è l'ambasciata italiana a Teheran. Hanno bombardato Teheran e ucciso la guida spirituale di quel paese, che è teocratico e quindi è la massima autorità di quel paese. Che è l'equivalente che se gli iraniani avessero bombardato Washington uccidendo Trump. No?
1: Leader non eletto, solo però se posso fare rompiscatole. Cioè una nazione che dal 79...
0: Sì, come il re d'Inghilterra però. Devi stare attento, perché poi noi non è che la storia la vediamo solo dalla nostra parte. È la stessa situazione del Regno Unito.
1: Parlamento.
0: Common law, stai attento. Non è common law, sì, certo. No, devi stare attento. Non è così... Sei d'accordo? Carta, Gianni, sei d'accordo? Io ho il sostegno di Ferrari, hai ragione, adesso voglio vedere come te la prendi. Ma cioè questa cosa qui è stata fatta passare come un giusto aiuto all'alleato israeliano, perché mancavano 2 giorni, 3 giorni, 4 minuti all'uso dell'atomica da parte iraniana contro Israele. Impossibile, non vero, cioè non verificato, non verificabile. Lì ha voluto iniziare una guerra perché aveva i problemi suoi. La cosa più terribile è faccio la guerra perché così distolgo da qualcos'altro. Cioè non può essere la guerra un modo... gli americani fecero l'attacco di Grenada per distogliere dai problemi interni ai tempi, che se non sbaglio, di Reagan. Però la guerra senza morti, qua, è una cosa così. Questo ha già fatto Maduro, tu Venezuela possiamo pensare tutto quello che vogliamo, ma tu mandi i tuoi uomini, no? Le tue forze speciali vanno lì a Caracas, prelevano il presidente eletto, come diresti tu, del Venezuela, eletto, ma perché
1: eletto con un
0: non... con me, no, eletto in un paese in cui sicuramente la democrazia non è di casa negli ultimi anni, non c'è alcun dubbio, una persona odiosa, detestabile, tutto quello che vuoi. Però non è che tu sei simpaticone, tu Trump, no? Cioè, comunque, tu hai mandato quelli, lo hanno arrestato e portato in un carcere di New York direttamente, con la moglie peraltro. Ma se tu concepisci in questo modo dispotico e prepotente le relazioni internazionali, poi però non ne esci più, perché troverai quello più puro che a sua volta ti farà tutto questo. Perché gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, sono importanti, potenti, possono permettersi questo. Ma se qualsiasi altro paese avesse fatto questo, sarebbe sanzionato da tutto il mondo. E comunque, come la si rigira, il 27 febbraio, il giorno prima del bombardamento di Teheran, dell'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran, Hormuz era perfettamente navigabile. Non c'era nessun problema a livello internazionale riguardo alla navigazione dello stretto di Hormuz, che vuol dire, cioè, tutto il giro del petrolio e delle altre materie energetiche per quanto riguarda mezzo mondo. La situazione è peggiorata, ed è peggiorata anche per gli Stati Uniti, nonostante i proclami di Trump. Quella è una guerra sbagliata, ingiusta, persa. Come persa rischia di essere per Israele la guerra di Gaza, perché poi anche col Board of Peace e tutte queste cose, però resterà la sanzione internazionale fortissima a livello popolare più che a livello di diplomazia nei confronti di Israele. Allora, ed è la stessa cosa che riguarda anche la Russia. E allora, se c'è un elemento di speranza in tutta questa situazione sconfortante, è che per ora chi fa le guerre non ha il ritorno, il vantaggio che sperava. Putin non è riuscito a annettersi neanche un pezzettino di Ucraina. Netanyahu, se Dio esiste, quale che sia, a ottobre verrà disarcionato dalla sanzione elettorale dei cittadini elettori israeliani. E per quanto riguarda, cominciano i primi crolli, e per quanto riguarda Trump, io penso che se ci fosse qui un referendum segreto in cui nessuno si deve esporre, che facesse dire, ma se domani arrivassero davvero quei due signori vestiti di bianco e se lo portassero fuori, voi sareste contrari? Io penso che qui i contrari si troverebbero sulle dita di una mano. E allora questo è un problema reputazionale per gli Stati Uniti, ma è la dimostrazione che poi chi fa le guerre magari ci guadagna con l'industria bellica, perché poi questo è un altro capitolo che si potrebbe aprire, però sicuramente in questa fase, in questo momento, non è vincente a livello internazionale.
1: Grazie Rico. Hai citato, parlando ovviamente del rapporto tra Stati Uniti ed Europa, il ruolo complicatissimo che si è trovata a giocare Giorgia Meloni, prima come potenziale ponte tra l'Europa e è un bicchiere intonso quello, tra gli Stati Uniti e l'Europa, e poi vittima dei capricci di Trump. L'ultimo sondaggio che SVG ha fatto per TG La 7 al 3 di agosto, prima della pausa estiva, della pausa di agosto, era Fratelli d'Italia stabile al 27%, il PD più o meno stabile, un po' in calo, al 26, e i 5 Stelle stabili, ma soprattutto ancora sempre più forte Futuro Nazionale di Vannacci, che tallona Forza Italia e supera ormai largamente sia la Lega che AVS. La destra risente in che modo del quadro politico internazionale che tu hai appena detto? Cioè, Futuro Nazionale capitalizza
0: la destra
1: come...
0: a livello internazionale è vincente, cioè,
1: ma in Italia, diciamo, destra italiana.
0: Ma non è che l'Italia è diversa dal resto del mondo,
1: e già che ci siamo, scusami, ieri Paolo Medici diceva non credo nei numeri di Futuro Nazionale, prenderà molti meno voti di quelli che dicono i sondaggi.
0: Guarda, io sono salomonico, non credo né ai numeri di Futuro Nazionale né a quelli di Mieli, quindi no, però a parte voglio fare, se ci riesco, un discorso serio, quindi una lotta contro me stesso. Ma noi dobbiamo avere presente che esiste un fenomeno che è chiaramente visibile, un slittamento verso destra di tutte le opinioni pubbliche dei paesi democratici. È evidente dalla Gran Bretagna alla Spagna stessa, che è guidata da un socialista, ma in realtà la maggioranza reale nelle mani del Partito Popolare e di Vox. È evidente in Francia, dove a meno di sorprese vincerà Marine Le Pen, o io considero di destra anche Mélenchon, pur essendo un uomo della sinistra, di quel tipo di sinistra.
1: Mélenchon è quello che dice che Taiwan è una provincia cinese.
0: Mélenchon è quello che dice... è un rizzo che ha studiato. Però parliamo, andiamo a sé. In Germania AfD si avvia a vincere in alcuni land strategici. Ci sono altri paesi austriaci che già conosco. L'Italia è governata dal centrodestra e l'Italia, pur in presenza di un governo di centrodestra, trova la nascita e la crescita di una forza politica che sta a destra del governo di centrodestra. Allora, prima di andare a vedere cosa può succedere, perché succede tutto questo? Perché io vedo sempre una grande pigrizia nell'analisi dei fenomeni. Perché succede tutto questo? Tutto questo succede probabilmente per una debole, anzi sicuramente a mio avviso, per una debolezza della politica in quanto tale. La politica intesa come non gestione, amministrazione dell'esistente. Quello è il lavoro dei sindaci. La politica è quella che deve disegnare il futuro. È quella che ha disegnato il futuro nel Novecento. Pensate alle grandi ideologie, le cose che si sono fatte. Io trovo sempre un punto boa nel 1970, l'anno in cui in Parlamento, a maggioranza relativa democristiana, vennero votati lo Statuto dei lavoratori, la più avanzata delle leggi sociali d'Europa, e il divorzio, che poi fu oggetto del tentativo fallito per via referendaria di abolirlo, come ricordiamo, che costò la vita politica a Amintore Fanfani. Lì c'era il compimento di lotte decennali per i diritti dei lavoratori e per i diritti civili. E poi sì, ci sarà la legge sull'aborto, ovviamente, eccetera, eccetera. Ma quelle cose, tutto quello è andato sfiorendo. E la sinistra, che in qualche modo si era autobattezzata come l'area della trasformazione, del cambiamento, del futuro, ha improvvisamente, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, perso l'idea di futuro. Pensate... Ho già citato altri capelli bianchi come i miei. E noi da giovani, la speranza, veniva prima di quel 1970, l'anno prima, l'uomo che andava sulla Luna. Tante cose ci avvicinavano all'idea di futuro, che le cose potessero cambiare, che si arrivasse ai diritti per tutti, cose di questo genere. Oggi nessuna forza politica parla di futuro, sa indicare una prospettiva futura. Il Movimento 5 Stelle, quando andò al governo, disse: facciamo il reddito di cittadinanza, no? Fece il reddito di cittadinanza, poi la legge spazzacorrotti, poi la riduzione dei parlamentari e poi finì il repertorio. Sembrano Aldo, Giovanni e Giacomo, che fecero grandissime cose e poi finì fatalmente il repertorio, non hanno fatto più film. Il Movimento 5 Stelle ha perso quella linfa perché si erano inventati degli obiettivi diversi dagli altri, li hanno realizzati, chapeau. Poi però adesso che cosa vuole il Movimento 5 Stelle? Devono fare, organizzare, lo fanno a settembre, diciamo cosa vorremmo, no? Viene chiesto agli iscritti, agli elettori. Il PD non ha un'idea di futuro. E perché è un partito che, avendo combattuto le grandi battaglie e avendole vinte, è un partito di militanti, di simpatizzanti e di elettori che in qualche modo hanno trovato un ruolo nella società, un posto nella società. E infatti non vedono le grandi contraddizioni calcate dalla destra. Penso all'immigrazione, penso a un fatto più semplice. Come tutti sapete, la sinistra vince sistematicamente nei centri storici e la destra nelle periferie. Ma perché ovviamente i centri storici sono il luogo di un'aggregazione ordinata, di una buona amministrazione, eccetera, eccetera. Infatti i sindaci sono quasi tutti del PD o affini. Nelle periferie invece ci sono le contraddizioni forti, ci sono i luoghi di promiscuità, ci sono tutte le cose che sappiamo, e lì prevale la destra. Ma questo vuol dire che si è dimenticata la logica degli ultimi e anche quella dei penultimi, essendo adesso gli ultimi gli immigrati irregolari e i penultimi quelli che sono in qualche modo implicati in una guerra di sopravvivenza che ha come avversari proprio gli ultimi, i nuovi ultimi. Questo problema è il problema di fondo della sinistra, che ha perso totalmente una bussola di futuro. Voi pensate, ma vale per tutte le forze politiche? Cos'è che ci propongono per il futuro? Quali riforme? Nessuna. Nessuno propone nessuna riforma. Ma allora perché vince la destra? Perché la destra è il luogo del presente, delle pulsioni del presente. Sicurezza, patriottismo, sovranismo, no agli alieni, agli immigrati irregolari, l'Italia agli italiani, la Francia ai francesi. Ed è una cosa che non coinvolge incolti, coinvolge tanta parte dell'opinione pubblica. Da 10 anni almeno Le Pen è la più votata dagli operai della Renault. Perché? Perché poi sono i ceti intellettuali che hanno ripulsa per questa deriva. Ma non sono i ceti popolari, che ovviamente, statisticamente, numericamente, non sono irrilevanti nel momento del voto. Tutto questo con quell'idea poi di establishment, come i democratici americani, che ha dato la sinistra democratica italiana e europea, tutto questo favorisce i nuovi. Poi non dimenticate mai quello che è successo in Italia. 2018, vittoria a valanga dei 5 Stelle. 2019, vittoria a valanga alle europee di Salvini. 2022, vittoria a valanga di Giorgia Meloni. Cioè, praticamente...
1: Sarà vittoria a valanga di Vannacci, secondo te?
0: No.
1: Nel 2027?
0: No. Adesso ci arrivo. Da un certo punto di vista... fantacatastrofico sarebbe anche affascinante, no? Però non credo neanche che sia realistico, oltre ovviamente a non auspicarlo affatto. Però è tutto questo, cosa ci dice quella successione 18-19-22? Che una parte cospicua dell'elettorato sceglie comunque chi è fuori dai giochi, dalla politica tradizionale. I 5 Stelle, Salvini 35%, adesso ha perso 6/7 di quei voti. Poi Meloni, che quando quello ha fatto era al 4%, 27%. Qual è il fatto nuovo? Che Meloni per 4 anni ha tenuto il 27%. E vuol dire che c'è una stabilità rispetto a quella forza. E semmai, ecco, tutti quei voti che erano per Salvini perché si mostrava più a destra di quello che era, diciamo, no? Faceva il neo... ci siamo capiti, e quei voti sono andati verso chi ha un maggiore physique du rôle, anche per via della divisa virtuale, il generale Vannacci, vanno verso quella parte. E detto questo, però, dall'altra parte che cosa c'è?
1: Scusami, prima che prosegui, ma da Fontana a Fedriga a Zaia è cominciata la riscossa della
0: Lega
1: contro
0: Salvini? Io lo penso,
1: Salvini,
0: non da oggi, ho letto stamattina ovviamente...
1: Ma succede per davvero?
0: Succede. Io posso analizzare quello che sta succedendo, posso ricordare quello che è successo, io la sfera di cristallo non ce l'ho. Certo, si allineano tutta una serie di elementi. Allora, mettiamoli tutti in fila. Vannacci ruba alla Lega quello che ha regalato alla Lega, perché non dobbiamo dimenticarci che la Lega ha tenuto alle scorse europee perché ha candidato Vannacci in tutti i collegi. Quindi quei voti li ha portati Vannacci alla Lega, l'idea di vannaccismo, che era già la stessa di adesso, no? Non è che dici Vannacci sì, è un generale, però è di idee moderate, no. Vannacci era quell'emblema. Noi siamo la Lega salviniana e abbiamo anche Vannacci che è il mondo al contrario, dando di gomito a quella parte dell'elettorato che avrebbe votato per lui. Poi
1: l'ambasciata a Mosca anche nel frattempo.
0: L'ambasciata a Mosca è una cosa per iniziati, però visto che l'hai citata voglio ricordare, cioè... quello era il nostro attaché militare quando tutto è successo, quando Putin ha deciso di attaccare l'Ucraina e non ha lanciato dei segnali di grande allarme, anzi è sempre stato molto comprensivo. Io da lì poi a dire altre cose non ci arrivo, francamente. Ognuno, ripeto, l'ho detto anche prima, ognuno può avere la sua idea. Io penso che ci voglia una coerenza, soprattutto soprattutto se si milita a sinistra e si ricorda che cosa è successo con la resistenza italiana. Poi invece chi sta fuori può pensarla come gli pare, come tutti possono pensare quello che gli pare. Però dicevamo, nasce questa cosa, nasce Vannacci, la Lega si svuota di una parte, quella nuova, della sua funzione, che è stata quella di drenare un elettorato di destra scomposto, un po' guascone, che stava soprattutto là dove prima la Lega non c'era, il centro-sud. Sta tornando a essere fortissima, invece, la spinta, proprio perché è un partito che si svuota di elettori, quindi resta quello che è forte, che è strutturale, cioè amministratori, militanti, una rete di presenze che, come sappiamo, qui al nord è forte, dal Piemonte fino al Friuli. Ecco, tutto questo evidentemente assume un peso specifico molto maggiore nell'universo leghista. Ed è chiaro che, visto da fuori a occhio nudo, Salvini non è più l'uomo che può interpretare questa nuova, cioè antica, neobossiana, neomareoniana funzione della Lega. E d'altronde, chi di voi vive in Veneto alzi la mano? Era solo per vedere se eravate svegli.
1: Possiamo stimare un 60%, 50%.
0: Allora,
1: 60%.
0: Quello che voglio dire è una cosa. Chi sta nel Veneto sa benissimo che la forza di Zaia è una forza non solo per l'uomo o per l'amministratore che ha guidato la regione, così, è perché lo si ritiene un politico svelto, moderato, non scontato. Ecco, quella Lega ha ancora una funzione, può avere ancora una forte funzione, ed è una spinta oggettivamente diversa da quella salviniana. Poi vedremo, manca un mese a Pontida e vedremo. Quello che io dico è che in questo momento c'è un deficit di moderati a destra e a sinistra, quindi lo spazio c'è, non dico che sia un bene o un male, non spetta a me dirlo, però appunto perché c'è Vannacci, c'è la Lega a trazione salviniana, c'è Fratelli d'Italia, abbiamo visto alcuni gesti scomposti, ne accennava anche ieri Emilio, di Meloni negli ultimi...
1: Intendi Schengen ovviamente,
0: no, intendo in risposta a Ceuta in Spagna. L'atteggiamento maramaldesco e privo di solidarietà nei confronti della Spagna, che non mi è piaciuto affatto, no? Nel momento in cui un paese è in difficoltà tu non gli fai una misura ostile, semmai ti propone di aiutarlo, ma anche cose minori, quel post di morte di Guccini, oppure altre cose, la reazione spropositata, Meloni è premier, per quello che è successo alla Russa a Marcinelle, cioè c'è un evidente nervosismo di Meloni che deriva dal fatto che c'è Vannacci, questo io ne sono assolutamente convinto, che ci fa capire che appunto c'è una destra di Vannacci, c'è una destra della Lega salviniana, c'è una destra che si sta innervosendo meloniana, che è la più importante, quel partito appunto 25, 26, 27, 28%, quello che è la principale forza politica italiana, che è quello di Meloni. Poi c'è un'area amplissima da un punto di vista degli elettori potenziali, che ha pochi punti di aggancio. Forza Italia, un po' di italiani, un po' no. E poi si arriva però direttamente a Calenda, a tutti questi altri. E c'è un territorio che se arrivasse un leader forte, aggregatore, sia Zaia o un altro, ma più probabilmente uno Zaia, un Fedriga stesso, sono persone che sono popolarissime nella loro area di insediamento e che hanno un'immagine positiva anche su un livello più alto. Poi io aggiungo un'altra cosa.
1: Mi sembra che sei rassegnato l'idea che Calenda, Renzi o altri siano delle meteore dal punto di vista del consenso,
0: no,
1: e non
0: no,
1: degli
0: no,
1: aggregatori?
0: No. Io non, innanzitutto rispetto tutti, quello che io dico è che qui stiamo parlando di altri numeri, però altri numeri, cioè la questione è che stiamo parlando di politica, che è una cosa diversa a volte dai numeri. Manca un'area di rappresentanza nel paese. Tutte le persone che conosco a parole sono moderate, no? O ripudiano gli eccessi e cose di questo genere, poi però la rappresentanza politica di tutti questi non esiste, o quasi, o è si riduce alla solita battaglia dei capponi di Renzo, tra Calenda e Renzi, no? Che poi vanno a finire, come sappiamo, nel testo manzoniano. Quindi la questione è che tutti questi 10 piccoli indiani da qualche parte poi devono andare a finire, da Marattin, Calenda, più Europa, tutti questi qui devono trovare una collocazione. Se la destra va a destra e la sinistra, nella sfida tra Schlein e Conte, va a sinistra, quelli in mezzo rischiano di essere in un vuoto di rappresentanza, con una doppia forza centrifuga che isola il Parlamento italiano in contrapposizione, che è quella bruttissima che abbiamo visto negli ultime settimane prima della pausa in Parlamento, dove si giocava tutto va bene Madama la Marchesa, tutto va male, no? E quello non serve a niente, non è dialettica politica, è contrapposizione a favore di telecamera. Mentre invece la presenza di un centro intelligente e aggregatore potrebbe svolgere una funzione, perché se appunto questo succedesse nella destra, nel centro-destra moderato, chiamiamolo così, nel centro che guarda a una possibile alleanza col centro-destra, comporterebbe la necessità dall'altra parte di fare la stessa cosa. Perché se tu hai il voto dei centristi e il voto della destra, sei maggioritario in questo paese, a meno che chi sta a sinistra non trovi una figura moderata. L'ultima volta che ha vinto a sinistra ha vinto con Renzi. Io sono nettamente a sinistra di Renzi.
1: 37% in Veneto, alle ultime europee in cui c'era Renzi. Enrico, un altro campo largo era possibile, quello forse, come sperava, con Sigfrido Ranucci come leader del centro-sinistra. Oggi la Vitola dal carcere dice: sono pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, l'attentato è stata una scelta solo mia. È un politico in pectore che ha visto impossibile la propria ascesa, è comunque il futuro conduttore di Report perché non se ne va. Qual è il destino di qui almeno a settembre di questa vicenda che ci ha tenuto occupati a Ferragosto?
0: Per me è come se mi parlassi di Garlasco, ti devo dire la verità. Sono quelle cose che tutti si appassionano per un mese di una cosa, poi non gli frega niente a nessuno, no? Perché nessuno di noi ha mai conosciuto Sempio, Ranucci, no, io Ranucci sì, l'altro come si chiama, Stasi, La Vitola, cioè è un gioco di società diventato. Spetta alla RAI decidere se Ranucci continuerà a fare Report, spetta alla magistratura di decidere come cavolo è successo quella storia dell'attentato, poi ognuno fa i conti con se stesso. Io certo non sono il super giudice che qui dalle località di vacanza decide e chi ha ragione e chi ha torto. Certo, non è una bella vicenda per nessuno, non è una bella vicenda per nessuno, salvo che per chi ha consapienza, intelligenza e anche senso della dieta, scelto gli spaghetti con le vongole sgusciate. Questo è un attestato che io voglio dare. Però, a parte gli scherzi, io non è che non ci voglio entrare per furbizia, la parola sarebbe un'altra, ma ci sono delle signore. Però a parte che è una storia che è cangiante tutti i giorni, no? Ogni volta c'è un elemento nuovo, però è chiaro che è come tutte quelle brutte storie, come quelle dei divorzi, in cui tanto comunque non esce bene nessuno, no? Gli schizzi di sangue e anche quelli di fango, per fortuna meno impegnativi in questo caso, resteranno addosso un po' a tutti. Bisogna vedere in che misura, cosa è servita. Cioè, una cosa posso dire, ecco, perché almeno il cervello utilizziamolo. Io non ci credo che uno stringe amicizia per 7 anni con una persona soltanto per fare in modo al settimo anno di fargli togliere la conduzione di Report. È un po' troppo, francamente, no? Sarà anche simpaticissimo Ranucci. Mi rifiuto di pensare che abbia sempre pagato il conto lì, quindi è stato anche un investimento da un altro punto di vista da parte di La Vitola. Ecco, non penso che la verità poi diventi così fessa da essere utilizzata a scopi di bassa politica quotidiana, quindi tutto questo serviva per togliergli i Report, no? Questo no, mi sento di escluderlo. La storia è più intricata, più complessa, eccetera. Fino a prova del contrario, Sigfrido Ranucci è la vittima, perché sicuramente quelle bombe sono esplose lì davanti alla sua casa a Pomezia o dove era. Quindi questo è vero. Poi gli inquirenti stabiliranno, tutti fanno sapere che pensano che i due fossero molto amici, che quindi ci sia la possibilità o di una pastetta o che sia fatta fin di bene, cioè nel senso di dire gli faceva la bomba anche a sua insaputa, ma così diventa ancora più autorevole perché fa la vittima. E ho visto che molti hanno stigmatizzato anche quelle infelice post che lui ha fatto ricordando Falcone, Borsellino, Moro, Piersanti, Mattarella. Io però mi metto anche nei panni di uno che sicuramente vive l'estate più di palta della sua vita, no? È una situazione evidentemente per cui un mondo gli è crollato addosso. Quindi vediamo quello che succede. Sicuramente questo ci permette, al di là del caso Ranucci, di ricordarci che non esistono i santi, i santini, che non esistono gli idoli. Cioè, la cosa che più disprezzo in questa storia è che qualcuno abbia potuto teorizzare di poter costruire in vitro il leader di uno schieramento. Ma fatevi i congressi dei partiti, discutete, contrapponetevi con le idee di cosa fate per l'Ucraina, cosa pensate dell'esercito europeo, cosa pensate del reddito di cittadinanza, sentiamo le proposte, sentiamo chi vince i congressi, chi è capace di portare avanti una linea che sia unitaria o che sia comunque condivisibile o che sia potenzialmente vincente. Non è un beauty contest la scelta del leader di uno schieramento politico, perché così non è stato scelto neanche il centrodestra, il leader del centrodestra. E Salvini ha fatto il vice premier nel 2018 perché il suo partito era quello che aveva preso più voti. E Meloni ha fatto la premier perché nello schieramento di centrodestra Fratelli d'Italia è quello che ha avuto più voti.
1: È un riferimento al fatto che Elie Schlein è stata votata più dai non iscritti al Partito Democratico che dagli iscritti al PD? Perché
0: è un riferimento al fatto che la sinistra, proprio per quello che dicevo qualche minuto fa, ha un sacrosanto bisogno, una necessità assoluta di ragionare di politica e non di contrapposizione. È dai tempi di Bersani contro Berlusconi che la linea è deve cadere lui, e qui adesso è deve cadere lei. Ma su questo non costruisci niente. Questa è la pars destruens, ma tu devi avere una pars construens. La pars construens. Capisco il vostro entusiasmo, fatemi finire però. Allora, la pars construens non la si fa con la bacchetta magica. Qual è la funzione del Partito Democratico? Qual è la funzione del Movimento 5 Stelle? Qual è la funzione di Alleanza Verdi e Sinistra? Che cosa vogliono fare? Cosa vogliono fare per l'Italia del 2040? Il rapporto tra nord e sud, le questioni, la lotta contro la denatalità, tutte queste cose. Non hanno mai discusso di tutto questo. Non si sa quale sia la linea di questi partiti su nulla. Sull'immigrazione, che è il tema dei temi, su cui tutte le destre vincono da Trump fino al resto del mondo. Qual è la linea? Allora, io sono sicuro, posso fare come prima? Ci sono elettori di centrosinistra qui? Posso alzare la mano?
1: Questi sono quelli che alzano la mano. Poi, come ai tempi della Democrazia Cristiana, certo, c'è anche chi lo fa e non lo dice.
0: Sì, ho visto anche uno che non lo fa e lo dice. Non posso far nulla. Ma voi che votate per il centrosinistra, la parte a cui... No, sono tantissimi. Adesso non cominciamo, Non cominciamo a fare.
1: È una bruttissima china questa, ragazzi.
0: Allora, sono sicuro, senza farvi fare a voi quello che devo dire io, che nessuno di voi, me compreso, saprebbe dire qual è la linea di ciascuna delle forze politiche del centro-sinistra sull'immigrazione. Non c'è una linea. Li dobbiamo accettare o respingere? E se li dobbiamo accettare, dove li teniamo? Come li teniamo? Che percorso gli diamo? E se non li teniamo e li respingiamo, dove li mandiamo? Niente. Non c'è niente. E non c'è niente non da oggi. Dal governo Renzi al governo Gentiloni si ribaltò, per interposto Minniti, la linea del PD sull'immigrazione. Completamente. E poi non se n'è più parlato. Un po' perché il PD non ha più governato, se non con Conte. Ma anche lì si vede. Cioè, il Partito Democratico è andato a governare con il Movimento 5 Stelle dopo la fine dell'altro governo, quello giallo-verde, in cui insieme alla Lega i 5 Stelle avevano fatto carne di porco letteralmente sul tema dell'immigrazione. Io mi aspettavo un ribaltamento proprio per la presenza di una grande forza a sinistra. Silenzio. E queste cose significano, queste cose hanno un peso. È vero che tutti siamo cambiati, non solo le forze politiche. Ormai la politica si fa soprattutto orrendamente sui social, questo favorisce la polarizzazione, la schematizzazione e l'incapacità di concedere qualcosa all'avversario. Cioè la contrapposizione è totale, stronzo, incapace, eccetera, eccetera. Questo impedisce che si leggano addirittura le idee dell'avversario o addirittura, Dio non voglia, che si prendano in considerazione, si soppesino, addirittura si copino. Niente. Chi la vede bianca, chi la vede nera. Questa è l'idea dei social. Questa idea dei social purtroppo ha contaminato la politica. Tant'è che, come si sa, tra i maggiori protagonisti in termini di like, di post, eccetera, eccetera, ci sono i leader politici. E questo fa sì che, marocchino, un magrebino, scegliete voi, un africano di pelle nera, picchia un ragazzo in una città, dopo un minuto c'è già il posto di Salvini. Poi si scopre che magari è successo il contrario, no? E si dice, ma ci vuole più polizia per tenere, no? Per tenere le città più sicure. Cioè, la questione di fondo è che in assenza delle politiche vincono le pulsioni. Succede con la sinistra nei confronti della destra, succede in generale su tutto. O noi ritorniamo, ma questa è una vecchia idea novecentesca di noi vecchi, alla politica come ragionamento su come deve essere l'Italia futura. Si cita sempre, ma nessuno attua, quella famosa frase di De Gasperi, no? I politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle prossime generazioni. Da noi sono tutti politici.
1: Grazie Enrico. Potrebbe finire così, ma ti faccio una domanda novecentesca, un minuto ce l'abbiamo ancora. Ti direi per questa proprio, ma nella girandola di nuovi proprietari dei giornali, cioè della carta stampata, cioè di un mondo che dalla televisione guardi con una certa e forse sovrana distanza, editori greci, del vecchio, qualche mano magari renziana, non troppo occulta, soltanto illazioni, sia chiaro. È la prova che forse la carta stampata non era così irrilevante o sono io che sono anch'io invecchiato novecentesco e ci stiamo illudendo?
0: Una cosa non esclude l'altra.
1: Insomma, è per dire, la carta stampata conta ancora qualcosa al di là del nostro raccontarcelo in maniera confortante, il fatto che comunque si vede un movimento di truppe nei giornali in Italia oggi che forse non potevamo aspettarci quando abbiamo suonato la campana morto per i giornali?
0: Guarda, io sono sicuro che a parte Lorenzo Capellini, perché sul Messaggero c'è un articolo su di lui, nessun altro ha comprato un giornale o quasi oggi, nel senso che ormai nessuno compra più i giornali. I giovani non li hanno mai comprati perché è insensato spendere dei soldi per comprare un foglio di carta in cui ci sono notizie scelte da altri e sono poi aggiornate fino al giorno prima. È totalmente anacronistico. Lo è in termini tecnici, lo è in termini generazionali. Chi è meno giovane ha smesso di comprare i giornali un po' per lo stesso motivo. Ormai le notizie ti arrivano sullo smartphone. È lo stesso motivo per cui i telegiornali cominciano a tramontare. No? È ovvio ed è evidente che l'approccio alle notizie, la circolarità dell'informazione abbia cambiato tutto e stravolto tutto. Noi viviamo un mondo in cui tutte queste cose continuano per un motivo che è quello che poi viene invece segnalato con grande allarme, cioè il fatto che l'Italia invecchia e sono i vecchi ancora a menare le danze. Noi vecchi siamo quelli che ancora leggono le notizie dei giornali, ma è evidente, è visibile a occhio nudo il break even, diciamo, per cui finirà il rito della lettura dei giornali a favore di qualcos'altro. Dopotutto noi crediamo di essere nell'era dello smartphone, che fino a 20 anni fa non si immaginava neppure, no? Ma magari tra 10 anni anche lo smartphone sarà visto come giornale. Il nostro problema è questo. Lungi le forze politiche da pensare al futuro, noi stessi non siamo in grado neanche di prevedere come potrà essere il futuro. Farò contento ancora una volta Ferrari, e non solo lui, citando una pagina di 2001, Odissea nello spazio, un grande film antividente, ma soprattutto un grande testo, in cui l'uomo che faceva la spola verso la Luna e altrove poteva leggere su una tavoletta tutti i giornali per via elettronica, era il 1968. Si prevedeva 50 anni prima quello che fanno gli anziani di oggi noi, leggere sul tablet i giornali. E questo vuol dire due cose, che siamo vecchi noi perché le idee erano già di 50 anni fa e che una volta si sapeva prevedere, immaginare il futuro. Ricordo che un'altra parte, quella che tutti conoscono, il 2001 Odissea dello spazio, c'è la rivolta dell'intelligenza artificiale, HAL, contro l'uomo. Ed è questa la nuova frontiera delle nostre paure. Abbiamo ciò che è di più vecchio al mondo, Trump, e ciò che c'è di più nuovo al mondo, l'intelligenza artificiale.
1: Grazie Enrico, anche per aver tenuto l'intelligenza artificiale, che era, poteva essere il tema della serata, in quest'ultimo suspense.
0: Ti ringrazio di non avermi chiesto cosa farò da grande.
1: Stavo per chiedertelo dal 1 gennaio prossimo. Beh, ormai che...
0: Cosa? No, ti ho ringraziato e non me l'hai chiesto.
1: Ormai...
0: C'era solo lei che lo voleva sapere.
1: Beh, qualcuno di noi lo vorrebbe sapere.
0: Beh, vabbè, il 1 gennaio è lontano, però ho già detto più volte, ed è lo stesso motivo che ho utilizzato con estrema franchezza nel parlare con voi. A me non fa piacere stare in una situazione in cui parlano soltanto quelli di una parte, non ci sono quelli dell'altra, e quando ci sono quelli dell'altra sembrano... Io dico sempre che i nostri programmi ricordano un po' quelle sceneggiate napoletane in cui a un certo punto si può dire vieni avanti bocchino, perché gli altri sono tutti a casa, poi arriva il guastafeste che però viene rintuzzato. Io ci sono due possibilità: o sulla 7 ci si apre alla possibilità di fare qualcosa che possa essere vista da tutti, o penso che potrò fare altro nella vita, essendo ancora giovane.
1: Grazie Enrico anche per quest'ultima. Enrico Mentana, grazie a tutti voi, ci vediamo domani con Lorenzo Sassoli e con Madden René. Grazie.
2: Era la montagna di libri a Cortina, il 17 agosto, guerra globale, caos italiano, un incontro con Enrico Mentana. Noi siamo all'appuntamento con il notiziario serale e Iva Radicev in regia, Andrea Binau in studio, che notiziario che iniziamo con il carcere e il Partito Radicale. Radio Radicale, ci occupiamo dell'agosto in carcere del Partito Radicale, in particolare della visita al carcere di Vicenza. Siamo collegati con Ilaria Donadello, benvenuta su Radio Radicale.
3: Grazie a tutti.
2: Allora Ilaria, com'era composta la delegazione che ha visitato il carcere e cosa avete trovato?
3: La delegazione era composta anche da Fiorenzo Donadello, e iscritto al Partito Radicale, e da Giovanni Rolando. E, innanzitutto abbiamo chiesto dei dati per avere un po' il quadro generale dell'istituto e abbiamo riscontrato il sovraffollamento, quindi la situazione cronica di sovraffollamento, intorno al 130%. Infatti il totale di detenuti presenti ad oggi è 368 su dei posti regolamentari di 276, di cui anche una parte non agibili per danneggiamenti, e quindi che li ha resi inagibili. Essendo una casa circondariale, i detenuti con pena definitiva ad oggi sono 191 e circa la metà di questi lavora, quindi 105 sono lavoranti per l'amministrazione, quindi internamente, e alcuni anche per terzi, quindi cooperative che hanno attività lavorative interne di panificio, gastronomia, assemblaggio, quindi c'è anche questo punto. Un altro dato negativo è il fatto che gli agenti di polizia penitenziaria sono sotto organico. Infatti la struttura è del 1985 e la pianta organica è ancora parametrata alla struttura originaria, anche se nel 2016 è stato realizzato un nuovo padiglione, quindi è stato ampliato il carcere. Carenza di personale c'è anche tra gli educatori. ce ne sono due con incarico fisso e una persona temporanea, quindi ad oggi ce n'erano tre, che sono pochi considerando un totale di 368 detenuti. Questi sono i numeri. Poi anche dal punto di vista di tossicodipendenza, purtroppo ci sono 80 detenuti tossicodipendenti con diagnosi. E, oltre ad aver incontrato il direttore e il vicecomandante, abbiamo anche avuto un incontro con la direzione sanitaria del carcere e

0: 10% dei detenuti hanno diagnosi psichiatriche gravi che richiedono particolare presa in carico. Questo dal punto di vista appunto sanitario. Poi per quanto riguarda la struttura, abbiamo riscontrato anche visitando proprio le varie sezioni sia del vecchio padiglione che quello nuovo, che c'è mancanza di spazi comuni. Addirittura si fa fatica a trovare una stanza per i colloqui tra detenuti ed educatori. E paradossalmente il nuovo padiglione costruito nel 2016 sta invecchiando peggio di quello vecchio, quindi ha pure bisogno di manutenzioni importanti e è stato realizzato senza abbastanza, insomma, con non sufficienti posti per le attività comuni e così. Riagganciandosi poi alla problematica della mancanza degli spazi, purtroppo considerando il diritto all'affettività, non ci sono locali per incontri riservati tra i detenuti e i partner, perché non c'è lo spazio. La direzione ha fatto una proposta, ma è stata rifiutata, non si riescono a trovare locali dignitosi per questi incontri, quindi i detenuti, attualmente due che ne hanno diritto, usufruiscono di questo diritto in un altro istituto. Quindi le problematiche sono anche legate agli spazi che invecchiano e che sono anche pochi.
1: Ecco, sì, continua se vuoi continuare.
0: Sì, poi anche una considerazione per quanto riguarda l'istituto, insomma i carceri di per sé. C'è lo scopo rieducativo e riabilitativo del carcere che devono assolutamente essere rispettati, infatti ci sono corsi di formazione, c'è la possibilità di frequentare la scuola, però il problema è che molti detenuti arrivano da situazioni critiche, di disagio. Magari erano degli invisibili, erano degli irregolari sul territorio, provenivano da situazioni difficili, quindi magari in carcere riescono a trovare possibilità di anche acquisire competenze, formazioni, però se poi una volta che escono dai carcere tornano ad essere invisibili, si ripete, reiterano il reato e ci sono quindi le recidive. Quindi abbiamo anche riscontrato quindi la necessità di seguire i detenuti una volta che escono dal carcere, di aiutarli a trovare un impiego, avere un riferimento per andare a dormire, mangiare, cose insomma basilari, così da essere reintegrati, insomma tornare in società e non tornare a delinquere. E questo è un punto chiave, cioè il carcere non deve essere una bolla, cioè deve essere integrato nel tessuto sociale di dov'è l'istituto, perché abbia anche senso tutto quanto, quindi per il bene un po' dei detenuti ma anche della società stessa abbiamo riscontrato questo anche.
1: Certo. Allora, se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio, Ilaria, quindi ringraziamo Ilaria Donadello che ci ha riferito della visita al carcere di Venezia della delegazione radicale. Grazie, buona giornata.
0: Grazie mille, grazie.
1: E veniamo alla questione migranti. C'era un errore nel finale dell'intervista di prima al carcere di Vicenza, come avevamo detto all'inizio giustamente. Ma adesso andiamo a vedere i migranti. Anche la Finlandia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, è pronta al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Interni di Helsinki, Satu Sisatto, che ha aggiunto: per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea adempiano

0: ai propri obblighi ai sensi del patto. Da parte nostra restiamo impegnati a garantire l'efficace situazione delle procedure di responsabilità. Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni. E anche la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo. Lo ha dichiarato Victoria Holmqvist, portavoce del ministro svedese per la migrazione Johan Forssell. È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché la migrazione verso l'Europa sia ben gestita e controllata, ha spiegato la portavoce. Dal punto di vista svedese non si tratta di una novità, ma da quando è entrato in vigore il patto europeo i trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino funzionano meglio. Mentre per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole. Le fonti a Parigi aggiungono che da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio sul tipo di quelli giunti oggi da Finlandia e Svezia, sin quando permarrà una fase di collaborazione, di riavvicinamento con l'Italia, con la quale Parigi condivide la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Il governo spagnolo, da parte sua, è favorevole a gestire la questione dei cosiddetti dublinanti attraverso i meccanismi europei di solidarietà previsti nel patto europeo su migrazione e asilo e le normative recenti dell'Unione Europea, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate, così fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. Su questo ci sono varie dichiarazioni. L'unica che politica che c'ha nella dichiarazione non solo la Finlandia ma anche la Svezia è la segretaria del Partito Democratico Schlein, la leggiamo: è clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna. E così, appena dopo la Germania, l'Austria e la Svizzera, anche la Finlandia e la Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa dal nostro paese. Quando dicevo che su Ceuta Meloni ha creato un precedente pericoloso per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, intendevo esattamente questo. Con l'aggravante che Meloni, per la sua cieca ideologia, non ha mai portato avanti la più rilevante battaglia da fare a Bruxelles nell'interesse nazionale, quella sulla solidarietà europea, anche sull'accoglienza. Per superare l'ingiusto criterio Dublino del primo paese di ingresso e stabilire finalmente che chi entra in Italia entra in Europa e ciascun paese dell'Unione Europea deve fare la sua parte nell'accoglienza. Stiamo parlando di persone, non di pacchi, e non si possono mandare in giro per cinico calcolo politico. È ridicolo che Meloni racconti di aver cambiato la musica in Europa quando in realtà stava facendo un favore a quei paesi che non vogliono condividere l'accoglienza di chi entra in Europa dall'Italia e sono ben contenti di discutere solo dei fallimentari centri in Albania, inumani, illegali e rimasti pure vuoti, conclude la segretaria del Partito Democratico. Replica Schlein, la deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione, Sara Chelani, che dice: sulla questione dei dublinanti, evidentemente gli Schlein o non sa come funziona il nuovo patto migrazione e asilo, che sul punto introduce una maggiore condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri con meccanismi di solidarietà obbligatoria, quindi regole più vantaggiose, oppure mente sapendo di mentire. Questo governo dall'ottobre 2022 ha respinto complessivamente 80.000 richieste di presa in carico di migranti sbarcati in Italia che si sono poi spostati in altri paesi con i cosiddetti movimenti secondari. Con la sinistra al governo lo scenario sarebbe stato molto diverso, visto che il modello sono le porte aperte di Sanchez, che ha voluto la regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti irregolari. La sospensione di Schengen con la Spagna è stato un atto dovuto per tutelare la sicurezza nazionale e ci sta permettendo di evitare che si riversino in Italia migranti irregolari che il governo spagnolo ha colpevolmente fatto entrare nelle frontiere europee. Oggi in Europa si parla di modello Meloni per il contrasto all'immigrazione irregolare. La sinistra italiana invece continua a sognare il modello Sanchez, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutta Europa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice: l'inutile e dannoso show su Ceuta e delle scelte sui migranti hanno prodotto un bel cortocircuito. Dopo la propaganda roboante del governo contro la Spagna, ora Svezia, Austria, Svizzera, Germania e Finlandia sono in fila per rimandare in Italia i migranti da noi registrati. Un capolavoro targato Meloni, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Quindi anche Conte aveva tenuto conto anche della Svezia. Invece Renzi dice: alla fine Giorgia Meloni ha fatto un autogol clamoroso, per incorrere Vannacci ha infranto le regole europee. Adesso Germania, Svizzera, Austria e Finlandia ci restituiscono pan per focaccia, rimandandoci indietro persone che altrimenti non sarebbero mai tornate in Italia. E brava Giorgia, bel capolavoro, hai rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci. Ma ci rendiamo conto dei danni che fa questo governo? Da parte sua, Gasparri, il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si rivolge così a Renzi. Renzi è un personaggio imbarazzante, abituato a fare il conferenziere ben remunerato, ma ormai totalmente inadatto ad attività politiche. Sa solo insultare e denigrare. Il suo habitat migliore è l'autogrill, dove incontrava esponenti dei servizi segreti. Il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, dice: Germania, Svizzera, Austria e anche ora Finlandia seguono la ricetta Meloni e rispediscono in Italia i richiedenti asilo. La linea del nostro governo sui migranti si sta rivelando un boomerang. Per anni abbiamo insistito sulla necessità di superare il regolamento di Dublino con norme che sancissero l'obbligo di condivisione dell'accoglienza e di redistribuzione tra i Paesi membri. Meloni non solo si è sempre detta contraria a questa soluzione, ma con la decisione di sospendere Schengen con la Spagna dopo Ceuta ha scatenato un vero e proprio effetto a valanga, per cui tutti i Paesi membri alzano la guardia applicando alla lettera il nuovo piano europeo, voluto fortemente anche dal nostro governo. Meloni dica cosa vuole fare ora, come intende rispondere, soprattutto se si rifiuterà di applicare il nuovo piano europeo sui migranti che lei stessa ha rivendicato. E anche Osvaldo Napoli, della Segreteria Nazionale di Azione, dice: con la sospensione temporanea del trattato di Schengen, Giorgia Meloni ha seminato vento nell'Unione Europea, ma è l'Italia che dovrà raccogliere la tempesta. Dopo la Germania, la Svizzera e anche l'Austria, ieri e oggi la Finlandia si preparano a restituirci i cosiddetti dublinanti, i migranti approdati in Italia prima di raggiungere quei paesi. La verità è, aggiunge Napoli, che alla sovranista Meloni non interessa affatto tutelare gli interessi dell'Italia. La Presidente del Consiglio è molto più interessata ai consensi elettorali e per questo è alla rincorsa di Roberto Vannacci, anche se questo rovescerà sull'Italia qualche centinaio di migranti sinora trattenuti negli altri paesi dell'Unione. Veniamo alla politica estera. L'amministrazione Trump illustrerà la prossima settimana le misure per aumentare la pressione economica contro l'Iran, che probabilmente renderà inutile la ripresa delle operazioni militari. Lo ha detto oggi il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Terrò una conferenza stampa lunedì per parlare esattamente di cosa faremo. Ha anche detto di avere informazioni asimmetriche. Non so perché il petrolio sia balzato su questo, perché per ora è discrezione del presidente se esercitiamo la massima pressione economica. Allora, francamente, significa che probabilmente non ci sarà una ripresa di un conflitto cinetico su larga scala. Teheran risponde: l'Iran ha accusato gli Stati Uniti di terrorismo economico e crimini contro l'umanità, dopo che appunto Washington ha annunciato l'inasprimento delle sanzioni per aumentare la pressione su Teheran. Indubbiamente le sanzioni economiche statunitensi contro l'Iran, che hanno preso di mira i diritti umani fondamentali di ogni cittadino iraniano, costituiscono un caso di terrorismo economico e crimini contro l'umanità, e gli autori e gli istigatori di queste sanzioni meritano di essere processati e puniti per aver commesso crimini così efferati. Questo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano in un comunicato diffuso dai media statali. Israele continua ad attaccare il Libano meridionale, lo riportano i media libanesi, che riferiscono di bombardamenti israeliani al Tairi nel distretto di Bin Jel e anche al Mansouri nel distretto di Tiro. Questo per quanto riguarda il Libano. Intanto in un momento di grave instabilità in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per l'economia palestinese, questa decisione desta ulteriore preoccupazione. Esortiamo il governo di Israele a ritirare immediatamente tali piani e a porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Non solo tali iniziative ci allontanano dalla pace, ma compromettono ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Così si legge in una dichiarazione congiunta dei leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1. E l'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee ha avvertito i coloni israeliani della Cisgiordania occupata di non rubare proprietà appartenenti a palestinesi americani, definendo tale comportamento una violazione della legge di Dio. Huckabee, pastore battista e sostenitore di lunga data degli insediamenti israeliani, ha dichiarato a Reuters che i coloni che dovessero aver partecipato all'assedio di alcune case nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, tra cui una appartenente al palestinese americano Louis Reedy, potrebbero essere puniti con sanzioni statunitensi. Medici Senza Frontiere condanna la decisione dell'avvocatura generale militare israeliana di archiviare senza aprire alcuna indagine penale i casi presentati dalla ONG per una revisione. I numerosi attacchi contro un convoglio di MSF avvenuti a Gaza City nel novembre 2023, che hanno causato la morte di due persone, e l'attacco nel febbraio 2024 contro un alloggio della ONG a Khan Yunis, che ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sei. Concludiamo con l'Ilva di Taranto. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre e il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il Presidente della Repubblica. E anche il Presidente della Repubblica Mattarella dice: la scelta di Taranto come sede di un evento come quello dei Giochi Mediterranei manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. Con questo chiudiamo e vi lasciamo allo speciale Radio Carcere.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, questa sera ci vogliamo fermare a qualche passo di distanza prima di entrare in galera e ci vogliamo chiedere: ma prima che un ragazzo tossico e dipendente finisca in carcere per aver commesso un reato, cosa fa lo Stato o cosa fanno le regioni di concreto per aiutare tante famiglie sofferenti che vivono con un figlio tossico dipendente? Ed ancora, si parla tanto di violenza giovanile, ma siamo sicuri che questa ondata di violenza non sia anche determinata dall'abuso di nuove sostanze stupefacenti, che sono assai più micidiali rispetto a quelle tradizionali? Sono queste domande che purtroppo spalancano una voragine, una drammatica voragine, una voragine enorme che ha un nome ben preciso, ovvero l'abbandono delle politiche sociali, un lento e inesorabile abbandono che ha caratterizzato tutti i governi, sia di destra che di sinistra, negli ultimi anni, nessuno escluso. Una voragine dove precipitano tante vite di tanti ragazzi abbandonati, ragazzi che purtroppo poi ritroviamo anche nelle carceri, sia in quelle per adulti che in quelle per i minori, carceri che sono del tutto inadeguate a gestire, a curare per una persona detenuta tossicodipendente. Basti pensare infatti che su circa 10 19.700 detenuti tossicodipendenti in Italia, solo una piccola parte di loro riesce a ottenere una misura alternativa alla detenzione presso una comunità terapeutica, e questo soprattutto perché i vari CERT presenti nelle carceri non sembrano essere adeguatamente organizzati per aiutare questi ragazzi che stanno in carcere e che vorrebbero liberarsi dalla droga e così consentirgli di andare in una comunità. La conseguenza è che questi ragazzi continueranno a drogarsi, e questo perché, come diciamo da anni, nelle carceri la droga c'è, ma è soltanto più cara. Ecco, e come vi dicevo prima, questa sera ci vogliamo fermare a qualche passo di distanza prima di entrare in carcere e vogliamo fare luce sulla vita, la disperazione e le promesse tradite di quelle famiglie, di quelle mamme, di quei papà che vengono lasciati soli mentre cercano disperatamente di aiutare i propri figli a liberarsi dalla droga. Genitori che sempre più spesso sono costretti a denunciare i propri figli nella speranza illusoria che almeno in carcere vengano aiutati a liberarsi dalla droga. Speranza questa che viene puntualmente tradita. Ebbene, in Sicilia, perché partiamo da lì, o meglio a Palermo, dove si registra una vera e propria emergenza crack con più di 4.000 ragazzi dipendenti, ma in realtà sarebbero molti di più, c'è un gruppo di mamme che coraggiosamente stanno lottando per riuscire ad avere un aiuto sia dalla regione che dalla giustizia, con uno scopo: riuscire a liberare i propri figli dalla droga. Mamme siciliane costrette ad accompagnare i figli di notte a comprare il crack o costrette a denunciare i propri figli che vengono lasciate sole, mamme che vengono lasciate sole ad affrontare questo dramma quotidiano, mamme siciliane che ora si sono organizzate in un'associazione chiamata Lotta delle Famiglie per l'Indipendenza dalla Dipendenza, un'associazione che riunisce soprattutto genitori con figli dipendenti dal crack e che si sta allargando in tante province siciliane ma anche in Italia, ma anche un'associazione che ha un preciso obiettivo, ovvero non dover più denunciare i propri figli per aiutarli a uscire dalla tossicodipendenza, non essere più da soli dinanzi a questo dramma. Insomma, mamme coraggiose che ora sono in collegamento con noi, una realtà drammatica. Saluto la signora Pina Lupo, che è la presidente di questa associazione. Buonasera, signora Lupo.
4: Buonasera, signor Riccardo.
3: E poi saluto anche il dottor Francesco Lauria, psichiatra, collaboratore del carcere di Gela, che è uno dei soci fondatori di questa importante associazione. Buonasera, dottor Lauria.
5: Buonasera.
3: Allora, signora Lupo, partiamo da lei che vive, avendo un figlio tossicodipendente, vive questo dramma. Ma è vero che voi mamme siciliane, con un figlio appunto dipendente da crack, siete costrette ad accompagnare anche di notte i vostri figli a comprare il crack?
4: Molte madri purtroppo devono fare anche questo, quindi è qualcosa di veramente straziante vedere la sofferenza di un figlio dipendente, perché un ragazzo con un problema del genere è soprattutto un malato, e purtroppo anche in questo caso è come andare a prendere la medicina che può far stare bene il figlio. Molte madri devono fare anche questo.
3: Dottor Lauria, in base alla sua esperienza di psichiatra, ha raccolto testimonianze in questo senso? Mamme che accompagnano i figli lì a Palermo, in Sicilia, a comprare il crack?
5: Mamme e papà che mi riferiscono di preferire, diciamo, di esporsi loro in prima persona, magari piuttosto che fare esporre i figli. Mi dicono: ma il problema è che quando li prende la droga si tranquillizza, se invece lei mi scrive gli psicofarmaci non funzionano e rimane sempre ansioso, non va bene lo psicofarmaco. Ci siamo accorti che lui si tranquillizza meglio con l'uso della droga, per cui si rassegnano a tenere loro i rapporti con gli spacciatori, a procurare la droga ai figli.
3: Poi c'è il problema di queste droghe nuove, il crack non è tanto nuovo, però insomma le droghe sintetiche che fanno molti più danni, come lei mi insegna, rispetto alle droghe tradizionali. Ma cara signora Lupo, tra l'altro immagino che i vostri figli tossicodipendenti, dipendenti da una droga micidiale come il crack, diventano anche pericolosi quando sono in astinenza, mi sbaglio?
4: No, no, assolutamente, a volte diventano veramente pericolosi e quindi noi continuiamo a dire che la nostra società chiaramente se ha tutti questi ragazzi molto violenti e disturbati, molte volte la colpa è della droga, ma soprattutto della droga, però tutti fanno finta di non capire, no? Evidentemente conviene fare questo. Noi continuiamo a dire che a volte le famiglie non vogliono morire per mano di un figlio, no? Perché questo può accadere, come un figlio può morire per mano di un genitore, certo. Perché la forte crisi di astinenza può produrre anche questi effetti, come è successo in tantissime famiglie, però purtroppo la nostra politica lascia tutto in zona grigia. È chiaro che questi ragazzi sono un grande business per tutti, no? Per il narcotraffico, per chi fa finta di occuparsi anche di questo dramma. Noi abbiamo capito che in realtà nessuno se n'è mai occupato e nessuno vuole occuparsene, e per questo noi madri, insomma, stiamo combattendo forse peggio di una guerra, perché la politica è sordissima, sorda, molto sorda.
3: Anche la politica locale, da quello che ho capito.
4: Ma soprattutto quella locale fa proprio guardi orecchie da mercante, non esiste completamente, non abbiamo nulla, siamo totalmente abbandonate a un destino a volte anche crudele, perché abbiamo visto molte famiglie distruggersi con morti violente, con morti di overdose, quindi nessun genitore vorrebbe veder morire il proprio figlio, e quindi ci siamo armate tutte madri over 60 e anche 70 di buona volontà per chiedere gli aiuti necessari, anche se ancora siamo al buio.
3: Ancora siete da soli. Dottor Francesco Lauria, ecco, in base alla sua esperienza, prima la signora Pina Lupo parlava del dramma, che deve essere una cosa tremenda, quotidiano, di convivere con un figlio magari dipendente da crack, che ha la crisi di astinenza e diventa violento. Ecco, in base alla sua esperienza ci può confermare che soprattutto queste, le droghe più moderne, quelle sintetiche, generano delle reazioni molto violente da parte dei ragazzi?
6: Il problema è che sul mercato arrivano ogni giorno nuove sostanze, non si tratta più delle sostanze, diciamo, tradizionali, l'eroina e la cocaina, ci sono molte droghe sintetiche, molte molecole nuove che hanno effetti molto più potenti, perché sono prodotti in laboratorio in grandissima quantità, con dei prezzi anche più bassi,
3: esatto.
6: Che la politica oggi degli spacciatori è quella di arruolare un numero sempre maggiore di ragazzi, abbassando, diciamo, inizialmente perlomeno i prezzi, certo. delle dose minime, certo. Iniziali.
3: Tra l'altro lei, lavorando anche nel carcere di Gela, si rende conto che poi tanti ragazzi che potevano essere salvati prima, poi finiscono in carcere.
6: Finiscono in carcere intanto perché non esiste una prevenzione.
3: È quello, le politiche sociali sono quelle.
6: Assolutamente. Le comunità attuali sono piene e non hanno posti. E quindi il giudice, non sapendo dove metterle, li mette in carcere.
3: È così.
6: L'altro aspetto comunque è che anche quando si va, insomma, nelle comunità, non è che poi ci sia, diciamo, questa riabilitazione, perché la comunità per tossicodipendenti dovrebbero avere un carattere riabilitativo, significa dovrebbero
3: non tutte le comunità sono uguali, questo è verissimo, sono poche, non tutte sono uguali, è
6: dovrebbero avere spazi, esterni,
3: certo. E poi non tutte sono adatte a saper affrontare le dinamiche delle droghe sintetiche. Cara signora Pina, lo diceva anche prima il dottor Lauria, ci sono poche comunità lì in Sicilia, insomma, se una mamma o un papà hanno un figlio dipendente, non c'è nessun aiuto, è così?
4: Nessunissimo, guardi, adesso ultimamente si parla tanto di una legge nata, evoluta dal governo Schifani, è una legge che è stata denominata anti-crack, ma noi genitori siamo convinti che sia una legge propaganda, e quindi mi consenta di dirlo, perché la politica non ha fatto niente, continuiamo a dire che noi famiglie siamo allo sbando. Proprio oggi una mamma, che avrebbe dovuto anche parlare,
3: doveva essere qua con noi, esatto.
4: Sì, ha ricevuto proprio per un figlio quasi moribondo un decreto di allontanamento. Questo è quello che ci viene offerto, l'offerta è quella di fare arrestare i nostri figli, anzi sempre più genitori siamo indotti a farlo, perché questi ragazzi autonomamente non si fanno curare, non sanno autodeterminarsi, perché sono già a un livello, come lo chiamiamo noi col dottore Lauria, terzo, quindi non sono più capaci di intendere e di volere. Quindi certo, il governo si apra a nuove regole se veramente vuole salvare tanti ragazzi. Per noi famiglie siamo sempre più convinte che purtroppo per aiutare i nostri figli non serva più un codice rosso penale, ma un codice rosso sanitario ben attrezzato, e quindi qualcuno che definisca che questi ragazzi a un certo punto, non potendosi autodeterminare, devono essere si può sospendere temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Ed è successo, guardi, che proprio io sono riuscita, dopo tanti anni, purtroppo ho dovuto utilizzare lo strumento della denuncia, mio figlio in soli 7 mesi è riuscito veramente a disintossicarsi dal crack e ripartire con la sua vita. Sono 2 anni che oggi non tocca più quella sostanza.
3: Ecco, ma questo guardi, grazie tra l'altro a un pubblico ministero, se non ricordo male, che nel caso di suo figlio ha applicato una misura di sicurezza, vero?
4: Sì, ma anche dico sì. In
3: questa
4: quel caso,
3: è una soluzione intelligente.
4: Una misura di sicurezza, sì, che insomma si potrebbe fare anche in maniera diversa, cioè applicare qualcosa del genere attraverso un amministratore di sostegno, un giudice tutelare, sospenderli, aiutarli nel percorso della disintossicazione che li rende in acuto abbastanza compulsivi. Loro non capiscono, desiderano solo la sostanza, non riconoscono più nessuno, nel cibo, nel sonno.
3: Però, signora Pina, le due strade possono convergere, si può agire da un lato con la misura di sicurezza presso una comunità terapeutica e dall'altra parte si può agire con una sospensione della capacità di intendere e di volere con un amministratore di sostegno. Certo.
4: Stiamo tentando di fare questo, e quindi stiamo incontrando sempre più giudici nei tribunali affinché ci aiutano attraverso ai giudici tutelari. Potrebbe essere anche un sistema per svuotare le carceri.
3: E direi, voi ricevete, voi genitori con figli tossicodipendenti, quindi ricevete più aiuti dalla magistratura che dalla politica territoriale?
4: Sì, quando troviamo i magistrati giusti, sì, perché no, li riceviamo questi aiuti, perché veramente con molte. Io ho avuto la fortuna di incontrare un magistrato, una donna con cui oggi, diciamo, ho legato, che ha capito veramente il dramma, no? Non ci ha trattati da delinquenti, perché quello che noi vogliamo è che i nostri figli non vengano trattati da delinquenti, però purtroppo a volte succede anche al contrario e molti ragazzi rimangono vittime di quel sistema carcerario e molti genitori purtroppo scoprono che nelle carceri c'è pure lo spaccio.
3: Quello che dicevamo prima. Ecco, dottor Lauria, prima la signora Pina faceva riferimento a una legge regionale, è la legge contro l'emergenza crack dell'ottobre 2024, che è stata una legge sulla carta innovativa, votata all'unanimità lì dall'Assemblea siciliana. Però mi dicono, dottore, mi corregga se sbaglio, mi dicono che questa è una bellissima legge che, come tante altre leggi, resta inapplicata in Sicilia, è vero?
7: Per quanto ne so io, sì. Nel senso che circa un anno e mezzo che è stata approvata, ma non è stata utilizzata. Insomma, che la legge prevede che vengano presentati dei progetti anche da parte di associazioni, progetti da finanziare, perché la legge è dotata di un fondo, mi pare di 20 milioni di euro, però non mi pare che siano stati utilizzati. Io sono stato incaricato dall'associazione di preparare un progetto. Abbiamo un progetto pronto, insomma, redatto da me a carattere interprovinciale, perché l'associazione riunisce famiglie di 3 province, Caltanissetta, Palermo e Trapani. E quindi abbiamo fatto un po' il giro delle 7 chiese, perché siamo stati ricevuti dal assessorato agli enti locali, poi l'assessorato alla sanità, però alla fine ci hanno rimandato direttamente al presidente Schifani, perché a quanto pare l'interlocutore è solo lui per questa legge.
3: Ma come, insomma, è stata approvata all'unanimità una legge regionale che non viene attuata?
7: noi siamo stati appunto in due assessorate diverse, ma nessuno dei due
3: ha trovato una soluzione. Ma è vero che mancano ancora i decreti attuativi?
7: Mancano anche i decreti attuativi.
3: E chi aspettano a farli?
7: Non lo so, ormai sono quasi, c'è un anno e mezzo. E quindi questo fondo è lì, la legge è lì, ma è rimasta sulla carta.
4: Ma l'unica,
3: signora Pina, prego.
4: Allora, l'unica cosa che hanno voluto fare sono dei centri di pronta accoglienza, che io li definisco degli ostelli, diciamo che non hanno voluto potenziare i SERD dove mancano tutte le figure, hanno aperto questi centri che tra l'altro nascono in aree di ospedali dismesse, cioè insomma, sono 90 posti in tutta la Sicilia, no? 10 posti a Custonaci, 10 a Caltanissetta, credo che siano 80-90 posti a fronte di un'emergenza gravissima.
3: Di oltre 4.000 ragazzi, eh?
4: Ma la cosa incredibile è che mancano le figure preposte a fare, cioè questi CPA dovrebbero fare ingresso ragazzi per poterli far entrare nelle comunità.
3: Beh, certo. Quali figure mancano, signora Pina?
4: Tutte le figure, guardi, ultimamente si è tentato, ma proprio per provocazione, a mandare un ragazzo a Custonaci, dicevano che no, cioè dopo aver tagliato svariati maestri, l'assessore alla sanità, che vanno solo a fare, ad inaugurare, che noi guardi siamo pure indignati, perché vediamo che fanno dei grandi buffet, che si consegnano mazzi di fiori, si tagliano nastri e poi si inaugurano centri che non funzionano, come sempre. Credo che sia la propaganda migliore per loro, ma non per noi famiglie.
3: Lo credo. Quindi aprono questi centri di pronta accoglienza, sono 90...
4: Poi vorremmo, abbiamo chiesto anche ultimamente, essendo andati all'assessorato alla sanità circa 2 mesi fa, avremmo voluto capire che esiti, che risultati abbia dato questo centro di pronta accoglienza, oltre ad accogliere questi ragazzi nel momento di particolare bisogno.
3: Di emergenza.
4: Ma sono solo 12 posti letto, cosa vuole che siano, no? Noi invece chiediamo come famiglie che ci sia proprio in un pronto soccorso un presidio pronto ad accoglierlo, perché questi ragazzi non vengono neanche accolti in questi pronto soccorso, vengono rimandati, come le dirà.
3: Questa è un'altra questione fondamentale, caro dottor Lauria. Infatti in ospedale un ragazzo tossicodipendente non lo vuole nessuno, tanto più in Sicilia, perché non è un malato di mente e quindi si trova in una sorta di limbo. Ci sono famiglie, papà e mamma, che passano intere notti con il ragazzo in crisi di astinenza. Ma ecco, dottor Lauria, è vero che nei reparti ospedalieri il tossicodipendente non ha un posto dove andare?
7: Nel senso che non è previsto un reparto per acuti, diciamo, il tossicodipendente, il dipendente in fase di scompenso, in fase acuta, non ha un suo reparto, quindi il reparto più vicino, diciamo così, è il reparto per malati di mente, cioè l'SPDC. Io sono stato primario dell'SPDC per 30 anni a Gela e quindi ho una certa esperienza, perché dovevo accogliere sia il malato classico tradizionale che il dipendente, parliamo di dipendenza da droga, certo, dipendenza da alcol, insomma oggi sono anche le nuove dipendenze, perché la regione non ha previsto in Sicilia un reparto per acuti per la tossicodipendenza, quindi va da sé che siccome il SERT è all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, allora il presente tossicodipendente si mescola insieme ai malati di mente, ma il reparto per malattie mentali è
3: un'altra cosa.
7: Ma è un grande calderone, perché arrivano patologie molto diverse tra di loro, molti pazienti diversi tra di loro.
3: Quando questi ragazzi avrebbero bisogno di una cura specifica, come lei mi insegna,
7: esattamente,
3: no?
7: E non c'è questo tipo di organizzazione, insomma, non solo, ma poiché c'è una parte dei pazienti che non ha coscienza di malattia o comunque rifiuta il ricovero e quindi poi vengono ricoverati in TSO, in questi reparti c'è una mescolanza, per me assurda, grave, tra pazienti volontari e pazienti non volontari.
3: Certo,
7: oppure anche pazienti agli arresti domiciliari, cioè che antonati dalle forze, dai carabinieri, dalla polizia, quindi cioè, il reparto si trasforma in un mezzo carcere, insomma, sì. Non è l'ambiente sereno, tranquillo che dovrebbe essere per curare, diciamo, le persone.
3: Certo, e lo spazio, immagino che lo spazio per la cura sia ristrettissimo.
7: Nelle comunità, anche alle comunità...
3: No, scusi dottore, perché questo è importante, quello che lei stava raccontando, un panorama di un reparto ospedaliero, sì, psichiatrico,
7: troppo,
3: ma...
7: Troppa promiscuità,
3: ecco, però,
7: diciamo...
3: In questi reparti, quindi, non c'è più spazio per la cura specifica, individualizzata.
7: No, allora, purtroppo il Dipartimento di Salute Mentale è un po' la Cenerentola, diciamo, della sanità.
3: Ce ne siamo accorti.
7: Nella testa dei direttori generali, che quindi quando devono spendere soldi, il Dipartimento di Salute Mentale è all'ultimo posto, perché prima vengono le aree chirurgiche, le tecnologie, insomma, dove naturalmente girano milioni e milioni di euro. Invece noi non abbiamo macchine, e quindi poi
3: non avete macchine, non avete sponsor, diciamo così. E intanto le carceri si riempiono dei matti, questa è la verità, caro dottor Lauria.
7: Ma aumentano il numero sia di malati di mente che di tossicodipendenti, che stanno dentro le carceri.
3: È così. Cara signora,
7: fuori è difficile.
3: Lo so.
7: Perché intanto c'è tutta una procedura, insomma, io tante volte ho scritto nel diario clinico che secondo il mio parere quel paziente, quel detenuto era incompatibile con il regime carcerario, ma non è così facile poi tirarlo fuori.
3: Neanche nel piccolo, piccolo carcere di Gela. E poi bisogna trovare dove metterlo.
7: Sì. Ma io vedo solo quelli, pazienti praticamente con dipendenza da droghe, o con problemi psichiatrici,
3: signora Pina Lupo, ecco, lo dicevamo prima, lo diceva bene prima il dottor Lauria, nei pronti soccorsi degli ospedali siciliani, ma non solo in Sicilia, manca un reparto specifico per le persone detenute, per le persone tossicodipendenti, scusate. Ecco, ma è vero che delle mamme come lei che hanno un figlio che ha problemi acuti di tossicodipendenza da crack o altre sostanze sintetiche passano le notti nei pronto soccorsi pur di cercare aiuto?
4: Sì, molte famiglie purtroppo poi si finisce per richiedere un TSO che non avviene, perché chiaramente questi ragazzi sono la sezione umana, mi consenta, perché purtroppo hanno questa definizione, non li vogliono neanche nei reparti, lo chiedo bene al dottore Lauria, nel reparto, perché vogliono il paziente calmo e tranquillo da sedare. E quindi il tossicodipendente è veramente un paziente difficile per tutti, e quindi non lo vuole nessuno.
3: Sembra che l'unico posto giusto per il tossicodipendente, anche se è un ragazzo, è il carcere.
4: È il carcere, è quell'inferno, sì, quell'inferno che poi si trasforma in un maggiore inferno per le famiglie. E io giustamente voglio dirgli, ma quale genitore può veramente stare con l'anima in pace mandando un figlio in galera oggi, no? Oggi, perché il carcere, dico, forse è più facile vivere per strada che in un carcere. Io ho sentito una madre, non dico neanche quale città, che avendo dovuto fare questo poi si è trovata a dover mandare al figlio più volte diverse carte per poter pagare il debito di droga dentro le carceri, quindi... E la paura anche di vedere un figlio massacrato, anche a volte da...
3: Perché non ha pagato la dose,
4: e quindi anche la paura di vederlo morire lì dentro. Quindi è un inferno, dico, da cui non si esce, siamo in un labirinto, e siamo ancora in un labirinto, e queste istituzioni così silenti, vorremmo capire se hanno il spiero dell'immunità, se ai loro figli non succede niente, e perché non mettono mano veramente su questa cosa così drammatica che sta massacrando la nostra società. Cioè, non abbiamo più, forse i nostri figli sono figli di un mondo pieno di ansie, di paure, senza più
3: Vabbè, ma sono vite che si possono salvare, cara signora Pina.
4: Ma sì, certo che si possono salvare. Io dico, io dopo le mie grandi battaglie oggi posso dire di quasi averla vinta, dico fra virgolette, perché le dipendenze sono sempre dietro l'angolo. Però dico, adesso dovrò affrontare anch'io un processo per questo, per avere salvato la vita di mio figlio nel modo peggiore. Ma dico, voglio dire, ringrazio Dio, perché oggi noi siamo fuori da quelle droghe potenti, e quindi abbiamo quasi una vita normale, grazie.
3: Sì, dopo anni di solitudine.
4: Dopo 22 anni.
3: 22 guardi, anni.
4: E devo dirvi che ce l'ho fatta da sola, non con qualcuno che mi abbia accompagnato in questo. Perché chiaramente anche quelli che mi hanno aiutata si sono voluti aiutare, devo dirlo, perché sa un po' le forze dell'ordine, andando poi a parlare con i media, sai, quando arrivi in televisione poi vogliono fare tutti la loro bella figura. Io dico, cerchiamo di fare una bella figura, perché queste sono vite umane preziose.
3: Brava.
4: E può accadere a tutti, quindi
3: brava,
4: dico, mettiamoci insieme a combattere questa guerra, che poi non è peggio di quella che sta facendo Netanyahu, cioè questo è un genocidio che tutti stanno consentendo, perché di droga si muore, cioè, perché quando uccidi la mente di un giovane hai ucciso il mondo.
3: Sì, sì.
4: Le loro menti
3: è
4: sono
3: così. E poi tra l'altro, per inciso, non lo devo dire a lei ma neanche al dottor Lauria, queste droghe, soprattutto quelle sintetiche, non solo creano questi problemi alle famiglie, ma poi creano dei danni cerebrali purtroppo a volte irrecuperabili,
4: irreversibili.
3: Sì, sì, irreversibili. Caro dottor Lauria, so che tra poco ci deve lasciare, però ecco, questa cosa della legge dell'ottobre 2024, la legge sull'emergenza crack in Sicilia, che non viene applicata, veramente fa ribollere il sangue nelle vene. Sono stati creati pochi centri di pronta accoglienza dove c'è poco personale qualificato, c'è uno stanziamento di 23 milioni di euro. Boh, voglio dire, poi tu qui, anche lì in Sicilia, mi sembra di vedere qua da Roma delle attività divise tra loro, ma mi sembra anche di intravedere un po' il business dietro queste iniziative, mi sbaglio? C'è una divisione finalizzata al guadagno, non all'obiettivo da raggiungere.
4: A guadagno e a propaganda elettorale.
3: Prego, dottore.
8: I vari servizi, insomma, i vari assessorati anche non dialogano fra di loro, insomma, questo è un nostro problema. Noi come associazione ci siamo proposti, questo almeno insomma è, diciamo, la linea guida del mio progetto, quella di costituire una rete stabile.
3: Bravo.
8: Una rete stabile e di fare noi un po' da coordinatori. Questa rete, abbiamo anche parlato con il presidente del Tribunale di Gela, del Tribunale di Palermo, che hanno accolto questa nostra proposta, no? Di costituire una rete stabile e quindi di collaborare, di fare collaborare Tribunale Civile e Penale, Assessorato alla Sanità, ASP, Dipartimento Sottamentale, Comunità, cioè.
3: Devono fare rete, bravo.
8: Se ognuno è chiuso nel proprio orticello, non si comunica, non si dialoga, nessuno conosce l'altro, cosa fa l'altro, dove finiscono le competenze, dove cominciano le competenze dell'altro. Probabilmente
3: perché dimostrano che non gli interessa il tema, capito? Perché poi qua a un certo punto bisogna anche avere chiare le cose. Se non fanno niente vuol dire che non gliene frega niente, questo è il punto, capito?
8: Ma è un fatto culturale, perché occuparsi di tossicodipendenza è una cosa sgradevole, come occuparsi di malati di mente.
3: Certo, però quando li tocca da vicino, vedi come si preoccupano. Dice, ha ragione la signora Pina quando dice si sentono immuni questi che hanno potere, pensano che i propri figli, i propri nipoti non si drogheranno mai, sbagliano.
8: Sì. Però in generale quello che è avvenuto, insomma, io ho lavorato dall'81... ho preso servizio, no? Quindi sono 45 anni. Io ho assistito a un lento, graduale, inesorabile, diciamo, decadimento dei dipartimenti di salute mentale. Il mio reparto, ad esempio, di psichiatria è stato chiuso appena io sono andato in pensione. Io sono stato l'unico primario di questo reparto. Io l'ho aperto e dopo 30 anni l'hanno chiuso.
3: No, ma infatti, quando dicevamo che
8: si va alla valorizzazione, aumenta l'utenza ma diminuiscono i servizi.
3: Sì, ma quando dicevamo che questa realtà è la conseguenza dell'abbandono delle politiche sociali, ci mettevo dentro tutto.
8: Di scelte politiche, dei vari governi, però, perché
3: la cultura c'entra poco, caro dottore, scusi se dissento, qua c'entra proprio il fatto che tu Stato non ci sei, che è una cosa diversa.
8: Non c'è per la salute mentale, perché la medicalizzazione oggi è indirizzata tutto al corpo e alle attrezzature, ai farmaci, agli psicofarmaci.
3: Certo, perché lì guadagnano, è ovvio.
8: Invece la parte
7: riabilitativa è insomma molto fumosa, un eufemismo.
3: Perché
7: tra l'altro anche le comunità che dovrebbero, che sono diciamo convenzionate, accreditate per la riabilitazione, poi non hanno i laboratori perché la regione non li obbliga ad avere i laboratori, per cui alla fine diventano contenitori dove si somministrano tossicofarmaci, ma pagati come riabilitative. Questo è il problema grosso.
3: Dottore, so che ci deve lasciare, la ringrazio tanto per essere stato con noi, ma torneremo a parlare di questo problema, che è un problema enorme. Grazie al dottor Francesco Laurio, psichiatra, uno dei soci fondatori di questa associazione delle mamme siciliane, lotta delle famiglie per l'indipendenza e della dipendenza, e collaboratore anche con il carcere di Gela. Porti il saluto di Radio Carcere ai ragazzi ristretti a Gela. Grazie, dottore. Grazie mille.
7: Prego, buonasera.
3: A lei. Allora, cara signora Lupo, dicevamo, abbiamo prima brevemente, non abbiamo toccato bene un passaggio, cioè non abbiamo fatto capire bene cosa significa il dramma quotidiano di convivere con un figlio tossicodipendente a casa. Io me lo immagino un vero e proprio inferno, cioè non soltanto il dolore di sapere che il proprio figlio è tossicodipendente, ma anche la fatica quotidiana di avere a che fare con una persona che non riconosci più, mi sbaglio?
4: Non riconosci più e non ti riconosce più, è l'impotenza che uccide veramente chi non ha scelto questa vita, che siamo noi familiari, e che ci è piombata addosso questa situazione drammatica, questa malattia atroce che nessuno vuole definire malattia. Diciamo è come avere un cancro, un ragazzo che ha un grande cancro non comprende di doverselo curare, e quindi queste famiglie vivono, come l'ho vissuto io, come tanti, e che voglio dire, io sento molte madri disperate, non c'è il giorno, non c'è la notte, non c'è una vita, non c'è più niente, non esistono più i colori, non esiste più la vita, è un continuo tormento. Credo che io insomma definisco sempre che l'inferno che ci descrive Dante sia poca cosa, siamo proprio nello braccio, cioè si brucia e nessuno ci ascolta. Io devo dire che questa legge mi fa rabbia, questa legge nata in Sicilia, mi definisce sempre questi piccoli uomini tristi, patetici, che non hanno empatia, non comprendono il dolore delle famiglie, non hanno mai ascoltato i reali bisogni delle famiglie, perché come dicono loro questa legge nasce dal basso, non c'era quando è stata presentata, e si era detto, cioè il 25 luglio famoso, che quella era una legge che andava anche rivista e riveduta. Voglio ribadire che una legge invece, guardi, abbiamo fatto vari tentativi per incontrare questo governo Schifani e questo assessore alla salute, che devo dire non si è mai fatta incrociare, e quindi hanno deciso tutto loro senza avere mai ascoltato i reali bisogni, perché solo le famiglie possono raccontare bene questo dramma.
3: Ma la cosa più grave, non hanno fatto niente, mi sembra, per applicarla questa legge, che mi dicono essere stata una legge scritta abbastanza bene. È la cosa grave che non la applicano.
4: Ma dico, a parte che non la applicano, ma dico, è scritta benino, non bene, mancano tanti passaggi, perché dobbiamo dire,
3: però almeno l'applicassero, che manco l'applicano, capito?
4: Ma che cosa serviva stare, se prima non potenziamo i servizi che abbiamo, che voglio dire non abbiamo,
3: certo.
4: Che funzionano, non abbiamo la salute mentale, non abbiamo niente, questa serviva a che cosa? A tagliare i nastri, a fare propaganda. Io questa gente la detesto. Ho sempre lanciato un appello alla madre Giorgia, a questa donna che insomma crede di essere veramente piena di umanità. Dico, incontrate le madri, le famiglie, e vi raccontiamo veramente bene che cos'è questa forma di impotenza. Mettetevi nei nostri panni, che cosa prova un genitore quando deve mandare un figlio dietro le sbarre e andare a trovarlo come un detenuto, no? Cioè,
3: nella speranza che venga salvato, curato.
4: Ma nella speranza che non è mai così, dico, trovarsi a varcare la soglia di un carcere, come è successo a me, ed essere palpati, controllati prima di entrare e uscire, cioè, sono delle ferite profonde che non guariranno mai. Io magari dico in tutto questo, dico, ho passato l'inferno e magari qualcosa è successo, ma ci sono famiglie che io seguo tutti i giorni di ragazzi che poi vanno a finire anche nelle carceri dure, cioè persone, ragazzi che hanno bisogno di cure, che vanno a finire veramente in dei lager, in dei posti tremendi, e lì non li curiamo, perché la dipendenza è una malattia, e che si capisca, io penso che a qualcuno debba entrare in testa. Abbiamo le carceri pieni di ragazzi che diventano autori di reato perché purtroppo fanno uso di sostanze.
3: E lo Stato non fa niente prima per salvarli, questa è la follia, l'atto criminale.
4: C'è la prevenzione, non si vuole fare la prevenzione, e io credo che i nostri figli siano vittime di questo Stato malato, assente, cioè veramente sono vittime due volte della criminalità, di uno Stato assente, di gente che proprio non gliene frega niente. E noi, guardi, l'abbiamo, noi famiglie, noi madri, ci siamo resi conto guardando questi politici così disumani, cioè io li definisco disumani, fate le leggi e non ascoltate i nostri bisogni, quindi...
3: un urlo di dolore, paradosso. Insomma, come non ascoltarlo? Cara signora, siamo quasi in conclusione, abbiamo definito la tragedia che vi ha colpito, ovvero quella di avere un figlio tossicodipendente, una voragine enorme che ha un nome ben preciso, ovvero l'abbandono delle politiche sociali, quello che lei chiamava prevenzione, stanno tutto lì, è tutto lì, nelle politiche sociali, famiglie abbandonate dallo Stato, è questa la sintesi.
4: Sì, proprio, guardi, ha detto abbandonatissimi.
3: Signora Pina, se vuole, so che la vostra associazione, lei viene contattata da tante mamme, da tanti papà, se vuole può approfittare di Radio Carcere, di Radio Radicale, per lasciare i suoi contatti, cioè come entrare in contatto con la vostra associazione. Di Palermo, lotta alle dipendenze. Chi ha un figlio che è dipendente dalla droga, che è dipendente dal crack e che è indotto a denunciare, a mandarlo in carcere nella speranza di salvarlo, può contattarla, ci dia i suoi recapiti.
4: Allora, io vi do il mio recapito telefonico, che è 388-76-16690, e la mia mail, che è luppopina59@gmail.com. Vi chiedo, voglio fare un appello a tutti i genitori, non vergognatevi di questo dramma che vivono i vostri figli, siamo sempre più uniti e scendiamo pure nelle piazze se può servire. Bravo. Perché purtroppo questi signori vogliono i numeri, e se ci vedono soli saremo sempre sconfitti, questa è la realtà. E saremo sempre anche emarginate noi famiglie.
3: Non dovete affatto sentirvi soli, questo è poco ma sicuro. Chiamate la signora Pina Lupo al numero 388-761-6690, ripeto 388-761-6690, se avete lo stesso problema, ovvero un figlio purtroppo tossicodipendente, oppure scrivetele all'indirizzo email lupopina59@gmail.com. Cara signora Lupo, grazie. E a presto, perché vorremmo poi risentirci tra un mesetto e capire se è cambiato qualcosa. Vogliamo un po' insieme le rompe i coglioni, come si dice a Roma,
4: Lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. Se è il caso, verremmo a rompergli i figli. Speriamo veramente che questa gente è presa di tantissime cose, ma non si rende conto che questo è uno dei drammi più drammi dell'umanità. D'altro canto, il narcotraffico credo che sia il primo business, se non so che mondiale.
3: Sì, ma poi non credo che bisogna passarci per capire il dramma che vivete, capite? Voglio dirti, cioè, non c'è bisogno di augurare a un politico che il figlio si droghi per capire il dramma.
4: No, non glielo auguriamo mai, perché forse è talmente vigliacco il politico che non ce la farebbe mai, sarebbe suo figlio magari.
3: Grazie signora Pina, e a presto, grazie.
4: A presto, grazie a lei.
3: Grazie. E insomma, questa è l'esperienza drammatica di queste mamme siciliane, di questi papà siciliani, non solo siciliani, che convivono con il dramma di avere un figlio tossicodipendente, in maniera specifica tossicodipendente dal crack. Genitori, mamma e papà, che sono abbandonati dallo Stato e che spesso, nella speranza tradita di salvare il figlio, sono indotti a denunciare questo figlio tossicodipendente perché sperano, si illudono che una volta detenuto quel figlio venga curato adeguatamente, cosa che puntualmente non avviene. Sia chiaro, ognuno di noi, maggiorenne, è libero di fare ciò che vuole, ma lo Stato ha il dovere di aiutare quei cittadini che si rivolgono a lui, lo Stato ha il dovere di non lasciare soli queste famiglie, lo Stato ha il dovere di aiutare questi genitori che convivono con il dramma, la tragedia, l'inferno di avere un figlio tossicodipendente. È l'abbandono delle politiche sociali il grande dramma di questi anni. Abbandono delle politiche sociali che si riversa come un fiume in piena nelle carceri italiane. Comunque sia, adesso il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma prima della sigla ecco i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto

0: ripeto, radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri, che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri, questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: Questa è Radio Radicale. Dopo lo speciale Radio Carcere di Riccardo Arena, la nostra programmazione serale prosegue con lo speciale Giustizia a cura di Sergio Scandura.
4: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia del giovedì, che questa sera prosegue l'ascolto delle udienze in corso alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi. Il processo che ci riguarda e che abbiamo sentito fino alla puntata di ieri dello speciale Giustizia vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, ex gelataio di Omegna, con una condanna già pregressa in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, boss stragisti di Cosa Nostra, e che si ritrova sul banco degli imputati non solo con il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, l'assunto dei pubblici ministeri Gestri e De Gregorio. In aula sostengono che Baiardo abbia cercato di proteggere e favorire Berlusconi e Dell'Utri, ma anche che l'imputato abbia orchestrato una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo di favorire appunto l'organizzazione mafiosa, ma anche la calunnia aggravata ai danni proprio di Massimo Giletti, che ha reso più che celebre Salvatore Baiardo in diverse puntate del suo talk, La 7. La calunnia aggravata nasce, prende le mosse dalla dichiarazione dello stesso Baiardo relative alla famosa e presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino ai primi degli anni 90. Giletti ha confermato di aver preso visione di questa fotografia esibitagli da Baiardo, ma l'imputato Baiardo invece ha negato l'esistenza della foto e ha pure additato come bugiardo il conduttore televisivo, facendo scattare così la contestazione di calunnia. Ecco, ed è proprio il percorso dell'ingaggio, diciamo, della fonte Baiardo nel programma condotto da Giletti, nel suo talk La 7, e soprattutto i colloqui che avete già ascoltato invece nelle intercettazioni delle udienze precedenti esibite dall'ufficiale di polizia giudiziaria, nella parte che riguarda, e quindi riprendiamo dove ci siamo fermati ieri nello speciale giustizia, la vicenda dei colloqui tra Baiardo e Paolo Berlusconi. Berlusconi non la prende bene, fa notare, diciamo, questo suo stato d'animo all'editore Cairo di La 7, e quindi è proprio in questo punto, sollecitato dalle domande della pubblica accusa,

0: che Giletti risponde e racconta anche il clima certamente non sereno rispetto alla evoluzione o involuzione del ruolo di Baiardo in queste trasmissioni. E allora non resta che riprendere laddove ci siamo fermati ieri, proseguendo ancora l'ascolto di questo esame che ha avuto luogo il 20 maggio al Tribunale nella sua seconda sezione penale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi. Restiamo ancora nella parte di esame curato dall'ufficio della pubblica accusa, in aula rappresentato dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio della Procura appunto di Firenze. Buon ascolto.
1: Lei ha detto dopo la trasmissione di Baiardo che tratta di Paolo
2: Sì.
1: Berlusconi, Cairo la chiama?
2: Ecco, ci siamo sentiti e lui mi ha detto che insomma non era stata tanto, aveva avuto una chiamata o un messaggio da parte di Paolo Berlusconi, non proprio contento che si parlasse di lui in trasmissione.
1: Non proprio contento
2: Non lo
1: perché era
2: so.
1: stato detto cosa in trasmissione?
2: E Baiardo aveva ricordato che a un certo punto era stato in ufficio al giornale, se non sbaglio, della sede del giornale, ricevuto per più di mezz'ora da Paolo Berlusconi. Quindi io dissi: ma che cosa vi siete detti? Come mai Berlusconi in quel periodo riceve uno come lei? Insomma, che era, con tutto rispetto, però
1: Una domanda
2: è una
1: legittima
2: persona
1: da un
2: normale,
1: giornalista.
2: cioè, voglio dire, evidentemente se viene accolto in un ufficio così delicato, da una persona così importante, non era per consegnare il curricula, come disse in trasmissione in modo ironico Baiardo.
1: Quello che mi sorprende è la telefonata di Cairo, cioè Cairo era solito chiamarla per
2: No,
1: situazioni che attenevano alle trasmissioni che lei gestiva.
2: raramente.
1: Ma lei, in aiuto
2: Cioè, ne
1: sempre,
2: parlavamo, ma non.
1: lei ha detto era un po' arrabbiato, non voglio dargli mettere parole in bocca che non ha detto, però ecco,
2: Certo, non gli avrà fatto piacere,
1: per
2: insomma.
1: precisione, nel corso dell'ascolto del 18 luglio 2023, a pagina 19 lei sul punto dice Paolo Berlusconi lo chiamò, cioè lei racconta che Cairo le
2: Sì,
1: dice che
2: sì.
1: l'aveva chiamato molto seccato,
2: Sì.
1: perché questa storia ritornava a galla dopo anni in un momento insomma delicato.
2: Certo, sì, questo lo
1: E
2: confermo.
1: qual era il senso del, se l'avete chiarito, del momento delicato?
2: Beh, è il solito problema, quello storico dei rapporti. Baiardo è Graviano, cioè rappresenta Graviano, è una persona di fiducia di Graviano. Quindi il fatto che si ricordasse che Baiardo era stato ospitato negli uffici del giornale da Paolo Berlusconi per più di mezz'ora.
1: Gli dette fastidio, però dico non parlò di nulla di particolare in trasmissione, sono
2: No, in
1: convinto.
2: trasmissione ovviamente non disse nulla. Io la domanda perché l'ha visto, perché è stato così tanto tempo, lui mi rispose in modo ironico che volevo dargli il mio curriculum, se un domani mi potesse assumere, che non avevo lavoro, non so, qualcosa del
1: Cairo le
2: genere.
1: disse qualcosa di più in ordine a
2: No,
1: quello che aveva detto Paolo
2: no,
1: Berlusconi.
2: gli disse che era seccato che si tornasse su questa questione.
1: E a lei fece capire se era il caso di.
2: No, Cairo è sempre stato, diciamo, su questo fino a quel momento molto. Sì, insomma, mi diceva stai un po' cauto, ma
1: Ecco, questa
2: non ha
1: telefonata
2: mai esagerato.
1: non ha mai esagerato. Questo messaggio, questa chiamata, questa conversazione, lei con Cairo riesce a collocarla però nel tempo?
2: Ma è lì
1: Rispetto alla
2: vicinissima
1: trasmissione è
2: alla
1: vicino.
2: trasmissione, sì.
1: Quindi a
2: Stiamo parlando di febbraio?
1: febbraio quindi.
2: Sì.
1: E non c'era stato nessun altro segnale che veniva dall'azienda rispetto alla trasmissione del 5 febbraio, dottore?
2: Salerno, il direttore non è che fosse sempre felice di quello che facevo, perché chiaramente metteva problemi, faceva problemi. Però non è che ci sia stato un segnale allora, parlo di gennaio, febbraio, perché noi stavamo battendo questa cosa da un bel po'.
1: Certo.
2: Anche no, con ascolti importanti.
1: Le chiedo questo perché agli atti del processo c'è una conversazione che intercorre tra Salerno e lei, che è proprio del giorno 6 febbraio 2023, la mattina alle 10.02, quindi si sta parlando di un lunedì mattina. La sua trasmissione a che ora finiva?
2: All'una di notte.
1: All'una, quindi sì. Già finiva il 6 di febbraio, sì. In cui Salerno sembra invece darle qualche indicazione sulla gestione di Baiardo. Non se lo ricorda questo fatto?
2: Mi ricordo che non era felice di Baiardo. Il fatto che Baiardo fosse presente in trasmissione non era visto di buon grado per il futuro.
1: Non era visto di buon grado. E quindi le fu detto di non invitarlo più?
2: Adesso le parole esatte non me le ricordo, però se un direttore ti chiama così presto...
1: Può essere che le abbia detto, secondo me Baiardo non so cosa ne pensi, ma forse anche fargli fare un giro di sospensione.
2: Sì, sì, sì, è il tipico modo suo di quando un direttore dice, ma mettiamo, ti dice un giro per dire, cioè, lasciamolo perdere.
1: Lei, dottore, rispose, ma certo, e lui accentuò dicendo, cioè basta, cioè fu chiaro. Il giro di sospensione voleva dire di non
2: invitarlo più. È l'intercettazione questa, dottore?
1: Sì.
2: Allora, posso dire, io so quello che è il clima che ho respirato, ma le intercettazioni possono essere belle o felici, ma sono queste.
3: Ci descriva il clima, le parole
2: sono queste. Il clima è che da un lato andava bene il programma, e quindi è una cosa positiva, dall'altra mi accorgevo che andavo a toccare persone che avevano a che fare con un certo tipo di mondo, e quindi un mondo che ha a che fare col potere in ogni caso, e quindi non era felicissima la situazione.
1: Si ricorda se Salerno dette anche un'interpretazione del ruolo di Baiardo, di quello che aveva fatto la sera prima, facendo riferimento all'incontro con Paolo Berlusconi?
2: Io veramente ho vissuto un periodo terribile, moralmente e psicologicamente, quindi ho cercato di smettere, di tirar via dalla mia mente tutto quello che ho vissuto.
1: Giusto per aiutare.
2: Se però lei ha un'intercettazione...
1: Perché mi incuriosisce, poi sa, sì. L'intercettazione l'abbiamo, le interpreteremo, ma mi incuriosisce capire se oltre a questo, come ha chiesto il Presidente, in quel momento ci fosse anche qualcos'altro. Lei dice... Lui gli dice, il problema è che lui sta ricattando le persone.
2: Certo.
1: Lei dice, sì, sì, cioè lui sta dicendo questa cosa, sta ricattando.
2: Sì, adesso mi ricordo.
1: Il senso che lei comprende, diciamo, in quel momento, per capire, perché il dialogo poi è molto netto,
2: sì, sì.
1: È riferito all'incontro di cui aveva parlato Baiardo.
2: Mi ricordo bene adesso. È chiaro che Baiardo, dicendo quelle cose, come ho detto prima, Presidente, anche noi sappiamo benissimo che quando viene un personaggio in televisione di un certo tipo può usare la televisione per mandare dei messaggi. Noi usiamo magari lui per fare determinate cose e lui usa noi. È chiaro che se viene in TV hai il mandato, come ho detto prima, di Graviano. Quindi far capire in televisione, guarda che io dico che ho il curricula, che voglio parlare del mio curriculum, ma in realtà magari in quella mezz'ora che sono stato con Paolo Berlusconi gli ho detto altro, e posso un domani tornare da Giletti e dire quell'altro, potrebbe essere interpretabile sicuramente in questo senso.
1: Salerno però, se ho compreso bene, non sapeva della storia delle fotografie.
2: No, no, no.
1: Sempre sull'atteggiamento della rete in quei giorni, in quelle settimane, dottore, ma il suo editore Cairo le ha mai chiesto di incontrare Silvio Berlusconi in quelle settimane, in quei mesi?
2: Sì.
1: Si sta parlando dalla fine 2022 alla primavera 2023.
2: Sì, me l'ha chiesto, mi ricordo anche il periodo, perché mi chiamò la segretaria di Cairo, Erika, mi lasciò un messaggio sul telefonino dicendo che il Presidente mi cercava. E io poi non avevo visto probabilmente non lo so, perché magari mi chiamava con un numero di Milano, non avevo risposto, io rispondo, ma questo ce l'ho nitido, rispondo, ma chi, ma quando mi ha cercato? Lei ha detto, probabilmente hanno usato il suo telefonino, eccetera, era per fissare l'appuntamento in Piazza del Popolo, che verrà poi fissato in Piazza del Popolo nel tardo pomeriggio.
1: Piazza del Popolo a Roma?
2: A Roma, nel tardo pomeriggio, credo di un giovedì, non so se il 18 o quello dopo, insomma, fine marzo, diciamo.
1: Marzo 2023?
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi lei si incontra con Cairo a Piazza del Popolo?
2: Sì, mi incontro.
1: C'era un appuntamento a un locale?
2: Sì, davanti al bar tipo Rosati, ecco, cose simili.
1: E questo
2: appuntamento... Lui arriva con un'auto,
1: sì,
2: e io ero con la scorta.
1: Chi c'era di scorta quel giorno, se se lo ricorda?
2: C'erano due persone, uno si chiama Gratico e l'altro Francesco Mazzitelli.
1: Lo vedono l'incontro con Cairo? Questa
2: certo, l'abbiamo poi portato, perché perdeva il treno, l'abbiamo portato noi alla stazione, l'abbiamo accompagnato alla stazione.
1: E con dopo... la macchina della tutela lei gli dà un passaggio
2: perché
1: alla stazione?
2: Perché avrebbe perso il treno, perché c'era un treno intorno alle 7, quindi lo abbiamo accompagnato.
1: E nel corso di questo incontro, è che è un incontro che avviene a due, lei e Cairo e basta?
2: Sì, sì, sì.
1: E che cosa le dice Cairo in ordine alla necessità?
2: Mi dice di non tenere il telefono.
1: Di non tenere il telefono?
2: Il telefono.
3: In che senso, scusi?
2: Di non avere il telefono, di lasciarlo
3: in quel momento
2: da parte, sì. E... mi chiede se ero disponibile a incontrare Berlusconi.
1: Come glielo motiva, dottore?
2: Che devo incontrarlo.
1: Quindi glielo
2: assolutamente
1: chiede
2: devo incontrarlo.
1: Assolutamente deve incontrarlo.
2: Sì.
1: E lei come rispose?
2: Io rispondo che non posso incontrarlo. Adesso non riuscivo a incontrarlo perché ce l'avevo appuntata, dovevo lavorare. Dico, la prossima settimana, credo di aver detto, c'è Pasqua. Quando vado a trovare mia madre, mi recherò alla villa da Berlusconi. Lui mi disse anche che mi avrebbe accompagnato lui, però nel momento in cui io dico che non voglio andare subito, non la prende tanto bene. Mi ricordo che non l'aveva presa tanto bene.
1: Ma le disse qualcosa per convincerla?
2: E mi disse che era importante che andassi, che lui non sarebbe entrato ma mi avrebbe accompagnato.
1: Quando fu sentito il 21 aprile 23, lei usò queste parole, ora
2: sì,
1: sempre in aiuto alla sua memoria, e la pagina 15, mi ha detto, guarda, forse è meglio che lo incontri, che ti vuole vedere, perché qualcuno magari dice che tu ce l'hai contro, eccetera.
2: Sì, anche questo, ma quello che era anomalo è che vi dovete mettere anche nei miei panni. Io sono l'unico in quel momento che sa quello che ho detto ai magistrati che riguarda Berlusconi, ipoteticamente, perché noi non sappiamo se la fotografia sia vera. Sentirmi dire devi andare a vederlo sapendo quello che prima o poi sarebbe successo, ho detto, lui probabilmente è venuto a sapere qualcosa prima, mi vuole incontrare per quello, quindi io ho detto, non me la sento di andare a incontrarlo.
1: Quindi insomma trovò il modo...
2: Sa, io assommo Paolo Berlusconi, le telefonate, tutte le puntate che facciamo, su da lì, su quest'altro, e certo alla fine dico, ma perché io devo incontrarlo? Io non lo voglio incontrare, e mi confido... con Nino Di Matteo, tra l'altro, una volta finito questo incontro con il Presidente, perché ero molto preoccupato, e dico, ma cosa devo fare? E quindi chiedo cosa dovevo fare, e ho detto, avrò fatto bene a dir di no. E lui mi disse, sì, hai fatto benissimo, non devi andare, mi disse, no, ma io avevo preso la mia decisione in autonomia, però volevo capire se avevo sbagliato. Era una persona con cui mi confidavo e gliel'ho detta.
1: Lei contattò quindi Nino Di Matteo,
2: sì,
1: in conseguenza di questa richiesta di Cairo,
2: sì,
1: di incontrare...
2: andai subito di persona, non glielo dissi al telefono, lo incontrai.
1: Lo incontrò.
2: Sì.
1: Per chiedere consiglio su
2: per,
1: quello
2: per
1: che ci ha raccontato.
2: Per spiegargli che situazione cosa stava per succedere, che se avevo fatto bene a dir di no, perché comunque dentro di me rimaneva sempre il dubbio. Però la domanda è molto facile. Perché mi voleva vedere? C'è una proposta della Sette di rinnovo di 2 anni, non è che mi può chiedere a Cairo di far da mediatore per un'ipotesi di... Cioè, è ovvio che era quello l'obiettivo, secondo me.
1: Di Matteo che indicazioni le dette? In
2: che avevo fatto bene a non accettare.
1: Le disse anche se doveva rivolgersi a qualcuno?
2: Sì, sì, mi disse che io dovevo dire alla magistratura queste cose.
1: E quindi è l'occasione in cui nasce il suo terzo ascolto, quello che ora abbiamo detto, quello del 21 aprile, no? Un'altra cosa, dottore, invece a parti invertite, lei ha mai chiesto a Cairo di coinvolgere nella sua trasmissione Silvio Berlusconi, se fosse possibile coinvolgere?
2: Ma guardi, io avevo, se uno guarda il mio programma, non, in quel periodo noi non facevamo più i faccia a faccia politici, dopodiché gli avevo chiesto a ottobre, dicendo, poi Berlusconi non sta neanche bene, quindi era improbabile che uno potesse pensare di invitarle in una trasmissione peraltro come la nostra, che insomma tutto sommato non era una passeggiata, quindi io abbi, insomma, come lei si ricorderà, Berlusconi di me non aveva, venne da me in Rai, ci fu quello scontro, siccome non rispondeva alle domande, si alzò, se ne andò, minacciò di andarsene, si creò un putiferio, perché io gli
3: precedenza disse, questa era,
2: sì, sì, anni precedenti, quindi difficilmente sarebbe venuto da me, cioè non era,
1: sì, diciamo, ecco, al di là delle difficoltà eccetera,
2: no, ma dico, sarebbe stato difficile pensare che in un momento così complesso di Berlusconi potesse venire da me. Io non gliel'ho mai chiesto, gliel'ho chiesto mesi prima,
1: in precedenza, al marzo, dico, gliel'ha chiesto,
2: no,
1: in precedenza,
2: ma stiamo parlando di mesi, ottobre, settembre, può darsi.
1: E lei, ecco, sempre in questi verbali, il 18 luglio, pagina 4, quando gli è stato chiesto, ha detto, è vero, ma stiamo parlando di gennaio, ne abbiamo parlato tante volte, se Berlusconi,
2: sì, anche
1: voleva
2: gennaio,
1: venire,
2: sì,
1: ecco, insomma, era una richiesta antecedente a quella che le fa Cairo.
2: E assolutamente sì, peraltro.
1: E mi scusi, sì, era una richiesta che atteneva a un incontro personale come quello che le fa Cairo, è una richiesta,
2: no,
1: che atteneva a una partecipazione televisiva?
2: Assolutamente la richiesta a partecipazione televisiva, ma l'avevo già chiesto a ottobre, poi magari una volta che ci siamo visti a gennaio, dico, Presidente, se le capita.
1: Ho capito.
2: Ma poi non abbiamo mai più parlato di questo.
1: Altra cosa che vorrei chiarisse, ma lei, come dire, o meglio, Cairo lo sapeva chi fosse Baiardo, Salvatore,
2: sì,
1: Baiardo, era un personaggio noto per il suo, per la sua proprietà?
2: Certo, scusi, allora Baiardo, facciamo una prima presenza di Baiardo molto importante, come avevo detto, ad Abbattiamoli nel giugno del 22. E quindi si sapeva che era un personaggio che aveva fatto già parte di uno speciale fatto dalla Sette. In più, quando chiedo di fare lo speciale nel novembre, che va in onda il 5 novembre del 2022, io per avere l'ok devo passare dal Presidente, e quindi il Presidente deve sapere chi è il personaggio su cui facciamo e perché facciamo uno speciale, perché è inusuale, perché un programma, la programmazione di una rete parte settembre, ottobre, novembre, dicembre è già programmata, quindi inserire qualcosa di anomalo deve essere motivato, deve essere spiegato, per cui viene spiegato il perché.
1: Quindi è stato lei a spiegare a Cairo chi era il personaggio Baiardo?
2: Non solo a Cairo, ma anche a Salerno.
1: A Salerno. lo ha fatto anche in ragione, come dire, del fatto che Baiardo aveva parlato di Berlusconi? No. Cioè la necessità di chiarire chi era il personaggio Baiardo a Cairo?
2: No, all'epoca noi di Berlusconi non è che avevamo parlato, noi all'epoca il focus era Matteo Messina Denaro verrà catturato. Per spiegare uno speciale il focus era quello, non è la storia di Baiardo che aveva incontrato anni prima Paolo Berlusconi, non era nelle idee di assolutamente, cioè non c'entrava niente, il focus era come fai a dire che Matteo Messina Denaro verrà preso, cioè quella di Paolo Berlusconi e Baiardo è un incontro talmente vecchio che non mi interessava e non era centrale nel racconto, tant'è che non lo mettemmo neanche, non ne parlammo neanche. Però sapeva tutto di Baiardo, tant'è che, scusi se integro questa cosa, lui credo proprio a un certo punto a febbraio, forse dopo che Baiardo aveva detto questa cosa su Paolo Berlusconi, credo che lui chiami uno dei maggiori esperti di giornalisti di mafia proprio e lo convoca a Milano nel suo ufficio per fargli dire... Cairo, sì, Cairo, lo convoca nell'ufficio questo giornalista per fargli dire chi è Baiardo, per fargli raccontare bene bene chi è Baiardo.
1: Per avere dei dettagli, diciamo.
2: Sì, mi sembra che uscì un'intervista di questo giornalista sulla stampa.
1: Chi è questo giornalista?
2: Era uscita una pagina intera.
1: Possibile De Aglio?
2: De Aglio, sì, bravo.
1: E...
2: Quindi era conoscenza, ecco, ma era da tempo che era conoscenza.
1: Che le risulta se in realtà abbia mediaticamente smentito di conoscere Baiardo Cairo dopo anche quello che successe il 5 febbraio e poi nelle settimane successive quando interrompete questo rapporto di lavoro?
2: Ah, lui poi dice che non ne sapeva nulla, non sapeva chi fosse Baiardo.
1: Questo lo dice lei perché...
2: Mi sembra che lui abbia dichiarato che non sapesse nulla, poi posso anche sbagliarmi, ma sarà in qualche intervista o qualcos'altro, non lo so, però dice una cosa non attendibile, nel senso che, scusi, lo ripeto, ma un imprenditore che investe in uno speciale e chiede al proprio conduttore, dimmi, scusami, ma chi è che fa e chi è che parla? Quindi non è che vuoi dire che non sai chi è, lo mandiamo in onda il 5 di novembre... Quindi tutto il casino che succede e succede l'anno dopo, mesi successivi, ma era a conoscenza perfettamente. Cioè ha convocato De Aglio nel suo ufficio.
4: Questo da chi l'ha saputo che aveva convocato De Aglio?
2: L'ho letto De Aglio stesso che fa una grande intervista sulla stampa dove spiega anche, dice, era molto agitato, mi ha chiamato, è anche anomalo che uno venga preso dalle montagne dove vive De Aglio, portato a Milano. Per solo questo, c'è un'intervista sulla stampa, tutta pagina.
1: Dottore, ma la storia della fotografia, quando lei la in camera giornalisticamente, la ho capito che non la racconta a Salerno, la racconta invece a Cairo?
2: No.
1: C'è una valutazione particolare per cui non la racconta?
2: Non volevo metterlo in difficoltà.
1: Se può essere un pochino più esplicito.
4: Scusate, per uno starnuto ho perso la domanda.
1: No, ho chiesto, Presidente, se il dottor Giletti aveva mai avvisato Cairo della informazione che Baiardo gli aveva dato di aver visionato questa fotografia in cui era raffigurato Berlusconi giovane. E mi diceva di no, gli ho chiesto semplicemente se ci può spiegare se c'era stata una motivazione.
2: Perché Berlusconi e Cairo avevano un rapporto stretto, quindi...
1: Quindi aveva fatto una valutazione, come dire, legata all'opportunità.
2: L'opportunità.
1: Tornando alla chiusura del programma, dottore, giusto per dare dei dettagli che lei ha anticipato in precedenza, questo programma Il contratto, abbiamo letto, andava avanti fino a luglio del 2023.
2: Sì.
1: Le puntate solitamente vengono fatte fino a che periodo?
2: Ma fino alla prima, seconda settimana di giugno.
1: E quindi c'era almeno un paio di mesi di programmazione?
2: Sì, otto puntate.
1: Lei aveva un rapporto con la 7 in precedenza, che era già stato rinnovato?
2: No, abbiamo fatto un incontro col presidente Cai.
1: Non in quell'anno.
2: Ah,
1: lì,
2: no, negli
1: in
2: anni
1: precedenza.
2: Sì. Era due anni, e questo era il terzo rinnovo, era il terzo anno, era il terzo mandato.
1: Aveva fatto tre contratti, tre bienni.
2: Sì.
1: La scelta dei bienni, se glielo posso chiedere, è una scelta che fa lei o fa l'azienda?
2: No, il Cairo mi aveva chiesto di farlo a 5 anni, e io avevo sempre preferito anche per così fare a 2 anni, quindi non lo so perché è una mia scelta a posteriori sbagliato, ma era una mia scelta storica, io sono una persona libera, voglio star libero.
1: E quando invece stiamo trattando gli argomenti del febbraio 2023, c'erano stati dei contatti, visto che a 5 mesi il suo contratto sarebbe scaduto,
2: sì,
1: per rinnovarlo?
2: Certo.
1: E che tipo di contatti e fra chi c'erano?
2: Erano stati degli incontri tra me e il direttore Salerno, Cairo. Poi all'epoca io avevo una persona di fiducia, Gianmarco Mazzi, con il quale discutevamo della possibilità di rinnovare la mia presenza.
1: C'era anche l'amministratore delegato della 7 dall'epoca?
2: Sì, Ghigliani. Sì.
1: Ghigliani.
2: In una cena no, nell'altra sì.
1: Sono avvenuti quindi incontri,
2: sì,
1: fra queste,
2: sì,
1: persone che lei ci ha citato, incontri a cena, incontri in cui
2: in
1: si
2: un albergo anche, sì.
1: In un albergo.
2: Sì.
1: E lei ricorda il periodo in cui sono avvenuti?
2: Era fine febbraio, credo, primi di marzo, fine febbraio.
1: C'erano già state le trasmissioni di Baiardo, per intendere?
2: Sì.
1: Ma la sua trasmissione all'epoca, si parla della primavera del 2023... Aveva dei problemi legati all'ascolto, tecnicamente si parla di share, no?
2: Lo share no, era... non aveva, guardi, in quel periodo noi avevamo il programma più visto in share della 7 insieme a Floris, facevamo il 6% netto, quindi abbiamo avuto un autunno non semplice, però noi, ricordo tutti, che avevano sempre fatto una media tra 6, 7, anzi i primi anni 7, quindi in un contesto complesso difficile come la domenica. Quindi in quel periodo viaggiavamo da gennaio al momento della chiusura, la media, che poi è un numero, poi piacere o non piacere, ma un numero matematico, quindi non è opinabile, era il 6% come Floris.
1: Lei ricorda quando fu sentito... Procurò anche all'ufficio una nota di sintesi, uno schema, diciamo, penso dell'Auditel,
2: sì,
1: che registra questi share. Il calcolo dal 1° di gennaio,
2: sì,
1: all'aprile, quando viene interrotto il programma, il 16, sì, aprile, lei ricorda la sua trasmissione, era al 6?
2: 6.04,
1: si legge.
2: Mi ricordo.
1: E era, diciamo, quindi nella media aspettative dell'azienda?
2: Più che fare il numero più alto della rete, credo che fosse sì, nelle aspettative.
1: Mi scusi, dottore, quando lei viene assunto dalla 7... La domenica sera c'erano dei dati di share di quella,
2: sì,
1: rete, se lo ricorda?
2: 1.5.
1: Lei riesce...
2: Però onestamente bisogna sempre paragonare il fatto che tu sei un programma, magari loro non riuscivano a fare dei programmi vincenti. Il Cairo punta molto su una figura come la mia che arrivava da un grosso successo per andare a fare qualcos'altro. Le ricordo solo che mi ed è nel contratto, mi ricordo questa cosa, che Cairo mi disse: ma se tu riesci a fare il 5, ah, c'è una cosa in più, lui voleva che io andassi il mercoledì perché riteneva la domenica impossibile. Io vengo preso per andare il mercoledì, perché loro avevano perso paragone il mercoledì e quindi volevano sostituirlo con un altro programma. Io ero d'accordo perché mi sembrava più abbordabile il mercoledì, perché la domenica era molto impegnativa, c'erano veramente competitor di livello. Però il direttore generale della RAI di allora, quando sa che io vado di mercoledì, fa un'operazione contro di me, visto che mi aveva messo alla porta, mette il commissario Montalbano, straordinariamente dal lunedì lo trasferisce il mercoledì. A quel punto io chiedo un incontro con Cairo e dico: presidente, andiamo alla domenica. Lui mi guarda e fa una follia, dico: guardi, rimanere lì contro Montalbano, io sono un uomo di Rai 1, quindi e Montalbano è forte. E lui mi dice no, però mi dice anche alla fine, io dico vabbè, allora non vado mercoledì, quindi facciamo una trattativa su questo, alla fine vinco io. E lui nel contratto dice, siccome lui per lui al massimo sarebbe stato un miracolo fare il 5%, e io dico: presidente, io sono venuto per fare il 5, spero di fare anche di più. E lui mette una clausola che era talmente impossibile che se io avessi fatto più del 6 mi avrebbe dato dei soldi in più. Noi facciamo 7.
1: Si ricorda, dottore, quant'era?
2: 50.000 questa clausola, ma era una scommessa alla follia. Se io avessi scritto un milione di euro, avrebbe scritto un milione di euro, perché era una cosa impossibile passare dall'1,90 al 7. Noi quell'anno abbiamo anche battuto Rai 1 una sera.
1: Quindi quel premio sostanzialmente lei lo aveva raggiunto?
2: L'ho raggiunto quell'anno, l'ho raggiunto anche l'anno successivo.
1: Lo aveva raggiunto anche l'anno in cui è stato chiuso, era al 6,04.
2: Da gennaio a aprile sì. Nell'autunno avevamo fatto un po' di fatica, poi c'era stato, perché c'era stato il periodo che io ho passato al mercoledì, perché tutti i miei che lavoravano con me da 10-12 anni non ce la facevano più, chi aveva famiglia, a sacrificare sabato, la domenica, eccetera. Quindi ho detto: presidente, non ce la faccio, il mio gruppo di lavoro non ce la fa più lavorare il weekend, lavoriamo il mercoledì. Quindi venni spostato il mercoledì e poi dopo 3 mesi venne riportato la domenica, perché il mercoledì non andava benissimo, cioè andava al 5.
1: Senta, dottor Geletti, io ho quasi concluso, volevo solo chiederle, forse gliel'ho chiesta all'inizio, ma inizio ad essere stanco io, lei non ha mai avuto una spiegazione da parte ufficiale della rete, della decisione che ha portato all'interruzione?
2: Io ho avuto solo un'email dopo 7 anni diciamo di lavoro, un contratto, non ho avuto neanche il coraggio di fare una telefonata, mi è arrivata un'email, ma è arrivato prima tutto alla stampa. Dopodiché le dico che nel mio telefonino conservo ancora la richiesta certa di rinnovarmi per altri 2 anni a firma del dottor Gagliani, che era l'amministratore delegato, alle stesse condizioni degli anni precedenti. Quindi la 7 voleva rinnovarmi per un altro mandato di altri 2 anni. Questo avveniva credo 15 giorni prima di prendere un'altra decisione, e questo no, non mi è stato mai spiegato, ecco.
1: L'ha mai fatta, immagino, al di là delle convinzioni sue, delle sue votazioni, si è sfogato con qualcuno di riferimento, persone di sua fiducia, su quella che può essere stata la reale causa dell'interruzione di questo rapporto?
2: Ma vede, non bisogna essere esperti di questo settore, cioè un'azienda non chiude mai, un'azienda televisiva, qualcuno mi porti un elenco di programmi che funzionano chiusi, a 7-8 puntate dalla fine. La chiusura si fa solo in televisione se va male. Paragone, che andava malissimo, è stato accompagnato fino alla fine. è un esempio chiaro della stessa rete.
1: Lei ricorda di aver parlato di questa sua vicenda personale con un suo collega che, insomma, nella sua storia è stato anche un...
2: Con Minoli.
1: Con Minoli.
2: Sì, sì.
1: Ricorda di aver parlato e di aver fatto con lui, diciamo, delle ipotesi sull'interruzione di questo programma?
2: Cioè, non lo andai a trovare, Minoli è il mio maestro, quindi volevo capire cosa ne pensasse. E abbiamo parlato a lungo, adesso nei dettagli. Non...
1: Lo ricollegò alla richiesta di Cairo di incontrare Berlusconi, alla sua scelta di non farlo.
2: Sì, a lui lo dissi.
1: Lo ricollegò anche alla irritazione di Paolo Berlusconi per la mancata, diciamo, per tirare fuori ancora a distanza di anni la storia dell'incontro. Presso il giornale del 2011.
2: Ma nel momento in cui tu ricevi dall'amministratore delegato della 7 un messaggio con su scritto rinnoviamo il tuo contratto per altri 2 anni, ti devi chiedere che cosa è successo.
1: Ma quando glielo manda Ghigliani questo messaggio?
2: Me lo manda, non so, 15 giorni prima, 20 giorni prima della chiusura. Non so, mi ricordo, l'abbiamo messo, però mi sembra che sia acquisito.
1: È un messaggio, diciamo, di marzo, quindi di
2: marzo.
1: Successivo agli incontri per le trattative del rinnovo.
2: Sì, abbiamo chiuso. Lui si lamentava, presidente, che costavo troppo, ma stavamo parlando di 20.000 euro in più. E spiegai che 12.000 euro erano dovuti al fatto che lavoravamo la domenica, quindi c'erano gli straordinari, e il resto che noi non avevamo un talk show alla Floris. Noi facciamo inchieste, per cui io devo partire continuamente delle troupe, le troupe costano l'ira di Dio andare
1: quindi,
2: in giro.
1: Il confronto era su temi economici che
2: sì.
1: Lei discuteva con loro, ma ecco, è anche la richiesta di incontrare Berlusconi, se ho capito, è sempre di marzo 2023.
2: Marzo 2023, sì.
1: Va bene, io per ora non ho altre
2: a Piazza domande, del Popolo.
5: Pochissime domande, velocissime. Tornando
4: che è arrivato il dottor Luise, quindi quando possiamo facciamo un attimo di...
5: Sì, io ho 4 domande,
4: sì,
5: Presidente.
4: Sì, infatti, finiamo l'esame del pubblico ministero, poi diamo l'affidamento in carico al dottor Luise e poi facciamo il controesame.
5: Tornando alla foto che Baiardo le mostra, quella sulla Godorte fra Berlusconi e Delfine Graviano, lei le dice più o meno la data, l'epoca in cui... a cui risale quella foto, forse l'ha già riferito, ma mi sembra...
2: Sì, è una Polaroid, quella stampa, sa quelle macchinette che uscivano che uscivano da sotto, che avevano una cornice bianca, un po' sbiadita, non mi ricordo come si chiamasse, Polaroid credo.
5: Sì, dicevo, sì. Ma l'epoca della foto più o meno la data, grosso modo?
2: Beh, Berlusconi era giovane, aveva una bella faccia giovane, cioè... che posso. Il ragazzo che poi era Graviano era giovane.
5: Un'altra cosa, lei prima ha fatto riferimento che Baiardo ha ricevuto un cachet per le sue presenze. In relazione invece alla foto, all'esistenza di questa foto e alla possibilità di farla vedere, le ha chiesto degli ulteriori soldi all'azienda?
2: Può darsi che nel momento opportuno avrebbe dovuto chiedere soldi.
5: Quando lei fu sentito il 23 marzo 2023, pagina 5 trascrizioni, in realtà su questo aspetto dice, anzi devo dire la verità, che mi è sembrato anche lui dicesse, certo si potrebbe fare un sacco di soldi con questa fotografia,
2: sì.
5: Ma io non interesse, cioè mi ha colpito il fatto che mi dicesse, non mi interessa fare i soldi,
2: sì.
5: Questa è una foto che vale tanti soldi ma a me non interessa,
2: sì.
5: Cioè, sulla foto in particolare...
2: Però... Bisogna vedere il momento in cui magari arriva la cosa, ecco, a quel momento non aveva interesse. Cioè, secondo me lui voleva solo farmi sapere che c'era questa fotografia in modo vero.
5: Lei conosce il giornalista Mondani, Paolo Mondani, avete parlato di questa foto, di questa circostanza?
2: No, non abbiamo parlato di nulla, credo forse c'è stata una telefonata, può esserci stata una telefonata, ma non...
5: Comunque lei non ha mai detto a Mondani che c'è una foto di...
2: No, tant'è che lui chiede a me, Baiardo, se...
5: Lei prima ha fatto il gesto...
2: Era una cosa talmente segreta che non l'avrei detta a un altro.
5: Poi, viene ripreso, ma per la trascrizione non risulta, quindi per comodità quando andremo a rileggere le trascrizioni, lei prima ha fatto il gesto di Baiardo che apre la giacca e tira fuori la foto e gliela fa vedere. Questo dettaglio non l'ha riferito quindi a Mondani?
2: No, credo no.
5: Perché è un dato che emerge anche. Quindi, un'ultima domanda, la circostanza del fatto che il suo presidente Cairo le avesse detto che Berlusconi voleva incontrarla, lei la riferisce a qualcuno del suo staff, ne parla con...
2: Io mi ricordo che faccio un incontro con Di Matteo.
5: No, all'interno poi del suo collaboratori.
2: Non lo so se forse... Forse la mia capoprogetto, forse, non
5: io
2: lo so.
5: Per aiuto sempre la memoria, sì. Quando fu sentito il 18 luglio 2023, a pagina 5, fa riferimento all'averlo raccontato a Emanuele Imparato.
2: Sì, la mia infatti stavo dicendo forse la capoprogetto, sì.
5: Sì, all'epoca fresco il ricordo, quindi fa riferimento.
2: Sì, sì, era lei.
5: Va bene, grazie, un'altra domanda.
4: Possiamo riprendere? Baiardo c'è, vero?
6: Sì.
5: Sì, scusi Presidente, prima che inizia difesa volevo esibire al testimone un documento che è il report dei dati share che aveva prodotto all'ufficio del Primo Ministro quando fu sentito, se lo riconosce in modo da poi chiedere l'acquisizione.
4: Certo.
5: Quindi sì, lei riconosce questo quello è il documento che le consegnò. Sì. Quindi si chiede l'acquisizione di questo documento.
4: Certo, abbiamo acquisito, non credo la difesa abbia nessuna posizione da fare. Mentre invece per quanto riguarda le conversazioni che citava prima il test, dicevate che sono solo riportate all'interno delle domande che avete poi fatto in questa sede, però non c'è un'estrazione di queste chat. Però forse sarebbe meglio avere, visto che sono ancora presenti nella memoria del cellulare del dottor Giletti, forse sarebbe più utile avere la traccia effettiva. L'avete citate tutte, l'avete...
7: Sì, almeno per quel che ho potuto vedere sono state integralmente lette dal pubblico ministero rispetto a quelle che emergevano dalle...
4: svolgimento del colloquio.
7: Esatto,
4: va bene, allora se è così, tutte... ok, non c'è bisogno. Solo voi sapete altri. Cosa c'è integralmente negli atti del pubblico ministero. Quindi va bene così?
8: Non lo abbiamo sul momento acquisito perché il dottor Giletti gentilmente se ne servì semplicemente per rispondere alla domanda. Se il Tribunale lo ritiene indispensabile... Forse
4: no, non è assolutamente indispensabile, era solo per capire se era comunque stata un'estrazione, un'estrapolazione di singole frasi, a volte è giusto avere il contesto del dialogo intero. Se invece, come lo dice il difensore e penso sappia quello che dice, no? È stato riportato sostanzialmente tutto, non importa, visto che è stato letto. Va bene così e quindi possiamo cominciare col controesame.
7: Grazie, dottor Giletti, buonasera.
2: Buonasera.
7: Avvocato Ventrella per la difesa Baiardo. Senta, devo ripercorrere un po' tutti gli argomenti che sono stati trattati. Intanto le volevo chiedere una precisazione circa la trasmissione a Battiamoli. Lei l'ha collocata a giugno 2022?
2: Forse a 21, mi scusi.
7: Giugno 2021, sì, probabile. Sì, sì, sì. Rispetto alla trasmissione di giugno 2021... poc'anzi faceva riferimento al fatto che poi a settembre la chiama Baiardo per dirle vieni, ti devo mostrare una cosa, ma è riferito a quale settembre?
2: No, Baiardo mi chiama a luglio per dirmi una cosa delicata.
7: A luglio di quale anno? Cioè subito dopo
2: del
7: la 20, trasmissione?
2: Del 22.
7: Del 22, quindi era già passato un anno, rispetto
2: Sì, adesso potrei confondermi, ma è tutto...
7: No, chiaro, questa è la carenza.
2: Baiardo, no? Mi chiama nell'anno in cui va in onda, poi a novembre
7: quindi
2: l'intervista su Messina Denaro, che sarebbe stato catturato dai carabinieri a metà di gennaio, quindi quel luglio lì. Quindi 5-6 mesi prima di gennaio.
7: Tra la trasmissione Abbattiamoli, quindi del giugno 21, fino a quando la chiama a luglio del 22, ci sono state altre interlocuzioni con Baiardo? Ne avete la chiama?
2: Sì, ci saremmo sentiti sicuramente, una persona si tiene in contatto in quell'arco, anche perché Abbattiamoli fu un successo, quindi se ne parlò, ne parlammo, sicuramente ci siamo sentiti.
7: Ok, e a luglio lei ha riferito, appunto, viene chiamato e si reca a Castano Primo,
2: sì.
7: Giusto? Era sera?
2: Sì, pomeriggio tardi.
7: Era buio?
2: Quando siamo andati al bar era scuro.
7: Sa più o meno indicare l'orario?
2: Scuro, non lo so.
7: Prima di cena, sera dopo cena, se avevate mangiato
2: prima di cena, leggermente, sì, verso le 8 sarà stato.
7: E c'era qualcun altro insieme a Baiardo o era solo?
2: Solo.
7: Ha mostrato il gesto della fotografia, no? Che gliela fa vedere.
2: No, non la fa vedere, lui l'aveva dentro, sì, la tira fuori dalla tasca ma non la fa vedere, la tiene lì, qui, così.
7: Ecco, a domanda del pubblico ministero, lei ha detto, e se ne dà atto anche nel verbale del 23 febbraio 2023, di aver riconosciuto Berlusconi e Delfino, giusto?
2: Sì.
7: Delfino lo riconosce subito, cioè lì nell'immediatezza?
2: Sì.
7: Lei si ricorda, è stato sentito anche a dicembre, quindi sì. Prima del... A dicembre, quando fu sentito dai pubblici ministeri, lei riferisce... sarà stato il 3-4 luglio, adesso a memoria non mi ricordo, una fotografia del tipo tessera. Siamo in quelli tipo autoscatti e si fanno quasi subito, quello che diceva poc'anzi. Ma lei ha riconosciuto queste persone, le chiede il pubblico ministero. Berlusconi, queste persone, Berlusconi l'ho riconosciuto, poi lui mi dice gli altri nomi. Dico Giuseppe Graviano l'ha riconosciuto, non l'ho riconosciuto bene, mi sembrava, perché lui la teneva lì, non me la dava. Però gli ho fatto vedere l'immagine e lo specchio della foto, continua il pubblico ministero. Mi ha fatto vedere l'immagine. L'immagine erano in 3 seduti,
2: sì.
7: Ad un tavolino, secondo me, al Lago d'Orta. Sì, ma il punto è, me la dai? E lui mi dice, no, mi ha mostrato questa foto in modo io riconoscessi Berlusconi. Berlusconi, sì, però gli altri due, questo è lei che parla, gli altri, sì, cioè gli altri, me li ha detti lui i nomi, di Delfino e Giuseppe Graviano. Quindi, rispetto a... Questo che vi ho letto, lei ha il ricordo di aver riconosciuto Delfino nell'immediatezza,
2: sì,
7: oppure
2: sì.
7: È un ripensare a posteriori?
2: No, cioè io Delfino l'ho riconosciuto, l'altro no. Poi lui in contemporanea può darsi che mi abbia detto, ma Delfino l'ho riconosciuto. Mi sembra che ci avesse un orologio anche molto evidente in questa foto.
7: Ha parlato con qualcuno, cioè di questa fotografia e dei soggetti che aveva visto? Si ricorda con chi ne ha parlato?
2: In che senso con chi ne ha parlato?
7: Di questa fotografia.
2: No, me la sono tenuta io.
7: Non ha condiviso con nessuno,
2: no,
7: il racconto di questa fotografia?
2: All'inizio no,
7: no,
2: poi
7: cioè,
2: dopo sì.
7: Successivamente.
2: Sì, successivamente.
7: E con chi l'ha condiviso il racconto?
2: Con Nino Di Matteo.
7: Con Nino Di Matteo. Senta, lei ha fatto riferimento anche alla fotografia, le è stata datata? Cioè le è stato, non in quel momento, ma diciamo in generale rispetto poi anche a...
9: Da Baiardo dice?
7: Da Baiardo, sì. Certo.
2: Penso di sì.
7: Si ricorda quando?
2: No, non mi ricordo, ma era una foto, Berlusconi era giovane.
7: No,
2: quindi...
9: Sì, a parte quello che lei può desumere... da come erano i soggetti a quel momento, Baiardo le dette un'indicazione temporale di questa immagine?
2: Sì, credo 90, anni 90, inizio anni 90 o fine 80, questo guardi non me lo ricordo, mi ricordo che mi disse andiamo in questo bar dove c'è una signora che abitualmente in questo bar andavano dentro questo bar Berlusconi, Graviano e altri personaggi. Se non sei sicuro, disse, io ti porto dentro questo locale, c'è la signora che ti dice, noi andavamo lì, prendeva una saletta a parte in questo ristorante. Ho detto, va bene, però adesso da tarla non me lo ricordo.
7: Non se, se Baiardo le fornì un'indicazione.
2: No, non me lo ricordo su questo, no.
7: E parlava di un ragazzo giovane nella foto.
2: Sì.
7: Può essere più preciso rispetto al giovane?
2: Sulla 20, tra i 20 e i 30, vederlo. Adesso non è che posso datare una foto che si... Io non l'ho neanche ben riconosciuto, quindi mi sono dovuto fidare di quello che diceva. Però era giovane.
7: Però era giovane. Senta, sempre con riferimento a un passaggio, Baiardo le disse che uso voleva fare di questa fotografia? Cioè rispondendo alla domanda del pubblico ministero aveva fornito di poterla anche dare ai magistrati.
2: Sì, sì, sì. Un domani potrebbe anche andare ai magistrati. E mi parlò anche di un mese tipo agosto che potrà essere importante.
7: Ha aggiunto anche però non dipende da me.
2: No, non dipende da lui.
7: Ma questo glielo disse sul momento?
2: Sì.
7: Sempre quando fu sentito, il 19 dicembre a pagina 8, e dice sì, ma anche secondo me in quel periodo era luglio, sembrava l'idea che volesse quasi tentare di renderla pubblica in qualche modo. Sì, ora dico consegnarla anche ai magistrati addirittura e quindi tentare di renderla pubblica. Però io gli dissi, ma sta roba qua che ne fai?
2: No,
7: potremmo mandarla ai magistrati.
2: Scusi?
7: Io gli dissi, questo è lei che parla,
2: sì.
7: Ma sta roba qua cosa ne fai? E potremmo mandarla ai magistrati, tant'è sì. Che mi disse che lui era stato ascoltato da lei. Cioè questo passaggio del...
9: Da lei vorrebbe
2: scusi,
9: dire
2: non mi è chiaro. Da lei...
7: No.
9: Ma certo.
7: Sì, da lei pubblico ministero, certamente. Cioè nel senso, lei riferisce... Baiardo le racconta, potremmo mandarle ai magistrati.
2: Sì, ma...
7: Tant'è che mi disse che lui era stato ascoltato da lei, pubblico ministero, qui a Firenze. Ora, siccome qui non risulta questo passaggio nel quale riferisce che non dipendesse da lui, è un ricordo che...
2: quando lui parla di ipotesi di consegna ai magistrati... non credo che sia Baiardo che decidesse di portarla ai magistrati.
7: Ma questa è una deduzione che fa lei.
2: No, è un discorso che mi fece capire ampiamente lui, perché io dissi, ma quando è che se decidete? Vediamo come si decide. Cioè, è un discorso che abbiamo fatto.
7: È un discorso che avete fatto?
2: Sì, se no non mi ricorderei della metà di agosto. Tant'è che io ho detto, vabbè, metà agosto.
9: Lei intende dire... Quando parlava con Baiardo,
2: sì.
9: Si riferiva ad un soggetto plurale? Quando decidete, quando c'è...
2: Baiardo,
9: la dava scontato lei mentre stava parlando con Baiardo?
2: Ma
9: che
2: anche,
9: lui parlava anche per
2: anche lui non si assumeva la responsabilità, era qualcosa che era molto più importante, che sono decisioni che non
9: entrambi,
2: poteva prendere.
9: Quindi voi facevate riferimento a dei terzi.
2: A dei terzi non presenti che avrebbero deciso
9: che erano,
2: se consegnare
9: diciamo,
2: la foto lì o no.
9: Ok. Ok, quindi era chiaro che Baiardo si esprimesse
2: sì.
9: Anche per altre persone e le faceva veramente
2: sì, non era lui, lui non si assume assolutamente.
7: Era
2: non
7: chiaro dico. Perché gliel'ha detto?
2: Sì,
7: perché lei l'ha
2: no, no. Stavo dicendo che gli ho fatto la domanda e lui mi ha dato una risposta. Ovviamente non sono io che decido, adesso come me la disse... Ma mi fece capire che erano decisioni che aspettavano ad altri. Se mai ci sarà e si prenderà questa decisione, te lo farò sapere. Non è che Baiardo dice domenica vado e porto
9: quando
2: la cosa. Quando decido io Baiardo porto la cosa, sarà qualcun altro per me che deciderà di farlo.
7: E questo le è stato esplicato?
2: Mi è stato,
7: detto
2: sì.
7: In questi termini?
2: Sì, adesso la frase esatta non la ricordo, il senso era questo.
7: Senta,
2: perché io chiedevo da cosa dipende. Ecco. Perché il mio obiettivo era avere questa fotografia, gestirla, capire che cosa fosse davvero, se fosse vera o falsa.
7: Da cosa dipende qual è stata la risposta?
2: Quando la posso avere? E lui dice, forse noi la consegneremo a un certo punto a agosto ai magistrati, e allora a quel punto forse si potrà avere qualcosa, una copia, un facsimile, qualcos'altro, capisci? Ma per me se lo dà ai magistrati.

0: Ho già risposto a questa domanda.
1: Ha risposto e ha detto no, fondamentalmente.
2: Allora non gli rifaccio la domanda, magari vada oltre.
1: Sempre nel verbale del 19 dicembre del 2010, pagina 10, al verbale 19 dicembre 2022, alla domanda, ma ha chiesto ricompense in denaro, voleva del denaro? Faceva capire che poi ovviamente lui avrebbe voluto essere ricompensato.
0: Lei sta parlando della fotografia?
1: Certo.
2: Si sta parlando lì della fotografia?
1: Certo.
2: Allora andiamo un attimo.
1: Andiamo un po' prima?
2: Sì, per capire. Perché ha un compenso?
1: Io ho detto, sì, ma ho detto, questo è dottor Giretti che parla, sì, ma ho detto, prima voglio vederla, questa foto la devo esaminare. Non mi posso sputtanare, scusi, cioè quando io dico, gli ho detto, Salvatore, io la devo toccare, non solo la devo toccare, devo farla esaminare, se è un falso che faccio? Lei mi capisce, no? Certo, e dico, se è un falso posso sparire dal mondo, io devo essere sicuro. E allora lui se la mise in tasca e mi disse, non se ne parla, o ti fidi o non ti fidi.
0: Sì.
1: Ma ha chiesto ricompensa in denaro? Voleva del denaro? Faceva capire che poi ovviamente lui avrebbe voluto essere ricompensato. Quindi voleva anche liberarne? Dottore, mi mette in difficoltà.
0: Io non, allora, non è mai iniziata nessun tipo di trattativa, nel senso che poi se tu non sai che cos'è, non la vedi, io non lo so se poi nel momento in cui scattava la seconda fase poteva esserci, posso dedurre
1: ma
0: che...
1: Ma la domanda è diversa, la domanda posso è se dedurre. Lei ricorda nel momento in cui dice...
0: Ho già risposto io però a questa domanda.
2: La richiesta espressa non c'è stata, l'ha detto prima.
0: No, ho detto che non c'è stata nessuna richiesta. Poi... deduco io che se ti fai pagare 5.000 euro per venire in trasmissione,
2: sì, che era un soggetto diciamo attaccato abbastanza
0: che,
2: al denaro
0: che poteva esserci, però lui quel giorno non l'ha fatta
2: e qui rimaniamo, insomma, poi le impressioni e i pensieri
0: sono
2: impressioni, sono irrilevanti.
0: Se la domanda è netta la risposta è così.
1: E proprio sui compensi, non ho capito prima quando rispondeva al pubblico ministero il passaggio di come veniva organizzato il compenso, cioè prima veniva trovato l'accordo sul compenso
0: Guardi.
1: E poi veniva registrata l'intervista o era il contrario? Cioè,
0: no.
1: Che fase
0: sono due cose,
1: momento temporale si...
0: Sono due cose diverse. Quando tu vai ospite in televisione c'è un accordo che viene fatto sempre prima di un programma, tu ti siedi, fai una firma, chiedi il pagamento, c'è un bonifico, c'è una società, il conduttore non è che si deve occupare di questi dettagli, passa la palla alla produzione, è la produzione che decide se è giusto fare un pagamento o non è giusto, un direttore interviene.
1: Quindi questo viene...
0: il conduttore può, parlando in questo caso che è un po' delicato, certo. Dice signori, Baiardo mi fa capire che ci dirà che Matteo Messina denaro verrà arrestato a metà di gennaio, mettiamo il caso che sia vero, questa cosa fa giro del mondo, 10.000 euro, se lei calcola che un minuto viene venduto a 1.000 euro, ti fa giro del mondo tutte le tv come è successo, quindi
1: sì, qui
0: Cairo ha fatto
1: già,
0: un affare.
1: Qui siamo già alla fase della
0: sì, ma voglio dire 10.000 euro per uno speciale si concorda prima.
1: Già da prima, cioè quando c'è abbattiamoli, quindi viene organizzata questa intervista. Baiardo viene ricompensato per quell'intervista?
0: Certo,
1: che
0: tu ogni intervista viene compensata con una
1: quello
0: quota.
1: Quello che le chiedo è il momento contrattuale del compenso, cioè quando avviene, nel senso che...
0: No, avviene prima. Io non so quello che lui mi dice dopo, ovviamente mi dirà in certi casi come in quello speciale, dice io faccio un passo avanti, ti dico questa cosa, è l'unico caso in cui io so cosa mi dice prima, perché devo valutare di fare una cosa extra, uno speciale è una cosa extra, abbattiamoli era inserito in un percorso che aveva il suo... standard.
1: Quindi viene organizzato prima, diciamo.
0: Sì, non è mai non è che se tu mi dici X.
1: Certo, volevo avere una precisazione sul punto. Senta, di persona lei quante volte l'ha visto Baiardo?
0: Una decina.
1: Più o meno si ricorda dove? In quali posti?
0: Ma l'ho visto a Palermo, a Castano, a Milano, a Roma.

0: Oh, ma perché?
1: E senta, con riferimento invece al documento di cui le ha parlato Baiardo.
0: Quale documento?
2: L'ulteriore.
0: L'ultimo?
1: L'ulteriore documento.
0: Sì, quello che andava strappato, distrutto.
1: Quello che andava strappato.
0: Sì.
1: Le ha raccontato che tipo di documento era?
0: No, mi ha fatto venire in memoria il dottor Gestri che era relegato alla trattativa.
1: Legato
0: ma io non l'ho mai visto, me ne ha sempre parlato più volte, un paio di volte, ma una me lo ricordo nitidamente, eravamo a Roma in un albergo, però poi non si è mai verificata la cosa. Io gliel'ho chiesto più volte, perché era, da quello che avevo capito, lei dice uno che te lo faccio vedere, però lo strappo doveva essere molto delicato.
1: È in grado di collocare quale tipo di trattativa?
0: Trattativa Stato-mafia.
1: E è in grado di collocare la trattativa se su un versante politico o un versante economico?
0: No, perché lui non mi ha detto a cosa si riferisse, però mi ha ampiamente fatto capire che era delicatissimo.
1: E questo documento non l'ha mai visto?
0: No, mai.
1: Senta, venendo alle puntate in cui era presente Baiardo a Nonella Arena, dopo l'ultima del 5 di febbraio, era prevista un'ulteriore presenza di Baiardo?
0: Per me sì, parlando con lui, avevo detto secondo me eravamo agli inizi di un percorso, perché comunque gennaio-febbraio il programma si doveva estendere fino a primo inizio di giugno, sicuramente un passaggio due avrebbe potuto esserci.
1: Devo ritrovare il passaggio, Presidente, solo un secondo. Quando è stato sentito il 21 luglio del 2023, a pagina 8,
0: sì.
1: Lei dice, Baiardo non lo volevo più, cioè sinceramente non lo volevo più, si parlava in questo caso delle trasmissioni che avrebbero potuto andare in onda dopo la chiusura. E riferisce anche a pagina 18 i motivi per cui non li voleva più. Intanto le chiedo, si ricorda se Baiardo lo voleva in trasmissione rispetto a quello che ha detto ora?
0: Guardi, io penso che un programma non è che possa decidere a lunga scadenza se una persona fa parte o no. Baiardo mi aveva detto che veniva in TV e diceva una cosa, e invece quella volta ne ha detta un'altra totalmente diversa, è andato su Berlusconi. Lui a me aveva fatto capire che doveva dirmi delle cose molto delicate e che, anzi, poi adesso mi viene anche a memoria, mi disse che mi chiese la presenza di Ingroia perché voleva dire delle cose che sarebbero andate contro Ingroia. In trasmissione di Ingroia.
3: Quale?
0: Nella trasmissione.
1: Quella del 5 febbraio.
0: Quella del 5, adesso bisogna vedere se c'era davvero Ingroia.
1: Sì, c'era Ingroia.
0: Ecco, allora io convoco Ingroia, vede che la memoria poi ce l'ho ancora. Faccio venire Ingroia perché lui dice io dirò delle cose a Ingroia e lui succederà un bel casino.
1: La domanda
0: e quindi io quando vedo che lui non mantiene quello che dice, dentro di me probabilmente mi sono detto vabbè, allora basta.
3: Aspetti, quindi lei in quella puntata invita davvero Ingroia?
0: Sì, sì.
3: Quindi era presente, sì. Però Baiardo non disse niente che riguardasse.
0: Niente di quello che mi aveva fatto capire. Allora io lì sono rimasto un po' così, ecco, come ospite, ma cose che capitano.
3: Lei aveva intuito di cosa avrebbe parlato? O nei vostri discorsi avete un po' alluso?
0: Era sempre il solito discorso di quegli anni del processo trattativa Stato-mafia. Ecco. Era sempre quello il giro, perché Ingroia era con Di Matteo, quindi era sicuramente qualcosa che aveva a che fare con quella parte lì. Però
3: la presenza non riesco a capire, in che senso la...
0: No, perché magari lui... dice, vorrei avere Ingroia presente in studio perché finalmente gli posso dire una cosa, però questa cosa così delicata non venne mai fuori in quella puntata.
3: Come gli posso rivelare qualcosa,
0: sì,
3: in più?
0: Sì, sì, sì. Qualcosa di non detto. Quindi
1: le chiedevo la, sì, risposta alla domanda, aveva previsto Baiardo in trasmissione?
0: Io personalmente penso di poterle ripetere che da febbraio a fine giugno, a metà giugno, mentalmente un posto due per due puntate si poteva trovare, però ripeto, chi fa questo mestiere poi magari vive quell'attimo, dice vabbè, se vieni e non dici quello che devi dire, mi fai casino, è inutile che lo faccia, venire.
1: Senta, sempre nel verbale del 18 luglio del 2023, il pubblico ministero le fa questa domanda. Ma Baiardo, lei aveva detto, in qualche misura poteva entrare in gioco nelle trasmissioni successive? E lei risponde, no, per me no. Qui io con Baiardo ho avuto un piccolo screzio durante l'ultima trasmissione in cui venne.
0: Vede, si riferisce al fatto che lui doveva dire una cosa che poi non ha detto, quindi io da quel punto di vista, quindi, poi ho detto, vabbè, allora se tu mi usi fino a un certo punto va bene, poi dopo anche vieni e fai scena muta. Cioè.
1: Quindi lei dice no, per me no, non sarà più necessario avere Baiardo.
0: Ma non è che posso dire un no categorico, per no, no. Nella visione di quella... che avevo di andare su quelle cose, o lui mi dava una risposta seria, o se no se mi diceva fai venire Ingroia, poi Ingroia io te lo faccio venire e non gli dici nulla, allora non mi presto più a quella gioco lì. Però la TV è fatta che magari dici una cosa, poi dopo un mese ne ripensi un'altra, perché magari torna di attualità un discorso. Quindi non è che sarei così categorico oggi, se ho risposto così magari è stata una risposta, forse all'epoca mi ricordavo quella delusione di quel passaggio. Comunque sarebbe stato difficile rinvitarlo, ecco, questo sì, glielo sì, posso dire alla luce di quello che è successo subito dopo.
1: Poi le valutazioni.
0: Non è, infatti mi si fece capire che non doveva più venire, cioè poi.
1: Senta, con riferimento a rinnovo contrattuale, le è mai stato posto un problema di costi della trasmissione da parte dell'editore?
0: Guardi, l'editore fa un punto, credo in alcuni giornali successivi escono delle informazioni raccontando che io costavo 250.000 euro a puntata.
1: Ma al di là dei giornali, io voglio sapere se l'editore l'ha mai detto personalmente.
0: Però posso rispondere, perché sennò... Allora, i giornali non si inventano delle cifre così dettagliate, capisce? Quindi vuol dire che qualcuno le ha fornite, e più volte Cairo ha risposto che era un problema di costi, l'ha detto pubblicamente, l'ha ripetuto, che era un problema di costi. Io stesso ho detto che nella sera in cui noi ci trovavamo in albergo fino alle 3 di notte a parlare, alla fine il costo era 20.000 euro in più, però 12.000 euro, avevo spiegato al Presidente, costavano, erano i costi in più, perché andando in onda la domenica ci sono gli stipendi mensili straordinario, e il solo pullman televisivo, visto che c'è il calcio la domenica, i pochi che hanno un pullman come a livello di trasmettere una diretta così importante con la nostra, con più cavi per avere più collegamenti, anziché 4.000 euro te lo piazzano a 10.000 euro, quindi i costi erano quelli. Ovviamente il mio non è un programma che fa un talk seduto, ma continuamente a 6-7 inviati che escono con le troupe, quindi lei si faccia un conto quanto costa andare su e giù da Palermo, ogni viaggio ha un costo, quindi erano dei costi normali. Il problema è che fa uscire una notizia e parla di 250.000 euro riferiti però il primo anno di Massimo Giletti all'Arena, quando io coprivo 4 ore, perché la domenica non c'era Lilli Gruber, quindi il mio programma tassativamente copriva un'ora in più, e quindi copriva come se fossero due programmi, coprivo il costo di Lilli Gruber e facevo tutto io. Quindi è chiaro che avevamo chiesto, nel momento in cui facevamo una sfida così importante al Presidente, col Presidente nei confronti della RAI, di avere un budget un po' più largo.
2: E dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è terminato, abbiamo proseguito ancora una parte del lungo esame testimoniale che ha visto protagonista Massimo Giletti, era l'udienza il 20 maggio scorso nell'ambito del processo che si sta celebrando davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi come presidente dell'organo collegiale. E nella parte appunto curata nell'esame della pubblica accusa e anche nel controesame della difesa e nelle domande del tribunale, questo processo che appunto vede sul banco degli imputati, l'avete sentito fin qui, Salvatore Baiardo, accusato non solo di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra ma anche di calunnia aggravata proprio ai danni di Massimo Giletti sulla vicenda della presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi con Giuseppe Graviano e il generale carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto, restate in diretta come sempre con i programmi di Radio Radicale.
4: Grazie a Sergio Scandura, questo era lo speciale giustizia e questa è Radio Radicale. Prosegue la nostra programmazione serale con il Medio Oriente visto da Gerusalemme con Fiamma Nierenstein, condotto da Gabriele Rossi.
5: Radio Radicale, il Medio Oriente visto da Gerusalemme, la rubrica di Fiamma Nierenstein. Buongiorno Fiamma, ben ritrovata.
6: Sì, eccomi qua. Ecco, guarda, sono tante di quelle cose...
5: Tanti temi da trattare oggi, tanti temi. Allora, partiamo dalla politica israeliana però, perché ci avviciniamo sempre di più alle elezioni. E intanto, a inizio settimana, si sono tenute anche le primarie del Likud, il partito di Netanyahu. Allora, puoi farci un po' il punto della situazione su come siamo messi a due mesi?
6: La situazione è questo. Diciamo, c'è una... Allora, le primarie si sono svolte nel segno di una lotta a coltello per ottenere... per ottenere la possibilità di essere eletti e quindi di stare nei primi 25 nomi, va bene? E questo è accaduto e c'è stata anche una frequenza abbastanza alta da parte degli iscritti al Likud che sono appassionati, insomma, diciamo, della vicenda, anche perché la polemica politica è già una polemica fortissima, con contenuti sinceramente vaghi, nel senso che poi non c'è nessuno come al tempo degli schieramenti della destra e della sinistra che da una parte erano per la pace con la cessione dei territori e uno Stato palestinese a vele spiegate e da quell'altra parte invece una posizione tutta favorevole ai territori. No, non esiste più niente di tutto questo, perché dal 7 ottobre in avanti che qui ci sia qualcuno che pensa che uno Stato palestinese dovrebbe, diciamo così, avanzare nella politica e nell'opinione pubblica senza se e senza ma, non c'è più altro che l'opinione pubblica straniera. Chi vive qua sa benissimo che a parte che Hamas e Fatah di nuovo si parlano intensamente, insomma, in vista a un certo momento o della cessione del potere o addirittura della scomparsa dell'ormai molto anziano Abu Mazen, insomma, ma diciamo che quindi lo scontro politico è uno scontro che si svolge tutto quanto e spesso in termini davvero poco graziosi sulla persona di Netanyahu, il quale essendo stato al potere per tanti anni e soprattutto essendo stato il primo ministro che era al potere nel momento peggiore ora della storia di Israele, cioè quello il 7 ottobre, viene, come posso dire, viene usato come un punching ball senza remissione, viene benedetto di tutti i colori, anche se invece da parte sua già la campagna elettorale viene impostata tutta quanta sul fatto che invece Israele ha avuto un recupero formidabile, avendo il coraggio, la forza, l'inaspettata presenza di spirito dopo una batosta così spaventosa, e anche ancora si soffre giorno dopo giorno, del 7 di ottobre di prendere in mano il proprio destino, combattendo contro Hamas e contro gli Hezbollah in primis, ma anche contro i Houthi, e poi soprattutto avendo il coraggio di affrontare per la prima volta l'origine di tutta questa vicenda dal punto di vista proprio dell'ideologia, del finanziamento, della presenza in armi, del conflitto e soprattutto della preparazione della bomba atomica per distruggere completamente lo Stato di Israele, che è l'Iran, appunto. Quindi il coraggio anche da parte di Netanyahu di affrontare tutte queste battaglie che dopo il 7 di ottobre apparivano all'orizzonte, baluginavano come anche una possibilità di sconfitta definitiva. Ricordati che Israele si è trovato parecchie volte, vero? Non è un mito, per esempio nel 1973 Israele ha rischiato la pelle, nel 67 se non aveva la capacità di intervenire prima che tutti quanti si muovessero, avendo capito che l'Egitto, la Siria eccetera stavano preparando una guerra terribile, sarebbe stato distrutto. Israele è piccolissima, quindi la possibilità di essere schiacciata in un sandwich di orrore ora si è anche molto ampliata, perché ci sono parecchi nemici che sono stati messi in piedi, nutriti, preparati dall'Iran e da chi sta dietro l'Iran, penso alla Russia, penso alla Cina, e su questo torneremo più avanti, per dirti adesso che invece chi è che è passato. Allora, diciamo, ho visto sui giornali italiani che c'è sempre molta voglia lì di andare nella mainstream e di dire che poi alla fine quelli che hanno vinto le primarie sono molto di destra. Non è vero. Di nuovo ti devo dire la verità, quelli che hanno vinto, quelli che sono in testa nelle primarie sono invece dei personaggi molto quieti, tipo Cohen, che è il numero uno, e che è uno che semmai, diciamo così, se vogliamo trovare un elemento poco attraente nel suo carattere, è che è piuttosto piatto, ma certamente molto moderato, non è certamente uno che ha intenzioni guerriere, tutt'altro, insomma. E poi subito dopo di lui il numero due addirittura è il presidente della Camera, Ohana, che è questo presidente che fa del suo essere gay una bandiera, che è molto un fautore quindi dei diritti civili, dei diritti umani, è molto un personaggio molto, come posso dire, simpatico all'opinione pubblica più liberal. Questo è proprio il numero due, viene subito dopo, quindi c'è Netanyahu, poi c'è Cohen, poi c'è questo Ohana. Poi viene una donna che si chiama Miri Regev, lei è una piuttosto arrabbiata sempre. Poi c'è un ministro dei trasporti piuttosto neutro che si occupa soprattutto di questioni interne. Poi vengono altri personaggi tipo Yoav Kitsch o Shikli, che è il ministro della diaspora, che onestamente non ci trovo proprio niente che non si possa… nemmeno, per tutto non sono neanche tutti religiosi, anzi tutt'altro, va bene? Come Netanyahu non è religioso, quindi spesso gli si vuole appiccicare queste etichette, messianico, quello non è messianico per niente, è uno che, diciamo così, ha tratto l'idea dal 7 di ottobre che Israele si debba difendere con le unghie e coi denti, come dice lui, sto citando fra virgolette, e anzi poi… Ti vorrei dire che anche i giornali moderati, il Jerusalem Post, la faccio per dire uno in inglese, quindi che tutti possono leggere, c'ha un fondo, oggi mi pare, contro Ben-Gvir, perché queste cose che fa Ben-Gvir di fare vedere come a lui piaccia che si costruisca le forche per la pena di morte, come ritorni sul tema della pena di morte, come abbia detto quella stupidaggine dei coccodrilli intorno alle prigioni, viene Ben-Gvir, naturalmente, come sa benissimo, non c'entra con Likud, è un partitino, certo. Che di quelli che, siccome in Israele c'è una legge elettorale che risulta veramente particolarmente fastidiosa per una Knesset così piccola che ha soltanto 120 membri del Parlamento, sai, quindi è molto evidente, no? Poi dopo chi va dentro il governo, perché tu fai delle coalizioni che per quanto variegate poi risultano sempre in un piccolo numero di uomini, e quindi questo piccolo numero di uomini è sotto i riflettori con tutto se stesso. Se Ben-Gvir fosse in un Parlamento italiano tu lo vedresti una volta ogni tanto, ci faresti sopra due risate per le stupidaggini che fa e che dice, invece qua purtroppo nessuno metterà mai coccodrilli, va bene, e questa cosa che lui si eccita tanto sulla pena di morte risulta molto fastidiosa alla maggior parte degli israeliani, compresi appunto naturalmente anche i partiti di destra, risulta fastidiosa, risulta immorale, risulta non consona alla natura di uno Stato che ha applicato la pena di morte una volta soltanto, che ce l'aveva di già peraltro, e una volta soltanto contro Eichmann. Quindi insomma quello che si capisce benissimo è che lui è molto molto molto fastidioso per tutti, e lo è per Netanyahu soprattutto in politica estera, perché tutte le volte che lui parla i giornali italiani si divertono a fare dei grandi titoli su di lui, e lo capisco, ecco perché, no, è un po',
5: si è diciamo, fatto...
6: dice delle cose.
5: Ha fatto polemica anche la sua frase, sì. Dovremmo uccidere 30-40 palestinesi al giorno in questi giorni, cioè negli ultimi giorni.
6: Non ha detto proprio così, non mi ricordo ora esattamente, ma insomma, per carità, lungi da me mettermi in una polemica sulle cose che dice Ben-Gvir.
5: No, certo, infatti volevo farti una domanda non sulle parole di Ben-Gvir, ma proprio sulle elezioni. Il suo partito come è proiettato in vista delle elezioni del 27
6: ottobre? No, il suo partito è proiettato piccolo, insomma, ogni tanto ne perde uno, ogni tanto ne guadagna un altro, però insomma ho paura che superi, ho paura, siccome senz'altro, come sai benissimo, guarda che cosa sta succedendo in Italia, diciamo le parti estreme dell'uno e dell'altro settore, destra e sinistra, sono sempre presenti, sono sempre vive e vegete, e anche lui probabilmente rientra di nuovo al governo, può darsi, speriamo di no, stiamo a vedere, insomma. Ora io su Ben-Gvir sinceramente mi pare un aspetto veramente inferiore, ecco, rispetto ai grandiosi problemi che Israele si trova ad affrontare in questo momento e che riguardano soprattutto la possibilità della sua tranquillità, chiamiamola così, insomma, si potrebbe dire di peggio, ma insomma della sua tranquillità, lo vedi che poi tutta l'attenzione, addirittura l'incontro di Kushner con Khalil con il capo di Hamas, cioè, quale che ha gettato tutti così, come posso dire, in uno stato di shock, e ti vai a incontrare te che sei uno dei personaggi più importanti della politica americana, vai a incontrarti con un terrorista di prima fila che appunto che ha come unica ideologia quella dell'uccisione di ebrei, non è una buona idea, ecco, non è una buona idea, così come non è una buona idea aver dato tanto spazio a un personaggio come Erdogan quanto gliene ha dato Trump, che poi gli ha messo come ambasciatore vicino quel Barak, si chiama, che sembra più un ambasciatore della Turchia presso gli Stati Uniti che non un ambasciatore degli Stati Uniti presso la Turchia, e che fa l'ambasciatore anche nella Siria di Giuliani, che anche quella insomma è una Siria ancora molto incerta. E vengo un attimo a questo argomento, va bene?
5: Assolutamente,
6: però
5: sì, spostiamoci.
6: Ti concludo, Dimmi.
5: No, no, prego, prego.
6: No, volevo solo concluderti il discorso di prima sulle elezioni. Allora, Netanyahu ha ancora in tasca la decisione che è stata presa di affidargli tutta una serie di posti, numero 4, numero 20, numero 17, insomma, tra vedere, che possono ancora spostare molto i risultati. Per cui si sa ora quali sono stati i risultati delle primarie, d'accordo? Però non si sa quando ora Netanyahu, che ancora non ha tirato fuori le sue carte, quando le esporrà, dove vanno a finire veramente le persone. E volevo anche dire che però, ecco, anche questo va preso molto in considerazione, che l'avvocato generale dell'IDF ha fatto le sue prime dichiarazioni di accusa che andranno contestate e discusse adesso in singoli processi, in singole discussioni, su 150 casi che riguardano crimini eventuali compiuti dall'esercito durante la guerra. Questa è un'operazione tutta interna israeliana. Per cui, per esempio, io non so se te ti ricordi, ci fu una volta, ora ti faccio un esempio, ce ne sono tanti, in cui l'esercito sparò per sbaglio su dei mercenari, insomma, diciamo così, che erano stati presi da quelli che gestivano le cucine indipendenti, quelle per evitare che andassero in mano a Hamas nella distribuzione del cibo, te lo ricordi?
5: Sì.
6: Che si chiamavano World Central Kitchen, WCK. Non so se hai memoria di che cosa.
5: Sì, ricordo.
6: Cos'era questo? Sì, c'era tutta questa distribuzione di cibo che anzi andò molto bene, però a un certo momento ci fu questo bruttissimo incidente per cui c'erano lì queste guardie pagate, va bene, mm-hmm. Le quali gestivano dei mitra, delle pistole, evidentemente in maniera che per sbaglio, quindi non voglio scusare nessuno in questo caso perché non so niente come andrà a finire questo processo, il fatto sta che l'esercito che era da quelle parti si sentì minacciato dall'uso di queste armi e sparò. E lì ci furono alcuni morti. Questo adesso viene ritenuto dall'avvocato dell'esercito come un possibile crimine, capito? Quindi oltre a questo c'è anche la storia di un bambino su un'ambulanza, le ambulanze furono fermate dall'esercito perché le ambulanze venivano effettivamente usate moltissimo anche per trasportare armi e uomini di Hamas, però in questo caso qui c'è stata, diciamo, una tragedia perché invece c'è rimasto ucciso un bambino. Bene, l'esercito sta autoprocessandosi su tutti questi casi, c'è un sacco di roba, sono 150 documenti, su questi 150 documenti c'è adesso una discussione interna, mi pare molto importante, molto interessante che il mondo sappia che queste cose Israele le affronta quando ci sono, quando sono invenzioni, poi invece seguitano a essere propalate, appunto come la parola genocidio, che la parola di vecchio uso la inventò Stalin riferita a Israele nel 1953, quindi poi esatto. Poi dopo via via la si è conservata fino all'albanese, da Stalin all'albanese, insomma una lunga strada. Allora ora vengo a quello che è successo a Idlib. Allora, vicino a Idlib in Siria Israele ha bombardato, va bene, l'altro giorno. Che cos'è? Cosa c'è lì? Perché Israele ha bombardato? Uno intanto deve sapere che intorno a questa cosa ci sono state una quantità di proteste, hanno protestato i turchi, ha protestato anche questo ambasciatore Barracca di cui ti dicevo prima, che è molto amico di Trump e che è anche molto amico di Erdogan e da cui si dice che dipenda anche la forte amicizia che oggi lega Trump, forte amicizia, insomma, il fatto che Erdogan viene ritenuto da Trump un personaggio con cui avere a che fare con molta serietà in maniera molto diretta. Ecco, allora ti dirò che in questa zona c'è questo aeroporto di cui ho visto le fotografie dopo che è stato bombardato, già di per sé piuttosto elementare, scarrupato, e che ha una caratteristica abbastanza evidente di un uso non certo per andare in turismo, va bene, ma insomma per un uso militare, che infatti era già da parte soprattutto appunto della Turchia, che già da molto tempo sta cercando di sfruttare questa nuova situazione siriana del cambio di potere dopo Assad con Giuliani, per mettere un piede molto fermo dove? In un terreno che è per la Turchia nemica giurata di Israele ormai da molti anni, da quando appunto Erdogan la considera un maggiore ostacolo sulla sua strada verso l'egemonia del Medio Oriente, ecco, per stabilire una forte presenza su un terreno che confina con Israele. Allora, Netanyahu ieri l'ha proprio dichiarato, che non consentirà mai che la Turchia possieda degli avamposti militari, a chiaro uso militare, all'interno della Siria, e questo gli è evidente. Bisogna vedere la Siria che atteggiamento ha, la Siria non ha detto nulla su questo, la Siria naturalmente protesta quando si bombarda il suo territorio, sulla presenza turca non dice nulla, come posso dire, Giuliani, che era dell'ISIS, insomma, praticamente, vero? E che si è tagliato la barba in maniera molto diversa, e che indossa sempre un abbigliamento che ha consentito a Trump di dire che è un bel ragazzo. Ti ricordi che lui disse che certo. Era un bel ragazzo? Beh, su di lui, insomma, ancora da un punto di vista dell'uso che voglia fare del potere in Siria, ci sono delle domande, per quanto invece ci siano già stati parecchi incontri più o meno sotterranei, alcuni per niente sotterranei, per esempio Ron Dermer si incontrò col ministro degli esteri siriano, e questo venne su tutti i giornali, ma per esempio c'è una strana corsa al riarmo di un paese che ha appena sofferto. Uno si domanda come mai questo esercito abbia già 100.000 uomini e punti in maniera molto esplicita ad averne 200.000, così come ha detto. Sai che, per esempio, ti ricordi gli uiguri, no? Perché sono sempre stati per i radicali un punto fondamentale di difesa rispetto allo strapotere cinese, no? Gli uiguri perseguitati dai cinesi musulmani. Ecco, ci sono 3.500 uiguri che combattono in Siria. C'è tutto un tentativo da parte di questo nuovo potere islamico di disegnarsi come tale, anche se nell'ambito di una politica incerta ancora, perché certo che non si possono mettere a petto in fuori contro Erdogan, non sarebbe conveniente per loro. Dall'altra parte però hanno più volte manifestato un desiderio di avere un rapporto costruttivo con Israele, anche se di pace ancora è molto difficile parlare, e siccome da quell'altra parte, nonostante i tentativi continui degli Hezbollah di rompere la situazione presente, che è quella di una trattativa con il Libano, invece il presidente libanese Aoun seguita a dire che lì si va avanti con l'idea di sperimentazione, no? Con i territori in cui si sperimenta il ritiro dell'esercito israeliano e la gestione da parte di una forza internazionale. Direi che c'è un movimento che tiene molto d'occhio il fatto che l'Iran resta comunque il potere più pericoloso di tutti e che può servirsi di forze spurie che possono infastidire molto tutti i paesi medio orientali che non si assoggettano al suo potere, fino a che le cose sul fronte di Trump, di cui volontariamente non parlo adesso perché ce lo lasciamo per la prossima volta, tanto ogni giorno capita qualche cosa di nuovo. Ecco, in ogni caso io ti voglio dire questo, che io non so quanto la Siria sia disposta a tenere la porta aperta alla Turchia. A me sembra che Giuliani si debba rendere conto che non gli conviene, perché Israele non lascerà assolutamente che la Turchia si metta a sedere sul suo confine, non accadrà questo. Tutti quanti, io questo l'ho già detto anche a Radio Radicale diverse volte, e Mariano Giustino anche lo sa benissimo, la Turchia contro Israele ne sta facendo di tutti i colori, oltre ad avere armato lei sempre le flottiglie eccetera, a Gerusalemme c'è una rete intensissima di presenza e il suo sogno di catturare Gerusalemme sta al centro dell'ambizione ottomana dell'ambizione ottomana di Erdogan, ed è molto concreta perché apre sezioni proprio dentro Gerusalemme utilizzando gli arabi israeliani e i palestinesi. Israele sa benissimo che la Turchia è forte, che la Turchia ha un esercito molto potente, che Erdogan, quando gli ha risposto ieri minacciando, perché ha detto noi siamo pacifici però se Israele ci dà noia noi sapremo che cosa fare, questo rischio c'è, ecco, e quindi ne parlo qui proprio perché si configura come una novità molto importante e molto interessante, in quanto Israele non cederà questo terreno, sa benissimo che ne potrebbero uscire altro che il 7 ottobre, insomma, che ne potrebbe uscire anche in un rapporto fra Erdogan e i palestinesi qualcosa di veramente molto pericoloso per Israele, quindi credo che sia su questo che davvero sia sul piede di guerra, ecco, questa è una cosa che mi interessava di raccontare. Questo per quel che riguarda… Sì, dimmi.
5: Dico, abbiamo ancora 5 minuti, volevo portarti su un altro tema in realtà, se almeno che non vuoi aggiungere qualcosa sulla questione, insomma, Turchia-Israele.
6: No, Turchia-Israele niente, voglio dire soltanto che ieri c'è stato anche un attacco dell'esercito su Gaza, cosa che così, diciamo, in questa scala era tanto che non si vedeva, sono stati 9 morti, quindi tanta roba. Cosa fa vedere questo? Fa vedere due cose. La prima è che c'è ancora Hamas lì. Israele è intervenuta perché evidentemente lì si configurava un pericolo imminente, cioè un disegno di ricostruzione di armamenti di Hamas oppure un progetto terrorista consistente, o non lo so che cosa, non so quali siano stati i motivi, so che uno a uno queste persone vengono nominate e che sono tutti personaggi importanti di Hamas, quindi Hamas c'è ancora, non è che sia né sparito lui né sparite le sue armi, quindi diciamo la questione è in piedi. Il secondo elemento è che anche se Kushner si è incontrato col capo di Hamas, però non ha proibito a Israele di intervenire, perché altrimenti Israele ci sarebbe andata più piano. Se ci fosse stato, diciamo così, da parte di Kushner una rassicurazione a Israele dicendo beh sì, noi ora abbiamo parlato con Hamas e Hamas sta veramente per darci tutte le armi, non sarebbe successo quello che è successo ieri.
5: E anche il tema delle trattative, ecco, il tema delle trattative è un altro che si potrebbe affrontare a lungo, però siamo proprio in chiusura e vorrei affrontare invece un altro tema con te, molto importante, che riguarda anche l'Italia, soprattutto l'Italia, spostandoci di zona, esatto, perché c'è stato un episodio di antisemitismo e vorrei un po' sapere se puoi raccontarci cosa è successo.
6: Guarda, non è solo un episodio, è in corso adesso perché è previsto proprio per oggi, questo giovedì bianco è stato chiamato da questa organizzazione,
5: esatto,
6: che veramente tu ti domandi se la gente proprio sia in preda a una crisi ferragostana, insomma. Allora, la storia comincia già da tempo, ormai sono mesi, a Cagliari dove atterrano gli aerei provenienti degli aerei all'aeroporto di Cagliari, degli aerei che portano dei turisti provenienti da Israele, così come in mille altri aeroporti, negli altri aeroporti italiani, non so, tipo Milano Linate, piuttosto che sto citando quelli in cui oggi sono in corso manifestazioni uguali, Roma Fiumicino, poi a Verona, ora me li ricordo tutti, ma insomma chi vuole può facilmente trovarlo scritto nel mio articolo di oggi, lo trova su dove vuole, insomma, su Informazione Corretta, lo trova sul mio sito, lo trova sul giornale, soprattutto sul giornale dove l'ho scritto. Ecco, allora ci sono questi drappelli di prepotenti violatori di diritti umani che vanno all'aeroporto e danno dietro alle persone che sbarcano da Israele, bambini terrorizzati che vengono in vacanza con in mano la ciambella per andare al mare, va bene? E questi gli dicono: andatemene, qui non siete desiderati, Palestina libera, eccetera, eccetera. E ora, oggi, hanno convocato in 5 aeroporti diversi. Ora, non so se si rendono conto, credo di no, che violano uno dei diritti principali che è stato stabilito in tutte le costituzioni dei paesi liberi, cioè il diritto al movimento. Il diritto al movimento che significa appunto nel mondo attuale la possibilità di viaggiare, di incontrarsi, di istruirsi, di vedere, di capire. E loro vogliono rinchiudere gli ebrei, io dico gli ebrei e non solo gli israeliani, perché è chiaro, no, che il messaggio poi è il messaggio di odio, è rivolto a tutti i sionisti, lo metto fra virgolette perché per me è una bellissima parola, per loro è un'accusa, ma di questo parleremo un'altra volta, va bene?
5: Volentieri.
6: E quando dicono i sionisti ormai loro vogliono dire gli ebrei, quindi che sappiano questi individui che gli ebrei non si rinchiuderanno mai in casa, che sono un popolo libero e democratico, oltretutto che invita la gente a visitare Israele, un paese meraviglioso e miracoloso anche, in cui ci sono tante tante tante cose da vedere, dalle montagne come l'Hermon in cui c'è la neve fino al mare di Tel Aviv dove c'è divertimento per tutti. Questo è Israele e la gente di Israele adora l'Italia, tutta l'Italia, ci viene di continuo in vacanza anche perché è a 3 ore di distanza, quindi è accessibile, fa proprio parte. Voglio aggiungere per concludere questo, di già quando noi andiamo all'aeroporto, tutto il mondo, siamo costretti, va bene, a subire una quantità di noiosissime procedure fondamentali, sacrosante, vessazioni vere e proprie legate al fatto del terrorismo internazionale, altrimenti non sarebbero così lunghe le code, i passaggi di sicurezza, gli interrogatori, eccetera, eccetera. Tutto questo è avvenuto dopo tanti attacchi terroristici palestinesi e di quel genere, insomma, che hanno sconvolto la struttura degli aeroporti e violato appunto il diritto alla libertà dei viaggi. Ora, veramente cercare di nuovo di indurre un'altra sofferenza agli ebrei, proprio agli ebrei che ne hanno già dovuto patire tanto proprio rispetto a questo tema che accennavo qui, è davvero paradossale, apriamo le porte, ecco, questo è il mio tema, apriamo le porte.
5: E chiudiamo così questa puntata di Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, grazie a Fiamma Nierenstein per essere stata con noi.
6: Arrivederci.
4: Era Il Medio Oriente visto da Gerusalemme con Fiamma Nierenstein, condotto da Gabriele Rossi. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati all'ultima parte della programmazione di questa sera. Albania italianofona di Artur Nura che intervista la professoressa Lucia Nardin.
7: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona parliamo ancora di storia, cultura, scienza con la professoressa Lucia Nardin. Grazie di aver accettato questa intervista, professoressa.
8: Grazie a lei e mirdita decitave.
7: Lei parla anche l'albanese, questo è vero.
8: No, poco.
7: Comunque, lei conosce bene, molto meglio di tanti e tanti albanesi, la storia nostra di cultura e non soltanto. Allora, lei ha suggerito di parlare di Skanderbeg e Venezia. La domanda è: qual è il legame storico tra l'eroe nazionale albanese e la Serenissima?
8: Il legame è un legame complesso che comporta un discorso lungo, che qui ovviamente non possiamo fare, ma comporta il fatto che dobbiamo tenere presente qual era il quadro, diciamo, internazionale, mediterraneo, adriatico nel 400. Quindi l'Albania in fieri, l'Albania che si sarebbe dovuta, si sperava si dovesse creare, unificare con Skanderbeg, si affacciava sull'Adriatico e quindi si entrava automaticamente negli interessi della politica veneziana prima di tutta, ma anche di tutti gli stati europei che erano interessati al Mediterraneo. Quindi, avendo Venezia già i suoi punti di appoggio e di protettorato e sotto varie vesti di tutta la costa dalmata, ovviamente in una linea di continuità rientrava l'Albania per arrivare fino alla Grecia. È ovvio dunque che quando con Skanderbeg si muove la realtà dell'Albania in modi nuovi, in modi diversi, con prospettive anche di unificazione eventuale del paese, comunque con prospettive di centralità di questa area nella politica internazionale, chiaramente la prima interessata è Venezia, che aveva, ripeto, non a caso era stato denominato ancora nei secoli precedenti l'Adriatico come Golfo di Venezia, ovviamente per dire che la prima interessata, non certo la sola, il Regno di Napoli e i vari ducati italiani, gli stati europei, però Venezia prima di tutto era interessata al controllo di quest'area geografica.
7: Giustamente. Intanto stiamo parlando, per chi ci ascolta, dell'eroe nazionale albanese. Comunque sì, diciamo che la sua figura è multidisciplinare, poiché lui era anche atleta di calcio. Certo. Comunque, rimanendo su Venezia, la presenza di Skanderbeg sul celebre Buncintoro, a cosa rappresentava questo simbolo per la Repubblica di Venezia?
8: Ecco, vede, col 400, con la conquista ottomana dell'Albania, quindi dopo la morte di Skanderbeg, e a questa morte seguirà vent'anni dopo la caduta, la perdita di Scutari da parte di Venezia, e poi nel secolo successivo anche tutta la zona di Antivari, diciamo l'attuale Montenegro. Perciò Venezia nel 400, tra 4 e 500, vive una storia reale di confronto con l'Albania o con le voci dell'Albania. Poi è perduta anche l'area di Antivari, siamo agli inizi del 600, chiaramente l'Albania è diventata ottomana. Per Venezia sono cambiate tutte le prospettive, ma continua da parte di Roma, quindi della sede della cattolicità, continua la richiesta a tutti gli stati europei di aiuti, di interventi, di unioni per quella che allora voleva essere la difesa della cristianità, la riconquista in qualche modo di paesi che erano stati cristiani. Venezia in particolare con Roma è sempre stata, ha sempre avuto una politica molto difficile di contrasti, perché Venezia da una parte diceva che la salvezza della patria è la salvezza della cristianità, cioè lei doveva sempre essere, a Venezia ha dato il riconosciuto il compito di uno Stato difensore della cristianità. E però dall'altra parte c'erano i rapporti di potere, diciamo, con il Papa, Ecco, quindi all'inizio del Seicento questi contrasti tra Roma e Venezia si sono accentuati. Il Papa vuole un'ennesima lega anti-ottomana. E a Roma c'è una intellettuale, diremmo noi oggi, una donna colta, Margherita Sarocchi, che scrive un poema, La Skanderbeide, di cui esce una prima parte nel 1606, e nello stesso anno veda la coincidenza, cioè c'erano dei rapporti ben precisi, sul Bucintoro di Venezia. Cos'era questo Bucintoro? Era, forse l'abbiamo già detto, no? La barca più significativa, più simbolica, era il mito veneziano, perché era tutta ricoperta di statue, di fregi, che non erano soltanto degli ornamenti, ma erano figure parlanti, ma erano figure che raccontavano qualche cosa anche della storia di Venezia. Allora la genialità in questo caso veneziana è stata quella di utilizzare una statua come simbolo, come oggi diremo come icona, che raccontasse qualcosa della storia precedente, e questa statua doveva essere, è stata quella di Skanderberg, era una statua in legno gigantesca, tutta ricoperta di lastre d'argento, Skanderberg rappresentato in posizione di attacco, che stava proprio dietro all'altra statua simbolo sulla prua del Bucintoro, che è rappresentata da Venezia come una giovane donna che tiene in mano la bilancia, cioè la giustizia. Allora, tutto questo per dire che cosa? Che Venezia risponde al Papa che vuole fare la Lega, che vuole raccogliere tutti gli stati europei in questo momento così di riconquista, diciamo, di terre perdute. Ebbene, Venezia dice al Papa, dice a Roma, guarda che l'Adriatico è roba mia, è affare mio. Cioè, l'Adriatico è sempre stata un'area che Venezia ha controllato, e l'ha controllata anche con Giorgio Castriota Skanderberg, che allora viene fatto, in qualche modo viene creato da Venezia come simbolicamente l'alleato difensore appunto dell'Adriatico.
7: Giustamente,
8: significa che è già entrato nel mito in qualche modo Skanderberg, no? Cioè, oltre alla storia, quello che è avvenuto veramente tra le due potenze, conta il fatto che all'inizio del Seicento ormai Skanderberg è entrato nel mito della storia di Venezia, e quindi tra le figure che hanno contribuito c'era anche quella di Skanderberg.
7: Ci fa molto piacere parlare di queste cose, poiché purtroppo non è che si parla tanto in Italia, diciamo. Questo è
8: lo so.
7: Allora, un altro elemento è il teatro veneziano, che ha conservato tracce di Skanderbeg. Come è stato rappresentato, diciamo, nel corso dei secoli Skanderbeg, questo strumento culturale e storico?
8: Ecco, guardi, siamo con la posizione di Skanderbeg sul Bucintoro, siamo proprio ai primi anni del Seicento. A metà Seicento compare a Venezia, sui teatri veneziani di Venezia, c'è un boom teatrale a Venezia, già precedentemente era legato alla commedia dell'arte, che era stata esportata in tutta Europa, c'è un boom di rappresentazioni teatrali, ma non sono più soltanto le commedie dell'arte intese come movimento, maschere, eccetera, eccetera. No, sono delle vere e proprie opere che vengono portate sulla scena, in cui gli attori avevano un margine di libertà, però rispettavano una storia scritta. Bene, una di queste opere che ha cominciato ad essere rappresentata a metà Seicento continuerà per più di un secolo, quasi un secolo e mezzo, ad essere periodicamente ripresa e ripresentata con enorme successo, ed era l'opera, un'opera intitolata Skanderbeg e le glorie, eccetera, eccetera, un titolo lungo, in cui si rappresentava, tutta la storia di Skanderbeg dal periodo passato

0: ci sono suoni, ci sono personaggi che vanno da una parte all'altra, Torri, Scandenberg che manda la lettera per conquistare Croia, i combattimenti, e Scandenberg diventa l'eroe. Quello che nel Novecento, mi scusi l'accostamento che non è irriverente, ma quello che può essere in certi film dell'azione americana, western, eccetera, l'eroe. Ecco, Scandenberg è un eroe dell'azione, l'eroe che si trova di fronte a mille difficoltà e riesce a superarle. E quindi cioè, poi passano sulla scena delle sagome che sono le sagome dell'Albania. E non sappiamo purtroppo con che colori veniva rappresentata, e la quale passava questa sagoma femminile e dice: Scandenberg, io mi raccomando a te. Il plauso del pubblico era infinito, l'opera ha avuto rappresentazioni continue. Tant'è che a metà Settecento, Carlo Goldoni, che ben sappiamo è stato il maggiore commediografo italiano che abbiamo avuto nel Settecento, diceva: gli attori, invece di stare a rappresentare le mie commedie, vogliono tutti andare a recitare Scandenberg, perché Scandenberg quest'opera fa un enorme successo. Ecco, raccoglie il pubblico. Questo a significare che anche proprio a livello di popolo, qui arriviamo attraverso il teatro, capiamo quella che è la dimensione dello Scandenberg, che era vissuto a livello di fantasia anche popolare.
1: Certo.
0: Tant'è che avremo ancora nell'Ottocento, non so, la storia di un gondoliere che dice di essere erede di Scandenberg, cioè il personaggio è diventato anche personaggio popolare a Venezia.
1: Bello.
0: Capisce? Quindi non è rimasto soltanto a livello dell'alta cultura, è proprio diventato un eroe popolare.
1: Non soltanto dunque degli albanesi come lo è tuttora, ma anche
0: Certo,
1: dei
0: ma
1: veneziani.
0: anche per i veneziani.
1: Giustamente, questo è bello. Intanto parliamo del dopo Skanderbeg, in effetti
0: Sì.
1: sembra che dobbiamo parlare anche di questo. Di quest'era, di quest'epoca interessante. La scuola degli albanesi ha avuto, diciamo, un ruolo importantissimo della testimonianza, ma possiamo parlare di contributi degli Arbres, dunque eredi di Skanderbeg, quelli che non hanno voluto stare in Albania sotto il dominio ottomano e hanno optato l'Italia, alcuni Venezia, altri Calabria e dappertutto. Ma la scuola degli albanesi, diciamo anche degli altri albanesi, come la possiamo interpretare per gli ascoltatori di Radio Radicale questo elemento? La scuola è un strumento, secondo me, di vera cultura, no?
0: Dunque, allora qui bisogna fare chiarezza, perché purtroppo anche in internet si leggono cose sbagliate. La scuola degli albanesi, innanzitutto, non vuol dire scuola nel senso moderno del termine, ma scuola vuol dire associazione. L'associazione degli albanesi a Venezia viene creata ancora nel 1442, e poi nel 48 ufficialmente. Ma non era la scuola in cui si insegnasse la lingua, come purtroppo si legge in giro. Scuola voleva dire, le ripeto, associazione di nazionalità, quindi gli albanesi presenti a Venezia attraverso ragioni di economia, di commercio, eccetera, si riunivano in una sede che era presso in genere ad una chiesa, e in questa sede si riunivano, si creava una sorta, come dire, c'era un gastaldo, un vertice, e poi c'erano i confratelli, c'era una presenza femminile anche delle donne, che è importantissima questa per quell'epoca. E si occupavano in qualche modo di inserirsi come comunità, in questo caso albanese.

0: nella struttura sociale di Venezia, per cui per esempio partecipavano a tutte le processioni, partecipavano, si occupavano della sepoltura dei morti, cioè dovevano essere dentro l'assistenza ai malati, all'associazione proprio, diciamo alla società veneziana. Ma questi albanesi a metà 400 non hanno nulla a che fare con gli Alberes del Sud, sono per la maggior parte, come numero, commercianti, artigiani che vengono dal nord d'Albania e che hanno tutta una serie di rapporti commerciali, politici e religiosi con Venezia. È per questo che vengono accettati così pienamente, anche perché erano cattolici, erano già da decenni e decenni dentro alle strutture commerciali, finanziarie di Venezia, e quindi la scuola degli albanesi è, ripeto, una struttura che
1: Un'istituzione
0: è
1: dunque, non una
0: dentro al
1: semplice
0: tessuto
1: scuola, sì.
0: sociale di Venezia, capisce?
1: Giustamente, questo
0: All'interno della
1: bisogna
0: scuola.
1: chiarire.
0: All'interno della scuola avranno senz'altro parlato in albanese, avranno conservato. Noi abbiamo il libro degli statuti di questa scuola, anche se in copia, perché l'originale è andato perduto, e quindi sappiamo chi erano, quanti erano, come si chiamavano, quando si riunivano, di che professione erano. E quindi è una fotografia, diciamo così, fra virgolette, importantissima. Di quelli che erano i rapporti tra l'Albania del nord, del centro-nord,
1: Principalmente nord.
0: poi quando ci sarà la stagione della grande migrazione, certamente ci saranno gli emigrati che faranno capo alla scuola degli albanesi, ma non necessariamente solo alla scuola degli albanesi, perché saranno distribuiti in tutte le terre della Serenissima. Quindi qui con una politica che è stata di velocissima integrazione, ma per forza perché la realtà di Venezia era una realtà di città del mare, di città commerciale, quindi profondamente diversa dalla storia degli Arberes che migrando nel sud Italia si trovavano inseriti in una struttura ancora feudale, in qualche modo, di un regno, e quindi cercavano di scappare alla tassazione, si rifugiavano in cima alle colline e così hanno salvaguardato anche la lingua.
1: Bello.
0: Invece la
1: Vorrei
0: storia
1: sapere
0: no.
1: una vostra interpretazione di questo fenomeno, diciamo, molto particolare, di conservare la lingua per più di 5 secoli, cioè vivere integrati, però non assimilati. Gli
0: Ma
1: Arbore.
0: veda, perché sono stati fino al 700, ecco il 700, che formandosi collegi di istruzione, arrivano gli Arberes, diciamo così, arrivano a livelli di alta cultura. Ma prima queste comunità che erano scappate, che si sono appunto rifugiate qua e là, addirittura che all'inizio dovevano neanche essere stabili in un luogo, ma si spostavano proprio per non essere soggetti al fiscalismo feudale che c'era nel sud Italia, è chiaro che essendosi chiusi, isolati, e non avendo le comunicazioni che ti portano a usare la lingua degli altri e a contrattare la tua lingua con quella degli altri, loro sono riusciti a creare queste isole che sono preziosissime, chiaramente, da un punto di vista di storia della lingua e della cultura albanese, dell'Albania però del sud. Quindi abbiamo due volti, l'Albania del sud, della Morea, del Peloponneso, che è legata all'Italia meridionale. Invece tutta l'Albania Gega, per semplificare, è legata a Venezia. e in parte anche alle Marche, diciamo al centro Italia, dal centro nord.
1: Giustamente.
0: Nel
1: Secondo
0: caso
1: lei, secondo
0: invece.
1: lei, questa dimensione geoeconomica, geopolitica, geoculturale di Nord e Sud Albania, parliamo dell'Albania Nord, centro-nord, tuttora è rimasto, diciamo, dinamica? Perché per quanto io conosco albanesi che vivono e lavorino lì, sono principalmente del Nord. Pressa poco anche Scutarini, di Lesia, di Scuti,
0: Certo,
1: quell'area di Skanderbeg anche.
0: ma perché più al nord che al sud? Beh, anche ce ne sono moltissime anche al sud, ma perché il nord ha ancora una volta dato possibilità di inserirsi nelle strutture economico-sociali più nuove, internazionali, più. E in un certo senso la storia si ripete come è avvenuto nel passato.
1: Vero,
0: Le faccio un esempio: a Venezia ormai tutta la parte di tutto il settore turistico legato alla ristorazione è tutta in mano ad albanesi,
1: vero.
0: così come nell'edilizia, eccetera, eccetera. Cioè, l'emigrato, chi emigra, va laddove, nelle aree che sono anche più sviluppate economicamente, che offrono più opportunità, capisce,
1: Giusto,
0: di
1: giusto.
0: entrare
1: È un
0: nel
1: senso pratico,
0: circuito.
1: dunque.
0: Certo.
1: Interessante
0: E
1: questo.
0: quindi, ancora una volta lei si trova, per esempio, il Veneto ha una percentuale altissima di presenze albanesi in tutti i settori dell'economia e del commercio, dalle piccole imprese ai grandi, ai più grossi agglomerati industriali, e poi, ripeto, ancora il turismo e ancora la ristorazione, l'edilizia. Cioè, c'è una presenza fortissima, però è una presenza che ha portato anche, ancora una volta, a un'integrazione abbastanza veloce.
1: Giustamente. Intanto per concludere, professoressa, quale messaggio vorrebbe trasmettere alle nuove generazioni di italiani, ma anche albanesi, riguardo questo patrimonio storico veneziano-albanese?
0: Guardi, dovrebbero, secondo me, e lo stanno facendo, e sta avvenendo questo fenomeno adesso,
1: Interessante.
0: ritrovare l'orgoglio di presentarsi come albanesi, mentre negli anni 90 cercavano di
1: È
0: nascondersi, io le
1: vero.
0: parlo per esempio del nord, no? Cioè sono emigrato dall'est senza specificare il paese, quasi che la connotazione della grande migrazione degli inizi degli anni 90 fosse un fatto negativo. Ormai quei tempi sono passati e oggi ci sono moltissimi albanesi, studenti, hanno seguito delle università, sono persone assolutamente, come dicevo prima, integrate in tutti i ruoli anche più alti della struttura sociale. Dovrebbero avere l'orgoglio positivo di conservare la memoria della propria storia, che
1: Giusto.
0: non vuol dire rivendicazione nazionalistica, che non vuol dire così scavare contrapposizioni, ma vuol dire conservare la consapevolezza di ciò che si è stati, del ruolo che si è avuto nel panorama internazionale, cioè un popolo senza la memoria, che non
1: È
0: coltivi
1: un popolo
0: la
1: che non
0: propria
1: vale,
0: memoria.
1: giustamente.
0: Ecco. Ma questo, anche se vuole, proprio banalmente, anche ai fini, non so, del turismo. Oggi tutti girano e il turismo è attivissimo. Sì, d'accordo, vai a vedere la bellezza naturale, però vai anche a vedere il piccolo museo, il luogo che
1: La
0: ha
1: storia, la
0: conservato la
1: cultura,
0: memoria,
1: giusto,
0: ecco, quindi
1: giusto.
0: la storia dell'Albania, che è una storia intrecciata con la storia europea, italiana, ecco, tutto questo oggi i giovani devono fare.
1: Mi
0: Certamente
1: associo.
0: dovrebbe essere sostenuti anche da una politica culturale che favorisca anche lo
1: Certo,
0: studio in Italia,
1: responsabilità
0: eccetera. Però
1: istituzionale dunque.
0: è di tutti gli albanesi quasi il dovere, oltre che il diritto, di conservare la memoria della propria storia,
1: Senza la
0: che
1: memoria
0: si
1: siamo
0: sta.
1: niente, giustamente. Senza il passato non possiamo avere un futuro, diciamo, prospero.
0: Questo,
1: Condivido.
0: e quindi sta nascendo, sai, io vedo anche qui a nord, stanno nascendo molte associazioni
1: Vero.
0: di emigrati ormai da anni, da 20 anni che sono nel nord. E allora, più passa il tempo e più un emigrato sente anche la nostalgia della terra che ha lasciato. E in questa
1: Certamente, è
0: nostalgia
1: tutto naturale.
0: stanno. Eh sì, anche recentemente io ho visto, ho partecipato a delle piccole mostre, si moltiplicano i casi degli albanesi che si fanno raccoglitori di oggetti, di testimonianze, di libri, di tutto quello che racconta la storia del loro paese. E
1: Vero.
0: da questo punto di vista, ripeto, è la storia di un paese, ma è la storia dell'Europa, dell'Italia, è una storia di
1: Sì,
0: intrecci
1: noi
0: culturali.
1: siamo sempre stati europei, però dal punto di vista
0: Certo.
1: politico abbiamo anche affrontare degli esami, ultimi esami, secondo me, così che sicuramente il futuro sarà migliore. Io la ringrazio di questa bellissima intervista, però per di più, tramite il microfono di Radio Radicale, vi vorrei fare i complimenti per il lavoro eccellente che stai svolgendo, che ci aiuti agli italiani di capire chi sono albanesi, ma per di più noi albanesi chi siamo noi stessi, eh? Così che è un contributo molto, molto, molto utile a tutti noi. La ringrazio.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.
1: Anche a lei. Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, si apre ora la nostra programmazione notturna, il palinsesto delle prime ore di questo venerdì 21 agosto del 2026. Una programmazione che nella prima parte vogliamo dedicare a Dino Marafioti, il nostro collega e amico scomparso il 17 agosto del 2013. Lo vogliamo ricordare con Ciao Dino, questo speciale curato da Emilio Targia, realizzato 2 anni fa. A seguire, alle 2.50, vi proporremo Il tempo della scuola, più opportunità per tutti e per ciascuno, un dibattito organizzato dal Partito Democratico che si è svolto a Roma il 21 luglio scorso, dopo l'introduzione di Irene Manzi, deputata del Partito Democratico. Ascolteremo gli interventi di Elena Muscarella, Program Officer per WeWorld Italia, Sara Maverick, associata all'organizzazione No Profit WeWorld, Marco Rossidoria, presidente dell'impresa sociale Con i Bambini, Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, Francesca Rinaldi, socia di Tortuga e assistente di ricerca alle università Bocconi e Yale, Elisabetta Nigris, ordinaria di didattica e pedagogia speciale all'Università di Milano Bicocca, Alessia Romeo, coordinatrice del programma Apprendimenti e Inclusione Scolastica di Save the Children Italia, Gabriele Benassi, docente del servizio Marconi TSI presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'assessora alla scuola, formazione e lavoro del Comune di Roma, Claudia Petrelli, Raffaella Briani, rappresentante del tavolo interassociativo scuola, il docente Gianmarco Proietti, la rappresentante della Federazione Italiana Scuole Materne, Angela Campolo, e le senatrici del PD, Simona Malpezzi e Cecilia D'Elia. Il convegno è stato concluso dalla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Alle 6.20 parleremo dell'agosto in carcere del Partito Radicale, l'iniziativa che prosegue anche quest'anno, in questo mese di agosto. Parleremo della visita all'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo di Roma, con un'intervista di Cristiana Pugliese a Valentino Paesani. Alle 6.30 ci occuperemo invece dei 29 stati degli Stati Uniti che sono schierati contro Meta, i social a processo in California. Lo faremo con un'analisi dell'avvocato Ernesto Belisario, intervistato da Emilio Targia. Alle 7 apriremo la mattina di Radio Radicale con A che punto è la notte, a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 7.10 Spazio Transnazionale, a cura di Francesco De Leo. E alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà curata da Andrea De Angelis. Questa dunque è la nostra programmazione per questa notte di Radio Radicale, che apriamo adesso tra qualche istante ricordando la figura di Dino Marafioti, nostro collega e amico scomparso il 17 agosto del 2013. Lo facciamo con questo speciale intitolato Ciao Dino, curato da Emilio Targia, realizzato 2 anni fa. A tutte e a tutti voi, buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Ore, ed è il caso di Luciano De Crescenzo, scrittore noto a tutti, anche qui non spendiamo credo parole inutili per presentarlo. Buongiorno De Crescenzo.
2: Salve.
1: Allora,
2: credo di essere stato il primo al mio seggio alle 7 in punto in via Frangipane.
1: Lei vota a Roma dunque?
2: Sì.
1: Ecco, è inutile chiederle ovviamente se c'era gente.
2: No, ero solo.
1: Più che mai.
3: È la voce, molti di voi l'avranno riconosciuta, di Dino Marafioti. Noi vogliamo in questa notte, in questa parte di programmazione, ricordare il nostro collega Dino Marafioti. Questa era una delle tantissime conduzioni, dei tantissimi fili diretti, delle tantissime interviste, di tantissimi momenti radiofonici, comprese anche le tante aperture dei programmi con iniziali del mattino, che molti di voi ricorderanno di Dino Marafioti. In questa occasione era una conduzione del 15 giugno del 1997, in occasione di un voto referendario, del voto referendario di quel 15 giugno del 97, e lui era in studio, come spesso gli accadeva, in diretta per ascoltare via via tutti i momenti del voto e tutto quello che sarebbe poi accaduto via via nel corso di quella giornata.
2: Che cavolo ne sa dell'ordine dei giornalisti, o no?
1: Ma il problema qual era? Riuscire a spiegarlo, quindi a farlo capire, oppure erano concetti che già dall'inizio erano oscuri?
2: Ti dico spassionatamente la mia idea. secondo me il referendum è uno strumento sacro. Io sono andato a votare perché per la sacralità dell'istituzione. È una cosa troppo bella per non averla il referendum, no?
1: Sì.
2: Ma deve essere usato per argomenti di interesse generale del paese.
3: Questa era una delle sue tante conduzioni. Noi ora vogliamo però farvi ascoltare Dino Marafioti che racconta se stesso. Quando lo ha fatto? Lo ha fatto il 20 gennaio del 2010 al microfono di Mohamed Ba, che attraverso alcuni ritratti vocali dei giornalisti di Radio Radicale ha voluto raccontare anche via via la vita di ciascuno, in particolar modo ovviamente quella professionale. E questa è l'intervista che Mohamed Ba in quel 20 gennaio 2010 realizzò con Dino Marafioti, che in questa intervista in qualche modo racconta se stesso.
4: Radio Radicale, siamo in studio con Dino Marafioti, redattore anziano di Radio Radicale, se vogliamo dirlo così, in questa maniera, nonché giornalista che si occupa, tra le molte cose, delle iniziative radicali, le lotte che hanno intrapreso nel mondo politico e sociale di questo paese. Dino, da quanto tempo sei in radio e da quanto nel mondo radicale?
5: In radio ci sono da circa 20 anni, per cui l'aggettivo di anziano me lo merito tutto. Nel mondo radicale ancora da prima, la mia prima iscrizione risale al 1983.
4: 1983 vuol dire
5: tanto.
4: Allora, da conoscitore attento del mondo radicale, vuoi dirci quanto è, se è cambiata la radio dal tuo arrivo ad oggi?
5: Bah, sì, assolutamente sì, è cambiata tanto, è cambiato intanto, è andata di pari passo con la tecnologia, e quindi tutto quello che nei fine anni 80 era ancora nastro registrato, cassetta, oggi è tutto digitale. Questo non è soltanto un discorso meramente tecnicistico, e anche la possibilità, per esempio, ecco, quando sono entrato i telefonini cellulari o non c'erano, erano rarissimi, quindi le dirette da qualunque tipo di evento erano estremamente laboriose. Adesso si fanno con un piccolo aggeggio che chiunque di noi ha nelle tasche. Questo è soltanto il primo pensiero. Come è cambiata la radio? Beh, la radio, da un punto di vista, diciamo così, redazionale, non molto, devo dire, non è cambiata molto, nel senso che quello che era un po' già allora il piatto forte di Radio Radicale, ovvero le dirette dal Parlamento, le dirette dei grandi eventi, dei congressi, è tutto rimasto sostanzialmente. È cambiato il modo di lavorarci dentro, indubbiamente, è cambiato anche, ma forse, l'approccio di ciascuno di noi a questa radio, nel senso che prima era un approccio squisitamente, ma direi quasi esclusivamente militante, quindi molto entusiastico, ma poi si fermava lì. Invece adesso c'è un approccio probabilmente anche, e sottolineo anche, non soltanto, anche di un minimo di professionalità che in tutto questo tempo ognuno di noi ha acquisito, giustamente.
4: Per le iniziative radicali, cosa puoi dirci del pianeta radicale?
5: Beh, tante cose. Tu dici riferito a Radio Radicale. Beh, un po' lo stavo dicendo prima, nel senso che prima c'era appunto questo aspetto marcatamente militante di Radio Radicale, che era precipuo, insomma, che era preponderante. Per quanto riguarda, se questa era la domanda, non ho capito, se invece ti riferivi più in generale al Partito Radicale.
4: Al Partito Radicale, parlo delle iniziative radicali, e cosa puoi dirci del pianeta radicale, insomma, del panorama radicale, come lo concepisci?
5: Le iniziative radicali, intanto quando sono entrato qui non c'era ancora questo bipolarismo spinto che c'è adesso, quindi insomma c'era la proporzionale, e quindi tutte, e questo che significa? Significa che ogni attività che si faceva, appunto, un'attività radicale, era firmata dal Partito Radicale, sostanzialmente, che poi si presentava alle elezioni e su quello che aveva fatto chiedeva i voti. Adesso è un po' cambiato tutto, lo devi fare in nome di questa o quella alleanza, insomma è diventato un po' tutto più macchinoso. Sulla base mi pare che le battaglie siano sostanzialmente, certo, quando sono stato io era appena venuto la grande mobilitazione sulla questione della fame nel mondo. E poi si era in pieno periodo, diciamo così, sull'antiproibizionismo, poi è venuta la fase, diciamo così, di maggiore attenzione ai temi dell'economia, ma mi sembra le battaglie sono state fatte tante, alcune sono state vinte, altre sono state perse, la voglia di combatterle non c'è cambiata, no, non mi pare proprio.
4: E quanto ha influito invece le tue scelte l'essere radicale?
5: Le mie scelte in che senso? Personali?
4: Giustamente.
5: No, è proprio il contrario, cioè sono radicale probabilmente perché ho fatto delle scelte, non il contrario, no. Il mio essere radicale è conseguenza, non è causa.
4: Quali sono per te le lotte più significative e belle che il Partito Radicale ha intrapreso e che hanno coinvolto a 360 gradi la radio?
5: Allora, che hanno coinvolto a 360 gradi la radio tutte, senza eccezioni, forse un po' di più, un po' di meno, ma tutte. E le più belle, capirai, ci vorrebbe un'enciclopedia. Allora, ti dico le prime che mi sono venute in mente. Intanto la battaglia sulla laicità, fondamentale, indispensabile, e oggi, come possiamo vedere tutti quanti anche dal dibattito intorno alla candidatura di Emma Bonino alla presidenza della Regione Lazio, sempre più indispensabile, quindi la laicità indubbiamente, e anche la lotta sui diritti civili, sui diritti personali è fondamentale, e queste sicuramente sono quelle che ritengo indispensabili e che maggiormente mi hanno coinvolto. Mi hanno coinvolto talmente tanto, per esempio, che su alcune, per esempio, che sono state perse, sono stato veramente male, ci ho messo moltissimo, confesso, elaborare il lutto, e sto alludendo al famoso referendum sulla legge 40, quello sulla procreazione assistita. Ecco, lì è stata una bella botta psicologica, per esempio. Credo che il coinvolgimento maggiore è stato proprio su quello.
4: Dino, tu come redattore, oltre ad essere amico di tanti ascoltatori di Radio Radicale che riconoscono la tua voce, faccio una parentesi perché hai toccato il problema di Emma Bonino, uh-huh, candidata per la, sì, regione. Emma Bonino, io penso, voglio sentire il tuo parere, essendo anche una persona molto preparata che tutti riconoscono fin da radicale, poi ottenendo anche dei posti maggiori, direzioni. Ecco, per dire di Emma Bonino, che ha sempre lottato per difendere i diritti umani attraverso il mondo, l'abbiamo visto in Jugoslavia, l'abbiamo vista anche in Bosnia e tanti altri posti, oltre ad essere ad avere il compito di condurre anche un commissariato, intendo commissario all'Unione Europea. Penso che non, come si può far comprendere agli ascoltatori un personaggio e una personalità come Emma Bonino, pieno di qualità, di esperienza? Allora molti non sono consapevoli della realtà che Emma Bonino porta per la giustizia, per l'equità in tutti i modi.
5: Come dici? Guarda, Emma Bonino è il classico, è la classica persona, la classica personalità politica, dove la sua storia parla per se stessa. Quindi voglio dire, non è che c'è da fare molta accademia. La storia di Emma Bonino è Emma Bonino. Questo che cosa significa? Significa che il modo migliore per diciamo così, convincere le persone a votare Emma Bonino e farne conoscere la sua storia, ultra decennale. Quindi ritorniamo al problema di sempre, quello che poi, voglio dire, l'informazione italiana sa molto bene, cioè che il miglior modo, l'unico modo per danneggiare i radicali è, non è parlarne né bene né male, l'unico modo per danneggiare i radicali è quello che hanno utilizzato in tutti questi decenni, cioè nasconderli, cioè celarli alla conoscenza collettiva, ed è proprio il cerchio che bisogna spezzare, che bisogna rompere. Emma funziona benissimo, ha funzionato benissimo, per esempio in ambiti come quello europeo a cui tu facevi riferimento, proprio perché non c'era questo ostracismo dell'informazione. Emma in quel periodo era assai più conosciuta, più apprezzata e più celebrata all'estero, cioè al di fuori dell'Italia, che non in Italia. In Italia malapena si sapeva che faceva il commissario, in Inghilterra, in Francia, in altri paesi le dedicavano copertine di prestigiosi settimanali, le davano premi continuamente. È stata una delle pochissime commissarie europee a prendersi gli applausi a scena aperta, che non è così facile, me lo ricordava giusto giorni fa un interlocutore che intervistavo, e quindi può vantare questi primati. Allora, è il discorso di sempre, si spezza il cerchio dell'ostracismo, escono fuori i radicali, e in questo caso Emma Bonino, in tutta la loro, diciamo così, in tutta la loro autorevolezza.
4: Spesso ti capita come redattore di condurre lunghi fili diretti con gli ascoltatori su questo o quel argomento. Che esperienza hai acquisito su questo, e se ti appassioni quando conduci questi programmi?
5: Beh, sulla passione dipende evidentemente molto dall'argomento. Ieri ne ho fatto uno, per esempio, proprio sulla candidatura di Emma Bonino, mi ha appassionato molto. L'esperienza, ne ho fatta tanta l'esperienza, anche perché poi diciamo che quello è stato uno dei miei primi impegni in questa radio. Ma ho imparato molto da questo, ho imparato molto soprattutto quella che scherzosamente definisco la capacità di autocontrollo, quasi zen, cioè mi spiego per chi non conoscesse queste conduzioni di radio radicale, che si fanno in diretta e senza filtri, come suol dirsi, quindi noi non sappiamo assolutamente né chi c'è all'altra parte del telefono né che cosa dirà. E questa garanzia di assoluto anonimato fa sì che qualcuno ne approfitti, tirando fuori anche gragnole di insulti anche a chi sta in studio. Quindi avere questo aplomb, diciamo, avere come mission quella di non replicare, di non reagire in nessun modo, perché in quel momento la conduzione è il momento topico in cui il protagonista è chi sta parlando, cioè quindi l'ascoltatore, no? E quindi l'ascoltatore che invece diventa in quel momento ascoltato, quindi si invertono un po' le parti, quindi noi non facciamo altro, noi che curiamo lo studio in quelle circostanze, non facciamo altro che coordinare le voci. Quindi tante volte non si è d'accordo, tante volte si avrebbe voglia di rispondere, non tanto agli insulti ma anche a delle cose palesemente fasulle, notizie sbagliate, però ecco appunto questa imposizione, questa autoimposizione, sia chiaro, autoimposizione, fa sì che rimaniamo impassibili, e questo in tempi come questi di puro istinto non è male, non è male.
4: Allora, chiudiamo sì. questo piccolo dibattito che stiamo cercando anche a far arrivare ai nostri ascoltatori, ma l'ultima domanda: chi è Pannella per te?
5: Beh, Pannella è un signore che andai a vedere per la prima volta quando ero studente di liceo un miliardo di anni fa, no scherzo, era il 1976 per l'appunto, c'era una manifestazione a Piazza Navona, come un po' tutti a quell'età non avevamo molto da fare nella nostra vita in quel pomeriggio, qualcuno decise di farsi una passeggiata in centro, capitammo a Piazza Navona senza sapere che ci fosse una manifestazione radicale, evidentemente, ma con l'intento probabilmente di prenderci un gelato, e invece c'era un comizio, c'era un signore molto, molto alto, molto magro, che stava facendo l'ennesimo sciopero della fame e quindi anche molto smagrito, molto sofferente, che parlava, e non ricordo assolutamente l'argomento quale fosse. Poi a un certo punto sale su un'altra signora, che poi invece era una donna giovane allora, anch'essa molto sofferente, parlava a fatica perché era a sua volta l'ennesimo giorno di sciopero della fame, e si chiamava Adelaide Aglietta. Anziché andare da un'altra parte, come probabilmente avrebbe fatto chiunque altro, quel giorno invece rimanemmo sotto quel palco, magari prendendoci il gelato, ma rimanemmo a sentire cosa aveva da dire questo signore che stava parlando di politica con tanta passione, tanto da mettere in gioco anche il proprio corpo. Ecco, quello fu il primo incontro con Marco Pannella, e quello fu un incontro importante, perché capì che la politica non era solo una roba sporca, capì che la politica non era soltanto il gioco dei potenti, capì che la politica poteva essere un argomento che veniva realmente dal basso, rivolto al basso. Insomma, è stato un incontro importante. Per tanto e tanto tempo, come si fa da teenager, non l'ho tenuto in considerazione più di tanto, probabilmente neanche le prime elezioni l'ho votato. Poi ricordo la questione di Enzo Tortora, mi colpì, mi fece riflettere, rincontrai quel signore alto e magro che diceva delle cose, anche in quel caso, che mi vedevano d'accordo, e fu un incontro che poi non si è mai più risolto.
4: Definitivamente concludiamo, però sì. Tu sei una voce molto capita, sentita attraverso anche gli spot che fai riguardo Radio Radicale, parlando dentro il palazzo e da fuori, e quindi noi qua dentro il palazzo di Radio Radicale, cioè Radio Radicale, secondo te Radio Radicale è una voce, è una radio aperta e senza filtri?
5: Assolutamente sì, non ho fatto altro che ripeterlo nel corso di questa nostra chiacchierata. È aperta e senza filtri all'esterno, all'interno, dall'esterno verso l'interno e viceversa, assolutamente sì, senza riserve.
4: Grazie, grazie a te, Dino, grazie per averci rilasciato questa intervista che ci permetterà di sentire dall'altra parte del vetro, in questo caso, Mohamed Ba con Dino Marafioti a Radio Radicale. Grazie per la disponibilità.
3: Era la voce di Dino Marafioti che si raccontava il 20 gennaio del 2010 al microfono di Mohamed Ba, che aveva realizzato alcuni ritratti dei redattori di Radio Radicale. Ora invece vogliamo tornare alle ore immediatamente seguenti alla scomparsa di Dino Marafioti, in quell'agosto del 2013. A poche ore dalla notizia intervenne a Radio Radicale, anzi decise di venire negli studi di Radio Radicale, Paolo Vigevano, storico, editore e fondatore ovviamente di questa emittente, che così quel pomeriggio ricordava gli anni di Radio Radicale di Dino Marafioti. Adesso negli studi di Radio Radicale c'è Paolo Vigevano, che per gli ascoltatori insomma più attenti, storici di Radio Radicale, non ha bisogno di presentazione. Comunque è stato l'editore di questa emittente per così tanto tempo, fra i fondatori di questa emittente, quindi innanzitutto grazie Paolo di essere qui, perché grazie, e ti cedo la parola perché non credo che servano domande.
6: Dino, te ne sei andato a Ferragosto, non ricordo nemmeno quando sei arrivato a Radio Radicale, per me ci sei sempre stato. Sei stato la voce della radio per tanto tempo, direi da sempre, nella mia memoria. La radio di agosto è la radio della gente, la radio degli ultimi, la radio parolaccia, la radio dei detenuti, la radio di chi soffre. E tu sei stato sempre presente in questi momenti, e l'hai fatto con gentilezza, con cortesia, e insegnando a tutti noi una pazienza estrema, elegante, gentile, in silenzio molto spesso nei momenti di difficoltà della radio, pronto sempre però a fare. E l'hai sempre fatto, l'hai fatto finché hai potuto. Grazie.
3: Era Paolo Vigevano che ricordava così Dino Marafioti a poche ore dalla sua scomparsa, era il 18 agosto del 2013. Facciamo un salto indietro di parecchi anni, addirittura di 20 anni da quel 2013, torniamo al 2 marzo del 1993, si era in piena campagna iscrizioni al Partito Radicale e Dino Marafioti raccontava agli iscritti, raccontava tutto quello che stava succedendo in quella campagna iscrizioni. Si trovava in Via Ritorri Argentina dopo una conferenza stampa importante proprio sul fronte della campagna iscrizioni e riuscì a trattenere con sé nello studio, la postazione di Radio Radicale in Via Ritorri Argentina, Renato Zero. Sentiamo la sua intervista con il cantautore romano.
7: Durante questa conferenza stampa di poco fa con Claudio Martelli, Marco Pannella e il sindaco di Sarajevo, Krešo Jakovic. Siamo nella postazione con appunto questa sorpresa in attesa, si tratta di Renato Zero. Renato Zero veramente non e credo che sia veramente superfluo presentarlo, notissimo a tutti, si è iscritto anche lui per questo 1993, ma la sua militanza, la sua presenza all'interno del Partito Radicale non è davvero delle ultime ore. Innanzitutto lo salutiamo, lo ringraziamo davvero sentitamente per aver accettato di stare qui con noi in diretta qui da Radio Radicale. La prima domanda, a quando risale la tua prima...
8: Diciamo che disgraziatamente per voi radicali la mia militanza non è stata così ritmica, così costante, per ragioni che potreste benissimo immaginare, un po' dovute al tempo e anche un po' al fatto che io naturalmente come voi sto per strada, vivo con il marciapiede, con costanza, e anche se molto criticato, come del resto anche il mio amico Marco Pannella, insomma non è mai stato una persona, una presenza così blanda, è stato un personaggio inquietante, ha creato sempre delle grandi fratture, ha rimesso in discussione in buona sostanza non solo la società italiana ma i rapporti. Questo mi piace, questo mi fa in un certo senso, mi fa correre a questo appello vostro, perché ritengo che bisogna salvare delle persone in Italia, non ormai abbiamo capito, io l'avevo capito purtroppo da un po' di tempo che questi partiti anche a me hanno impedito in fondo di esprimermi con questa loro totale egemonia su tutti, anche sullo spettacolo, avevano finito un pochino per offuscare la realtà vera dell'Italia, che è un paese da sempre straordinario perché è fatto di italiani, è fatto di persone che con i loro dialetti, con le loro tradizioni, con il loro modo di esistere, ci hanno sempre dato un grande orgoglio anche nei confronti del mondo. Improvvisamente ci siamo visti un pochino derubare non solo delle nostre possibilità, del nostro lavoro, ma addirittura di questa immagine che adesso nel mondo è vista un pochino, siamo un po' visti come quasi fossimo parte integrante di un terzo mondo, forse siamo il quarto mondo. E allora ecco che venire qui a testimoniare con la mia presenza che in fondo bisogna cercare, se è possibile, in una forma che non credo che i radicali chiedano poi l'impossibile, è un contributo che prima che economico ritengo sia un contributo morale, un contributo spirituale, perché in buona sostanza, voglio dire, ribadisco questa presenza di Marco Pannella nelle piazze, nelle strade, lo si incontra per strada come fosse una persona qualunque, come fosse un uomo che naturalmente non ha nessuna remora a concedersi, a consegnarsi alla gente continuamente e a rispondere a certe domande, soprattutto di una classe minore, lui come me, questo forse ci fa in qualche modo, ci accomuna questo fatto di prendersi cura del minore, della persona in fondo che vive all'ombra di una società. Questo mi sembra fondamentale e credo che sia la sua vittoria principale, il fatto di aver sostenuto le minoranze.
7: Il tuo percorso di artista negli anni, che è durato ormai quasi un ventennio, anzi di più di 20 anni, è stato caratterizzato da una presenza. Ai tuoi concerti non era soltanto gente, persone, giovani che venivano a assistere a un concerto, ma era veramente un modo di stare insieme. C'era una riunione molte ore prima, si socializzava, si stava tutti assieme. Quindi è stata una forma, secondo me, di fare musica, di proporre arte, in cui l'elemento artistico era sicuramente secondario.
8: Molto secondario, sì, sì.
7: Ecco, tu poi hai trascorso i famosi anni 70 sotto le tue tende, poi sono venuti gli anni 80, gli anni cosiddetti del riflusso, e successivamente ancora questi 90, in cui ancora non c'è una dimensione chiara, precisa. Che cosa riesci a capire tu, che voglio dire hai un contatto costante col mondo giovanile, di a che cosa andremo incontro in questo
8: decennio? Io credo che la chiarificazione netta sia un benessere del quale dobbiamo riappropriarci tutti. È vero che per riuscire a far luce sulla verità bisogna demolire quello che c'è di sporco, quello che non funziona nel nostro paese. Diciamo che questa azione di pulizia è stata fatta forse tardi e forse in maniera un pochino troppo teatrale, troppo poco credibile, nel senso che voglio dire, succedono tante di quelle questi arresti, queste comparizioni da parte dei magistrati che fanno dei nomi ormai talmente clamorosi che, però non credo che noi italiani ci rendiamo più conto. È diventato una guerra al massacro, ma nel senso non positivo, capito? Cioè, forse la pulizia l'ha fatta, sì, castigando chi ha rubato e chi ha fatto decisamente del male a chi invece credeva fortemente nell'onestà e nei valori. Però ecco, da questo momento in poi dovremmo cercare un attimino di denunciarci. Se qualcuno non lavora, il suo collega deve dirglielo, deve fargli presente che deve lavorare anche lui. Cioè, questo credo che sia un fatto, secondo me, urgente, sia una condizione nella quale forse ritroviamo il gusto del mestiere, della professione e anche del sacrificio e anche di pagare le tasse, anche, capito, di godere poi di un benessere che sia equo e che sia distribuito con una certa sollecitudine anche. Non, voglio dire, si aspetta di diventare vecchi, ci si aspetta di diventare vecchi anche per godersi la pensione, anche per godersi il vantaggio di essere finalmente liberi dalla sveglia, dal cartellino, da queste forme repressive, e poi invece ci si accorge che questa vecchiaia è veramente una mutilazione, è sentirsi privati completamente di un diritto che è quello di aver lavorato tutta una vita.
7: Renato, parliamo un attimo di un tema che so che ti è molto caro, almeno da un punto di vista, ascoltando le tue canzoni, dalla tua idea in poi, il tema della droga. Tu anni fa avevi un progetto molto bello che poi purtroppo è abortito, ed era quello di creare...
8: È stato un aborto non spontaneo.
7: Certo, ecco.
8: Stato un aborto procurato che ha leso non solo la mia persona, ma ha leso proprio la fiducia di questi ragazzi che in fondo non avevano da me questa complicità totale, cioè non godevo di vederli sotto al tendone. Perché nei miei discorsi, che sono testimoniabili, io raccomandavo a questi ragazzi: non vivete di Renato Zero, guadagnatevi la vostra identità, uscite di qui e datevi da fare, datemi delle soddisfazioni. Quindi io non ho vissuto di rendita e Zerolandia non doveva essere un rifugium peccatorum, non doveva essere un refettorio o una parrocchia, capito?
7: Certo.
8: Un discorso così, doveva essere un momento di grande comunione, dove i ragazzi si potevano misurare con i propri problemi, con i propri progetti e poi maturarli naturalmente e complessivamente poi nella vita.
7: Ecco, ricordiamo un attimo i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando, e che cos'era? Zerolandia era un progetto che si doveva...
8: era già un progetto itinerante,
7: certo.
8: Zerolandia era un progetto itinerante, finché poi per colpa di un prefetto questa magica coincidenza, questa opportunità venne violentata. Arrivò un drappello di poliziotti con le spranghe, con le bombe, quelle lacrimogene, eccetera, e praticamente confiscarono la tenda e gli posero dei sigilli, senza assolutamente giustificazione di questa chiusura, perché noi ci informammo se magari certi accorgimenti e uscite di sicurezza dipendeva dai materiali ignifughi, e invece non avevamo risposta, e praticamente questo sogno, questa meraviglia che era, faceva invidia credo soprattutto alle persone che non amano la pulizia, e soprattutto vedere dei giovani che si divertono e sono spensierati, è finita così, in fondo, con questa povertà proprio, con questa azione deformante proprio, no? È anche molto offensiva. Dopo di quello io naturalmente mi sono in un certo senso anche trovato, e come avevo perso la casa, ero stato sfrattato, ci si sente come se sono sentiti i romani quando questi di Montecitorio, che venivano da buona parte dell'Italia, non solo hanno sfrattato i romani, ma hanno fatto venire qui tutti i loro amici, i loro parenti, i loro congiunti, fino al punto che per trovare un romano devi andare a Tor Bella Monaca, perché non si parla più romano a Trastevere. Quindi ecco, mi nasce questa idea di Fonopoli, che non è un'idea personale, ma è un'idea che dovrebbe trovare, come già in parte è avvenuto, dovrebbe trovare solidarietà e soprattutto simpatia da parte di tutti gli altri artisti, e non solo artisti.
7: Ecco, ricordiamo che cosa è Fonopoli. Fonopoli è un progetto che dovrebbe sorgere sul
8: grande raccordo anulare,
7: e dovrebbe essere, ha una struttura a coccodrillo.
8: Sì, è spiritoso anche perché mettendo questo animale, capito, con questa sua mole anche molto ironica, anche molto divertente, in fondo è anche un elemento ecologico. Invece di brutalizzare il paesaggio col cemento, si fa una struttura prefabbricata con questa immagine di questo coccodrillo, che è piacevole anche vedersi.
7: E qui torna il tema che ti ha tanto caro, cioè della socializzazione con i giovani. Tieni questa struttura, poi dovrebbe ospitare concerti, esibizioni musicali.
8: Dovrebbe ospitare un po' di tutto. Dovrebbe ospitare un po' di tutto, come dovrebbe in fondo far leva sul rapporto dei ragazzi con l'insegnamento e anche con l'attitudine. Sarebbe utile occupare le mattinate in questo centro con interventi più polivalenti, dal professore di estetica al letterato, al direttore d'orchestra, in modo da far confluire questo interesse, da ritrovare il linguaggio, ritrovare la maniera di comunicare soprattutto ai giovani quali sono le formule, gli ingredienti e soprattutto le notizie utili per poter affrontare poi un incamminamento verso una professione. Noi non prometteremo che daremo dei diplomi, perché non sarebbero riconosciuti dallo Stato, però io credo che dopo questa serie di seminari i ragazzi potranno forse, con un esame forse un pochino più statale, potrebbero forse raggiungere quell'obiettivo che si ripromettono. Poi volevo aggiungere anche una cosa che è fondamentale, e questo credo che lo vedrete nel Coraggio di Vivere, che andrà in onda venerdì questo, dove parleremo di Fonopoli con la presenza di autorevoli associati a Fonopoli, che sono Don Antonio Mazzi, il professore Carlo Marcelletti, Vincenzo Muccioli, e credo ci saranno anche delle altre sorprese, ma soprattutto ho chiesto a Bonacina questa, l'ho chiesto proprio spassionatamente, di volere i giovani, soprattutto quelli un pochino più interessati a un reinserimento, eccetera, perché voglio parlare con loro e discutere, voglio anche dei consigli, voglio raggiungere in fondo quella completezza nell'idea e poi nell'attuazione che sono così fondamentali, perché non possiamo sperare di comprendere. Io ho 42 anni, vivo ancora con i giovani, ma non sono sufficientemente presuntuoso da riuscire a capire completamente quali sono le loro esigenze, no? Quindi mi piacerà anche, e lo trovo stimolante, avere un confronto con loro.
7: Tu destinerai al progetto di Fonopoli tutti gli introiti della
8: tutti gli incassi, siccome l'associazione culturale Fonopoli non ha scopo di lucro e nasce proprio il suo statuto, implica proprio che non ci sia nessuna possibilità di sfruttamento privato o personale. Quindi è chiaro che gli artisti che si esibiranno avranno il loro cachet e il loro lavoro verrà comunque gratificato, però questi artisti lasceranno una percentuale alla struttura, la quale struttura alla fine dell'anno potrà poi destinare questi proventi agli enti che avranno più bisogno e più urgenza di appropriarsi di queste sostanze, diciamo, no? Di questi interventi.
7: Ecco, e con questo anche mi pare di aver capito anche gli introiti del tuo prossimo LP.
8: Questo va tutto a Fonopoli.
7: Certo.
8: Questo va tutto a Fonopoli, non solo, ma questo spettacolo che dovrei effettuare al Teatro Reggio di Parma con l'Orchestra Sinfonica del Teatro Reggio.
7: Quando lo farai?
8: Lo farò il 19, il 20 e il 21 di marzo.
7: Perfetto.
8: E credo che quella sia un'occasione dove Renato Fiacchini e Renato Zero finalmente si stringono la mano e li fanno pace. Nel senso che c'è una conflittualità sempre in queste cose, anche perché vedi che il personaggio Renato Zero è ancora fastidioso con la sua Ave Maria, con questa sua sincerità e onestà di affrontare un tema come questo, come la fede. Però d'altro canto Renato Fiacchini glielo ha chiesto di fare questo, gli ha chiesto probabilmente di esprimere quest'idea così in fondo urgente, di parlare anche di questo, perché naturalmente la canzone ha dei precisi scopi, deve riproporsi di non morire automaticamente con il jump visivo, cioè al termine di quando la puntina ha solcato l'ultima parte della canzone, non morire lì, ma la canzone deve avere questo vantaggio di esercitare sulla gente quasi un richiamo, quasi una riscossa, quasi come fosse una sveglia.
7: In un mondo come quello della musica leggera, che è molto portato secondo me al guadagno, è un'industria, non c'è dubbio, girano parecchi miliardi, ecco, fare queste iniziative come Fonopoli, come tutte quelle che hai fatto te.

0: e tolto delle soddisfazioni. Con i soldi che ho guadagnato mi sono realizzato uno studio di registrazione, quindi ho investito i miei guadagni nel mio lavoro e quindi mi sento anche appagato in questo senso, che finalmente posso cantare quasi in pigiama, e questo lo trovo straordinario. Però è anche vero che tutto sommato, se a me mi si presenta l'opportunità di rinunciare a un guadagno per una cosa in cui credo, forse mi sento più ricco in quel modo. Mi sento più, capito, più privilegiato quasi, no?
1: La tua casa discografica, credo che sia ancora BMG Ariola,
0: sì.
1: Come ha commentato il fatto che destinerai tutti i tuoi guadagni a questo progetto di Fonoti?
0: All'inizio c'è stato un pochino di maretta, perché il fatto di palesare questa mia volontà di non riscuotere queste royalties anche a livello fiscale, a livello legale, gli ha creato degli imbarazzi alla BMG Ariola. Però quando hanno capito che ero fermamente convinto, tant'è vero che poi sarei andato a Sanremo con il brano che non sarebbe stato inserito nel disco, proprio perché ero così, talmente caparbio, che io volevo portare avanti questa ipotesi di elargire questi proventi all'associazione Fonopoli. Per cui quando la casa discografica ha visto questo mio atteggiamento così irremovibile, sono stati costretti a pubblicare il disco.
1: Posso utilizzare una breve parentesi? Tu credo che sia stato l'unico artista che si è presentato al Festival di Sanremo in 43 anni di storia di quel festival, per cui la stampa specializzata, quindi supponiamo addetta ai lavori, per parte di essa dovevi essere escluso alla prima serata, per parte di essa eri il vincitore incontrastato della manifestazione stessa. Questo è un dato unico, secondo me.
0: Io penso che però ci sia da aggiungere che stiamo vivendo un momento talmente confuso che attribuire i meriti o i demeriti a qualcuno sia estremamente facile, ma anche in fondo deleterio. Io penso che comunque voglio parlare a questi personaggi che forse soffrono un po' di cinismo, che hanno questa sindrome di negatività, no? Gli vorrei dire che se tutto sommato non credono nella Madonna, in Dio, non credono in Renato Zero o non credono in loro stessi, non credo che sia fondamentale che lo facciano subito, capito? O che usino l'inchiostro Sinchina, non l'inchiostro di China, capito? Aspettino il loro momento, perché magari una scintilla prima o poi gli si accende dentro, ma non è facendo un discorso disfattista che si guadagna la fiducia in noi stessi e negli altri.
1: Anche perché poi c'è da dire che molti hanno presentato questa tua canzone, potremmo definirla sicuramente mistica, come una novità. In realtà poi non è così, perché già dal 77
0: cantavi già con il cielo, il già cielo. Con potrebbe essere Dio, quindi voglio dire, poi fra l'altro mi attribuiscono questa mi hanno fatto passare come uno sponsor della Chiesa, come un artista che è stato inviato lì da un cardinale a difendere questi aspetti, insomma, che non sono più liturgici ma quasi commerciali, perché ormai credo che la Chiesa sia considerata più un ente, una società per azioni quasi, che invece mi devo ricredere, e questo mi fa piacere anche dirlo, quando si scoprono i Don Picchi, i Don Mazzi, questi sacerdoti, questi famigerati Don, che si staccano un pochino dal corpo unico della Chiesa per andarsi poi a dedicare come uomini, e anche credo portando una parola di Dio in queste comunità, e li vedi che stanno a contatto con i tossicodipendenti e non solo, ma anche con i sieropositivi, e addirittura ho visto Don Mazzi battezzare una bambina sieropositiva di 5 mesi, e questi sono spettacoli che se non vengono visti non ci si può rendere conto fino a che punto oggi si abbia necessità di queste persone. E quindi io voglio essere difeso, perché io ho visto questi spettacoli e siccome riesco ancora a vederli, ho questa capacità di immergermi in queste problematiche, voglio essere premiato per questo. Non voglio un riconoscimento all'Oscar, ma non voglio neanche che si dica che io vado a Sanremo con l'Ave Maria perché ho bisogno di voti e ho bisogno di vincere un festival. Io ho vinto vedendo un pubblico commuoversi, esultare per questo mio professionismo e per questa mia sincerità, perché lo so anch'io che l'Ave Maria non era un pezzo per Sanremo, ma Sanremo senza Ave Maria che cosa sarebbe stato?
1: Torniamo al Partito Radicale. Quando ti sei iscritto hai fatto riferimento alla precarietà.
0: Sì, hai letto il mio...

0: comunicato, certo. Sì.
1: Ecco, che volevi dire esattamente? Cioè, precarietà, che
0: io
1: cosa
0: voglio dire che la precarietà ha una caratteristica molto singolare, che siccome è una condizione temporale molto instabile, che fa di noi degli uomini che 5 minuti ci sono e altri 5 minuti non ci sono, non per volontà loro, allora a questa precarietà io gli dedico la mia simpatia, perché ci ho vissuto e ci continuo a vivere di precarietà, perché non mi piacerebbe neanche che una zingara qualunque mi leggesse la mano e mi facesse testimone del mio futuro e di quello che potrebbe accadermi. Preferisco vivere così, all'impronta probabilmente di un fatto istintivo, di un modo di essere sempre molto impreciso, sempre anche un po' scoordinato. Però la cosa importante che ti dà la precarietà è quest'esame quotidiano che tu fai la sera prima di andare a letto, no? Che vivendo queste 24 ore con una certa anche isteria, anche, capito, con questo gusto di essere sempre molto presente, sempre molto vivo, e quindi questo esame che si fa quotidianamente è veramente la misura di una finalizzazione, in fondo di un vivere che, soprattutto visti i tempi, conviene sia un vivere quotidiano piuttosto che una promessa non mantenuta per un futuro che ancora non esiste.
1: Un'ultima domanda, visto che so che devi andare via. Hai fatto questo bagno nel Partito Radicale poco fa,
0: sì,
1: tantissime gente.
0: Molte persone simpatiche, molti giovani. Se devo descrivervi questa sala che sotto di noi è una sala viva, ecco, quello che voglio dire è che difficilmente quando si parla di un progetto di salvezza si vedono tanti giovani come qui. Voglio dire, se i giovani sono stati richiamati da questo appello e sono accorsi, evidentemente si parla di salvezza, evidentemente questo messaggio di Pannella ha colpito nel segno, perché va diretto ai giovani. E per questo motivo e per molti altri motivi sono stato qui, mi sono in un certo senso anche arricchito di questa esperienza. E credo che Pannella Marco debba vivere e debba continuare ad essere fastidioso, così come lo sarò io a tutti i costi. Io vi ringrazio di avermi offerto a voi radicali questa ulteriore riprova che so vivere con tutti e so condividere i momenti difficili del Paese. E il mio appuntamento, più che sul palcoscenico, ve lo do in un bar qualunque di Roma, dove magari potremmo offrirci un cappuccino a vicenda. Grazie di esistere.
2: Radio Radicale, e questo era Renato Zero al microfono di Dino Marafioti. Noi in questa notte stiamo ricordando Dino Marafioti, il nostro collega scomparso ormai 6 anni fa, il 16 agosto del 2013. Ora vogliamo tornare a quell'agosto 2013, pochi giorni dopo, era il 18 agosto del 2013, come sempre l'appuntamento del pomeriggio della domenica era con la conversazione settimanale con Marco Pannella e Massimo Bordin. Immancabilmente, a poche ore dalla scomparsa di Dino Marafioti, Massimo Bordin sollecitò Marco Pannella ad un pensiero, ad una riflessione, ad un ricordo proprio su Dino Marafioti. Ascoltiamo allora il passaggio iniziale di quella conversazione e sentiamo anche la risposta che diede Pannella per ricordare Dino Marafioti.
3: Però c'è anche purtroppo un altro elemento che connota questa trasmissione, e io penso di avere il diritto di proporlo a Pannella. Il fatto è che abbiamo sentito la voce poco fa della morte del nostro collega e compagno Dino Marafioti, e quindi questa trasmissione un po' anche a lui sarà dedicata, e naturalmente poi troveremo il modo per ricordarlo adeguatamente. E insomma, queste sono le due vicende da cui partire, con una agenda che è tutta radicale. Poi c'è l'agenda politica internazionale e l'agenda politica italiana. Tutte e due naturalmente si incrociano con l'agenda politica radicale, e anche di questo sicuramente ci sarà modo di parlarne. Come sempre, adesso tocca a Pannella prendere, dipanare la matassa, prendere il filo.
4: Certo, ma come indichi anche tu delle cose, dopo che direi questa notte per 3 o 4 buone ore o ieri sera e di nuovo stamattina abbiamo usufruito dell'opera e ascoltato Dino, la sua cronaca della fine dell'anno 2001-2002 a Osijek, credo di difficile ascolto per via delle condizioni nelle quali ci muovevamo, poi traduzioni in consecutiva in una trincea mentre c'erano gli spari anche della mezzanotte del luglio dell'anno che c'era, ma poi anche le smitragliate che venivano dalle trincee serbe e invece quei colpi isolati che in genere venivano dai fucili degli anni 15-18, dico letteralmente nel 91 erano questi, con Dino che coordinava, animava, aveva organizzato quelle giornate, particolarmente storicamente valide, se pensiamo che adesso stiamo parlando adesso dell'adesione della Croazia. Noi era uno degli obiettivi espliciti per quel che riguardava l'ex Jugoslavia nel suo assieme. Già da 3 anni, 4 anni manifestavamo in Slovenia, in Croazia, in Serbia, in Montenegro sulla questione appunto adesione europea, fine del monopartitismo, perché allora usavamo un po' questo, e mentre si susseguivano stagione dopo stagione di anni cruciali, è stato ricordato Srebrenica, Vukovar e altri momenti che si svolgevano su quel territorio con la nostra presenza, vorrei ricordare quanto Emma Bonino, la commissaria europea, cercò inutilmente di gridare: guardate che ci mancano alcune migliaia o decine di migliaia di persone, era Srebrenica.
2: Sì,
4: appunto era questo, era. E ancora adesso poi in fondo, come spesso succede nella storia contemporanea, vediamo non solamente su quella italiana, ma le storie scritte in italiano prevalentemente sono, come dire, quantomeno poco puntuali ed esatte nel fare anche storiografia seria. Beh, d'altra parte non a caso una delle cose che abbiamo evocato a Pescasseroli la settimana scorsa di Benedetto Croce è quella sua estrema attenzione critica, non polemica, assolutamente grande contributo sul rapporto storia-storiografia, no? Che è stato uno dei connotati che ha comportato poi, per esempio, a inserire assieme al bello, al giusto, anche l'utile, al vero, e c'era appunto questa. E allora, dicevo, abbiamo nella storia in italiano, come prima lingua, credo che non possa venire facilmente evocata. Sarà che, adesso ci sto pensando, ancora alla fine degli anni 60 e a metà degli anni 70, un istituto storico che era sicuramente vivo e interessante era napoletano, c'erano i nomi di Chabot e una serie di altri nomi, oltre a direi la contiguissima opera di Nord e Sud di Compagna, De Capralis, Giordano e gli altri, che già invece mostravano una capacità di analisi e di registrazione storica della cronaca che stavamo vivendo straordinaria. Poi abbiamo invece, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, sono spuntati 2 o 3 quasi storici che hanno un monopolio attraverso i quotidiani del racconto della storia contemporanea, che come sai non ogni tanto evoco, però ecco, volevo concludere con assolutamente queste due cose. Dico, Dino è stato presente ed è presente attraverso quelle ore di cronaca, di registrazione di un pomeriggio e una nottata. C'erano anche fasi, momenti in cui veniva detto siamo alle 4.75 del mattino del nuovo primo dell'anno.
5: 75,
4: E quindi il mio rapporto con Dino si è riflettuto molto, io non sapevo che stesse in qualche modo male. Ma devo dire che era con grande naturalezza che vivemmo quei giorni insieme. E a tal punto che il ricordo, poi una volta ho avuto un breve scambio di parole fra di noi, che il ricordo non era presente né in lui né in me come cosa straordinaria, ma 25 anni credo di presenza qui di Dino sono stati tanto costanti, profondi, sistemici direi, tanto quanto di una singolare normalità. Io credo che non abbiamo, che un rapporto di fondo l'abbiamo dimostrato nelle reciproche esistenze, nel modo di viverle. Per quel che riguarda Dino, con una singolarissima, per quel che mi riguarda, normalità, serenità. Poi io non leggevo i suoi blog, non leggo i blog, non solo i suoi, ma adesso che ci è venuto, come si dice, a mancare, io posso essere certo che abbiamo avuto un rapporto interiore e intimo, vero, solido, ma che si è tradotto in un raro dialogo dovuto ogni volta agli eventi che registravamo, a quelli della movita. Sicché se io devo ricordare Dino, qualche caffè fra di noi preso insieme, appunto posso immaginare il caffè, non gli espressi, di quella fine d'anno e inizio dell'anno nuovo che abbiamo vissuto insieme. D'altra parte, fino a un giorno prima c'era anche Emma con noi, poi Emma era dovuta accorrere proprio per il fronte del quale avevamo cura da tutti i punti di vista, era dovuto accorrere prima un secondo a Zagabria per proseguire poi a Belgrado. E eravamo molto preoccupato per il rischio di questo spostamento di Emma, che era esposta, sapete, eravamo noi. E però credo che adesso tutti quanti i nostri ascoltatori, quelli che hanno avuto la possibilità di ascoltare in parte naturalmente questa opera anche di Dino, fatta sul vivo, e ieri era stata ricordata anche un altro suo documentario molto attuale anch'esso e più recente. Cosa posso dire? Non ho appunto da tutelare col riserbo, con la delicatezza, con alcun tesoro di privatezza, di privato fra di noi. Sicuramente questo mi ha meglio fatto riflettere su quello che di Dino oggi mi appare forse più esplicito, più chiaro di lettura. È stato indubbiamente il suo un impegno civile, politico e professionale, ininterrotto, rigoroso, ma anche straordinariamente di fatto sereno, nelle difficoltà continue, no? Interiori e oggettive. E penso quindi che i nostri archivi, per uno come Dino, potere raccogliere, come si è cominciato a fare già in queste ore, quando il direttore ci ha dato l'ultima opera di Dino, quella più recente, e nello stesso tempo poi, questa notte e oggi, quelle 24 ore, diciamo, croate. Devo dire che avviene mentre, guarda caso, adesso la Croazia, ne parlavamo in trincea con quei ragazzi che stavano in trincea con noi, in scarpette di ginnastica, in jean, con per fortuna 7 gradi sotto zero. Perché dico per fortuna? Perché altrimenti, essendo trincee scavate nel fango, fino a un giorno e mezzo prima loro non potevano andarci o stazionarci, perché erano, mentre all'addiaccio, lì non abbiamo avuto i problemi nello stare in quella. Ricordo anche appunto questo dettaglio, che l'ascesa ci ha reso possibile mantenere quella posizione che, come è chiaro, emerge dal racconto, rispetto alla città di Osijek, era all'esterno e avanzata verso le linee serbe, diciamo assedianti. Cioè noi eravamo non proprio ad Osijek, al di là della periferia di Osijek, in mezzo alla vegetazione anche folta in alcuni momenti, e avevamo in faccia, credo a 700 metri, 800 metri, di notte non potevamo ben valutare, avevamo appunto le truppe serbe, ma la nostra preoccupazione era quella che, con una manovra di diversione, noi eravamo bloccati lì davanti a loro, andassero aggirando ad occupare e a distruggere Osijek. Perché eravamo lì? Perché era stato annunciato che Osijek sarebbe stata la seconda Vukovar. Vukovar era stata una località distrutta sia con bombardamenti, cannonate e poi anche con una occupazione feroce, selvaggia e barbara. Ma appunto è per dire che la presenza di Dino non potrà non essere documentata, perché è documentata, perché è storia registrata in momenti che, congiunte con altre storie registrate, non di numero enorme, ma comunque diciamo di forse più di una decina o di due decine di storie equiporlenti a quelle di Dino o alla mia, credo che appunto...
3: Così poche.
4: Prego?
3: Così poche.
4: Sì, nel senso che parlo di quelle nelle quali si sono espresse soprattutto, torno a dire, attraverso gli attraverso quello che gli archivi specifici di Radio Radicale, non tanto del partito di altro, di Radio Radicale può appunto riguardare vite di un certo numero di noi. E quindi, siccome ritengo che come tempo più o meno della mia vita in questi 20-25 anni, il tempo a cui è dato corpo qui, da qui, Dino, chiedo scusa se permetti, te, io e alcuni, come? No, stavo...
3: Come nulla.
4: Come?
3: Prego, prego.
4: Ah no, ho visto un'espressione...
3: Siamo in radio.
4: Pensavo che volessi esprimere. Vabbè, dico quindi, comunque, abbiamo detto su questo, mi richiamo ancora a coloro che hanno avuto il sapore in queste ore, attraverso quando sono capitati in questa improvvisata, non in palinsesto, no, preannunciata per forza di cose, comprendono che appunto Dino è un personaggio emblematico e simbolico, anche molto pratico, anche concreto, del nostro presente, come esito che spesso può essere, deve essere tentato nello svolgersi delle storie, come appunto un esito che formalizza bene, dà forma, evoca forma di quella che è, per un certo numero di persone è stata una forma di vita comune, singolare, e che penso qualcuno potrà ritenere essere di altri tempi, e dico sì, di certo, non escluderei che questi altri tempi siano appunto quelli futuri.
2: Radio Radicale era la voce di Marco Pannella, che insieme a Massimo Bordin erano impegnati nella conversazione del 18 agosto 2013, Pannella che rispondeva a Massimo Bordin, che gli chiedeva di ricordare Dino Marafiotti, che era venuto a mancare poche ore prima. E abbiamo selezionato questo passaggio anche perché Marco Pannella ricordò in questo passaggio un impegno con Dino Marafiotti su un fronte molto particolare, su un fronte molto delicato, un fronte di guerra tra la fine del 91 e l'inizio del 1992, un servizio che poi confezionò Dino Marafiotti e lo chiamò Non violenza in trincea. Ci introduce a questo momento di ascolto Alessandro Caforio, che confezionò proprio nelle ore seguenti alla scomparsa di Dino Marafiotti questo servizio, che ricostruì questa missione, questo reportage vero e proprio da un fronte così delicato, in questo viaggio insieme a Marco Pannella, ricostruì appunto un po' tutti i diversi passaggi, i diversi momenti dell'impegno di Dino Marafiotti su quel fronte tra la fine del 91 e l'inizio del 1992. Sentiamo.
6: Siete all'ascolto di Radio Radicale. In questo spazio di programmazione vogliamo ricordare il nostro collega Dino Marafiotti, e lo facciamo con il nostro prezioso archivio sonoro, andando agli ultimi mesi del 1991, quando i radicali si battevano con un gruppo non violento contro la disgregazione della Federazione Jugoslava. e Marco Pannella, altri militanti e dirigenti radicali, trascorsero il Capodanno del 1991 in trincea, in divisa croata, disarmati, per testimoniare la loro presenza, la presenza anche dell'Europa, di un'Europa diversa da quella che poi si manifestò da lì a pochi mesi. E a seguire questa iniziativa c'era proprio Dino Marafiori.
7: Radio Radicale, dopo la tappa di Zagabria continua il viaggio del gruppo di azione non violenta radicale. In questo momento è il 31 dicembre 1991, l'ultimo giorno dell'anno, e ci troviamo nella piazza principale di Osijek. Da questa piazza è possibile vedere il fiume Drava, al di là del quale, pochi chilometri più in là, c'è l'esercito serbo che incessantemente continua a sparare granate sulla città di Osijek. Osijek questa mattina è abbastanza tranquilla, fortunatamente, anche se sono visibilissimi i segni della guerra. Ci sono case, alberghi, ospedali e chiese devastati dai colpi di cannone dell'esercito federale serbo. Cercheremo di raccogliere in questa città alcune impressioni dei cittadini di Osijek, cittadini che si mescolano ai militari in divisa. Cercheremo di cogliere le loro impressioni, le loro esperienze su questa guerra. Ci faremo aiutare dall'avvocato, come si chiama avvocato?
8: Pinesic,
7: che segue il gruppo di azione non violenta radicale in qualità di traduttore. L'avvocato Pinesic, lo ricordiamo, è iscritto al Partito Radicale Transnazionale. E a proposito di cittadini in abiti borghesi, in abiti civili, avviciniamo due giovani cittadini di Osijek, che chiediamo i loro nomi.
9: Ma Nemorate
10: Reci. Milenko Šakić
9: i Dane Margetić. Milenko Šakić i Dane Margetić.
7: Voi?
9: Magdić.
10: Inače, grupa prvi punkt. Gardijska. Grupa prvi punkt, kako ste čuli možda na naše pjesme.
9: Grupo dei gardisti, dei militari di primo punto.
10: Iz gardijskog benda smo mi.
9: Sono anche, ecco, di un band militare punto primo. Prvi punto. Sono musicisti.
7: Ah, musicisti. Che strumenti suoni tu?
9: Quali strumenti si grande?
10: Già sono vocale o non chitarra?
9: Lui è vocale e lui chitarra.
7: Ecco, voi siete cittadini di Osijek?
9: Siete građani Osijeka.
7: Ecco, sì. Potete raccontarci qualcosa di questa terribile esperienza che sta vivendo la vostra città?
10: Ma se tu sta preciso da se vede.
9: Non si ha che da dire, tutto si vede.
7: La vostra casa è stata attaccata dalle cannonate dell'esercito serbo?
10: Mio.
9: La sua no.
7: La tua?
10: Mia, ali pored je palo, to u prvim danima.
9: Non proprio sua casa, ma subito la vicina è stata attaccata e distrutta da un VBR, sarebbe un'arma.
10: La cuccia mi è stradala dosta.
9: Ma la casa dei suoi parenti, del suo padre e madre, è stata bombardata.
7: Ecco, voi oltre a suonare, diciamo, nell'esercito, nella difesa croata, sparate anche, cioè andate al fronte a sparare?
10: Jesu, pjesme su nastale tamo na prvoj liniji fronte.
9: Le nostre canzoni sono anche nate sulla prima linea del fronte. Eravamo insieme tutti e due e lì abbiamo deciso di creare questo band.
7: Vi è mai capitato di essere sicuri che a sparare, quando avete sparato, avete ucciso qualcuno?
9: Jeste nekad bili sigurni kad ste pucali da ste nekog ubili?
10: Čujte, bilo je različitih situacija. U meni osobno najviše Laslovo je ostalo u sjećanju i mislim da su tamo nastradali četnici dosta.
9: Potrebbe parlare di molte occasioni, ma un'occasione che è stata molto significativa per lui è stato Laslovo, una locazione qui vicino Osijek, dove sono morti molti.
7: Qual è stata la vostra sensazione nel momento in cui sparavate, cioè la possibilità che sparando potevate uccidere un uomo?
11: Resteni, kakav je bio vaš osjećaj, vaš duševni osjećaj u momentu kada ste pucajući znali da možete nekog ubiti na drugoj strani?
10: Pa da vam kažem, prije još svega ovoga, teško sam se odlučio uopće da uzmem oružje, znate, i prije u onoj vojsci, to mi je jako teško palo. Međutim, ovdje smo i oba dvojica se dobrovoljno javili, jedva smo čekali da dobijemo oružje, pošto je bilo nestašica tog oružja, jel? I ono što se kaže, sasma odlučno smo stupili u tu borbu, jer smo znali da branimo svoj grad i svoje ljude.
11: Tempo fa, quando eravamo ancora nell'esercito come ordinari, nell'esercito ex jugoslavo, noi quella volta non amavamo le armi, anzi, ma ora le abbiamo preso perché difendiamo la propria città e le proprie case, i propri figli e noi stessi, e siamo decisi assolutamente a disparare.
7: E la tua sensazione?
10: Ja bi još nadodao na ovo da je osjećaj kad se vidi svog mrtvog prijatelja na frontu, da je to nešto što...
11: Uno dei più forti sentimenti è quello quando vedi un tuo amico morto alla fronte. E allora dai delle decisioni e non pensi niente a quelli che sono d'altra parte.
7: Grazie ragazzi. E dopo due cittadini di Osijek che erano in abiti civili occasionalmente, ma come avete ascoltato anche loro impegnati al fronte, ne incontriamo altri due inequivocabilmente in divisa, indossano infatti la classica divisa mimetica che si incontra spessissimo da queste parti. Chiediamo loro se sono della città di Osijek.
11: No, non siamo da Osijek.
7: Di dove venite?
12: Mi smo iz Baranje.
11: Noi siamo dalla Baranja, è il territorio occupato oltre la Drava.
7: Entrambi?
11: Oba dvoje.
12: Oba dvojica smo, prebjegli smo u šestom mjesecu. On je bio u vojsci. Poi on iz vojske pobjegao u desetom mjesecu iz Sarajeva.
11: Quindi, entrambi siamo della Baranja. Lui, ancora in estate dell'anno corrente ancora... è fuggito dall'armata e poi è stato con lui qui ambedue che sono venuti dalla Baranja, dalla occupata Baranja qui.
7: Siete stati al fronte?
12: Trenutno smo sada na frontu, na liniji, prvoj liniji Baranje, držimo osječku stranu. I šta, dobro.
11: E sono momentalmente in prima linea. Tengono la parte di Osijek in prima linea.
7: Ci potete raccontare qualcosa quello che accade in quei posti terribili?
12: Pa zna se, nekad se zna, ti oni četnici znaju da napadnu, onda odbijemo vatru i tako.
11: Vi ne napadate?
12: Ne napadno.
11: Loro sono al fronte, se quelli attaccano noi li riscontriamo, ma noi non siamo quelli che primi attacchiamo.
7: Raccontaci tu, chiediamo all'altro, qualcosa dal fronte.
12: Kako da vam kažem, malte ne svako veće napada i tak bombarduju. Mi ne uzvraćamo to. Jedino ako je žestoki napad, onda tek uzvraćamo i tak.
11: Cosa di dire? Quasi ogni sera attaccano e noi non attacchiamo, ma li rispondiamo qualche volta.
7: Un'ultima domanda, quanti anni avete?
12: 19.
7: Grazie ragazzi, auguri. E dopo diversi cittadini di sesso maschile, militari e non, cerchiamo di avvicinare anche qualche signora, ce n'è una in un negozio qui proprio sulla piazza di Osijek, cerchiamo di cogliere da lei anche la sua esperienza. E lei gestisce un negozio di cosa?
13: Confezie.
11: Di tessili.
7: Ecco, ci racconti qualcosa della sua così vita qui a Osijek? Lei immagino che per motivi professionali, in quanto gestisce questo negozio, è stata in un certo qual modo costretta a non abbandonare Osijek come hanno fatto altri cittadini.
14: Da, da, da. Ostala sam, jer mislim da mi postao sve i da moram ostati ovdje, ne?
11: È rimasta perché pensa che il lavoro bisogna tenerlo e che deve restare.
7: Il suo negozio è stato in qualche modo colpito da questa guerra?
14: Jeste pogođene od šrapnela, tu je granata pala na trg i stakla su razbijena, većeg oštećenja nije bilo.
11: Solo i vetri e davanti perché una granata grande è cascata qui. È cascata qui la piazza.
7: Al centro della piazza. La sua casa è stata colpita a sua volta?
14: Pa jeste, mi stanemo u društvena zgrada, ima više stanova, jedan je pogođen, ali moj stan baš nije, ali zgrada jeste.
11: Nel suo appartamento concretamente non è stato bombardato, ma la casa dove vive, sì.
7: I suoi familiari?
14: Ta muž je kako da kažem, civilna zaštita, tako u firmi je, pod oružjem je, a djeca su otišla na more.
11: E i bambini sono andati al mare? E il marito era stato qui ma è nell'esercito ma non al fronte ma qui a custodire nella città.
7: Pensa che Osijek ce la farà a resistere all'attacco serbo?
14: Da, ja vjerujem i zato sam i ostala i sigurno sam da će opstati Osijek, da neće doći, da neće uspjeti.
11: Sì, fortemente crede che sarà e perciò è anche restata e sicura che resisterà.
7: Le facciamo i nostri migliori auguri, grazie. E mentre quel po' di sole sta scomparendo dalla piazza di la piazza centrale di Osijek, quindi la temperatura comincia a scendere vertiginosamente, abbandoniamo la piazza e ci avviciniamo al fiume Drava, che come vi spiegavo prima è quello che in qualche modo delimita il fronte. Incontriamo un altro cittadino di Osijek, un ragazzo molto giovane, anch'egli in abiti civili. Gli chiediamo se effettivamente abita qui a Osijek.
15: Yes.
11: Sì.
7: Ecco, anche a te chiediamo, la tua casa, in quale modo questa guerra ti ha colpito personalmente?
15: Pa otirao je više od pola građana Osijeka van, ostali su samo stari, muški, nema više života, nema, ne rade, rade samo trgovine, ljudi se sklanjaju, već više nema ni znaka za uzbune, to je već normalno ovdje. Ljudi se šetaju pola rata van, puno je.
11: È veramente difficile di dire tutto, ma insomma più della metà della gente è partita, lavorano solo i negozi, l'industria non lavora, non abbiamo neanche pure più gli allarmi, perché è tutto il tempo un allarme, così non si va tanto per la città, qui presenta... Qui siamo presenti, vediamo, e non è proprio molto saggio di essere qui dove che siamo.
7: Sì, di questo ne siamo coscienti. E, in questa città fino a qualche tempo fa vivevano indistintamente cittadini serbi e croati. E, che tu abbia notizie, dove sono finiti i cittadini serbi?
15: Ma dosta otišli in Serbia, ma lì mi dosta io stavo.
11: Certi sono andati, abbastanza di loro sono andati in Serbia, ma certi sono anche restati.
7: E che vita fanno qui?
15: Normale qui.
11: Normale come loro.
7: Tu hai amici della tua età di cittadinanza serba?
15: Io sono male su prima.
11: Aveva, ma sono partiti.
7: Se un giorno li dovessi rincontrare, che sensazione provessi? Saresti ancora lo stesso amico che eri prima?
15: Možda ne bi bilo kao ranije, ali slično, bili su mi dobri prijatelji, imam bolje prijatelje Srbe nego Hrvate neki, zavisno.
11: Siccome eravamo veramente buoni amici, resterebbe dell'amicizia, ma non quella come prima, perché avevo anche degli amici, certi amici c'erano migliori quegli serbi che croati, certi.
7: Qual è il tuo sogno per questa città? Soltanto cittadini croati o anche serbi, ma in pace?
15: Pa miješa, normalno sam da se bolje, da bude bolje vlast, da se prije nije baš nešto radilo dobro, nego bude miješa.
11: Che sia misto, come finora, solo
9: che sia meglio organizzato il potere.
15: Sei mai stato al fronte?
9: No, no, ma adesso vado.
15: Quando?
9: Kada? Kada ideš na front?
15: Idem sad u vojnu policiju, sad za koji dan, poslije nove godine.
9: Subito dopo il primo, dopo il capodanno, vado nella polizia militare.
15: Ti hanno, che racconti ti hanno riportato dal fronte? Kako mislim, ne razumijem što su pričali.
9: Kakve si priče čuo sa fronta, kakve zgode?
15: A zgode? Pa nema, baš nisu vesele, u rovima, hladno je, to sad zima.
9: Le storie della fronte sono, non sono belle. Nelle trancee molto brutto, molto freddo, neve, ghiaccio.
15: Quanti anni hai?
9: Per cui mi ascolti. 19.
15: Grazie. E dopo aver incontrato diversi cittadini di giovane età in divisa e non, cerchiamo adesso di parlare con qualche cittadino che è tanto giovane più non è. Ne troviamo uno che le chiediamo subito se è di Osijek.
16: Sono di Osijek, sono.
9: Sì, è da Osijek.
15: Ecco, anche lei, che cosa questa guerra le ha negato, che cosa questa guerra le ha portato di negativo?
16: Da nošega prije svega razočaranje i zapravo jednu tešku depresiju zbog načina koji je jedan narod, prvenstveno mislim na srpski narod, ponesen sistemom ili zavaran sistemu koji ga je pretvorio u jednu naciju divljaka, što oni nisu u osnovi, jer imaju duboku i drevnu kulturu, staru kulturu. Međutim, armija i režim koji sada vlada u Srbiji ih je pretvorio u robove instrumente jednog rata koji ne vodi ničemu osim devastaciji ugleda i časti Srbije.
9: Sono molto disperato perché specialmente il popolo serbo si è lasciato menare da quella gente che hanno fatto che il popolo serbo, che è un popolo di vecchia cultura e che non è tale come pare adesso, è stato menato da loro che non gli vogliono bene e che si è dimostrato questo stesso popolo in un modo il quale non è la vera figura di questo popolo in realtà.
15: Secondo lei perché il popolo serbo non vuole bene a quello croato?
16: Ja ne bih rekao da ne voli, ali on je žrtva jedne destruktivne agitacije, jedne propagande koja se pretvorila u drogu.
9: Non direi che non il popolo serbo non ama il popolo croato, ma direi che il popolo serbo è vittima di una propaganda la quale è diventata una droga.
16: I kao kod svakog drogiranja, oni su godinama dobijali sve veću i veću, sve jaču i jaču dozu mržnje.
9: Ecco, e se come sta presso i drogati, loro, i serbi, avevano ogni giorno, giorno per giorno, una dose più grande della droga, più avanzata, e divenivano sempre più dipendenti.
16: Hrvatska ratuje s bolesnicima, bolesnicima kojima su potrebne jake doze mržnje i koji ratuju s utvarama, sa vlastima.
9: La Croazia adesso fa la guerra con dei malati ai quali bisogna ogni giorno un più grande dosi di odio e i quali diventano ogni giorno più malati e più poveri.
11: E la sua senso.
17: E la sua previsione per l'immediato futuro, vista la visione così nera che ha della situazione qui?
16: Ja vjerujem da je, da su snage razuma u Srbiji već počele da se bude i da će se probuditi tako da će doći do destruiranja tog režima iznutra.
11: Io credo che le forze della ragione della Serbia si rinforzeranno e che sono già in stadio di rinforzamento e che sbatteranno questo regime in Serbia.
17: Quindi lei pensa che Osijek cadrà sotto il fuoco serbo?
16: Ne.
11: No.
16: Mi smo na najteži način doznali koliko smo neuništivi.
11: Noi abbiamo saputo, ma è imparato, ma in un modo più difficile possibile, che siamo veramente forti.
17: Cambiamo argomento. Lei è a conoscenza che in questi giorni qui a Osijek vi è la presenza di un gruppo di azione non violenta del Partito Radicale Transnazionale?
16: Kako ne? Ja izuzetno cijenim i Transnacionalnu radikalnu stranku i gospodina Panelu, pratim njihovu aktivnost, vjerujem od samih začetaka stranke, od početka njene ekspanzije u Europi, i primam između ostaloga i tisak informacije stranke.
11: Anzitutto io non solo che sono informato sulla presenza del gruppo transradicale qui, ma io sono molto informato dai principi del partito transradicale qui da noi, anche ricevo i giornali transradicali e prezzo molto anche il signor Padella e il suo partito e tutte le manifestazioni che dà il gruppo del suo partito.
17: Che cosa sa del Partito Radicale Transnazionale?
16: Ma bilo bi teško to reći u nekoliko riječi. Znam da se njihov način borbe zasniva na gandijevskim tradicijama, dakle na plemenitosti kojom se suprotstavljaju bezumlju.
11: È difficile dire in poche parole, ma so che la loro base della loro modo di loro guerra è quello di tipo gandiano, della misericordia, della virtù e il modo di non violenza.
16: Ukratko, čovječnost nasuprot nečovječnosti.
11: In due parole, l'umanismo umano contro il non umano, l'umano contro
17: ha mai pensato di iscriversi?
16: I to je jedina stranka za koju sam pomišljao da bih se eventualno učlanio nju.
11: Sì, è l'unico partito nel quale vorrei eventualmente iscriversi.
17: Lo farà?
11: Da li ćete učiniti to?
16: Može biti, naime, decenije vladavine jedne totalitarne stranke su meni razvile odioznost prema svakoj stranci, ali ova stranka ne može biti totalitarna nikada.
11: Devo dire che decenni che nel quale tempo governava qui un partito totalitare hanno creato in me un odio verso tutti i partiti, ma credo che questo, il partito transradicale, sarebbe l'unico partito nel quale vorrei iscriversi e potrei iscriversi.
17: Ma quando lo farà?
16: Sada vuoi najljepša prilika.
11: Ecco, un'occasione più bella e lo posso fare subito, lo portiamo a Panella.
17: Va bene, un'ultima domanda prima di accogliere questa buona notizia anche da Osijek, di un nuovo iscritto al Partito Radicale. Ha figli?
16: Da.
11: Sì.
17: Sono qui a Osijek?
11: Ovi su, u Osijeku su.
16: Ne, sinje u Vinkovcima, a kći je u Zagrebu.
9: il figlio è a Vinkovci e la figlia è a Zagabria.
17: Il figlio a Vinkovci è a combattere?
16: Na izvestan način da, naime on je održavao Vinkovački vodovod u ratnim uvjetima, a u zadnje vrijeme radio je, rukovodio je izgradnjom zatvorene tržnice u kojoj ljudi ne bi ginuli kupujući kruh.
9: Sì, un certo modo. Finora lui è stato, organizzava i lavori sull'acquedotto di Vinkovci ed ora sta lavorando la coperta del mercato coperto a Osijek, siccome non si la gente potrebbe essere dentro e non sarebbe esposta ai bombardamenti. E
17: quando suo figlio le ha comunicato che sarebbe presto partito per il fronte, che sensazione ha avuto, che reazione ha avuto?
16: On je već na frontu i neka reakcija posebno ne bi bila drugačija nego što je sada. Ja se brinem za njega, ali sam uz njega jer je na pravi strani.
9: Lui, mio figlio, è già al fronte e la mia reazione non sarebbe nessuna, perché lui è già lì, io sono alla parte sua, io penso a lui e questo è tutto.
17: Vi facciamo molti auguri, grazie. E con questa iscrizione in diretta al Partito Radicale Transnazionale concludiamo questa nostra passeggiata, a quanto pare fruttuosa, per la piazza principale di Osijek. Da Osijek, Dino Marafioti.
6: Ecco, il 29 dicembre del 1991, ricordiamo le corrispondenze di Dino Marafioti a seguito della delegazione non violenta radicale che passò quel capodanno in trincea, in divisa croata. Disarmati Marco Pannella, gli altri militanti e dirigenti radicali per testimoniare la vicinanza del Partito Radicale, in qualche modo dell'Europa che in quel momento ignorava la tragedia dei Balcani, la tragedia che iniziava in quel momento e che si sarebbe protratta per molti anni con eccidi e massacri. E andiamo adesso a riproporvi allora proprio la cronaca di quel capodanno in trincea. C'era Dino Marafioti, scomparso in queste ore, e ascoltiamo allora cosa disse Marco Pannella in quel 31 dicembre del 1991.
18: Dire alcune parole.
19: Io vi ho reci pareci
18: e cercherò di non andare oltre.
19: Sì, io vi ne preci snaccia di piedi.
18: Perché forse oggi fiumi di riflessioni, fiumi di pensieri, fiumi di parole.
19: Il morda danas rieche o se c'è rieche misti, rieche rieci.
18: Dovrebbero riuscire a scorrere per poter riportare ragione lì dove è la follia che domina.
19: Trebale bi proći da bi se došlo do sadržaja tamo gdje je ludost riječi.
18: Pensavo un momento fa che forse da più di 50 anni.
19: Malo čas sam razmišljao kako preko 50 godina
18: non vi erano tanti italiani con delle autorità di questa terra.
19: U prošli dakle 50 godina nisu italiani bili sa vlastima ove zemlje prisutni.
18: Riunite a Osijek.
19: A posebno ne ovdje u Osijek.
18: Quegli italiani erano dei giovani militari.
19: Gli italiani sono stati i mladi vojnici.
18: Sicuramente in buona fede.
19: Sicuramente u najboljoj vjeri.
18: E storicamente sono stati, al di là della loro buona fede.
19: I povijesno su bili protiv te svoje dobre volje.
18: Assassini e assassinati.
19: I razbojnici i žrtve razbojništva.
18: E hanno rappresentato non la loro buona fede nella storia.
19: I nisu prikazali njihovu dobronamjernost u povijesti.
18: Quella violenza
19: već naprotiv nasilje.
18: Che fascista, nazista, comunista è una sola violenza.
19: A što ujedno jest i fašizam, i nazizam, i comunismo.
18: Quegli italiani dunque sono stati qui

0: hanno in grande minoranza creduto forse più alla qualità umana di quelle persone.
1: Vjerovali možda više u ljudsku kvalitetu tih osoba,
0: che diffidato della, dei tremendi valori che rappresentavano.
1: Koji u stvari nisu vjerovali u te vrijednosti koje su oni predstavljali.
0: Non voglio farla lunga.
1: Neću biti tu.
0: Oggi speriamo di essere qui portando con noi e fra di voi e con voi.
1: Jer danas se nadamo da nosimo vama i sa vama
0: il germe
1: zametak
0: dell'amore invece
1: ljubavi
0: della tolleranza
1: tolerancije
0: della democrazia
1: democrazije
0: del rispetto soprattutto per chi non pensa come noi.
1: I za poštovanje i poštovanja prema onome koji ne misli kao mi.
0: E di persone che in qualche misura danno corpo ad un mistero.
1: I osoba koje za nekih pola sata sudjeluju u nečemu.
0: Che è quello dell'accettare, del subire il combattimento.
1: Da se prihvati i da se podnese borba,
0: sapendo che il nemico,
1: znajući da neprijatelj,
0: che colui che è dalla parte della violenza,
1: a on je na strani nasilja,
0: che colui che è assassino o assassinato,
1: onaj koji je i razvojnik i žrtva toga razvojničkog napada,
0: ha sicuramente dentro di sé
1: sasma sigurno u sebi samome
0: ragioni e follie che somigliano anche alle nostre.
1: Razmišlja na način kao, kako što razmišljamo mi.
0: Che cosa se non la follia della politica e la follia della storia?
1: A što je to u osnovu ludost politike i ludost povijesti?
0: Può far sì che fra qualche minuto noi andremo su un fronte.
1: Može se desiti da za koju minutu kad budemo odrešli na frontu
0: nel quale sul quale uomini
1: na kojemu ljudi
0: che hanno vissuto per anni e decenni insieme a voi
1: koji su živjeli godinama i decenijama s vama
0: dando vita alla stessa patria croata e alla stessa patria anche serba
1: dajući život istoj domovini Hrvatskoj, ali i domovini Srpskoj, mislim.
0: E oggi sono invece lì con rabbia, con odio, con paura.
1: A danas su međutim tamo sa mržnjom, sa strahom.
0: Pensando
1: misleći
0: che la loro felicità,
1: da njihova sreća,
0: che quella dei loro figli,
1: da sreća njihovih sinova,
0: possono passare attraverso la vostra morte o la vostra espulsione.
1: Mogu biti samo preko vaše smrti i preko vašeg izgnanstva.
0: E per questo che noi siamo qui con voi.
1: Zato smo mi s vama ovdje.
0: Grati dell'averci accolti fra di voi.
1: Zahvalni vam što ste nas primili među sebe za svoje.
0: Perché voi siete in qualche misura un esercito che si sta formando.
1: Jer vi ste u izvesnom smislu jedna vojska koja se stvara.
0: Contro un esercito formato.
1: Protiv jedne već formirane, stvorene, definirane vojske.
0: Che avrebbe dovuto difendere i diritti e la felicità di tutte le donne e di tutti gli uomini.
1: Koji je trebao da zaštiti prava sviju ljudi, dakle muškaraca i žena.
0: Della federazione.
1: Federacije.
0: E che la prima e sola guerra che fa.
1: I koja vojska prvi i jedino, prvu i jedino. Prvi jedini rat koji je započeo i koji čini
0: non è contro nemici esterni,
1: nije protiv vanjskog neprijatelja,
0: ma contro i propri popoli.

0: e la propria gente.
1: Već protiv svog vlastitog naroda i protiv svojih vlastitih naroda.
0: Ed è per questo che noi che diciamo no a tutti gli eserciti.
1: I zato mi radicali kažemo ne svim vojskama.
0: Siamo fra questo esercito che si forma nella necessità.
1: Mi smo sada među tom vojskom koja se pravi radi nužde, radi potrebe.
0: Della autodifesa.
1: Samoobrane.
0: Di una terra.
1: Jedne zemlje.
0: E di tutti coloro che vi hanno abitato e che vi dovranno abitare.
1: I svi onih koji ju nastanjuju i koji će trebati na nastanjivati.
0: A cominciare da coloro che vi sparano addosso.
1: Počevši od onih koji vam pucaju na vas.
0: E per i quali il Parlamento di Zagabria
1: za koje je sabor u Zagrebu
0: ha approvato le migliori leggi
1: je donio najbolje moguće zakone
0: d'Europa in difesa dei diritti della persona e delle minoranze
1: koji je Europa izmislila za zaštitu osobe i za zaštitu manjina.
0: E per questo che rischiamo una sorta di pantalonata ancora una volta.
1: Zato rischiamo questo.
0: Una cosa che sicuramente sarà combattuta anche con l'ironia e con il sarcasmo.
1: A to mi očekujemo da će biti i malo ironizirano i sa sarcasmom primljeno taj naš gest.
0: E per questo che noi armati di non violenza.
1: Zato mi koji smo oboružani nenasiljem.
0: Oggi invece condividiamo l'onore.
1: Danas dijelimo s vama čast
0: di essere alcuni anche con l'uniforme.
1: Da budemo neki čak i uniformi.
0: Qui.
1: Ovdje.
0: E penso sempre più e sempre più numerosi.
1: I nadam se i vjerujem uvijek sve brojni i sve više nas ovdje u tom smislu.
0: Dalla Italia era arrivato in qualche modo il male qui come dalla Germania.
1: Iz Italije je bio na svoj način, bilo je na svoj način došlo ovamo zlo, a isto tako iz Njemačke.
0: Forse voi avete avuto a Zagabria e qui a Osijek.
1: Možda ste vi imali u Zagrebu, a i ovdje u Osijeku.
0: L'amore, la forza e l'intelligenza sufficienti.
1: Dovoljno ljubavi i dovoljno inteligencije.
0: E necessarie.
1: I potrebne.
0: Perché insieme costruiamo una fine di secolo.
1: Da zajednički stvorimo jedan kraj ovoga stoljeća.
0: Che non sia questo orribile.
1: Da ne bude više tog strašnog.
0: Con cui si cerca forse di riproporci la tragica realtà degli anni 30.
1: Tog strašne realnosti, da opet ostvarimo tu strahovitu realnost 30. godina ovog stoljeća.
0: In questo momento noi non sappiamo cosa sta accadendo, per esempio, ai nostri due compagni dell'ex Soviet Supremo dell'URSS, Mamadjov e Amadjov.
1: Mi u ovom momentu ne znamo što se dešava sa našim radikalima, sa našim prijateljima, članovima Vrhovnog Sovjeta, Sovjetskog spisa.
0: Deputati dell'Azerbaijan.
1: Rekao imena, ja neću ponavljati, ne pamtim, koji su inače zastupnici Azerbejdžana.
0: Dove una guerra non molto diversa da questa qui.
1: Gdje je jedan rat ne tako različit od ovoga.
0: E in corso.
1: U toku.
0: Non so nemmeno questa sera cosa sta accadendo a Ouagadougou, nel Burkina Faso.
1: Ne znam o večeras niti šta se dešava u Burkina Faso, njihovom glavnom gradu.
0: Dove centinaia di compagni radicali stanno combattendo anche lì una dura battaglia per la non violenza e la libertà.
1: Gdje stotinu naših radikala upravo vodi borbu za nenasilje i za slobodu.
0: So che in questo momento a Roma.
1: Znam da u momentu u Rimu upravo.
0: A centinaia.
1: Stotine.
0: Donne e uomini radicali stanno fuori al freddo.
1: muževa i žena radikala stoje vani na zimi
0: a raccogliere firme per dei referendum di democrazia in Italia,
1: da scoprire potpise za democrazia in Italia,
0: e credo che tutti stiano pensando anche a Osijek.
1: I mislim da svi upravo oni misle i na Osijek.
0: Facendo quindi un po' di Osijek anche per loro la patria dei loro sentimenti e di questa fine d'anno.
1: I vjerujem da dio njihove savjesti čini Osijek.
0: Così attraverso Radio Radicale sicuramente.
1: Tako vjerujem da će sigurno preko radikalnoga našega Radio Radicale.
0: Decine o centinaia di migliaia di italiani.
1: Desetine i stotine tisuća italijana
0: sono qui e pensano a voi.
1: Su ovdje i misle na vas.
0: Mi unisco quindi a loro.
1: Sjedinjujem se dakle njima.
0: Per dire grazie.
1: Da im kažem hvala.
0: Coraggio.
1: Hrabro.
0: E un anno di libertà, di giustizia e d'amore costruito in comune.
1: Kaže i voljena dana.
2: Radio Radicale, ci troviamo a Osijek presso il comando delle forze di difesa croate per la città di Osijek. Quello che avete ascoltato è il discorso che Marco Pannella ha tenuto agli astanti in questa serata dopo aver consumato una breve cena in compagnia del capo delle forze di difesa croate per la città di Osijek. Vi sono ovviamente numerosi militari e vi è al completo il gruppo di azione non violenta radicale, a cominciare dal senatore federalista europeo ecologista Lorenzo Seglivers, Alessandro Tessari, Roberto Ciccio Messere, Olivier Dupuy, che come Marco Pannella indossa la divisa mimetica con l'insegna, con lo stemma croato. Tra qualche minuto, come avete potuto ascoltare dalla voce di Marco Pannella, il gruppo di azione non violenta visiterà, sarà in visita ai vari fronti in prima linea, dove in questo momento i militari croati stanno difendendo la loro terra. E a Osijek in questo momento, per tutto il pomeriggio, si sono sentite anche abbastanza vicino dei colpi di artiglieria pesante. Poco fa ha fatto il suo ingresso in questo comando il presidente del consiglio municipale di Osijek, che insieme alla divisa croata portava la spilla con il simbolo di Gandhi, il simbolo del partito radicale transnazionale, e ha dichiarato testualmente che non appena sarà finita la guerra tutto il consiglio municipale di Osijek aderirà al partito radicale transnazionale. È un 31 dicembre piuttosto triste qui a Osijek, la città è completamente al buio, c'è il coprifuoco totale. Ma non mancano parole di speranza tra gli stessi militari croati. E dopo aver consumato la breve cena, siamo sulla macchina che ci sta portando verso Tenia, un villaggio della Slavonia che dista 4 o 5 chilometri da Osijek. Siamo nella stessa macchina con Marco Pannella. Sono le 23 circa e stiamo uscendo dalla città di Osijek completamente al buio, come si diceva prima, il coprifuoco è totale. Sentivamo alcuni spari di fucile poco fa, ma fortunatamente ci hanno spiegato che si tratta di colpi di festeggiamento. Non dimentichiamoci che siamo all'ultimo giorno dell'anno e che anche qui domani sarà un nuovo anno. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla postazione del fronte. In sottofondo nella radio dei militari si sentono i militari stessi del fronte che cantano, intonano dei canti. Attualmente stiamo attraversando un posto di blocco dietro l'altro e in questo momento siamo fermi al posto di blocco. Dall'uscita di Osijek in poi la nostra autovettura ha quasi completamente spento i fari. Sentiamo cosa succede.
3: Je crois que une autre voiture va
4: arriver.
3: Non, il y aura une autre qui ira la première e fini.
4: Cioè ci sarà un'altra macchina che farà da civetta rispetto alla nostra adesso arrivati qui.
2: Ecco, questo come avete sentito, noi in questo momento abbiamo a disposizione una interprete che dal croato traduce in francese, notoriamente Marco Pannella conosce molto bene.